Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

tralla che svolacchia intorno a me. Poi t'appui sopra la spalla con il piede e la panse. Io divento mammalucco, poi ti vasso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco. Questo vasto chiedo a te. Che bella panse che tieni, che bella panse che hai, me la dai?

0: vabbè, questa è la versione che abbiamo trovato. D'altra parte questi dischi erano incisi a 78 giri e quello che rimane va ascoltato comunque sia.
1: Sì, no, mi piaceva notare le delizie del testo di Pisano, perché se l'hai mettuta sempre, sei come una frafralla, ti appuoi nel posto ti appoggi. Il tricchi tracco, che è il tricchi tracco per il bacio, il fuoco. Sì, fuoco boom,
0: sì,
1: boom,
0: sì, sì, sì, sì, quelle tipici.
1: Non è soltanto il doppio senso, ma la finezza di un uomo che ha scritto le più belle macchiette d'Italia.
0: Il fuoco d'artificio, insomma.
1: Fuoco d'artificio, ecco.
0: E la voce è quella di Gigi Di Giacomo, che era il batterista del gruppo del complesso di Carosone. E non so se abbiamo già toccato questo argomento.
1: Un'altra invenzione di Angelini, il batterista cantante. Angelini, nella sala Gai, aveva messo a cantare il batterista con funzione di batterista.
2: Beh, il batterista cantava sempre cose di questo genere, certo. Generalmente. Cose, chiamiamole comiche per comunità di immagine. Ecco,
1: sì. Forse perché lo strumento dava quest'idea ancora all'epoca di non accademicità, allora quindi era lui un pochino il buffone di corte, il brillante del complesso.
0: Stavo dicendo, c'era gelosia secondo voi di Renato Carosone nei confronti di Gigi Di Giacomo?
1: Non lo so.
0: Perché lui faceva ridere, no, con non queste canzoni che erano molto
2: di presa. So che si sono
0: divisi,
2: ma nessuno l'ha mai saputo perché.
1: No. Non lo so, non lo voglio neanche sapere.
0: Ah, non lo vuoi neanche sapere, no. Quindi non dobbiamo neanche approfondire l'argomento.
1: Sono stati una grande coppia.
0: Benissimo, allora passiamo ad un'altra canzone. Proponici un'altra canzone, Bardotti. Vediamo un po' di queste canzoni.
1: Un altro dei maestri del night, Bruno Martino, che appena tornò dall'estero, perché aveva tutta la prima fase della sua carriera, fino dopo che aveva lasciato l'Italia alla fine degli anni 40, c'era quasi sempre stato all'estero. E da Copenaghen, quando tornò col primo successo Kiss Me del 57-58, non mi ricordo, cominciò un'attività discografica con delle canzoni, per incredibile che sembri, buffe. Cioè Bruno Martino, il re dei lenti da night, degli anni dopo La chiamano estate, Baciami per domani, Cosa hai trovato in lui, Estate, eccetera, fece una serie di canzoni curiose, buffe, che si basavano magari sull'attualità. Allora erano di moda i primi film di vampiri, e lui sparò questo cia cia cia che si chiama Dracula cia cia cia.
3: È mezzanotte, è l'ora dei vampiri, è l'ora di Dracula. No, no.

Questo Dracula cia cia cia non è il solo pezzo di argomento strambo. Invece un extended play che era la raccolta, era un LP di quattro pezzi che si chiamava Le canzoni del terrore, Bruno Martino. Dico gli altri titoli: L'annegato del Po, Draculino e Quasimodo. Pensa tu.

0: Drácula. Drácula. Oh, señor Drácula.
1: Cha cha cha.
2: Chi è questo che dice alla fine cha cha cha?
3: Non lo so.
2: Non si sa, perché poi questi urletti a metà... Però avevano, avevano mercato queste canzoni, eh?
3: Penso, sì. Io la suonavo tutte le sere. Non me la ricordo ancora tutta.
2: Quindi avevano mercato e riscontro anche negli altri night. Ecco, quindi si riprendevano le canzoni di questi personaggi che erano forti nel night e anche altre orchestre le riprendevano in altri night.
4: Se Riccardo Rauchino non faceva le canzoni di Martino, poi aveva lavorato con Carosone, qui non li faceva, perché anche la Pansè non la cantavo, per esempio. Però quando facevo i night con orchestre meno conosciute, si prendevano tutti questi pezzi più, più famosi, più di successo.
2: Ah, vedi questo argomento. I leader, non diciamo quelli che erano un po' usciti come,
3: erano come i cantautori.
2: Personaggi cantavano il loro repertorio, non riprendevano quello degli altri importanti artisti da night.
3: Parliamo di un altro grande, grande del night, ne abbiamo parlato finora poco. Bruno Quirinetta, che era di Venezia.
4: Venezia.
3: Ecco. Ha già parlato della lingua di Quirinetta.
4: Siccome ho passato molti anni della mia vita a Venezia.
3: Non si chiamava Bruno Quirinetta, si chiamava Bruno Boldini. Voi sapete perché Quirinetta?
2: No.
3: Era uno pseudonimo. Perché era, si era trapiantato a Roma, era romano d'adozione. E alla fine della Seconda Guerra Mondiale si fondò un night vicino al Teatro Quirino che si chiamava La Quirinetta. Oh, e lui, siccome lo inaugurò, prese nome da questo locale che gli portò fortuna.
2: Poi se un cinema... Quirinetta, che ora, è appunto attaccato al Teatro Quirino.
3: Per parlare di Quirinetta lascio la parola a un giornalista, un amico, Fabrizio Zampa, il Messaggero, che ha scritto una cosa molto carina che voglio leggere. Oltre alla sua bravura di musicista, colpivano soprattutto quelle che oggi si sarebbero dette le sue qualità di showman. Oltre a cantare e suonare, sapeva tenere la scena e coinvolgere il pubblico con esibizioni scoppiettanti e ricche di humor. Ed è famoso il suo modo di trattare i frequentatori dei locali in cui lavorava, che venivano sottoposti a scherzi goliardici e a feroci prese in giro, accettate sempre con un sorriso. Mi risulta che fu il primo a fare pipì sul pubblico.
2: Cioè, chi te l'ha raccontata questa cosa? Lo sai per certo?
3: Lo so.
2: Attendibile la fonte?
3: Beh, tu ne sai, i VIP dell'epoca si divertivano anche così.
2: Ma la sapevi anche tu?
4: No, volevo dire una sola cosa, che a me queste canzoni comiche mi fanno veramente poco ridere. Io preferivo l'umorismo involontario. Per me c'è una canzone, la cito così a spanne, no? Meravigliose labbra, tra tutte le distingo, tu baci come me, mi sembra molto più comico di Dracula.
3: Bruno Quirinetta aveva un repertorio molto brillante. Tra cui una canzone cantata in veneziano, che è l'adattamento fatto da un signor compositore che era un diplomato in pianoforte del Conservatorio di Santa Cecilia, Gino Pittoni, di un pezzo tradizionale.
4: Sì, pezzo popolare.
3: Gobolo pare, gobola mare, gobola figlia della sorella. Lo sapevo, nel nord perlomeno la cantiamo tutti. È la famiglia dei Gobon.
2: Che è un ritornello questo che si fa attendere un po'.
3: Sì.

Passeggiando per le merserie, e altra sera dopo di due notte, passeggiando per le merserie, Dogobetti si dava le botte, zitti, zitti, state ascoltate. Dogobetti de bassa statura, e se parlava di cose amorose, Dogobetti de bassa statura, e se parlava di cose amorose, Dogobetti de bassa statura, e se parlava

quanto su e schiena ti gal portasal. Issa dito paroi da ciodi, sega da quattro pugni sul muso. Issa dito paroi da ciodi, sega da quattro pugni sul muso. Issa dito paroi da ciodi, sega da quattro pugni sul muso. Isendaglia finir su quel buso dove a già struccava il limone. Ho girato la Francia e la Spagna e tutti gli altri paesi lontani. Ho girato la Francia e la Spagna e tutti gli altri paesi lontani. Ho girato la Francia e la Spagna e tutti gli altri paesi lontani. Ma una razza di nati di

0: Questa canzone è cantata un po' in lingua e un po' in dialetto veneziano, in Veneto, insomma. Io ho sempre pensato che il Veneto era una lingua, un dialetto così, delle canzoni per far ridere, no? Infatti c'è una tradizione, sia dai Telefoni Bianchi che nella commedia all'italiana, c'è la domestica che non capisce niente, che parla sempre veneto.
1: E viene da Goldoni tutto questo.
0: Infatti. E invece oggi abbiamo in Pittura Fresca che cantano in veneto e cantano cose serissime e importanti.
1: Gli fai il ragamuffin ciò.
2: Ma comunque sempre con l'intento, credo che sia sempre quello di far ridere, comunque sia.
1: Certamente.
2: Ecco. Allora, questa è la famiglia dei Gobon, che non ha un autore preciso, credo, venga dalla tradizione popolare.
1: Questa è la tradizione popolare per strofe tipo folclorico che vengono aggiunte sempre nella tradizione orale che porta sempre nuove invenzioni. C'era tutta la prima parte che era messa da questo Pittoni. Sto Gino Pittoni di Santa Cecilia.
2: E tu, Endrigo, nel tuo campo orchestra ne faceva canzoni di questo genere? Riccardo Rauchi?
0: Beh, tentava di farle, non so con quale risultato.
2: Possibile che non c'è una, c'è una, sì, qualche c'è esempio.
0: C'è una canzone di Ippolito Meccia e persino Migliacci dentro, Migliacci dopo, addirittura dopo nel blu dipinto di

0: che lui canta, non potrei fare un giro col sassofono davanti, sentiamo un po' trascurato, era l'epoca dei cantanti. Con questa canzone sentiamola, a me non fa molto ridere, speriamo poi si rimetta di buon umore.
1: Come si intitola questa qua?
0: Aiuto!

0: Era la prima buona questa? È la prima incisione?
1: Sì, no, devo dire questo, che mentre il gruppo ci metteva una giornata a fare le basi, siccome si lavorava una pista, no? Una pista soltanto, ci metteva una giornata a fare la base e poi a me rimanevano 20 minuti per cantare. O va o la spacca.
0: E quindi andava così, era la
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: questa.
1: La prima era sempre buona, ma erano altri tempi. Allora.
0: Ma come si decideva di fare? Questa che è il lato A di questo pezzo?
1: Penso sì, il retro era un uomo tranquillo.
0: Quindi si puntava con questa, su questa canzone?
1: Sì.
0: E tu ti sei lanciato a cantarla, anche perché il tuo caporchessa non cantava.
1: Non cantava e poi il mio nome non c'era sul disco, quindi non ci rimettevo niente. Quindi tu soltanto in virtù di questa trasmissione che sono riuscito a far sentire queste cose, sennò erano perse nell'oblio per sempre.
2: Endrigo, sono basito. Questo è il tuo passato che ti dà delle responsabilità rispetto al rock che dopo hai negato.
0: È vero, tu hai cantato queste canzoni qua e che tutto sommato avevano proprio la stesura del rock.
2: Poi c'è Meccia come autore, Polito, sono grandi autori.
0: Con Meccia e Migliacci non avete mai più parlato di questa canzone?
1: No, ma ho letto solo oggi che c'era anche Migliacci, appena lo vedo domani sera probabilmente glielo rinfaccerò aspramente.
0: Va bene.
2: Viene sempre il momento nel night, dopo che si è riso, dopo che si è scherzato, dopo che ci si è scatenati. Dopo che si va di stringersi.
0: Ecco, e quella cosa scegliamo oggi? Sebbene avrei ancora tante altre domande da farti, su aiuto, su questa canzone qua. Ma tu ce l'hai altri dischi? Questo è tuo personale. Te lo sei portato da casa.
1: È mio.
0: Vuol dire che ce l'hai una riserva di questi dischi un po' nascosti.
1: Io vorrei farvi sentire uno di questi giorni una mia versione di Io sono il vento. Se questi dischetti di plastica che ho ancora, se riusciamo a farli suonare, avranno un fruscio tremendo, ma ne vale la pena perché sono buffissimi.
0: Dischi di plastica, dicevi che man mano che si ascoltano, si poi.
1: Sì, hanno un ascolto relativo, ma io l'ho ascoltato solo un paio di volte.
0: Ma si consumano? Si consumano?
1: Sì, si consumano.
2: Si consumano.
0: Quindi come gli acetati, diciamo.
2: Esattamente.
0: Ecco.
2: Era plastichetta, voglio dire, erano inseriti nei giornali. Non mi ricordo, un giornale che si chiamava Il Musichiere o Sorrisi e Canzoni, non mi ricordo. Furono inseriti per un certo periodo all'inizio dell'epoca del 45.
0: Bene, allora trovale queste cose che dobbiamo sentirle.

0: Allora parliamo un attimo della canzone che ascolteremo adesso.
1: Sì.
0: Fa parte di un famosissimo film uscito in Italia nell'immediato dopoguerra, perché io avevo visto soltanto Ombre Rosse, che mi ricordo, nel 39. Poi durante la guerra i film americani non arrivavano in Italia e eravamo molto impressionati da questi spettacoli americani pieni di belle donne, di musicisti, di musica, eccetera. E puoi dire tu qual è il titolo?
1: Il
0: film si chiamava Serenata a Valle Chiara.
2: Ed era la sigla dei Christians. Voi mi direte, ma chi erano i Christians? Beh, era il complesso di cui io ero il pianista.
1: Ecco, che poi invece il gruppo dei... Poi i Christian come gruppo è un gruppo degli anni 80 e poi anche 80-90. Un altro, non è il tuo, non è il tuo. Allora, manca il titolo, Moonlight Serenade, però dall'orchestra di Glenn Miller, credo, no?
2: Certo.
1: Ecco, volevo dire, hai detto io sono il vento, mi è venuto in mente che un giorno potremmo dedicare, anzi una notte, un pezzo alle canzoni di Sanremo.
2: Una puntata, sì.
1: Più di una, dici? Le canzoni di Sanremo che hanno avuto successo al Night, perché non sono tutte, non si suonavano tutte le canzoni.
0: Sono molto poche.
1: Ecco, che venivano. Quindi se sono poche, una riusciamo a farne di trasmissione.
2: Io dico due, scommessa?
1: Tu che dici? Ci sono una decina di canzoni.
0: Bardotti queste cose le conosce molto meglio di me, è uno studioso, è uno molto colto in materia.
1: Perché quando c'era il Festival di Sanremo voi lo sentivate e poi lo vedevate anche in televisione, no?
2: Da quando c'è stata la televisione l'abbiamo visto.
1: Malgrado foste impegnati al Night la sera.
0: Non si vedeva.
1: Però poi ti arrivavano
0: queste
1: canzoni.
0: C'erano gli editori che portavano le musiche al Night, c'erano i vari editori, i Leonardi, la Ricordi, c'erano i Francis Day.
2: Certo.
0: Un sacco di editori che mandavano il galoppino con questi spartiti, riportavano l'orchestra e poi si sceglieva.
1: La figura dell'editore è un'altra cosa che bisogna affrontare. Questa è Moonlight Serenade.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale che Teatri alla Radio ha voluto dedicare ai registi illustri scomparsi nell'ultimo decennio oggi si conclude con un ritratto di Massimo Castri, morto a Firenze il 21 gennaio del 2013 a soli 69 anni. Massimo Castri è stato uno dei registi più importanti e stimati del teatro italiano. Considerato insieme a Luca Ronconi il nome di punta della regia italiana contemporanea, Castri ha dato ai suoi spettacoli, che spaziavano dalle tragedie classiche alle opere di Goldoni, Ibsen e Pirandello, senza tralasciare le pièce di Beckett e Ionesco, un'impronta assolutamente particolare, in cui il rigore e lo spirito analitico si fondevano alla capacità di sviscerare i significati più profondi del testo per infondervi nuova linfa ed emozione. Nato a Cortona il 25 maggio del 43, Castri esordì come attore nel 65 per poi passare alla regia dopo alcune esperienze di teatro politico. Castri ha collaborato inizialmente al Teatro La Loggetta di Brescia e poi con l'Emilia Romagna Teatro, la Biennale di Venezia, lo Stabile dell'Umbria. Dal 94 è stato direttore del Teatro Metastasio di Prato e poi dal 2000 al 2002 direttore del Teatro Stabile di Torino. Nel 2004 ha diretto poi la Biennale Teatro di Venezia. Fra i suoi spettacoli più famosi ricordiamo Vestire gli ignudi, La vita che ti diedi e Così è se vi pare di Luigi Pirandello, Amoretto di Arthur Schnitzler, I rusteghi, Le smanie per la villeggiatura e Il ritorno dalla villeggiatura di Carlo Goldoni, Elettra di Euripide, Orge di Pierpaolo Pasolini e poi ancora John Gabriel Borkman e Spettri di Ibsen, Il padre di August Strindberg. L'ultima regia è stata nell'autunno del 2011 al Metastasio di Prato, quando Castri, con la collaborazione di Marco Plini, ha portato in scena La cantatrice calva di Eugenio Onesco, che è un capolavoro del teatro dell'assurdo. I Teatri alla Radio vogliono ricordare Massimo Castri proponendovi alcuni brani di sue interviste tratte dal GR1 Spettacoli del 10 febbraio 99, Radio 3 Suite del 15 aprile 2002 e dell'8 aprile 2005, condotte rispettivamente da Francesco Antonioni e Gianfranco Capitta, e infine personaggi e interpreti del 26 settembre 2004 a cura di Antonella Chini.

0: GR1 Spettacoli.
1: Cronache dal palcoscenico.
0: A cura di Antonella Chini.
2: Mi creda, signorina, è meglio che lei si butti dalla finestra.
3: Ma che persona gentile lei, signor preparatore capo.
2: Glielo dico nel suo interesse, sa. Chi vuole che compri un cadavere?
4: Buongiorno da Antonella Chini. Piccoli uomini con le loro storie di ordinaria desolazione e miseria, quasi schiacciati dall'imponenza dei grigi caseggiati di una cupa metropoli. Il regista Massimo Castri ha scelto questo suggestivo contrasto per portare in scena al Fabbricone di Prato Fede, Speranza e Carità, il dramma che Odon von Horvath scrisse a Berlino negli anni dell'ascesa del nazismo. Un testo implacabile nel suo asciutto realismo a descrivere l'uomo nella nuova società di massa che si affacciava all'orizzonte tedesco, stretto tra la crisi economica ed una disgregazione politica carica di inquietanti presagi.
3: Adesso tutti mi giudicheranno la peggiore delle delinquenti.
5: Ciascuno ha il diritto di pensarla come vuole, specialmente quando gli si nasconde che si è già pregiudicato.
4: Al centro di questa cupa fiaba metropolitana, Elizabeth, l'attrice Stefania Felicioli, nei panni di una donna che si è arrabbiata per sbarcare il lunario e che per un'innocente truffa finirà prima in carcere e poi per morire di fame. Una spirale inesorabile di sconfitte la sua. Gli incontri con gli altri personaggi del racconto, simili ad ingranaggi di una macchina che stritola vite e sentimenti per miseri privilegi e vendicativi egoismi.
6: Ma ho appena salvato la vita! Una suicida!
4: Massimo Castri, proviamo a spiegare a chi non lo conosce chi è Odon von Horvath e perché ha scelto di portarlo in scena.
7: Dunque, perché è un outsider, in un Novecento che è molto ideologico, no? Specialmente gli anni suoi, il 30, 20, 30, no? C'erano da una parte le avanguardie, no? Dall'altra parte il teatro politico, no? I grandi scontri. Il suo teatro invece appunto è un teatro di percorso personale. Insomma, lui cerca di seguire una ricerca di rappresentabilità dell'uomo nuovo, o meglio, del piccolo uomo del Novecento, del piccolo uomo della società di massa.
8: Perché è così raramente rappresentato?
7: È un uomo che è scomparso per molto tempo. In primo momento è scomparso perché i nazisti l'hanno messo al bando. Poi dopo, nel 50, nel 60, nel dopoguerra, è scomparso perché non aveva spazio in un teatro che era sempre più ideologico, da guerra fredda, no? Da una parte il teatro di destra, Beckett, il monumento al silenzio e al niente, dall'altra parte Brecht, appunto, no? Specialmente Brecht, che poi ha egemonizzato completamente la cultura teatrale tedesca. Ora però in Germania lo stanno riscoprendo, perché il suo teatro torna a galleggiare ogni volta che si vuole trovare una lingua, un teatro che racconti delle storie appunto che abbiano radici proprio nell'oggi.
8: Ha parlato di realismo nella drammaturgia di von Horvath, che è diciamo la chiave su cui lei insiste per il suo fare teatro. Perché? Che cosa è una speranza di rinnovamento il realismo secondo lei nel teatro di oggi?
7: Io ritengo che il teatro oggi debba appunto ritrovare questa sua capacità di raccontare. Se non ritrova una capacità di raccontare, forse è giusto che scompaia, che muoia. Ora, per far questo occorre indubbiamente trovare di nuovo una drammaturgia e testi che si muovano in questa direzione. Per questo non sono andato a ripescare Goldoni, insomma, la grande capacità realistica di Goldoni, insomma, è sempre una lezione fondamentale. Però anche Euripide, dico perché, ma è 2500 anni fa. Certo, Euripide nel momento in cui vuole smantellare la grande forma tragica che non serve più a niente per raccontare l'uomo come lui vedeva intorno a sé, no? Va a cercare e fa una ricerca di grande realismo anche lui. Anche quello mi interessa. Nel Novecento sono poche le tracce, Horvath forse è una di queste. Quindi ci vogliono i testi. Occorre un attore, meglio, attori che siano capaci appunto di recuperare questa capacità di racconto, di umanità vera, e anche questo è raro. In Italia soprattutto è difficilissimo. E occorre poi una indagine appunto sullo spazio, sui modelli percettivi del teatro. Il realismo probabilmente ormai è molto difficile farlo sul palcoscenico barocco, perché realismo è anche occhio, no? Diverso che guarda, No, perché diverso è il mondo.
8: Cosa racconta, secondo lei, del nostro oggi, questo dramma?
7: Racconta la afasia. Quello che colpisce soprattutto di questi personaggi è questa incapacità vera di comunicare. Non c'è più una lingua che comunica, in qualche modo. C'è una specie di afasia rumorosa, no? Che è tipica, secondo me, di questa, no, telefonini tanti, appunto, grande rumore, ma in realtà comunicazione poca, perché non c'è più capacità di dirsi e di raccontarsi veramente.
8: Lei non lo ritiene uno scrittore in qualche modo politico?
7: Si sarebbe offeso lui, poveraccio. Lui è scomparso proprio, dico, perché è stato sommerso da un teatro da guerra fredda, fatto appunto di teatri politici, tra virgolette, contrapposti.
8: E allora le virtù che danno il titolo all'opera, cosa rappresenta?
7: Sono probabilmente una presa di culo, o meglio appunto un titolo fortemente ironico, Fede, Speranza e Carità. Infatti è una battuta che dice il poliziotto. Che facendo appunto l'autoritario dice fede, speranza e carità, se non si hanno non si può vivere. Mi sembra che sia molto ironico.

0: Herbert. Herbert. Herbert.
1: Sì, sono io, Gunhild. Tu sei certo stupita di vedermi qui.
0: Non hai sbagliato strada? L'amministratore abita qui accanto.
1: Non volevo parlare con l'amministratore oggi.
0: Dunque, vuoi qualcosa da me?
1: Sì, vorrei dirti due parole.
0: Siediti, allora.
1: Grazie. Posso stare in piedi.
0: Come vuoi. Togliti il soprabito, almeno.
1: Veramente, fa molto caldo qui.
0: Io ho sempre freddo.
1: Gunhild, sono quasi 8 anni che non ci vediamo.
0: O meglio che non ci parliamo.
1: È vero che non ci parliamo, perché mi hai vista ogni tanto quando venivo dall'amministratore una volta l'anno.
0: Sì, ti ho vista, credo, un paio di volte.
1: Anch'io ti ho vista una o due volte, di sfuggita alla finestra.
0: Attraverso le tende. Hai la vista buona, tu. Ma l'ultima volta che ci siamo parlate è stato proprio qui. Nel mio salotto.
1: Sì, sì, Gunhild, me ne ricordo.
0: Una settimana prima che lui uscisse.
1: Ah, lasciamo andare.
0: Una settimana prima che lui, il direttore, fosse messo in libertà.
1: Non dimenticherò mai quel momento. Ma è un pensiero che fa troppo male.
0: Eppure non si può pensare ad altro. No, no, è impossibile. Non mi ci adatterò mai. Che una cosa così mostruosa possa capitare a una famiglia. E la nostra famiglia. Una famiglia così per bene.
1: Ah, Gunhild, su molte, molte altre famiglie si è abbattuto lo stesso colpo.
0: Degli altri non mi importa. Avranno perduto un po' di denaro, qualche titolo. Ma noi, io, Herbert, che era ancora un bambino. La vergogna su noi innocenti. Il disonore. E oltretutto, la totale rovina.
1: Dimmi, Gunhild, e lui come sopporta tutto questo?
0: Chi, Herbert?
1: Ma no, lui, tuo marito, come sopporta?
0: E credi che io gliel'abbia mai chiesto?
1: Chiedere? Ma non c'è bisogno di chiedere.
0: Tu credi che io viva con lui? Che lo incontri, che lo veda.
1: Neppure vederlo.
0: Lui, che è stato 5 anni in prigione. Ma che vergogna. E pensare cosa significava un tempo il nome di John Gabriel Borkman. No, no, non lo voglio più vedere, mai, mai, mai più.
1: Hai il cuore duro, Gunhild.
0: Sì, per lui sì.
1: Ma è tuo marito.
0: Non ha detto forse davanti al tribunale che io ero la prima causa della sua rovina, che spendevo somme pazzesche?
1: E non c'era qualcosa di vero?
0: Era lui che voleva così. Tutto doveva essere splendido, lussuoso.
1: Lo so, ma tu avresti dovuto trattenerlo e non l'hai fatto.
0: Sapevo che non gli apparteneva quel denaro che mi dava da sciupare. E che sciupava lui stesso, 10 volte più pazzamente di me.
1: La sua posizione lo esigeva, immagino.
0: Sì, diceva sempre, spese di rappresentanza. Oh, tiro a 4, come un re. Voleva essere.
2: Sono queste le premesse del dramma, queste le pressioni alle quali viene sottoposto Herbert, il figlio di John Gabriel Borkman, e John Gabriel Borkman stesso. E ci è stato mostrato dalle voci di Ilaria Occhini e Lucilla Morlacchi, che sono le due donne del John Gabriel Borkman di Henrik Ibsen, che sta andando in scena in questi giorni al Teatro Stabile di Torino, per la regia di Massimo Castri. E proprio con Massimo Castri abbiamo avuto un colloquio telefonico nel quale gli abbiamo dovuto presentare alcune nostre domande e curiosità sul suo lavoro, su qual è stata il lavoro di messa in scena di questa pièce Hamlet di Ibsen, che nel suo teatro di impronte e di lettura psicanalitica si rivela un punto fondamentale, perché non è la prima volta che mette in scena il John Gabriel Borkman di Ibsen. Insomma, tutte quante queste domande gliele abbiamo fatte per telefono. Il nostro colloquio è cominciato con una domanda proprio specifica sul lavoro, sul testo teatrale del John Gabriel Borkman. Qual è allora, ho chiesto a Massimo Castri, qual è il lavoro che ha svolto sul John Gabriel Borkman?
3: Ma molto semplicemente direi appunto che è uno degli ultimi testi di Ibsen. È un Ibsen vecchio che affronta i suoi temi antichi di sempre, appunto, no? Del rapporto uomo-donna, appunto, del rapporto tra appunto istinti e fare, appunto, i grandi temi freudiani, diciamo in qualche modo, appunto, di Ibsen, e che soltanto li affronta con un occhio completamente diverso, un occhio, come dire, strano, più ilare da certi punti di vista e più sconsolato da un altro. Sembra un po' il vecchio Goethe, direi, insomma. Io quindi ho cercato di affrontarlo appunto seguendo questa intuizione di scrittura, appunto, che mi sembra di trovare soprattutto nel Borkman, appunto, una specie di, non c'è più dramma, ma c'è quasi una fiaba amara, ecco, insomma, direi questo è un po' il succo.
2: Non è la prima volta che lei mette in scena il John Gabriel Borkman. Ci sono delle differenze sostanziali fra la messa in scena di Brescia e questa del Teatro Sabile di Torino?
3: Direi no, la lettura drammaturgica è la stessa, sono differenze enormi sul piano dello spettacolo sicuramente, ma l'intuizione critica è la stessa sostanzialmente.
2: Ecco, dovrebbero essere presenti lì degli attori impegnati nella messa in scena di John Gabriel Borkman?
3: Sì, c'è qui con noi Lucilla Morlacchi e Vittorio Franceschi.
2: Allora posso fare una domanda a Vittorio Franceschi su qual è stato il lavoro attoriale durante le prove sul personaggio di John Gabriel Borkman?
4: Ma anche questo è difficile dirlo in poche parole. Abbiamo lavorato 2 mesi, è stato un lavoro molto bello, magnifico, e che mi ha visto così in un legame molto importante con Massimo Castri, col quale lavoravo per la prima volta. Importante soprattutto perché mi ha fatto vibrare delle corde che non vibravano più da molti anni.
3: Perché ci siamo innamorati, quindi...
4: E questo mi ha consentito di ritrovare una gioia nel mio lavoro che avevo dimenticata da tempo. Direi che quindi, più che parlare del personaggio, vorrei parlare di questo incontro con questo straordinario regista che spero di ritrovare ancora.
2: E ce lo auguriamo tutti, e visto che si sta parlando di amore, allora si può ipotizzare un triangolo che vede ad un alto vertice Lucilla Morlacchi.
3: Ma lei Ella è innamoratissima su questo, Lucilla, non c'è problema.
5: Io sono qua non per Borkman, non per Ibsen, ma per Massimo Castri. È la terza volta che ho la fortuna di vivere il teatro con questo grande poeta, autore, non so, poi veramente non voglio neanche dire tante cose di più,
3: appunto,
5: perché sembrano non...
3: Lucilla, siamo in pubblico.
5: No, pubblicamente, pubblicamente, lo amo dirlo pubblicamente, è grande, è la terza volta che vivo il teatro con lui, e... ed è un maestro straordinario. Se io riesco a fare, oddio, un terzo di tutto quello che lui ha chiesto, almeno un terzo, ed essere brava a farlo, è solo merito lui, perché lui dà tantissimo. Conduce un attore per mano, lo scova dentro, lo affonda proprio le mani dentro, inchiodandolo poi in un suo disegno ben preciso, e però lasciando la libertà all'attore di vivere momenti straordinari, e così. Io gli sono molto grata, non posso dire altro.
2: È una cosa che mi incuriosisce non poco, il fatto che ci siamo stati tanti mesi di prova, 2 mesi di prova, mi sembra, dicesse Vittorio Francesi.
4: Sì, poco meno.
2: Per una...
3: Non sono tanti mesi, guarda, sì. Mi spiego, siamo in Italia che siamo abituati malissimo. Insomma.
2: Però per uno spettacolo la cui lettura drammaturgica già esiste, quindi tutto un lavoro soltanto sugli attori in 2 mesi, perché tutto il resto era già fatto, no?
3: No, è uguale, evidentemente uno spettacolo parte sempre da zero, Mi spiego, un spettacolo lo fai con gli attori, mica lo fai senza gli attori, mi spiego. Uno spettacolo lo fai comunque con gli attori, anche se c'è una lettura critica, una lettura critica che può essere fatta anche a monte, dico anche 20 anni prima, comunque sia, mi spiego. Poi lo spettacolo è un artigianato che nasce con delle persone fisiche che sono quello che fa le luci, gli attori, appunto il musicista, lo scenografo e così via. Il spettacolo rimane un'opera d'artigianato autonoma poi in fondo rispetto anche alla lettura critica, che ne è soltanto lo strame, insomma, in qualche modo.
4: E poi per l'attore l'approccio al personaggio è un approccio lento.
3: Deve essere lento.
4: Altrimenti si rischia di risolverlo, come si suol dire in gergo, e di fare quindi qualcosa di già visto, di già sentito e di insopportabile. Insomma, noi stiamo. Perché vede, bisognerebbe dire una cosa: parla tanto di teatro di ricerca, di teatro d'avanguardia, di teatro di innovazione, di sperimentazione, eccetera.

0: due mesi, che poi non sono nemmeno due, sono 50 giorni, non sono nemmeno tanti. Anzi, ci sarebbe bisogno di poter provare più a lungo, su una, soprattutto partendo da un'impostazione così singolare come quella che Massimo ha dato allo spettacolo.
1: Riassumerò le date e la messa in scena. Un'ultima domanda a Massimo Cassi: se hai in progetto, certo è ancora tutto in fieri, parlare di altri spettacoli mentre ne stanno in scena uno è un po' così, non è molto elegante, però se hai in progetto di leggere altri testi di Ibsen.
2: No, io attualmente sono un disoccupato
0: come noi,
2: quindi il problema viene a monte, devo dire, lasciamo stare testi o non testi. Io sono stato, credo, l'unico in tutta la storia del teatro pubblico italiano che ha lasciato un posto di direttore. Questo, a quanto mi risulta, mi sta di fatto infamando invece che essere un titolo di onore, tant'è vero che in 50 giorni che sono passati dalle mie dimissioni non ho ricevuto una proposta di lavoro. Io quindi lancio un appello attraverso la radio, c'è Massimo Casti che è disoccupato. Se a qualcuno interessa, e sarei veramente curioso di saperlo a questo punto, se a qualcuno interessa in Italia, appunto, scrivano, e sono sull'elenco di Firenze.

0: Buonasera al Teatro Argentina. Siamo, questa volta siamo in una postazione del tutto nuova, inconsueta, il guardaroba, perché noi giriamo appunto per così, per gli spazi reconditi dei teatri italiani, per darvi le nostre dirette. Al Teatro Argentina stasera va in scena Spettri di Ibsen con la regia di Massimo Castri, uno spettacolo prodotto dal Teatro Fabio Biondo di Palermo e che in questo periodo appunto è a Roma, ma che girerà poi nelle prossime settimane, quindi insomma molti, forse qualche ascoltatore l'avrà anche visto nel frattempo. È un testo importante, è un testo così di dei pilastri del Novecento, perché appunto il teatro della crisi borghese, quello di Ibsen, come di Pirandello in Italia, come Strindberg, Chekhov, sono i grandi numi tutelari del XX secolo, del nuovo teatro. Allora, cominciamo forse subito chiedendo a Massimo Castri, precisando prima che Castri ha fatto già molti Ibsen, addirittura nei primi anni Ottanta fece un libretto, Ibsen 80, dove appunto raccontava il suo modo di mettere in scena Ibsen, ha messo in scena il piccolo Eyjolf, Rosmersholm, e più di recente due volte, addirittura per ben due volte, il John Gabriel Borkman. Qualche ascoltatore ricorderà che è stato trasmesso nelle nostre dirette. Allora, chiediamo, abbiamo cominciato con Castri chiedendogli proprio come si è rivelato questo un altro Ibsen dopo tanti che ne aveva fatti.
1: È un testo duro, molto duro, rabbioso insomma, da molti punti di vista di Ibsen, per svariati motivi probabilmente, un po' perché è un testo di risposta appunto a polemiche che lui aveva avuto dopo Casa di Bambola, ha scritto questo testo biglioso, molto biglioso, insomma, di risposta dispettosa e biliosa, appunto dicendo vedete un po' che cosa capita se appunto allora una moglie non se ne va di casa e rimane dentro, e rimane in casa, beh, allora, in effetti morti, ubriachi, incesti,
0: malattie inconfessabili,
1: malattie, tutto quanto, ma poi soprattutto credo che lui in questo testo qua affronta, direi per la prima volta in maniera sostanziale, un tema che poi diventa il tema determinante, fondante poi quasi tutta la sua drammaturgia, cioè il tema del rapporto passato-presente, assume svariate forme, insomma, che infatti anche diciamo così, è il motore fondamentale di tutto quanto la sua scrittura, insomma, il peso del passato dentro il presente, sia per l'individuo che per la società e così via. Qui lo affronta in maniera...

0: bellissima,
1: determinata e deterministica, ecco, alla fine negando la possibilità di un futuro sostanzialmente. Mentre dopo questo tema si ammorbidisce, si espande anche appunto, come dire, in metafora, e o si psicologizza e diventa, come dire, il passato che dall'interno del personaggio appunto riemerge e lo rende incapace poi di agire sul presente, quindi nega il futuro, nel senso che è un passato che lo soffoca e lo rende inabile all'azione, so, come capita in Solness, come capita Piccolo Eyolf, no, e così via, oppure il passato sono le donne funeste, le donne non soddisfatte, le donne inappagate, le donne che non hanno avuto le promesse mantenute, le donne che sono state usate, che tornano dal passato, beh, come appunto come tutte le donne appunto della trilogia finale, che poi vuol dire donna in quanto inconscio dell'uomo, maschina sostanzialmente, insomma, insoddisfatta, incapacità appunto di vivere l'eros, di vivere il sentimento che alla fine, arrivati alla vecchiaia, soffoca, insomma, no? Ritorna in forma femminile, giustamente, insomma, come una specie di divinità che deve punire, perché non... Ma qui negli Spettri è dato in maniera, come dire, monumentale, terribile anche da certi punti di vista, perché è proprio una... è come un film dell'orrore, effettivamente, avendo anche le forme, da certi punti di vista, di un certo Gran Guignol, ecco, no? E qui l'orrore è proprio un presente che non può essere altro che un remake del passato. Non c'è altro esito possibile che un presente che ricalca, proprio un remake, come un film di... fatto 30 anni dopo, come fanno gli americani, appunto, fanno un remake, appunto, di un film importante. E il nucleo del testo è questo. Ora, è nascosto un po' dentro il testo, ma a tirarlo fuori, forse in una edizione anche un po' meno così per bene di questa, diciamo, no? In una edizione più sperimentale, insomma, dico, con degli interventi più precisi sul piano drammaturgico e così via, in occasione però appunto di spazi diversi, di mercati diversi, appunto, dico, e così via. Sarebbe da tirare fuori questa immagine veramente, che è un po' un racconto alla Poe, insomma, dove a un certo punto il presente prende proprio l'andamento di una ripetizione perfetta del passato. È un rivissuto, è un rifare, un remake poi del passato, che è un'immagine terrificante, sai, perché non è come un universo chiuso dentro un incubo, sostanzialmente, no? Come un incubo. E se tutto questo viene scritto sugli anni Ottanta, sull'inizio degli anni Ottanta dell'Ottocento, dicono, in pieno ancora esplosione appunto, no, di idea del progresso, idea dell'avanzamento, idea appunto del percorso lineare della storia, appunto, che va sempre avanti, le sorti progressive appunto del capitalismo, della civiltà occidentale, appunto dell'industria, appunto delle scoperte scientifiche, tutto quello bla bla che poi ci ha portato qua, no? E ciò viene scritto in questi anni qua, è proprio come una specie di Bibbia nera, insomma, un rovescio. Se uno prende il testo e lo dissecca proprio, no? Lo asciuga, è molto ridondante il testo, insomma, non è un grande Ibsen che già scrive come scrive qualche anno dopo, insomma, in qualche modo, no? Nei grandi testi, appunto, che lo dissecca e porta fuori appunto questo incubo, questo remake. Pari pari, cioè, prende il racconto della madre, e racconta come è stata la sua vita con il padre, no? E poi dopo arriva il figlio, e questo figlio che è una specie di Angelus, oppure non so, di demone, no? Che recita il copione del padre e fa rivivere alla madre esattamente quello che lei ha vissuto con il padre.

0: personaggi e interpreti. Rubrica settimanale del giornale radio a cura della redazione spettacoli.
1: Teatro Italiano punto e a capo. L'opinione del regista Massimo Castri alla guida della Biennale Teatro di Venezia nell'intervista di Antonella Chini.
2: Massimo Castri alla direzione della Biennale Teatro. Quale ruolo dovrebbe avere la Biennale? Lei come l'ha interpretato con questa sua direzione?
3: Per me la Biennale in questo momento avrebbe da fare moltissime cose, perché è rimasto l'unico punto in cui il teatro italiano può interrogarsi, informarsi, sperimentarsi. Non c'è niente in Italia.
2: Di solito la Biennale è stata una vetrina internazionale, no? Lei invece anche nella scelta di questo cartellone ha puntato proprio sulla drammaturgia italiana, sulle scelte anche di autore.
3: Ma sai, voglio dire, le vetrine costano, quindi o si hanno i soldi oppure è inutile a fare le vetrine se non c'è il negozio. Però detto questo, secondo me in questo momento il teatro italiano sta attraversando uno dei momenti così bassi, perché non ha avuto la legge, perché non ha avuto le riforme, perché il sistema dei teatri pubblici ormai chiaramente sanno, è come Venezia, insomma, si viene l'acqua alta sotto, no? Allora è chiaro che fare qualcosa servirebbe.
2: Parliamo delle scelte.
3: C'è tutto quello che sta succedendo in Italia sul piano della scrittura, Davide Enia, Emma Dante come scrittura che parte dal corpo, c'è Celestini, c'è la Letizia Russo.
2: Come lo definirebbe ciò che c'è oggi?
3: Momento di trapasso, perché fortunatamente da una parte si è esaurito completamente, insomma, quel filo deleterio imitazione puntardo becchettiano che infestava ovunque, di fatto i due nella stanza, uno chiuso nel cesso, i monologhi, il silenzio che avanzano, tutte queste robe qua, che ha imperversato dal 60 in là, provocando devastazioni, insomma, dicono in qualche modo. Si è creato una specie di vuoto e stanno ricominciando delle voci diverse, partendo a volte completamente da zero. Per esempio, il fenomeno più evidente è che tre, forse quattro, cioè Davide Enia, Celestini, Pirrotta, sono tutti ripartiti dall'affabulazione, dal racconto, e poi tutti da questo punto zero si stanno muovendo ricercando invece appunto quello che devono reinventarsi, cioè il teatro, che è un po' più complicato della fabulazione.
2: Anche una radice linguistica, culturale forte, ognuno in qualche modo rivendica un'appartenenza.
3: Hanno bisogno di trovare un terreno sotto i piedi, chiaramente, perché il momento è chiaramente difficile, c'è la fine di tutte le tradizioni. In Italia poi sono dei blackout, no? Che durano 20 anni, scompare tutto, si perde la memoria di quello che è già successo, per cui sono molto attaccati al dialetto, inevitabilmente, perché come vedi una lingua ancora non c'è. In fondo quello che diceva Pasolini, che pure è qui presente, no? Come zio, fratello maggiore, non so quello che è, e diceva: ma questa lingua non ce l'abbiamo.
2: Pasolini come si colloca invece rispetto alla possibilità di una riscrittura di un teatro dell'oggi?
3: Pasolini rappresenta un piccolo, grande patrimonio che ancora dovrebbe essere esplorato meglio, dove si pongono problemi, tentativi di soluzione, soprattutto nei confronti di una lingua che manca, nei confronti di temi nuovi e come questi temi nuovi possono essere affrontati dal teatro. Ho il problema dell'individuo scrittore nei confronti della storia, il suo privato e così via. Un piccolo patrimonio molto ricco, che secondo me andrebbe letto finalmente un po' per quello che contiene, e non letto come è stato letto in maniera formalistica in tante occasioni molto accademiche, come ha fatto Luca Ronconi. Facciamo 12 ore di Pasolini tutti scandendo le paroline una per una. Una roba, non capisci, Pasolini c'ha ben altra roba dentro. Di fatto io credo, appunto, dico che dopo il silenzio di Pirandello c'è un grosso blackout che si rompe con Pasolini e con Testori, e lì qualcosa di nostro troviamo, perché di nostro poi nel nostro Novecento altro non abbiamo.
4: E questi brani che abbiamo appena ascoltato erano alcune interviste fatte a Massimo Castri ed estratte dal GR1 del 10 febbraio del 99 e dal programma Radio 3 Suite del 15 aprile 2002 e poi dell'8 aprile 2005 e da Personaggi e Interpreti del 26 settembre 2004. Ora ascolteremo invece, per concludere l'omaggio dei teatri alla radio, uno dei registi più importanti delle nostre scene, scomparso il 21 gennaio del 2013, con un brano tratto dai Rustichi, la commedia di Carlo Goldoni messa in scena da Castri nel 93 e interpretata, tra gli altri, da Mario Valgoi, Tony Barpi, Gianna Giachetti e Michela Martini. E con il ritratto di Massimo Castri si conclude anche lo speciale che Teatri alla Radio ha dedicato ai registi illustri scomparsi negli ultimi anni. Luca Ronconi, Mario Missiroli e i Muntas Necrosius e Castri, appunto. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo. Ma adesso lasciamo spazio ai rustichi di Goldoni.
5: Toto. J'ai mal. Ma un mal che se può sopportare. Ma in tel caso che so mi adesso se tratta di assai, morì a risolver. E non so qual far.
6: Mandela dei suoi parenti.
5: Certo, a stio che la me faccia smatar.
6: E mandela fora, fela stare in campagna.
5: Peso, la me consuma le intrae in quattro giorni.
6: Fegli parlare, trovi qualche dunque la metta in dovere.
5: Ma non l'ascolta nessuno.
6: Prova a serar gli abiti, a serar che le soce. Tegli la bassa, mortifichela.
5: Oh, provo. Se fa peso che mai.
7: Ho capito. E così, compare.
5: Come?
7: Godevela come che la sé.
5: Ho pensier anche a me. Che non che sia altro remedio che questo.
7: Sì. Lo capia che sei un pezzo. Vedo anche a me che cosa è fatta. Non c'è più remedio. Ma devo accomodare il mio stomaco e sopportarla.
5: Ma questa che l'ha fatto, la sei troppo grande. A rovinarmi una puta di quella sorta. Far che venire il moroso in casa. Se è vero che mica l'aveva destinata per Mario. Ma cosa sapeva la Ela? Veniamo a dire il merito, la mia intenzione. Ego, da qualche motivo di maritarla. Ma non me potevi pentire. Non se poteva dar che non sei giustissimo. No. Non poteva portare avanti dei mesi, degli anni. E la me lo introduce in casa, in maschera. De scandon. E fa che se veda, e fa che se parla. A una mia puta. A una colomba innocente. Mi non me tegno. Mi non me tegno. Mi la vuoi castigar. Mi la vuoi mortificar. Se credesse, venimo a dire il merito del precipitare.
6: Se causa sia una felice.
5: Sì, sì, non causa. Quella morte della vostra mugger.
6: Sì, davvero,
5: la mia mugger se la pagherà.
8: Patroni! Reveriti, grazie del suo buon amor.
5: Ma cosa feu qua?
7: Cosa vorla in casa mia?
6: Sei da qua per far che nassa qualche altra bella scena.
8: Ma e si stupisce perché son qua? Volevi che fossi andata via? Credevelo, signor Cansia, che fosse andata col forestiere.

0: se andere più con colù. E farò veder chi son.
1: Diseme, caro vecchio, che son già mai andata senza de voi.
0: La sarebbe bella.
1: Senza de voi l'ho già mai ricevesto in casa.
0: Che mancherà anche questa.
1: E perché donca credevi che fossi andata con elo?
0: Perché? Perché sei una matta! Andiamo, signora, veni a casa con me.
1: Abbia un pochetto di flemma.
0: Mi maraviglio che abbia tanto muso da venire qua.
1: Oh, per cosa? Cos'ho già fatto?
0: Non mi fai parlare.
1: E no, parli.
0: Andiamo.
1: Signor, no.
0: Andiamo! Che cospetto da Diana!
2: Aspetta, cospetto! Se cospetti sarà amico, se si ho! Ma mi ha trovato un gattolo! Son già la vostra massera! Così se parla con una donna civile! Son vostra moglie! Me potete comandare, ma non mi vuoi la sastra passare? Io non ve perdo rispetto a voi! E voi non me la vedo perdere a me! E dopo che c'è mio marito, non mi avete mai più parlato in questa maniera! Cos'è sto manassar? Cos'è sto cospetto? Cos'è se sto al Charlemagne a me manassar? A una donna della mia sorte! Dice signor Consian, vali messo su sti patroni, vali conseggià che mi tratte in sta maniera, ste asenarie l'avevo imparate da lori, se sei un galantomo tratte da quello che sei, se ho falà con reseme, ma non si strapassa, non si manassa, non si dice cospetto e non si tratta così. Ma io capio, signor Consian, abbia giudizio vu, se volete che ne abbia anche a me.
0: Avevo sentito che racola.
3: Adesso mi viene voglia a me di ciaparla per il collo. E quel martufo sta sito.
0: Cosa volevo che faccia? Che se precipita.
1: Via, signor Cansian. Non la dice niente.
4: Chi ha più giudizio? È l'opera.
1: Sentenza di Cicerone. E cosa dice l'ele? Patroni.
3: Cara signora, non mi fai parlare.
1: Perché? Sono venuto apposta. A sio che parlé. So che vi lamentate di me. E ho gusto di sentire le vostre lamentazioni. Sfoghive con me, signor Lunardo, ma non ste a metter su mio marito, perché se mi dire le vostre ragioni, son donna giusta e se go torto sarò pronta a darvi soddisfazione, ma ricordeve bene che il metter disunione tra marito e mugere è un de quei mali che non si giusta così facilmente, e quel che non vorresti che gli altri fasse con voi, neanche voi con gli altri. Non la veda far. E parlo anche con signor Simon, che con tutta la sua prudenza e sa far la parte da diavolo che bisogna. Parlo con tutti e due e ve parlo scetto, perché mi capì. Sono una donna d'onore. E se gavè qualcosa, parli.
3: Dice me. Cara signora, chi è sta che ha fatto venire quel puto in casa mia?
1: Sono stata mi sono stata che l'ha fatto venire.
3: Brava signora!
0: Ah, pulitore!
3: Lo deve, che aveva fatto una bella azione.
1: Mi non me lodo, so che già era meglio che non l'avesse fatto. Ma non la sei una cattiva sion.
3: E chi va da licenza che lo fa venire?
1: Vostra moglie.
3: Mia moglie. Va a parlare. Va a pregare. Se la venua, ella, a dirvelo che lo menè.
1: Signor, no, me l'ha detto, signora Marina.
3: Mia moglie.
1: Vostra moglie.
0: Alla prega, ella, il forestier,
5: Che te disse terzo a quella puta?
1: Signor, no, il forestiere lo prega a me.
5: Vuole l'aver pregato!
2: Signor, sì, mi!
4: Non se può neanche parlare.
3: Ma perché fa sta cosa? Perché menarlo? Perché signora Marina sa l'intriga? Perché mia moglie sa la contenta? Perché? Perché?
1: Perché? Perché? Perché? Ascolteme, sentì l'istoria come che la sé. Non se mi dir non mi interrompe, se go torto mi dare torto e se go ragion mi dare ragion. Ah, prima di tutto, la sé patroni che vi dica una cosa. Non andè in colera e non ve ne abbiè per mal. Ma se troppo rusteghi, troppo salvadeghi la maniera che tenì con le donne, con le mugger, con la fia. La sei così stravagante, fora dell'ordinario, che mai in eterno le ve poterà voler bene. Le ve obbedisse per forza e se mortifica con ragion e le ve considera no mari, no padri, ma tartari, orsi e agostini. Venimo al fatto, no, venimo a dire il merito, venimo al fatto. Signor Leonardo, vuol maridare la sua puta, non glielo dice, non vuol che la lo sappia, non la lo ha da veder, piasa o no piasa, la lo ha da tor. Accorto anche a me che le pute non sta ben che le faccia l'amore, che il mario che l'ha da trovar suo signor padre e che le ha da obbedir, ma non semo neanche giusto de mettere alle fie un lasso al collo e dirghe di là, dati ora. Ah, gove una fia sola e gove cuor de sacrificarla. Ma il putto se un putto de sesto, il se buono, se giovane, non se brutto, el che piacerà. Ma se un sicuro venimo a dire il merito, che il gabbia da piaser. E se non che piasesse, una puta arrivata alla casalina con un mario figlio di un pare salvatico sul vostro andar, che vita doverò ve la far? Sì or sì, avemo fatto ben a far che i se veda. Vostra mugger lo desiderava, ma non la aveva coraggio. Signora Marina, a me sarà comandà e mio trovà l'invenzione della maschera e mio pregà il forestier. I s'ha visto, i s'ha piasso, i s'è contenti. E voi dovresti essere più quieto, più consolà. Se compatibile vostra mugger, merita lode, signora Marina, e mi opera per buon cuor. Se se omeni persuadeve, se se tangari soddisfeve, la puta si onesta, e il puto nu a falano altre, semo donne d'onor. Offenio la renga, laudì il matrimonio, e compati l'avvocato.
3: Cosa diceu, signor Simon?
5: Mi, se stasse a me, lauderave.
0: Neanche a me, no che vago in tel verde, no.
3: È puro paura che bisognerà che t'aggema.
1: Per cosa?
3: Perché il padre del puto venimo a dire il merito.
1: Venimo a dire il merito al padre del puto, se anda a parlare che signor Conte se l'impegno che si fa a sto matrimonio, perché dice che non sentimenti se sta causa. E lo disti sussurri, se un uomo de garbo, e se un uomo che parla bene, e son sicura che signor Maurizio non saverà vedir de no.
3: Cosa avemmo da far?
5: Caro amico, di tante che ne abbiamo pensato, non che sei la meglio di questa. Tor le cose come che le vien.
3: E l'affronto!
1: Ma che affronto? Col sei somerio, se finio, l'affronto.
3: Sentito!
4: Ser Leonardo. Ser Leonardo. Signora Felice, la ganca e le sue debolezze. Però, per dirla qualche volta, la sé una donna de garbo.
1: Ne è vero, signor Cansia.
3: Cosa ve mio da far?
5: Prima di tutto mi dirà di andare a disinare.
6: Oh, per dirla. Pareva che il disinare se avesse dismetteca.
1: Fe così, signor Lunardo. Se vuole che mangiamo in pace, mande a chiamar vostra moglie, vostra figlia. Diseghe qualche cosa, brontole al solito un pochettino. Ma poi finimola. Aspettiamo che venga il signor Riccardo e se viene il puto, finimola.
3: Se vien qua mia moglie e mia figlia, non credo di potermi tenir.
1: E via sfogheve. Gavè ragione. Sei contento così?
4: Chiamemole!
5: Anche mia moglie!
1: Mi! Aspette! Mi!
3: Una gran ciacola con quella vostra moglie!
4: Vedeu! Non mi dice donca che sono un martufo! Se qualche volta ve la so menar pare il naso! Se dico qualcosa! La me fa una renga e mi laudo.
5: Donne, donne e podone. Per un verso per l'altro le lavò la suo modo sicuro.
3: Con le lasse parlar non le ga mai torto.
1: Vele qua, pentie, contrite, e le ve domanda perdon.

0: se ne fa anche di queste.
1: Non la ghena colpa, son causa mi.
0: Cosa meriteresti tu, frasconcelo?
1: Parli con me, vi risponderò a me.
0: Gli uomini in casa, i morosi sconti.
1: Trie con me che son causa mia.
0: E andevi a far squartare anche a voi.
2: Oh, come parleo con mia mugger?
0: Oh, caro voi, compatime.
3: Signora Felice.
0: Soffora de me.
3: E cosa non avevo detto così pulito la sei giustata?
4: E anche voi, signora, meriteresti la vostra parte.
5: Mi? Mi ciapo su e vado io?
1: No! No, fermeve. Al povero signor Lunardo che gera resta in corpo un poco di collera. La volesto buttarla fora. Dal resto il ve scusa, il ve perdona. E se viene il puto, il se contenterà che gli si sposa. Ne è vero, signor Lunardo?
0: Signora sì. Signora sì.
6: Caro Mario, se sapessi che passione che ho provato, credevi, me non sapeva niente. Che se venivo con le maschere, non voleva lasciarle passare. Ma si sta.
1: Via, sono stato amico, soccorre. Ti segui anche tu qualcosa.
7: Caro signor padre, che domando perdonanza. Mino che no.
1: Sostatami, vi dico.
5: Per dir la verità, ho anche me la mia parte di merito.
4: Ah, sapevo che sei una signora di spirito.
5: Oh, più devo certo.
1: Chi sei?
7: Oh, io sei Lori. E mi hanno visto.
0: Chi sei? Uomini! Via, sa! Via!
1: Vedevo... Cosa femmino? Avevo paura che gli uomini ne magna. Non sei mia in quattro, non che sei vu. La sei che i vegna.
0: Comandeo vu, parona.
1: Comandomi.
0: Quel forestiero non lo voglio. Se il venirò e lo anderò via me.
1: Ma perché non volevo? Sì, un signor onorato.
0: Calsia quel calsia, non lo voglio. Mia mugger e mia figlia non se usa a veder nessuno.
1: Per stavolta le gaverà pazienza. È vero, figlie?
0: Le dico che non lo voglio.
1: Aspetti. Che lo farò sta.

0: Viens voir. Viens voir. Patroni.
1: Signoria.
2: Signor Maurizio, aveu savesto come che la s'è stata?
0: Mi adesso non penso a quello che s'è sta. Penso a quello che ha da essere per l'avvenir. Cosa dice signor Lunardo?
1: Mi dico che i fiori coi zeben arlevai non va in maschera e non va in casa delle pute civili.
0: Gave ragion. Andiamo via di qua.
3: No! Cosa è sto pipo?
2: Non vi dico per la verità, signor Lunardo, che la sia una vergogna! Se uomo, se puttelo, dice, desdise, ve mu ecco, fa le girandole!
4: Ma vedi che sesti, ma non che l'avevi promesso, ma non avessi al contratto.
5: Ma che potete aver capito, ma negozio, se ve l'hanno fatto male, venendo via!
1: Che la toga, che la sposa, che il se destriga! Sono stufo, non posso più.
0: E costa rabbia, i sa da sposar?
2: Se il sa in rabbia, sodano, non l'ha mica da sposarelo!
6: Caro signor Lunardo, non volevo che se dava la mano.
1: Aspetta! Che mi dà gasoso la collera.
6: Caro Mario, ve compatisso. Conosco il vostro temperamento. Se galantomo, se amoroso, se di buon cuor. Ma figurarsi, se un pochetto sutilo, e stavolta che avevo anche ragione. Ma tanto mica vostra figlia, l'avemmo domandata perdonanza. E credeme che ridurre una donna a sto punto che ne vuol. Oh, ma lo vado perché vi voglio bene! E perché voglio bene a sto punto? Per ella, per voi, darò tutto quello che ho. Sposerò il sangue per la pace di sta famiglia. Contente la puta, qui te e salve la reputazione della casa. Se mi non merito il vostro amor, pazienza. Sarà di me quel che vorrà mio marito. La mia sorte, la mia cattiva disgrazia.
7: Cara signora madre, sia la benedetta. Ti domando perdono anche a ella per quel che ho detto e quel che ho fatto.
8: La me fa piangere anche a me.
9: Vedeu, cole fa così, non se sepolte niente.
10: Insomma, con le buone o con le cattive, le fa tutto quel che le vuole.

Rai Radio Tech e Te. State ascoltando Radio Tech e Te.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Dino Cimagalli.
1: Bene, benvenuti tutti ad ascoltare questa telefonata quando sono le 23, 8 minuti e 38 secondi. Benvenuti, ma io stasera non ho veramente voglia di lavorare, sono sullo stanco e quindi pregherei l'ospite che è al di là del telefono di presentarsi da solo, anche perché tutto sommato è il suo mestiere. Ospite?
2: Ci sono, ma caro Dino.
1: Caro ospite, allora chi sei?
2: Intanto diciamo che anch'io questa sera non ho voglia di lavorare perché sono appena tornato a casa, mi hai preso al volo.
1: Andiamo subito a letto, lasciamo perdere, mandiamo dischi, musica.
2: No, la tentazione è quella di ascoltare della bella musica, questa Begin the Begin.
1: E questa è solo la sigla però.
2: Diciamo che mi chiamo Mino D'Amato, sono un giornalista del TG1, inviato del TG1.
1: E mi hai detto niente. Ti chiami Mino D'Amato, sei un inviato del TG1... Sei stato per 2 anni conduttore di Taglia Sera e adesso, tra poco?
2: E adesso diciamo che sono stato coinvolto nella preparazione della nuova Domenica Inn.
1: Insomma, abbiamo tanta carne al fuoco con Domenica Inn, eh? Non è cosa da poco.
2: È una grande sfida, innanzitutto.
1: A che cosa?
2: È una grande sfida nel tentativo di cominciare a progettare, a costruire e soprattutto a veder camminare, speriamo a grande velocità, una macchina televisiva che dovrebbe sostituire un'altra macchina perfettissima che è stata pilotata egregiamente per molti anni da quel campione che è Pippo Baudo.
1: Formula 1, eh?
2: Formula 1.
1: Eh?
2: Sì, Formula 1.
1: Senti Mino, però mi sembra che Domenica Inn sia la trasmissione della televisione italiana, di tutte le reti, che in assoluto è il maggiore indice d'ascolto, vero?
2: Sì.
1: Cioè delle trasmissioni periodiche, voglio dire, a parte alcune eccezioni.
2: Ma sai, il pubblico di Domenica Inn è un pubblico talmente complesso, talmente variegato, che è impossibile in qualche modo definirne esattamente le caratteristiche. È un pubblico che nell'arco della domenica ha un turnover, come si dice, rapidissimo. Nel senso che ha una fascia di ascolto stabile, via via si sostituiscono altre fasce di ascoltatori che magari si mettono per pochi minuti davanti al televisore, vengono incuriositi, attirati, colpiti da una notizia e poi si alzano e fanno altre cose. C'è chi studia, chi giustamente va a passare un po' di tempo fuori di casa.
1: Chi va allo stadio.
2: Chi va allo stadio, c'è chi va al cinema. Chi si mette in cucina a sfaccendare o chi approfitta del pomeriggio per portare finalmente a termine il pullover per l'inverno.
1: Sì, comunque sono una barca, sono tanti, questo mi sembra che sia un dato incontestabile, no?
2: Sono tanti, tanti, per quasi 6 ore di trasmissione, dalle 14.05 alle 19.43.
1: Senti, quando cominciate? La data esatta qual è?
2: La data del varo è il 29 settembre.
1: 29 settembre, quindi il conto alla rovescia è abbastanza avanti. Tu dicevi sei stato coinvolto nella preparazione di questa macchina, ma ormai la preparazione deve essere in uno stadio abbastanza avanzato, no?
2: Sì.
1: Io
2: sono restio a parlare, ma non...
1: Ma tanto non ci sente nessuno.
2: No,
1: siamo tra me e te.
2: No, lo so che è una telefonata tra me e te, e soprattutto che questa telefonata non andrà mai in onda.
1: Mai.
2: Allora... Quindi diciamo che mi sento libero di parlare e quindi di raccontarti quasi niente.
1: Ma vediamo un po', insomma, la Domenica Inn di Mino D'Amato rispetto alla Domenica Inn di Pippo Baudo, cambierà pure qualcosa, o no?
2: Intanto diciamo a proposito di Pippo Baudo, che inevitabilmente viene portato in un discorso sulla Domenica Inn, diciamo che tra i tanti milioni di italiani orfani di Pippo Baudo mi ci metto anch'io.
1: Ok, asciugate le lacrime però?
2: No,
1: poi... Ti rimbocchi le mani?
2: No, mi sono asciugato le lacrime, dico semplicemente che ho passato anch'io molte delle mie domeniche a guardare Domenica Inn.
1: Sì.
2: Quindi sarò uno dei primi ai quali mancherà Pippo Baudo.
1: Tu mi scusi, io sto scendendo la pipa, senti sto rumore, scusa, scusate anche ascoltatori, ma senza la pipa non vado avanti. Sì, allora dimmi tutto.
2: Allora posso accendere una sigaretta?
1: Sì, ecco, stiamo facendo delle pause troppo lunghe, ma insomma tra pipa e sigaretta andiamo bene.
2: Aspetta un momento, senti questo rumore.
1: Allora, sentiamo la sigaretta di Mino D'Amato. Va là.
2: Però è anche vero che nel momento in cui Baudo è stato chiamato dalla RAI a coprire un'altra fascia molto importante, quella serale con un varietà sicuramente di grande, grande valore, è un giornalista che di solito si è occupato di tante cose, che soprattutto ha cercato nel corso degli anni di non essere identificato con una specializzazione, che ha rifiutato le specializzazioni, si trova in qualche modo sotto la luce dei riflettori.
1: Quattro riflettori in più. Quattro riflettori in più rispetto all'unico riflettore, no?
2: Sì.
1: Che avevi davanti finora.
2: Ma sai, poi in fin dei conti, per quelli che mi conoscono, sanno benissimo che è una posizione questa del personaggio che in qualche modo non mi si addice molto.
1: Senti, ma la gente comunque vuol sapere come sarà la nuova Domenica In. Tu stai girando intorno abilmente, diabolicamente, però non mi hai detto ancora come funzionerà sto spettacolo. Questa è la verità. E bisogna che lo dici, guarda. Non lo dico a nessuno, giuro.
2: Va bene, allora, cominciamo a dire una cosa, che intanto noi abbiamo sempre parlato di Domenica In come di altre trasmissioni di questo tipo, come di contenitori. In fin dei conti questo è un termine che nel corso degli anni si è usurato e il contenitore televisivo in qualche modo, credo lo stesso avvenga anche per il contenitore radiofonico, suona male, cioè sembra quasi che nel contenitore si possa mettere tutto quello che uno vuole in maniera magari disordinata e soprattutto approfittando del prestigio del contenitore per presentare fatti e personaggi che forse non meritano la luce della ribalta.
1: E allora?
2: Allora Domenica In non è più un contenitore, ma è un vero e proprio settimanale televisivo. Abbiamo la fortuna di svilupparci su quasi 6 ore di trasmissione e cercheremo di sfogliare più pagine possibili, di avere più inserti possibili.
1: Quindi,
2: niente rubriche.
1: Diciamo, scusa, la formula del rotocalco, un rotocalco popolare, senza che questa parola abbia nulla di sminuente, per carità, diciamo accessibile un po' a tutti, televisivo.
2: Esatto.
1: È questo?
2: Esatto.
1: Con tutto quello che un rotocalco contiene. Allora vediamo un po' se riesco a immaginare qualcosa, dalla cronaca alla musica ad altre forme di spettacolo e forse anche un pizzico di politica, così, politica fatta spiccia, no?
2: Sì.
1: Ci sto azzeccando quasi?
2: Sì, anche se secondo me tu mi stai prendendo in giro.
1: Perché?
2: E stai cercando di captare qualche cosa da poter trasmettere, da poter mandare in onda in modo da poter dare qualche notizia in anteprima. O
1: senti,
2: sbaglio?
1: Tu senti, arrivano queste sirene al...
2: Sì, lo sento, sì.
1: Ecco, questi studi che dovrebbero essere insonorizzati non lo sono, erano i pompieri che partivano qui da Via Asiago vicino alla Rai. Comunque, a prescindere, forse era un omaggio alla Domenica In, chissà, un omaggio di sirene a Domenica In. Comunque, sarà un rotocalco televisivo.
2: Forse era Pippo Baudo che cominciava a partire nel tempo.
1: Sì, ha messo una sirena sulla macchina.
2: Spegnere qualche incendio.
1: Senti, però anche l'elettronica, se non vado errato, avrà la sua parte nella nuova Domenica In. Ci sarà un giocone, vero?
2: Sì, è una delle
1: novità. Ti sento reticente, D'Amato, come mai così reticente?
2: Ma sono reticente perché tu immagina di parlare con il direttore di un giornale alla vigilia dell'uscita, Dino Cimagalli, che da molti anni lavora come inviato, come corrispondente di noti rotocalchi, eccetera, e a un certo punto prepara un settimanale.
1: Ah.
2: Un giornalista che si chiama Mino D'Amato gli telefona un mese prima e gli chiede come sarà questo settimanale.
1: Beh, io non glielo dico perché potrebbe esserci della concorrenza, ma in un caso come questo come fa a far concorrenza Domenica In?
2: Ma intanto, sai, noi in fin dei conti un settimanale si imposta sull'attualità.
1: Certo.
2: E non puoi impostare una griglia di trasmissione dicendo o c'è questo oppure di riserva abbiamo quest'altro.
1: Vabbè, insomma, allora devo raccontare io alcune cose. Avrete degli inviati molto speciali,
2: sì,
1: di nome, di grido, in giro su eventi di cronaca. Uno di questi sarà Gina Lollobrigida.
2: Ma non vale, qui c'è qualcuno che...
1: Che ha già firmato il contratto e che quindi sarà la super inviata speciale. Accanto a te, nella conduzione, Elisabetta Gardini, che abbiamo già visto in Fantastico 5, se non vado errato. E poi il trio di Tasto Matto, come si chiamava? Scacco Matto, Tasto Matto, non mi ricordo.
2: Tasto Matto.
1: Tasto Matto, Marchesini, Lopez e Solenghi.
2: E Solenghi.
1: Devo dire tutto io allora.
2: Allora, vi abbiamo trasmesso una telefonata con Dino Cimagalli a proposito della nuova domenica.
1: No, scherzi a parte. Comunque so che ci sarà anche veramente un cervellone, un centralino particolarissimo, in grado di ricevere, teoricamente, 10 milioni di telefonate nello stesso momento. Esatto questo?
2: Sì.
1: E con questo centralino si farà un gioco eccezionale che i telespettatori potranno seguire man mano che si svolge sullo schermo, grazie proprio a congegni elettronici. Potranno addirittura da casa spostare delle cose in studio. Esatto, Mino D'Amato?
2: Esatto.
1: E va bene, ti devo tirare fuori le cose con le tenaglie, porca
2: miseria. No, non
1: guarda
2: vale.
1: Che intervistare un giornalista è difficilissimo, io non me ne ero mai accorto, sinceramente.
2: No, non vale, io ho lasciato la redazione circa 20 minuti fa.
1: Sì.
2: Vuol dire che tu sei passato dalla redazione,
1: no.
2: Hai guardato nella mia scrivania,
1: no,
2: e hai raccolto
1: no.
2: I segreti faticosamente nascosti.
1: Ma volevo solo dare qualche anticipazione ai futuri spettatori di Domenica In, così. Vabbè Mino, adesso lasciamo da parte un attimo Domenica In, perché so che tu sì, ci sei molto dentro, ci stai dando tutto. Punti molto, però non sei un divo. Ecco, sei un antidivo. Anche ai tempi di Taglia Sera non tenevi ad essere un personaggio, volevi mantenere il tuo ruolo, che poi forse è quello più naturale, di giornalista, giusto?
2: È vero.
1: Ecco, adesso la domanda che mi viene così ovvia, banale se vuoi, è come ti troverai quando la gente continuerà, anzi sempre più ti riconoscerà per strada, magari ti chiederà autografi, cose di questo genere, tu che fai?
2: Non provo nemmeno a immaginare, perché secondo me è un prezzo talmente alto da pagare che mi metterà molto a disagio, quindi non voglio nemmeno pensarci. Io credo che per noi giornalisti la cosa più importante sia quella in qualche modo di essere inosservati, di passare inosservati.
1: Eh beh, tu m'hai
2: per
1: capito.
2: Poter osservare meglio gli altri.
1: Sì Mina, ma tu mi hai capito, tu arrivi alle 2 di domenica, no? Per un certo numero di domeniche, che sono tante, fino alla primavera estate, e stai lì per 6 ore, passa un po' inosservato, poi quando esci un po' dura, come fai? Ci sei?
2: Sì, no, stavo pensando che allora la richiesta a mio figlio di procurarmi una mascheratura dei fratelli Marx è stata una buona idea, perché è l'unico modo per passare inosservato.
1: No, ma ti abituerai, perché io penso anche quando è cominciato Italia Sera, dopo un po', fatalmente, la notorietà ti ha provocato qualche curiosità intorno. Questo penso che sia successo, no?
2: Sì, però devo dire nella forma giusta, almeno così a me sembra.
1: Vabbè, non sei Elton John, certo, non ti strappare
2: no.
1: I vestiti, insomma.
2: No, nel senso, per esempio, che mi succede molto frequentemente, soprattutto in quest'anno in cui ho lasciato Italia Sera e ho avuto finalmente l'opportunità di girare l'Italia come lo facevo da anni, di accorgervi che in qualche modo, salvo quelli patiti dell'elettrodomestico che ti riconoscevano anche se indossi la barba finta e un cappellaccio alla sì. Cowboy, diciamo che gli altri in qualche modo riconoscono in te qualcuno di molto familiare, una persona che loro forse hanno conosciuto, che forse è il nuovo inquilino di casa, forse è il cliente della banca, forse è l'impiegato o il professionista che va a prendere il caffè al mattino in quel bar, e quindi un'aria familiare che portava, che porta ancora molti a salutarmi con grande familiarità, come se mi conoscessero da tanto tempo, anche senza individuare il nome.
1: E questo è molto bello, molto simpatico.
2: E questo è piacevole.
1: Senti Mina, tu pensi che avrai nostalgia del giornalismo propriamente detto in questo tuo anno di esperienza, in questo primo anno, poi ne seguiranno degli altri sicuramente?
2: No, non credo.
1: Ah, non lo so. Vediamo.
2: Questo non lo sa nessuno, ma insomma non credo.
1: Tu avrai un po' di nostalgia, credi che avrai nostalgia?
2: No, io credo di no, perché questo è un modo per fare giornalismo.
1: Pure questo è vero. Senti, da quanto tempo tu fai questo mestieraccio?
2: Il mestieraccio lo faccio dal 1900, mi sembra, 65.
1: 20
2: anni. È la data in cui ho fatto gli esami da professionista, i primi esami da professionista.
1: E tu lavoravi in un quotidiano, al Tempo di Roma?
2: Ma sai tutto.
1: Guarda, che io prima di venire qua, sai, mi documento in una maniera mostruosa, mostruosa. No, veramente, cominciare al Tempo di Roma.
2: Ho cominciato al Tempo di Roma, ho fatto il praticantato lì e anche prima ho lavorato per Rotocalchi. Insomma, è una vecchia passione.
1: E poi ti sei innamorato della televisione quanti anni dopo?
2: 3 anni dopo, 1968, era la fine di marzo, sono entrato in una moviola ed è stato amore a prima vista.
1: Eri un raccomandato?
2: No, Perché ero entrato come ospite in quella moviola.
1: Non avevi santi in paradiso, insomma, quindi sei entrato in Rai così.
2: No, non ho mai avuto santi in paradiso, salvo quelli che sono, diciamo, iscritti nel calendario.
1: Sì, quelli, i santi veri, insomma,
2: i
1: santi metaforici.
2: No, non i santi metaforici.
1: E beh, la tua carriera ha avuto tanti successi, a prescindere quello più appariscente di Italia Sera, evidentemente. Però hai fatto un sacco di cose, un sacco di scoop, di servizi in giro per il mondo. Perché non me ne ricordi qualcuno? Che io sono bravo, ma non è che poi passo tutto in testa proprio, eh? Qualcosa mi sfugge. Dimmi tu qualcosa che hai fatto di particolare.
2: Ma ho fatto cose strane in giro per il mondo, da una caccia al capodoglio, facendo una cronaca diretta di quello che succedeva su una piccola barca da pesca nelle Isole Azzorre nel 1970. Mentre un gruppo di disperati pescatori portoghesi andavano a caccia di questi bestioni del mare con un arpione come ai tempi di Acab, e lo facevano per 3.000 lire al giorno.
1: E dopo questa esperienza alla Moby Dick?
2: Poi ho fatto molti documentari,
1: sì.
2: Molte corrispondenze di guerra, dal Bangladesh all'Irlanda del Nord, dalla guerra del Golan al Vietnam, alla Cambogia. Ecco, proprio oggi sui giornali si parlava di Pol Pot.
1: E infatti, è stato esonerato
2: per limiti
1: di età, dicono assurdamente.
2: E mi sono ricordato che esattamente 10 anni fa, aprile del 1975, il 12 aprile, sono stato l'ultimo giornalista a entrare a Phnom Penh. Beh. È un po' la mia vicenda. Ricorda moltissimo quella raccontata dal giornalista americano, però del New York Times, e che è stato il soggetto di un film, Le Urla del Silenzio.
1: Ah, Le Urla del Silenzio, sì.
2: Ho vissuto la stessa esperienza.
1: Però non hai fatto il film. Annaggia.
2: Non ho fatto il film, perché, sai perché? Tendo a non raccontare mai, quando ritorno, le mie esperienze. In fin dei conti si bruciano, si condensano nel servizio televisivo che riesco...
1: Certo.
2: A preparare.
1: Poi Tam Tam, i famosi Tam Tam.
2: E poi Tam Tam, 10 anni dopo, 1970, no, 2 anni dopo, 1977, i primi numeri di Tam Tam. E mi ricordo una vigilia talmente dura che assomiglia in qualche modo a quella che sto vivendo per Domenica In.
1: Sì, gli esami non finiscono mai, come diceva De Filippo? Sì.
2: Come diceva Edoardo. Sì.
1: Come diceva Edoardo.
2: Senti, gli esami non finiscono mai.
1: Visto che abbiamo ancora un paio di minuti, volevo completare un po' la tua fotografia, la tua immagine, no? La tua immagine anche familiare ai nostri ascoltatori. E allora Mino D'Amato, di anni?
2: Anni 47.
1: 47, sposato?
2: Sposato.
1: Con la signora?
2: Si chiama Allen, mia moglie.
1: Allen, con figli quanti?
2: Due figli.
1: Come si chiamano questi figli?
2: Una figlia che si chiama Donatella e ha quasi 26 anni, ne compie adesso. Un figlio che si chiama Giampaolo e ne compie 19.
1: 19, quanti cani c'hai?
2: E poi due cani.
1: Hai visto?
2: Ma non vale.
1: Non vale.
2: Non vale.
1: C'hai anche due cani e c'hai anche l'hobby del pattinaggio.
2: E ho anche l'hobby del pattinaggio.
1: Ecco.
2: Una volta pattinavo anche molto molto bene. Adesso mi accontento di portare i pattini nel bagagliaio della macchina, sperando di tirarli fuori. Ma purtroppo rimangono sempre sepolti da chili e chili di carte, di documentazione, di giornali e di idee che magari uno non realizza mai.

0: poter vivere bene con gli altri, che è importante qualche volta quando si raggiunge il successo, se si raggiunge, vivere meglio con il successo, ma non vivere per il successo. E poi vorrei augurare a tutti una serena serata.
1: Grazie, tu senti Begin the Beginning, partita la sigla. Grazie, ciao Nino D'Amato, in bocca al lupone e ci vediamo sugli schermi il 29 di settembre.
0: Ciao,
1: ciao Nino, buonanotte, ciao.

0: Buonasera amici ascoltatori da Luciano Lucignani. Questa sera abbiamo al microfono, al telefono, un giornalista molto noto che credo che la maggior parte di voi non solo conosce di nome, ma conosce per averne letto i libri, gli articoli che regolarmente appaiono sul Corriere della Sera. Si tratta di Luca Goldoni, autore di un libro del quale parleremo ora con lui, intitolato La tua Africa, e pubblicato dalla casa editrice di Rizzoli. Luca Goldoni finora era noto soprattutto come uno storico, diciamo, del luogo comune italiano, delle frasi fatte, dell'osservazione minuta e diretta della realtà quotidiana. Ora con questo libro invece ci porta in un'avventura un po' diversa, ma sentiamo da lui stesso il perché di questo piccolo cambio di rotta. Buonasera Goldoni.
1: Buonasera Lucignano.
0: Come sta?
1: Abbastanza bene.
0: Non è che le ho rovinato il sabato sera, no?
1: No, assolutamente, di solito sto sempre in casa.
0: Senta Goldoni, io vedevo qui, ho letto il libro e poi ne parliamo perché molto interessante. Questo La tua Africa è in polemica, diciamolo pure agli ascoltatori, perché in polemica è una risposta alla mia Africa della Blixen, insomma, in qualche maniera, o no?
1: Esattamente.
0: Ecco, e vedevo, prego, dica pure lei.
1: Chiedo scusa, sono stato un po' raffreddato e sono un po' così. Dunque, dicevo, parte da questa considerazione questo libro, che la mia Africa della Blixen è la storia irripetibile di una persona che ha vissuto laggiù per 12-13 anni, quindi ha fatto un certo tipo di esperienze. La tua Africa, cioè tua, di te lettore, è l'Africa che c'è ancora oggi, che può essere vista un po' più a volo d'uccello. Chi vive dentro al collo in una realtà ne ha una certa visione.
0: Certo.
1: Però anche chi arriva dal di fuori e che non ci ha vissuto a lungo, forse riesce a cogliere qualche cosa che chi vive dentro non vede. Vede sì, qualche cosa di più e qualche cosa di meno.
0: Certamente.
1: Qualche cosa di diverso.
0: Infatti questa è un'osservazione, per esempio, che io mi sono sentito fare, quella che lei diceva ora, parecchie volte, quando mi dicevano: ma voi che cosa vuoi sapere di questo paese se tu ci sei stato, non so, mettiamo anche New York, una settimana? Lui ci ha vissuto 5 anni, ma qualche autorizzazione a dire che cosa penso di una città che ho visto in una settimana devo averla anch'io, perché altrimenti vuol dire che sono stato lì bendato con gli occhi chiusi,
1: certo.
0: No?
1: Infatti, voglio dire, spesso i direttori dei giornali, dei quotidiani, mandano in una città, in un luogo dove c'è un corrispondente, mandano un inviato speciale, perché viene da di fuori con occhi diversi, con orecchi diversi, più fresco, quindi non capirà tutto, però capisce qualche cosa di diverso
0: e soprattutto coglie la differenza fra il posto da cui lui viene e quello che trova.
1: Esattamente.
0: E quello in cui vi arriva, insomma. Certo.
1: E quindi proprio io ho fatto questo esercizio qui, che io sono stato in Africa da 20 anni, bazzico l'Africa, però vado, torno, ci torno ancora un'altra volta, vengo via, vado, vengo, la vedo sempre un po' con gli occhi di chi viene da lontano. È che l'occhio è praticamente l'occhio del turista che può ancora con i famosi, fatidici, famigerati, se vuole, viaggi organizzati, può ancora raggiungere questi luoghi lontani e fino a pochi anni fa proibiti.
0: Però la sua è un'esperienza un po' diversa da quella del turista, a parte la qualità della persona, voglio dire, l'abitudine a osservare, a studiare i luoghi, anche la frequenza. Lei, vedo nel suo libro che ha fatto più di un viaggio in Africa e che la conosce in un modo un tantino diverso da quello che possono conoscere di quelli che prendono un biglietto alle agenzie di Franco Rosso o di qualcun altro, no?
1: Certamente, io praticamente la mia carriera giornalistica si è svolta sempre su due binari. Uno è quello così di commentatore, osservatore della realtà italiana, però io ho continuato a fare e faccio tuttora l'inviato speciale, per cui vado dove mi scaraventano. Sono andato a fare guerre, la guerra del Biafra, la guerra in Nigeria, guerre, le solite guerre tra Israele, le tante guerre che sono tra Israele e Egitto. Quindi l'Africa l'ho girata da professionista per tanto tempo, ultimamente anche in vacanza. Ecco, in questo libro così conterei, mi auguro, spero di dare dei suggerimenti a chi ci va per una settimana e 10 giorni, si trova paracadutato laggiù e forse, non so, leggendo le mie pagine può avere qualche indirizzo, qualche orientamento, qualche suggerimento, come dicevo prima, perché bisogna documentarsi un po' prima di partire per un viaggio. Io leggo molto prima di partire per un viaggio. Questo non è certamente un libro, non è un saggio sull'Africa,
0: né un vademecum, certo, non,
1: non è questo, però dà molti consigli, insomma. Io l'ho vissuto abbastanza là. E poi difendo un po' questi famigerati, come dicevo prima, viaggi organizzati, perché Io le confesso che se ci fosse un viaggio, se c'è un viaggio organizzato per andare a Parigi, ci vado per viaggio organizzato, perché risparmio 500.000 lire tra alberghi, ristoranti e aeroplani. È chiaro che quando sono a Parigi non andrò a Place Pigalle, come dice il programma del
0: certamente, sì.
1: A Parigi me la organizzerò per conto mio. E così
0: però in Africa forse conviene, lei dice, no?
1: Appunto, voglio dire, o uno è un nababbo e allora ci può andare per conto suo o se lo organizza per conto suo. Ma se non è un nababbo e vuole risparmiare un po', si affida a una buona agenzia e quando è sul posto poi va a vedere le cose che gli interessano.
0: Può anche seguire qualcuno di questi suggerimenti, perché vedo che oggi alcuni di questi dépliant, tanto per usare una parola che poi nel libro ritorna, sono anche organizzati in modo, innanzitutto sono molto ricchi di informazioni, i viaggi stessi sono fatti in maniera utile, vorrei dire, soprattutto per chi non conosce ancora il paese. Purtroppo c'è una grande concorrenza di agenzie poco serie, per cui ogni tanto, lei lo sa meglio di me, leggiamo sui giornali che c'è una carovana di gente che aspetta in un albergo perché l'aereo che li deve portare indietro non arriva, i voli charter, tutte queste piccole cose, cioè c'è un po' di piccolo cabotaggio in questa attività industriale che spesso rovina anche quelli che invece lavorano seriamente, insomma.
1: Esattamente.
0: Senta Goldoni, ma questo male d'Africa io sono sicuro che c'è, come lo potremmo, non so, è difficilissimo da definire. Io sono stato molto poco in Africa, le volevo dire, insomma, ho visto abbastanza bene l'Egitto, ho fatto una piccola incursione, del resto molto facile da fare, nel deserto, ma il deserto è, in Egitto c'è una differenza come tra il marciapiede e la strada, insomma c'è un certo punto che basta, è finito il verde, c'è il deserto. E poi sono stato un pochino in Senegal, però sento sempre che c'è un grande richiamo di questo paese. Ora, chi c'è stato come lei molto di più, in che cosa consiste questo mal d'Africa, questa nostalgia, questa specie di spleen, non so, che rimane nell'animo di chi c'è stato?
1: Io farei questo esempio. Io per esempio sono stato in India diverse volte, ho ammirato stupefatto questi templi stupendi, queste testimonianze di una civiltà straordinaria, però di fronte a questo mondo un po' tenebroso ho sempre avuto la sensazione di restare al di qua di una porta, al di qua di una finestra. Non ero coinvolto da queste cose qui, che pure vedevo grandi. Ecco, in Africa accade il contrario, cioè in Africa uno ha la sensazione di penetrare questo mondo che sta visitando, perché non c'è un'antica Africa.
0: Certo, perché stavo per dirlo, perché non c'è una precedente civiltà.
1: Non c'è una precedente civiltà, c'è praticamente la sensazione di vivere il primo giorno della creazione o quasi.
0: Certo,
1: io parlo
0: certo.
1: Sempre di un'arca di Noè che è arrivata intatta attraverso questo diluvio di secoli fino ad oggi, popoli, animali, odori, luce, paesaggi, nuvole, tutto rimasto intatto. Ecco, forse questa sensazione profonda, proprio esistenziale, la parola è un po' impegnativa, ma la spenderei volentieri in questa occasione. Cioè questa sensazione di che cos'è la vita, di che cos'è la vita,
0: di che cosa doveva essere, come è nata, dove nei primi.
1: Come, ecco, sì, certo. Vita, l'uomo è nato là, cioè storicamente sembra che il primo essere abbastanza simile all'uomo sia nato proprio in quelle zone lì.
0: Sì, in Tanzania mi pare, no? Che è stato trovato questo cranio del, non so come si chiama, ma insomma di un uomo antichissimo, addirittura di un uomo che è tramite tra l'essere umano come noi lo conosciamo e i suoi precedenti antropoidi.
1: Esattamente, e una nemesi ha voluto proprio che là dove l'uomo è nato ha fatto meno strada sul piano della civiltà così come la intendiamo. Loro la intendono in un'altra maniera, perché io racconto la storia in questo libro di un giovane Masai, di un pastore che è stato mandato a Londra a studiare per in medicina, si è laureato magnificamente, si è sposato, ha vissuto a Londra per 12-13 anni, poi è tornato per seppellire, non per seppellire il padre, insomma, perché i Masai non seppelliscono, cioè non fanno non scavano una buca per non ferire la terra che è la loro madre. Quindi, comunque è venuto per onorare suo padre morto, coperto da un tumore di ciottoli, e accompagnato dalla moglie, e poi è rimasto lì una settimana, poi 10 giorni, poi un mese, poi 2 mesi.
0: Non si è più
1: la
0: mosso.
1: Moglie ha capito che non voleva più tornare via e se ne è ritornata via lei a Londra, e lui è rimasto e è tornato a fare il pastore nonostante si è laureato in medicina. La civiltà per loro è probabilmente questo vivere in pieno, questo vivere pienamente, sentirsi parte del gran gioco della natura, della vita. E se ne trovano parecchi di questi casi di gente che non vuole assolutamente lasciare questa cultura. Certo, i più sono quelli che si fanno attraverso.
0: Sì, io leggevo anche nel suo libro, Goldoni, una lettera bellissima che c'è, devo dire. Lei l'ha chiesta al suo amico Giorgio Torelli, e lui le ha mandato una lettera, mi pare, sulle missioni, sui missionari che sono in Africa e sulle missioni e sulla diversa Africa che vede chi parte e fa il giro di queste missioni diversamente da chi invece si limita a un percorso turistico. E devo dire che anche quell'altra immagine di Africa che viene fuori da questa lettera di Torelli, quest'Africa sofferente, drammatica, schiava ancora praticamente di un mondo civile, messa a contrasto con la civiltà di cui noi godiamo, una civiltà di cui Torelli secondo me si fa però un'idea un pochino troppo ottimistica, insomma cominciamo a soffrire anche noi di questa civiltà qui, cominciamo a averne, non dico le scatole piene perché forse è una frase che stona col discorso che stiamo facendo, ma insomma non la apprezziamo più tanto.
1: Direi
0: forse
1: proprio di sì. Sì, abbiamo certamente respirato più radioattività noi in questo mondo civile che non loro laggiù nelle
0: Chernobyl là non c'è stato, insomma, ecco, certo, questo è poco, certo, ma è sicuro, sì,
1: certo.
0: Dicevo, però è anche molto bella questa idea di Africa, e vedo che nel, proprio per parlare di quel mal d'Africa che dicevamo, lei ha fatto, o chi, la casa editrice, insomma, nella retrocopertina del suo libro c'è scritto: perché i momenti che leggo ai miei soggiorni africani sono più forti o più incantati di quelli che ho collezionato in tanti altri viaggi, cioè perché non c'è il mal d'America, non c'è il mal d'Asia, non c'è il mal d'Australia. È vero, forse l'Australia potrebbe gareggiare con l'Africa, perché credo che anche in Australia non ci sia, c'è una civiltà moderna, come del resto forse anche a Nairobi, forse anche in altre città, grandi città dell'Africa, come oggi certamente c'è in Algeria o in Tunisia, dove vedo alberghi che non hanno nulla da invidiare a quelli delle Hawaii oppure delle Bahamas o della California, insomma. Però certamente c'è rimasto qualche cosa di vergine, di antico, che era proprio quello che lei mi diceva. E, come mai questo libro è il primo, mi pare, che esce nella raccolta dei suoi scritti e che esce fuori dalla raccolta, come dicevo all'inizio di questa nostra conversazione, delle piccole osservazioni sui luoghi comuni intorno ai quali noi riusciamo a ricamare praticamente la nostra esistenza?
1: Ma perché, come dicevo, la mia vita professionale è fatta anche di viaggi, e mi sono accorto a un certo momento che ero pieno di ricordi, di emozioni, di nostalgie, tutte legate all'Africa, in particolare al Kenya. E allora mi sono detto che forse valeva la pena di tentare di dare un corpo a tutto questo mondo che mi girava dentro, perché il vero fascino dell'Africa è questo qui, che appunto quando ci stai, ci vai, ci stai bene, scopri tante cose, ti fai amici tra i neri, che sono della gente molto disponibile, i neri kenyoti sono molto disponibili a differenza della maggior parte dei neri, e tutto questo ti resta dentro, per cui è una specie, appartiene a una specie di geografia spirituale, direi, questa, l'Africa, perché anche quando sei qui ogni tanto, non so, prima di dormire, se voglio distendermi un po', penso a certe situazioni africane, ecco, me la porto dietro, come dicevo prima, come una geografia spirituale questa parte qui. E allora ho pensato che valeva veramente la pena di mettere insieme 200 pagine per raccontare le mie sensazioni, quello che io provo quando sono laggiù, e per tentare di trasmettere questo bacillo che è veramente bello. Se uno non l'ha provato non lo può capire, ma chi l'ha provato?
0: Ah, certo, è una splendida malattia.
1: Non se ne libera più.
0: Senta, Goldoni, se uno, parliamo dei nostri ascoltatori, se qualcuno dei nostri ascoltatori avesse voglia di fare un viaggio così in Africa, lei che consiglio le darebbe? Cioè, dove gli direbbe di andare innanzitutto?
1: Sì.
0: Forse il Kenya proprio, lei?
1: Senz'altro in Kenya, perché il Kenya tra i paesi africani dell'Africa centrale naturalmente è il più attrezzato turisticamente. Però gli direi, non considerare l'Africa un pezzo d'estate che ti conquisti a dicembre o gennaio, cioè non andare su una spiaggia a sparapanzarti, ad abbronzarti per 7 giorni o per 10 giorni. Vai lì, stai lì 2 o 3 giorni, riposati, e poi comincia a prendere delle jeep, dei piccoli aeroplani da safari, come chiamano loro, e comincia ad andare a Masai Mara, comincia ad andare a Treetops, cioè cerca di andare dentro l'Africa, lascia l'Africa del mare, che certamente è una riccione molto più bella, però è
0: certo.
1: E vai dentro, troverai delle guide che ti porteranno di qua e di là, vedrai animali straordinari, vedrai gente straordinaria, come dicevo prima, gente che è rimasta immutata, che sembra apparentemente paga, gratificata dal tipo di vita che fa.
0: È un paesaggio anche, credo, meraviglioso, no?
1: Certo.
0: Un paesaggio, il blu del mare, il blu di certi laghi.
1: Sono incredibili, i cieli, nessuno ha parlato mai dei cieli africani, che non so, dico cieli, non è un cielo, sono 10, 12, 20 cieli, la trasparenza dell'aria rende veramente fino all'orizzonte, per cui vedi vedi cieli con nubi e catinelle, cieli con delle tempeste, cieli sereni completamente, cieli con striature, vedi 10-12 cieli in quello che per noi è normalmente il cielo.
0: Goldoni, noi abbiamo terminato il nostro tempo, io voglio ancora ricordare agli ascoltatori che abbiamo parlato con lei, cioè con Luca Goldoni, autore della Tua Africa, un libro che in questi giorni, da qualche settimana, è nelle librerie e che è pubblicato da Rizzoli. Io la ringrazio, mi dispiace di dover smettere così una conversazione che, come al solito, verso la fine diventa più interessante, ma purtroppo questo è il nostro tempo. Io le do la buonanotte e grazie ancora.
1: La ringrazio anch'io e le auguro buonanotte insieme a tutti i nostri ascoltatori.
0: E buonanotte a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani, ci sentiamo ancora domani sera. It brings back a memory evergreen.
2: Abbiamo trasmesso in diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bizak la telefonata di Luciano Lucignani.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Archimede, il racconto della scienza. Benvenuti. Siamo su Radio Tech e Te, io sono Danilo Angelelli. Un tema che da alcuni decenni è o dovrebbe essere centrale, quello del cambiamento climatico. Noi ne parliamo in questa puntata rileggendo, anche come sempre, il passato. Il programma di archivio che ascolteremo arriva dal 1998. Torneremo poi ai giorni nostri per restringere il campo con le questioni relative alla comunicazione del cambiamento climatico. Subito con noi Piero Lionello, docente di fisica dell'atmosfera e oceanografia dell'Università del Salento, presidente del network MedClimer, Mediterranean Climate Variability. Benvenuto.
2: Grazie per l'invito.
1: Lionello, non esageriamo se diciamo che in qualche modo si parla di aumento di concentrazione di gas serra nell'atmosfera da più di un secolo.
2: L'aumento di concentrazione di gas serra, principalmente CO2 in atmosfera e i suoi effetti sul clima globale sono cose note, almeno per grandi linee, dalla fine dell'Ottocento, primi anni del Novecento. Direi che è entrato nel dibattito pubblico e politico a partire da metà degli anni 70. Quanto questo sia adesso centrale, non lo so dire, certamente c'è una crescente attenzione dei media e delle dichiarazioni di decisori politici a vari livelli che affrontano il problema. E le evidenze che un cambiamento climatico è in atto sono incontrovertibili, anche l'attribuzione di gran parte degli effetti che osserviamo all'aumento di CO2 e altri gas serra in atmosfera prodotto dall'uso intensivo di combustibili fossili è evidente. La negazione di questo è una cosa infondata e scientificamente scorretta, per non usare altri termini. Al tempo stesso non è sicuramente lecito, scientificamente fondato, individuare in ogni fenomeno climatico, meteorologico, si fa spesso confusione fra i due concetti, che avviene un effetto del cambiamento climatico.
1: È innegabile, ci sono elementi di preoccupazione.
2: Beh, è giusto avere degli elementi di preoccupazione, che è quello che esprimono i rapporti dell'IPCC. Ci sono dei rischi che ci troviamo ad affrontare e segnalati come appunto dei rischi potrebbero provocare delle gravi conseguenze negative. Quindi sicuramente non è un problema da sottovalutare, perché potrebbe avere conseguenze molto gravi sulle future generazioni.
1: Lionello, la Terra e l'uomo nella storia hanno sempre assistito a dei cambiamenti climatici. È il cambiamento che stiamo attraversando ora che ci deve far parlare di crisi climatica?
2: Beh, tutti i cambiamenti climatici in una certa misura sono state delle crisi. Non dobbiamo pensarli come placide transizioni tra due situazioni diverse. Sono state accompagnate grandi sconvolgimenti ambientali, anche quelli del passato. La differenza è che quelli del passato avvenivano senza che nessuna specie vivente ne avesse consapevolezza ed erano legate a processi naturali che sicuramente esistono, hanno cambiato il clima per il passato. Adesso c'è una specie che sta determinando cambiamenti fondamentali nell'ambiente e nel clima e dipende da questa specie, cioè da noi, dall'Homo sapiens, da quale sarà la futura evoluzione del clima.
1: Lei si occupa in maniera specifica di impatti dei cambiamenti climatici nell'area del Mediterraneo. Cosa rende particolarmente vulnerabile questa regione?
2: L'area del Mediterraneo ha come caratterizzazione dal punto di vista dei cambiamenti in atto un marcato riscaldamento nella stagione estiva e una diminuzione delle precipitazioni. Molte altre aree sono a rischio, ma queste due sono delle caratterizzazioni dell'area mediterranea. La questione è che il rischio non è soltanto legato all'entità del pericolo, del fattore di cambiamento climatico, è anche legato alla particolare configurazione e struttura dell'area interessata. E il Mediterraneo, per le sue caratteristiche di morfologia, di cultura, di tecnologie, di insediamenti e di ecosistemi, è particolarmente a rischio. Le faccio un esempio per chiarire. L'aumento del livello del mare nel Mediterraneo, in questo momento, in base alle conoscenze scientifiche disponibili, è sostanzialmente simile a quello che avviene in media a scala globale. Cioè non è una zona dove il mare aumenta di più o di meno della media globale. Però il Mediterraneo è un mare dove le maree sono estremamente limitate. Una quantità enorme di insediamenti si trovano quindi molto prossimi al livello medio mare. Questa è una caratteristica della zona del Mediterraneo. E di conseguenza questi insediamenti, queste attività produttive, questi siti culturali, alcuni patrimoni dell'umanità, sono esposti anche e vulnerabili anche in conseguenza di un piccolo aumento del livello del mare. Un'altra cosa, se lei mi permette di aggiungere, è la scarsità delle risorse idriche. Alcune aree del Mediterraneo, non tutte, sono soggette a una cronica scarsità e irregolarità di risorse idriche. E in questo scenario una ulteriore diminuzione delle precipitazioni potrebbe innescare delle crisi con conseguenze gravi sui raccolti, sulle popolazioni e sugli ecosistemi. Quindi è un problema serio.
1: Lionello, le strategie possibili?
2: È chiaro che di fronte al livello del mare ci sono varie strategie possibili che vanno da quello dell'aumento delle difese costiere, che in genere è riservato per vari motivi a poche località, a quello di individuare delle strategie che consentano di spostare o limitare gli effetti negativi dell'aumento del livello del mare. Per quanto riguarda l'agricoltura, si apre un mare di possibilità che però vanno ovviamente pianificate col tempo in termini di sviluppo di strategie e di raccolti che siano in grado di essere sostenuti in condizioni climatiche diverse.
1: Lei è tra gli autori del rapporto dell'IPCC, l'organismo dell'ONU per la valutazione dei cambiamenti climatici. Titolo del rapporto Climate Change 2022, traducendo impatti, adattamento e vulnerabilità. Già il lavoro precedente a questo aveva mostrato le conseguenze negative sul pianeta. Aumenta l'attenzione per questi rapporti di valutazione?
2: Se guardiamo l'opinione pubblica e anche le COP, è evidente che l'attenzione per questi rapporti di valutazione è crescente nel tempo. L'attenzione che i media riservano alle COP, per esempio le ultime COP, non ha avuto precedenti. Il fatto stesso che ci sia questa agenda di incontri periodici e il fatto che per esempio il Mediterraneo sia stato inserito esplicitamente come area geografica nell'ultimo rapporto dell'IPCC rivelano una certa attenzione. Poi se uno guarda la realtà dei fatti e vede che le emissioni non sono diminuite, quindi non siamo sulla linea che ci porterà a contenere il cambiamento climatico in termini di riscaldamento globale sotto il grado e mezzo e forse neanche sotto i due gradi. La tendenza attuale, quella che viene chiamato business as usual, porterebbe a un aumento di circa 3 gradi alla fine del secolo.
1: 3 gradi alla fine del secolo, che scenario si potrebbe configurare?
2: Uno scenario in cui i cambiamenti saranno radicali, gli adattamenti estremamente costosi e avranno dei limiti per cui non sarà possibile evitare conseguenze negative.
1: Aumentano le temperature, si allarga la forbice tra ricchi e poveri.
2: Questa è una delle conseguenze, come in un certo senso, di molte crisi. Chi ha possibilità di strumenti per resistere alla crisi è favorito rispetto a chi si trova a condizioni di inferiorità. Popolazioni, paesi a basso livello di sviluppo tecnologico e a basso livello di reddito sono chiaramente molto più a rischio che non comunità o nazioni o anche all'interno della stessa nazione gruppi che hanno delle risorse di vario tipo.
1: E questo aggiunge preoccupazione. Lionello, tra poco ascolteremo il programma delle Teche Rai. Oggi arriva dal 1998. Andava in onda alcuni mesi dopo la pubblicazione del Protocollo di Kyoto. Ricordiamo, il Protocollo di Kyoto è stato il primo accordo internazionale con il quale i paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra. C'è chi dice che questo trattato non sia servito molto e chi dice che non avesse un reale valore ai fini della riduzione del cambiamento climatico, perché era un laboratorio per capire e far capire a tutta la comunità internazionale che una riduzione era possibile. Lionello.
2: Ma questa è un'interpretazione che rivela un'analisi politica del problema. Quello che è sicuramente vero è che mi pare che nel 2000, cioè poco dopo il protocollo di Kyoto, a livello globale le emissioni erano attorno ai 40 gigatonnellate all'anno di CO2 equivalente, e adesso stiamo viaggiando verso i 60, mentre in teoria Kyoto si proponeva di, penso, ritornare ai livelli del 1990, nella decade scorsa. Quindi è evidente che si è rivelato inadeguato in ogni caso.
1: Un percorso che è proseguito anche con gli accordi di Parigi nel 2015, il trattato internazionale che ha l'obiettivo di limitare al di sotto dei 2 gradi il riscaldamento medio, i 2 gradi che citava lei prima. Come continua in questo senso il lavoro degli scienziati, anche di sensibilizzazione?
2: Gli scienziati devono continuare a informare, mi piace dire, delle conseguenze di ciò che viene fatto e delle conseguenze di ciò che non viene fatto, e fornire un'informazione oggettiva basata su fatti, che su teorie scientifiche, che è quello che fanno e questo devono continuare a fare. Chiaramente dobbiamo cercare di fornire indicazioni sempre più precise in termini di valori di soglia pericolosi da raggiungere e di conseguenze, impatti in particolare sui vari settori produttivi e gli ecosistemi.
1: Allora, davvero buon lavoro Piero Lionello, docente di fisica dell'atmosfera e oceanografia dell'Università del Salento e presidente del network MedCliver. Grazie di essere stato con noi.
2: Vi ringrazio per l'invito. Penso che sia appunto un piacere, ma anche un dovere di chi svolge la ricerca scientifica, fare del proprio meglio per comunicare i risultati ai cittadini e ai decisori.
1: E Archimede continua con una puntata di Lampi. Cos'era Lampi? Un contenitore del pomeriggio di Radio 3 in onda dal 1995 al 99, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Era firmato da Marino Sinibaldi, che alcuni anni dopo sarebbe stato nominato direttore di Radio 3. A Lampi si parlava di musica, cultura e appunto scienza. Dallo spazio fisso riservato alla scienza proponiamo una puntata sul cambiamento climatico. La ascoltiamo e poi ci ritroveremo qui con Giorgio Vacchiano, che si occupa di comunicazione. Vacchiano è presidente del Climate Media Center Italia. A più tardi. Intanto scopriamo che il 22 maggio 1998 su Radio 3 la scienza la raccontavano così.

0: Buon pomeriggio da Claudio Di Giorgio. Sì, cambiamento climatico, conseguenze del cambiamento climatico sulla salute, questo è il tema dello spazio della scienza di Lampi oggi, nel quale noi ci facciamo carico di una cosa che non si fa tanto spesso, cioè di andare a guardare dopo i grandi eventi, le grandi dichiarazioni, i grandi impegni, che cosa succede. Qualche mese fa, prima della conferenza di Kyoto, sempre con lo stesso ospite di oggi, abbiamo appunto affrontato questo tema, il tema che ha fatto parte in certa misura, poi vedremo anche come, degli incontri di argomenti discussi a Kyoto. Come spesso accade in questi casi, dopo quel momento in cui la stampa dà conto, riferisce, i politici internazionali parlano e dialogano, cala un silenzio quasi mortale, devo dire, se non sarebbe veramente un sarcasmo inadeguato in questo caso, perché poi alla fine di salute ma anche di morte si finisce per parlare. Cala comunque un silenzio profondo, si sveglia soltanto in occasione, come dire, della successiva, magari anni dopo, riunione internazionale sullo stesso tema. Il nostro ospite di oggi è il professor Giuseppe Lo Iacono, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Che
1: tutti.
0: È docente di economia sanitaria, vicepresidente della consulta di bioetica e direttore di epidemia e prevenzione.
1: Epidemiologia,
0: mi chiedo scusa, e prevenzione. Dunque, io le chiederei, prima di venire al fatto, all'evento operativo che fa da spunto a questo incontro, però di ricordarci sinteticamente quali sono i collegamenti, qual è l'impatto dell'inquinamento atmosferico, quindi il cambiamento climatico, sulla salute globale, poiché ovviamente di problemi globali stiamo parlando. Quindi come possiamo sinteticamente, diciamo, ricordare agli ascoltatori quali sono i problemi sul campo?
1: Bene, i problemi sono planetari in quanto ci riguardano tutti e riguardano tutto il nostro pianeta senza eccezioni. Devo dire che pigliando lo spunto dall'ultima conversazione che riguardava il programma di Kyoto, allora Kyoto non era ancora avvenuto, sinteticamente a Kyoto si è concluso che tra il 1998 e il 2012 38 paesi industrializzati dovranno ridurre le loro emissioni in misure diverse, gli Stati Uniti del 7%, l'Unione Europea del 8%, il Giappone del 6% e nel complesso non meno del 5%. I gas da includere in questo, che si chiama basket, sono il biossido di carbonio, CO2, il metano, il protossido d'azoto ed altri tre gas di carbonio. I paesi che non riescono a raggiungere la loro quota di riduzione possono stipulare accordi con altri paesi, secondo una formula un po' complicata che non credo convenga qui spiegare. I paesi in sviluppo, in via di sviluppo, specialmente quelli che come la Cina vedono aumentare rapidamente le loro emissioni, dovrebbero fissare volontariamente delle proprie quote. Effettivamente la Cina tra i paesi che si stanno avviando allo sviluppo, anzi impetuoso, sta aumentando rapidamente e direi pericolosamente le sue emissioni di CO2 e siamo arrivati a 3 miliardi 6 di tonnellate nel 95, siamo oltre i 4 miliardi nel 97, con una percentuale per abitante, tenendo presente che la Cina ha oltre 1 miliardo di abitanti, di circa 3 tonnellate per abitante. Ecco, questi sono i dati non certo incoraggianti che noi abbiamo. Ora l'accordo deve essere approvato dai parlamentari dei paesi, 55 per paesi che effettuano più del 50%, hanno effettuato più del 50% delle emissioni di gas nel 90.
0: E stiamo parlando ovviamente dei gas responsabili dell'effetto serra.
1: Esatto, del CO2 soprattutto, e solo allora esso assumerà valore di legge. Purtroppo in Italia, almeno per quanto mi risulta, e credo ci risulta un po' come lettore attento non solo alla stampa quotidiana, ma a quelle che sono informazioni che prevengono dai cosiddetti circoli autorizzati, non c'è nessun passo in questo senso. Credo che un segnale così piuttosto significativo che riguarda questa astensione da iniziative dei paesi partecipanti a Kyoto venga dal fatto che a Kyoto era stato deciso che nel novembre di quest'anno ci sarebbe avuto una conferenza a Buenos Aires proprio per confrontare i risultati ottenuti nei diversi paesi nell'applicazione degli accordi e degli impegni assunti. Di questa conferenza non si parla minimamente, siccome una conferenza del genere per riuscire deve essere preparata almeno un anno prima, siamo nel maggio del 98, siamo cioè a 6 mesi prima di una possibile e probabile data, e credo che non si terrà la conferenza a Buenos Aires. Questo è purtroppo un po' un infelice pronostico, ma realistico.
0: Si è invece tenuto con, come dire, ben altro spirito, sì, anche direi agguerrito, a Napoli la scorsa settimana invece una riunione che direi operativa. Chi faceva parte di questa riunione?
1: Sì, devo dire con piacere che raccolgo questo invito, perché i promotori dell'appello di cui abbiamo parlato nella precedente trasmissione,
0: ricordiamolo, però di cosa si
1: sono, è il Center for Earth and Environment della Harvard Medical School, diretto dal professor Eric Chivian, premio Nobel per la pace del 1985, che ha lanciato un appello sottoscritto da un parterre di illustri firme di diversi paesi, 30 paesi circa, da cui, tra i quali 4 premi Nobel, compresa la nostra Rita Levi Montalcini. Il titolo era Global Warming Medical Warning, cioè l'incendio del pianeta e l'allarme medico dei medici. Ecco.
0: Certo.
1: Sulla base di questo appello, come sviluppo ulteriore, perché non voleva che fosse, pretendere di essere una pura manifestazione, diciamo, letteraria, si è riunito un gruppo distretto di firmatari di questo appello a Napoli. E devo dire Napoli perché? Perché l'ho proposto io, insistendo, l'ho ottenuto, perché Napoli è una città che si sta risollevando dopo mezzo secolo di decadimento progressivo e ha una lotta quotidiana contro l'inquinamento in e outdoor, dentro e fuori le, sì, abitazioni, i luoghi confinati, e poi ha già dimostrato nell'incontro del G7 del 94 di essere anche in grado di ospitare membri eccellenti della comunità internazionale politica e scientifica. L'abbiamo tenuto presso l'Istituto di Studi Filosofici, come sempre generosamente ci ha accolti, ci ha ospitati non solo come sede fisica, devo dire, e eravamo una trentina di persone, di cui oltre a Eric Chivian c'erano personaggi, non so, Anthony McMichael, che della London School of Hygiene and Tropical Medicine, che è uno
0: cioè,
1: dei,
0: diciamo, di igiene e medicina tropicale,
1: esatto,
0: tropicali.
1: Sì, ecco, e che fa parte di questo c'è un Intergovernmental Panel on Climate Change, cioè questo panel, cioè gruppo intergovernativo, interstatale, sul cambiamento climatico, che raccoglie in tutto il mondo circa 2500 esperti o scienziati che si occupano di questi problemi, che poi comprendono fisici, geologi, biologi, medici e via di seguito, e che ogni tanto si riunisce e fa il punto della situazione, che prossimamente, credo in giugno, si riunirà a Londra.
0: Certo. Ricordiamo per gli ascoltatori che è da questo gruppo, mi corregga per questo viaggio se sbaglio, che è venuto il documento che si è pure un po' tra i denti, comunque ha ufficialmente dichiarato che esiste effettivamente una responsabilità umana nel,
1: certo,
0: riscaldamento globale.
1: Sì, sì.
0: È stata una, diciamo, una conclusione a cui si è arrivati dopo molte fatiche di tipo scientifico ma anche politico.
1: Sì, sì.
0: Quindi ci muoviamo in questo tipo di ambiente. Tuttavia voi eravate pochi, intendo dire, era un, detto proprio in soldoni, un agguerrito manipolo,
1: esatto,
0: che aveva.

0: Environmental in Sustainable Development, cioè salute e sviluppo in uno sviluppo sostenibile. Questa è un'espressione lanciata alcuni anni fa dalla signora Brundtland, allora premier in Norvegia, attualmente proprio di recente nominato segretario generale, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dunque, per ritornare a quello che lei accennava, devo dire, le previsioni, senza essere terroristi, ma comunque le previsioni che non sono affatto incoraggianti, ne cito solamente un pezzetto: nei prossimi 100 anni il continuo accumulo di gas effetto serra ai ritmi attuali riscalderà il pianeta tra 1 grado e 3,5 gradi centigradi, innalzerà il livello degli oceani da 15 a 20 centimetri e muterà le condizioni atmosferiche, così che in alcune aree piogge, nevicate e conseguenti alluvioni saranno molto più abbondanti, mentre altre zone saranno battute dalla siccità.
1: Certo.
0: Il tasso e le dimensioni di tali mutamenti mai visti sulla Terra da oltre 130.000 anni, da quando cioè si è evoluta la specie Homo sapiens, potrebbe mettere a grave repentaglio la vita sulla Terra e negli oceani e presenterà enormi e pensiamo inaccettabili rischi per la salute, come descritto nel rapporto OMS eccetera, di cui ho accennato prima. Ecco. Ora, sulla base di questo, noi abbiamo discusso a Napoli e ne è nato un appello, si è dovuto tradurre un po', delle espressioni inglesi non sono letteralmente traducibili in italiano.
1: Ci dica il senso, comunque, ecco. Noi coglieremo.
0: E un'assemblea appunto di medici, operatori sanitari, studiosi dell'ambiente di diversi paesi si è riunita e l'importante, oltre vede, a questa denuncia di situazioni di fatto e di trend, cioè di tendenze, c'è, che non ripeto perché l'ho già accennato, c'è qualche precisa indicazione di cosa sta succedendo nel rapporto tra uomo e, direi, patrimonio che la natura gli ha offerto dalla nascita. Cioè, noi stiamo già usando più del 40% della produzione biologica naturale.
1: Mm-hmm.
0: Se dovesse continuare in questo modo, effettivamente noi andiamo incontro in un breve periodo, il breve significa, insomma, se tenendo presente gli anni della Terra, la fine del prossimo secolo, di fronte a una vera e propria catastrofe ecologica. Devo dire che i sottoscrittori di questo appello hanno anche precisato che, anche se esistono delle critiche su queste previsioni, su queste che si chiamano le evidence, tuttavia già il persistere dello stato attuale rappresenta una minaccia incombente e crescente per l'umanità che vive su questo paese.
1: Professor Iacono, poiché questo tipo di allarmi, di avvertimenti non è nuovo, ma sembra però non avere in qualche modo, al di là appunto di dichiarazioni di principio, molto alterato le cose, voi come vi proponete di incidere operativamente,
0: ecco,
1: su questa realtà?
0: Ha ragione perfettamente, perché vede, noi conclusione e premessa di questo statement, di questa dichiarazione che riassume, ripeto, non solo delle premesse ma anche una situazione di fatto, abbiamo questa volta più che altrove insistito sul fatto che alle spalle di tutto questo, direi intimamente intrecciata la situazione di povertà.
1: Certo.
0: Nel globo, di una maggior parte, direi, della popolazione come prospettiva, è di un bel terzo della popolazione attuale sull'intero pianeta. Di modo che, secondo una previsione fatta in altra sede, alla fine del secolo noi potremmo avere, tenendo presente l'evoluzione appunto della popolazione, il trend di aumento della popolazione, circa 10 miliardi di individui che sarebbero al di sotto dei limiti di sostentamento ammissibili per sopravvivere. Ecco, questa è la cosa che credo, secondo me, è da sottolineare, perché già è stato, come dire, accennato altre volte, ma questa volta in modo fermo si definisce e si ribadisce la connessione causale tra la povertà e questa minaccia per la salute, soprattutto per minaccia per la salute, di salute debole, che non può reagire non solo nei termini di reazioni fisiche, ma perché non vive in alloggi decenti, è esposta,
1: certo,
0: a ogni contaminazione atmosferica senza possibilità di difesa e soprattutto poi non può far sentire la sua voce, perché non conta nulla, le popolazioni povere non contano nulla.
1: Certo.
0: Questo è purtroppo. misure da adottare. Ecco, noi

0: Abbiamo pensato a quello che gli inglesi e gli americani chiamano focus, che io tradurrei un po' in italiano come osservatorio, cioè all'istituzione di un gruppo, possibilmente, preferibilmente attorno all'istituzione esistente, di osservatori che hanno come obiettivo, prima, osservare, monitorare, come si dice, l'evoluzione o l'involuzione della situazione climatica e in generale la situazione ambientale del paese in cui si vive. Secondo, di seguire, di incalzare i provvedimenti legislativi che il paese, le autorità di governo di quel paese dovrebbero prendere in ossequio agli impegni assunti a Kyoto.
1: Professor Iacono, la interrompo perché il tempo ci è avaro e c'è una cosa che invece mi interessa chiederle, poiché probabilmente se la stanno chiedendo anche gli ascoltatori. Lei ci ha detto, ci ha ricordato, gli impegni di Kyoto devono essere ratificati dai vari parlamenti. Lei sta parlando di un osservatorio il cui compito è anche, a Roma si dice pilottare, diciamo di pungolare i governi a ciò che tengono fede a quello che liberamente hanno promesso. La situazione italiana, e se c'è qualche informazione positiva da dare agli ascoltatori in chiusura, diciamo.
0: Sì.
1: In
0: chiusura, ecco, c'è una luce di speranza, perché a suo tempo io avevo informato il presidente Prodi di questa iniziativa, in quanto si prevedeva in un primo momento, come si sa, che i sette grandi sarebbero riuniti a Kyoto. Poi, siccome il presidente Clinton dichiarò che non avrebbe partecipato, allora i sette grandi non furono più, un po' più ridotti al rango di capi di governo o almeno di ministri per l'ambiente. Allora, non potendo esserci appunto Prodi, io mandai una lettera in cui accompagnai il testo dell'appello, pubblicato anche su parte della stampa
1: italiana, quella internazionale.
0: Ed ebbi una lettera, devo dire, che giudicai non la solita protocollare, formale risposta a una comunicazione del genere, ma che sembrava uno sforzo di accreditarsi come persona che sentiva veramente il problema e che nell'ambito dei suoi poteri avrebbe cercato di porvi rimedio, perlomeno di disporre delle misure atte a fronteggiarlo. Allora, in occasione dell'unione a Napoli, ancora gli ho comunicato questo, e ho ricevuto subito, proprio alla vigilia del convegno, una lettera che ho trasmesso naturalmente ai miei colleghi partecipanti, in cui devo dire che ancora una volta il presidente Prodi dice appunto: desidero trasmettere ai promotori di eccetera il mio apprezzamento per la loro iniziativa. Benissimo. E poi dice alla fine: come è stato concordato al vertice Denver dei capi di Stato e di Governo, del G8, al vertice Miami, eccetera, siamo tutti impegnati a sviluppare iniziative specifiche per la prevenzione di rischi di tipo chimico e fisico che incombono sulla salute delle popolazioni. In questo spirito sarò grato di ricevere ogni utile contributo che scaturirà dal vostro incontro. Quindi noi ci promettiamo, però nei prossimi giorni, di inviare al presidente Prodi le conclusioni in questo documento scritto.
1: Diciamo che se non altro ufficialmente, noi siamo grati, grazie al professor Iacono, di permetterci di amplificare questo anche agli ascoltatori, diciamo che Prodi accetta di essere pungolato, questo è già un passo in avanti. Io ringrazio molto Giuseppe Lo Iacono, al quale faccio, e quindi anche con gli ascoltatori, comunque personalmente la promessa di continuare a vedere che cosa succede o che cosa non succede in un settore così importante. Grazie a Giuseppe Lo Iacono e buon pomeriggio anche agli ascoltatori.
2: Lei è Claudia Di Giorgio, si è sempre occupata di cronaca scientifica, comunicazione della scienza. Nel 1998 conduceva lo spazio sulla scienza nel contenitore quotidiano di Radio 3, Lampi. Io invece sono Danilo Angelelli. Questa è Radio Techetè, siete in Archimede, oggi interamente dedicato alla crisi climatica. E tra coloro che svolgono un ruolo indispensabile per aiutarci a capirne di più, c'è il gruppo di esperti che ha dato vita al Climate Media Center Italia. Il presidente, anche docente in gestione e pianificazione forestale presso l'Università Statale di Milano, è Giorgio Vacchiano. Benvenuto.
3: Grazie, buongiorno.
2: Vacchiano, la puntata di archivio che abbiamo appena terminato di ascoltare ci ha riportati al 1998, qualche mese dopo la pubblicazione del protocollo di Kyoto. Si constatava nella puntata che appelli e provvedimenti non erano ancora riusciti a sortire l'effetto sperato presso i decisori politici e l'opinione pubblica. Che tipo di comunicazione c'era allora intorno alla questione della crisi climatica?
3: Una comunicazione che in parte ci portiamo ancora dietro, anche se è chiaro che non è il modo più efficiente per comunicare, ed è soprattutto comunicare coi numeri. In realtà abbiamo capito nella comunicazione della scienza e del cambiamento climatico in particolare che i numeri non parlano da soli. Il cosiddetto modello del deficit, cioè pensare che sia sufficiente informare le persone, raccontare con grafici o numeri quello che succede per ottenere una reazione, una preoccupazione, un cambio di comportamento, in realtà si è rivelato insufficiente. E questo perché quando prendiamo delle decisioni non ragioniamo generalmente solo con la testa, ma ragioniamo anche con le emozioni e con la pancia. E queste parti solo recentemente abbiamo iniziato a capire come coinvolgerle.
2: Lei è presidente del Climate Media Center Italia, un ente che accompagna giornalisti e ricercatori nella comunicazione dei cambiamenti climatici, affinché riescano a informare in modo efficace e preciso sul clima. Chi comunica ha una bella responsabilità, smuovere le cose, collegare interventi e riflessioni tra opinione pubblica, media, politica, industria.
3: Certamente ormai abbiamo capito che la comunicazione della crisi climatica intanto deve anche essere una comunicazione delle soluzioni. Cioè l'obiettivo non è semplicemente allarmare o addirittura spaventare le persone e basta, perché questo paralizzerebbe, non otterrebbe nulla. Quando siamo spaventati generalmente non agiamo. Invece dobbiamo imparare a comunicare anche le soluzioni. E siamo fortunati perché l'IPCC, l'organismo dell'ONU che si occupa di crisi climatica, ci dice che conosciamo tutte le soluzioni alla crisi climatica e addirittura abbiamo già tutte le risorse economiche per metterle in atto. E questo non è qualcosa che si sente molto spesso. Dobbiamo allora sforzarci di spostare il dibattito, la comunicazione dall'allarme, dai dati, alle soluzioni, alle buone pratiche, a tutto quello che possiamo e vogliamo fare per un futuro migliore. E i giornalisti, i ricercatori e i docenti hanno un ruolo chiave nello spiegare alle persone questa idea fondamentale.
2: Vacchiano, però sono le emergenze a fare presa sull'immaginario collettivo. Le soluzioni faticano a entrare nel dibattito pubblico. Bisogna costruirci intorno qualcosa, quel qualcosa che la notizia dell'emergenza evidentemente possiede.
3: Questo non è strano, è il nostro cervello che è più predisposto a essere recettivo nei confronti dei segnali di allarme, nei confronti delle situazioni di pericolo potenziale da cui dobbiamo guardarci e che dobbiamo imparare ad affrontare. Questo è il motivo per cui la notizia di un incidente aereo ci colpisce a tal punto da indurre magari una paura di volare, che la notizia di milioni di aerei che arrivano tranquillamente all'aeroporto non è minimamente in grado di scalfire. Quindi è normale che ci sia questa asimmetria. Probabilmente per risolverla e contrastarla dobbiamo raccontare più storie di persone, più storie del mondo reale, non soltanto di persone che si trovano in difficoltà, ma di persone che hanno risolto le difficoltà climatiche o che si sono messi insieme. Ecco, la solidarietà, il senso di comunità è un'altra leva importantissima che ancora abbiamo usato poco, ma che può smuovere le persone facendole sentire efficaci, facendo sentire di avere le soluzioni a portata di mano e facendo sperimentare anche il bello di mettersi insieme.
2: E magari bisognerebbe ribadire altro invece che una semplice scadenza, la data oltre la quale non sarà più possibile intervenire con efficacia, o il dato che rappresenta il limite sostenibile entro cui contenere il riscaldamento globale. Ecco, altro potrebbe essere raccontare la trasformazione.
3: Beh, ragionare per soglie nasconde un rischio. Se la soglia viene mancata, rischiamo di cadere nella disperazione o nella rassegnazione. Oggi una delle forme più comuni di negazionismo climatico non è tanto la crisi climatica non esiste o non è responsabilità delle nostre emissioni. Molto difficile oggi che ci sia qualcuno che ancora nega questo, ma è ormai c'è ed è troppo tardi per fare qualcosa, quindi non dobbiamo modificare niente perché tanto ormai la situazione è compromessa. Ecco, qui dobbiamo davvero fare molto, ragionare su una soglia, il grado e mezzo, i 2 gradi, i 10 anni di tempo per salvare il pianeta, che poi si tratta in realtà di salvare noi stessi perché il pianeta se la caverà benissimo, nascondono proprio questo rischio. Noi invece cerchiamo di dire ogni decimo di grado conta. Naturalmente prima agiamo per azzerare le emissioni e più impatti riusciremo a scongiurare, essenzialmente meglio staremo, ma comunque quando ci arriviamo riusciremo ad avere un effetto, ed è un effetto importante. L'azzeramento delle emissioni stabilizzerà l'aumento della temperatura. La temperatura non aumenterà più a partire da pochi anni dopo il raggiungimento di emissioni nette zero. E quindi questo fa parte del mondo in cui vogliamo vivere, un mondo con eventi estremi non così duri, non così frequenti o intensi da metterci in grande difficoltà in tutte le parti del pianeta, un mondo in cui abbiamo imparato ad affrontarli e imparato anche a prevenirli. E se non ci arriviamo tra 10 anni, ci arriveremo tra 15, ma sarà comunque una grande conquista.
2: Che poi di tutto questo l'opinione pubblica è in qualche modo consapevole. C'è una certa percezione da parte delle persone dei pericoli, dell'urgenza di intervenire, di attivarsi. E c'è di fatto una domanda di informazione. Ma sembra che poi tutto resti lì al palo.
3: Sì, allora qua ci sono alcuni meccanismi che vengono studiati proprio per capire come mai, nonostante una grande sensibilità, ad esempio in Italia la popolazione è ai primi posti al mondo per preoccupazione e consapevolezza del problema climatico, però come mai non si riesce ad ottenere un'azione più intensa, soprattutto da parte di chi ci rappresenta, da parte di chi ci amministra, che dovrebbe venire incontro all'opinione pubblica e ai desideri, agli allarmi dei cittadini? Ci sono alcune cose da tenere in conto. La prima è che la dimensione della crisi climatica nel tempo e nello spazio è qualcosa con cui il genere umano non ha mai dovuto avere a che fare. Noi siamo abituati a capire le conseguenze delle nostre azioni entro un orizzonte di tempo di pochi anni o entro una distanza di qualche chilometro, magari qualche centinaio di chilometri. Qui invece parliamo di fenomeni che si ripercuotono a migliaia di chilometri di distanza e a decenni di tempo da quando è avvenuta la loro causa. E questo è molto difficile da capire, non ci siamo evoluti in un mondo in cui avevamo bisogno di comprendere questo. Quindi questa è una prima grande difficoltà con cui dobbiamo per forza avere a che fare. E la seconda è il modo in cui funziona il nostro cervello. Per sopravvivere il nostro cervello ha inventato molte scorciatoie, sono le cosiddette distorsioni o bias cognitivi. Ad esempio, tendiamo a prestare più attenzione ai messaggi che ci confermano nelle nostre convinzioni, oppure in quelli che riceviamo più recentemente nel tempo, oppure ancora a quelli, come dicevo, che ci mettono nell'allarme rispetto a quelli che ci costruiscono. Ecco, non necessariamente noi andiamo dietro alla verità e dietro ai fatti. Abbiamo tutte queste scorciatoie cognitive che spesso ci aiutano, ma a volte mettono chi comunica in grande difficoltà. C'è una nevicata straordinaria, allora non c'è cambiamento climatico. No, è semplicemente la cosa più recente che è successa, ma è su un orizzonte temporale molto più breve rispetto a quello che dovremmo guardare. E quindi dobbiamo un po' inventare delle scorciatoie, delle storie, se vuole, o delle metafore per cercare di aggirare le volte in cui il nostro cervello ci inganna. E per finire, naturalmente, c'è chi invece è molto bravo per sfruttare queste distorsioni a proprio vantaggio. Le soluzioni alla crisi climatica esistono, ma mettono in difficoltà alcuni gruppi di potere, economici, politici, che hanno tutto l'interesse a diffondere dubbio o disinformazione. E ormai sono moltissime le prove che questo sia già avvenuto nel passato, in tutto il mondo e anche in Italia, soprattutto da parte delle aziende energetiche, delle compagnie petrolifere che sono interessate a mantenere il loro business e che hanno finanziato studi di disinformazione, un po' come era avvenuto qualche decennio fa da parte delle multinazionali del tabacco. Ecco, riconoscere la disinformazione climatica o addirittura il greenwashing, quando si nasconde la propria attività inquinante sotto una patina verde, che sia piantare qualche albero o che sia chiedere ai singoli cittadini di ridurre la loro impronta, senza però che l'azienda si impegni a ridurre la propria, che è molto più grande, ecco, riconoscere questo o aiutare i cittadini a riconoscerlo oggi è davvero importante.
2: La crisi climatica ha di per sé un carattere trasversale, riguarda quasi ogni aspetto della nostra vita. Un modo per raccontarla potrebbe essere partire da qui, da questa trasversalità. Posso affermarlo con certezza perché voi questo già lo fate. La pronunciate spesso la frase «Ogni storia è una storia di clima».
3: Sì, questo slogan, questo claim ci è venuto in mente proprio l'estate scorsa e sentendo le notizie del telegiornale medio era davvero impressionante perché sembrava che tutto quello di cui si parlasse avesse le radici o nella crisi del clima o in una possibile soluzione. Non solo quando si parlava di eventi atmosferici estremi naturalmente, ma anche quando si parlava del conflitto tra Russia e Ucraina, della crisi economica, delle persone che rimanevano senza lavoro, della disoccupazione, ecco, tutto, o dei migranti naturalmente, tutto aveva una grossa matrice nella crisi climatica. Ecco che allora, anziché parlare solo di clima, anziché avere solo una redazione ambientale, se siamo un giornale, e poi dare altre notizie che col clima sembrano non avere nulla a che fare, perché invece non rendersi conto che la crisi climatica è la cosa che sta succedendo nel mondo in questo momento e che condiziona moltissime altre cose, apparentemente slegate: economia, geopolitica, energia, lavoro, salute delle persone. Se capiamo che, ad esempio, ne va della nostra salute, probabilmente saremo molto più incentivati a fare qualcosa, non solo singolarmente, ma anche a chiedere come comunità che le misure più importanti vengano intraprese.
2: Giorgio Vacchiano, come Climate Media Center Italia, avete scritto la scorsa estate una lettera aperta ai mezzi di informazione italiani. Li invitate, con questa lettera, a fare spazio il più possibile alla questione della crisi climatica, fornire tutti gli strumenti per capire. Che sforzo avete registrato anche in seguito a questa lettera aperta?
3: Beh, devo dire che c'è stata una ampia adesione da parte dei media che a cui abbiamo fatto appello con questa lettera. L'estate scorsa era praticamente impossibile non vedere i segni della crisi climatica in atto. Però la nostra lettera non chiedeva soltanto di parlarne, ovviamente di unire i puntini, quindi raccontare che le tempeste di Milano, il caldo e la siccità in centro Italia, gli incendi al sud erano tutti segnali dello stesso fenomeno. Ma chiedevamo anche di iniziare a spostare il dibattito sulle soluzioni. Ci può essere un dibattito sulle soluzioni, è lì che le cose si fanno interessanti. Magari non sono così accattivanti per i media che cercano sempre di raccontare un dibattito, un contrasto, una discussione, ma lì ci può essere discussione. C'è anche qualcosa da raccontare per chi vuole mettere un po' di pepe nelle proprie notizie. Che mix energetico deve avere il paese? Ci rivolgiamo di più a questa energia rinnovabile, a quella? Quali sviluppi economici, sociali potrebbero avere queste energie? Come vanno accompagnati certi lavoratori che rischiano di scomparire? Quali opportunità di lavoro e di economia invece nasconde la conversione all'energia rinnovabile? Ecco, questo dibattito forse si sente ancora un po' poco, forse si sente quando qualcuno di nuovo suona il campanello d'allarme, forse con l'interesse a screditare alcune soluzioni, tutte le polemiche sull'auto elettrica, tutte le polemiche sull'impatto paesaggistico delle energie rinnovabili. Certo, nulla ha impatto zero, ma noi dobbiamo confrontare queste alternative con gli impatti fortissimi dello status quo, del sistema basato sul fossile, che oggi produce non solo danni climatici, ma decine di migliaia di morti all'anno per inquinamento atmosferico. Ecco, a volte ci dimentichiamo di questo, perché è un po' il mondo in cui viviamo, non lo vediamo più.
2: Ci avviamo alla conclusione. Qualche mese fa avete realizzato anche una sorta di vademecum per chi comunica la scienza, ricercatori, giornalisti, divulgatori, insegnanti, disponibile sul sito climatemediacenteritalia.it. Titolo: La crisi climatica e come comunicarla. Un documento approfondito, ricco di spunti. Tra gli accorgimenti, i principi che voi scrivete essere alla base della comunicazione del clima, troviamo principi validi per ogni tipo di comunicazione. Basarsi su fatti reali, tralasciando questioni astratte. Privilegiare aspetti che ci riguardano più da vicino, anche questioni locali che magari in tanti territori italiani sono state affrontate e vissute. Ecco, il quid in più richiesto a chi comunica la crisi climatica.
3: Secondo me l'ostacolo principale in questo momento è la polarizzazione che la crisi climatica purtroppo si porta dietro quando viene comunicata. Cioè, a un certo punto sembra che parlare di crisi climatica o proporre alcune soluzioni sia legato a un'appartenenza ideologica, politica, partitica, e che c'è una discussione, ci sono due idee che si scontrano. Ma in realtà la crisi climatica non conosce colore politico, avviene per tutti. E quindi faccio mie le parole di una collega, di una climatologa e comunicatrice molto brava, che è Catherine Hayhoe, che lavora negli Stati Uniti e che è diventata famosa, la potete seguire anche su Twitter, anzi consiglio senz'altro di cercare il suo profilo, è diventata famosa proprio per la sua capacità di comunicare la crisi climatica a persone che tradizionalmente non vorrebbero stare a sentire. Negli Stati Uniti si tratta in particolare delle persone che si identificano di più nel Partito Repubblicano, che hanno magari vivono una religiosità o una spiritualità più forte, che vivono negli stati tradizionalmente più conservatori, anche tra l'altro legati al petrolio e alla sua economia. Ecco, Catherine Hayhoe riesce a parlare a queste persone non convincendole con allarmi o spaventi, ma legandosi ai loro valori, alle cose che per loro sono più importanti, spiegando ad esempio come la crisi climatica può cambiare un paesaggio tradizionale, un territorio a cui siamo legati, come può rappresentare una minaccia per la nostra famiglia, per i giovani membri della famiglia, i figli, le figlie, i nipoti e le nipoti che vivranno tra 50-60 anni in un clima più difficile di quello di oggi. Come addirittura può essere un aspetto positivo per la propria fede o la propria spiritualità prendersi cura degli altri attraverso la creazione di un ambiente e di un clima più favorevoli. Ecco, legarsi ai valori, ai legami di chi ci ascolta, forse in questo momento ci aiuterebbe in parte a uscire da questa polarizzazione e parlare davvero a tutti.
2: Giorgio Vacchiano, docente in gestione e pianificazione forestale presso l'Università Statale di Milano e presidente del Climate Media Center Italia. L'invito ricorrente in questa intervista è stato quello di raccontare le soluzioni. Concludiamo così allora. Ci dice qualcosa brevemente della crisi climatica facendo riferimento a parte delle soluzioni?
3: Io vivo in una grande città del nord Italia e come tanti nelle ultime settimane ho fatto davvero fatica con la qualità dell'aria. Tra l'altro ho un bimbo piccolo che ha 2 anni e quindi sono piuttosto preoccupato per le condizioni in cui lo sto facendo crescere, per i rischi per la sua salute che un'aria molto inquinata può causare. Ecco, un futuro in cui abbiamo da una parte decarbonizzato la produzione energetica, quindi abbiamo energia elettrica disponibili da fonti rinnovabili. Dall'altra, elettrificato i trasporti, quindi abbiamo non solo auto elettriche o mezzi pubblici elettrici per spostarsi, ma anche città in cui non sia così necessario prendere l'auto, usare l'automobile per andare dove dobbiamo andare. Possiamo usare la bicicletta, possiamo andare a piedi, possiamo prendere appunto mezzi pubblici condivisi. È un futuro con l'aria che profuma. Io riesco a avvertire il profumo, a me piace molto andare in montagna perché trovo quell'aria pulita che non riesco a trovare a Torino, soprattutto nei mesi invernali. E quindi quel profumo lì per me è una parte fondamentale del futuro che voglio vivere.
2: Grazie Giorgio Vacchiano.
3: Grazie mille.
2: E si chiude qui questa puntata di Archimede e il racconto della scienza, un programma a cura di Giacinto De Caro. Grazie di essere stati con noi. Danilo Angelelli, alla prossima.

c'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

tu che sai cos'è la malinconia, la vertigine di un cielo che

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. Noi abbiamo stasera con noi due giornalisti così famosi come Giorgio Bocca e Indro Montanelli, fra cui credo non ci sia niente in comune al di fuori di essere due divi, due superstar del giornalismo italiano e nello stesso tempo due artigiani, due lavoratori che buttano tutta la vita e tutte le energie nel loro mestiere con una furia e una passione, mi sembra degna piuttosto della Parigi di Balzac che non dell'Italia, del portare avanti il discorso nella misura in cui. Non so se posso trovare un altro termine di paragone un po' più sottile e un po' più profondo, cioè il fatto che il discorso politico di Montanelli spesso si svolge in polemica dentro, nell'ambito di una destra conservatrice che non fa abbastanza bene il proprio mestiere per tante ragioni che Montanelli spiega con rabbia spesso. E d'altra parte anche Giorgio Bocca, nell'ambito della sinistra, conduce da tanti anni una sua battaglia contro i tabù, le illusioni, le false ideologie e i falsi paraventi che impediscono un contatto netto, pratico, senza mediazioni con la pratica, con la realtà politica dell'Italia contemporanea. Fra l'altro, dal momento che Bocca e Montanelli si identificano con due testate nuove, La Repubblica e Il Giornale Nuovo, una alla sinistra e l'altra alla destra di quel grande supermarket dell'informazione che è il Corriere della Sera, ecco che da un confronto di due posizioni così dissimili, una volta che si trovano a contatto, possono venire fuori una serie di temi polemici, politici e molto interessanti a proposito di una professione che in Italia, il giornalismo, che in Italia è molto importante, è molto discussa ed è molto contestata, malgrado il fatto che, come sempre si ripete, il numero di lettori di giornali in Italia, sia meno che negli altri paesi, sia meno addirittura che una volta che 50 anni fa in Italia da noi, eppure, malgrado questo, la professione di giornalista è così importante, è così contestata in tanti modi. Cominciando questo dibattito, siamo d'accordo che incomincia Giorgio Bocca a fare delle domande a Indro Montanelli. Più tardi ci sarà il contrario, Montanelli interrogherà Giorgio Bocca. Allora, a Giorgio.
2: Senti Montanelli, io ho sentito una tua dichiarazione sul Corriere che è diventato tedesco, eccetera, ma a me a Milano hanno detto questo, che tu sei un po' seccato di questa faccenda perché un grande editore tedesco ti aveva promesso di darti 3 miliardi e poi, quando è venuta l'operazione del Corriere, questi miliardi al giornale non sono più venuti. È vero o no?
3: Questo è assolutamente falso. Io ero in pourparlers con certi tedeschi che dovevano fare una stamperia a Milano, di cui io sarei diventato il cliente. A me mi faceva comodo una buona stamperia, perché quella in cui stampiamo è molto, così, è molto arcaica. Gli operai sono molto bravi, ma le macchine sono quelle di Carlo Magno, cioè sono quelle di Mussolini del 38. Immaginiamoci un po', dove stampare una stamperia così vecchia è estremamente difficile. Infatti noi siamo largamente battuti da voi come stampa, dico come stampano, perché stampate molto meglio di noi, avete delle macchine buone, noi abbiamo delle macchine cattive, questo si vede occhio. Quindi Io non avevo nessuna intenzione di farmi finanziare il giornale. Io volevo una stamperia, non mia.
2: Ma è vero che la mediazione era fatta da Bettis e da De Carolis?
3: De Carolis non c'entra assolutamente nulla. Bettis aveva parlato con Springer. Sì. Questo è vero. Sembrava che Springer, che è un grosso editore, avesse interesse a mettere una stamperia in Italia, un offset come il vostro, il modo moderno di stampare. E viceversa, poi questo non so se per causa di questa operazione.
2: Ma come mai
3: operazione...
2: questi tedeschi hanno tutta questa voglia di mettere dei soldi in un paese come il nostro?
3: Ma io questo non lo so, perché quali siano stati i pourparlers fra il Corriere della Sera e questi tedeschi, che poi non pare che non siano i tedeschi, cioè la banca è tedesca, la Bayerische Bank, ma pare che i soldi siano invece americani, che siano dollari. Evidentemente questa è un'operazione politica, hanno voluto recuperare il Corriere, insomma, questo va bene, ognuno fa...
2: Senti un po', ed è vero che una voce che circola è che il Corriere di Di Bella avrebbe guadagnato 20.000 copie a danno vostro?
3: No, questo te lo posso garantire, è assolutamente falso, del resto tu come giornalista hai il modo di informartene, perché la diffusione non è un segreto, noi sappiamo bene che si può benissimo...
2: C'è la regola che tu, quando un direttore entra, la tiratura aumenta, quando va via diminuisce sempre, a parole, insomma.
3: Mo a parole, sì. Però,
4: quando
3: parole.
4: Entra uno esce l'altro.
3: Esce quindi, l'altro, appunto.
2: No, quando uno entra, dice, dopo 10 giorni, dice, ho fatto
3: dice
2: aumentare.
3: Che fatto, sì. A noi non risulta, può darsi che sia aumentato, ma non certo a danno nostro, perché noi non abbiamo...
2: Senti, io volevo dirti questo, la prima volta che ti ho conosciuto, tu non te ne ricorderai certamente, è stata... al ristorante Pollastrini di Torino nel 1946.
3: Questo non me lo ricordo proprio.
2: No, certo.
3: Pollastrini di Torino.
2: No, adesso ti spiego. Perché tu stavi mangiando con Caputo. E io non è che mi abbia neanche presentato a te. Ti ho visto, poi in quell'occasione ho capito cos'è la feroce amicizia dei giornalisti. Perché appena sei andato via, Caputo mi ha detto... Vedi quello è Montanelli, dice, un gran giornalista, ma sai come carattere è come un bambino. Durante la guerra di Finlandia veniva sempre a piangere sulla mia spalle... perché gli venivano le depressioni, vero o no?
3: No, questo è assolutamente falso, perché io sì, è vero che ho sofferto di depressioni nervose, malattia che non auguro a nessuno. Non credo proprio di essere un piagnucolone, perlomeno i fatti non lo dimostrerebbero. Ho sofferto di queste crisi e ho parlato a Caputo delle crisi di cui ho sofferto, ma non fu certo in Finlandia che ne soffrì, dove anzi mi trovavo... in un periodo quasi euforico della mia gioventù e della mia
2: carriera. La seconda volta che ti vedi, guarda, ci vediamo sempre in ristorante, ma si vede che per i giornalisti i ristoranti sono come le accademie e i salotti. Era la Collina Pistoiesi, tu mangiavi con Longanesi e con Ansaldo. E era uscito il Borghese in quel periodo. E allora c'è questa domanda che vorrei farti. Mi pare che in te ci sia una specie di autolesionismo, non so se sincero o recitato, perché in fondo tu eri stato vicino alla resistenza, eri stato in prigione, avevi corso il rischio anche di essere fucilato. Come potevi fare il giornalista, chiamiamolo così, democratico, fra virgolette? Come mai sei subito andato in un giornale come quello che era antirepubblicano, era antipartigiano? Non l'ho mai capito.
3: Beh, guarda...
2: scusa, poi ti faccio un corollario. E come mai il tuo eroe della resistenza è il generale della Rovere? Cioè un ladro che per l'amore della bella figura si fa fucilare. Ecco, questo mi sembrano... che tu abbia voluto veramente parlare male di Garibaldi.
3: Ma dunque, io non stavo con Longanesi per ragioni ideologiche, anche perché io non ho mai capito quale ideologia avesse Longanesi. Longanesi non lo si poteva misurare sul piano ideologico. Era sempre contro tutto e contro tutti. Era il frondista principe, lo è stato sotto il fascismo. In fondo fece il più bel settimanale forse che abbia avuto l'Italia in questi ultimi decenni, credo. Omnibus che fu chiuso dal regime e si è trovato sempre male con tutti i regimi. Che cosa pensasse in realtà Longanesi? Io dopo un'amicizia di 30 anni con Longanesi non sono mai riuscito a capirlo. Quello che mi affascinava di Longanesi, che continua ancora oggi a affascinarmi, è lo straordinario talento, l'inventiva, l'intuito, l'eleganza di Longanesi, per cui io non consideravo le posizioni ideologiche di Longanesi, questo non mi interessava affatto. Per me era un fatto di vecchia amicizia, io sono un po' cresciuto con Longanesi, l'avrei seguito anche all'inferno. Perché? Perché con Longanesi si poteva andare anche all'inferno, diventava l'Eden l'inferno. Sì, chiedo scusa, no, tu, padre, di questa faccia.
2: No, però tu, una, insomma, hai dato l'impressione che la Resistenza non ti avesse onorato abbastanza per il tuo divismo, come dice lui.
3: Ma io non ho chiesto niente.
2: Avevi una specie di rancore. In fondo tu avevi avuto un'esperienza che avrebbe dovuto legarti a quella.
3: Sì, ma prima di tutto. A me fare il reduce non piace. Io, finita la Resistenza, avevo pagato il mio tributo e ho considerato finita questa faccenda. Non ho voluto immedesimarmi in nulla. C'erano del resto anche molte cose nella Resistenza che non mi piacevano. Ce n'erano altre che mi piacevano molto, ma altre che non mi piacevano. Quindi io mi sono ritirato in disparte. Non ho voluto far pesare quello che avevo fatto, insomma, così. E ho preso questa posizione che poi è sempre stata la mia posizione, non è questione. Tu mi dici il generale della Rovere, ma il generale della Rovere non era mica contro la Resistenza, era un fatto al di fuori della Resistenza. Io incontrai questo straordinario personaggio, questa specie di Cagliostro in prigione, e gli debbo poi qualcosa a quest'uomo, perché certamente era una spia, questo era un ladro e una spia. Però io devo dire che, stranamente, e poche ore prima di fuggire da San Vittore, io mi presentai al generale della Rovere, che stava nella cella di fronte alla mia, e credetti mio dovere così, sono un ufficiale, quindi rimanevo un ex ufficiale, quindi rimanevo ancorato a una certa mentalità, vedendo un generale italiano che incarnava così bene questo tipo di generale, forse perché era falso, io mi credetti in dovere di chiedergli il permesso di fuggire, cioè lo informai che fuggivo, e devo dire, a me la spia non me l'ha fatta, perché io ho potuto fuggire. Allora, quando poi ho saputo che questa era una spia, che ci aveva turlupinato tutti, aveva turlupinato me, dei colonnelli, io sono rimasto incantato da questo personaggio, ma non c'entra più nulla con la Resistenza. È un Cagliostro italiano che io ho incontrato a San Vittore. E allora ho
4: scusate
3: raccontato.
4: Se mi intrometto, ma siccome oggi, attualmente, venendo ai giorni nostri, i giochi, i comportamenti sono abbastanza cambiati da quei tempi, forse sarebbe opportuno fare delle domande sull'oggi.
2: Sì, ma sull'oggi le faccio. Sull'oggi o sul passato
4: anche
2: prossimo?
4: Perché il tempo delle domande.
2: Ma anche sul passato prossimo, che è una cosa che mi interessa molto, è questa. I montanellisti amano molto anche quando tu sei pesante e cattivo. Io, quando lo sei a ragion veduta, non lo accetto. Quello che rifiuto è quando tu sei cattivo e pesante sapendo di mentire. Per esempio. Nel caso della Camilla Cederna, per esempio, tu sapevi di mentire quando l'hai descritta come una donna che era pronta, che era bramosa di amplessi con gli extraparlamentari.
3: Non ho detto questo.
2: Beh, qualcosa del genere.
3: No, ma non ho detto. C'è.
2: E poi ne hai detto un'altra anche recentemente, quando sei stato ferito, quindi hai una scusante, ma sei stato molto cattivo perché tu hai detto che una famiglia milanese. Di una nota editrice che tutti hanno riconosciuto nella Giulia Maria.
3: Mi dispiace.
2: Tu hai detto che si è brindato.
3: Non ho detto questo. Ho detto in un salotto milanese. Questo è avvenuto.
2: Ma io stento a credere.
3: Allora a Milano ti porterò i testimoni. È stato. Chi mi ha ferito va benissimo. Mi hanno ferito. Buonanotte, rientra negli incerti del mestiere. Ma che in un salotto della borghesia milanese si brindi.
2: Ma tu ci credi?
3: Come no? Sì, è brindato, insomma, questo io lo trovo di cattivo gusto, lasciando stare le ideologie, lo trovo di cattivo gusto. Non l'ho scritto, l'ho detto, ma non ho detto una editrice perché non c'entrano nella Giulia Maria Crespi, assolutamente, lo escludo, nella Inge Feltrinelli. È tutto un altro affare.
4: È tutto un altro affare. Allora, invece di parlare di assenti, parliamo con i presenti, perché ci sono i nostri amici, nemici, ospiti d'onore, così che certamente avranno delle domande da fare. e a Montanelli e a Bocca. Vorrei domandare chi vuole incominciare?
5: Amico, mi pare che...
4: Sergio Saviane.
5: Dell'Espresso, sì. Mi pare che parliamo un po' di cose antiche. Questi due ragazzi qua si stanno...
3: Grazie per i ragazzi.
5: Si stanno dando dei colpi uno o l'altro, così, che sono colpi un po' antichi. Ragazzi, qui la storia è diversa. Il giornalismo oggi, a parte il fatto che i direttori io non li riconosco neanche, perché sono, quando possono, fanno i censori, e quindi come censori sono nemici. Anzi, mi fanno anche un po' schifo i direttori. Io sono venuto oggi facendo degli sforzi per chiedere a Montanelli, che è uno dei pochi giornalisti che oggi fanno l'opposizione, perché bisogna riconoscerlo. Volevo chiedere perché lui, da giornalista che per 30 anni ha fatto la critica e è sarcastica con molta bravura a regime, ci ricordiamo gli articoli di Fanfani, in Oreste Democristiano, questi articoli, molti 30 anni, improvvisamente è andato a fare il direttore di un giornale per poi raccomandare, scusa Indro, ai lettori di tapparsi il naso e di votare per la DC, una cosa più...
3: Sì, infatti, questa può sembrare anche una contraddizione, ma se io, che cosa avrei dovuto dire ai miei lettori? Di votare per chi? Questo è il punto. Oggi tu vedi che questi, i partiti laici, ai quali io ideologicamente farei capo, il liberale, il repubblicano, il socialdemocratico, eccetera, fanno i pifferi di accompagnamento a un patto a sei, e questo era già nell'aria prima del 20 giugno. Che cosa dovevo dire io ai miei lettori? Votate per i pifferi di accompagnamento? Francamente non me la sentivo. Non potevo certo dire, nonostante l'etichetta di destra che mi viene appiccicata, perché in questo paese nel vocabolario italiano la parola centro è stata abolita, e chi non è a sinistra è a destra. Io non accetto affatto questa logica, sia chiaro. E nonostante la mia etichetta di destra, io per i partiti di destra non mi schiererò mai. Io vorrei un centro, non lo trovo, non c'è un centro di opposizione democratica al regime che è già in atto, non c'è. E allora che devo fare? È colpa mia se la politica italiana non mi offre un centro? Io continuo a battermi per la costituzione di questo centro.
6: Scusi, se però il centro...
4: Germano Lombardi, scrittore.
6: Scusi Montanelli, però se il centro è un centro per cui per votare bisogna tapparsi il naso, è un centro molto intasato, voglio dire, cioè è un centro un po' puzzolente, no?
3: Certo,
6: è chiaro che
3: certo.
6: Lei come me ha un bellissimo naso, è molto sensibile, e allora si può partire piano piano, dire mi tappo il naso, poi mi tappo gli occhi, poi mi atturo le orecchie, poi mi faccio portare questo qua, voglio dire, come giudizio politico, Montanelli, non mi pare un giudizio politico, cioè dire voi non esiste il centro, se c'è un centro puzza. Non solo puzza, ma può essere anche nocivo alla vista. Non solo nocivo alla vista, ma può essere nocivo alle orecchie e può essere anche nocivo a vicinare. Allora questo che centro è? Questo io vorrei capire.
3: Io devo stare alle pietanze che mi serve il cuoco, perché non posso andare in cucina io e farne una. Schieramento politico italiano è questo.
6: Sì, io non so se è un problema di cucina. Se lei pensa che la politica è un problema di cuochi, di cucina, di minestroni, ha ragione lei. Ora penso che forse la politica è qualcosa un po' di differente dalle carote, dalle patate, dall'olio buono che uno può mettere, dall'olio ligure buono che uno può mettere. Questo non so se lei pensa che veramente è un problema di cucina e che lei non è un cuoco, forse ha ragione, ma non so se è questo qua che interessa. Noi stiamo parlando della gente che ci sta a sentire.
3: Che ci sta, sì.
6: Ecco, lei pensa che può dire che la politica è una cucina in cui ci si può mettere un pochettino di...
3: No, il mio evidentemente era così, era un paradosso.
6: Sì, sì.
3: Vabbè, io dico...
6: Sì, però un paradosso scelto su questi termini, cioè in cui c'è puzza, in cui ci si deve poi tappare gli occhi, in cui c'è una cucina e c'è un cuoco.
3: Sì, certo.
6: Ecco. Io vorrei sapere chi è il cuoco, secondo lei, visto che è questo.
4: Questo gong segnala l'inizio delle domande di Montanelli a Bocca. Dopo qualche minuto ricominciamo con le domande degli ospiti. Prego.
3: Adesso vorrei rispondere a...
7: Voglio dire,
3: alla vigilia del 20 giugno ero sollecitato dai lettori a dire per chi si deve votare. Io così ho un certo pubblico che è affezionato al giornale, che crede nel giornale, eccetera. Che cosa gli dovevo dire io? Vota per un centro che non c'è? Non c'era. E allora ho detto, il minore dei mali, e il minore dei mali diamo forza così a questa democrazia cristiana per la quale io non ho votato, ma questo è un altro discorso.
6: Sì, però non è un giudizio politico.
3: Ma non
6: dire
3: è
6: uno,
3: il giudizio politico si dà sui fatti, sullo schieramento che c'è. Se lo schieramento
6: sui
3: è quello,
6: fatti che
3: non
6: vede
3: lo
6: lei in questo caso,
3: io.
6: Scusi Montanelli, sui fatti che vede lei, non sui fatti, cioè sui fatti soggettivi che vede lei.
3: Senta,
6: cioè la situazione,
3: per venire al concreto, che cosa avrei dovuto dire?
6: Io ho
3: degli elettori che si sentono di centro, cosa avrei dovuto dire? Vota per chi?
6: Questo è un problema suo, io non sono di centro, non è un problema suo, ma siccome lei dice che il centro non esiste,
3: centro non
6: ma mi scusi Montanelli, lei sta dicendo che il centro non esiste e che consigliava di votare per un centro che non esiste e che puzzava, questo che è...
3: No, io non ho detto di votare per un centro che non esiste, ho detto

0: Ogni tanto mi succede questo, noi due abbiamo sempre litigato, no Bocca, sul piano ideologico, mai sul piano personale. Credo che fra noi ci sia una specie di reciproco rispetto per ragioni professionali, bene, e anche morali. Però adesso in questi ultimi tempi mi succede sempre più spesso di leggere degli articoli tuoi che potrei e vorrei, perché sono belli, avere scritto io. Come mai sto fatto?
1: Allora se qui siamo sul complimento.
0: No, non siamo sul complimento. No, è una domanda che vorrebbe essere imbarazzante per Bocca, perché vorrei chiedere a Bocca chi ha cambiato, ho cambiato io o hai cambiato te?
2: Ma forse non ha cambiato nessuno dei due, forse facciamo su sponde opposte col mestiere degli oppositori che pochissimi fanno ancora in Italia. Fare questo. Ecco, piuttosto io invece volevo dirti una cosa che capisco poco di te. Quando tu parli ai tuoi lettori e gli dici di votare la DC anche se è una cosa che puzza, sembra che tu li contrapponga come persone virtuose e come persone molto diverse dalla DC. Ma in realtà i tuoi lettori sono la DC.
0: No.
2: La borghesia lombarda è la DC.
0: La borghesia lombarda. Vabbè,
2: la borghesia che ti legge, no? E tu mi dirai che io vedo un'Italia liberale socialista che in realtà poi non c'è, ma tu vedi una borghesia che non c'è, te lo dico io.
0: Sì, posso essere d'accordo con te, nel senso che io ipotizzo una borghesia che poi quando la vado a raffrontare con quella vera mi accorgo che è immaginata più che autentica. Siamo perfettamente d'accordo. Però non è vero che non credo, è molto difficile fare un censimento ideologico dei propri lettori, tu lo sai. Io credo che i miei lettori siano per la maggior parte dei liberali, o parecchi socialdemocratici, forse dei repubblicani, probabilmente della gente che è più a destra di me e che io debbo trattenere dall'andare a destra. E questo credo che sia il ruolo più importante che svolge il giornale. Ecco, naturalmente, che cosa contrappongo a questa borghesia qual è? La borghesia quale dovrebbe essere, qui mi ritrovo, col mio vecchio maestro Longanesi, che in fondo anche lui ipotizzava una borghesia.
2: Sì, ma questo è un po' un tuo vecchio vizio di immaginare delle cose che non ci sono, perché una volta mi ricordo un tuo articolo in cui descrivevi un nobile toscano con gli stivali in pelle di vacchetta dicendo che c'era questa aristocrazia becera ma forte e onesta, che poi in realtà...
1: Scusate, io ho l'impressione che il nostro civile confronto di stasera sta diventando talmente civile che è di una pacatezza che si va verso un'utopia di un'Italia, come dovrebbe essere. Peccato,
2: io non sono neanche
1: peccato che non ci sia.
2: Voglio dire,
1: i motivi,
2: cioè,
1: i motivi di contrasto.
2: La gente.
1: No, i motivi di contrasto realistici e concreti potrebbero essere più numerosi che la ricerca di un'Italia che, ahimè, come
0: ma
1: sarebbe bella se ci fosse,
0: Arbasino,
1: ma
0: io
1: non
0: potrei
1: c'è.
0: Rovesciare, potrei rovesciare questa accusa che mi fa Bocca, accusa civile, come dici tu, ma accusa. Anch'io dicendo a lui, ma tu ti batti per un socialismo che non c'è. Tu ti trovi nei confronti del Partito Socialista nella stessa posizione in cui mi trovo io nei confronti della borghesia. Tu ipotizzi un socialismo che in Italia non c'è, come io ipotizzo una borghesia che in Italia non c'è. Cioè dire, ci battiamo perché le cose diventino come noi vorremmo che fossero, sbagliando o essendo nel giusto, non lo so. Ma questa è la posizione. Cioè tu sei un eretico. Scusa, non vorrei metterti nei guai col tuo partito. Del Partito Socialista, come io sono un eretico della
2: borghesia. No, col mio partito non si mette mai nei guai, l'unica cosa che ha di buono.
0: Sì, questo è vero, è talmente sconclusionato che ci puoi rientrare anche te, insomma, questo va bene. Va bene, va benissimo. Ma queste sono le posizioni di due eretici, difficilmente possono trovare il motivo di litigio, mio caro Arbasino. È difficile, perché sull'eresia, è vero padre, ci si trova d'accordo, più che sull'ortodossia. Questo è il punto. Quindi volevo, riprendendo il discorso di prima, e Bocca, io vedo che tu molto spesso scrivi degli articoli che, ripeto, sarei pronto a firmare io. Appunto.

0: perché ti ritrovo su delle posizioni di opposizione, di fronda nei confronti dei tuoi, come io sono in una posizione di fronda nei confronti dei miei. Tu dici una cosa, quello che ci divide, che continua a dividerci, è che le cose che dici tu le dici da destra, le cose che dico io le dico da sinistra. Mi pare che questa sia l'unica cosa che ancora ci distingue. Io non so se questa
1: tu sia. Tu sei molto abile, adesso mi puoi. Ma l'hai già fatto una volta questo scherzo. Quando siamo andati al San Fedele, c'era tutta la gente che aspettava.
0: Il litigio fra lui litigio. E me. Non scoppia il litigio. Abbi pazienza, non scoppia il litigio perché a un certo momento.
1: E lui tra.
2: Io non aspetto il litigio.
1: Lui mi incapsula
2: io
1: così.
2: Che ci siano, no, lui mi incapsula. Ci siano dei contratti
0: no,
2: e delle
0: cose.
1: Ma lui è abilissimo, dai. Si capisce, è abilissimo, è molto più abile di me, quindi...
0: Ma no, non la buttare su questa cosa. No, non è vero. No, quello che dico io credo che sia assolutamente vero. Cioè a dire, noi siamo di fronte, oggi di fronte all'instaurazione di un regime, no?
1: Sì, però ecco, una cosa che io non sono d'accordo con te, per esempio, tu sei stato molti anni ancora adesso, sei vicino a delle persone che hanno dei grossi posti di responsabilità nelle industrie, eccetera. Come mai non hai mai raccontato niente dei retroscena di queste persone? Tu non hai mai scritto degli articoli su cos'era realmente la Edison, su cos'era realmente la Monte... Facevi dei begli incontri, ma perché non hai sentito il bisogno di raccontare le porcate che avvenivano nella cucina industriale italiana?
0: Ma senti, ma tu credi veramente che io conosca questi retroscena?
1: Beh, a un certo periodo eri l'uomo... che frequentava questi grossi personaggi, insomma, eri abbastanza...
0: Ma mica tanto. Io li ho sempre visti molto da lontano, devo dire la verità. Ne conoscevo qualcuno perché erano dei buoni amici, così, ma io quello che bolle in quelle pentole lì, io veramente
1: ma
0: non
1: sì,
0: le so.
1: Ma come non lo sai?
0: Ma non le so.
1: Sì, dico, le sappiamo tutti.
0: Ma sì, ma quelle cose che sappiamo
1: tutti.
0: Le
1: pentole della Montelli sono dell'Eni, lo sappiamo. No?
0: Dell'Eni io ebbi una tremenda polemica con Mattei, lo ricorderai. Tant'è vero che poi a un certo punto ho letto un libro dal quale risulterebbe che anch'io sarei responsabile della morte di Mattei, come se gli avessi messo la bomba. Sì, c'è un libro in cui una delle prove che Mattei è stato ucciso è stata identificata nel fatto che io l'avevo attaccato poco tempo prima, ma non aveva attaccato gli affari di Mattei, perché lì credo poi che Mattei fosse anche inattaccabile. Credo, io ho attaccato Mattei perché credo che lui sia stato un grosso corruttore della classe politica, senza essere egli stesso un corrotto, perché non credo che Mattei fosse corrotto, però che sia stato corruttore sì. Cioè dire che abbia inaugurato o perlomeno dato un forte propellente a quel costume che porta la classe industriale, i grossi papaveri dell'industria, dell'economia, eccetera, eccetera, non a far politica, ma a comprarla. Che questo avvenga lo so. Quali siano le singole transazioni io non lo so, perché è molto difficile... Molto difficile saperlo, sono delle cose molto segrete, bisogna avere dei documenti per dire.
1: Ma vedi, tu Erbasino ti lamenti che siamo poco battaglieri, ma io...
3: No, io dico, sì, vengono fuori delle... Sì, sì, io vorrei appunto invece
0: sì,
3: che...
0: Popolo,
3: per ragioni di contrasto, siamo qui per questo punto, vorrei che intervenisse
4: sì,
3: il nostro...
4: Sì,
3: chi
4: popolo
3: vuole incominciare? Clero, chi vuole incominciare?
4: Effettivamente,
3: si vuole presentare.
4: Claudio Sorgi dell'Avvenire. Effettivamente sembra un po' un derby... degli ultimi anni, dove a San Siro non succede mai niente, no? Nessuno dei due vuole segnare. E tuttavia, più che due eretici, danno l'impressione, Bocca e Montanelli, di essere due Don Chisciotte, per quello che hanno detto, no? Perché combattono per qualcosa che non c'è. E Montanelli dice di votare per un centro che non esiste, che però puzza, perché dovrebbe essere la DC. Bocca gli risponde, ma è proprio quella borghesia che è la DC che puzza, cioè... E quella borghesia è la DC. Allora vorrei chiedere a Bocca se crede che quei 14 milioni che hanno votato per la DC siano tutti borghesi che puzzano.
1: No, difatti io sono...
4: E a Montanelli, faccio le due domande insieme. E a Montanelli se crede se esiste in Italia un partito che non puzzi.
1: Ma io difatti dico che la DC è meglio dai suoi elettori. Perché almeno la DC è un partito che si piglia delle responsabilità politiche, governa e... qualche responsabilità se le male in modo spesso maldestro, ma qualcosa se le prende. I suoi elettori sono quelli che non hanno preso in questi 30 anni nessuna responsabilità politica. Io lo dico con molto dispiacere, perché io sono un borghese e vorrei che ci fosse una borghesia capace delle sue responsabilità.
0: Ma io su questo non sono affatto d'accordo, che la DC sia migliore dei nostri elettori, come si fa a dirlo, i elettori, come si fa a identificarli. Vorrei dire però una cosa estremamente precisa. Noi non siamo il giornale dei quartieri alti della borghesia, sia chiaro, perché i quartieri alti non leggono noi. Leggono il Corriere o Repubblica, i quartieri alti della borghesia. Il radical chic legge Repubblica, non legge noi. Quindi noi siamo il giornale della piccola e media borghesia, che è ben diversa.
5: Volete sì, certo, a proposito di questo. Modugno, Enzo Modugno.
3: Sì, con qualifica, direttore di Marziano.
5: Sì, direttore di Marziano.
3: Marziano, spieghiamo cos'è Marziano.
5: Marziano è una rivista che sta nel movimento.
1: Il movimento c'è solo...
5: non quello del 78, quello del 77. Sì, noi ci prenotiamo anche per il 79, 80 e 81 con un'opzione fino al 2050, lo dica ai suoi amici.
3: Avanti.
5: Volevo dire, a proposito di questa borghesia, certo, chiamiamola illuminata, questa che legge forse non più il Corriere ormai, ma lo dico io.
0: Lo dica lei.
5: Veramente non lo dico io, se lo dicono da soli. Però vorrei misurare fino a che punto è illuminata questa borghesia, che... della quale Bocca certamente è un portavoce, io credo, sì. Vero? Bene, fino a che punto è illuminata? Cioè, per esempio, Bocca va a Bologna il 25 settembre, cioè queste tre giorni dove il movimento si riunisce. Torna da Bologna e che cosa scrive? Scrive soltanto che questi ragazzi usano una terminologia molto nuova. Il verbo zangherare prende in giro le femministe. Bocca, ti sfugge completamente che lì c'è un modo diverso di comunicare. C'è un tentativo di superare quello che tu fai, i giornali. C'è un tentativo di comunicare tra gli uni con gli altri, non soltanto fare i lettori passivi di un giornale che gli viene dall'alto, che tu gli propini. C'è questo fenomeno grosso, cioè il movimento... riprende in mano la possibilità di comunicare, supera questa apparenza di comunicazione che è il giornale o la televisione, cioè qualcosa che li riduce alla passività. Ridiventano protagonisti attivi. Certo, a te sembreranno ignoranti, perché tentano di riprendersi questo linguaggio che anche tu, con i giornali, quotidianamente gli sottrai. E questa possibilità di riprendere coscienza, di recuperare un linguaggio del politico quotidiano è un avvenimento, secondo me, molto importante, che ti sfugge totalmente. È veramente illuminata questa borghesia.
1: Ma no, mi stupisce che tu mi attribuisci delle cose che io non ho mai, perché io a Bologna ho scritto non solo quel pezzo per l'Espresso, ma ho scritto 5-6 corrispondenze, 5-6 pezzi di cronaca che erano stati preceduti da una lunghissima inchiesta sul movimento, in cui invece mi preoccupavo moltissimo di capire questi giovani. Quindi certo che è molto difficile capire gli altri, ma non direi che i giovani hanno fatto un grande sforzo per capire noi. Quindi...
5: Ma i giovani vogliono distruggere questo tipo di comunicazione che tu proponi.
1: Sì,
5: il movimento è questo, è perché il vostro tipo di comunicazione blocca la comunicazione.
1: Guarda, quando c'era il movimento dei giornalisti democratici, venne la Castellina a un'assemblea a Milano e a un certo punto si misero a gridare: ma no, giornali democratici, ce ne devono essere 40.000, ognuno deve fare il suo giornale. Queste sono delle così, delle parole, delle...
5: Certo, scusate, sono delle parole, perché la libertà di stampa...
3: Tempo. Due rapidissimi interventi.
4: Chiedo la domanda si può presentare. Gino Corigliano della Sicilia. Che cos'è cambiato all'interno del Partito Comunista da far credere a te e al tuo giornale che sia maturo per entrare nel governo della Repubblica? All'interno del Partito Comunista, dico. In senso democratico.
1: Intanto io potrei incominciare a fare una scelta molto...
3: Rapidi, per favore.
1: Sì, una scelta molto... tra scegliere tra il fascismo e il compromesso storico, preferisco il compromesso storico. Ecco, ti spiego subito, senza stare a fare grandi indagini su quello che è cambiato dentro
4: il partito. Perché la scelta tra fascismo e compromesso storico?
1: Perché non è, attualmente se ne vedono poche altre, insomma.
4: Quella del fascismo non la vedo.
1: No, dico, se si va avanti così è chiaro che si va a una svolta reazionaria di destra. Non credi che io no, sono loro che credono di andare alla rivoluzione socialista, alla rivoluzione rossa. Perché se l'Italia va avanti così si va a una...
4: Cioè la democrazia è incapace di resistere?
1: Sì, la democrazia cristiana da sola non è più capace di
4: governare. No, la democrazia, così, il sistema democratico non resiste, si finisce nell'anarchia e poi viene il fascismo.
1: Mi pare che l'analisi...
4: Basterebbe aiutare questo sistema democratico a resistere.
1: No, questo sistema democratico, c'è questo partito che è il Partito Democristiano e la borghesia che gli sta dietro, che da soli danno ogni giorno la prova di non essere capaci.
4: Sono il 38%.
1: Vabbè, ma non governano, continuano a non governare, quindi l'ipotesi del compromesso storico che io come socialista vedo assai poco volentieri, perché evidentemente il mio partito sarà in gran parte messo in posizione subalterna, ma a un certo punto può anche essere una necessità.
3: Adesso oggi,
4: una domanda ingenua al vecchio giornalista: come mai in Italia non ci sono giornali indipendenti?
0: Io per esempio ho la presunzione, sarà infondata, io ho la presunzione di dirigere un giornale indipendente, perché vorrei sapere da chi prendo gli ordini. Me lo dica lei, padre.
4: Allora
0: sono indipendente. Se non voi non potete indicare qualcuno che mi dà gli ordini, io sono indipendente. Scusi.
1: Ma allora perché rispondo anch'io da giornalista.
4: Rispondo anch'io da giornalista. È chiaro che un giornale non si sostiene con le idee sull'indipendenza, si sostiene con dei quattrini.
0: Certo.
4: Allora io parlavo di un'indipendenza che, in quanto dipende da chi paga, è comunque una dipendenza ideologica.
0: Sì, l'ha scritto molto bene Repubblica, credendo di offendermi, ha detto: il giornale nuovo vive di collette. È vero, noi viviamo di collette e io ne sono fiero, perché le collette mi lasciano libero.
3: Scusate, c'è ancora una domanda?
6: Sì.
3: Elisabetta Rasi,
6: del Paese Sera. Volevo chiedere a Bocca e a Montanelli, avendo loro parlato come due illuminati utopisti che invece di guardare i fatti che succedono evidentemente fanno un lavoro di introspezione quotidiana o di rimembranza, se pensano che, non dico il giornalismo, ma l'informazione di oggi e di domani sia quello che avete fatto voi questa sera qui.
0: Non ho ben capito, io non mi pare di aver fatto un giornalismo di rimembranza.
6: Io parlavo di quello che è successo questa sera, cioè del fatto che voi avete parlato un po' delle sue depressioni nervose, dei ricordi delle colline pistoiesi.
0: È venuta per caso, non è che abbiamo fatto
6: analisi. No, ma tutte cose però del passato, mai cose di oggi, mai cose di questi giorni.
1: Gli ho chiesto di una richiesta di soldi, 3 miliardi, che è venuta un mese fa, la chiamo roba del passato.
6: No, quello effettivamente è stato uno dei pochi accenni alla realtà, ma il tono complessivo però era più un tono di conversazione, ti ricordi, mi ricordo, non
1: siamo,
6: ci siamo trovati da...
1: Anche, siamo vecchi, dobbiamo ricordarci, ognuno ha la sua
6: però
1: età.
6: Però fate un lavoro, non è che avete smesso di lavorare, non siete in pensione.
1: Sì, ma cosa dobbiamo dire oggi, non so.
6: Allora...
1: No, mi faccia lei una domanda sull'oggi, io le rispondo.
6: La domanda sull'oggi è quella che ha fatto per esempio Modugno, quella sui giovani, sulle forze, i nuovi soggetti politici. Mi pare che dai vostri discorsi...
1: Ma io non so cosa può fare un giornalista cinquantenne come me, più che correre, andare in tutti i posti dove i giovani ci sono e cercare di esprimerli nella maniera più onesta. Io più di questo non posso fare.
7: Perché hai detto che i giovani vogliono la dittatura? Mi sembra che tu abbia detto così.
1: No, non è che
7: non
1: la
7: non
1: voglia,
7: ho capito.
0: La provocano.
1: Con questo comportamento. Ma dico, insomma, un'esperienza che è stata fatta mille volte nella storia, quando si continua a puntare sulla violenza, sulle richieste eccessive, a un certo punto o fai la rivoluzione.
7: Va bene, ma chi punta sulla violenza?
1: Ma tutta la società italiana. O riesce a fare la rivoluzione, o se no viene la reazione. Questa lo sai, è una regola normale, no?
8: Beh, ma allora...
1: Siccome qua non vedo le prospettive rivoluzionarie, penso che verrà la reazione.
8: Questo. Ma certo che non le vedi. Non le vedi perché tu non contribuisci, ovviamente, a portarle avanti.
1: No, non le...
8: Le prospettive rivoluzionarie ci non sono nella perché... misura in cui si portano avanti.
1: Si portano avanti. Voi non vedete che ci sono le divisioni americane in Italia, non vedete che il mondo... Non vedete la politica
8: internazionale. Ma sono movimenti di emancipazione. Che hanno una loro logica, non puoi fermarli e debbono andare avanti, ci sono degli strati che hanno bisogno di lottare perché sono oppressi, debbono venire fuori, debbono fare loro lotta.
1: Anche in Cile dovevano fare, adesso c'hanno Pinochet.
8: Ma capisci il ricatto? Se voi vi muovete viene la dittatura.
9: No, c'è ancora una domanda.
10: Mi pare di giornalismo, io volevo chiedere questo, Giorgio, senza nessuna polemica. Tu sai fare i 4, 5, 6, credo, giornalisti...
3: Anche molto in fretta, per favore, siamo alla
10: fine. Si battono contro il pluralismo falso dei partiti e del regime. Io ti chiedo questo. Da quando Luigi Pintor, che è il più grosso giornalista italiano, credo uno dei più grossi, si è autoemarginato, nessuno ha fatto un articolo, almeno te o il tuo giornale, su questa autoemarginazione che aveva un significato preciso, cioè è un giornalista che si ritira perché ha un dramma interno atroce e non si vede puntellato intorno al discorso.
1: Io credo che Pintor si è ritirato perché ha visto nel congresso del manifesto questa velleità della sinistra, questa incapacità della nuova sinistra a costituirsi in partito politico, quindi stare in un giornale così ha un po' l'impressione di rimestare l'acqua nel mortaio.
10: Sì, ma noi giornalisti dobbiamo lasciarlo in pensione.
3: È scaduto il tempo. Io vorrei concludere dicendo soltanto una cosa agli spettatori e agli spettatrici che ci hanno seguiti fin qui, che questo dialogo e queste conversazioni che sembrano in apparenza così facili, in realtà sono difficilissimi. E infatti continuano e continueranno giorno per giorno sui nostri giornali. Io vi ringrazio di essere venuti. Buonasera a tutti.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: preso, grazie.
1: E allora stai al posto, no? Chi è questa signora?
2: Chi?
1: L'ostaggio, come si chiama?
2: Si chiama Cosentino, la segretaria del Gargano.
1: Ho capito. Galluzzo, ma quanti anni ha lui?
3: Ma più o meno 80 anni, è una brava persona. Poi non capisco come improvvisamente...
1: Ah, è arrivato salvo.
3: Pazio, lasciate passare.
1: Spada, per cortesia.
4: Per favore.
1: Mi fai indietreggiare un po' ste persone. Per cortesia, ve l'ho detto. State un po' più indietro, no?
3: Via.
1: Dietro.
3: Lasciate passare.
5: Commissario.
6: Buongiorno, commissario.
5: È sempre dentro.
1: Sta dentro.
5: È armato ancora?
1: Sì.
7: Arrivo i soldi che fa il figlio di puttana di Gargano. Mi ha rubato e l'ha ammazzo l'impiegata. Arrivo i soldi, se l'ho ammazzo l'impiegata.
8: Carissimo geometra Garzullo, che piacere vederla, come andiamo?
7: Bene, grazie. Stia fermo, se lo sparo.
9: Commissario, per l'amor del cielo, se qualcuno si deve sacrificare per irragionare Gargano, eccomi qua, sono pronta.
8: Ma non diciamo fesserie, che qui non si sacrifica nessuno. Scusi, geometra, ma lei dov'era ieri sera?
7: E a lei che gliela fotte?
8: Mi risponda, nel suo stesso interesse.
7: A casa mia, ero tornato dall'ospedale.
8: Ma lei non l'ha vista la televisione?
7: A te la televisione, queste minchiate, che me ne racconta a me?
8: Ecco perché non sa niente.
7: E che cosa dovevo sapere io?
8: Ma in ragione al Gargano, è stato arrestato.
7: Veramente?
8: Parola. A Messina, ieri, aveva con sé 12 valigie piene, rasa e rasa di denaro. Oggi stesso a Monteluso, in prefettura, comincia la restituzione dei soldi. Lei ce l'ha ricevuta?
7: Ce l'ho qui in tasca.
8: Sicuro?
7: Sì, in tasca, qua.
8: E allora, non c'è problema.
7: Ma in prefettura ci posso andare domani?
8: Certamente.
7: Sto
8: sentendo... No, Galluzzo, faccio. In macchina, presto. All'ospedale.
10: Carullo, prendi il fuoco. Bravo!
11: Senti, per favore, mandami tutta questa gente e mi raccomando, sì. Se qualcuno ti chiede di Gargano, tu non dire niente, non aprire la bocca.
12: Sì, ma avverto in prefettura che si è diffusa la falsa notizia dell'arresto di Gargano e perciò si presenterà un sacco di gente per la restituzione di...
11: Sì, hai ragione. Ci pensi tu?
12: Sì.
11: Ci vediamo al commissariato.
12: Sì, ci vediamo dopo. Ciao, salve.
5: Tutto bene, signorina? Vuole un bicchiere d'acqua? Un caffè, qualcosa?
9: Un bicchiere d'acqua, grazie.
5: Subito. Tortorella?
13: Sì?
5: Porta un bicchiere d'acqua alla signorina.
13: Subito, commissario.
9: Ma perché gli vogliono tanto male a ragionier Gargano?
11: Come perché, signorina? Questo è sparito con i loro soldi.
9: D'accordo, ma perché pensare subito a male? Può avere perso la memoria per un incidente stradale, per una caduta, che so.
11: Che dire, io posso comprendere, magari anche apprezzare la fiducia che lei ripone nel suo datore di lavoro, ma quest'uomo ha gabbato mezza vagata, è scappato anche con tutto il malloppo, si trattava di diversi milioni di euro, lo sa?
9: Sì, lo so.
11: Lei non ha idea di dove siano finiti questi soldi?
9: Io so che i denari lui li investiva, in cosa e dove non lo so.
11: E lui con lei...
9: Come? Che intende dire?
11: No, dicevo, lui con lei, dopo che è sparito, non si è fatto sentire.
9: E se lo avesse fatto, lo avrei riferito al dottor Augello. È lui che mi ha interrogata. E ripeto magari a lei quello che già gli dissi. Il ragionier Gargano ha un solo scopo nella vita. Fare felici gli altri.
11: Sì.
13: Ecco l'acqua, signorina Cosentino.
11: Grazie. Senta, signorina, le do un consiglio, mi permetta. Chiuda subito l'ufficio e se ne vada a casa.
9: Perché?
11: Perché tra una mezz'oretta tutto il paese saprà dell'arzato ingegno che ci ha avuto il geometra Garzullo e non vorrei che qualcuno, qualche imbecille, ci riprovasse. Ecco, non mi sembra il caso.
9: No, io questo posto non l'abbandono. E se il ragioniere torna e non trova nessuno?
11: Mi immagino la disillusione. Ah, un'ultima cosa. Lei ha intenzione di sporgere denuncia contro il geometro Garzullo?
9: Assolutamente no.
11: Meglio così. Arrivederla, buona giornata.
9: Arrivederci.

0: Sbeggiate che c'è il commissariato pieno di gente.
1: Ma che succede?
0: E viene, poi ti spiego.
2: Andate a passare!
3: Il signor commissario! Andate al signor commissario!
4: Piace, ma è stata data una notizia sbagliata, non è stato ritrovato nessun Gargano, questa è la verità. Oh. Sapete che cosa facciamo? Adesso voi ve ne andate a casa e state tranquilli. Io vi prometto che faremo il possibile per ritrovare questo cornutazzo. Va bene?
5: Sì,
4: mercato. Io se piglio questo Gargano me lo mangio. Senti, ha telefonato alla prefettura di Monterusa per dirgli che un sacco di gente andrà lì per la restituzione del denaro?
6: Sì, io ho detto che purtroppo si era diffusa questa falsa notizia dell'arresto di Gargano. Che tra l'altro mi dispiace pure che non hanno preso quel grandissimo cornuto, sai?
4: E mica mi direi che è pure tu.
6: Lasciamo perdere pure io.
4: Ma porca puttana.
6: Salvo, lasciamo perdere, eh?
4: Così, lasciamo perdere, che te conviene? Senti, cerca di farmi capire bene questa faccenda. Allora, circa 2 anni fa arriva da Milano questo ragionier Gargano, giusto?
6: Benissimo. Arriva e per promuovere il risveglio economico della nostra amata e travagliata terra apre 4 finanziarie, una a Quavigata, una a Montelusa e 2 nei centri più importanti della zona. In poco tempo riesce a trovare circa 100 di clienti. Dopo 6 mesi a questi gli restituisce il 20% di interesse. Te puoi immaginare, c'è stata la fila per mettergli in mano i soldi e la faccenda è andata avanti fino a che un bel giorno il ragioniere è sparito.
4: Tu che ne pensi?
6: Di che cosa?
4: E di che stiamo parlando, Mimì? Secondo te questo ragionier Gargano dove è andato a finire?
6: E secondo me tra i clienti, quelli grossi, c'era qualche mafioso che quando ha capito che Gargano lo stava fregando.
4: Ah sì? E tu me lo spieghi dove troviamo un mafioso tanto deficiente da non capire che questo Gargano è un truffatore?
6: Guarda che questa è anche l'idea di Guarnotta, non è solo la mia.
4: Adesso che c'entra Guarnotta?
6: E questore ha deciso che siccome lui è un esperto in truffa e deve partecipare pure lui all'indagine.
4: Ah, ma che bellezza! Ci abbiamo pure il dottor Guarnotta della mobile di Montelusa tra i piedi. Ma è una meraviglia! Mannaggia! Senti, secondo te questo Gargano quanti soldi è riuscito a racimolare?
6: Sempre secondo Guarnotta una 10 milioni di euro.
4: Quando è l'ultima volta che ha dato notizia di sé?
6: Una mesata fa. Ha telefonato alla Cosentino dicendo che stava per arrivare qua, da Milano.
4: Come?
6: Una mesata fa ha telefonato alla Cosentino dicendo che stava per arrivare qua, da Milano.
4: Oh, ma Catarella ha contagiato tutti in questo commissariato. Come? Nel senso, con quale mezzo? Come ha fatto? In aereo, in macchina, si è buttato da un elicottero?
6: La Cosentino non lo sapeva. Qua a Vigata Gargano si muoveva con una BMW Serie 5, però non l'abbiamo ritrovata.
4: Avanti.
7: Mi scusasse, dottore, c'è al telefono il signor questore che cerca di lei.
4: Ah, grazie, Caterina.
7: Dov'è, dottore?
4: Scusami un attimo. Pronto, signor questore, Montalbano sono.
8: Montalbano, venga immediatamente qui da me.
4: Sì, signor questore, tempo un'oretta sono lì.
8: Montalbano, lei conosce il significato dell'avverbio immediatamente? Ha un quarto d'ora per presentarsi nel mio ufficio, mi sono spiegato?
4: D'accordo, signor questore, come dice lei? Immediatamente. Arrivederla. Allora, torniamo a noi. Oltre a questa Cosentino, aveva altri impiegati qua a Vigata?
6: Sì, altri 2 picciotti. Uno Giacomo Pellegrino, laureato in economia e commercio. L'altro Michela Manganaro. Si stava laureando magari lei.
4: Ci voglio parlare. Ce l'hai dati di queste due?
6: Sì, ce le ho.
4: Me li fai avere?
6: Te li faccio avere.
4: Va bene. Senti. Fammi una cortesia, va. Fra una mezz'oretta telefona al questore e gli dice che mentre andavo da lui di corsa mi sono scatafasciato con la macchina fuori di strada. Niente di grave, ma mi sono messo 3 punti. Nel pomeriggio, se mi dovessi sentire meglio, gli andrò a fare visita. D'accordo?
6: D'accordo.
4: Ciao, amico.

gruppo saraceno. Ma che hanno fatto? Mio Dio, che sfacelo. Grandissime cornute, figli di grandissima bottanazzi. Guarda qua, guarda. Così. Così.

0: Não, vejam.
1: É permesso?
2: Venga, si accomodi.
1: Grazie.
2: Montalbano, sono stato costretto a mettere il naso su alcuni incartamenti, mio malgrado, che riguardano una sua maleodorante indagine di qualche anno fa, quando io ancora non ero questore qui a Montelusa. Si tratta dell'inchiesta su una prostituta tunisina, poi trovata morta, che aveva un figlio di nome François. Pare che lei, in un primo tempo, avesse avuto l'intenzione di sposarsi e di adottare questo bambino. È vero o no?
3: Sì, è vero.
2: In seguito, lei avrebbe cambiato opinione sull'adozione del bambino. Quindi François è stato successivamente affidato a una sorella del suo vice, il dottor Domenico Augello. È così?
3: È così.
2: Tutto in famiglia, eh?
3: Mi scusi, signor Questore, io vedo che lei già si è fatto un'idea precisa su una questione che io sinceramente nemmeno mi ricordavo più tanto bene. Ad ogni modo, io la prego di riflettere bene sulle parole che mi sta per dire.
2: Lei non si permetta di minacciarmi. Avanti, Montalbano. Mi dica, che fine ha fatto il libretto?
3: E quale libretto?
2: Non faccia lo gnorri, Montalbano.
3: Ma quale gnorri? Di quale minchia di libretto mi sta parlando, scusi?
2: Montalbano, abbiamo il carbone bagnato. Ma prima di parlare del libretto, parliamo del bambino, del figlio della prostituta. Lei, senza avvertire nessuno, si è portato a casa quest'orfano. È sequestro di minore, Montalbano. C'è un tribunale, lo sa o no? Ci sono i giudici per i minori, appositi, lo sa o no? Lei doveva seguire la legge, non eluderla. Non siamo nel Far West. E non solo. Non contento di questa bella prodezza, poi lei regala il bambino alla sorella del suo vice, quasi fosse un oggetto qualsiasi. Cose da gente senza cuore. Cose da codice penale. Ma di questa parte della storia riparleremo. C'è di peggio. La prostituta possedeva un libretto al portatore con un deposito di 300 milioni. Questo libretto a un certo momento è passato nelle sue mani. E poi è sparito. Che fine ha fatto? Ha spartito il denaro col suo amico e complice Domenico Augello?
3: Ti dico una cosa da uomo a uomo. Lascia perdere il bambino. François è stato regolarmente adottato dalla sorella di Domenico Augello e suo marito. Lascialo fuori. Per le tue vendette, per le tue minchiate ci sono qua io. Che basto e avanzo. D'accordo? D'accordo?
2: D'accordo. Ed il libretto?
3: Mi scusi, signor Questore, ma lei questa informazione dove le prende?
2: Mi hanno scritto.
3: Ah, una lettera anonima.
2: Diciamo che non è firmata.
3: No, diciamo una lettera anonima. E lei non si vergogna di dare seguito a una lettera anonima?
2: Montalbano, Montalbano. Montalbano, torni subito qui!

Dato che lei è incline a prestare orecchio alle lettere anonime, anch'io di buon grado non firmerò questa mia. Al contempo, le invio copia della ricevuta del notaio Giulio Carlentini, al quale il dottor Salvo Montalbano, a suo tempo, affidò la somma di cui lei mi ha chiesto conto. L'originale, naturalmente, è in possesso dello stesso Montalbano e può essere esibita a gentile richiesta. Firmato, un amico.

0: Buonasera, signor notaio. È permesso?
1: Prego, prego.
2: Buonasera.
3: Buonasera.
2: Si ricorda di me?
1: Certo, commissario. Sta comodo.
2: Grazie, molto gentile.
0: Ecco, signor notaio, io avrei bisogno di un'informazione. Lei si ricorda quando io, qualche anno fa, le portai un libretto postale con sopra circa 300 milioni, no?
1: Certo che me lo ricordo. E sono i soldi do Piccirillo Tunisino.
0: Esattamente, esattamente. Ce l'ha sempre lei, vero? Se, no, mi scusi se glielo chiedo, ma mi era venuto come il sospetto che lei li potesse avere investiti in un certo modo.
1: Che cosa sta dicendo, scusi?
0: Ma che c'è stata questa sgradevole vicenda del ragionier Gargano, non so se...
1: E lei pensa che io sono così coglione da fidarmi di un imbroglione come quello? I soldi li ho messi in banca, come le avevo detto.
0: Certo, in banca, giusto. No, mi scusi, non so come mi è venuto in mente. Facciamo finta di niente, va, signor notaio. Grazie mille, buonasera.
1: Niente.
0: Buonasera.
4: Vedi, la segnalazione è arrivata da qua. Il tragitto potrebbe essere questo, in questa direzione.
5: Sì.
4: Qua. Baldi!
5: Senti, Mimì. Il dottor Rogero non c'è?
6: No, commissario, oggi non c'è.
5: Non c'è tutto il giorno?
6: No, ma manco domani, manco dopodomani.
5: E perché? Ma come perché, commissario? Se mi scordò?
6: Ha iniziato la licenza matrimoniale, si deve sposare con Beatrice.
5: Ah, già. Quando si marita?
6: Madonna santa, ma come quando si marita? Fra 5 giorni. E non se ne dimentichi che lei ci deve fare da testimonio.
5: Ma certo che me lo ricordo, faccio. Chi è quello?
6: No, quello è un signore che è venuto a fare una denuncia per atti di vandalismo in una villetta che sta ristrutturando.
5: Quando è successo?
6: Ieri.
5: Come si chiama?
6: Giacomo Pellegrino.
5: Come detto che si chiama?
6: Giacomo Pellegrino.
5: Ci devo parlare, ha già firmato la denuncia?
6: No, gliela faccio firmare adesso. Allora, signor Pellegrino, se ha letto tutto, può firmare qui, sotto la mia firma, mettere
1: qua.
6: Qui.
5: Buongiorno, il commissario Montalbano sono.
7: Buongiorno, signor commissario.
5: Molto lieto. Vedo che qui non ha messo il numero di telefono.
7: No.
5: Mettiamo, là, non si sa mai, può essere sempre utile.
7: 0970
5: sì.
7: 21 03

0: Ho capito. E come mai non è venuto lui a fare la denuncia, ma è venuto lei?
1: Perché veda, signor commissario, le cose sono andate così. Una mesata fa, il giorno avanti che doveva arrivare qua quel gran cornuto del ragioniere Gargano, e io me lo ricordo preciso, signor commissario, era il 31 di agosto.
0: Signor Pellegrino, non mi dica che il ragioniere Gargano ha truffato anche lei.
1: Sì, signore, tutti quelli che avevo. E non mi ci facesse pensare, signor commissario, se no il sangue agli occhi mi sale. Perciò, come ci dicevo, il 31 di agosto, verso le 9 del mattino, si è presentato da me a Montereale mio nipote, dicendomi che ci aveva telefonato il Gargano, che gli aveva ordinato che doveva partire per la Germania per un certo affare. Mio nipote aveva l'aereo che partiva da Palermo alle 4 del dopo pranzo. E così mi lasciò detto che doveva stare circa una mesata fuori, che dovevo badare io alla sua villetta.
2: Ma scusi, commissario, se glielo chiedo, ma mi spiegasse una cosa?
0: Dimmi.
2: Lei come faceva a sapere che Pellegrino aveva una villetta a Marinella? Io non glielo dissi. Me la leva questa curiosità?
3: No. So anche che gli hanno sfasciato la staccionata e gli hanno rotto i vetri, è così.
4: Signore.
3: Oh, benissimo, adesso che pensi? Che parlo con le sciavole, che ho la palla di vetro, che faccio magarie?
2: Non si, commissario, ma non si arrabbiasse.
3: Eh no, ma arrabbio sì. Ci sono passato davanti ieri mattina. Volevo sapere come stava l'olivo saraceno.
2: Ah, e l'ha trovato buono?
3: Non c'è più. L'hanno abbattuto per fare posto alla villetta di quello stronzo e cornuto di Giacomo Pellegrino.
2: Ah, capisco.
3: No, che significa capisco? Che hai capito, Fazio?
2: Niente.
3: Ecco, bravo, niente. Senti, visto che Giacomo Pellegrino se ne sta in Germania, a scialarsi, ce l'abbiamo l'indirizzo dell'altra impiegata, come si chiama? Michela Manganaro?
5: Sì, commissario. L'ho scritto qua. Ecco.
3: Grazie.

0: Signora, mi chiamo Montalbano, sono un commissario di pubblica sicurezza.
1: Buongiorno.
2: Commissario? Sicuri siamo?
1: Che io sia un commissario sono sicuro.
2: E che vuole da noi?
1: Vorrei parlare con Michela Manganaro, è in casa?
2: Sì, è corcata, riposa. Aspettasse un momento che chiama mio marito.
3: Felì! Venica! Caccia uno, dici di essere commissario!
2: Ci parlassi più forte che è sordo.
0: Oye!
1: Mi chiamo Montalbano, sono un commissario della polizia.
4: Commissario, devo parlare più forte. E Manganaro è sordo, non ci sente. Ha capito?
1: Polizia!
5: Capo!
4: Che capo?
5: Che è successo?
6: Polizia!
1: Ehi!
6: Gli è trasissimo.
1: Grazie.
6: Ma è che se facessero i cazzo vuoi?
4: Grandissimi
6: curlodi! Già sì. Facciamo piano che mia figlia dorme. Io lo so perché è venuto a trovare mia figlia. Prego, si accomodi.
1: Grazie.
6: Per via di quel grandissimo cornuto del ragioniere Gargano.
1: Sì, ma anche lei è vittima della truffa.
6: Chi è?
2: A Michela l'avvertì, si sta susendo, a momenti viene.
1: Grazie mille!
6: Lei giudica Filippo Manganaro così fissa che se la serve pigliare dallo sfondapiede preparato dal signor Gargano. Ma io non volevo che nemmeno mia figlia andasse a lavorare per conto di quel ladro e disonesto.
1: Ma perché? Lei a Gargano lo conosceva già da prima.
6: No, non ce n'era bisogno, perché tutti quelli che si occupano di denaro non possono che essere ciuffatori. Lei ha mai sentito parlare di un libro che si chiama Il Capitale di Carlo Maxe?
1: Qua e là! Ma perché lei è comunista?

0: Comuniste!
1: Comunista! Comunista! Comunista!
0: Attacca, Beppe!
1: Succhiamo l'ideale, nostro fine sarà l'internazionale futura umanità!
2: Eccomi. A sua disposizione.
3: Molto lieto, il commissario Montalbano sono.
2: Michela, piacere.
3: Mi dispiace averla fatta alzare.
2: Non si preoccupi.
3: Sono venuto a farle alcune domande sull'agenzia Remita, dove lei lavorava, e sul ragionier Gargano.
2: Faccia pure, però l'ha aperto che sono stata interrogata da uno del suo commissariato. Il dottore Augello, mi pare.
3: È già stata interrogata?
2: Oh. Sì.
3: È stato tutto verbalizzato?
2: Certo.
3: Ma che strano. E perché il dottor Augello non mi ha detto niente?
2: Ma lo chiedo a lui. Al dottor Augello, che oltre ad essere un vanesio in questi giorni c'ha la testa persa. Perché si deve maritare.
3: Può essere. Ho capito. Allora, detto questo, io tolgo il disturbo. Di nuovo, Arrivederci.
2: Lascia. Lo accompagno io.
3: Di nuovo.
2: Piacere di averla conosciuta, commissario.

0: Dove ci mettiamo a parlare?
1: Vuole che andiamo in commissariato?
0: Se incontro quello stronzo di Augello? Poi i commissariati non mi piacciono.
1: Però andiamo in un bar.
0: Scherzo. La gente già sparla troppo di me, sa? Vabbè che con lei non c'è pericolo.
1: E perché con me non c'è pericolo, ma scusa?
0: Che potrebbe essere mio padre, no?
1: Insomma, dove andiamo?
0: Lei dove abita?
1: A casa mia c'è gente.
0: Maritato?
1: No. Insomma, se decide.
0: Vieni la prima a sinistra. Oggi non c'è nessuno perché non è festivo. Ma deve vedere il traffico che c'è il sabato e la domenica.
1: Ci credo, ci viene spesso.
0: Quando capita.
1: Senta, volevo sapere qualche cosa di più sul meccanismo che si era inventato Gargano. Per esempio, i soldi che razziavate, dove li metteva il ragioniere?
0: Guardi, certe volte era Gargano ad arrivare con gli assegni. E allora o io, Maria Stella o Giacomo li depositavamo nella filiale della cassa di credito di qua. Lo stesso facevamo se il cliente si presentava in agenzia. Ma dopo un certo tempo Gargano si faceva accreditare i soldi nella sua banca di Milano. Anche là, quanto abbiamo saputo, i soldi non restavano molto. Pare che andassero a finire in Germania o nel Liechtenstein, non so. Evidentemente stava accumulando i soldini all'estero per fotterci tutti quanti al momento giusto.
1: Ma perché anche lei è stata...
0: fottuta? No. Io non gli ho affidato nemmeno una lira. E comunque anche volendolo non avrei potuto. Ha conosciuto papà. Però mi ha fregato 2 mesi di stipendio.
1: Posso farle una domanda personale?
0: Ma si figuri.
1: Gargano ha tentato di portarsela a letto.
0: Ufficialmente mi faceva la corte. E anche la povera Maria Stella la faceva. Maria Stella era gelosissima di me. Ma se io un giorno avessi detto a Gargano che ero pronta ad andare a letto con lui, sarebbe svenuto.
1: E perché?
0: Gargano era gay.
1: Gargano era gay?
0: Già. Devo ammettere che anch'io ci ho messo un poco a capirlo. Giacomo invece l'aveva capito subito. Forse perché lo era magari lui.
1: Magari Giacomo Pellegrino è gay?
0: Sì. Ah, prima che me lo domandi, le devo dire che questo mi sono dimenticata di specificarlo a quello stronzo di Augello.
1: Ma perché ce l'ha tanto con il dottore Augello?
0: Vede, commissario, io con Augello ci sono andata a letto. Perché mi piaceva. Però lui, prima che me ne andassi dalla stanza di albergo, nudo, con un asciugamano sul pisellino, mi comunicò che era fidanzato e che era prossimo a sposarsi. E fu così meschino che io me la pentii di esserci stata. Tutto qui. Vorrei scordarmelo.
1: Ma scordiamoci, senta. La signorina Cosentino è al corrente che Gargano è gay?
0: Beh, io penso che era talmente persa nel suo delirio amoroso che non si sarebbe accorta di niente. E poi Maria Stella non è in grado di distinguere un gallo da una gallina, insomma.
1: E secondo lei tra Giacomo Pellegrino e Gargano, Giusia...
0: Vuoi sapere se andavano a letto insieme?
1: Ecco.
0: Io sarei più per il sì che per il no.
1: Lei non ha avuto più notizie di Giacomo Pellegrino dopo la scomparsa di Gargano?
0: Ah, io so solo che la mattina che Gargano non è arrivato non si è fatto vedere nemmeno lui. E non mi meraviglio. Giacomo era l'unico che ci capisse qualche cosa degli affari di Gargano. Si vede che la mattina avanti è passato alla banca e lì gli hanno detto che i soldi da Milano non erano arrivati. E lui ha pensato bene non farsi vedere. Almeno io ho pensato così.
1: No, ha sbagliato, perché Giacomo Pellegrino è partito per la Germania un giorno prima di quando Gargano sarebbe dovuto arrivare.
0: È vero? E a fare che?
1: Deve andare lì per affare una mesata su ordine di Gargano.
0: Ma?
1: Perché non la convince?
0: È vero che Gargano ogni tanto spediva Giacomo a risolvere certe situazioni, ma si trattava di questioni di scarso interesse e sempre nelle nostre agenzie di provincia. No, non credo che l'avrebbe mandato in Germania per affari importanti. Ho detto che Giacomo ci capiva più di noi, ma non era certa all'altezza di manovrare in campo internazionale. Non ha né l'età né l'esperienza. Penso che invece ha tirato fuori questa scusa con i parenti perché voleva sparire per un po'. Aveva paura dei clienti inferociti.
1: E che se ne sta ammucciato per un mese?
0: Boh, senta, non so che dirlo. Le dà fastidio se fumo?
1: No, prego, prego.
0: Mi fa accendere?
2: Guarda, ci dovrebbe essere un accendino lì nella sacca.
0: Non c'è.
1: Come non c'è? Scusa, ce l'ho messo un paio di giorni fa.

0: Commissario, mi scusi.
1: Hai trovato il numero di targa?
0: Non riesco a trovare il dottor Augello, nemmeno sul telefonino, commissario.
1: In quale delle sue carte?
0: Mi autorizza lei?
1: T'autorizzo io. Vai.
0: Non c'è bisogno, già fatto.
1: Quando fai così ti piglierei a martellate. Senti, torno di là a guardare dalle carte d'Augello. Voglio sapere esattamente in che giorno tutti aspettavano l'arrivo del ragionier Gargano.
0: Primo settembre, commissario. C'erano gli interessi da pagare. Alle 9 del mattino già l'aspettavano una ventina di persone.
1: Oggi è il 5 di ottobre, quindi significa che non si hanno più notizie da circa 35 giorni.
2: Pronto?
1: Ah, pronto, signorina Cosentino, Montalbano sono. Mi scusi se la disturbo, ma ho bisogno di un'informazione.
2: Me dica.
1: Senta, quando il ragionier Gargano veniva giù in Sicilia, come ci arrivava?
2: In macchina, la sua.
1: E che si faceva? Milano Vigata in macchina?
2: No, assolutamente. Caricava la macchina sul traghetto da Napoli a Palermo. E la stessa cosa al ritorno. Gli prenotavo sempre una cabina singola.
1: Ho capito. La ringrazio e mi scusi ancora per il disturbo. Senti, prendi sto malloppone e portatelo via.
0: Commissario, li ha firmati?
1: Sì, li ho fermati. Mettiti seduto che te devo dire quello che devi fare. Allora.
3: Per la nostra antica amicizia. Sua liberalità. E ringrazio anche voi, illustrissimi amici, ma soprattutto Iddio, che senza la sua volontà non si fa cosa alcuna.
4: E qua il maestro Cerusico Abram.
3: Bene, lasciamolo alle sue cure.

0: Pronto, Montalbano sono, chi è?
1: Ti disturbo, è tardi.
0: Ma chi è?
1: Sono Mimì.
0: Oh, Mimì, dimmi.
1: Mi puoi dare 5 minuti?
0: Parla, dimmi.
1: Non per telefono, Salvo.
0: Non per telefono, che fai? Vuoi venire qui?
1: Magari, se non disturbo.
0: Vieni, ti aspetto.
1: Ciao.
0: Chi è?
2: Sono Mimì, ti stavo chiamando da qua fuori.
0: Mannaggia, telefonino, mannaggia. Mimì.
3: Buonasera,
0: che è successo?
3: Niente.
0: Che vuol dire niente?
3: Niente, poi te lo spiego. Ce l'hai 2 dita di whisky senza ghiaccio?
0: Accomodati.
3: Ma che stavi mangiando?
2: No, non ti preoccupare.
3: Allora ti ho disturbato.
2: E ti dico, non ti preoccupare. Tieni.
0: Allora, eccoci qua. Dimmi.
3: Ho un problema.
0: Non ti vuoi maritare.
3: Che te l'ha detto?
0: Lasciamo perdere.
3: Ma non è che io non mi voglio maritare. Io a Beppe ci voglio bene. A me mi piace tutto, lei mi piace come cammina, come si veste, come cucina, come fa l'amore, mi piace tutto.
0: Ma?
3: Ma non mi sento di maritarmela. O meglio, io mi sento di maritarmela. Però certe notti io conto le ore che mi separano dal matrimonio. Io vorrei pigliare prima di scapparmene in Papua Asia, guarda un po'.
0: Se proprio vuoi scappare, ce l'ho io un paio di indirizzi dove te potrei spedire, eh?
3: Ma me ne devo andare. Ma mica sono venuto qua per farmi prendere per il culo, sai?
0: Mimì, sto dicendo così per sdrammatizzare.
3: Sdrammatizzare. Io mi sento malissimo.
0: Vogliamo andare avanti?
3: Veramente ti interessa?
0: Ma certo che mi interessa.
3: No, è che... Io non lo so quello che mi succede, Salvo. Io certe notte mi sento che ho il cuore d'asino. La notte appresso mi sento un cuore da leone. Io mi sento spaccato a metà. Mi capisci?
0: Certo.
3: Io certe volte ho scanto di prendermi degli obblighi che io tanto sono sicuro che non rispetterò. La notte appresso, invece, mi vedo padre dei 4 figli, io. Non so risolvermi, Salvo, io ho paura di pigliare il fuiuto un attimo prima di dire sì. E lascio tutto in 48, Ma poi, beba, come se la piglierebbe una botta del genere? È uno stellicidio, Salvo.

0: มาว่าฟังกูแล้วไม่มี
1: ce ne magari per mia piglia piglia uno
2: sì grazie
1: senti Salvo dimentica le cose che ti ho detto ieri sera sono tutte minchiate io mi ci voglio maritare con Beppe
2: auguri figli mascoli e complimenti
1: complimenti di che?
2: Per il lavoro che avete fatto su Gargano, tu in particolare hai fatto un lavoro piccolo piccolo.
1: Guarda che io ho partecipato in minima parte alle indagini e tutto in mano a Guarnotta, perciò non te la pigliare con mia.
2: Non avete assolutamente idea di dove possano essere finiti i soldi.
1: No, veramente si pensa che Gargano abbia fatto anche lui il solito giochetto delle società a scatola cinese, no? Ha aperto tante piccole società con sede all'estero e ha cominciato a far girare i soldi da una all'altra, da un paese all'altro, sperando che si perdessero le tracce. Ecco qua.
2: E non avete pensato che potrebbe essere scomparso o fatto scomparire dalle nostre parti?
1: Ma non ci sono riscontri. Non c'è né un biglietto aereo, né un biglietto di treno, niente che attesti la sua partenza da Milano. Ah, almeno nei giorni precedenti la sua sparizione,
2: Potrebbe essere venuto in automobile.
1: E no, perché la sua automobile da queste parti la conoscono tutti e non l'ha vista nessuno. Paradossalmente, Gargano potrebbe non essersi mai mosso da Milano. Senti, c'è altro? No, perché io penso che Beppa sia un po' incazzata. Ti dispiace?
2: No, prego, per carità, vai.
1: Ma perché ti stai minchiando con Gargano,
2: Non lo so bene nemmeno io. Senti, hai notizie di François?
1: Ho parlato ieri con Franca, stanno bene. E rivedi al matrimonio. Ciao, Salvo.
2: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Fazio, senti, lascia perdere quello che ti ho detto ieri, Il dottor Augello mi ha spiegato che hanno fatto delle ricerche serie. Però non c'è manco un cane che ha visto il gardiano da questa parte. Va bene, come comanda lei, commissario? Senti, altra novità?
2: Ma io ho trovato un appunto tra le carte del dottor Augello. Eccolo qua. Di un signore che dice di aver visto la macchina di Gargano in una stradina di campagna vicino al mare nella notte tra il 31 agosto e il 1 di settembre.
1: Ah.
2: Eh sì, però il dottor Augello, come vede, ha scritto al lato da non prendere in considerazione, così hanno fatto.
1: E perché ha scritto da non prendere in considerazione?
2: Perché il testimone si chiama Antonino Tommasino, commissario.
1: Capito, ma che me ne fotto come si chiama? L'importante è che ha visto a Gargano.
2: No, no, non deve fottersene, commissario. Questo Antonino Tommasino, 2 anni fa, andò dai carabinieri a denunciare che dalle parti di Punta Secca c'era un mostro a 3 teste. Ah, e poi l'anno passato si presentò pure da noi, all'alba, facendo voce che aveva visto atterrare un disco volante. Si figurasse che lo contò a Catarella, Catarella si impressionò, cominciò a fare voce pure lui.
1: Non me posso immaginare. Senti, va bene.
3: Grazie.
2: Di nulla, commissario.
3: Papò. Il patrimonio è rimandato.
1: Oh, mamma mia, ma perché? Ci hai pensato un'altra volta?
4: No, no, è che stamattina hanno telefonato a Beba da Idone. Suo padre ha avuto un infarto. Ah. Lei è partita subito, io la raggiungo oggi stesso. E io come faccio?
1: In che senso?
4: Che non ce la faccio ancora ad aspettare un mese, una notte risvegliata a pensare quanto manca al matrimonio, una notte appresa a pensare come scappare. Io non ce la faccio, Salvo. O a me mi portate con la camicia di forza davanti all'altare, oppure a me mi viene l'esaurimento.
1: No, lascia perdere l'esaurimento. Senti, tu adesso te ne vai a Idone a vedere come sta il tuo suocero. Poi torni qua e ripigli il servizio, Dai, io intanto avverto Olivia.
4: Non ce n'è bisogno, l'ho già avvertita io.
1: Al suo futuro suocero gli piglia il sintomo. La sua zita chiagna e si despera. Il suo matrimonio va a farsi fottere e lui come prima cosa che fa? Telefona alla mia fidanzata. Cornutazzo.

0: C'è nessuno?
1: Buongiorno, commissario.
0: Buongiorno, signora. Passavo di qua e volevo sapere se c'era una novità.
1: Nessuno. Prego.
0: Grazie. Nessuna notizia di Giacomo Pellegrino dalla Germania?
1: Dalla Germania?
0: Sì, è dovuto andare là per lavoro, non lo sapeva.
1: No, non lo sapevo. E infatti mi domandavo che fine avesse fatto. Ho pensato che non si era fatto vedere per evitare...
0: No, lo zio di Giacomo Pellegrino, che tra l'altro porta il suo stesso nome, mi ha detto che il nepote è dovuto andare in Germania per affari, su incarico dello stesso ragionier Gargano. Tra l'altro è partito proprio il 31 agosto.
1: Il giorno avanti del giorno previsto per l'arrivo del ragioniere?
0: Esattamente. Perché c'è qualche cosa che non la convince?
1: Se devo essere sincera, sì.
0: E mi dica.
1: Giacomo era quello che tra tutti noi collaborava con il ragioniere in fatto di pagamenti e nel conteggio degli interessi. Che il ragioniere gli abbia dato un incarico lontano quando ne avrebbe avuto più bisogno mi pare strano. E poi Giacomo non è che ci capisse molto di alta finanza. Il ragioniere invece sì, era un mago.
0: Beh, certo. Senta, non è che lei avrebbe l'indirizzo di Giacomo Pellegrino qua a Vegata?
1: Certo.

0: Signora Caterina! Signora Caterina!
1: Chi c'è?
0: Vinissi! C'è sto signore che vuole!
1: Non
0: ci sentiamo! Anche
2: a arrivo, grazie mille, Buongiorno signora.
1: Buongiorno, lei qui?
2: Sono il commissario Montalbano.
1: Ah, un commissario Montalbano, me l'aspettavo. Me la sentiva. Questo delinquente degenerato. In cazzo, in nero, fino ai anni della notte sono.
2: Ma con chi ce l'ha, signora? Mi scusi.
1: Ma come con chi ce l'ha? Io con mio marito. Cioè, nottate sta passando fuori da casa. Sì, se la fa magaioca, si imbriaca, se la fa con le puttanazze, sto grandissimo fatoso.
2: Ma io mica sono venuto per suo marito, eh.
1: Ah, no?
2: No.
1: Allora si assettasse.
2: Grazie.
1: Ma perché venne?
2: Per Giacomo Pellegrino, che ha affittato l'appartamento di sotto, giusto?
1: Ah, oh, Maria, che bravo picciotto che è. Pulito, arrugato. Peccato che lo pesse.
2: Che significa che lo pesse?
1: Che lo pesse perché me lasciò a casa.
2: Non abita più al piano di sotto?
1: Non se.
2: No, cioè, mi racconti dal principio.
1: Quale principio? Verso 25 ore sta chiana, io mi dice che me la sta a casa. E siccome non mi ha mandato preavviso, mi mette in mano i soldi di 3 mesi. Io non c'è di mattina. Si prepara a dubbaliggio con la roba, so. Mi saluta e me la sta la casa vacante. Chiesto io al principio e alla fine.
2: Lei è sicura che fosse il 30 e non il 31?
1: Sicurissima, perché il 30? Ieri è il giorno del mio compleanno e magari quel giorno quel grandissimo fiduso di mio marito mi lasciò qua da sola.
2: Ah, ho capito. Senta signora, non è che le ha detto dove sarebbe andata ad abitare?
1: Mi disse che sarebbe andata una mesata in Germania e al suo ritorno si andava ad abitare in una casa sua.
2: Ah, e... è venuto a cercarlo qualcuno?
1: No, nessuno.
2: Ok, un'ultima domanda. Che lei sappia, Giacomo aveva un'automobile?
1: Giacomino? Non si. Chi aveva un motorino scassato, qua ora partiva e ora no.
2: Ho capito. Va bene, signora, io tolgo il disturbo, la ringrazio,
1: La saluto, non l'accompagno perché ancora è preparare per mangiare, è già tardi,
2: Non si preoccupi, signora, buona giornata.
1: Arrivederci.

0: parla?
1: Ah, pronto, Cadarella, Montalbano sono.
0: Ah, buongiorno, dottore.
1: Sì. Buongiorno. Senti, passami Fazio.
0: Un attimo che glielo passo. Ispettore Fazio, al telefono la vuole il commissario.
2: Pronto, commissario, sono Fazio, mi dica.
1: Oh, Fazio, senti, ma dovresti controllare se sul volo delle 16 del 31 agosto per la Germania c'è una prenotazione a nome Giacomo Pellegrino.
3: Sì. In Germania dove, commissario?
1: Non lo so.
3: Commissario, la Germania è grande, di città, sa, ce ne sono.
1: Ah, sì? Che fa lo spiritoso?
3: No, pensavo solamente di poter avere un'indicazione più precisa, ecco.
1: Fazio, se c'è un'indicazione più precisa te la damo, no?
2: Provvedo subito, commissario.
1: Bravo.
2: Arrivederci.

0: Frank!
1: Salvo! Che grande sorpresa che mi hai fatto!
2: Ciao, come stai?
1: Bene! Hai saputo del matrimonio di Mimi?
2: Che è stato rimandato? Sì, mi ha detto stamattina. Gli altri dove sono?
1: Il grande a Travagliare. E Giuseppe e Domenico oggi sono a scuola, hanno il tempo pieno. Invece François dovrebbe tornare fra poco. Lo va a pigliare un ragazzo che lavora qua da noi in stagione.
2: Ho capito. Senti, devo dire una cosa. Quando ti ho portato François, no, ti ricordi?
1: Sì, sì.
2: Non ti ho detto che la mamma, Carina, aveva messo da parte una somma.

0: Salvo, sei tornato!
1: François, come stai?
0: Rimani a dormire?
1: No, non posso.
0: Ti devo fare vedere una cosa.
1: Sì.

0: Ti piace?
1: È bellissimo.
0: Me l'ha regalata papà.
1: Chi?
0: Papà.
1: Ah, papà. Vieni, vai. Ah, ecco qua.
0: Ci devi dire un segreto.
1: Dimmi.
0: Quando diventerò grande voglio fare il poliziotto come a te.
1: Sì. Andiamo.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Quinta e sesta puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951 che si configura come la prima grande serie che sia arrivata completa ai giorni nostri, dai tempi della fondazione della radio in Italia. Bentrovati da Edoardo Melchiorri, cambio di radiocronista e dopo la Francia, percorsa in lungo e in largo da Sergio Zavoli, l'Olanda e poi il Belgio, ai microfoni di Luca Di Schiena. Due nazioni, l'Olanda e il Belgio, dalle diverse condizioni economiche, con differenti priorità. Che cosa ne pensavano i cittadini, i politici, gli economisti del Trattato di Parigi appena firmato, che istituiva una prima elementare forma di unificazione sovranazionale? Che cosa si aspettavano gli olandesi e i belgi dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio? Volevano di più? Lo scopo del reportage in 20 puntate attraverso 12 paesi dell'Europa occidentale era questo: verificare sul campo quanto il sogno europeo potesse tradursi in realtà. Ed è con questo spirito che ve lo proponiamo a 70 anni di distanza. Buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Il Belgio, a cura di Giacomo Antonini, redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia, radiocronista Luca Di Schiena.
1: Pour la France, vous pouvez suivre cette route ici, c'est à environ 110-120 km. Pour le Luxembourg, vous prenez ici à gauche, 125-130 km. La première à gauche, alors, vous avez l'Allemagne, qui est à environ 130-140 km. Et alors, si vous retournez, vous avez la Hollande, qui est à environ 60-65 km.
2: Merci bien, monsieur.
1: À votre service, monsieur.
0: Da questa piazza di Bruxelles partono alcune strade verso le frontiere del Belgio. A poche ore di automobile, ci dice un vigile urbano addetto al traffico, voi potete essere in Francia, in Germania, in Olanda o nel Lussemburgo. Nella stessa piazza noi ci ponemmo una domanda all'inizio di questa inchiesta. Una tale posizione geografica fa sentire forse al Belgio più che ad altri paesi il senso dell'Europa? Anche sotto questo aspetto, il Belgio ci apparve subito particolarmente interessante nel quadro dell'inchiesta in Occidente. Ma con il passare dei giorni avvertimmo che sulla strada che conduce all'unità europea questo paese cammina, possiamo dire, su una confortevole 8 cilindri, mentre alcuni compagni di viaggio avanzano ancora su delle modeste 4 marce. La 8 cilindri belga non è solo una immagine figurativa, ma rispecchia anche la favorevole economia del paese.
3: La production s'établit actuellement à quelque 140 ou 145%.
0: La nostra produzione oltrepassa attualmente del 45% il livello d'anteguerra. Il bilancio dello Stato è in avanzo. La bilancia dei pagamenti internazionali è attiva. La nostra situazione monetaria è così solida che il franco belga è stato definito il dollaro d'Europa.
3: La situazione monetaria della Belgica è che la monnaie constitue ce che l'on a pu appeler a certain moment le dollar dell'Europa.
0: Così ci ha detto il signor Maurice Massouin, consigliere economico del Presidente del Consiglio. Questa floridezza economica, che non si riscontra in molti altri paesi del nostro continente, è tale da creare una disarmonia sul piano della collaborazione europea? Il Belgio si è posto senza dubbio questo problema nella recente conclusione del piano Schuman che costituisce la Comunità Europea dell'Acciaio e del Carbone. Il piano offre al Belgio dei benefici o dei sacrifici?
3: Certo. Il n'est pas sans difficulté. La Belgique en souffre particulièrement.
0: Certo, non è senza difficoltà, precisa ancora il signor Massouin. Il Belgio soffre specialmente nel settore del carbone. Le difficoltà esistono nelle diversità dei costi di produzione, nella misura degli investimenti, nella differenza dei salari. La solidarietà dei paesi interessati al piano Schuman prevede però un'opera di compensazione, almeno durante il periodo transitorio di 5 anni. Per risolvere la diversità degli investimenti. Noi comunque siamo decisi, malgrado i sacrifici che la situazione ci costerà, a passare oltre queste difficoltà e ad accettare integralmente il gioco dell'unità europea nei settori che rappresentano i nostri capitali, l'acciaio e il carbone.
4: Anche il senatore Étienne de la Vallée-Poussin, dopo aver detto che le difficoltà per la realizzazione dell'unità europea sono soprattutto di natura economica e risalgono alla crisi del 1930, precisa.
5: Peut-être y a-t-il un problème qui restera difficile, mais dont la nature évidemment est fort complexe, c'est le problème.
0: Forse esiste un solo problema, assai difficile e complesso, quello della manodopera. È ovvio che noi non possiamo concepire una unità europea se le diverse nazioni non possono esportare la loro manodopera. È quindi necessario che un giorno si raggiunga una soluzione di questo problema e che l'Europa diventi la patria comune di tutti i lavoratori europei.
4: La comprensione dei doveri che comporta la collaborazione europea è sentita d'altra parte nel mondo della politica, della cultura, del lavoro, insomma in tutto il paese, forse come non si crede nella più parte d'Europa.
6: Agricole. Est-il présent ici dans la région de Namur?
7: Monsieur Gaupin.
6: Monsieur Gaupin.
0: A Bruxelles abbiamo assistito a una riunione del Consiglio belga del Movimento Europeo. Vi partecipavano i presidenti e i membri più importanti dei comitati regionali venuti qui ad esporre i vari problemi nel quadro delle loro cure locali. La riunione ci parve subito un'assemblea europea in miniatura e non soltanto perché in essa si discutessero questioni europee. Allo stesso tavolo, infatti, sedevano fiamminghi, valloni, gente di Bruxelles. Ma questa frammentaria composizione etnica, che è poi il Belgio, dava tuttavia la prova concreta di una intima fusione nel comune ideale della nazione. Insomma, il vallone e il fiammingo parlavano delle stesse cose, in lingue diverse, ma si intendevano perfettamente.
2: Het gaat namelijk over de aanwerving van sympathiserende leden. En we hebben dus grif toegegeven dat de opbrengst hier niet heeft beantwoord aan de verwachtingen die we aanvankelijk hebben gekoesterd.
5: Je crois que nous devons plutôt.
0: Alla riunione partecipava anche il signor Jean Drapier, membro del direttorio del Partito Socialista Belga e braccio destro influente di Paul-Henri Spaak, tanto che, parafrasando una ormai celebre espressione, il professor De Madariaga ebbe a dire di lui: «Non vi è che un solo Paul-Henri Spaak e Drapier il suo profeta». Ci venne allora spontaneo di chiedergli perché un socialista come lui si fosse lanciato con tanto fervore ed entusiasmo nell'azione europea.
3: En tant que socialiste, je considère que c'est un devoir d'être européen.
6: Come socialista considero un dovere essere europeo, perché ritengo che l'essenza stessa del socialismo sia quella di tendere a far regnare una maggiore giustizia sociale attraverso la realizzazione della democrazia economica.
3: Nous voulons faire régner la justice sociale dans l'abondance. Nous ne voulons pas faire régner l'égalitarisme dans la misère.
6: Noi vogliamo far regnare la giustizia sociale nell'abbondanza e non l'egualitarismo nella miseria. Perciò, per poter raggiungere i fini ai quali miriamo, dobbiamo cercare di creare un'economia più larga, più vasta, che respiri attraverso tutti i suoi pori, invece di essere soffocata e legata, come lo è attualmente, da frontiere, da ostacoli e da quella serie inverosimile di formule ingegnose escogitate per soffocare la vita economica.
0: Mi permetta ora di chiederle, signor Drapier, se la vita sociale ed economica del Belgio potrà guadagnare o perdere con l'Unione Europea.
3: Je suis heureux que vous me posiez cette question parce qu'elle me permet de souligner ceci. C'est que la réalisation de l'Europe implique.
6: Sono lieto che lei mi ponga questa domanda perché mi permette di sottolineare il mio pensiero. La realizzazione dell'Europa comporta necessariamente dei sacrifici per ognuno. È il caso del Belgio nel campo specialmente del carbone, a proposito del piano Schuman. Il mio paese deve quindi consentire a certi sacrifici, ma esso ha tutta una serie di immensi vantaggi da conseguire. Noi siamo un paese trasformatore che riceve materie prime dall'estero, noi abbiamo solo del carbone. Le perfeziona mediante l'integrazione del lavoro umano e quindi le esporta sotto forma di prodotti finiti. Insomma, ciò che bisogna far capire ai popoli ai quali si parla di unità europea è che in una stessa nazione vi potranno essere persone che al principio saranno vittime della nuova situazione e altre che saranno subito dei beneficiati. Bisogna naturalmente domandare a questi ultimi uno spirito di solidarietà. Bisogna dire alla nazione che essa ha tutto da guadagnare con l'Unione.
3: Ha tutto da guadagnare in generale all'Unione.
0: Ci avevano detto: se andate a Bruges, nella vecchia capitale delle Fiandre, scoprirete qualcuno dei segreti dell'arte fiamminga. Da noi piove assai spesso, ma quando la luce riesce a filtrare questo denso soffitto di nuvole, allora investe ogni cosa di un colore vivo e giallognolo, le case, le strade, l'erba dei campi. Ed è appunto questo appannato sole primaverile che risuscita dovunque il tipico paesaggio della pittura fiamminga. L'effetto è il risultato veramente come ce lo avevano descritto. Ma neppure Bruges ci deluse. La cittadina ci accolse con le note festose del celebre Carillon. Percorrendo le sue strade, vien voglia di camminare in punta di piedi per non disturbare il silenzio degli addormentati canali e questa atmosfera medievale che ancora aleggia da chiese e palazzi e il quieto respiro della sua vita di provincia. Forse non si poteva scegliere sede più adatta per il Collegio d'Europa che a Bruges si propone di completare sul piano europeo la formazione di una élite di giovani laureati di ogni nazione. Le note del Carillon cedono il posto alle pulsazioni misurate di un orologio a pendolo nello studio del professor Brugmans, rettore di questa singolare istituzione.
7: Il tempo stringe, sì. Non abbiamo il diritto di perderlo. Dobbiamo marciare rapidamente, ma sicuramente, con intelligenza e cuore. L'Europa è oggi quella occidentale. Domani l'Europa centrale ed orientale anche, ma l'Europa, io credo, non può nascere e svilupparsi senza una coscienza europea nuova, senza nuove idee tecniche, senza uomini che pensano in modo nuovo europeo. Per formare uomini liberi, che cosa si vuole? Conferenze, brevi congressi tumultuosi, grandi meetings popolari sono importanti, ma non bastano. Abbiamo bisogno di qualche cosa di più intenso e per questo abbiamo creato a Bruges, in Belgio, il Collegio d'Europa, dove 35 giovani di 16 paesi lavorano e vivono in comunità durante tutto un anno. Sono studenti di destra e di sinistra, protestanti, cattolici ed umanisti, ma hanno liberamente deciso di non sacrificare alle false divinità del nazionalismo e di non mentire mai.

0: In una sala di riunione del collegio abbiamo conosciuto questi giovani. Alcuni cantavano, altri discutevano. Ve ne presentiamo ora qualcuno.
1: Je suis Gaetano Adinolfi, de Naples.
2: Je suis Monsieur Hans Anden, svedese.
3: Georges Chariton, de Paris.
4: Norbert, hollandese.
5: Scultetti, ungherese.
6: Ekman, belga.
7: Francesco Tagliamonte, di Acerra. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que ce qui, à la base, minait les sons de Monsieur Bell, c'était l'excessif...
0: Gli studenti parlavano delle loro esperienze qui al collegio di Bruges. Francesco Tagliamonte trova che le lezioni di storia del professor Bell sono ispirate da uno scetticismo forse eccessivo per dei giovani europei. Un altro ritiene invece che il professore ha cercato di liberarli dal pregiudizio di trovare buono tutto ciò che è europeo e male tutto ciò che non lo è.
8: Per esempio, qui ci sono i francesi e gli allemandi.
0: Hans Anden, svedese, dice: qui ci sono per esempio francesi e tedeschi, eppure essi si comprendono. Questo deriva soprattutto dai contatti che noi abbiamo al collegio. Prima di venire qua, afferma lo studente olandese, io non conoscevo molti stranieri e soltanto al Collegio d'Europa ho conosciuto la maggior parte degli europei. Dopo un anno, ora io so come pensano gli italiani, i francesi, gli ungheresi e tanti altri.
5: Ma je pense que les opinions les plus diverses.
0: Scultetti, l'ungherese, sostiene infine che le opinioni più diverse diventano chiare dopo questi scambi di vedute e solo così si potranno giudicare con mentalità più ampia tutte le realtà europee. Alcuni segnali di campanello chiamano gli studenti ad un'altra ora di lezione, ad altri argomenti, con altri professori. Buon lavoro e buona fortuna, amici del Collegio d'Europa di Bruges. Un altro importante centro di studi forma i giovani di ogni paese in Belgio. La sua data di nascita è antichissima ed il suo sviluppo annovera quest'anno una popolazione di 8.000 studenti e più di 400 professori del corpo accademico. Si tratta della famosa Università di Lovanio, fondata nel 1425 per stabilire nell'Europa occidentale un nuovo centro di cultura cristiana. Su questa funzione dell'università nella difesa della cultura europea ci ha parlato il rettore magnifico Monsignor Van Wegenberg, una delle più eminenti personalità cattoliche del Belgio. Dopo aver accennato alla storia che i professori di questa università hanno scritto e alle difficoltà incontrate in Europa durante tutto un periodo in cui l'istituzione fu considerata una fortezza della civiltà europea, il rettore magnifico ha detto:
9: c'est là, je pense, l'intérêt de la propagande pour la culture européenne actuelle.
10: Se, come penso, è interesse per la propagazione della cultura europea attuale di desiderare l'unione, di cercare di difendersi, di tornare alle concezioni morali e intellettuali che riconoscono il valore dei motivi spirituali, allora una università come la nostra è necessariamente chiamata a contribuire a tale movimento e alla formazione di basi sulle quali si possa fondare una pace solida e duratura. Tale è il dovere che noi vogliamo compiere e perciò noi plaudiamo a tutti gli sforzi di qualsiasi origine, tendenza e natura che desiderino veramente riunire i popoli finché si comprendano meglio, si amino e si aiutino nella misura più estesa possibile.
0: Abbiamo già detto prima che l'opinione pubblica del Belgio si interessa all'ideale europeistico. Ma in quale misura i belgi sentono la necessità di una unità europea? La risposta ci è stata data direttamente dalla personalità politica più importante del Belgio, il dottor Frans van Kaulert, presidente della Camera.
11: Je reconnais que les masses sont encore insuffisamment éclairées.
10: Riconosco, gli dice, che le masse sono ancora poco illuminate sulla riforma richiesta da una unità europea e anche sui motivi che la esigono. Tuttavia, poiché la loro collaborazione è indispensabile, il nostro compito è quello di illuminarle. Comunque, l'ideale europeo è ormai entrato definitivamente nel pensiero degli uomini responsabili di ogni partito. Ed io sono convinto che se noi operiamo con perseveranza, ma senza precipitazione, l'Europa dei paesi democratici, riorganizzata e unificata, ritroverà le sue energie morali e materiali. Questa nuova Europa potrà allora riprendere il ruolo eminente di guida spirituale, politica e sociale che, grazie alla sua formazione cristiana, essa ha assolto così brillantemente nei secoli passati.
11: De guide spirituelle, politique et sociale, che grâce à sa formation chrétienne, et l'a accompli si brillamment dans les siècles passés.
0: In un caffè di Bruxelles abbiamo incontrato il dottor Drees, segretario generale del Partito Liberale Belga. L'apparecchio radio del locale trasmetteva un brano jazz d'oltreoceano, una specie di panorama musicale d'America che spezzava un poco la monotonia delle prime ore del pomeriggio. Ai tavoli sedevano poche persone. Una coppia non più giovane, dall'aria stanca e senza parole, qualche operaio e il signor Drees. Forse perché solleticato da questa raccolta solitudine, il segretario del Partito Liberale ci pregò di fargli ascoltare le dichiarazioni del senatore della Vallée-Poussin e del poeta e drammaturgo Fernand Cromlech, che noi avevamo già registrato. Gentilmente si scusò. Sapete, non vorrei ripetere le stesse cose. Il nostro tecnico portò nel caffè il magnetofon e lo accontentò volentieri.
4: Nous n'allons pas appauvrir l'Europe en l'uniformisant.
10: Noi, stava dicendo il senatore della Vallée-Poussin, non andremo a impoverire l'Europa mettendole un uniforme. Le istituzioni federaliste sono dotate di una agilità straordinaria e noi ci auguriamo che esse non vengano create soltanto sulla carta, ma risolvano i problemi di natura concreta, gli uni dopo gli altri. È stata una buona cosa quella di occuparsi dei problemi del ferro e del carbone per primi, ed è stata una buona cosa occuparsi dell'esercito europeo. Perché se veramente creiamo un esercito europeo e se quelli nazionali diminuiscono d'importanza, noi sopprimeremo ogni probabilità di guerra futura in Europa.
4: Parce que si nous créons réellement une armée européenne et si les armées nationales perdent leur importance, nous supprimons tout danger de guerre future en Europe.
0: Poi facemmo ascoltare la registrazione delle dichiarazioni dello scrittore Cromlech, il quale ci aveva espresso il suo pensiero sulla possibilità di una comprensione europea, soprattutto in rapporto alle nazioni mediterranee.
12: Cette question d'une union latine nous avait préoccupé déjà depuis fort longtemps, c'est-à-dire que
10: il problema di un'unione latina ci ha preoccupato da moltissimo tempo e abbiamo l'impressione che se avessimo potuto fare 40 anni fa un riavvicinamento di questo genere, noi avremmo potuto evitare l'ultima guerra e forse non solo l'ultima delle guerre. L'Unione Mediterranea avrebbe dovuto comprendere la Turchia, la Grecia, l'Italia, la Spagna, la Francia, il Belgio e l'Olanda. Io ritengo che oggi siamo più vicini a tale idea di Unione Latina, o quantomeno Mediterranea, e che gli avvenimenti ci stiano spingendo verso di essa.
12: D'Union Latine, o du moins méditerranéenne, e che les événements nous y poussent.
0: Il segretario generale del Partito Liberale belga ascoltò attentamente queste dichiarazioni. E, rivolto ai pochi avventori del caffè più che a noi stessi, disse che la capitale del Belgio poteva somigliare in un certo senso all'Europa.
13: Vous vivez avec moi à Bruxelles, vous le savez. Nous voudrions un grand Bruxelles.
10: Voi che vivete con me a Bruxelles lo sapete. Noi vorremmo una grande Bruxelles, o non quella che volevano imporci i tedeschi durante la guerra. Ma guardate tutte le difficoltà che incontriamo. Nella città abbiamo 18 comuni. In ognuno di essi diverso è il sistema dell'elettricità, diversa la polizia, diverso il regime delle imposte. Io faccio naturalmente un paragone tra Bruxelles e l'Europa. Ciò che noi liberali vogliamo è la soppressione di tutte le frontiere, delle barriere doganali, monetarie e finanziarie che impediscono a noi giovani europei di conoscerci.

Abbiamo accennato all'inizio della nostra inchiesta in Belgio alla favorevole posizione economica di questo paese, al suo benessere materiale di cui si avvertono i segni più tangibili dappertutto. Non potremo per esempio allontanare dagli occhi la serie ininterrotta di vetrine che nei negozi di Bruxelles sono ricche soprattutto di manichini nei più diversi abiti da sera. Se allora è vero che la vita economica costituisce talvolta la piattaforma con

0: 600 francs de mon traitement.
1: Un maestro elementare e sua moglie, per esempio, vivono così. Lui ha uno stipendio di 7.850 franchi. Da questo bisogna togliere le spese correnti del mese, vale a dire l'affitto 810 franchi, il gas 350, il carbone 600, il telefono 300 franchi, le rate mensili dei mobili, poiché si tratta di una coppia di giovani sposi, 515 franchi. Dello stipendio restano quindi 5.275 franchi. La moglie ne ha chiesti dai 3 ai 3.500 per provvedere all'alimentazione, che per un belga si compone in media così. La mattina caffè, tè, latte, pane, marmellata e formaggio. A mezzogiorno minestra, carne, verdura e patate. La sera pane con affettato, tè e caffè. Chiesi allora se riuscivano a mettere da parte qualcosa ogni mese.
2: Maximum 500 francs.
0: Nous essayons de mettre un peu d'argent de côté pour partir quelques jours en vacances.
1: Oh, molto poco, mi ha risposto la signora, al massimo 500 franchi. Noi comunque, ha soggiunto il marito, cerchiamo di mettere da parte un po' di denaro per partire qualche giorno in vacanza alla fine dell'anno. Uscendo dalla casa dell'impiegato, Pedoia mi disse: ora non ci resta che conoscere anche l'opinione dell'uomo della strada. Andiamo a quel posteggio di taxi, gli risposi. Un tassista può essere sempre considerato un uomo della strada, anche se qui è molto difficile distinguere una vettura pubblica dalla macchina personale dell'ambasciatore degli Stati Uniti. Salimmo quindi sul primo taxi che ci capitò davanti, il solito macchinone americano. Il cruscotto complicatissimo non trascurava nessun elemento e nessuna indicazione di comodità. L'apparecchio radio trasmetteva in quel momento un notiziario in fiammingo. Come va la sua giornata? Chiedemmo all'autista.
3: Beh, dipende, signore. Noi siamo al servizio dei clienti, sono loro che fanno la nostra giornata. Comunque, io posso contare su una media di 150-160 franchi al giorno di solo guadagno. La vita è dura come dappertutto, ma specialmente qui da noi, dove l'indice dei prezzi è salito parecchio da 6 mesi a questa parte, mentre i salari sono rimasti bloccati.
1: E poi chiedemmo il suo punto di vista a proposito di questo sentimento unitario che va nascendo in Europa.
3: Il mio punto di vista come operaio, dato che sono a contatto con ogni genere di persone per via del mio lavoro, è che qui la gente è ben decisa a fare tutto il possibile e ogni sacrificio per evitare una terza guerra.
1: La parola guerra fa sempre effetto a sentirla pronunciare. Allora ci si ricorda degli altri uomini, si fa caso a quelli che ti passano vicino e ci si accorge di interessarsi perfino alla gente che non conosci. Lasciando l'autista, noi guardammo attorno nella grande piazza. Il traffico intenso della città ci avvolgeva da ogni parte senza respiro e distrasse per un momento i nostri pensieri. Ritornò ancora alla mente il benessere generale dei belgi, che ha consentito oggi ai contribuenti di anticipare allo Stato ben 10 miliardi di franchi di imposte per gli oneri eccezionali della difesa. Un benessere però che non ha segreti e misteri, ma è facilmente spiegabile con l'alta capacità tecnica e produttiva di un paese che non ha sofferto come gli altri a causa della guerra, che ha avuto una rapida ripresa economica e che si è valso e si vale soprattutto di talune sue posizioni mondiali, come per esempio nel campo del rame e dei diamanti grezzi e delle risorse dell'immensa colonia del Congo. Ripensammo allora a quello che avevamo visto nel più importante centro del mondo per la lavorazione dei diamanti.
4: About 20,000 francs.
1: Il linguaggio delle cifre è senza dubbio eloquente. Ne abbiamo viste e sentite tante durante la nostra permanenza in Belgio, ma quelle che più ci hanno impressionato per le lunghe code di zeri le abbiamo ascoltate qui ad Anversa, nella grande borsa dei diamanti, seguendo le contrattazioni nelle più diverse lingue di questo mondo.
5: Dit is alles wat uit een heel zicht komt.
6: Nou, 62 gulden, ja.
5: Van 63 gulden?
6: Nee, 62.
5: Van 63 gulden.
4: Goed zo. Well, 1700. 17,000.
1: Anche il presidente dell'Associazione Diamantari di Anversa ci ha voluto regalare qualche cifra astronomica in un sintetico bilancio relativo ai primi 2 mesi di quest'anno.
7: Per il mese di febbraio 1951, abbiamo importato in totale un diamante brut.
3: Nel mese di febbraio di quest'anno, il Belgio ha importato diamanti grezzi per 2 milioni.

0: e 1.670 sterline, pari a 3 miliardi e 400 milioni di lire circa, ed ha esportato diamanti tagliati per complessivi 2 milioni 883 mila sterline, pari cioè a circa 4 miliardi e 760 milioni di lire. Il Belgio occupa un posto così importante nell'industria e nel commercio diamantifero che il numero degli operai utilizzati nel nostro paese supera quello degli operai utilizzati da tutti gli altri centri riuniti insieme.
1: Converti en lire arrive au montant de 4 miliardi 760 milioni di lire italiane environ.
2: Dopo quello che vi abbiamo raccontato finora, dopo quello che hanno dichiarato gli uomini del pensiero e del lavoro, le persone più illustri e le più modeste, ci pare di aver dato la spiegazione di quanto avevamo detto all'inizio di questa inchiesta, che il Belgio, cioè, dà l'impressione di camminare assai speditamente sulla strada dell'unità europea.

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato Il Belgio, a cura di Giacomo Antonini. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Luca Di Schiena.

0: prima fu il doppio petto di Giorgio Almirante, che con le ormai celebri giacche dalla classica bottonatura sul davanti siglò la sua componente per indicare la destra più conservatrice, in opposizione ai ragazzi rautiani in Eskimo che si avvicinavano alla tesi contro il mondialismo dei colleghi di sinistra.
1: Io sono contrario a titolo personale e come segretario del mio partito al metodo della violenza, da qualunque parte essa venga. Credo che i problemi politici, più vastamente i problemi di costume, se mi si consente senza retorica, i problemi nazionali, i problemi dello Stato, non possano essere risolti attraverso il metodo della violenza, possono semplicemente essere complicati attraverso l'uso della violenza. L'ho detto più esattamente in un campo scuola che ho tenuto a Cascia l'anno scorso, del quale si è molto polemicamente parlato. Erano davanti a me, sono stato insieme con loro per una settimana 450 giovani del Movimento Sociale Italiano di ogni parte d'Italia. La situazione politica di allora era forse meno tesa dell'attuale, ma era già sufficientemente tesa. Ho parlato di campi scuola e di campo scuola esattamente per prevenire questa sua domanda, che è una domanda di opinione pubblica e che non è una domanda cattiva. Il famoso o famigerato campo scuola di Cascia è consistito in una assemblea, che non voglio definire democratica perché suonerebbe male forse questa definizione sulle mie labbra in questo momento, sembrerebbe polemica e cattiva a sua volta, ma un'assemblea, cioè questi 450 ragazzi hanno discusso con il loro segretario del partito dalle 9 del mattino talora fino alle 3 di notte per una settimana di seguito, sui nostri programmi, sulle prospettive politiche, perché intendevo determinare nel momento in cui la contestazione divide purtroppo tutte le forze politiche tra anziani e giovani, nel momento in cui è così difficile capirsi all'interno dei partiti fra anziani e giovani, volevo stabilire una comunione di spiriti. Questo è stato il famoso campo scuola di Cascia, va bene? In quel campo scuola io ebbi ad affrontare assieme ai giovani che mi chiedevano direttive, non dico ordini, direttive, consigli, suggerimenti, il tema della violenza, cioè il tema dello scontro di piazza, perché non possiamo nasconderci dietro un dito. Qualche settimana prima un giovane era stato ucciso a Genova accanto a me mentre tentava di difendere la mia libertà di parola. I giovani sono molto sensibili, anche gli anziani, a fatti di questo genere. In un'altra piazza, avendo io ripreso un giovane perché portava uno dei famosi caschi, egli mi rispose davanti a tutti, eravamo a Trieste per avventura, che se Ugo Venturini, l'assassinato di Genova, avesse avuto il casco, non sarebbe morto. In questo clima di tensione, io ho detto ai giovani, e lo ripeto, che essi debbono essere pronti a difendere ciò che noi rappresentiamo o riteniamo di rappresentare, non come Movimento Sociale Italiano, per carità, come italiani, dall'attacco frontale che viene condotto contro le istituzioni. Io non predico ai giovani né agli anziani la rassegnazione o la viltà, predico il coraggio, non la violenza.
0: Craxi portò a Palazzo Chigi una ventata di modernità quando si presentò in jeans e giacca sportiva.
2: Bettino si precipitò al Quirinale ma aveva i pantaloni di jeans.
3: Che non sapeva la ragione per quale mi chiamava, lui mi chiamava per darmi un incarico. Infatti arrivando al Quirinale,
2: Sandro, che era un uomo elegantissimo, gli disse: ma come ti permetti di presentarti? Torna a casa e cambiati.
3: E io tornai a casa, mi vestii e tornai al Quirinale.
0: Nel Deiotti, alla cerimonia di insediamento, aveva invece un sofisticatissimo chignon sormontato da un fiore che fece epoca, insieme all'impeccabile abito a pois.
4: Proclamo eletto Presidente della Camera l'onorevole Leonil Deiotti, che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei componenti d'Assemblea.
5: Voi comprenderete, io credo, la mia emozione. In questo alto incarico mi ha preceduto l'onorevole Pietro Ingrao, che fino a ieri ha diretto i nostri lavori con grande intelligenza e imparzialità. E prima ancora l'onorevole Sandro Pertini, oggi Presidente della Repubblica, a cui va il mio deferente saluto. Ma in particolare comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire ricoprire una delle più alte cariche dello Stato.
0: Silvio Berlusconi prediligeva l'abito blu confezionato a mano da sarti, soprattutto napoletani, abilissimi nella moda per uomo, ma consigliava il tailleur scuro anche per le sue parlamentari.
6: Se arriva il signor Casini e dato che è belloccio, va in televisione, piace alle signore,
7: invidioso, eh?
6: Oltre, no, non sono invidioso, sono più bello io. Vabbè. Ma comunque, a parte questo, poi la classe è un'altra cosa. Vabbè. Scusi, ma
0: a sinistra gonnelloni folk e zoccoli olandesi caratterizzavano le femministe anni 70, mentre per le democristiane erano molto in voga le gonne al ginocchio e le camicette in tinte pastello.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, Le Ulla.

corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

sapessi tu che noia qui alla manica. Mi scriveresti un po' di più alla manica qua can. A volte penso tanto a te, al corpo tuo, al tuo parlare, e io ti penso con stupore. E mi prolungo a te, come un fiume verso il mare, o l'ape verso il fiore. Cosa succede lì da te, mio caro amore?

sapessi tu che noia qui alla manica. Mi scriveresti un po' di più alla manica.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Il 12 dicembre 1912 nacque l'Unione Sportiva Avellino. Il primo presidente eletto fu Alfonso Di Marzo Capozzi. Nella stagione 29-30 arrivò dunque il primo campionato di terza divisione campana. L'annata fu positiva, complice il quarto posto nel girone finale campano, la società irpina venne ammessa in seconda divisione campana. L'Avellino continuò la scalata al vertice del calcio italiano, conquistando la prima divisione campana e poi la Serie C al termine della seconda guerra mondiale. Nella stagione 46-47 la squadra riuscì a salvarsi, ma al terzo anno di Serie C l'Avellino fallì l'obiettivo, chiudendo terzo. Poi il caso Napoli consentì la riammissione dell'Avellino al campionato di Serie C. Proprio il 23 febbraio 1947 per la prima volta venne indossata la maglia biancoverde che da quel derby contro il Benevento non venne mai più abbandonata. Con l'approdo alla Lega Nazionale la squadra venne rinforzata da alcuni innesti e nel campionato successivo lottò fino all'ultimo per la promozione in un estenuante testa a testa con il Catania terminato pari merito. L'Avellino vinse lo spareggio 1-0 ma a causa di un sospetto caso di corruzione perse la promozione in Serie B e si vide retrocesso in promozione. Tuttavia nel 1950 arrivò il conseguente ripescaggio. Precipitato di nuovo in promozione al termine del campionato 50-51 l'Avellino riuscì a qualificarsi al nuovo campionato di quarta serie. Ma al termine della stagione 58-59 chiusa al terzo posto nel girone H fu comunque ammessa alla Serie C. Negli anni 60 l'Avellino giocò in Serie C, fatta eccezione per le stagioni 61-62 e 63-64 disputate queste in Serie D. Iniziò allora un altalenante andirivieni tra la Serie C e la Serie D. Il 5 luglio 1968 l'Unione Sportiva Avellino si trasformò da SRL a società per azioni. La vera svolta avvenne nella stagione 72-73. Dopo un estenuante testa a testa con il Lecce, l'Avellino conquistò la promozione in Serie B. Al vertice del club sedeva il presidente Antonio Sibilia, mentre la guida tecnica della squadra venne affidata al mister Antonio Gianmarinaro. Quell'anno l'Avellino giocò un campionato da record. 62 punti finali, fino ad allora mai nessuno era riuscito ad ottenere un punteggio simile. 64 gol realizzati, soltanto 18 reti subite, neanche una sconfitta in casa. 10 vittorie in trasferta, primato di incasso per la Serie C con 47.997.000 lire nella gara casalinga contro il Lecce, terminata 1-0 con un gol su calcio di rigore di Bruno Nobili. Dopo 5 anni in Serie Cadetta, nella stagione 77-78 i Lupi Irpini riuscirono invece a conquistare un'indimenticabile e storica promozione in Serie A, sotto la guida tecnica di mister Paolo Carosi, vincendo all'ultima giornata al Marassi contro la Sampdoria per 1-0. Il gol della vittoria fu segnato da Mario Piga. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Cosimo Sibilia. Cosimo, benvenuto. Tuo papà, Antonio Sibilia, è tutt'oggi da tutti riconosciuto e ricordato come il presidentissimo dell'Avellino ai tempi della Serie A. Un'icona per il calcio avellinese che negli anni ha legato per sempre il suo nome alla città, scrivendo le pagine più significative dell'Avellino nel calcio italiano. Che ricordo hai di quelle storiche stagioni?
3: Ma diciamo che l'Avellino, la prima affermazione importante ce l'ha nel 72-73, quando vince il campionato di Serie C con il massimo dei punti, che fino ad allora una squadra aveva realizzato 62 punti, e poi si avvia per il 77-78 a raggiungere la Serie A con il gol di Mario Piga. E mio padre è stato un dirigente competente di calcio, un dirigente che, a cui la stretta di mano rappresentava sicuramente il massimo di quello che poteva essere con i rapporti tra dirigenti, e quindi insomma fa piacere che la gente lo ricordi ancora come un simbolo dell'Avellino Calcio di quei tempi.
0: Cosimo, nel ricordo di tuo papà che ha scritto questo glorioso trascorso per i Lupi Biancoverdi, il saluto a tutti i tifosi dell'Avellino nel mondo.
3: Ma l'Avellino è rappresentato in tutto il mondo, come giustamente dicevi tu, ci sono tanti emigranti, tanti tanti tifosi dell'Avellino in tutto il mondo. Un grande saluto, un abbraccio, ricordando quei bei tempi dell'Avellino, non solo in Serie A, ma tutto il periodo nel quale mio padre è partito nel 1949, era dirigente dell'Avellino, poi è subentrato a mio zio Cosimo, che ricordo aveva il suo stesso nome. Morì in un incidente stradale quando andò ad acquisire le prestazioni di un calciatore, e quindi insomma la nostra famiglia è stata una famiglia che è identificata nell'Avellino. Noi siamo orgogliosi di quello che è stato fatto negli anni da dirigenti dell'Avellino, e quindi un saluto a tutti e un ringraziamento per quello che ognuno dice, tanti dicono di mio padre, quasi tutti dicono di mio padre, che è stato un grande dirigente sportivo, un appassionato di calcio e dell'Avellino.
0: L'Avellino fece esordio dunque in Serie A, dando inizio a una vera e propria era. Da quel momento in poi tutta la città visse di un entusiasmo particolare. Negli anni della Serie A la gioia arrivò alle stelle, per quanto sportivamente insomma si alternarono momenti di entusiasmo a soffertissime salvezze. L'Avellino rimase nella massima serie per 10 stagioni consecutive, raggiungendo l'ottavo posto nel 1987. Questo sarà il miglior piazzamento di sempre della storia dei Lupi Irpini. Nel decennio che va dal 1978 al 1988 l'Avellino si tolse tante soddisfazioni, battendo squadre del calibro di Juventus, Inter e Milan. Il momento più difficile si visse però nella stagione 80-81, quando all'Avellino vennero inflitti 5 punti di penalizzazione a causa del calcio scommesse, e come se non bastasse arrivò anche un tragico evento, il 23 novembre del 1980, con il terremoto dell'Irpinia. La squadra tuttavia riuscì a salvarsi all'ultima giornata grazie ad un pareggio casalingo raggiunto con la Roma per 1-1. Il gol decisivo fu segnato da Massimo Venturini. Uno dei protagonisti di quegli anni fu certamente Salvatore Di Somma, che nell'estate del 1977 arrivò a vestire la maglia biancoverde. Benvenuto al Super Club, Salvatore, raccontaci che emozione fu per te conquistare quella Serie A con l'Avellino.
4: Ma fu una cavalcata bellissima. Partimmo per il ritiro, che eravamo in 6 o 7, e poi pian piano arrivavano, ogni tanto arrivava qualche calciatore con qualche problemino. Avevamo un allenatore giovane, con la prima esperienza in cadetteria, però un allenatore forte, con idee, persona per bene, di grandissima competenza. E pian piano questo gruppo si assestò. Non eravamo dei fenomeni, ecco, non eravamo una squadra che potesse vincere un campionato, però c'era un rapporto tra di noi bellissimo, era una famiglia dove noi sia dentro che fuori ci aiutavamo tantissimo, e alla fine ottenemmo un risultato insperato che ha fatto un po' la storia, ecco, ci fu la promozione in A per la prima volta dell'Avellino, e a Genova, a Marassi, c'era una cornice di pubblico straordinario, era una cosa pazzesca vederli gioire assieme a noi dopo quella vittoria.
0: Arriviamo alla stagione 80-81, dunque l'Avellino partì con 5 punti di penalizzazione, retaggio dello scandalo inerente al calcio scommesse emerso nella precedente stagione. La panchina biancoverde venne affidata alla guida di mister Luis Vinicio. Quell'anno resterà tristemente impresso nelle memorie di tutti, con il 23 novembre del 1980, quando un terremoto di magnitudo 6.9 della scala Richter colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale, rinominato il terremoto dell'Irpinia, che causò 3.000 vittime e 280.000 sfollati, oltre ad innumerevoli feriti. Salvatore, che momento fu quello?
4: Ma quello è un'annata, tra tutte le annate che ho fatto ad Avellino, è l'annata che non dimenticherò mai, perché partimmo con un meno 5, con un allenatore nuovo, Marchesi era andato a Napoli, dove, apro una parentesi, la chiudo, volevo portarmi al Napoli e io rifiutai il trasferimento a Napoli pur di rimanere ad Avellino. Ripeto, partimmo con un nuovo allenatore, con un meno 5, e poi dopo due mesi e mezzo ci fu questo maledetto terremoto che ci cambiò la vita a tutti, ecco, ci costrinse a stare fuori da casa per tanto tempo, costrinse tanti avellinesi a vivere una tragedia è inverosimile, impossibile, qualcosa che colpì a noi tutti, ecco. Io ricordo che quando ci fu il terremoto la sera stessa, dopo aver sistemato mia moglie e le mie figlie, andai in giro per la città, mi trovavo in Piazza Libertà, dove era crollato tutto, c'erano dei fabbricati e c'era una signora a terra, tutta stracciata, tutta graffiata, che piangeva i suoi cari, ecco, che mi fa, dice Salvatore, hai visto che è successo, hai visto che sono morti tutti, e poi mi riguarda e mi fa a bocca un mezzo sorriso e mi fa, però oggi che bella vittoria che avete fatto, per dirti la città, la gente, come viveva l'Avellino, con quale passione, con quale amore viveva l'Avellino.
0: E con quella passione voi riusciste ad ottenere alla fine del campionato il 10º posto finale, realizzando così un vero e proprio miracolo sportivo, Salvatore.
4: Certo, un miracolo sportivo sicuramente, perché noi per tanto tempo eravamo costretti a stare fuori, ecco, a giocare su altri campi, a vivere una situazione, però ci fu ancora questo legame ancora più forte verso la città, verso i tifosi. Noi tutti ci riunimmo una sera e dicemmo, ragazzi, dobbiamo raggiungere questa salvezza per la città, per il popolo ispino, e dargli quella gioia, quella soddisfazione, quel sorriso che loro hanno perso, che difficilmente ritroveranno, ecco. E tieni presente che se non ci fosse stato il -5 e non ci fosse stato il terremoto, noi sicuramente quell'anno i SEMA non esistono, io lo so, però se non ci fosse stato questi due episodi, io credo che noi saremmo classificati in una posizione di classifica altissima per poter disputare anche una partita di Coppa UEFA.
0: Il saluto del capitano Salvatore Di Somma a tutti i tifosi dell'Avellino nel mondo.
4: Io spero e mi auguro che per gli avellinesi del mondo io possa rimanere sempre il loro capitano. Io li ringrazio di cuore per tutto quello che mi hanno dato, per il sostegno che hanno avuto nei miei confronti. Io ho vissuto quell'esperienza in un modo straordinario, e spero e mi auguro per tutti, ripeto, per tutti gli avellinesi, che questa squadra, questa nostra squadra, possa ritornare a calcare i campi della Serie A come l'ha fatto per 10 anni.
0: Durante questi anni passarono per Avellino tanti futuri campioni e giocatori già affermati, come gli Irpini, Pasquale Casale, primo irpino a debuttare in Serie A con la maglia dell'Avellino, e Fernando De Napoli, Stefano Tacconi, Ottorino Piotti, Andrea Carnevale, Luciano Favero, Beniamino Vignola, Geronimo Barbadillo, Ramon Diaz, lo storico capitano Adriano Lombardi, Juari, José Dirceu, Angelo Colombo, Walter Schachner, Franco Colomba, allenatore dei Lupi Biancoverdi nella stagione 2005-2006, Paolo Beruatto, Vincenzo Romano, Angelo Alessio, Gian Pietro Tagliaferri, Alessandro Bertoni, e allenatori come Vinicio, Mister Bersellini, Rino Marchesi e Ottavio Bianchi. Sono gli anni della cosiddetta legge del Partenio, con la quale i Lupi riuscirono a realizzare 9 salvezze consecutive in Serie A, costruendole soprattutto tra le mura amiche. Il sogno irpino finì nella stagione 87-88. I Lupi arrivarono penultimi ad un solo punto dalla salvezza, retrocedendo così in Serie B insieme all'Empoli. Ai fallimenti sportivi succedettero però le disastrose vicissitudini societarie. Nell'estate dell'88 l'Avellino corse il rischio di non potersi iscrivere alla Serie B, riuscendo ad evitare il fallimento in extremis dopo che la proprietà del club venne rilevata dalla Bonatti, società satellite della Parmalat di Callisto Tanzi, e come presidente venne nominato Pierpaolo Marino. Nonostante le vicissitudini estive, per la stagione 88-89 venne dunque allestita una squadra competitiva tanto da sfiorare la promozione in Serie A. L'Avellino evitò invece la retrocessione in Serie C1 per un solo punto nel 1990 e per la classifica avulsa nel 91, ai danni questa della Salernitana. Arrivò difatti la retrocessione in Serie C1 con l'ultimo posto nel campionato di B nel 1992. Dopo 2 anni negativi in Serie C1, nella stagione 92-93 e 93-94, nel 1994 la famiglia Sibilia, dapprima con il figlio Cosimo e poi con lo stesso Antonio Sibilia, tornò alla presidenza e conquistò subito la promozione in Serie B, conquistata questa con i play-off vinti con il Gualdo il 24 giugno 1995. A poco servirono i 19 gol realizzati da Pasquale Luiso nel campionato di Serie B 95-96. I lupi biancoverdi giunsero terz'ultimi e tornarono dunque in Serie C1, dove resteranno per 7 stagioni, durante le quali più volte la società rischiò nuovamente il fallimento.
5: Diamo il benvenuto al Super Club a Pasquale Luiso.
0: Pasquale, nella stagione 95-96 il tuo cartellino venne ceduto inizialmente al Chievo Verona, ma poco prima dell'inizio del campionato venne ufficializzato il tuo trasferimento in comproprietà all'Avellino in Serie B di Mr. Boniek. L'inizio in campionato non fu per niente male, ma dopo solo 4 partite Boniek lasciò la guida tecnica della squadra, che passò alla guida dunque di Mr. Corrado Enrico. La squadra però non diede cenni di ripresa, chiudendo il girone di andata al terz'ultimo posto. Nel girone di ritorno la panchina dell'Avellino venne affidata a Mr. Bruno Pace, ma nonostante qualche miglioramento, la sorte per i lupi biancoverdi non fu amica. L'Avellino arrivò 18esimo e per questo venne retrocesso in Serie C1. L'unica nota positiva furono proprio i tuoi gol, 20 in totale, 19 in campionato. Che ricordo hai di quella stagione?
6: Ma sì, i ricordi indelebili. Pure lì direi che è una piazza dove effettivamente mi ha lanciato nel calcio vero, che poi l'anno dopo sono andato a Piacenza in Serie A. Dispiaciutissimo per la retrocessione all'ultima giornata contro il Chievo Verona e niente, siamo arrivati veramente al photo finish, ma non ce l'abbiamo fatta ed è stato un peccato, perché è una piazza straordinaria. Mi hanno voluto bene, tuttora ancora dopo quasi 20 anni ancora se ne parla dei miei gol che purtroppo non sono serviti alla salvezza, però ho un grandissimo ricordo, una curva che mi incitava sempre, mi faceva sempre dei gol che mi casavano veramente. Ho un grosso ricordo di Avellino, pure se sono retrocesso ho un grossissimo ricordo, perché veramente da lì credo che sia iniziata la mia vera carriera.
0: Il saluto allora di Pasquale Luiso a tutti i tifosi dell'Avellino.
6: Li abbraccio e li saluto a tutti e spero che l'Avellino prima o poi ritorni nel calcio che conta.
0: Il definitivo addio del presidente Sibilia nell'estate del 2000 permise al duo Massimo Pugliese, Aniello Aliberti di rilevare il club biancoverde. In società continuarono i cambi al vertice del club fin quando nella stagione 2002-2003, con la presidenza di Pasquale Casillo e la presidenza dell'avvocato avellinese Nicola Iannarone, l'Avellino vinse il campionato con 69 punti, tornando così in Serie B. Ma dal punto di vista societario le problematiche non finirono lì. L'Avellino tornò nuovamente ad un passo dal fallimento. Dopo appena un anno, con Mr. Zeman in panchina, nell'estate del 2004 arrivò una nuova retrocessione in Serie C1. Le uniche note positive di quella stagione furono i 15 gol messi a segno dal bielorusso Vitali Kutuzov e la vittoria in rimonta ottenuta contro i rivali della Salernitana per 2-1. Nell'estate del 2004 cambiò nuovamente la proprietà. La società venne rilevata dai fratelli Pugliese e la guida tecnica della squadra venne affidata inizialmente al Mr. Antonello Cuccureddu, il quale venne poi sostituito in corso di stagione da Francesco Oddo, che guidò quella squadra nella stagione di Serie C1 2004-2005 a conquistare la promozione in Serie B grazie alla vittoria ottenuta per 2-1 contro il favoritissimo Napoli nella finale playoff del 19 giugno del 2005, con le reti di Raffaele Biancolino e del bomber Vincenzo Moretti, terzino della squadra. Nel campionato di Serie B 2005-2006 l'Avellino arrivò quart'ultimo e venne dunque nuovamente retrocesso in Serie C1 dopo i playoff persi

0: con Mr. Galderisi, sostituendolo con Mr. Giovanni Vavassori. L'Avellino passò il primo turno con il Taranto e nella finale superò il Foggia ribaltando la sconfitta rimediata all'andata per 1-0 con i gol di Rivaldo, Evacuo e Biancolino. Nel successivo campionato di Serie B, quello 2007-2008, arrivò però una nuova retrocessione in Serie C, ma i lupi biancoverdi vennero ripescati in Serie Cadetta praticamente subito per via della mancata ammissione del Messina, non iscritta a quell'anno per carenza di fondi necessari a completare l'iscrizione. Per il campionato successivo, nel mercato invernale, approdò ad Avellino un nuovo calciatore che farà la storia dei lupi biancoverdi, Angelo D'Angelo. Benvenuto al Super Club. Angelo, la tua storia calcistica con l'Avellino ebbe inizio per l'appunto nel novembre del 2009, quando dopo una brevissima esperienza con la Turris arrivasti a vestire la maglia biancoverde dei lupi irpini, che riuscirono quell'anno ad iscriversi al campionato di Serie D. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Francesco D'Arrigo, ma dopo 12 giornate, a causa dei risultati poco soddisfacenti, mister Morra prese le redini della squadra, subentrando ad Arrigo. A fine campionato arrivaste quinti, pari merito con la Rossanese, contro cui vinceste per 1-0 lo spareggio valido per i play-off. In semifinale superaste anche il Trapani, ma il sogno promozione svanì, in finale contro la Vigor Lamezia, che ebbe la meglio. Che ricordo hai di quella prima stagione certamente travagliata per il calcio avellinese?
1: Ma comunque fu una bellissima annata personalmente, perché all'inizio il cambio di categoria di questa gloriosa società portò ad avere comunque a inizio campionato dei piccoli problemi di ambientamento. Poi quando io arrivai nel dicembre 2009, diciamo che non so, ma dal mio arrivo ci fu quel cambio di passo. Cominciamo quindi a fare delle vittorie, delle strisce molto positive e che ci portarono comunque a giocarci la promozione nella lotteria dei playoff. Poi non andò bene la finale playoff contro la Mezza, che comunque era comunque una società molto, molto quadrata, con Blasone che conosceva comunque la categoria. E poi grazie comunque a questa grandissima rincorsa e a questo piazzamento nei playoff, che l'anno successivo fummo ripescati e andammo in Serie C2.
0: Per la stagione 2012-2013 invece la guida tecnica della squadra venne affidata al mister Massimo Rastelli. In Coppa Italia il vostro cammino si interruppe al secondo turno quando doveste cedere al Sassuolo, ma in campionato quell'anno vi dimostraste davvero una forza della natura. Chiudeste il girone di andata primi in classifica con il migliore attacco, pari merito con il Pisa, ma a differenza dei toscani voi risultaste avere anche la miglior difesa. Memorabili le vittorie ottenute contro il Benevento per 2-1 e proprio contro il Pisa per 3-0. Nel girone di ritorno subiste un piccolo calo fisiologico, subendo un 4-1 contro la Paganese e perdendo anche contro il Benevento, ma i lupi biancoverdi non demorsero e tornarono presto sul cammino vincente. Batteste la Nocerina nel derby per 1-0, poi il Gubbio per 3-2, così il 5 maggio 2013 a Catanzaro, nella sfida vinta contro le Aquile Giallorosse per 1-0 con gol di Zigoni, arrivò la matematica certezza con una giornata d'anticipo. L'Avellino conquista la promozione in Serie B. Che emozione provasti, Angelo?
1: Un'emozione indescrivibile, perché quell'anno potrei dire che ci furono tantissimi campionati in quel campionato, perché ci furono tantissime, c'erano tante squadre molto più forti sulla carta, molto più forti di noi. Quindi la vittoria di quel gruppo, la vittoria di una società, di una città, di una provincia, fu l'apoteosi. Faccio fatica a parlare perché ancora è molto emozionante. Noi andammo a giocarci il tutto per tutto lì a Catanzaro con 5.000 tifosi circa avellinesi al nostro seguito, e fu una festa, sia dopo il fischio finale lì con i nostri tifosi, perché c'era un'onda bianco-verde immensa, sia le 5-6 ore che ci portarono col pullman tornando a casa di notte ad ogni Adodilla. Era una festa con i tifosi, con la società, con tutti, anche gli addetti ai lavori, che addetti ai lavori erano comunque anche tifosi. E poi arrivammo allo stadio a circa mezzanotte e mezza, e c'era tutta la curva sud dell'Avellino, c'erano penso una decina

0: di migliaia di persone allo stadio a quell'ora. E per noi pensare, cioè, ci fu detto che c'erano dei tifosi allo stadio, ma mai a pensare una marea bianco-verde del genere con invasione di campo. Diciamo che vincemmo il campionato di C1, però di C1 in quella città c'è poco, perché c'è amore, c'è ardore, c'è passione di questo popolo avellinese, che ti senti un giocatore di Serie A, ecco.
1: Ma le gioie quell'anno non finirono lì. Dopo la finale di andata contro il Trapani, terminata 1-1 il 23 maggio del 2013, con quella squadra conquistaste anche la prima Supercoppa di Serie C della storia dei biancoverdi, pareggiando, è vero, 2-2 nella finale di ritorno, ma superando i siciliani in virtù della regola del gol fuori casa. Arriviamo dunque al campionato 2017-2018. Con la squadra quell'anno raggiungeste la salvezza, ma quella per te fu l'ultima stagione con la maglia biancoverde. Il capitano, nonché bandiera, Angelo D'Angelo, lasciò l'Avellino scrivendo per sempre il suo nome nella storia del club, con 23 gol realizzati, ma soprattutto 251 timbrature ufficiali con la maglia biancoverde, che ti rendono ad oggi il primo calciatore in assoluto con record di presenze in campo. Angelo, che cosa ha significato per te l'Avellino?
0: Ma per me potrei scrivere un libro: amore, emozione, famiglia. Mi hanno visto crescere, ho visto crescere tifosi piccoli che diventarono uomini, sono stati sempre al nostro fianco tutti quanti. Io ero diventato uno di loro. Ho usato il nome famiglia perché lì, anche con quella maglia, appena è nato mio figlio, dalle esultanze appena è nato, io ho messo la maglia bianco-verde, appena ho cominciato a capire l'ho portato in campo con me, quindi diciamo che quei colori fanno parte della mia vita, del mio cuore e della mia famiglia, perché in casa ci sono i colori bianco-verdi, quindi per me è stato tutto a livello calcistico, ma anche qualcosa che ti rimane dentro.

0: Eccoci qua.
1: Buonasera Pezzola.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Endrigo,
3: ciao.
2: Come va? Ciao Bardotti.
1: Ciao Mario.
2: Come state? Tutto bene?
1: Vi
2: vedo di buon umore.
0: Sì, lo so. Abbiamo scherzato nell'intervallo. Se poi Bardotti ci ha fatto vedere tutti i balli, figurati.
4: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: È vero, Bardotti ci ha fatto vedere tutti i balli. E ti ricordi però bene i passi, eh? Guarda che non è semplice, perché certe volte non si deve ballo come voglio. Tutto sommato oggi, quando vedi una pista da ballo, ognuno balla per conto suo come vuole.
1: Certo.
2: È vero, invece alcuni balli, o quasi tutti, se si studiano bene, hanno dei passi ben precisi,
1: sono legati. Non vorrei passare per Nureyev, perché è una delle poche cose che non so fare. No. Però questi balli
2: ce l'hai visto.
0: Ma c'erano tante scuole di ballo, non per ballerini professionisti, ma per insegnare alla gente a ballare, per andare nelle sale da ballo, nei night, nelle balere, eccetera.
1: Anche oggi sono in fortissima ripresa.
2: Però di balli ne abbiamo parlato e abbiamo sentito diverse canzoni che citavano qua proprio nel titolo il ballo. Abbiamo fatto tre appuntamenti, abbiamo avuto proprio parlando del ballo,
1: abbiamo passato
2: tre volte, è quasi esaurito. Invece un argomento che non prendiamo in esame da tempo,
0: non prendiamo sul serio,
2: ecco, riguarda le canzoni ironiche, le canzoni per ridere. Vi ricordate che quando ne abbiamo parlato, se non prendo un appunto non mi ricordo neanche io, abbiamo parlato soprattutto delle canzoni di Carosone e di Buscaglione, perché i repertori sono pieni di canzoni da ridere.
0: Io ho cantato una canzone terrificante che si chiamava Rosita
2: e l'abbiamo sentita
0: e non mi faceva ridere per niente,
2: e a noi è piaciuta e l'abbiamo sentita. Poi abbiamo sentito anche Criminal Tango di Marino Marini quella volta, e anche Miguel, te la ricordi quella canzone che cantava Totò Savio?
1: Come no?
2: Ecco, sempre del gruppo di Marini. Ecco. E allora, invece, ve la sentite di tirar fuori altre canzoni ironiche?
1: Sì, ironiche, si può anche far ridere per sbaglio, voglio dire.
2: Spieghiamo anche bene l'argomento.
1: Beh, si può anche fare dell'umorismo involontario, ne parleremo sicuramente.
0: Queste erano volutamente.
1: Certo.
0: Volevano essere divertenti, fino a che punto non lo so, erano altri tempi. Poi, sinceramente, con una persona dopo 4-5 whisky, 2 litri di champagne, si diverte con niente.
1: Uno dei grandi temi della canzone per ridere italiana, che è una tradizione vera e propria, sono le canzoni a doppio senso. Canzoni a doppio senso. Soprattutto quelle napoletane, però anche molte canzoni degli anni 20 del Tabarin, in cui c'è sempre un secondo senso di tipo erotico.
2: Beh, Arbore ne ha fatto una.
0: Stavo pensando alla stessa cosa.
1: Esattamente.
2: Ma non soltanto, anche altre canzoni di Arbore, no? Sono tutte così.
1: Certo, le grandi riprese della tradizione napoletana. C'era una coppia famosissima di autori napoletani che ne hanno fatte delle maree di queste canzoni, ma sempre con una grande raffinatezza in generale, che erano Pisano e Cioffi negli anni 30 e 40. Poi Pisano da solo, insieme a Rendine, scrisse una canzone che credo tutti cantiamo ancora, con un sottofondo, con un sottinteso erotico così lampante che è quasi inutile parlarne, ed è stata interpretata da Carosone, portata al successo, e credo che chiunque in Italia canti La Pansée.

Anda a Napoli, Napoli in fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

tralla che svolacchia intorno a me. Poi t'appui sopra la spalla con il piede e la panse. Io divento mammalucco, poi ti passo sulla bocca e mi

0: Vabbè, questa è la versione che abbiamo trovato. D'altra parte questi dischi erano incisi a 78 giri e quello che rimane va ascoltato comunque sia.
1: Sì, no, mi piaceva notare le delizie del testo di Pisano, perché ce l'hai mettuta sempre, sei come una frafralla, ti appuoi nel posto ti appoggi. Il tricchi tracco, che è il tricchi tracco per il bacio, il fuoco. Sì, fuoco boom.
0: Sì, sì, sì, sì, cioè, quelle tipici.
1: Non è soltanto il doppio senso, ma la finezza di un uomo che ha scritto le più belle macchiette d'Italia.
0: Il fuoco d'artificio, insomma.
1: Fuoco d'artificio, ecco. Sì,
0: la voce è quella di Gigi Di Giacomo, che era il batterista del gruppo del complesso di Carosone. E non so se abbiamo già toccato questo argomento.
1: Un'altra invenzione di Angelini, il batterista cantante. Angelini, nella sala Gai, aveva messo a cantare il batterista con funzione di batterista.
2: Beh, il batterista cantava sempre cose di questo genere, certo. Generalmente. Cose, chiamiamole comiche per comunità di immagine. Ecco, sì.
1: Forse perché lo strumento dava quest'idea ancora all'epoca di non accademicità, allora quindi era lui un pochino il buffone di corte, il brillante del complesso.
0: Stavo dicendo, c'era gelosia secondo voi di Renato Carosone nei confronti di Gigi Di Giacomo?
1: Non lo so,
0: perché lui faceva ridere con queste canzoni che erano molto
2: che si sono divisi,
0: di presa,
2: ma nessuno l'ha mai saputo perché.
1: No. Non lo so, non lo voglio neanche sapere.
0: Ah, non lo voglio neanche sapere, no. Quindi non dobbiamo neanche approfondire l'argomento.
1: Sono stati una grande coppia.
0: Benissimo, allora passiamo ad un'altra canzone. Proponici un'altra canzone, Bardotti. Vediamo un po' di queste canzoni.
1: Un altro dei maestri del night, Bruno Martino, che appena tornò dall'estero, perché aveva tutta la prima fase della sua carriera, fino dopo che aveva lasciato l'Italia alla fine degli anni 40, c'era quasi sempre stato all'estero, e da Copenaghen, quando tornò col primo successo, Kiss Me del 57-58, non mi ricordo, cominciò un'attività discografica con delle canzoni, per incredibile che sembri, buffe. Cioè Bruno Martini, il re dei lenti da night degli anni dopo, La chiamano estate, Baciami per domani, Cosa hai trovato in lui, Estate, eccetera, fece una serie di canzoni curiose, buffe, che si basavano magari sull'attualità. Allora erano di moda i primi film di vampiri, e lui sparò questo cia cia cia, che si chiama Dracula cia cia cia.
3: Mezzanotte è l'ora dei vampiri, è l'ora di Dracula. No, no.

questo Dracula Cha-Cha-Cha non era il solo pezzo di argomento strambo, invece un extended play che era la raccolta, era un LP di quattro pezzi che si chiamava Le canzoni del terrore, Bruno Martino. Dico gli altri titoli: L'annegato del Po, Draculino e Quasimodo. Pensa tu.

0: Drácula. Drácula. Oh, señor Drácula.
1: Cha cha cha.
2: Chi è questo che dice alla fine cha cha cha?
3: Non lo so.
2: Non si sa, perché poi questi urletti a metà... Però cia, avevano, cia, cia. Avevano mercato queste canzoni, eh?
3: Penso sì. A quanto pare. Io la suonavo tutte le sere. Non me la ricordo ancora tutta.
2: Quindi avevano mercato e riscontro anche negli altri night. Ecco, quindi si riprendevano le canzoni di questi personaggi che erano forti nel night, e anche altre orchestre le riprendevano in altri night.
4: Che Riccardo Rauchino non faceva le canzoni di Martino, poi aveva lavorato con Carosone, quindi non li faceva, quindi anche la Pansè non la cantavo, per esempio. Però quando facevo i night con orchestre meno conosciute, si prendevano tutti questi pezzi più famosi, più di successo.
2: Ah, vedi questo argomento, i leader, non diciamo quelli che erano un po' usciti come,
3: erano come i cantautori,
2: personaggi, cantavano il loro repertorio, non riprendevano quello degli altri importanti artisti da night.
3: Parliamo di un altro grande del night, ne abbiamo parlato finora poco, Bruno Quirinetta, che era di Venezia. Ecco, ha già parlato della lingua di Quirinetta.
4: Siccome ho passato molti anni della mia vita a Venezia.
3: Non si chiamava Bruno Quirinetta, si chiamava Bruno Boldini. Voi sapete perché Quirinetta?
2: No.
3: Era uno pseudonimo. Perché si era trapiantato a Roma, era romano d'adozione, e alla fine della Seconda Guerra Mondiale si fondò un night vicino al Teatro Quirino che si chiamava La Quirinetta. E lui, siccome lo inaugurò, prese nome da questo locale che gli portò fortuna.
2: Poi se un cinema... Quirinetta, che ora, è appunto attaccato al Teatro Quirino.
3: Per parlare di Quirinetta lascio la parola a un giornalista, un amico, Fabrizio Zampa, del Messaggero, che ha scritto una cosa molto carina che voglio leggere. Oltre alla sua bravura di musicista, colpivano soprattutto quelle che oggi si sarebbero dette le sue qualità di showman. Oltre a cantare e suonare, sapeva tenere la scena e coinvolgere il pubblico con esibizioni scoppiettanti e ricche di humor. Ed è famoso il suo modo di trattare i frequentatori dei locali in cui lavorava, che venivano sottoposti a scherzi goliardici e a feroci prese in giro, accettate sempre con un sorriso. Mi risulta che fu il primo a fare pipì sul pubblico.
2: Cioè, chi te l'ha raccontata questa cosa? Lo sai per certo?
3: Lo so.
2: Attendibile la fonte?
3: Beh, tu le sai, i VIP dell'epoca si divertivano anche così.
2: La sapevi anche tu?
4: No, volevo dire una sola cosa, che a me queste canzoni comiche mi fanno veramente poco ridere. Io preferivo l'umorismo involontario. Per me c'è una canzone, la cito così a spanner, no? Meravigliose labbra, tra tutte le distingo, tu baci come me, mi sembra molto più comico di Dracula.
3: Bruno Quirinetta aveva un repertorio molto brillante, tra cui una canzone cantata in veneziano, che è l'adattamento fatto da un signor compositore che era un diplomato in pianoforte del Conservatorio di Santa Cecilia, Gino Pittoni, di un pezzo tradizionale.
4: Sì, pezzo popolare.
3: Gobolo pare, gobola mare, gobola figlia della sorella. Lo sapevo, nel nord perlomeno la cantiamo tutti. È la famiglia dei Gobon.
2: Che è un ritornello questo che si fa attendere un po'.
3: Sì.

zitti se dava le botte, zitti zitti state a ascoltare. Dogobetti de bassa statura e se parlava di cose amorose. Dogobetti de bassa statura e se parlava di cose amorose. Dogobetti de bassa statura e se parlava di cose amorose.

Torni dritto su e schienati al portasal. Issa dito paroi da ciodi, sega da quattro pugni sul muso. Issa dito paroi da ciodi, i sega da quattro pugni sul muso. Issa dito paroi da ciodi, sega da quattro pugni sul muso. Isendaglio a finir su quel buso dove a già struccava il limone. Ho girato la Francia e la Spagna e tutti gli altri paesi lontani. Ho girato la Francia e la Spagna e tutti gli altri paesi lontani. Ho girato la Francia e la Spagna e

0: Questa canzone è cantata un po' in lingua e un po' in dialetto veneziano, in veneto, insomma. Io ho sempre pensato che il veneto era una lingua, un dialetto così, delle canzoni per far ridere, no? Infatti c'è una tradizione sia dai Telefoni Bianchi che nella commedia all'italiana, c'è la domestica che non capisce niente, che parla sempre veneto.
1: So, e viene da Goldoni tutto questo.
0: Infatti. E invece oggi abbiamo in Pittura Fresca che cantano in veneto e cantano cose serissime e importanti.
1: Gli fai il ragamuffin ciò.
2: ma comunque sempre con l'intento, credo che sia sempre quello di far ridere, comunque sia.
1: Certamente.
2: Ecco. Allora, questa è la famiglia dei Gobon, che non ha un autore preciso, credo, venga dalla tradizione popolare.
1: Questa è tradizione popolare per strofe tipo folclorico che vengono aggiunte sempre nella tradizione orale che porta sempre nuove invenzioni. C'era tutta la prima parte che era messa da questo Pittoni, questo Gino Pittoni di Santa Cecilia.
2: E tu, Endrigo, nel tuo campo orchestra, ne faceva canzoni di questo genere, Riccardo Rauchi?
0: Beh, tentava di farle, non so con quale risultato.
2: Possibile che non c'è una, qualche esempio.
0: C'è una canzone di Ippolito Meccia e persino Migliacci dentro, Migliacci addirittura dopo nel blu dipinto di blu popolare, che ha partecipato a questa canzone che io cantavo. L'ho cantata anche in televisione, senza nome, nella trasmissione che faceva Enzo Trapani, Ritmi d'Oggi, dove io cantavo e Rauchi diceva: ma intanto che lui canta, non potrei fare un giro col sassofono davanti? Sentiamo un po' trascurato, era l'epoca dei cantanti. Con questa canzone sentiamola, a me non fa molto ridere, speriamo poi si gli metta di buon umore.
2: Come si titola questa qua?
0: Aiuto!
3: Aiuto, ci sono caduto.

0: Era la prima buona questa? È la prima incisione?
1: Sì, no, devo dire questo, che mentre il gruppo ci metteva una giornata a fare le basi, siccome ci lavorava una pista, no? Una pista soltanto, ci metteva una giornata a fare la base e poi a me rimanevano 20 minuti per cantare. O va o la spacca.
0: E quindi andava così, era la
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: questa.
1: La prima era sempre buona, ma erano altri tempi allora.
0: Ma come si decideva di fare? Questa che è il lato A di questo pezzo?
1: Penso sì, il retro era un uomo tranquillo.
0: Quindi si puntava con questa, su questa canzone?
1: Sì.
0: E tu ti sei lanciato a cantarla, anche perché il tuo caporchessa non cantava.
1: Non cantava e poi il mio nome non c'era sul disco, quindi non ci rimettevo niente. Soltanto in virtù di questa trasmissione che sono riuscito a far sentire queste cose, se no erano perse nell'oblio per sempre.
2: Endrigo, sono basito. Questo è il tuo passato che ti dà delle responsabilità rispetto al rock che dopo hai negato.
0: È vero, tu hai cantato queste canzoni qua e che tutto sommato avevano proprio la stesura del rock del...
2: Poi c'è Meccia come autore, Polito, sono grandi autori.
0: Con Meccia e Migliacci non avete mai più parlato di questa canzone?
1: No, ma ho letto solo oggi che c'era anche Migliacci, appena lo vedo domani sera probabilmente glielo rinfaccerò aspramente.
0: Va bene.
2: Viene sempre il momento dopo che si è riso, dopo che si è scherzato, dopo che ci si è scatenati. Dopo che si va, di stringersi.
0: Ecco, e quella cosa scegliamo oggi? Sebbene avrei ancora tante altre domande da farti, su aiuto, su questa canzone qua. Ma tu ce l'hai altri dischi? Questo è tuo personale. Te lo
1: sì,
0: sei portato
1: sì,
0: da
1: mio, mio, mio.
0: Vuol dire che ce l'hai una riserva di questi dischi un po' nascosti.
1: Cioè, io vorrei farvi sentire uno di questi giorni una mia versione di Io sono il vento. Se questi dischetti di plastica che ho ancora, se riusciamo a farli suonare, avranno un fruscio tremendo, ma ne vale la pena perché sono buffissimi.
0: Dischi di plastica, dicevi che man mano che si ascoltano, si poi.
1: Sì, hanno un ascolto relativo, ma io l'ho ascoltato solo un paio di volte.
0: Ma si consumano? Poi...
1: Si consumano. Sì, si consumano.
2: Si consumano.
0: Quindi come gli acetati, diciamo.
2: Esattamente.
0: Ecco.
2: Era plastichetta, voglio dire, erano inseriti nei giornali. Non mi ricordo un giornale che si chiamava Musichiere o Sorrisi e Canzoni, non mi ricordo. Furono inseriti per un certo periodo all'inizio dell'epoca del 45°.
0: Bene.

0: da questi spettacoli americani pieni di belle donne, di musicisti, di musica, eccetera. E puoi dire tu qual è il titolo?
1: Sì, il film
0: si chiamava Serenata a Valle Chiara.
2: Ed era la sigla dei Christians. Voi mi direte, ma chi erano i Christians? Beh, era il complesso di cui io ero il pianista.
1: Ecco, che poi invece il gruppo dei. Poi i Christian come gruppo è un gruppo degli anni 80 60. Poi anche 80-90. Un altro, non è il tuo, non è il tuo. Allora, manca il titolo, Moonlight Serenade, però dall'orchestra di Glenn Miller, credo, no? Certo. Ecco, volevo dire, hai detto io sono il vento, mi è venuto in mente che un giorno potremmo dedicare, anzi una notte, un pezzo alle canzoni di Sanremo.
2: Una puntata, sì.
1: Più di una, dici? Le canzoni di Sanremo che hanno avuto successo al Night, perché non sono tutte, non si suonavano tutte le canzoni.
0: Sono molto poche.
1: Ecco, che venivano. Quindi se sono poche, una riusciamo a farne di trasmissione.
2: Io dico due, scommessa?
1: Tu che dici? Ci sono una decina di canzoni?
0: Bardotti queste cose le conosce molto meglio di me, è uno studioso e uno molto colto in materia.
1: Perché quando c'era il Festival di Sanremo voi lo sentivate e poi lo vedevate anche in televisione, no? Malgrado
2: Da quando c'è stata la televisione l'abbiamo visto.
1: Certo, sì, malgrado foste impegnati al Night la sera.
0: No, non si vedeva.
1: Però poi ti arrivavano.
0: No, ma c'erano gli editori che portavano le musiche al Night, c'erano i vari editori, i Leonardi, la Ricordi, c'erano i Francis Day.
2: Certo.
0: Un sacco di editori che mandavano il galoppino con questi spartiti, li portava l'orchestra e poi si sceglieva.
1: La figura dell'editore è un'altra cosa che bisogna affrontare. Questa è Moonlight Serenade.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale che Teatri alla Radio ha voluto dedicare ai registi illustri scomparsi nell'ultimo decennio oggi si conclude con un ritratto di Massimo Castri, morto a Firenze il 21 gennaio del 2013 a soli 69 anni. Massimo Castri è stato uno dei registi più importanti e stimati del teatro italiano. Considerato insieme a Luca Ronconi il nome di punta della regia italiana contemporanea, Castri ha dato ai suoi spettacoli, che spaziavano dalle tragedie classiche alle opere di Goldoni, Ibsen e Pirandello, senza tralasciare le pièce di Beckett e Ionesco, un'impronta assolutamente particolare, in cui il rigore e lo spirito analitico si fondevano alla capacità di sviscerare i significati più profondi del testo per infondervi nuova linfa ed emozione. Nato a Cortona il 25 maggio del 43, Castri esordì come attore nel 65 per poi passare alla regia dopo alcune esperienze di teatro politico. Castri ha collaborato inizialmente al Teatro La Loggetta di Brescia e poi con l'Emilia Romagna Teatro, la Biennale di Venezia, lo Stabile dell'Umbria. Dal 94 è stato direttore del Teatro Metastasio di Prato e poi dal 2000 al 2002 direttore del Teatro Stabile di Torino. Nel 2004 ha diretto poi la Biennale Teatro di Venezia. Fra i suoi spettacoli più famosi ricordiamo Vestire gli ignudi, La vita che ti diedi e Così se vi pare di Luigi Pirandello, Amoretto di Arthur Schnitzler, I rusteghi, Le smanie per la villeggiatura, Il ritorno dalla villeggiatura di Carlo Goldoni, Elettra di Euripide, Orge di Pierpaolo Pasolini e poi ancora John Gabriel Borkman e Spettri di Ibsen, Il padre di August Strindberg. L'ultima regia è stata nell'autunno del 2011 al Metastasio di Prato, quando Castri, con la collaborazione di Marco Plini, ha portato in scena La cantatrice calva di Eugenio Onesco, che è un capolavoro del teatro dell'assurdo. I Teatri alla Radio vogliono ricordare Massimo Castri proponendovi alcuni brani di sue interviste tratte dal GR1 Spettacoli del 10 febbraio 99, Radio 3 Suite del 15 aprile 2002 e dell'8 aprile 2005, condotte rispettivamente da Francesco Antonioni e Gianfranco Capitta, e infine Personaggi e interpreti del 26 settembre 2004 a cura di Antonella Acchini.

0: GR1 Spettacoli.
1: Cronache dal palcoscenico.
0: A cura di Antonella Chini.
2: Mi creda, signorina, è meglio che lei si butti dalla finestra.
3: Ma che persona gentile lei, signor preparatore capo.
2: Glielo dico nel suo interesse, sa. Chi vuole che compri un cadavere?
4: Buongiorno da Antonella Chini. Piccoli uomini con le loro storie di ordinaria desolazione e miseria, quasi schiacciati dall'imponenza dei grigi caseggiati di una cupa metropoli. Il regista Massimo Castri ha scelto questo suggestivo contrasto per portare in scena al Fabbricone di Prato Fede, Speranza e Carità, il dramma che Odon von Horvath scrisse a Berlino negli anni dell'ascesa del nazismo. Un testo implacabile nel suo asciutto realismo a descrivere l'uomo nella nuova società di massa che si affacciava all'orizzonte tedesco, stretto tra la crisi economica ed una disgregazione politica carica di inquietanti presagi.
3: Adesso tutti mi giudicheranno la peggiore delle delinquenti.
5: Ciascuno ha il diritto di pensarla come vuole, specialmente quando gli si nasconde che si è già pregiudicato.
4: Al centro di questa cupa fiaba metropolitana, Elizabeth, l'attrice Stefania Felicioli, nei panni di una donna che si è arrabbiata per sbarcare il lunario e che per un'innocente truffa finirà prima in carcere e poi per morire di fame. Una spirale inesorabile di sconfitte la sua. Gli incontri con gli altri personaggi del racconto, simili ad ingranaggi di una macchina che stritola vite e sentimenti per miseri privilegi e vendicativi egoismi.
6: Ma ho appena salvato la vita a una suicida!
4: Massimo Castri, proviamo a spiegare a chi non lo conosce chi è Odon von Horvath e perché ha scelto di portarlo in scena.
7: Dunque, perché è un outsider, in un Novecento che è molto ideologico, specialmente gli anni suoi, il 30, 20, 30, no? C'erano da una parte le avanguardie, no? Dall'altra parte il teatro politico, no? I grandi scontri. Il suo teatro invece appunto è un teatro di percorso personale, insomma, lui cerca di seguire una ricerca di rappresentabilità dell'uomo nuovo, o meglio del piccolo uomo del Novecento, del piccolo uomo della società di massa.
8: Perché è così raramente rappresentato?
7: È un uomo che è scomparso per molto tempo. In primo momento è scomparso perché i nazisti l'hanno messo al bando, poi dopo nel 50, nel 60, nel dopoguerra è scomparso perché non aveva spazio in un teatro che era sempre più ideologico, da guerra fredda, no? Da una parte il teatro di destra, Beckett, il monumento al silenzio e al niente, dall'altra parte Brecht, appunto, no? Specialmente Brecht, che poi ha egemonizzato completamente la cultura teatrale tedesca. Ora però in Germania lo stanno riscoprendo, perché il suo teatro torna a galleggiare ogni volta che si vuole trovare una lingua, un teatro che racconti delle storie appunto che abbiano radici proprio nell'oggi.
8: Ha parlato di realismo nella drammaturgia di von Horvath, che è diciamo la chiave su cui lei insiste per il suo fare teatro. Perché? Che cosa è una speranza di rinnovamento il realismo secondo lei nel teatro di oggi?
7: Io ritengo che il teatro oggi debba appunto ritrovare questa sua capacità di raccontare. Se non ritrova una capacità di raccontare, forse è giusto che scompaia, che muoia. Ora, per far questo occorre indubbiamente trovare di nuovo drammaturgia e testi che si muovano in questa direzione. Per questo non sono andato a ripescare Goldoni, insomma, la grande capacità realistica di Goldoni, insomma, è sempre una lezione fondamentale. Però anche Euripide, dico perché, ma è 2500 anni fa. Certo, Euripide nel momento in cui vuole smantellare la grande forma tragica che non serve più a niente per raccontare l'uomo come lui vedeva intorno a sé, no? Va a cercare e fa una ricerca di grande realismo anche lui. Anche quello mi interessa. Nel Novecento sono poche le tracce, Horvath forse è una di queste. Quindi ci vogliono i testi. Occorre un attore, meglio, attori che siano capaci appunto di recuperare questa capacità di racconto, di umanità vera, e anche questo è raro. In Italia soprattutto è difficilissimo. E occorre poi una indagine appunto sullo spazio, sui modelli percettivi del teatro. Il realismo probabilmente ormai è molto difficile farlo sul palcoscenico barocco, perché realismo è anche occhio, no? Diverso che guarda, No, perché diverso è il mondo.
8: Cosa racconta, secondo lei, del nostro oggi questo dramma?
7: Racconta la afasia. Quello che colpisce soprattutto di questi personaggi è questa incapacità vera di comunicare. Non c'è più una lingua che comunica, in qualche modo. C'è una specie di afasia rumorosa, no? Che è tipica, secondo me, di questa, no, telefonini tanti, appunto, grande rumore, ma in realtà comunicazione poca, perché non c'è più capacità di dirsi e di raccontarsi veramente.
8: Lei non lo ritiene uno scrittore in qualche modo politico?
7: Si sarebbe offeso lui, poveraccio. Lui è scomparso proprio, dico, perché è stato sommerso da un teatro, da guerra fredda, fatto appunto di teatri politici, tra virgolette, contrapposti.
8: E allora le virtù che danno il titolo all'opera, cosa rappresenta?
7: Sono probabilmente una presa di culo, o meglio appunto un titolo fortemente ironico, Fede, Speranza e Carità. Infatti è una battuta che dice il poliziotto, che facendo appunto l'autoritario dice fede, speranza e carità, se non si hanno non si può vivere. Mi sembra che sia molto ironico.

0: Herald. Herald. Herald.
1: Sì, sono io, Gunhild. Tu sei certo stupita di vedermi qui.
0: Non hai sbagliato strada? L'amministratore abita qui accanto.
1: Non volevo parlare con l'amministratore oggi.
0: Dunque, vuoi qualcosa da me?
1: Sì, vorrei dirti due parole.
0: Siediti, allora.
1: Grazie, posso stare in piedi.
0: Come vuoi. Togliti il soprabito, almeno.
1: Veramente, fa molto caldo qui.
0: Io ho sempre freddo.
1: Gunhild, sono quasi 8 anni che non ci vediamo.
0: O meglio che non ci parliamo.
1: È vero che non ci parliamo. Perché mi hai vista ogni tanto, quando venivo dall'amministratore una volta l'anno.
0: Sì, ti ho vista, credo, un paio di volte.
1: Anch'io ti ho vista, una o due volte, di sfuggita alla finestra.
0: Attraverso le tende. Hai la vista buona, tu. Ma l'ultima volta che ci siamo parlate è stato proprio qui. Nel mio salotto.
1: Sì, sì, Gunhild, me ne ricordo.
0: Una settimana prima che lui uscisse.
1: Ah, lasciamo andare.
0: Una settimana prima che lui, il direttore, fosse messo in libertà.
1: Non dimenticherò mai quel momento. Ma è un pensiero che fa troppo male.
0: Eppure non si può pensare ad altro. No, no, è impossibile. Non mi ci adatterò mai. Che una cosa così mostruosa possa capitare a una famiglia. E la nostra famiglia. Una famiglia così per bene.
1: Ah, Gunhild, su molte, molte altre famiglie si è abbattuto lo stesso colpo.
0: Degli altri non mi importa. Avranno perduto un po' di denaro, qualche titolo. Ma noi, io, Herald, che era ancora un bambino. La vergogna su noi innocenti. Il disonore. E oltretutto, la totale rovina.
1: Dimmi, Gunhild, e lui come sopporta tutto questo?
0: Chi, Herald?
1: Ma no, lui, tuo marito, come sopporta?
0: E credi che io gliel'abbia mai chiesto?
1: Chiedere? Ma non c'è bisogno di chiedere.
0: Tu credi che io viva con lui? Che lo incontri, che lo veda.
1: Neppure vederlo.
0: Lui, che è stato 5 anni in prigione. Ma che vergogna. E pensare cosa significava un tempo il nome di John Gabriel Borkman. No, no, non lo voglio più vedere, mai, mai, mai più.
1: Hai il cuore duro, Gunhild.
0: Sì, per lui sì.
1: Ma è tuo marito.
0: Non ha detto forse davanti al tribunale che io ero la prima causa della sua rovina, che spendevo somme pazzesche.
1: E non c'era qualcosa di vero.
0: Era lui che voleva così. Tutto doveva essere splendido, lussuoso.
1: Lo so, ma tu avresti dovuto trattenerlo e non l'hai fatto.
0: Sapevo che non gli apparteneva quel denaro che mi dava da sciupare. E che sciupava lui stesso 10 volte più pazzamente di me.
1: La sua posizione lo esigeva, immagino.
0: Sì, diceva sempre, spese di rappresentanza. Oh, tiro a 4, come un re. Voleva essere.
2: Sono queste le premesse del dramma, queste le pressioni alle quali viene sottoposto Herald, il figlio di John Gabriel Borkman, e John Gabriel Borkman stesso. E ci è stato mostrato dalle voci di Ilaria Occhini e Lucilla Morlacchi, che sono le due donne del John Gabriel Borkman di Henrik Ibsen, che sta andando in scena in questi giorni al Teatro Stabile di Torino, per la regia di Massimo Castri. E proprio con Massimo Castri abbiamo avuto un colloquio telefonico nel quale gli abbiamo dovuto presentare alcune nostre domande e curiosità sul suo lavoro, su qual è stata il lavoro lavoro di messa in scena di questa pièce di Ibsen, che nel suo teatro di impronte e di lettura psicanalitica si rivela un punto fondamentale, perché non è la prima volta che mette in scena il John Gabriel Borkman di Ibsen. Insomma, tutte quante queste domande gliele abbiamo fatte per telefono. Il nostro colloquio è cominciato con una domanda proprio specifica sul lavoro, sul testo teatrale del John Gabriel Borkman. Qual è allora, ha chiesto a Massimo Castri, qual è il lavoro che ha svolto sul John Gabriel Borkman?
3: Ma molto semplicemente direi appunto che uno degli ultimi testi di Ibsen è un Ibsen vecchio che affronta i suoi temi antichi di sempre, appunto, no? Del rapporto uomo-donna, appunto, del rapporto tra appunto istinti e fare, appunto, i grandi temi freudiani, diciamo in qualche modo, appunto, di Ibsen, e che soltanto li affronta con un occhio completamente diverso, un occhio, come dire, strano, più ilare da certi punti di vista e più sconsolato da un altro. Sembra un po' il vecchio Goethe, direi, insomma. Io quindi ho cercato di affrontarlo appunto seguendo questa intuizione di scrittura, appunto, che mi sembra di trovare soprattutto nel Borkman, appunto, una specie di, non c'è più dramma, ma c'è quasi una fiaba amara, ecco, insomma, direi questo è un po' il succo.
2: Non è la prima volta che lei mette in scena il John Gabriel Borkman. Ci sono delle differenze sostanziali fra la messa in scena di Brescia e questa del Teatro Sabile di Torino?
3: Direi no, la lettura drammaturgica è la stessa, sono differenze enormi sul piano dello spettacolo sicuramente, ma l'intuizione critica è la stessa sostanzialmente.
2: Ecco, dovrebbero essere presenti lì degli attori impegnati nella messa in scena di John Gabriel Borkman?
3: Sì, c'è qui con noi Lucilla Morlacchi e Vittorio Franceschi.
2: Allora posso fare una domanda a Vittorio Franceschi su qual è stato il lavoro attoriale durante le prove sul personaggio di John Gabriel Borkman?
4: Ma anche questo è difficile dirlo in poche parole. Abbiamo lavorato 2 mesi, è stato un lavoro molto bello, magnifico, e che mi ha visto così in un legame molto importante con Massimo Castri, col quale lavoravo per la prima volta. Importante soprattutto perché mi ha fatto vibrare delle corde che non vibravano più da molti anni.
3: Perché ci siamo innamorati,
4: quindi. E questo mi ha consentito di ritrovare una gioia nel mio lavoro che avevo dimenticata da tempo. Direi che quindi, più che parlare del personaggio, vorrei parlare di questo incontro con questo straordinario regista che spero di ritrovare ancora.
2: E ce lo auguriamo tutti, e visto che si sta parlando di amore, allora si può ipotizzare un triangolo che vede ad un alto vertice Lucilla Morlacchi.
3: Ma lei Ella è innamoratissima su questo, Lucilla, non c'è problema.
5: Io sono qua non per Borkman, non per Ibsen, ma per Massimo Castri. È la terza volta che ho la fortuna di vivere il teatro con questo grande poeta, autore, non so, poi veramente non voglio neanche dire tante cose di più,
3: appunto,
5: perché sembrano non...
3: Lucilla, siamo in pubblico.
5: No, pubblicamente, lo amo dirlo pubblicamente, è grande, è la terza volta che vivo il teatro con lui ed è un maestro straordinario. Se io riesco a fare, oddio, un terzo di tutto quello che lui ha chiesto, almeno un terzo, ed essere brava a farlo, è solo merito lui, perché lui dà tantissimo. Conduce un attore per mano, lo scova dentro, lo affonda proprio le mani dentro, inchiodandolo poi in un suo disegno ben preciso. E però lasciando la libertà all'attore di vivere momenti straordinari, e così io gli sono molto grata, non posso dire altro.
2: È una cosa che mi incuriosisce non poco, il fatto che ci siamo stati tanti mesi di prova, 2 mesi di prova, mi sembra, dicesse Vittorio Francesi.
4: Sì, poco meno.
2: Per una...
3: Non sono tanti mesi, guarda, sì. Mi spiego, siamo in Italia che siamo abituati malissimo.
2: Però per uno spettacolo la cui lettura drammaturgica già esiste, quindi tutto un lavoro soltanto sugli attori in 2 mesi, perché tutto il resto era già fatto, no?
3: No, è uguale, evidentemente uno spettacolo parte sempre da zero, Mi spiego, un spettacolo lo fai con gli attori, mica lo fai senza gli attori, mi spiego. Uno spettacolo lo fai comunque con gli attori. Dico, anche se c'è una lettura critica, una lettura critica che può essere fatta anche a monte, dico anche 20 anni prima, comunque sia, mi spiego. Poi lo spettacolo è un artigianato che nasce con delle persone fisiche che sono quello che fa le luci, gli attori, appunto il musicista, lo scenografo e così via. Il spettacolo rimane un'opera d'artigianato autonoma poi in fondo rispetto anche alla lettura critica, che ne è soltanto lo strame, insomma, in qualche modo.
4: E poi per l'attore l'approccio al personaggio è un approccio lento.
3: Deve essere lento.
4: Altrimenti si rischia di risolverlo, come si suol dire in gergo, e di fare quindi qualcosa di già visto, di già sentito e di insopportabile. Insomma, noi stiamo. Perché vede, bisognerebbe dire una cosa: parla tanto di teatro di ricerca, di teatro d'avanguardia, di teatro di innovazione, di sperimentazione, eccetera. Questo è un teatro d'arte perché Casti è un artista, quindi gli artisti sono sempre dei ricercatori, degli sperimentatori, degli innovatori, sono sempre all'avanguardia, e quindi fare uno spettacolo di questo genere significa ricercare, quindi dedicare tempo, perché la ricerca richiede tempo. Ecco perché due mesi che poi non sono nemmeno due, sono 50 giorni, non sono nemmeno tanti. Anzi, ci sarebbe bisogno di poter provare più a lungo, soprattutto partendo da un'impostazione così singolare come quella che Massimo ha dato allo spettacolo.
2: Riassumerò le date e la messa in scena. Un'ultima domanda a Massimo Cassi: se hai in progetto, certo è ancora tutto in fieri, parlare di altri spettacoli mentre ne stanno in scena uno è un po' così, non è molto elegante, però se hai in progetto di leggere altri testi di Ibsen.
3: No, io attualmente sono un disoccupato
4: come noi,
3: quindi il problema viene a monte, devo dire, lasciamo stare testi non testi. Io sono stato, credo, l'unico in tutta la storia del teatro pubblico italiano che ha lasciato un posto di direttore. Questo, a quanto mi risulta, mi sta di fatto infamando invece che essere un titolo di onore, tant'è vero che in 50 giorni che sono passati dalle mie dimissioni non ho ricevuto una proposta di lavoro. Io quindi lancio un appello attraverso la radio, c'è Massimo Casti che è disoccupato, se a qualcuno interessa, e sarei veramente curioso di saperlo a questo punto, se a qualcuno interessa in Italia, appunto, scrivano, e sono sull'elenco di Firenze.

0: Buonasera al Teatro Argentina. Siamo, questa volta siamo in una postazione del tutto nuova, inconsueta, il guardaroba, perché noi giriamo appunto per così, per gli spazi reconditi dei teatri italiani, per darvi le nostre dirette. Al Teatro Argentina stasera va in scena Spettri di Ibsen con la regia di Massimo Castri, uno spettacolo prodotto dal Teatro Fabio Biondo di Palermo e che in questo periodo appunto è a Roma, ma che girerà poi nelle prossime settimane, quindi insomma molti, forse qualche ascoltatore l'avrà anche visto nel frattempo. È un testo importante, è un testo così di dei pilastri del Novecento, perché appunto il teatro della crisi borghese, quello di Ibsen, come di Pirandello in Italia, come Strindberg, Chekhov, sono i grandi numi tutelari del XX secolo, del nuovo teatro. Allora, cominciamo forse subito chiedendo a Massimo Castri, precisando prima che Castri ha fatto già molti Ibsen, addirittura nei primi anni Ottanta fece un libretto, Ibsen 80, dove appunto raccontava il suo modo di mettere in scena Ibsen, ha messo in scena il piccolo Eyjolf, Rosmersholm, e più di recente due volte, addirittura per ben due volte, il John Gabriel Borkman. Qualche ascoltatore ricorderà che è stato trasmesso nelle nostre dirette. Allora, chiediamo, abbiamo cominciato con Castri chiedendogli proprio come si è rivelato questo un altro Ibsen dopo tanti che ne aveva fatti.
1: È un testo duro, molto duro, rabbioso da molti punti di vista di Ibsen, per svariati motivi probabilmente, un po' perché è un testo di risposta appunto a polemiche che lui aveva avuto dopo Casa di Bambola, ha scritto questo testo biglioso, molto biglioso, di risposta dispettosa e biliosa, appunto dicendo: vedete un po' che cosa capita se appunto allora una moglie non se ne va di casa e rimane dentro, e rimane in casa.

Pronta, direi per la prima volta in maniera sostanziale, un tema che poi diventa il tema determinante, fondante poi quasi tutta la sua drammaturgia, cioè il tema del rapporto passato-presente, che assume svariate forme, insomma, che infatti anche diciamo così, è il motore fondamentale, trovante la sua scrittura, insomma, il peso del passato dentro il presente, sia per l'individuo che per la società e così via. Qui lo affronta in maniera durissima, determinata e deterministica, ecco, alla fine negando la possibilità di un futuro sostanzialmente. Mentre dopo questo tema si ammorbidisce, si espande anche appunto, come dire, in metafora e, o si psicologizza e diventa, come dire, il passato che dall'interno del personaggio appunto riemerge e lo rende incapace poi di agire sul presente, quindi nega il futuro, nel senso che è un passato che lo soffoca e lo rende inabile all'azione, insomma, come capita in Solness, come capita Piccolo Eilert, no, e così via, oppure il passato sono le donne funeste, le donne non soddisfatte, le donne inappagate, le donne che non hanno avuto le promesse mantenute, le donne che sono state usate, che tornano dal passato, beh, come appunto come tutte le donne appunto della trilogia finale, che poi vuol dire donna in quanto inconscio dell'uomo, maschile sostanzialmente, insomma, insoddisfatta, incapacità appunto di vivere l'eros, di vivere il sentimento che alla fine, arrivati alla vecchiaia, soffoca, insomma, no? Ritorna in forma femminile, giustamente, insomma, come una specie di divinità che deve punire, perché non... Ma qui negli Spettri è dato in maniera, come dire, monumentale, terribile anche da certi punti di vista, perché è proprio una... è come un film dell'orrore, effettivamente, avendo anche le forme, da certi punti di vista, di un certo Gran Guignol, ecco, no? E qui l'orrore è proprio un presente che non può essere altro che un remake del passato. Non c'è altro esito possibile che un presente che ricalca, proprio un remake, come un film di... fatto 30 anni dopo, come fanno gli americani, appunto, fanno il remake appunto di un film importante. E il nucleo del testo è questo. Ora, è nascosto un po' dentro il testo, ma a tirarlo fuori, forse in un'edizione anche un po' meno così per bene di questa, diciamo, no? Un'edizione più sperimentale, insomma, dico, con degli interventi più precisi sul piano drammaturgico e così via. In occasione però appunto di spazi diversi, di mercati diversi, appunto, dico, e così via. Sarebbe da tirar fuori questa immagine veramente, che è un po' un racconto alla Poe, insomma, dove a un certo punto il presente prende proprio l'andamento di una ripetizione perfetta del passato, è un rivissuto, è un rifare, un remake poi del passato, che è un'immagine terrificante, sai, perché non è, è come un universo chiuso dentro un incubo sostanzialmente, no? Come un incubo. E se tutto questo viene scritto sugli anni Ottanta, sull'inizio degli anni Ottanta dell'Ottocento, dicono, in pieno ancora esplosione appunto, no, di idea del progresso, idea dell'avanzamento, idea appunto del percorso lineare della storia, appunto, che va sempre avanti, le sorti progressive appunto del capitalismo, della civiltà occidentale, appunto dell'industria, appunto delle scoperte scientifiche, tutto quello bla bla che poi ci ha portato qua, no? E ciò viene scritto in questi anni qua, è proprio come una specie di Bibbia nera, insomma, un rovescio. Se uno prende il testo e lo dissecca proprio, no? Lo asciuga, è molto ridondante il testo, insomma, non è un grande Ibsen che già scrive come scrive qualche anno dopo, insomma, in quel modo, no? Nei grandi testi, appunto. Se lo dissecca e porta fuori appunto questo incubo e questo remake. Pari pari, cioè prende il racconto della madre, e racconta come è stata la sua vita con il padre, no? E poi dopo arriva il figlio, e questo figlio che è una specie di Angelus, oppure non so, di demone, no? Che recita il copione del padre e fa rivivere alla madre esattamente quello che lei ha vissuto con il padre.

0: personaggi e interpreti. Rubrica settimanale del giornale radio a cura della redazione spettacoli.
1: Teatroitaliano. È a capo. L'opinione del regista Massimo Castri alla guida della Biennale Teatro di Venezia nell'intervista di Antonella Chini.
2: Massimo Castri alla direzione della Biennale Teatro. Quale ruolo dovrebbe avere la Biennale? Lei come l'ha interpretato con questa sua direzione?
3: Per me la Biennale in questo momento avrebbe da fare moltissime cose, perché è rimasto l'unico punto in cui il teatro italiano può interrogarsi, informarsi, sperimentarsi. Non c'è niente in Italia.
2: Di solito la Biennale è stata una vetrina internazionale, no? Lei invece anche nella scelta di questo cartellone ha puntato proprio sulla drammaturgia italiana, sulle scelte anche di autore.
3: Ma sai, voglio dire, le vetrine costano, quindi o si hanno i soldi oppure è inutile a fare le vetrine se non c'è il negozio. Però detto questo, secondo me in questo momento il teatro italiano sta attraversando uno dei momenti così bassi, perché non ha avuto la legge, perché non ha avuto le riforme, perché il sistema dei teatri pubblici ormai chiaramente sanno, è come Venezia, insomma, si viene l'acqua alta sotto, no? Allora è chiaro che fare qualcosa servirebbe.
2: Parliamo delle scelte.
3: C'è tutto quello che sta succedendo in Italia sul piano della scrittura, Davide Enia, Emma Dante come scrittura che parte dal corpo, c'è Celestini, c'è la Letizia Russo.
2: Come lo definirebbe ciò che c'è oggi?
3: Momento di trapasso, perché fortunatamente da una parte si è esaurito completamente, insomma, quel filo dell'eteria imitazione puntardo becchettiano che infestava ovunque, di fatto i due nella stanza, uno chiuso nel cesso, i monologhi, il silenzio che avanzano, tutte queste robe qua, che ha imperversato dal 60 in là, provocando devastazioni, insomma, dicono in qualche modo. Si è creato una specie di vuoto e stanno ricominciando delle voci diverse, partendo a volte completamente da zero. Per esempio, il fenomeno più evidente è che tre, forse quattro, cioè Davide Enia, Celestini, Pirrotta, sono tutti ripartiti dall'affabulazione, dal racconto, e poi tutti da questo punto zero si stanno muovendo ricercando invece appunto quello che devono reinventarsi, cioè il teatro, che è un po' più complicato della fabulazione.
2: Anche una radice linguistica, culturale forte, ognuno in qualche modo rivendica un'appartenenza.
3: Hanno bisogno di trovare un terreno sotto i piedi, chiaramente, perché il momento è chiaramente difficile, c'è la fine di tutte le tradizioni. In Italia poi sono dei blackout, no? Che durano 20 anni, scompare tutto, si perde la memoria di quello che è già successo. Per cui sono molto attaccati al dialetto, inevitabilmente, perché come vedi una lingua ancora non c'è. In fondo quello che diceva Pasolini, che pure è qui presente, no? Come zio, fratello maggiore, non so quello che è, e diceva: ma questa lingua non ce l'abbiamo.
2: Pasolini come si colloca invece rispetto alla possibilità di una riscrittura di un teatro dell'oggi?
3: Pasolini rappresenta un piccolo, grande patrimonio che ancora dovrebbe essere esplorato meglio, dove si pongono problemi, tentativi di soluzione, soprattutto nei confronti di una lingua che manca, nei confronti di temi nuovi e come questi temi nuovi possono essere affrontati dal teatro. Ho il problema dell'individuo scrittore nei confronti della storia, il suo privato e così via. Un piccolo patrimonio molto ricco, che secondo me andrebbe letto finalmente un po' per quello che contiene, e non letto come è stato letto in maniera formalistica in tante occasioni molto accademiche, come ha fatto Luca Ronconi. Facciamo 12 ore di Pasolini tutti scandendo le paroline una per una. Una roba che non capisci, Pasolini c'ha ben altra roba dentro. Di fatto io credo, appunto, dico che dopo il silenzio di Pirandello c'è un grosso blackout che si rompe con Pasolini e con Testori, e lì qualcosa di nostro troviamo, perché di nostro poi nel nostro Novecento altro non abbiamo.
4: E questi brani che abbiamo appena ascoltato erano alcune interviste fatte a Massimo Castri ed estratte dal GR1 del 10 febbraio del 99 e dal programma Radio 3 Suite del 15 aprile 2002 e poi dell'8 aprile 2005 e da Personaggi e Interpreti del 26 settembre 2004. Ora ascolteremo invece, per concludere l'omaggio dei teatri alla radio, uno dei registi più importanti delle nostre scene, scomparso il 21 gennaio del 2013, con un brano tratto dai Rustichi, la commedia di Carlo Goldoni messa in scena da Castri nel 93 e interpretata, tra gli altri, da Mario Valgoi, Tony Barpi, Gianna Giachetti e Michela Martini. E con il ritratto di Massimo Castri si conclude anche lo speciale che Teatri alla Radio ha dedicato ai registi illustri scomparsi negli ultimi anni. Luca Ronconi, Mario Missiroli, Eimuntas Necrosius e Castri, appunto. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo. Ma adesso lasciamo spazio ai rustichi di Goldoni.
5: Toto. J'ai mal. Ma un mal che se può sopportare. Ma in tel caso che so mi adesso se tratta di assai, morì a risolver e non so quale far.
6: Mandela dei suoi parenti.
5: Certo, a stio che la me faccia smatar.
6: E mandela fuori, fela stare in campagna.
5: Peso, la me consuma l'entrata in quattro giorni.
6: Fegli parlare, trovi qualche dunque la metta in dovere.
5: Ma non l'ascolta nessuno.
6: Provi a serare gli abiti, a serare anche le soce. Tegli la bassa, martifichela.
5: Oh, provo. Se fa peso che mai.
7: Ho capito. Fe così, compare.
5: Come?
7: Godevela come che la sé.
5: Ho pensier anche a me. E non che sia altro remedio che questo.
8: Sì. L'ho capito che sei un pezzo. Vedo anche a me che cosa è fatta. Non che c'è più rimedio. Ma devo accomodare il mio stomaco per sopportarla.
5: Ma questa che l'ha fatto, la sei troppo grande. A rovinarmi una puta di quella sorta. Far che venire il moroso in casa. Se è vero che mica l'aveva destina per Mario. Ma cosa sapeva la Ela? Veniamo a dire il merito, la mia intenzione. Ego da qualche motivo di maritarla. Ma non me potevi pentir. Non se poteva dar che non sei giustissimo. No. Non poteva portare avanti dei mesi, degli anni. E la me lo introdusse in casa, in maschera, de scandon. Mi fa che se veda, mi fa che se parla. A una mia puta, a una colomba innocente. Mi non mi tengo. Mi non me tegno. Mi la vuoi castigar. Mi la vuoi mortificar. Se credesse, venimo a dire il merito del precipitato.
6: Se causa sia una felice.
5: Sì, sì, non causa. Non. Quella morte della vostra mujer. No, sì,
6: davvero. Io sei mia mujer,
5: se la pagherà.
9: Patroni! Reveriti, grazie del suo buon amor.
5: Ma cosa feu qua?
8: Cosa vorla in casa mia?
6: Sei da qua per far che nassa qualche altra bella scena.
9: Ma e si stupisce perché son qua? Volevi che fossi andata via? Credevelo, signor Cansia, che fosse andata col forestiere.

0: se andere più con colù. E farò veder chi son.
1: Diseme, caro vecchio, che son già mai andata senza de voi.
0: Ah, la sarebbe bella.
1: Senza de voi l'ho già mai ricevesto in casa.
0: Che mancherebbe anche questa.
1: E perché donca credevi che fossi andata con Elo?
0: Perché? Perché sei una matta! Andiamo, signora, veni a casa con me.
1: Abbia un pochetto di flemma.
0: Mi maraviglio che abbia tanto muso da venire qua.
1: Oh, per cosa? Cosa ho già fatto?
0: Non mi fai parlare.
1: E no, parli.
0: Andiamo.
1: Signor, no.
0: Andiamo! Che cospetto da Diana!
2: Aspetta, cospetto! Sono cospetti sarà amico, se signor! Ma vi ha trovato un gattolo! Sono già la vostra massera! Così si parla con una donna civile! Sono vostra mugger! Me potete comandare, ma non mi vuoi la sastra passare? Io non ve perdo rispetto a voi! E voi non me la vedo perdere a me! E dopo che sei mio marito, non mi avete mai più parlato in sta maniera! Cos'è sto manassar? Cos'è sto cospetto? Cos'è se sto al Charlemagne a me manassar a una donna della mia sorte? Disse signor Consian, vali messo su sti patroni, vali conseggià che mi tratte in sta maniera, ste asenarie, l'avevo imparate da loro, se sei un galantomo tratte da quello che sei, se ho fa là, correseme, ma non si strappasse, non si manassa, non si dice cospetto e non si tratta così. Ma avevo capito, signor Consian, abbia giudizio vu, se volete che ne abbia anche a me.
0: Avevo sentito che racola.
3: Adesso mi viene voglia a me di ciaparla per il collo. E quel martufo sta sito.
0: Cosa volevo che faccia? Che se precipita.
1: Via, signor Consian. Non la dice niente.
0: Chi ha più giudizio? È d'opera.
1: Sentenza di Cicerone. E cosa dice l'ele? Patroni.
3: Cara signora, non me fe parlare.
1: Perché? Son venu apposta. A sio che parlé. So che ve lamente de mi. E go gusto de sentir le vostre lamentazioni. Sfoghive con me, signor Lunardo, ma non ste a metter su mio marito, perché se mi dire le vostre ragioni, son donna giusta e se go torto sarò pronta a darvi soddisfazione, ma ricordeve ben che il metter disunione tra marito e mugger è un de quei mali che non si giusta così facilmente, e quel che non vorresti che gli altri fasse con voi, neanche voi con gli altri, non la veda far. E parlo anche con signor Simone, che con tutta la sua prudenza e sa far la parte da diavolo che bisogna, parlo con tutti e due e ve parlo scetto. Perché mi capì? Sono una donna d'onore. E se gavè qualcosa, parli.
3: Diseme, cara signora, chi è sta che ha fatto venire quel puto in casa mia?
1: Sono stata mi sono stata che l'ha fatto venire.
3: Brava signora!
0: Ah, pulito!
4: Lo deve, che aveva fatto una bella azione.
1: Mi non me lodo, so che già era meglio che non l'avesse fatto. Ma non la sei una cattiva azione.
3: E chi va da licenza che lo fa venire?
1: Vostra mugger.
3: Mia mugger. Va la parlà. Va la pregà.
0: Se la venua, ella, a dirvelo che lo me ne...
1: Signor, no, me l'ha detto, signora Marina.
0: Mia mugger.
1: Vostra mugger.
0: Alla prega, ella, il forestier,
5: Che te disse terzo a quella puta?
1: Signor, no, il forestiero lo prega a me.
4: Voi l'avete pregato!
2: Signor, sì, mi!
6: Non se può neanche parlare.
3: Ma perché fa sta cosa? Perché menarlo? Perché signora Marina sa la intriga? Perché mia moglie sa la contenta? Perché? Perché?
1: Perché? Perché? Perché? Ascolteme, sentì l'istoria come che la sé. No, se mi dir non mi interrompe, se go torto mi dare torto e se go ragione mi dare ragione. Ah, prima di tutto, la sé patroni che vi dica una cosa. Non andè in colera e non ve ne abbiè per mal. Ma se troppo rusteghi, troppo salvadeghi, la maniera che tenì con le donne, con le mugger, con la fia, la sì così stravagante, fora dell'ordinario, che mai in eterno le ve poterà voler bene. Le ve obbedisse per forza, le se mortifica con ragione, e le ve considera, no mari, no padri, ma tartari, orsi e agostini. Venimo al fatto, no, venimo a dire il merito, venimo al fatto. Signor Leonardo, vuol maritar la sua puta, non glielo dice, non vuol che la lo sappia, non la lo ha da veder, piasa o no piasa, la lo ha da tor. Accorto anche a me che le pute non sta ben che le faccia l'amor, che il mario che l'ha da trovar suo signor padre e che le ha da obbedir, ma non siamo neanche giusto di mettere alle fie un lasso al collo e dirghe, di là, dati or, ah, gove una fia sola, e gove cuor de sacrificarla. Ma il putto se un putto de sesto, il se buono, il se giovane, non se brutto, el che piacerà, ma se è sicuro, venimo a dire il merito, che il gabbia da piaser. E se non che piasesse, una puta arrivata alla casalina con un mario figlio di un padre salvatico sul vostro andar, che vita doverò ve la far? Sì or sì, avemo fatto ben a far che i se veda. Vostra mugger lo desiderava, ma non la aveva coraggio. Signora Marina, a me sa raccomandà, e mio trovai l'invenzione della maschera e mio pregai il forestier. I s'ha visto, i s'ha piasso, i s'è contenti. E voi, dovresti essere più quieto, più consola. Se è compatibile vostra mugger, merita lode, signora Marina, e mi opera per buon cuor. Se se omeni persuadeve, se se tangari soddisfeve, la puta se onesta, e il puto nu afalano altre, semo donne d'onor. Offenio la renga, laudel matrimonio, e compati l'avvocato.
3: Cosa diceu, signor Simon?
5: Mi, se stasse a me, lauderave.
0: Neanche a me, no che vago in tel verde, no.
3: È puro paura che bisognerà che taggemo.
1: Per cosa?
3: Perché il padre del puto venimo a dire il merito.
1: Venimo a dire il merito al padre del puto, se anda a parlare che signor Conte, se l'impegno che si fa a sto matrimonio, perché il dice che non sentimenti se sta causa. E lo disti sussurri, se un uomo de garbo, e se un uomo che parla ben, e son sicura che signor Maurizio non saverà vedir de no.
3: Cosa avemmo da fare?
5: Caro amico, di tante che ne avevamo pensato, non è la meglio di questa. Tor le cose come che le vien.
3: E l'affronto!
1: Ma che affronto? Col stesso Mario? Se fenio, l'affronto.
3: Sentito!
6: Signor Leonardo. Signor Leonardo. Signora Felice, la ganca e le sue debolezze. Però, par dirla. Qualche volta, la sé una donna de garbo.
1: Ne è vero, signor Cansia.
3: Cosa ve mio da far?
5: Prima di tutto mi dirà di andare a disnare.
6: Oh, per dirla. Pareva che il disnare se avesse dismetteca.
1: Fe così, signor Lunardo. Se vuole che maniamo in pace, mande a chiamare vostra moglie, vostra figlia. Diseghe qualche cosa, brontole al solito un pochettino. Ma poi finimola. Aspettiamo che venga signor Riccardo e se viene il puto, finimola.
3: Se viene qua mia moglie e mia figlia, no. Credo di potermi tenere.
1: E via sfogheve. Gave ragione. Sei contento così?
6: Chiamemole!
5: Anche mia moglie!
1: Me! Aspette! Me!
3: Una gran ciacola che quella vostra moglie.
6: Vedeu! Non mi dice donca che sono un martufo. Se qualche volta me lasso menar pare il naso.
0: Se dico qualcosa,
6: la me fa una renga e mi laudo.
5: Donne e podone. Per un verso per l'altro, le lavò la suo modo sicuro.
3: Con le lasse parlar, non le ca mai torto.
1: Vele qua, pentie, contrite, e le vedo manda perdon.

0: se ne fa anche di questo.
1: Non la che una colpa, son causa mi.
0: Cosa meriteresti tu, frascongelo?
1: Parli con me e risponderommi.
0: Io me ne incaso. I morosi sconti.
1: Crie con me che son causa mia.
0: E andevi a far squartare anche a vu.
2: Oh, come parleo con mia mugher?
0: Oh, caro vu, compatime.
3: Signora Felice.
0: So fuori di me.
3: E cosa non avevo dito così pulito la sei giustata?
4: E anche voi, signora, meriteresti la vostra parte.
5: Mi? Mi ciapo su e vado io?
1: No! No, fermeve. Al povero signor Lunardo che gera resta in corpo un poco di collera. La volesto buttarla fora. Dal resto il ve scusa, il ve perdona. E se viene il puto, il se contenterà che i se sposa. N'è vero, signor Lunardo?
0: Signora sì. Signora sì.
3: Caro Mario, se sapessi che passione che ho provato, credevi che non sapeva niente. Che se venivo con le maschere, non voleva lasciarle passare. Ma si sta.
1: Via, so state amico, soccorre. Ti segui anche tu qualcosa.
6: Caro signor padre, che domando perdonanza. Mino che no.
1: So stata mi, ve dico, so stata mi.
5: Per dir la verità, ho anche mi la mia parte de merito.
4: Ah, sapevo che sei una signora de spirito.
5: Oh, più devo certo.
1: Chi sei?
6: Oh, io sei Lori. E
3: mi hanno visto.
0: Chi sei? Omeni! Via, sa! Via!
1: Vedevo... Cosa femmio? Avevo paura che gli uomini ne magna. Non sei mio in quattro, non che sei uvù. La sé che i venia.
0: Comandi uvù, parona.
1: Comandomi.
0: Quel forestiero non lo voglio. Se venirò e lo andrò via me.
1: Ma perché non volevo? E sì, un signor onorato.
0: Calsia quel calsia, non lo voglio. Mia moglie e mia figlia non si usa a veder nessuno.
1: Per stavolta le gaverà pazienza. È vero, figlie?
0: Le dico che non lo voglio.
1: Aspetti. Che lo farò sta.

0: Bien croire. Bien quoi? Patroni.
1: Signoria.
2: Signor Maurizio, aveu savesto come che la s'è stata?
0: Mi adesso non penso a quello che s'è sta. Penso a quello che ha da essere per l'avenir. Cosa dice signor Lunardo?
1: Mi dico che i fiori coi se ben arlevai non va in maschera e non va in casa delle pute civili!
0: Gave ragion! Andiamo via di qua!
3: No!
4: Cosa è sto pipo?
2: No, vi dico per la verità, signor Lunardo, che la sia una vergogna! Se uomo, se puttelo, dice, desdise, ve mu ecco, fa le girandole!
5: Ma vedi che sesti, ma non che l'avevi promesso, ma non avessero al contratto.
6: Ma che volete dire che mi fanno negozio, se ve l'ho fatto male, venendo via. Ma
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, che la toga, che la sposa, che il se destriga. Sono stufo, non posso più.
0: E costa rabbia, e sa da sposar?
2: Se il san rabbia, sodano, non l'ha mica da sposarelo!
7: Caro signor Lunardo, non volevo che si dava la mano.
1: Aspetta! Che mi dà gasoso la collera.
7: Caro Mario, ve compatisso. Conosco il vostro temperamento. Se galantomo, se amoroso, se di buon cuor. Ma figurarsi, se un pochetto sutilo, e stavolta che avevi anche ragione, ha detto a me che vostra figlia l'avevamo domandata perdonanza. E credeme che ridurre una donna a sto punto che ne vuol. Oh, ma lo vado perché vi voglio bene! E perché voglio bene a sto punto? Per ella, per voi, darò tutto quello che ho, sparserò il sangue per la base di sta famiglia. Contente la puta, qui te e voi, salve la reputazione della casa. Se mi non merito il vostro amor, pazienza, sarà di me quel che vorrà mio marito. La mia sorte, la mia cattiva disgrazia.
8: Cara signora madre, sia la benedetta. Ti domando perdono anche a ella per quel che ho detto e quel che ho fatto.
9: La me fa piangere anche a me.
10: Vedeu. Cole fa così, non se sepolte
11: niente. Insomma, con le buone o con le cattive, le fa tutto quel che le vuole.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Teche Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni Ottanta. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono e in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più. Un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Dino Cimagalli.
1: Bene, benvenuti tutti ad ascoltare questa telefonata quando sono le 23, 8 minuti e 38 secondi. Benvenuti, ma io stasera non ho veramente voglia di lavorare, sono sullo stanco e quindi pregherei l'ospite che è al di là del telefono di presentarsi da solo, anche perché tutto sommato è il suo mestiere. Ospite?
2: Ci sono, ma
1: ciao,
2: caro Dino.
1: Caro ospite, allora chi sei?
2: Intanto diciamo che anch'io questa sera non ho voglia di lavorare perché sono appena tornato a casa, mi hai preso al volo.
1: Andiamo subito a letto, lasciamo perdere, mandiamo dischi, musica.
2: No, la tentazione è quella di ascoltare della bella musica, questa Begin the Begin.
1: E questa è solo la sigla però.
2: Diciamo che mi chiamo Mino D'Amato, sono un giornalista del TG1, inviato del TG1.
1: E mi hai detto niente. Ti chiami Mino D'Amato, sei un inviato del TG1... Sei stato per 2 anni conduttore di Taglia Sera e adesso, tra poco?
2: E adesso diciamo che sono stato coinvolto nella preparazione della nuova Domenica Inn.
1: Insomma, abbiamo tanta carne al fuoco con Domenica Inn, eh? Non è cosa da poco.
2: È una grande sfida, innanzitutto.
1: A che cosa?
2: È una grande sfida nel tentativo di cominciare a progettare, a costruire e soprattutto a veder camminare, speriamo a grande velocità, una macchina televisiva che dovrebbe sostituire un'altra macchina perfettissima che è stata pilotata egregiamente per molti anni da quel campione che è Pippo Baudo.
1: Formula 1, eh?
2: Formula 1. Sì, Formula 1.
1: Senti Mino, però mi sembra che Domenica Inn sia la trasmissione della televisione italiana di tutte le reti che in assoluto è il maggiore indice d'ascolto, vero?
2: Sì.
1: Cioè delle trasmissioni periodiche, voglio dire, a parte alcune eccezioni.
2: Ma sai, il pubblico di Domenica Inn è un pubblico talmente complesso, talmente variegato che è impossibile in qualche modo definirne esattamente le caratteristiche. È un pubblico che nell'arco della domenica ha un turnover, come si dice, rapidissimo, nel senso che ha una fascia di ascolto stabile, via via si sostituiscono altre fasce di ascoltatori che magari si mettono per pochi minuti davanti al televisore, vengono incuriositi, attirati, colpiti da una notizia, e poi si alzano e fanno altre cose. C'è chi studia, chi giustamente va a passare un po' di tempo fuori di casa.
1: Chi va allo stadio.
2: Chi va allo stadio, c'è chi va al cinema. Chi si mette in cucina a sfaccendare o chi approfitta del pomeriggio per portare finalmente a termine il pullover per l'inverno.
1: Sì, comunque sono una barca, sono tanti, questo mi sembra che sia un dato incontestabile, no?
2: Sono tanti, tanti, per quasi 6 ore di trasmissione, dalle 14.05 alle 19.43.
1: Senti, quando cominciate? La data esatta qual è?
2: La data del varo è il 29 settembre.
1: 29 settembre, quindi il conto alla rovescia è abbastanza avanti. Tu dicevi sei stato coinvolto nella preparazione di questa macchina, ma ormai la preparazione deve essere in uno stadio abbastanza avanzato, no?
2: Sì.
1: Io
2: sono restio a parlare, ma non...
1: Ma tanto non ci sente nessuno.
2: No,
1: siamo tra me e te.
2: No, lo so che è una telefonata tra me e te, e soprattutto che questa telefonata non andrà mai in onda.
1: Mai.
2: Allora... Quindi diciamo che mi sento libero di parlare e quindi di raccontarti quasi niente.
1: Ma vediamo un po', insomma, la Domenica Inn di Mino D'Amato rispetto alla Domenica Inn di Pippo Baudo, cambierà pure qualcosa, o no?
2: Intanto diciamo a proposito di Pippo Baudo, che inevitabilmente viene portato in un discorso sulla Domenica Inn, diciamo che tra i tanti milioni di italiani orfani di Pippo Baudo mi ci metto anch'io.
1: Ok, asciugate le lacrime però?
2: No,
1: poi... Ti
2: rimbocchi
1: le mani?
2: No, mi sono asciugato le lacrime, dico semplicemente che ho passato anch'io molte delle mie domeniche a guardare Domenica Inn.
1: Sì.
2: Quindi sarò uno dei primi ai quali mancherà Pippo Baudo.
1: Tu mi scusi, io sto accendendo la pipa, senti sto rumore, scusa, scusate anche ascoltatori, ma senza la pipa non vado avanti. Sì, allora dimmi tutto.
2: Allora posso accendere una sigaretta?
1: Sì, ecco, non facciamo delle pause troppo lunghe, ma insomma tra pipa e sigaretta andiamo bene.
2: Aspetta un momento, senti questo rumore.
1: Allora, sentiamo la sigaretta di Mino D'Amato. Va là.
2: Però è anche vero che nel momento in cui Baudo è stato chiamato dalla Rai a coprire un'altra fascia molto importante, quella serale con un varietà sicuramente di grande, grande valore, è un giornalista che di solito si è occupato di tante cose, che soprattutto ha cercato nel corso degli anni di non essere identificato con una specializzazione, che ha rifiutato le specializzazioni, si trova in qualche modo sotto la luce dei riflettori.
1: Quattro riflettori in più. Quattro riflettori in più rispetto all'unico riflettore, no?
2: Sì.
1: Che avevi davanti finora.
2: Ma sai, poi in fin dei conti, per quelli che mi conoscono, sanno benissimo che è una posizione questa del personaggio che in qualche modo non mi si addice molto.
1: Senti, ma la gente comunque vuol sapere come sarà la nuova Domenica In. Tu stai girando intorno abilmente, diabolicamente, però non mi hai detto ancora come funzionerà sto spettacolo. Questa è la verità. E bisogna che lo dici, guarda. Non lo dico a nessuno, giuro.
2: Va bene. Allora, ecco. Cominciamo a dire una cosa, che intanto noi abbiamo sempre parlato di Domenica In come di altre trasmissioni di questo tipo, come di contenitori. In fin dei conti questo è un termine che nel corso degli anni si è usurato e il contenitore televisivo in qualche modo, credo lo stesso avvenga anche per il contenitore radiofonico, suona male, cioè sembra quasi che nel contenitore si possa mettere tutto quello che uno vuole in maniera magari disordinata e soprattutto approfittando del prestigio del contenitore per presentare fatti e personaggi che forse non meritano la luce della ribalta.
1: E allora?
2: Allora Domenica In non è più un contenitore, ma è un vero e proprio settimanale televisivo. Abbiamo la fortuna di svilupparci su quasi 6 ore di trasmissione e cercheremo di sfogliare più pagine possibili, di avere più inserti possibili.
1: Quindi,
2: niente rubriche.
1: Diciamo, scusa, la formula del rotocalco, un rotocalco popolare, senza che questa parola abbia nulla di sminuente, per carità, diciamo accessibile un po' a tutti, televisivo.
2: Esatto.
1: È questo?
2: Esatto.
1: Con tutto quello che un rotocalco contiene. Allora vediamo un po' se riesco a immaginare qualcosa, dalla cronaca alla musica, ad altre forme di spettacolo e forse anche un pizzico di politica, così, politica fatta spiccia, no?
2: Sì.
1: Ci sto azzeccando quasi?
2: Sì, anche se secondo me tu mi stai prendendo in giro.
1: Perché?
2: E stai cercando di captare qualche cosa da poter trasmettere, da poter mandare in onda in modo da poter dare qualche notizia in anteprima. O
1: senti,
2: sbaglio?
1: Tu senti, arrivano queste sirene al...
2: Sì, lo sento, sì.
1: Ecco, questi studi che dovrebbero essere insonorizzati non lo sono, erano i pompieri che partivano qui da Via Asiago vicino alla Rai. Comunque, a prescindere, forse era un omaggio alla Domenica In, chissà, un omaggio di sirena a Domenica In. Comunque, sarà un rotocalco televisivo.
2: Forse era Pippo Baudo che cominciava a partire nel tempo.
1: Sì, ha messo una sirena sulla macchina.
2: Spegnere qualche incendio.
1: Senti, però anche l'elettronica, se non vado errato, avrà la sua parte nella nuova Domenica In. Ci sarà un giocone, vero?
2: Sì, è una delle
1: novità. Ti sento reticente, D'Amato, come mai così reticente?
2: Ma sono reticente perché tu immagina di parlare con il direttore di un giornale alla vigilia dell'uscita, Dino Cimagalli, che da molti anni lavora come inviato, come corrispondente di noti rotocalchi, eccetera, e a un certo punto prepara un settimanale.
1: Ah.
2: Un giornalista che si chiama Mino D'Amato gli telefona un mese prima e gli chiede come sarà questo settimanale.
1: Beh, io non glielo dico perché potrebbe esserci della concorrenza, ma in un caso come questo come fa a far concorrenza Domenica In?
2: Ma intanto, sai, noi in fin dei conti un settimanale si imposta sull'attualità.
1: Certo.
2: E non puoi impostare una griglia di trasmissione dicendo o c'è questo oppure di riserva abbiamo quest'altro.
1: Vabbè, insomma, allora devo raccontare io alcune cose. Avrete degli inviati molto speciali,
2: sì,
1: di nome, di grido, in giro su eventi di cronaca. Uno di questi sarà Gina Lollobrigida.
2: Ma non vale, qui c'è qualcuno che...
1: Che ha già firmato il contratto e che quindi sarà la super inviata speciale. Accanto a te, nella conduzione, Elisabetta Gardini, che abbiamo già visto in Fantastico 5, se non vado errato. E poi il trio di Tasto Matto, come si chiamava? Scacco Matto, Tasto Matto, non mi ricordo.
2: Tasto Matto.
1: Tasto Matto, Marchesini, Lopez e Solenghi.
2: E Solenghi.
1: Devo dire tutto io allora.
2: Allora, vi abbiamo trasmesso una telefonata con Dino Cimagalli a proposito del nuovo
1: Domenica. No, scherzi a parte. Comunque so che ci sarà anche veramente un cervellone, un centralino particolarissimo, in grado di ricevere, teoricamente, 10 milioni di telefonate nello stesso momento. Esatto questo?
2: Sì.
1: E con questo centralino si farà un gioco eccezionale che i telespettatori potranno seguire man mano che si svolge sullo schermo, grazie proprio a congegni elettronici. Potranno addirittura da casa spostare delle cose in studio. Esatto, Mino D'Amato?
2: Esatto.
1: Vabbè, ti devo tirare fuori le cose con le tenaglie, porca
2: miseria. No,
1: guarda che intervistare un giornalista è difficilissimo, io non me ne ero mai accorto, sinceramente.
2: No, non vale, io ho lasciato la redazione circa 20 minuti fa.
1: Sì.
2: Vuol dire che tu sei passato dalla redazione,
1: no,
2: hai guardato nella mia scrivania,
1: no,
2: e hai raccolto
1: no.
2: I segreti faticosamente.
1: Vabbè,
2: nascosti.
1: Ma volevo solo dare qualche anticipazione ai futuri spettatori di Domenica In, così. Vabbè Mino, adesso lasciamo da parte un attimo Domenica In, perché so che tu sì, ci sei molto dentro, ci stai dando tutto. Punti molto, però non sei un divo. Ecco, sei un antidivo. Anche ai tempi di Taglia Sera non tenevi ad essere un personaggio, volevi mantenere il tuo ruolo, che poi forse è quello più naturale, di giornalista, giusto?
2: È vero.
1: Ecco, adesso la domanda che mi viene così ovvia, banale se vuoi, è come ti troverai quando la gente continuerà, anzi sempre più ti riconoscerà per strada, magari ti chiederà autografi, cose di questo genere, tu che fai?
2: Non provo nemmeno a immaginare, perché secondo me è un prezzo talmente alto da pagare che mi metterà molto a disagio, quindi non voglio nemmeno pensarci. Io credo che per noi giornalisti la cosa più importante sia quella in qualche modo di essere inosservati, di passare inosservati.
1: Tu m'hai
2: per
1: capito.
2: Poter osservare meglio gli altri.
1: Sì Mina, ma tu m'hai capito, tu arrivi alle 2 di domenica, no? Per un certo numero di domeniche, che sono tante, fino alla primavera estate, e stai lì per 6 ore, passa un po' inosservato, poi quando esci un po' dura, eh? Come fai? Ci sei?
2: Sì, no, stavo pensando che allora la richiesta a mio figlio di procurarmi una mascheratura dei fratelli Marx è stata una buona idea, perché è l'unico modo per passare inosservato.
1: No, ma ti abituerai, perché io penso anche quando è cominciato Italia Sera, dopo un po', fatalmente, la notorietà ti ha provocato qualche curiosità intorno. Questo penso che sia successo, no?
2: Sì, però devo dire nella forma giusta, almeno così a me sembra.
1: Vabbè, non sei Elton John, certo, non ti strappare i vestiti, insomma.
2: No, nel senso, per esempio, che mi succede molto frequentemente, soprattutto in quest'anno in cui ho lasciato Italia Sera e ho avuto finalmente l'opportunità di girare l'Italia come non facevo da anni, di accorgervi che in qualche modo, salvo quelli patiti dell'elettrodomestico che ti riconoscevano anche se indossi la barba finta e un cappellaccio alla sì. Cowboy, diciamo che gli altri in qualche modo riconoscono in te qualcuno di molto familiare, una persona che loro forse hanno conosciuto, che forse è il nuovo inquilino di casa, forse è il cliente della banca, forse è l'impiegato o il professionista che va a prendere il caffè al mattino in quel bar, e quindi un'aria familiare che portava, che porta ancora molti a salutarmi con grande familiarità, come se mi conoscessero da tanto tempo, anche senza individuare il nome.
1: E questo è molto bello, molto simpatico.
2: E questo è piacevole.
1: Senti Mina, tu pensi che avrai nostalgia del giornalismo propriamente detto in questo tuo anno di esperienza, in questo primo anno, poi ne seguiranno gli altri sicuramente?
2: No, non credo.
1: Ah, non lo so. Vediamo.
2: Questo non lo sa nessuno, ma insomma non credo.
1: Tu avrai un po' di nostalgia, credi che avrai nostalgia?
2: No, io credo di no, perché questo è un modo per fare giornalismo.
1: Pure questo è vero. Senti, da quanto tempo tu fai questo mestieraccio?
2: Il mestieraccio lo faccio dal 1900, mi sembra, 65.
1: 20
2: anni. È la data in cui ho fatto gli esami da professionista, i primi esami da professionista.
1: E tu lavoravi in un quotidiano, al Tempo di Roma?
2: Ma sai tutto?
1: Guarda, che io prima di venire qua, sai, mi documento in una maniera mostruosa. No, veramente, cominciare al Tempo di Roma.
2: Ho cominciato al Tempo di Roma, ho fatto il praticantato lì e anche prima ho lavorato per Rotocalchi. Insomma, è una vecchia passione.
1: E poi ti sei innamorato della televisione quanti anni dopo?
2: 3 anni dopo, 1968, era la fine di marzo, sono entrato in una moviola ed è stato amore a prima vista.
1: Eri un raccomandato?
2: No. Perché ero entrato come ospite in quella moviola.
1: Non avevi santi in paradiso, insomma, quindi sei entrato in Rai così.
2: No, non ho mai avuto santi in paradiso, salvo quelli che sono, diciamo, iscritti nel calendario.
1: Sì, quelli, i santi veri, insomma,
2: non veri.
1: I santi metaforici.
2: No, non i santi metaforici.
1: E beh, la tua carriera ha avuto tanti successi, a prescindere quello più appariscente di Italia Sera, evidentemente. Però hai fatto un sacco di cose, un sacco di scoop, di servizi in giro per il mondo. Perché non me ne ricordi qualcuno? Che io sono bravo, ma non è che poi passo tutto in testa proprio, eh? Qualcosa mi sfugge. Dimmi tu qualcosa che hai fatto di particolare.
2: Ma ho fatto cose strane in giro per il mondo, da una caccia al capodoglio, facendo una cronaca diretta di quello che succedeva su una piccola barca da pesca nelle isole Azzorre nel 1970. Sì. Mentre un gruppo di disperati pescatori portoghesi andavano a caccia di questi bestioni del mare con un arpione come ai tempi di Aqab, e lo facevano per 3.000 lire al giorno.
1: E dopo questa esperienza alla Moby Dick?
2: Poi ho fatto molti documentari,
1: sì.
2: Molte corrispondenze di guerra, dal Bangladesh all'Irlanda del Nord, dalla guerra del Golan al Vietnam, alla Cambogia. Ecco, proprio oggi sui giornali si parlava di Pol Pot.
1: E infatti è stato esonerato
2: e mi sono
1: per limiti di età, dicono assurdamente.
2: E mi sono ricordato che esattamente 10 anni fa, aprile del 1975, il 12 aprile, sono stato l'ultimo giornalista a entrare a Phnom Penh. Beh. È un po' la mia vicenda, ricorda moltissimo quella raccontata dal giornalista americano, però del New York Times, e che è stato il soggetto di un film, Le Urla del Silenzio.
1: Ah, Le Urla del Silenzio, sì.
2: Ho vissuto la stessa esperienza.
1: Però non hai fatto il film. Annaggia.
2: Non ho fatto il film, perché, sai perché? Tendo a non raccontare mai, quando ritorno, le mie esperienze. In fin dei conti si bruciano, si condensano nel servizio televisivo che riesco...
1: Certo.
2: A preparare.
1: Poi Tam Tam, i famosi Tam Tam.
2: E poi Tam Tam, 10 anni dopo, 1970, no, 2 anni dopo, 1977, i primi numeri di Tam Tam. E mi ricordo una vigilia talmente dura che assomiglia in qualche modo a quella che sto vivendo per Domenica In.
1: Sì, gli esami non finiscono mai, come diceva De Filippo? Sì.
2: Come diceva Edoardo. Sì.
1: Come diceva Edoardo.
2: Senti, esami non finiscono mai.
1: Visto che abbiamo ancora un paio di minuti, volevo completare un po' la tua fotografia, la tua immagine, no? La tua immagine anche familiare ai nostri ascoltatori. E allora Mino D'Amato, di anni?
2: Anni 47.
1: 47, sposato?
2: Sposato.
1: Con la signora?
2: Si chiama Allen, mia moglie.
1: Allen, con figli quanti?
2: Due figli.
1: Come si chiamano questi figli?
2: Una figlia che si chiama Donatella e ha quasi 26 anni, ne compie adesso. Un figlio che si chiama Giampaolo e ne compie 19.
1: 19, quanti cani c'hai?
2: E poi due cani.
1: Hai visto?
2: Sì. Ma non vale.
1: Non vale.
2: Non vale.
1: C'hai anche due cani e c'hai anche l'hobby del pattinaggio.
2: E ho anche l'hobby del pattinaggio.
1: Ecco.
2: Una volta pattinavo anche molto molto bene, adesso mi accontento di portare i pattini nel bagagliaio della macchina sperando di tirarli fuori, ma purtroppo rimangono sempre sepolti da chili e chili di carte, di documentazione, di giornali e di idee che magari uno non realizza mai.
1: Mino D'Amato, abbiamo un soffio di secondi, veramente un soffio, saluta tu come ti pare i nostri ascoltatori.
2: Ma io direi che... è importante vivere bene con se stessi per poter vivere bene con gli altri, che è importante qualche volta quando si raggiunge il successo, se si raggiunge,
1: perfetto,
2: vivere meglio con il successo, ma non vivere per il successo. E poi vorrei augurare a tutti una serena serata.
1: Grazie, tu senti Begin the Beginning, è partita la sigla, grazie, ciao Mino D'Amato, in bocca al lupone e ci vediamo sugli schermi il 29 di settembre.
2: Ciao,
1: ciao Mino, buonanotte, ciao.

Buonasera amici ascoltatori da Luciano Lucignani. Questa sera abbiamo al microfono, al telefono, un giornalista molto noto che credo che la maggior parte di voi non solo conosce di nome, ma conosce per averne letto i libri, gli articoli che regolarmente appaiono sul Corriere della Sera. Si tratta di Luca Goldoni, autore di un libro, del quale parleremo ora con lui, intitolato La tua Africa, e pubblicato dalla casa editrice di Rizzoli. Luca Goldoni finora era noto soprattutto come uno storico, diciamo, del luogo comune italiano, delle frasi fatte, dell'osservazione minuta e diretta del

0: realtà quotidiana. Ora, con questo libro, invece, ci porta in un'avventura un po' diversa, ma sentiamo da lui stesso il perché di questo piccolo cambio di rotta. Buonasera, Goldoni.
1: Buonasera, Lucignano.
0: Come sta?
1: Abbastanza bene.
0: Non è che le ho rovinato il sabato sera, no?
1: No, no, assolutamente. Di solito sto sempre in casa.
0: Senta, Goldoni, io vedevo qui, ho letto il libro e poi ne parliamo perché molto interessante. Questo La tua Africa è in polemica, diciamolo pure agli ascoltatori, perché in polemica è una risposta alla Mia Africa della Blixen, insomma, in qualche maniera, o no?
1: Esattamente.
0: Ecco, e vedevo, prego, prego, dica pure lei.
1: Chiedo scusa, sono stato un po' raffreddato e sono un po' così. Dunque, dicevo, parte da questa considerazione questo libro, che La Mia Africa della Blixen è la storia irripetibile di una persona che ha vissuto laggiù per 12-13 anni, quindi ha fatto un certo tipo di esperienze. La tua Africa, cioè tua, di te lettore, è l'Africa che c'è ancora oggi e che può essere vista un po' più a volo d'uccello. Chi vive dentro al collo in una realtà ne ha una certa visione.
0: Certo.
1: Però anche chi arriva dal di fuori e che non ci ha vissuto a lungo, forse riesce a cogliere qualche cosa che chi vive dentro non vede. Vede sì, qualche cosa di più e qualche cosa di meno.
0: Certamente.
1: Qualcosa di diverso.
0: Infatti questa è un'osservazione, per esempio, che io mi sono sentito fare, quella che lei diceva ora, parecchie volte, quando mi dicevano: ma voi che cosa vuoi sapere di questo paese se tu ci sei stato, non so, mettiamo anche New York, una settimana? Lui ci ha vissuto 5 anni, ma qualche autorizzazione a dire che cosa penso di una città che ho visto in una settimana devo averla anch'io, perché altrimenti vuol dire che sono stato lì bendato con gli occhi chiusi,
1: certo.
0: No?
1: Infatti, voglio dire, spesso i direttori dei giornali, dei quotidiani, mandano in una città, in un luogo dove c'è un corrispondente, mandano un inviato speciale, perché viene da di fuori con occhi diversi, con orecchie diversi, più fresco, quindi non capirà tutto, però capisce qualche cosa di diverso
0: e soprattutto coglie la differenza fra il posto da cui lui viene e quello che trova.
1: Esattamente.
0: E quello in cui vi arriva, insomma. Certo.
1: E quindi proprio io ho fatto questo esercizio qui, che io sono stato in Africa da 20 anni, bazzico l'Africa, però vado, torno, ci torno ancora un'altra volta, vengo via, vado, vengo, la vedo sempre un po' con gli occhi di chi viene da lontano. È che l'occhio è praticamente l'occhio del turista che può ancora con i famosi, fatidici, famigerati, se vuole, viaggi organizzati, può ancora raggiungere questi luoghi lontani e fino a pochi anni fa proibiti.
0: Però la sua è un'esperienza un po' diversa da quella del turista, a parte la qualità della persona, voglio dire, l'abitudine a osservare, a studiare i luoghi, anche la frequenza. Lei, vedo nel suo libro, che ha fatto più di un viaggio in Africa e che la conosce in un modo un tantino diverso da quello che possono conoscere di quelli che prendono un biglietto alle agenzie di Franco Rosso o di qualcun altro, no?
1: Certamente, io praticamente la mia carriera giornalistica si è svolta sempre su due binari. Uno è quello così di commentatore, osservatore della realtà italiana, però io ho continuato a fare e faccio tuttora l'inviato speciale, per cui vado dove mi scaraventano. Sono andato a fare guerre, la guerra del Biafra, la guerra in Nigeria, guerre, le solite guerre tra Israele, le tante guerre che sono tra Israele e Egitto. Quindi l'Africa l'ho girata da professionista per tanto tempo, ultimamente anche in vacanza. Ecco, in questo libro, così, conterei, mi auguro, spero di dare dei suggerimenti a chi ci va per una settimana e 10 giorni, si trova paracadutato laggiù e forse, non so, leggendo le mie pagine può avere qualche indirizzo, qualche orientamento, qualche suggerimento, come dicevo prima, perché bisogna documentarsi un po' prima di partire per un viaggio. Io leggo molto prima di partire per un viaggio. Questo non è certamente un libro, non è un saggio sull'Africa.
0: Né un vademecum, certo. Non
1: è questo, però dà molti consigli, insomma, io l'ho vissuto abbastanza là. E poi difendo un po' questi famigerati, come dicevo prima, viaggi organizzati, perché io le confesso che se c'è un viaggio organizzato per andare a Parigi ci vado col viaggio organizzato, perché risparmio 500.000 lire tra alberghi, ristoranti, aeroplani. È chiaro che quando sono a Parigi non andrò a Place Pigalle come dice il programma del
0: certamente, sì.
1: A Parigi me la organizzerò per conto mio. E così
0: però in Africa forse conviene, lei dice, no?
1: Appunto, voglio dire, o uno è un nababbo e allora ci può andare per conto suo o se lo organizza per conto suo. Ma se non è un nababbo e vuole risparmiare un po', si affida a una buona agenzia e quando è sul posto poi va a vedere le cose che gli interessano.
0: Può anche seguire qualcuno di questi suggerimenti, perché vedo che oggi alcuni di questi questi dépliants, tanto per usare una parola che poi nel libro ritorna, sono anche organizzati in modo, innanzitutto sono molto ricchi di informazioni, i viaggi stessi sono fatti in maniera utile, vorrei dire, soprattutto per chi non conosce ancora il paese. Purtroppo c'è una grande concorrenza di agenzie poco serie, per cui ogni tanto, lei lo sa meglio di me, leggiamo sui giornali che c'è una carovana di gente che aspetta in un albergo perché l'aereo che li deve portare indietro non arriva, i voli charter, tutte queste piccole cose, cioè c'è un po' di piccolo cabotaggio in questa attività industriale che spesso rovina anche quelli che invece lavorano seriamente, insomma.
1: Esattamente.
0: Senta Goldoni, ma questo male d'Africa io sono sicuro che c'è, come lo potremmo, non so, è difficilissimo da definire. Io sono stato molto poco in Africa, le volevo dire, insomma, ho visto abbastanza bene l'Egitto, ho fatto una piccola incursione, del resto molto facile da fare, nel deserto, ma il deserto è, in Egitto c'è una differenza come tra il marciapiede e la strada, insomma c'è un certo punto che basta, è finito il verde, c'è il deserto. E poi sono stato un pochino in Senegal, però sento sempre che c'è un grande richiamo di questo paese. Ora, chi c'è stato come lei molto di più, in che cosa consiste questo mal d'Africa, questa nostalgia, questa specie di spleen, non so, che rimane nell'animo di chi c'è stato?
1: Io farei questo esempio. Io per esempio sono stato in India diverse volte, ho ammirato stupefatto questi templi stupendi, queste testimonianze di una civiltà straordinaria, però di fronte a questo mondo un po' tenebroso ho sempre avuto la sensazione di restare al di qua di una porta, al di qua di una finestra. Non ero coinvolto da queste cose qui, che pure vedevo grandi. Ecco, in Africa accade il contrario, cioè in Africa uno ha la sensazione di penetrare questo mondo che sta visitando, perché non c'è un'antica Africa.
0: Certo, perché stavo per dirlo, perché non c'è una precedente civiltà.
1: Non c'è una precedente civiltà, c'è praticamente la sensazione di vivere il primo giorno della creazione o quasi.
0: Certo,
1: io parlo
0: certo.
1: Sempre di un'arca di Noè che è arrivata intatta attraverso questo diluvio di secoli fino ad oggi, popoli, animali, odori, luce, paesaggi, nuvole, tutto rimasto intatto. Ecco, forse questa sensazione profonda, proprio esistenziale, la parola è un po' impegnativa, ma la spenderei volentieri in questa occasione, cioè questa sensazione di che cos'è la vita,
0: di che cosa doveva essere, come è nata, dove nei primi
1: certo. L'uomo è nato là, cioè storicamente sembra che il primo essere abbastanza simile all'uomo sia nato proprio in quelle zone lì.
0: Sì, in Tanzania mi pare, no, che è stato trovato questo cranio del, non so come si chiama, ma insomma di un uomo antichissimo, addirittura di un uomo che è tramite tra l'essere umano come noi lo conosciamo e i suoi precedenti antropoidi.
1: Esattamente, e una nemesi ha voluto proprio che là dove l'uomo è nato ha fatto meno strada sul piano della civiltà, così come la intendiamo. Loro la intendono in un'altra maniera, perché io racconto la storia in questo libro di un giovane Masai, di un pastore che è stato mandato a Londra a studiare per in medicina, si è laureato magnificamente, si è sposato, ha vissuto a Londra per 12-13 anni, poi è tornato per seppellire, non per seppellire il padre, insomma, perché i Masai non seppelliscono, cioè non fanno non scavano una buca per non ferire la terra che è la loro madre. Quindi, comunque è venuto per onorare suo padre morto, coperto da un tumore di ciottoli, e accompagnato dalla moglie, e poi è rimasto lì una settimana, poi 10 giorni, poi un mese, poi 2 mesi.
0: Non si è più
1: la
0: mosso.
1: Moglie ha capito che non voleva più tornare via e se ne è ritornata via lei a Londra, e lui è rimasto e è tornato a fare il pastore nonostante si è lavato in medicina. La civiltà per loro è probabilmente questo, vivere in pieno, questo vivere pienamente, sentirsi parte del gran gioco della natura, della vita. E se ne trovano parecchi di questi casi, di gente che non vuole assolutamente lasciare questa cultura. Certo, in più sono quelli che si fanno attrarre.
0: Sì, io leggevo anche nel suo libro, Goldoni, una lettera bellissima che c'è, devo dire. Lei l'ha chiesta al suo amico Giorgio Torelli e lui le ha mandato una lettera, mi pare, sulle missioni, sui missionari che sono in Africa e sulle missioni e sulla diversa Africa che vede chi parte e fa il giro di queste missioni diversamente da chi invece si limita a un percorso turistico. E devo dire che anche quell'altra immagine di Africa che viene fuori da questa lettera di Torelli, quest'Africa sofferente, drammatica, schiava ancora praticamente di un mondo civile, messa a contrasto con la civiltà di cui noi godiamo, una civiltà di cui Torelli secondo me si fa però un'idea un pochino troppo ottimistica, insomma cominciamo a soffrire anche noi di questa civiltà qui, cominciamo a averne, non dico le scatole piene perché forse è una frase che stona col discorso che stiamo facendo, ma insomma non la apprezziamo più tanto.
1: Direi
0: forse
1: proprio di sì. Sì, abbiamo certamente respirato più radioattività noi in questo mondo civile che non loro laggiù nelle
0: Chernobyl là non c'è stato, insomma, ecco, certo, questo è poco, certo, ma è sicuro, sì.
1: Certo.
0: Dicevo però è anche molto bella questa idea di Africa, e vedo che nel, proprio per parlare di quel mal d'Africa che dicevamo, lei ha fatto, o chi, la casa editrice, insomma, nella retrocopertina del suo libro c'è scritto: perché i momenti che leggo ai miei soggiorni africani sono più forti o più incantati di quelli che ho collezionato in tanti altri viaggi, cioè perché non c'è il mal d'America, non c'è il mal d'Asia, non c'è il mal d'Australia. È vero, forse l'Australia potrebbe gareggiare con l'Africa, perché credo che anche in Australia non ci sia, c'è una civiltà moderna, come del resto forse anche a Nairobi, forse anche in altre città, grandi città dell'Africa, come oggi certamente c'è in Algeria o in Tunisia, dove vedo alberghi che non hanno nulla da invidiare a quelli delle Hawaii oppure delle Bahamas o della California, insomma. Però certamente c'è rimasto qualche cosa di vergine, di antico, che era proprio quello che lei mi diceva. E come mai questo libro è il primo, mi pare, che esce nella raccolta dei suoi scritti e che esce fuori dalla raccolta, come dicevo all'inizio di questa nostra conversazione, delle piccole osservazioni sui luoghi comuni intorno ai quali noi riusciamo a ricamare praticamente la nostra esistenza?
1: Ma perché, come dicevo, la mia vita professionale è fatta anche di viaggi, e mi sono accorto a un certo momento che ero pieno di ricordi, di emozioni, di nostalgie, tutte legate all'Africa, in particolare al Kenya. E allora mi sono detto che forse valeva la pena di tentare di dare un corpo a tutto questo mondo che mi girava dentro, perché il vero fascino dell'Africa è questo qui, che appunto quando ci stai, ci vai, ci stai bene, scopri tante cose, ti fai amici tra i neri, che sono della gente molto disponibile, i neri kenyoti sono molto disponibili a differenza della maggior parte dei neri, e tutto questo ti resta dentro, per cui è una specie, appartiene a una specie di geografia spirituale, direi, questa, l'Africa, perché anche quando sei qui ogni tanto, non so, prima di dormire, se voglio distendermi un po', penso a certe situazioni africane, ecco, me la porto dietro, come dicevo prima, come una geografia spirituale questa parte qui. E allora ho pensato che valeva veramente la pena di mettere insieme 200 pagine per raccontare le mie sensazioni, quello che io provo là, quando sono laggiù, e per tentare di trasmettere questo bacillo che è veramente bello. Se uno non l'ha provato non lo può capire, ma chi l'ha provato?
0: Ah, certo, è una splendida malattia.
1: Non se ne libera più.
0: Senta Goldoni, se uno, parliamo dei nostri ascoltatori, se qualcuno dei nostri ascoltatori avesse voglia di fare un viaggio così in Africa, lei che consiglio le darebbe, cioè dove gli direbbe di andare innanzitutto?
1: Sì.
0: Forse il Kenya proprio, lei?
1: Senz'altro in Kenya, perché il Kenya tra i paesi africani dell'Africa centrale naturalmente è il più attrezzato turisticamente, però gli direi non considerare l'Africa un pezzo d'estate che ti conquisti a dicembre o gennaio, cioè non andare su una spiaggia a sparapanzarti, ad abbronzarti per 7 giorni o per 10 giorni. Vai lì, stai lì 2 o 3 giorni, riposati, e poi comincia a prendere delle jeep, dei piccoli aeroplani da safari, come chiamano loro, e comincia ad andare a Masai Mara, comincia ad andare a Treetops, cioè cerca di andare dentro l'Africa, lascia l'Africa del mare, che certamente è una riccione molto più bella, però è
0: soltanto, certo,
1: e vai dentro, troverai delle guide che ti porteranno di qua e di là, vedrai animali straordinari, vedrai gente straordinaria, come dicevo prima, gente che è rimasta immutata, che sembra apparentemente paga, gratificata dal tipo di vita che fa.
0: È un paesaggio anche, credo, meraviglioso, no?
1: Certo.
0: Un paesaggio, il blu del mare, il blu di certi laghi.
1: Sono incredibili, i cieli, nessuno ha parlato mai dei cieli africani, che non so, dico cieli, non è un cielo, sono 10, 12, 20 cieli, la trasparenza dell'aria rende veramente fino all'orizzonte, per cui vedi cieli con nubi a catinelle, cieli con delle tempeste, cieli sereni completamente, cieli con striature, vedi 10-12 cieli in quello che per noi è normalmente il cielo.
0: Goldoni, noi abbiamo terminato il nostro tempo. Io voglio ancora ricordare agli ascoltatori che abbiamo parlato con lei, cioè con Luca Goldoni, autore della Tua Africa, un libro che in questi giorni, da qualche settimana, è nelle librerie e che è pubblicato da Rizzoli. Io la ringrazio, mi dispiace di dover smettere così una conversazione che, come al solito, verso la fine diventa più interessante, ma purtroppo questo è il nostro tempo. Io le do la buonanotte e grazie ancora.
1: La ringrazio anch'io e le auguro buonanotte insieme a tutti i nostri ascoltatori.
0: E buonanotte a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani, ci sentiamo ancora domani sera.
2: Brings back a memory evergreen.
3: Abbiamo trasmesso in diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bizak la telefonata di Luciano Lucignani.
4: RAI Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Archimede, racconto della scienza, benvenuti. Siamo su Radio Tech & Tech, io sono Danilo Angelelli. Un tema che da alcuni decenni è o dovrebbe essere centrale, quello del cambiamento climatico. Noi ne parliamo in questa puntata rileggendo anche, come sempre, il passato. Il programma di archivio che ascolteremo arriva dal 1998. Torneremo poi ai giorni nostri per restringere il campo con le questioni relative alla comunicazione del cambiamento climatico. Subito con noi Piero Lionello, docente di fisica dell'atmosfera e oceanografia dell'Università del Salento, presidente del network MedClimer, Mediterranean Climate Variability. Benvenuto.
3: Grazie per l'invito.
2: Lionello, non esageriamo se diciamo che in qualche modo si parla di aumento di concentrazione di gas serra nell'atmosfera da più di un secolo.
3: L'aumento di concentrazione di gas serra, principalmente CO2 in atmosfera e i suoi effetti sul clima globale sono cose note, almeno per grandi linee, dalla fine dell'Ottocento, primi anni del Novecento. Direi che è entrato nel dibattito pubblico e politico a partire da metà degli anni 70. Quanto questo sia adesso centrale, non lo so dire. Certamente c'è una crescente attenzione dei media e delle dichiarazioni di decisori politici a vari livelli che affrontano il problema. Le evidenze che un cambiamento climatico è in atto sono incontrovertibili. Anche l'attribuzione di gran parte degli effetti che osserviamo all'aumento di CO2 e altri gas serra in atmosfera prodotto dall'uso intensivo di combustibili fossili è evidente. La negazione di questo è una cosa infondata e scientificamente scorretta, per non usare altri termini. Al tempo stesso non è sicuramente lecito, scientificamente fondato, individuare in ogni fenomeno climatico, meteorologico, si fa spesso confusione fra i due concetti, che avviene un effetto del cambiamento climatico.
2: È innegabile, ci sono elementi di preoccupazione.
3: Beh, è giusto avere degli elementi di preoccupazione, che è quello che esprimono i rapporti dell'IPCC. Ci sono dei rischi che ci troviamo ad affrontare e segnalati come appunto dei rischi potrebbero provocare delle gravi conseguenze negative. Quindi sicuramente non è un problema da sottovalutare, perché potrebbe avere conseguenze molto gravi sulle future generazioni.
2: Lionello, la Terra e l'uomo nella storia hanno sempre assistito a dei cambiamenti climatici. È il cambiamento che stiamo attraversando ora che ci deve far parlare di crisi climatica?
3: Beh, tutti i cambiamenti climatici in una certa misura sono state delle crisi. Non dobbiamo pensarli come placide transizioni tra due situazioni diverse. Sono state accompagnate grandi sconvolgimenti ambientali, anche quelli del passato. La differenza è che quelli del passato avvenivano senza che nessuna specie vivente ne avesse consapevolezza ed erano legate a processi naturali che sicuramente esistono, hanno cambiato il clima per il passato. Adesso c'è una specie che sta determinando cambiamenti fondamentali nell'ambiente e nel clima e dipende da questa specie, cioè da noi, dall'Homo sapiens, da quale sarà la futura evoluzione del clima.
2: Lei si occupa in maniera specifica di impatti dei cambiamenti climatici nell'area del Mediterraneo. Cosa rende particolarmente vulnerabile questa regione?
3: L'area del Mediterraneo ha come caratterizzazione dal punto di vista dei cambiamenti in atto un marcato riscaldamento nella stagione estiva e una diminuzione delle precipitazioni. Molte altre aree sono a rischio, ma queste due sono delle caratterizzazioni dell'area mediterranea. La questione è che il rischio non è soltanto legato all'entità del pericolo, del fattore di cambiamento climatico, è anche legato alla particolare configurazione e struttura dell'area interessata. E il Mediterraneo, per le sue caratteristiche di morfologia, di cultura, di tecnologie, di insediamenti e di ecosistemi, è particolarmente a rischio. Le faccio un esempio per chiarire. L'aumento del livello del mare nel Mediterraneo, in questo momento, in base alle conoscenze scientifiche disponibili, è sostanzialmente simile a quello che avviene in media a scala globale. Cioè non è una zona dove il mare aumenta di più o di meno della media globale. Però il Mediterraneo è un mare dove le maree sono estremamente limitate. Una quantità enorme di insediamenti si trovano quindi molto prossimi al livello medio mare. Questa è una caratteristica della zona del Mediterraneo. E di conseguenza questi insediamenti, queste attività produttive, questi siti culturali, alcuni patrimoni dell'umanità, sono esposti anche e vulnerabili anche in conseguenza di un piccolo aumento del livello del mare. Un'altra cosa, se lei mi permette di aggiungere, è la scarsità delle risorse idriche. Alcune aree del Mediterraneo, non tutte, sono soggette a una cronica scarsità e irregolarità di risorse idriche. E in questo scenario una ulteriore diminuzione delle precipitazioni potrebbe innescare delle crisi con conseguenze gravi sui raccolti, sulle popolazioni e sugli ecosistemi. Quindi è un problema serio.
2: Lionello, le strategie possibili?
3: È chiaro che di fronte al livello del mare ci sono varie strategie possibili, che vanno da quello dell'aumento delle difese costiere, che in genere è riservato per vari motivi a poche località, a quello di individuare delle strategie che consentano di spostare o limitare gli effetti negativi dell'aumento del livello del mare. Per quanto riguarda l'agricoltura, si apre un mare di possibilità che però vanno ovviamente pianificate con tempo in termini di sviluppo di strategie e di raccolti che siano in grado di essere sostenuti in condizioni climatiche diverse.
2: Lei è tra gli autori del rapporto dell'IPCC, l'organismo dell'ONU per la valutazione dei cambiamenti climatici. Titolo del rapporto Climate Change 2022, traducendo impatti, adattamento e vulnerabilità. Già il lavoro precedente a questo aveva mostrato le conseguenze negative sul pianeta. Aumenta l'attenzione per questi rapporti di valutazione?
3: Se guardiamo l'opinione pubblica e anche le COP, è evidente che l'attenzione per questi rapporti di valutazione è crescente nel tempo. L'attenzione che i media riservano alle COP, per esempio le ultime COP, non ha avuto precedenti. Il fatto stesso che ci sia questa agenda di incontri periodici e il fatto che per esempio il Mediterraneo sia stato inserito esplicitamente come area geografica nell'ultimo rapporto dell'IPCC rivelano una certa attenzione. Poi se uno guarda la realtà dei fatti e vede che le emissioni non sono diminuite, quindi non siamo sulla linea che ci porterà a contenere il cambiamento climatico in termini di riscaldamento globale sotto il grado e mezzo e forse neanche sotto i due gradi. La tendenza attuale, quello che viene chiamato business as usual, porterebbe a un aumento di circa 3 gradi alla fine del secolo.
2: 3 gradi alla fine del secolo, che scenario si potrebbe configurare?
3: Uno scenario in cui i cambiamenti saranno radicali, gli adattamenti estremamente costosi e avranno dei limiti per cui non sarà possibile evitare conseguenze negative.
2: Aumentano le temperature, si allarga la forbice tra ricchi e poveri.
3: Questa è una delle conseguenze, come in un certo senso, di molte crisi. Chi ha possibilità di strumenti per resistere alla crisi è favorito rispetto a chi si trova a condizioni di inferiorità. Popolazioni, paesi a basso livello di sviluppo tecnologico e a basso livello di reddito sono chiaramente molto più a rischio che non comunità o nazioni o anche all'interno della stessa nazione gruppi che hanno delle risorse di vario tipo.
2: E questo aggiunge preoccupazione. Lionello, tra poco ascolteremo il programma delle Techerai. Oggi arriva dal 1998. andava in onda alcuni mesi dopo la pubblicazione del Protocollo di Kyoto. Ricordiamo, il Protocollo di Kyoto è stato il primo accordo internazionale con il quale i paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra. C'è chi dice che questo trattato non sia servito molto e chi dice che non avesse un reale valore ai fini della riduzione del cambiamento climatico, perché era un laboratorio per capire e far capire a tutta la comunità internazionale che una riduzione era possibile. Lionello.
3: Ma questa è un'interpretazione che rivela un'analisi politica del problema. Quello che è sicuramente vero è che mi pare che nel 2000, cioè poco dopo il protocollo di Kyoto, a livello globale le emissioni erano attorno ai 40 gigatonnellate all'anno di CO2 equivalente e adesso stiamo viaggiando verso i 60, mentre in teoria Kyoto si proponeva di, penso, ritornare ai livelli del 1990, nella decade scorsa, quindi è evidente che si è rivelato inadeguato in ogni caso.
2: Un percorso che è proseguito anche con gli accordi di Parigi nel 2015, il trattato internazionale che ha l'obiettivo di limitare al di sotto dei 2 gradi il riscaldamento medio, i 2 gradi che citava lei prima. Come continua in questo senso il lavoro degli scienziati, anche di sensibilizzazione?
3: Gli scienziati devono continuare a informare. Mi piace dire delle conseguenze di ciò che viene fatto e delle conseguenze di ciò che non viene fatto e fornire un'informazione oggettiva basata su fatti, che su teorie scientifiche, che è quello che fanno e questo devono continuare a fare. Chiaramente dobbiamo cercare di fornire indicazioni sempre più precise in termini di valori di soglia pericolosi da raggiungere e di conseguenze, impatti in particolare sui vari settori produttivi e gli ecosistemi.
2: Allora davvero buon lavoro Piero Lionello, docente di fisica dell'atmosfera e oceanografia dell'Università del Salento e presidente del network MedCliver. Grazie di essere stato con noi.
3: Vi ringrazio per l'invito, penso che sia appunto un piacere ma anche un dovere di chi svolge la ricerca scientifica fare del proprio meglio per comunicare i risultati ai cittadini e ai decisori.
2: E Archimede continua con una puntata di Lampi. Cos'era Lampi? Un contenitore del pomeriggio di Radio 3 in onda dal 1995 al 99, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Era firmato da Marino Sinibaldi, che alcuni anni dopo sarebbe stato nominato direttore di Radio 3. A Lampi si parlava di musica, cultura e appunto scienza. Dallo spazio fisso riservato alla scienza proponiamo una puntata sul cambiamento climatico. La ascoltiamo e poi ci ritroveremo qui con Giorgio Vacchiano, che si occupa di comunicazione. Vacchiano è presidente del Climate Media Center Italia. A più tardi. Intanto scopriamo che il 22 maggio 1998 su Radio 3 la scienza la raccontavano così.

0: Buon pomeriggio da Claudio Di Giorgio. Sì, cambiamento climatico, conseguenze del cambiamento climatico sulla salute, questo è il tema dello spazio della scienza di Lampi oggi, nel quale noi ci facciamo carico di una cosa che non si fa tanto spesso, cioè di andare a guardare dopo i grandi eventi, le grandi dichiarazioni, i grandi impegni, che cosa succede. Qualche mese fa, prima della conferenza di Kyoto, sempre con lo stesso ospite di oggi, abbiamo appunto affrontato questo tema, il tema che ha fatto parte in certa misura, poi vedremo anche come, degli incontri di argomenti discussi a Kyoto. Come spesso accade in questi casi, dopo quel momento in cui la stampa dà conto, riferisce, i politici internazionali parlano e dialogano, cala un silenzio quasi mortale, devo dire, se non sarebbe veramente un sarcasmo inadeguato in questo caso, perché poi alla fine di salute ma anche di morte si finisce per parlare. Cala comunque un silenzio profondo, per si sveglia soltanto in occasione, come dire, della successiva, magari anni dopo, riunione internazionale sullo stesso tema. Il nostro ospite di oggi è il professor Giuseppe Lo Iacono, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Che
1: tutti.
0: È docente di economia sanitaria, vicepresidente della consulta di bioetica e direttore di epidemia e prevenzione.
1: Epidemiologia,
0: mi chiedo scusa, e prevenzione. Dunque, io le chiederei, prima di venire al fatto, all'evento operativo che fa da spunto a questo incontro, però di ricordarci sinteticamente quali sono i collegamenti, qual è l'impatto dell'inquinamento atmosferico, quindi il cambiamento climatico, sulla salute globale, perché ovviamente di problemi globali stiamo parlando. Quindi come possiamo sinteticamente, diciamo, ricordare agli ascoltatori quali sono i problemi sul campo?
1: Bene, i problemi sono planetari in quanto ci riguardano tutti e riguardano tutto il nostro pianeta senza eccezioni. Devo dire che pigliando lo spunto dall'ultima conversazione che riguardava il programma di Kyoto, allora Kyoto non era ancora avvenuto, sinteticamente a Kyoto si è concluso che tra il 1998 e il 2012 38 paesi industrializzati dovranno ridurre le loro emissioni in misure diverse, gli Stati Uniti del 7%, l'Unione Europea del 8%, il Giappone del 6% e nel complesso non meno del 5%. I gas da includere in questo, che si chiama basket, sono il biossido di carbonio, CO2, il metano, il protossido d'azoto ed altri tre gas di carbonio. I paesi che non riescono a raggiungere la loro quota di riduzione possono stipulare accordi con altri paesi, secondo una formula un po' complicata che non credo convenga qui spiegare. I paesi in sviluppo, in via di sviluppo, specialmente quelli che come la Cina vedono aumentare rapidamente le loro emissioni, dovrebbero fissare volontariamente delle proprie quote. Effettivamente la Cina, tra i paesi che si stanno avviando allo sviluppo, anzi impetuoso, sta aumentando rapidamente e direi pericolosamente le sue emissioni di CO2, e siamo arrivati a 3 miliardi 6 di tonnellate nel 95, siamo oltre i 4 miliardi nel 97, con una percentuale per abitante, tenendo presente che la Cina ha oltre 1 miliardo di abitanti, di circa 3 tonnellate per abitante. Ecco, questi sono i dati non certo incoraggianti che noi abbiamo. Ora l'accordo deve essere approvato dai parlamentari dei paesi, 55 per paesi che effettuano più del 50%, hanno effettuato più del 50% delle emissioni di gas nel 90.
0: E stiamo parlando ovviamente dei gas responsabili dell'effetto serra.
1: Esatto, del CO2 soprattutto, e solo allora esso assumerà valore di legge. Purtroppo in Italia, almeno per quanto mi risulta, e credo ci risulta un po' come lettore attento non solo alla stampa quotidiana, ma a quelle che sono informazioni che prevengono dai cosiddetti circoli autorizzati, non c'è nessun passo in questo senso. Credo che un segnale così piuttosto significativo che riguarda questa astensione da iniziative dei paesi partecipanti a Kyoto venga dal fatto che a Kyoto era stato deciso che nel novembre di quest'anno ci sarebbe avuto una conferenza a Buenos Aires proprio per confrontare i risultati ottenuti nei diversi paesi nell'applicazione degli accordi e degli impegni assunti. Di questa conferenza non si parla minimamente, siccome una conferenza del genere per riuscire deve essere preparata almeno un anno prima. Siamo nel maggio del 98, siamo cioè a 6 mesi prima di una possibile e probabile data, e credo che non si terrà la conferenza a Buenos Aires. Questo è purtroppo un po' un infelice pronostico, ma realistico.
0: Si è invece tenuto con, come dire, ben altro spirito, sì, anche direi agguerrito, a Napoli la scorsa settimana invece una riunione che direi operativa. Chi faceva parte di questa riunione?
1: Sì, devo dire con piacere che raccolgo questo invito, perché i promotori dell'appello di cui abbiamo parlato nella precedente trasmissione,
0: ricordiamolo, però di cosa si tratta,
1: è il Center for Earth and Environment della Harvard Medical School, diretto dal professor Eric Chivian, premio Nobel per la pace del 1985, che ha lanciato un appello sottoscritto da un parterre di illustri firme di diversi paesi, 30 paesi circa, tra i quali 4 premi Nobel, compresa la nostra Rita Levi Montalcini. Il titolo era Global Warming Medical Warning, cioè l'incendio del pianeta e l'allarme medico dei medici. Ecco.
0: Certo.
1: Sulla base di questo appello, come sviluppo ulteriore, perché non voleva che fosse pretendere di essere una pura manifestazione, diciamo, letteraria, si è riunito un gruppo di stretto di firmatari di questo appello a Napoli. E devo dire Napoli perché? Perché l'ho proposto io, insistendo, l'ho ottenuto, perché Napoli è una città che si sta risollevando dopo mezzo secolo di decadimento progressivo e ha una lotta quotidiana contro l'inquinamento in e outdoor, dentro e fuori le abitazioni, i luoghi confinati. E poi ha già dimostrato nell'incontro del G7 del 94 di essere anche in grado di ospitare membri eccellenti della comunità internazionale politica e scientifica. L'abbiamo tenuto presso l'Istituto di Studi Filosofici, come sempre generosamente ci ha accolti e ci ha ospitati non solo come sede fisica, devo dire, e eravamo una trentina di persone, di cui oltre a Eric Chivian c'erano personaggi, non so, Anthony McMichael, che della London School of Hygiene and Tropical Medicine, che è uno
0: cioè,
1: dei
0: diciamo di igiene e medicina tropicale,
1: esatto,
0: tropicali.
1: Sì, ecco, e che fa parte di questo c'è un Intergovernmental Panel on Climate Change, cioè questo panel, cioè gruppo intergovernativo interstatale sul cambiamento climatico, che raccoglie in tutto il mondo circa 2500 esperti o scienziati che si occupano di questi problemi, che poi comprendono fisici, geologi, biologi, medici e via di seguito, e che ogni tanto si riunisce e fa il punto della situazione, che prossimamente, credo in giugno, si riunirà a Londra.
0: Certo. Ricordiamo per gli ascoltatori che è da questo gruppo, mi corregga per questo Iacono se sbaglio, che è venuto il documento che si è pure un po' tra i denti, comunque ha ufficialmente dichiarato che esiste effettivamente una responsabilità umana nel riscaldamento globale. È stata una conclusione a cui si è arrivati dopo molte fatiche di tipo scientifico ma anche politico. Quindi ci muoviamo in questo tipo di ambiente. Tuttavia voi eravate pochi, intendo dire, era un detto proprio in soldoni, un agguerrito manipolo,
1: esatto,
0: che aveva che tipo di intenti, a quali tipo di conclusioni è arrivato poi.
1: Dunque, ecco, riprendendo quello che lei diceva poc'anzi, proprio la base di questo panel è stata poi condensata, cioè la base così teorica, diciamo, di analisi, in una pubblicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Health and Environmental in Sustainable Development, cioè salute e sviluppo in uno sviluppo sostenibile. Questa è un'espressione lanciata alcuni anni fa dalla signora Brundtland, allora premier in Norvegia, attualmente proprio di recente nominata segretario generale, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dunque, per ritornare a quello che lei accennava, devo dire, le previsioni, senza essere terroristi, ma comunque le previsioni, che non sono affatto incoraggianti, ne cito solamente un pezzetto, Nei prossimi 100 anni il continuo accumulo di gas effetto serra ai ritmi attuali riscalderà il pianeta tra 1 grado e 3,5 gradi centigradi, innalzerà il livello degli oceani da 15 a 20 centimetri e muterà le condizioni atmosferiche così che in alcune aree piogge, nevicate e conseguenti alluvioni saranno molto più abbondanti, mentre altre zone saranno battute dalla siccità.
0: Certo.
1: Il tasso di dimensione di tali mutamenti mai visti sulla Terra da oltre 130.000 anni, da quando cioè si è evoluta la specie Homo sapiens, potrebbe mettere a grave repentaglio la vita sulla Terra e negli oceani e presenterà enormi e pensiamo inaccettabili rischi per la salute, come descritto nel rapporto OMS eccetera, di cui ho accennato prima. Ecco. Ora, sulla base di questo, noi abbiamo discusso a Napoli e ne è nato un appello, si è dovuto tradurre un po' delle espressioni inglesi, non sono letteralmente traducibili in italiano.
0: Ci dica il senso, comunque, ecco. Noi coglieremo.
1: E un'assemblea appunto di medici, operatori sanitari, studiosi dell'ambiente di diversi paesi si è riunita e l'importante, oltre vede, a questa denuncia di situazioni di fatto e di trend, cioè di tendenze, c'è, che non ripeto perché l'ho già accennato, c'è qualche precisa indicazione di cosa sta succedendo nel rapporto tra uomo e, direi, patrimonio che la natura gli ha offerto alla nascita. Cioè, noi stiamo già usando più del 40% della produzione biologica naturale.
0: Mm-hmm.
1: Se dovesse continuare in questo modo, effettivamente noi andiamo incontro in un breve periodo, il breve significa, insomma, se tenendo presente gli anni della Terra, la fine del prossimo secolo, di fronte a una vera e propria catastrofe ecologica. Devo dire che i sottoscrittori di questo appello hanno anche precisato che, anche se esistono delle critiche su queste previsioni, su queste che si chiamano le evidence, tuttavia già il persistere dello stato attuale rappresenta una minaccia incombente e crescente per l'umanità che vive su questo paese.
0: Professor Iacono, poiché questo tipo di allarmi, di avvertimenti non è nuovo, ma sembra però non avere in qualche modo, al di là appunto di dichiarazioni di principio, molto alterato le cose, voi come vi proponete di incidere operativamente,
1: ecco,
0: su questa realtà?
1: Ha ragione perfettamente, perché vede, noi conclusione e premessa di questo statement, di questa dichiarazione che riassume, ripeto, non solo delle premesse ma anche una situazione di fatto, abbiamo questa volta più che altrove insistito sul fatto che alle spalle di tutto questo, direi intimamente intrecciata la situazione di povertà,
0: certo,
1: del globo, di una maggior parte, direi, della popolazione come prospettiva, è di un bel terzo della popolazione attuale sull'intero pianeta. Di modo che, secondo

0: sotto dei limiti di sostentamento ammissibili per sopravvivere. Ecco, questa è la cosa che credo, secondo me, è da sottolineare, perché già è stato, come dire, accennato altre volte, ma questa volta in modo fermo si definisce e si ribadisce la connessione causale tra la povertà e questa minaccia per la salute, soprattutto per minaccia per la salute, di salute debole, che non può reagire non solo nei termini di reazione fisica, ma perché non vive in alloggi decenti, è esposta, certo, a ogni contaminazione atmosferica senza possibilità di difesa, e soprattutto poi non può far sentire la sua voce, perché non conta nulla, le popolazioni povere non contano nulla,
1: certo.
0: Questo è purtroppo le misure da adottare. Ecco, noi abbiamo pensato a quello che gli inglesi, gli americani chiamano focus, che io tradurrei un po' in italiano come osservatorio, cioè all'istituzione di un gruppo, possibilmente, preferibilmente attorno all'istituzione esistente, di osservatori che hanno come obiettivo, prima, osservare, monitorare, come si dice, l'evoluzione o l'involuzione della situazione climatica e in generale la situazione ambientale del paese in cui si vive.
1: Mm-hmm.
0: Secondo, di seguire, di incalzare i provvedimenti legislativi che il paese, le autorità di governo di quel paese dovrebbero prendere in ossequio agli impegni assunti a Kyoto.
1: Professor Iacono, la interrompo perché il tempo ci è avaro, sì, e c'è una cosa che invece mi interessa chiederle, poiché probabilmente se la stanno chiedendo anche gli ascoltatori. Lei ci ha detto, ci ha ricordato, gli impegni di Kyoto devono essere ratificati dai vari parlamenti. Lei sta parlando di un osservatorio il cui compito è anche, a Roma si dice, pilottare, diciamo, di pungolare,
0: sì,
1: i governi a ciò che tengono fede a quello che li veramente hanno promesso. La situazione italiana, e se c'è qualche informazione positiva da dare agli ascoltatori in chiusura, diciamo,
0: sì,
1: di
0: in chiusura, ecco, c'è una luce di speranza, perché a suo tempo io avevo informato il presidente Prodi di questa iniziativa, in quanto si prevedeva in un primo momento, come si sa, che i sette grandi sarebbero riuniti a Kyoto, poi siccome il presidente Clinton dichiarò che non avrebbe partecipato, allora i sette grandi non furono più un po' più ridotti al rango di capi di governo o almeno di ministri per l'ambiente. Allora, non potendo esserci appunto Prodi, io mandai una lettera in cui accompagnai il testo dell'appello, pubblicato anche su parte della stampa
1: italiana, ecco, internazionale.
0: Ed ebbi una lettera, devo dire, che giudicai non la solita protocollare, formale risposta a una comunicazione del genere, ma che sembrava uno sforzo di accreditarsi come persona che sentiva veramente il problema e che nell'ambito dei suoi poteri avrebbe cercato di porvi rimedio, perlomeno di disporre delle misure atte a fronteggiarlo. Allora, in occasione dell'unione a Napoli, ancora gli ho comunicato questo, e ho ricevuto subito, proprio alla vigilia del convegno, una lettera che ho trasmesso naturalmente ai miei colleghi partecipanti, in cui devo dire che ancora una volta il presidente Prodi dice, appunto, desidero trasmettere ai promotori di eccetera il mio apprezzamento per la loro iniziativa, benissimo, e poi dice alla fine: come è stato concordato al vertice Denver dei capi di Stato e di Governo del G8, al vertice Miami eccetera, siamo tutti impegnati a sviluppare iniziative specifiche per la prevenzione di rischi di tipo chimico e fisico che incombono sulla salute delle popolazioni. In questo spirito sarò grato di ricevere ogni utile contributo che scaturirà dal vostro incontro. Quindi noi ci promettiamo, però nei prossimi giorni, di inviare al presidente Prodi le conclusioni in questo documento scritto.
1: Diciamo che se non altro ufficialmente, noi siamo grati, grazie professor Iacono, di permetterci di amplificare questo anche agli ascoltatori, diciamo che Prodi accetta di essere pungolato, questo è già un passo in avanti. Io ringrazio molto Giuseppe Lo Iacono, al quale faccio, e quindi anche con gli ascoltatori, comunque personalmente la promessa di continuare a vedere che cosa succede o che cosa non succede in un settore così importante. Grazie a Giuseppe Lo Iacono e buon pomeriggio anche agli ascoltatori.
2: Lei è Claudia Di Giorgio, si è sempre occupata di cronaca scientifica, comunicazione della scienza. Nel 1998

0: Alberto conduceva lo spazio sulla scienza nel contenitore quotidiano di Radio 3, Lampi. Io invece sono Danilo Angelelli. Questa è Radio Tech e Te, siete in Archimede, oggi interamente dedicato alla crisi climatica. E tra coloro che svolgono un ruolo indispensabile per aiutarci a capirne di più, c'è il gruppo di esperti che ha dato vita al Climate Media Center Italia. Il presidente, anche docente in gestione e pianificazione forestale presso l'Università Statale di Milano, è Giorgio Vacchiano. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno.
0: Vacchiano, la puntata di archivio che abbiamo appena terminato di ascoltare ci ha riportati al 1998, qualche mese dopo la pubblicazione del protocollo di Kyoto. Si constatava nella puntata che appelli e provvedimenti non erano ancora riusciti a sortire l'effetto sperato presso i decisori politici e l'opinione pubblica. Che tipo di comunicazione c'era allora intorno alla questione della crisi climatica?
1: Una comunicazione che in parte ci portiamo ancora dietro, anche se è chiaro che non è il modo più efficiente per comunicare, ed è soprattutto comunicare coi numeri. In realtà abbiamo capito nella comunicazione della scienza e del cambiamento climatico in particolare che i numeri non parlano da soli. Il cosiddetto modello del deficit, cioè pensare che sia sufficiente informare le persone, raccontare con grafici o numeri quello che succede per ottenere una reazione, una preoccupazione, un cambio di comportamento, in realtà si è rivelato insufficiente. E questo perché quando prendiamo delle decisioni non ragioniamo generalmente solo con la testa, ma ragioniamo anche con le emozioni e con la pancia. E queste parti solo recentemente abbiamo iniziato a capire come coinvolgerle.
0: Lei è presidente del Climate Media Center Italia, un ente che accompagna giornalisti e ricercatori nella comunicazione dei cambiamenti climatici affinché riescano a informare in modo efficace e preciso sul clima. Chi comunica ha una bella responsabilità, smuovere le cose, collegare interventi e riflessioni tra opinione pubblica, media, politica, industria.
1: Certamente ormai abbiamo capito che la comunicazione della crisi climatica intanto deve anche essere una comunicazione delle soluzioni. Cioè l'obiettivo non è semplicemente allarmare o addirittura spaventare le persone e basta, perché questo paralizzerebbe, non otterrebbe nulla. Quando siamo spaventati generalmente non agiamo. Invece dobbiamo imparare a comunicare anche le soluzioni. E siamo fortunati perché l'IPCC, l'organismo dell'ONU che si occupa di crisi climatica, ci dice che conosciamo tutte le soluzioni alla crisi climatica e addirittura abbiamo già tutte le risorse economiche per metterle in atto. E questo non è qualcosa che si sente molto spesso. Dobbiamo allora sforzarci di spostare il dibattito, la comunicazione dall'allarme, dai dati, alle soluzioni, alle buone pratiche, a tutto quello che possiamo e vogliamo fare per un futuro migliore. E i giornalisti, i ricercatori e i docenti hanno un ruolo chiave nello spiegare alle persone questa idea fondamentale.
0: Vacchiano, però sono le emergenze a fare presa sull'immaginario collettivo. Le soluzioni faticano a entrare nel dibattito pubblico. Bisogna costruirci intorno qualcosa, quel qualcosa che la notizia dell'emergenza evidentemente possiede.
1: Questo non è strano, è il nostro cervello che è più predisposto a essere recettivo nei confronti dei segnali di allarme, nei confronti delle situazioni di pericolo potenziale da cui dobbiamo guardarci e che dobbiamo imparare ad affrontare. Questo è il motivo per cui la notizia di un incidente aereo ci colpisce a tal punto da indurre magari una paura di volare, che la notizia di milioni di aerei che arrivano tranquillamente all'aeroporto non è minimamente in grado di scalfire. Quindi è normale che ci sia questa asimmetria. Probabilmente per risolverla e contrastarla dobbiamo raccontare più storie di persone, più storie del mondo reale, non soltanto di persone che si trovano in difficoltà, ma di persone che hanno risolto le difficoltà climatiche o che si sono messi insieme. Ecco, la solidarietà e il senso di comunità è un'altra leva importantissima che ancora abbiamo usato poco, ma che può smuovere le persone facendole sentire efficaci, facendo sentire di avere le soluzioni a portata di mano e facendo sperimentare anche il bello di mettersi insieme.
0: E magari bisognerebbe ribadire altro invece che una semplice scadenza, la data oltre la quale non sarà più possibile intervenire con efficacia, o il dato che rappresenta il limite sostenibile entro cui contenere il riscaldamento globale. Ecco, altro potrebbe essere raccontare la trasformazione.
1: Ragionare per soglie nasconde un rischio. Se la soglia viene mancata, rischiamo di cadere nella disperazione o nella rassegnazione. Oggi una delle forme più comuni di negazionismo climatico non è tanto la crisi climatica non esiste o non è responsabilità delle nostre emissioni. Molto difficile oggi che ci sia qualcuno che ancora nega questo, ma è ormai c'è ed è troppo tardi per fare qualcosa, quindi non dobbiamo modificare niente perché tanto ormai la situazione è compromessa. Ecco, qui dobbiamo davvero fare molto, ragionare su una soglia, il grado e mezzo, i 2 gradi, i 10 anni di tempo per salvare il pianeta, che poi si tratta in realtà di salvare noi stessi perché il pianeta se la caverà benissimo, nascondono proprio questo rischio. Noi invece cerchiamo di dire ogni decimo di grado conta. Naturalmente prima agiamo per azzerare le emissioni e più impatti riusciremo a scongiurare, essenzialmente meglio staremo, ma comunque quando ci arriviamo riusciremo ad avere un effetto, ed è un effetto importante. L'azzeramento delle emissioni stabilizzerà l'aumento della temperatura. La temperatura non aumenterà più a partire da pochi anni dopo il raggiungimento di emissioni nette zero. E quindi questo fa parte del mondo in cui vogliamo vivere, un mondo con eventi estremi non così duri, non così frequenti o intensi da metterci in grande difficoltà in tutte le parti del pianeta. Un mondo in cui abbiamo imparato ad affrontarli e imparato anche a prevenirli. E se non ci arriviamo tra 10 anni, ci arriveremo tra 15, ma sarà comunque una grande conquista.
0: Che poi di tutto questo l'opinione pubblica è in qualche modo consapevole. C'è una certa percezione da parte delle persone dei pericoli, dell'urgenza di intervenire, di attivarsi. E c'è di fatto una domanda di informazione. Ma sembra che poi tutto resti lì al palo.
1: Sì, allora qua ci sono alcuni meccanismi che vengono studiati proprio per capire come mai, nonostante una grande sensibilità, ad esempio in Italia la popolazione è ai primi posti al mondo per preoccupazione e consapevolezza del problema climatico, però come mai non si riesce ad ottenere un'azione più intensa, soprattutto da parte di chi ci rappresenta, da parte di chi ci amministra, che dovrebbe venire incontro all'opinione pubblica e ai desideri, agli allarmi dei cittadini? Ci sono alcune cose da tenere in conto. La prima è che la dimensione della crisi climatica nel tempo e nello spazio è qualcosa con cui il genere umano non ha mai dovuto avere a che fare. Noi siamo abituati a capire le conseguenze delle nostre azioni entro un orizzonte di tempo di pochi anni o entro una distanza di qualche chilometro, magari qualche centinaio di chilometri. Qui invece parliamo di fenomeni che si ripercuotono a migliaia di chilometri di distanza e a decenni di tempo da quando è avvenuta la loro causa. E questo è molto difficile da capire, non ci siamo evoluti in un mondo in cui avevamo bisogno di comprendere questo. Quindi questa è una prima grande difficoltà con cui dobbiamo per forza avere a che fare. E la seconda è il modo in cui funziona il nostro cervello. Per sopravvivere il nostro cervello ha inventato molte scorciatoie, sono le cosiddette distorsioni o bias cognitivi. Ad esempio, tendiamo a prestare più attenzione ai messaggi che ci confermano nelle nostre convinzioni, oppure in quelli che riceviamo più recentemente nel tempo, oppure ancora a quelli, come dicevo, che ci mettono nell'allarme rispetto a quelli che ci costruiscono. Ecco, non necessariamente noi andiamo dietro alla verità e dietro ai fatti. Abbiamo tutte queste scorciatoie cognitive che spesso ci aiutano, ma a volte mettono chi comunica in grande difficoltà. C'è una nevicata straordinaria, allora non c'è cambiamento climatico. No, è semplicemente la cosa più recente che è successa, ma è su un orizzonte temporale molto più breve rispetto a quello che dovremmo guardare. E quindi dobbiamo un po' inventare delle scorciatoie, delle storie, se vuole, o delle metafore per cercare di aggirare le volte in cui il nostro cervello ci inganna. E per finire, naturalmente, c'è chi invece è molto bravo per sfruttare queste distorsioni a proprio vantaggio. Le soluzioni alla crisi climatica esistono, ma mettono in difficoltà alcuni gruppi di potere, economici, politici, che hanno tutto l'interesse a diffondere dubbio o disinformazione. E ormai sono moltissime le prove che questo sia già avvenuto nel passato, in tutto il mondo e anche in Italia, soprattutto da parte delle aziende energetiche, delle compagnie petrolifere che sono interessate a mantenere il loro business e che hanno finanziato studi di disinformazione. Un po' come era avvenuto qualche decennio fa da parte delle multinazionali del tabacco. Ecco, riconoscere la disinformazione climatica o addirittura il greenwashing, quando si nasconde la propria attività inquinante sotto una patina verde, che sia piantare qualche albero o che sia chiedere ai singoli cittadini di ridurre la loro impronta, senza però che l'azienda si impegni a ridurre la propria, che è molto più grande, ecco, riconoscere questo o aiutare i cittadini a riconoscerlo oggi è davvero importante.
0: La crisi climatica ha di per sé un carattere trasversale, riguarda quasi ogni aspetto della nostra vita. Un modo per raccontarla potrebbe essere partire da qui, da questa trasversalità. Posso affermarlo con certezza perché voi questo già lo fate. La pronunciate spesso la frase «Ogni storia è una storia di clima».
1: Sì, questo slogan, questo claim ci è venuto in mente proprio l'estate scorsa. Sentendo le notizie del telegiornale medio era davvero impressionante perché sembrava che tutto quello di cui si parlasse avesse le radici o nella crisi del clima o in una possibile soluzione. Non solo quando si parlava di eventi atmosferici estremi, naturalmente, ma anche quando si parlava del conflitto tra Russia e Ucraina, della crisi economica, delle persone che rimanevano senza lavoro, della disoccupazione, ecco, tutto, o dei migranti, naturalmente. Tutto aveva una grossa matrice nella crisi climatica. Ecco che allora, anziché parlare solo di clima, anziché avere solo una redazione ambientale, se siamo un giornale, e poi dare altre notizie che col clima sembrano non avere nulla a che fare, perché invece non rendersi conto che la crisi climatica è la cosa che sta succedendo nel mondo in questo momento e che condiziona moltissime altre cose, apparentemente slegate: economia, geopolitica, energia, lavoro, salute delle persone. Se capiamo che, ad esempio, ne va della nostra salute, probabilmente saremo molto più incentivati a fare qualcosa, non solo singolarmente, ma anche a chiedere come comunità che le misure più importanti vengano intraprese.
0: Giorgio Vacchiano, come Climate Media Center Italia, avete scritto la scorsa estate una lettera aperta ai mezzi di informazione italiani. Li invitate, con questa lettera, a fare spazio il più possibile alla questione della crisi climatica, fornire tutti gli strumenti per capire. Che sforzo avete registrato anche in seguito a questa lettera aperta?
1: Beh, devo dire che c'è stata una ampia adesione da parte dei media che a cui abbiamo fatto appello con questa lettera. L'estate scorsa era praticamente impossibile non vedere i segni della crisi climatica in atto. Però la nostra lettera non chiedeva soltanto di parlarne, ovviamente di unire i puntini, quindi raccontare che le tempeste di Milano, il caldo e la siccità in centro Italia, gli incendi al sud erano tutti segnali dello stesso fenomeno. Ma chiedevamo anche di iniziare a spostare il dibattito sulle soluzioni. Ci può essere un dibattito sulle soluzioni, è lì che le cose si fanno interessanti. Magari non sono così accattivanti per i media che cercano sempre di raccontare un dibattito, un contrasto, una discussione, ma lì ci può essere discussione. C'è anche qualcosa da raccontare per chi vuole mettere un po' di pepe nelle proprie notizie. Che mix energetico deve avere il paese? Ci rivolgiamo di più a questa energia rinnovabile, a quella? Quali sviluppi economici, sociali potrebbero avere queste energie? Come vanno accompagnati certi lavoratori che rischiano di scomparire? Quali opportunità di lavoro e di economia invece nasconde la conversione all'energia rinnovabile? Ecco, questo dibattito forse si sente ancora un po' poco, forse si sente quando qualcuno di nuovo suona il campanello d'allarme, forse con l'interesse a screditare alcune soluzioni, tutte le polemiche sull'auto elettrica, tutte le polemiche sull'impatto paesaggistico delle energie rinnovabili. Certo, nulla ha impatto zero, ma noi dobbiamo confrontare queste alternative con gli impatti fortissimi dello status quo, del sistema basato sul fossile, che oggi produce non solo danni climatici, ma decine di migliaia di morti all'anno per inquinamento atmosferico. Ecco, a volte ci dimentichiamo di questo, perché è un po' il mondo in cui viviamo, non lo vediamo più.
0: Ci avviamo alla conclusione. Qualche mese fa avete realizzato anche una sorta di vademecum per chi comunica la scienza, ricercatori, giornalisti, divulgatori, insegnanti, disponibile sul sito climatemediacenteritalia.it. Titolo: La crisi climatica e come comunicarla. Un documento approfondito, ricco di spunti. Tra gli accorgimenti, i principi che voi scrivete essere alla base della comunicazione del clima, troviamo principi validi per ogni tipo di comunicazione. Basarsi su fatti reali, tralasciando questioni astratte. Privilegiare aspetti che ci riguardano più da vicino, anche questioni locali che magari in tanti territori italiani sono state affrontate e vissute. Ecco, il quid in più richiesto a chi comunica la crisi climatica.
1: Secondo me l'ostacolo principale in questo momento è la polarizzazione che la crisi climatica purtroppo si porta dietro quando viene comunicata. Cioè, a un certo punto sembra che parlare di crisi climatica o proporre alcune soluzioni sia legato a un'appartenenza ideologica, politica, partitica, e che c'è una discussione, ci sono due idee che si scontrano, ma in realtà la crisi climatica non conosce colore politico, avviene per tutti. E quindi faccio mie le parole di una collega, di una climatologa e comunicatrice molto brava, che è Catherine Hayhoe, che lavora negli Stati Uniti, e che è diventata famosa, la potete seguire anche su Twitter, anzi consiglio senz'altro di cercare il suo profilo, è diventata famosa proprio per la sua capacità di comunicare la crisi climatica a persone che tradizionalmente non vorrebbero stare a sentire. Negli Stati Uniti si tratta in particolare delle persone che si identificano di più nel Partito Repubblicano, che hanno magari vivono una religiosità o una spiritualità più forte, che vivono negli stati tradizionalmente più conservatori, anche tra l'altro legati al petrolio e alla sua economia. Ecco, Catherine Hayhoe riesce a parlare a queste persone non convincendole con allarmi o spaventi, ma legandosi ai loro valori, alle cose che per loro sono più importanti, spiegando ad esempio come la crisi climatica può cambiare un paesaggio tradizionale, un territorio a cui siamo legati, come può rappresentare una minaccia per la nostra famiglia, per i giovani membri della famiglia, i figli, le figlie, i nipoti e le nipoti che vivranno tra 50 e 60 anni in un clima più difficile di quello di oggi. Come addirittura può essere un aspetto positivo per la propria fede o la propria spiritualità prendersi cura degli altri attraverso la creazione di un ambiente e di un clima più favorevoli. Ecco, legarsi ai valori, ai legami di chi ci ascolta, forse in questo momento ci aiuterebbe in parte a uscire da questa polarizzazione e parlare davvero a tutti.
0: Giorgio Vacchiano, docente in gestione e pianificazione forestale presso l'Università Statale di Milano e presidente del Climate Media Center Italia. L'invito ricorrente in questa intervista è stato quello di raccontare le soluzioni. Concludiamo così allora. Ci dice qualcosa brevemente della crisi climatica facendo riferimento a parte delle soluzioni?
1: Io vivo in una grande città del nord Italia e come tanti nelle ultime settimane ho fatto davvero fatica con la qualità dell'aria. Tra l'altro ho un bimbo piccolo che ha 2 anni e quindi sono piuttosto preoccupato per le condizioni in cui lo sto facendo crescere, per i rischi per la sua salute che un'aria molto inquinata può causare. Ecco, un futuro in cui abbiamo da una parte decarbonizzato la produzione energetica, quindi abbiamo energia elettrica disponibili da fonti rinnovabili. Dall'altra, elettrificato i trasporti, quindi abbiamo non solo auto elettriche o mezzi pubblici elettrici per spostarsi, ma anche città in cui non sia così necessario prendere l'auto, usare l'automobile per andare dove dobbiamo andare. Possiamo usare la bicicletta, possiamo andare a piedi, possiamo prendere appunto mezzi pubblici condivisi. È un futuro con l'aria che profuma. Io riesco a avvertire il profumo, a me piace molto andare in montagna perché trovo quell'aria pulita che non riesco a trovare a Torino, soprattutto nei mesi invernali. E quindi quel profumo lì per me è una parte fondamentale del futuro che voglio vivere.
0: Grazie Giorgio Vacchiano.
1: Grazie mille.
0: E si chiude qui questa puntata di Archimede e racconto della scienza, un programma a cura di Giacinto De Caro. Grazie di essere stati con noi. Danilo Angelelli, alla prossima.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Provo soltanto la voce.
3: See you.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
2: Estes?

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. Noi abbiamo stasera con noi due giornalisti così famosi come Giorgio Bocca e Indro Montanelli, fra cui credo non ci sia niente in comune al di fuori di essere due divi, due superstar del giornalismo italiano e nello stesso tempo due artigiani, due lavoratori che buttano tutta la vita e tutte le energie nel loro mestiere con una furia e una passione, mi sembra degna piuttosto della Parigi di Balzac che non dell'Italia del portare avanti il discorso nella misura in cui. Non so se posso trovare un altro termine di paragone un po' più sottile e un po' più profondo, cioè il fatto che il discorso politico di Montanelli spesso si svolge in polemica dentro, nell'ambito di una destra conservatrice che non fa abbastanza bene il proprio mestiere per tante ragioni che Montanelli spiega con rabbia spesso. E d'altra parte anche Giorgio Bocca, nell'ambito della sinistra, conduce da tanti anni una sua battaglia contro i tabù, le illusioni, le false ideologie e i falsi paraventi che impediscono un contatto netto, pratico, senza mediazioni con la pratica, con la realtà politica dell'Italia contemporanea. Fra l'altro, dal momento che Bocca e Montanelli si identificano con due testate nuove, La Repubblica e Il Giornale Nuovo, una alla sinistra e l'altra alla destra di quel grande supermarket dell'informazione che è il Corriere della Sera, ecco che da un confronto di due posizioni così dissimili, una volta che si trovano a contatto, possono venire fuori una serie di temi polemici, politici e molto interessanti a proposito di una professione che in Italia, il giornalismo, che in Italia è molto importante, è molto discussa ed è molto contestata, malgrado il fatto che, come sempre si ripete, il numero di lettori di giornali in Italia sia meno che negli altri paesi, sia meno addirittura che una volta, che 50 anni fa in Italia da noi, eppure, malgrado questo, la professione di giornalista è così importante, è così contestata in tanti modi. Cominciando questo dibattito, siamo d'accordo che incomincia Giorgio Bocca a fare delle domande a Indro Montanelli. Più tardi ci sarà il contrario, Montanelli interrogherà Giorgio Bocca. Allora, a Giorgio.
2: Senti Montanelli, io ho sentito una tua dichiarazione sul Corriere che è diventato tedesco, eccetera, ma a me a Milano hanno detto questo, che tu sei un po' seccato di questa faccenda perché un grande editore tedesco ti aveva promesso di darti 3 miliardi e poi, quando è venuta l'operazione del Corriere, questi miliardi al giornale non sono più venuti. È vero o no?
3: Questo è assolutamente falso. Io ero in pourparlers con certi tedeschi che dovevano fare una stamperia a Milano, di cui io sarei diventato il cliente. A me mi faceva comodo una buona stamperia, perché quella in cui stampiamo è molto... così è molto arcaica. Gli operai sono molto bravi, ma le macchine sono quelle di Carlo Magno, cioè sono quelle di Mussolini del 38. Immaginiamoci un po', dove stampare una stamperia così vecchia è estremamente difficile. Infatti noi siamo largamente battuti da voi come stampa, dico come stampano, perché stampate molto meglio di noi, avete delle macchine buone, noi abbiamo delle macchine cattive, questo si vede occhio. Quindi Io non avevo nessuna intenzione di farmi finanziare il giornale. Io volevo una stamperia, non mia.
2: Ma è vero che c'era la mediazione era fatta da Bettis e da De Carolis?
3: De Carolis non c'entra assolutamente nulla. Bettis aveva parlato con Springer. Sì. Questo è vero. Sembrava che Springer, che è un grosso editore, avesse interesse a mettere una stamperia in Italia, un offset come il vostro, il modo moderno di stampare. E viceversa poi questo, non so se per causa di questa operazione...
2: Ma come mai
3: operazione...
2: questi tedeschi hanno tutta questa voglia di mettere dei soldi in un paese come il nostro?
3: Ma io questo non lo so, perché quali siano stati i pourparlers fra il Corriere della Sera e questi tedeschi, che poi non pare che non siano i tedeschi, cioè la banca è tedesca, la Bayerische Bank, ma pare che i soldi siano invece americani, che siano dollari. Evidentemente questa è un'operazione politica, hanno voluto recuperare il Corriere, insomma, questo va bene, uno fa...
2: Senti un po', ed è vero che una voce che circola è che il Corriere di Di Bella avrebbe guadagnato 20.000 copie a danno vostro?
3: No, questo te lo posso garantire, è assolutamente falso, del resto tu come giornalista hai il modo di informartene, perché la diffusione non è un segreto, noi sappiamo bene che si può benissimo...
2: C'è la regola che tu, quando un direttore entra, la tiratura aumenta, quando va via diminuisce sempre, a parole, insomma.
3: Mo a parole, sì. Beh, no,
4: quando
3: parole.
4: Entra uno esce l'altro.
3: Esce l'altro, appunto.
2: No, quando uno entra, dice, dopo 10 giorni, dice, ho fatto
3: dice
2: aumentare.
3: Fatto, sì. A noi non risulta, può darsi che sia aumentato, ma non certo a danno nostro, perché noi non abbiamo...
2: Senti, io volevo dirti questo, la prima volta che ti ho conosciuto, tu non te ne ricorderai certamente, è stata... al ristorante Pollastrini di Torino nel 46.
3: Questo non me lo ricordo proprio.
2: No, certo.
3: Pollastrini
2: no,
3: di Torino.
2: No, tanto ti spiego. Perché tu stavi mangiando con Caputo. E io non è che mi abbia neanche presentato a te. Ti ho visto, poi in quell'occasione ho capito cos'è la feroce amicizia dei giornalisti. Perché appena sei andato via, Caputo mi ha detto, vedi quelle Montanelli, dice, un gran giornalista, ma sai come carattere, è come un bambino. Durante la guerra di Finlandia veniva sempre a piangere sulle mie spalle, perché gli venivano le depressioni, vero o no?
3: No, questo è assolutamente falso, perché io sì, è vero che ho sofferto di depressioni nervose, malattia che non auguro a nessuno. Non credo proprio di essere un piagnucolone, perlomeno i fatti non lo dimostrerebbero. E ho sofferto di queste crisi e ho parlato a Caputo delle crisi di cui ho sofferto, ma non fu certo in Finlandia che ne soffrì, dove anzi mi trovavo... in un periodo quasi euforico della mia gioventù e della mia
2: carriera.
3: Ecco,
2: la seconda volta che ti vedi, guarda, ci vediamo sempre in ristorante, ma si vede che per i giornalisti i ristoranti sono come le accademie, i salotti. Era la Colline Pistoiesi, tu mangiavi con Longanesi e con Ansaldo, e era uscito il Borghese in quel periodo. E allora c'è questa domanda che vorrei farti, mi pare che in te ci sia una specie di autolesionismo, non so se sincero o recitato, perché in fondo tu eri stato vicino alla Resistenza, eri stato in prigione, avevi corso il rischio anche di essere fucilato. Come potevi fare il giornalista, chiamiamolo così, democratico, fra virgolette? Come mai sei subito andato in un giornale come quello che era antirepubblicano, era antipartigiano? Non l'ho mai capito.
3: Beh, guarda...
2: Scusa, poi ti faccio un corollario. Come mai il tuo eroe della Resistenza è il generale della Rovere? Cioè un ladro che per l'amore della bella figura si fa fucilare. Ecco, queste mi sembrano... Che tu abbia voluto veramente parlare male di Garibaldi.
3: Ma dunque, io non stavo con Longanesi per ragioni ideologiche, anche perché io non ho mai capito quale ideologia avesse Longanesi. Longanesi non lo si poteva misurare sul piano ideologico. Era sempre contro tutto e contro tutti. Era il frondista principe, lo è stato sotto il fascismo. In fondo fece il più bel settimanale forse che abbia avuto l'Italia in questi ultimi decenni, credo. Omnibus, che fu chiuso dal regime, e si è trovato sempre male con tutti i regimi. Che cosa pensasse in realtà Longanesi? Io, dopo un'amicizia di 30 anni con Longanesi, non sono mai riuscito a capirlo. Quello che mi affascinava di Longanesi, che continua ancora oggi a affascinarmi, è lo straordinario talento, l'inventiva, l'intuito, l'eleganza di Longanesi, per cui io non consideravo le posizioni ideologiche di Longanesi, questo non mi interessava affatto. Per me era un fatto di vecchia amicizia, io sono un po' cresciuto con Longanesi, l'avrei seguito anche all'inferno. Perché? Perché con Longanesi si poteva andare anche all'inferno, diventava l'Eden l'inferno. Sì, chiedo però, scusa, no, padre, di questa fase.
2: Ma insomma, no, però tu una... Insomma, hai dato l'impressione che la Resistenza non ti avesse onorato abbastanza per il tuo divismo, come dice lui.
3: Ma io non ho chiesto niente.
2: Avevi una specie di rancore. In fondo tu avevi avuto un'esperienza che avrebbe dovuto legarti a quella...
3: Sì, ma prima di tutto... A me fare il reduce non piace. Io, finita la Resistenza, avevo pagato il mio tributo e ho considerato finita questa faccenda, non ho voluto immedesimarmi in nulla. C'erano del resto anche molte cose nella Resistenza che non mi piacevano, ce n'erano altre che mi piacevano molto, ma altre che non mi piacevano, quindi io mi sono ritirato in disparte, non ho voluto far pesare quello che avevo fatto, insomma, così. E ho preso questa posizione che poi è sempre stata la mia posizione, non è questione. Tu mi dici il generale della Rovere, ma il generale della Rovere non era mica contro la Resistenza, era un fatto al di fuori della Resistenza. Io incontrai questo straordinario personaggio, questa specie di Cagliostro in prigione, e gli debbo poi qualcosa a quest'uomo, perché certamente era una spia, questo era un ladro e una spia, però io debbo dire che stranamente, e poche ore prima di fuggire da San Vittore, io mi presentai al generale della Rovere, che stava nella cella di fronte alla mia, e credetti mio dovere, così sono un ufficiale, quindi rimanevo un ex ufficiale, quindi rimanevo ancorato a una certa mentalità, vedendo un generale italiano che incarnava così bene questo tipo di generale, forse perché era falso. Io mi credetti in dovere di chiedergli il permesso di fuggire, cioè lo informai che fuggivo, e devo dire, a me la spia non me l'ha fatta, perché io ho potuto fuggire. Allora, quando poi ho saputo che questa era una spia, che ci aveva turlupinato tutti, aveva turlupinato me, dei colonnelli, io sono rimasto incantato da questo personaggio, ma non c'entra più nulla con la Resistenza. È un Cagliostro italiano che io ho incontrato a San Vittore. E allora ho
4: scusate
3: raccontato.
4: Se mi intrometto, ma siccome oggi, attualmente, venendo ai giorni nostri, i giochi, i comportamenti sono abbastanza cambiati da quei tempi, forse sarebbe opportuno fare delle domande sull'oggi.
2: Sì, ma sull'oggi le faccio. Sull'oggi o sul passato
4: anche
2: prossimo?
4: Perché il tempo delle domande.
2: Ma anche sul passato prossimo, che è una cosa che mi interessa molto, è questa. I montanellisti amano molto anche quando tu sei pesante e cattivo. Io, quando lo sei a ragion veduta, non lo accetto. Quello che rifiuto è quando tu sei cattivo e pesante sapendo di mentire. Per esempio... nel caso della Camilla Cederna, per esempio, tu sapevi di mentire quando l'hai descritta come una donna che era pronta, che era bramosa di amplessi con gli extraparlamentari.
3: Non ho detto questo.
2: Qualcosa del genere.
3: No, ma non ho detto. C'è.
2: E poi ne hai detto un'altra anche recentemente, quando sei stato ferito, quindi hai una scusante. Ma sei stato molto cattivo, perché tu hai detto che una famiglia milanese di una nota editrice che tutti hanno riconosciuto nella Giulia Maria.
3: Mi dispiace.
2: Tu hai detto che si è brindato.
3: Non ho detto questo. Ho detto in un salotto milanese. Questo è avvenuto.
2: Ma io stento a credere.
3: Allora a Milano ti porterò i testimoni. È stato... chi mi ha ferito, va benissimo, mi hanno ferito, buonanotte, rientra negli incerti del mestiere. Ma che in un salotto della borghesia milanese si brindi.
2: Ma tu ci credi?
3: Come no? Sì, è brindato, insomma, questo io lo trovo di cattivo gusto, lasciando stare le ideologie, lo trovo di cattivo gusto. Non l'ho scritto, l'ho detto, ma non ho detto una editrice, perché non c'entrano nella Giulia Maria Crespi, assolutamente, lo escludo, nella Inge Feltrinelli. È tutto un altro affare.
4: È tutto un altro affare. Allora, invece di parlare di assenti, parliamo con i presenti, perché ci sono i nostri amici, nemici, ospiti d'onore, così che certamente avranno delle domande da fare. E a Montanelli e a Bocca. Vorrei domandare, chi vuole incominciare?
5: Mi pare che...
4: Sergio Saviane.
5: Dell'Espresso, sì. Mi pare che parliamo un po' di cose antiche. Questi due ragazzi qua si stanno...
3: Grazie per i ragazzi.
5: Si stanno dando dei colpi uno o l'altro, così che sono colpi un po' antichi. Ragazzi, qui la storia è diversa. Il giornalismo oggi, a parte il fatto che i direttori io non li riconosco neanche, perché sono, quando possono, fanno i censori, e quindi come censori sono nemici. Anzi, mi fanno anche un po' schifo i direttori. Io sono venuto oggi facendo degli sforzi, sono venuto per chiedere a Montanelli, che è uno dei pochi giornalisti che oggi fanno l'opposizione, perché bisogna riconoscerlo, volevo chiedere perché lui, da giornalista che per 30 anni ha fatto la critica è sarcastica, con molta bravura, a regime, ci ricordiamo gli articoli di Fanfani, Oreste Democristiani, di questi articoli, molti 30 anni, improvvisamente è andato a fare il direttore di un giornale, per poi raccomandare, scusa Indro, ai lettori di tapparsi il naso e di votare per la DC, una cosa più...
3: Sì, infatti, questa può sembrare anche una contraddizione, ma se io, che cosa avrei dovuto dire ai miei lettori, di votare per chi? Questo è il punto. E oggi tu vedi che questi, i partiti laici, ai quali io ideologicamente farei capo, il liberale, il repubblicano, il socialdemocratico, eccetera, e fanno i pifferi di accompagnamento a un patto a sei, e questo era già nell'aria prima del 20 giugno. Che cosa dovevo dire io ai miei lettori? Votate per i pifferi di accompagnamento? Francamente non me la sentivo. Non potevo certo dire, nonostante l'etichetta di destra che mi viene appiccicata, perché in questo paese nel vocabolario italiano la parola centro è stata abolita, e chi non è a sinistra è a destra. Io non accetto affatto questa logica, sia chiaro. E nonostante la mia etichetta di destra, io per i partiti di destra non mi schiererò mai. Io vorrei un centro, non lo trovo, non c'è un centro di opposizione democratica al regime che è già in atto, non c'è. E allora che devo fare? È colpa mia se la politica italiana non mi offre un centro? Io continuo a battermi per la costituzione di questo centro.
6: Scusi, se però il centro...
4: Germano Lombardi, scrittore.
6: Scusi Montanelli, però se il centro è un centro per cui per votare bisogna tapparsi il naso, è un centro molto intasato, voglio dire, cioè è un centro un po' puzzolente,
3: no? Certo,
6: perché è chiaro che
3: certo.
6: Lei come me ha un bellissimo naso, è molto sensibile, e allora si può partire piano piano, dire mi tappo il naso, poi mi tappo gli occhi, poi mi otturo le orecchie, poi mi faccio portare questo qua, voglio dire, come giudizio politico, Montanelli, non mi pare un giudizio politico, cioè dire voi non esiste il centro, se c'è un centro puzza. Non solo puzza, ma può essere anche nocivo alla vista, non solo nocivo alla vista, ma può essere nocivo alle orecchie e può essere anche nocivo a vicinare. Allora questo che centro è? Questo io vorrei capire.
3: Io devo stare alle pietanze che mi serve il cuoco, perché non posso andare in cucina io e farne una. Schieramento politico italiano è questo.
6: Sì, io non so se è un problema di cucina, se lei pensa che la politica è un problema di cuochi, di cucina, di minestroni, ha ragione lei. Ora penso che forse la politica è qualcosa un po' di differente dalle carote, dalle patate, dall'olio buono che uno può mettere, dall'olio ligure buono che uno può mettere. Questo non so se lei pensa che veramente è un problema di cucina e che lei non è un cuoco, forse ha ragione, ma non so se è questo qua che interessa. Noi stiamo parlando della gente che ci sta a sentire.
3: Che ci sta, sì.
6: Ecco, lei pensa che può dire che la politica è una cucina in cui ci si può mettere un pochettino
3: no,
6: di...
3: No, il mio evidentemente era così, era un paradosso.
6: Sì, sì.
3: Vabbè, io dico...
6: Sì, però un paradosso scelto su questi termini, cioè in cui c'è puzza, in cui ci si deve poi tappare gli occhi, in cui c'è una cucina e c'è un cuoco.
3: Sì, certo.
6: Ecco. Io vorrei sapere chi è il cuoco, secondo lei, visto che è questo.
4: Questo gong segnala l'inizio delle domande di Montanelli a Bocca. Dopo qualche minuto ricominciamo con le domande degli ospiti.
3: Sì. Io vorrei rispondere a...
4: Voglio dire,
3: alla vigilia del 20 giugno ero sollecitato dai lettori a dire per chi si deve votare. Io così ho un certo pubblico che è affezionato al giornale, che crede nel giornale, eccetera. Che cosa gli dovevo dire io? Vota per un centro che non c'è? Non c'era. E allora ho detto, il minore dei mali, e il minore dei mali diamo forza così a questa democrazia cristiana io non ho votato, ma questo è un altro discorso.
6: Sì, però non è un giudizio politico.
3: Ma non
6: dire
3: è
6: uno,
3: il giudizio politico si dà sui fatti, sullo schieramento che c'è. Se lo schieramento
6: sui
3: è quello,
6: fatti che
3: non
6: vede
3: lo
6: lei in questo caso,
3: io.
6: Scusi Montanelli, sui fatti che vede lei, non sui fatti, cioè... sui fatti soggettivi che vede lei.
3: Senta,
6: cioè la situazione...
3: Per venire al concreto, che cosa avrei dovuto dire?
6: Io
3: a degli elettori che si sentono di centro, cosa avrei dovuto dire? Vota per chi?
6: No, questo qua è un problema suo. Io non sono di centro, non è un problema suo. Ma siccome lei dice che il centro non esiste...
3: Centro se non c'è.
6: Ma mi scusi, Montanelli, lei sta dicendo che il centro non esiste e che consigliava di votare per un centro che non esiste e che puzzava. Questo che è...
3: Io non ho detto di votare per un centro che non esiste, ho detto di votare per un certo partito che dovrebbe occupare un'area di centro, che prima occupava, adesso non so più quale area occupa, e io ho detto, vabbè, c'è questo solo a disposizione, così turiamoci il naso, perché puzza,
4: sì,
3: ma votiamo
4: andiamo avanti
3: per
4: con la nostra...
3: Vorrei domandare a Bocca questo, ogni tanto mi succede questo, noi due abbiamo sempre litigato, no Bocca, sul piano ideologico, mai sul piano personale, credo che fra noi ci sia una specie di reciproco rispetto per ragioni professionali e anche morali. Però adesso in questi ultimi tempi mi succede sempre più spesso di leggere degli articoli tuoi che potrei e vorrei, perché sono belli, avere scritto io. Come mai sto fatto?
4: Ma allora se qui siamo sul complimento.
3: No, non siamo sul complimento. È una domanda che vorrebbe essere imbarazzante per Bocca, perché... Vorrei chiedere a Bocca, chi ha cambiato? Ho cambiato io o hai cambiato te?
2: Ma forse non ha cambiato nessuno dei due, forse facciamo su sponde opposte quel mestiere degli oppositori che pochissimi fanno ancora in Italia, fare questo. Ecco, piuttosto io invece volevo dirti una cosa che capisco poco di te. Quando tu parli ai tuoi lettori e gli dici di votare la DC anche se è una cosa che puzza, sembra che tu li contrapponga come persone virtuose e come persone molto diverse dalla DC. Ma in realtà i tuoi lettori sono la DC.
3: No.
2: La borghesia lombarda è la DC.
3: La borghesia lombarda
2: La borghesia che ti legge. No? E tu mi dirai che io vedo un'Italia liberale socialista che in realtà poi non c'è. Ma tu vedi una borghesia che non c'è, te lo dico io.
3: Sì, posso essere d'accordo con te, nel senso che io ipotizzo una borghesia che poi, quando la vado a raffrontare con quella vera, mi accorgo che è immaginata più che autentica. Siamo perfettamente d'accordo. Però non è vero che non credo, è molto difficile fare un censimento ideologico dei propri lettori, tu lo sai. Io credo che i miei lettori siano per la maggior parte dei liberali, o parecchi socialdemocratici, forse dei repubblicani, probabilmente della gente che è più a destra di me e che io debbo trattenere dall'andare a destra. E questo credo che sia il ruolo più importante che svolge il giornale. Ecco, naturalmente, che cosa contrappongo a questa borghesia qual è? La borghesia quale dovrebbe essere, qui mi ritrovo, col mio vecchio maestro Longanesi, che in fondo anche lui ipotizzava una borghesia.
2: Sì, ma questo è un po' un tuo vecchio vizio di immaginare delle cose che non ci sono, perché una volta, mi ricordo un tuo articolo in cui descrivevi un nobile toscano con gli stivali in pelle di vacchetta dicendo che c'era questa aristocrazia becera ma forte e onesta, che poi in realtà...
4: Scusate, io ho l'impressione che il nostro civile confronto di stasera sta diventando talmente civile che è di una pacatezza che si va verso un'utopia di un'Italia, di un'Italia, sì. Come dovrebbe essere, peccato che non ci sia.
2: Voglio dire,
4: i motivi, cioè, i motivi di contrasto. No, i motivi di contrasto realistici e concreti potrebbero essere più numerosi che la ricerca di un'Italia che, ahimè, come sarebbe bella se ci fosse,
3: Arbasino,
4: ma non
3: potrei
4: c'è.
3: Rovesciare, potrei rovesciare questa accusa che mi fa bocca, accusa civile, come dici tu, ma accusa. Anch'io dicendo a lui, ma tu ti batti per un socialismo che non c'è. Tu ti trovi nei confronti del Partito Socialista nella stessa posizione in cui mi trovo io nei confronti della borghesia. Tu ipotizzi un socialismo che in Italia non c'è, come io ipotizzo una borghesia che in Italia non c'è. Cioè dire, ci battiamo perché le cose diventino come noi vorremmo che fossero, sbagliando o essendo nel giusto, non lo so. Ma questa è la posizione. Tu sei un eretico. Scusa, non vorrei metterti nei guai col tuo partito. Del Partito Socialista, come io sono un eretico della
2: borghesia. No, col mio partito non si mette mai nei guai. L'unica cosa che ha di buono...
3: Sì, questo è vero, è talmente sconclusionato che ci puoi rientrare anche te, insomma. Questo va bene, va benissimo. Ma queste sono le posizioni di due eretici. Difficilmente possono trovare il motivo di litigio, mio caro Arbasino. È difficile, perché sull'eresia, è vero padre, ci si trova d'accordo, più che sull'ortodossia. Questo è il punto. Quindi, volevo, riprendendo il discorso di prima, Bocca, io vedo che tu molto spesso scrivi degli articoli che, ripeto, sarei pronto a firmare io, appunto perché ti ritrovo su delle posizioni di opposizione, di fronda nei confronti dei tuoi, come io sono in una posizione di fronda nei confronti dei miei. Tu dici una cosa. Quello che ci divide, che continua a dividerci, è che le cose che dici tu le dici da destra, le cose che dico io le dico da sinistra. Mi pare che questa sia l'unica cosa che ancora ci distingue. Io non so se questa
2: tu
3: sia
2: sei
3: una...
2: molto abile, adesso mi vuoi...

0: Si capisce, abilissimo, è molto più abile di me, quindi...
1: Ma no, non la buttare su questa cosa. No, non è vero. No, quello che dico io credo che sia assolutamente vero. Cioè a dire, noi siamo di fronte, oggi di fronte all'instaurazione di un regime, no?
0: Sì, però ecco una cosa che io non sono d'accordo con te, per esempio, tu sei stato molti anni, ancora adesso, sei vicino a delle persone che hanno dei grossi posti di responsabilità nelle industrie, eccetera. Come mai non hai mai raccontato niente dei retroscena di queste persone? Tu non hai mai scritto degli articoli su cos'era realmente la Edison, su cos'era realmente la Monte... Facevi dei begli incontri, ma perché non hai sentito il bisogno di raccontare le porcate che avvenivano nella cucina industriale italiana?
1: Ma senti, ma tu credi veramente che io conosca questi retroscena?
0: Beh, a un certo periodo eri l'uomo che frequentava questi grossi personaggi, insomma, eri abbastanza...
1: Ma mica tanto. Io li ho sempre visti molto da lontano, devo dire la verità. Ne conoscevo qualcuno perché erano dei buoni amici, così, ma io quello che bolle in quelle pentole lì...
0: Ma come non lo sai?
1: Ma non le so.
0: Le sappiamo tutti.
1: Ma sì, ma quelle cose che sappiamo tutti.
0: Nella pentola della Montedis o dell'Eni lo sappiamo. No?
1: Dell'Eni io ebbi una tremenda polemica con Mattei, lo ricorderai. Tant'è vero che poi a un certo punto ho letto un libro dal quale risulterebbe che anch'io sarei responsabile della morte di Mattei, come se gli avessi messo la bomba. Sì, c'è un libro in cui una delle prove che Mattei è stato ucciso, è stata identificata nel fatto che io l'avevo attaccato poco tempo prima, ma non aveva attaccato gli affari di Mattei, perché lì credo poi che Mattei fosse anche inattaccabile. Credo, io ho attaccato Mattei perché credo che lui sia stato un grosso corruttore della classe politica, senza essere egli stesso un corrotto, perché non credo che Mattei fosse corrotto, però che sia stato corruttore sì. Cioè a dire che abbia inaugurato o perlomeno dato un forte propellente a quel costume che porta la classe industriale, i grossi papaveri dell'industria, dell'economia, eccetera, eccetera, non a far politica, ma a comprarla. Che questo avvenga lo so. Quali siano le singole transazioni io non lo so, perché è molto difficile... Molto difficile saperlo, sono delle cose molto segrete, bisogna avere dei documenti per dire.
0: Ma vedi, tu Arbasino ti lamenti che siamo poco battaglieri, ma io.
2: Io dico, cioè, vengono fuori delle. Sì, sì, io vorrei appunto invece.
1: Sì,
2: che
1: popolo,
2: per ragioni di contrasto, siamo qui per questo punto. Vorrei che intervenisse il nostro. Chi vuole incominciare? Chi vuole incominciare?
3: Effettivamente,
2: si vuole presentare.
3: Claudio Sorgi dell'Avvenire. Effettivamente sembra un po' un derby. Degli ultimi anni, dove a San Siro non succede mai niente, no? Nessuno dei due vuole segnare. E tuttavia, più che due eretici, danno l'impressione, Bocca e Montanelli, di essere due Don Chisciotte, per quello che hanno detto, no? Perché combattono per qualcosa che non c'è. E Montanelli dice di votare per un centro che non esiste, che però puzza, perché dovrebbe essere la DC. Bocca gli risponde, ma è proprio quella borghesia che è la DC che puzza, cioè quella borghesia è la DC. Allora vorrei chiedere a Bocca se crede che quei 14 milioni che hanno votato per la DC siano tutti borghesi che puzzano.
0: No, difatti io sono...
3: E a Montanelli, faccio le due domande insieme, e a Montanelli se crede se esiste in Italia un partito che non puzzi.
0: Ma io difatti dico che la DC è meglio dei suoi elettori. Perché almeno la DC è un partito che si piglia delle responsabilità politiche, governa e qualche responsabilità se le male, in modo spesso maldestro, ma qualcosa se le prende. I suoi elettori sono quelli che non hanno preso in questi 30 anni nessuna responsabilità politica. Io lo dico con molto dispiacere, perché io sono un borghese e vorrei che ci fosse una borghesia capace delle sue responsabilità.
1: Io su questo non sono affatto d'accordo, che la DC sia migliore dei nostri elettori, come si fa a dirlo, i lettori, come si fa a identificarli. Vorrei dire però una cosa estremamente precisa. Noi non siamo il giornale dei quartieri alti della borghesia, sia chiaro, perché i quartieri alti non leggono noi. Leggono il Corriere o Repubblica, i quartieri alti della borghesia. Il radical chic legge Repubblica, non legge noi. Quindi noi siamo il giornale della piccola e media borghesia, che è ben diversa.
4: Volete sì, certo, a proposito di questo. Modugno, insomma.

0: Sì, con qualifica direttore di Marziana.
1: Sì, direttore di Marziana.
0: Di Marziana, spieghiamo cos'è Marziana.
1: Marziana è una rivista che sta nel movimento. Non quello del 78, quello del 77. Sì, noi ci prenotiamo anche per il 79, 80 e 81 con un'opzione fino al 2050, lo dica ai suoi amici.
0: Avanti.
1: Volevo dire, a proposito di questa borghesia, certo, chiamiamola illuminata, questa che legge forse non più il Corriere ormai, ma Repubblica. Lo dico io.
2: Lo dica lei.
1: Veramente non lo dico io, se lo dicono da soli. Però vorrei misurare fino a che punto è illuminata questa borghesia, che della quale Bocca certamente è un portavoce, io credo. Sì. Vero? Bene, fino a che punto è illuminata? Cioè, per esempio, Bocca va a Bologna il 25 settembre, cioè queste tre giorni dove il movimento si riunisce. Torna da Bologna e che cosa scrive? Scrive soltanto che questi ragazzi usano una terminologia molto nuova. Il verbo zangherare prende in giro le femministe. Bocca, ti sfugge completamente che lì c'è un modo diverso di comunicare, c'è un tentativo di superare quello che tu fai, i giornali. C'è un tentativo di comunicare tra gli uni con gli altri, non soltanto fare i lettori passivi di un giornale che gli viene dall'alto, che tu gli propini. C'è questo fenomeno grosso, cioè il movimento riprende in mano la possibilità di comunicare, supera questa apparenza di comunicazione che è il giornale o la televisione, cioè qualcosa che li riduce alla passività. Ridiventano protagonisti attivi. Certo, a te sembreranno ignoranti, perché tentano di riprendersi questo linguaggio che anche tu, con i giornali, quotidianamente gli sottrai. E questa possibilità di riprendere coscienza, di recuperare un linguaggio del politico quotidiano, è un avvenimento, secondo me, molto importante, che ti sfugge totalmente. È veramente illuminata questa borghesia.
3: Ma no, mi stupisce che tu mi attribuisci delle cose che io non ho mai... Perché io a Bologna ho scritto, non solo col pezzo per l'Espresso, ma ho scritto 5-6 corrispondenze, 5-6 pezzi di cronaca che erano stati preceduti da una lunghissima inchiesta sul movimento, in cui invece mi preoccupavo moltissimo di capire questi giovani. Quindi certo che è molto difficile capire gli altri, ma non direi che i giovani hanno fatto un grande sforzo per capire noi. Quindi...
1: Ma i giovani vogliono distruggere questo tipo di comunicazione che tu proponi.
3: Sì,
1: movimento è questo, perché il vostro tipo di comunicazione blocca la comunicazione.
3: Quando c'era il movimento dei giornalisti democratici, venne la Castellina a un'assemblea a Milano e a un certo punto si misero a gridare: ma no, giornali democratici, ce ne devono essere 40.000, ognuno deve fare il suo giornale. Queste sono delle parole,
1: Parole, perché la libertà di stampa è tua.
4: Due rapidissimi interventi.
5: Chiedo la domanda.
4: Si può presentare.
5: Gino Corigliano della Sicilia. Che cos'è cambiato all'interno del Partito Comunista da far credere a te e al tuo giornale che sia maturo per entrare nel governo della Repubblica? All'interno del Partito Comunista, in senso democratico.
3: Intanto io potrei incominciare a fare una scelta molto...
4: Rapidi, per favore.
3: Sì, una scelta molto... Tra scegliere tra il fascismo e il compromesso storico, preferisco il compromesso storico. Ecco, ti spiego subito, senza stare a fare grandi indagini su quello che è cambiato dentro il partito.
5: E perché la scelta è tra fascismo e compromesso storico?
3: Perché non è, attualmente se ne vedono poche altre, insomma.
5: Quella del fascismo non la vedo.
3: No, dico, se si va avanti così è chiaro che si va a una svolta reazionaria di destra. Non credi che io no, sono loro che credono di andare alla rivoluzione socialista, alla rivoluzione rossa. Perché se l'Italia va avanti così si va a una...
5: La democrazia è incapace di resistere?
3: Sì, la democrazia cristiana da sola non è più capace di governare.
5: No, la democrazia, così, il sistema democratico non resiste, si finisce nell'anarchia e poi viene il fascismo.
3: Mi pare che l'analisi...
5: Basterebbe aiutare questo sistema democratico a resistere.
3: No, questo sistema democratico, c'è questo partito che è il Partito Democristiano e la borghesia che gli sta dietro, che da soli danno ogni giorno la prova di non essere capaci.
5: Sono il 38%.
3: Vabbè, ma danno, non governano, continuano a non governare, quindi l'ipotesi del compromesso storico che io come socialista vedo assai poco volentieri, perché evidentemente il mio partito sarà in gran parte messo in posizione subalterna, ma a un certo punto può anche essere una necessità.
4: Adesso oggi,
5: una domanda ingenua al vecchio giornalista. Come mai in Italia non ci sono giornali indipendenti?
2: Io per esempio ho la presunzione, sarà così, sarà infondata, io ho la presunzione di dirigere un giornale indipendente, perché vorrei sapere da chi prendo gli ordini. Me lo dica lei, padre.
5: Allora
2: sono indipendente. Se non voi non potete indicare qualcuno che mi dà gli ordini, io sono indipendente. Scusi.
3: Ma allora, perché rispondo anch'io da giornalista.
5: Rispondo anch'io da giornalista. È chiaro che un giornale non si sostiene con le idee sull'indipendenza, si sostiene con dei quattrini.
2: Certo.
5: Allora io parlavo di un'indipendenza che, in quanto dipende da chi paga, è comunque una dipendenza ideologica.
2: Sì, l'ha scritto molto bene Repubblica, credendo di offendermi, ha detto: il giornale nuovo vive di collette. È vero, noi viviamo di collette e io ne sono fiero, perché le collette mi lasciano libero.
4: Scusate, c'è ancora una domanda?
6: Sì.
4: Elisabetta Rasì,
6: del Paese Sera. Volevo chiedere a Bocca e a Montanelli, avendo loro parlato come due illuminati utopisti che invece di guardare i fatti che succedono evidentemente fanno un lavoro di introspezione quotidiana o di rimembranza, se pensano che, non dico il giornalismo, ma l'informazione di oggi e di domani sia quello che avete fatto voi questa sera qui.
2: Ben capito, io non mi pare di aver fatto un giornalismo di rimembranza.
6: Io parlavo di quello che è successo questa sera, cioè del fatto che voi avete parlato un po' delle sue depressioni nervose, dei ricordi delle colline pistoiesi.
2: È venuta per caso, non è che abbiamo fatto analisi.
6: No, ma tutte cose però del passato, mai cose di oggi, mai cose di questi giorni.
3: Gli ho chiesto di una richiesta di soldi, 3 miliardi, che è venuta un mese fa, la chiamo roba del passato. Non
6: so. No, quello effettivamente è stato uno dei pochi accenni alla realtà, ma il tono complessivo però era più un tono di conversazione, ti ricordi, mi ricordo, non
3: siamo,
6: ci siamo trovati da...
3: Anche, siamo vecchi, dobbiamo ricordarci, ognuno ha la sua
6: però
3: età.
6: Però fate un lavoro, non è che avete smesso di lavorare, non siete in pensione.
3: Sì,
6: che significa?
3: Ma cosa dobbiamo dire oggi, non so.
6: Allora...
3: No, mi faccia lei una domanda sull'oggi, io le rispondo.
6: La domanda sull'oggi è quella che ha fatto per esempio Modugno, quella sui giovani, sulle forze, i nuovi soggetti politici. Mi pare che dai vostri discorsi queste cose sono abbastanza assenti.
3: Io non so cosa può fare un giornalista cinquantenne come me, più che correre, andare in tutti i posti dove i giovani ci sono e cercare di esprimerli nella maniera più onesta, io più di questo non posso fare.
1: Perché hai detto che i giovani vogliono la dittatura? Mi sembra che tu abbia detto così.
3: Non ho capito.
2: Provocano.
3: Con questo comportamento, ma dico, insomma, un'esperienza che è stata fatta mille volte nella storia, quando si continua a puntare sulla violenza, sulle richieste eccessive, a un certo punto o fai la rivoluzione.
1: Va bene, ma chi punta sulla violenza?
3: Ma tutta la società italiana. O riesci a fare la rivoluzione o se no viene la reazione. Questo lo sai, è una regola normale, no?
1: Beh, ma allora...
3: Siccome qua non vedo le prospettive rivoluzionarie, penso che verrà la reazione.
1: Questo. Ma certo che non le vedi perché tu non contribuisci ovviamente a portarle avanti.
3: No, non le...
1: Le prospettive rivoluzionarie ci sono nella misura in cui si portano avanti.
3: Si portano avanti. Voi non vedete che ci sono le divisioni americane in Italia, non vedete che il mondo, non vedete la politica
1: internazionale.
3: Ma
1: sono movimenti di emancipazione che hanno una loro logica, non puoi fermarli. E debbono andare avanti, ci sono degli strati che hanno bisogno di lottare perché sono oppressi, debbono venire fuori, debbono fare loro lotta.
3: Anche in Cile, dovevano fare, adesso c'hanno Pinochet.
1: Ma capisci il ricatto? Se voi vi muovete viene la dittatura.
4: No, c'è ancora una domanda.
7: Mi pare di giornalismo, io volevo chiedere questo, Gio, senza nessuna polemica. Tu sai fare 4, 5, 6, credo, giornalisti.
4: C'è molto anche Montanelli, in fretta, per favore, siamo
7: alla fine. Si battono contro il pluralismo falso dei partiti e del regime. Io ti chiedo questo. Da quando Luigi Pintor, che è il più grosso giornalista italiano, credo uno dei più grossi, si è autoemarginato, nessuno ha fatto un articolo, almeno te o il tuo giornale, su questa autoemarginazione che aveva un significato preciso, cioè è un giornalista che si ritira perché ha un dramma interno atroce e non si vede puntellato intorno. ritorno al discorso.
3: Io credo che Pittor si è ritirato perché ha visto nel congresso del manifesto questa velleità della sinistra, questa incapacità della nuova sinistra a costituirsi in partito politico. Quindi stare in un giornale così ha un po' l'impressione di rimestare l'acqua nel mortaio.
7: Sì, ma noi giornalisti dobbiamo lasciarlo in pensione.
0: È scaduto il tempo. Io vorrei concludere dicendo soltanto una cosa agli spettatori e agli spettatrici che ci hanno seguiti fin qui, che questo dialogo e queste conversazioni che sembrano in apparenza così facili, in realtà sono difficilissimi e infatti continuano e continueranno giorno per giorno sui nostri giornali. Io vi ringrazio di essere venuti, buonasera a tutti.

cos'è la malinconia, la vertigine di un cielo che si capovolge.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: preso, grazie.
1: E allora stai al posto, no? Chi è questa signora?
2: Chi?
1: L'ostaggio, come si chiama?
2: Si chiama Cosentino, la segretaria del Carcano.
1: Ho capito. Galluzzo, ma quanti anni ha lui?
3: Ma più o meno 80 anni, è una brava persona. Poi non capisco, improvvisamente...
1: Ah, è arrivato Salvo.
3: Pazio, lasciate passare.
1: Spada, per cortesia.
4: Per favore.
1: Fai indietreggiare un po' ste persone. Per cortesia, ve l'ho detto. State un po' più indietro, no?
3: Via.
1: Dietro.
3: Lasciate passare.
5: Commissario.
3: Buongiorno, commissario.
5: È sempre dentro.
1: Sta dentro.
5: È armato ancora?
1: Sì.
6: Arrivo i soldi che fa il figlio di puttana di Gargano. Mi ha rubato e io ammazzo l'impiegata. Arrivo i soldi, se lo ammazzo l'impiegata.
7: Carissimo geometra Garzullo, che piacere vederla, come andiamo?
6: Bene, grazie. Stia fermo, se lo sparo.
8: Commissario, per l'amor del cielo, se qualcuno si deve sacrificare per irragionare Gargano, eccomi qua, sono pronta.
7: Ma non diciamo fesserie, che qui non si sacrifica nessuno. Scusi, geometra, ma lei dov'era ieri sera?
6: E a lei che gliela fotte?
7: Mi risponda, nel suo stesso interesse.
6: A casa mia, ero tornato dall'ospedale.
7: Ma lei non l'ha vista la televisione?
6: A te non vedeva la televisione, queste minchiate, che me ne racconta a me?
7: Ecco perché non sa niente.
6: E che cosa dovevo sapere io?
7: Ma in ragione al Gargano, è stato arrestato.
6: Veramente?
7: Parola. A Messina, ieri, aveva con sé 12 valigie piene, rasa e rasa di denaro. Oggi stesso a Monteluso, in prefettura, comincia la restituzione dei soldi. Lei ce l'ha ricevuta?
6: Certo, ce l'ho qui in tasca.
7: Sicuro?
6: Sì, in tasca, qua.
7: E allora, non c'è problema.
6: Ma in prefettura ci posso andare domani?
7: Certamente.
6: Sto
7: sentendo... No, Galluzzo, faccio. In macchina, presto. All'ospedale.
5: Senti, per favore, mandami tutta questa gente e mi raccomando, sì. Se qualcuno ti chiede di Gargano, tu non dire niente, non aprire la bocca.
9: Sì, ma avverto in prefettura che si è diffusa la falsa notizia dell'arresto di Gargano e perciò si presenterà un sacco di gente per la restituzione di...
5: Sì, hai ragione. Ci pensi tu?
9: Sì.
5: Ci vediamo al commissariato?
9: Sì, ci vediamo dopo. Ciao, salve.
5: Tutto bene, signorina? Vuole un bicchiere d'acqua? Un caffè, qualcosa?
8: Un bicchiere d'acqua, grazie.
5: Subito. Tortorella?
10: Sì?
5: Porta un bicchiere d'acqua alla signorina.
10: Subito, commissario.
8: Ma perché gli vogliono tanto male a ragionier Gargano?
5: Come perché, signorina? Questo è sparito con i loro soldi.
8: D'accordo, ma perché pensare subito a male? Può avere perso la memoria per un incidente stradale, per una caduta, che so.
5: Che dire, io posso comprendere, magari anche apprezzare la fiducia che lei ripone nel suo datore di lavoro, ma quest'uomo ha gabbato mezza pagata, è scappato anche con tutto il malloppo, si trattava di diversi milioni di euro, lo sa?
8: Sì, lo so.
5: Lei non ha idea di dove siano finiti questi soldi?
8: Io so che i denari lui li investiva, in cosa e dove non lo so.
5: E lui con lei...
8: Come? Che intende dire?
5: No, dicevo, lui con lei, dopo che è sparito, non si è fatto sentire.
8: E se lo avesse fatto, lo avrei riferito al dottor Augello. È lui che mi ha interrogata. E ripeto magari a lei quello che già gli dissi. Il ragionier Gargano ha un solo scopo nella vita. Fare felici gli altri.
5: Sì.
10: Ecco l'acqua, signorina Cosentino.
5: Grazie. Senta, signorina, le do un consiglio, mi permetta. Chiuda subito l'ufficio e se ne vada a casa.
8: Perché?
5: Perché tra una mezz'oretta tutto il paese saprà dell'arzato ingegno che ci ha avuto il geometra Garzullo e non vorrei che qualcuno, qualche imbecille, ci riprovasse. Ecco, non mi sembra il caso.
8: No, io questo posto non l'abbandono. E se il ragioniere torna e non trova nessuno?
5: Mi immagino la disillusione. Ah, un'ultima cosa. Lei ha intenzione di sporgere denuncia contro il geometro Garzullo?
8: Assolutamente no.
5: Meglio così. Arrivederla, buona giornata.
8: Arrivederci.

0: Sveglia, che c'è il commissariato pieno di gente.
1: Ma che succede?
0: E viene, poi ti spiego.
2: Andate a passare!
3: Il signor commissario! Arriva il signor commissario!
4: Piace, ma è stata data una notizia sbagliata, non è stato ritrovato nessun Gargano, questa è la verità. Sapete che cosa facciamo? Adesso voi ve ne andate a casa e state tranquilli. Io vi prometto che faremo il possibile per ritrovare questo cornutazzo. Va bene?
5: Un mercato.
4: Io se piglio questo Gargano me lo mangio. Senti, ha telefonato alla prefettura di Montelusa per dirgli che un sacco di gente andrà lì per la restituzione del denaro.
6: Sì, io ho detto che purtroppo si era diffusa questa falsa notizia dell'arresto di Gargano. Che tra l'altro mi dispiace pure che non hanno preso quel grandissimo cornuto, sa?
4: E mica mi dirai che è pure tu.
6: Lasciamo perdere pure io.
4: Ma porca puttana.
6: Salvo, lasciamo perdere, eh?
4: Così, lasciamo perdere, che te conviene. Senti, cerca di farmi capire bene questa faccenda. Allora, circa 2 anni fa arriva da Milano questo ragionier Gargano, giusto?
6: Benissimo. Arriva e per promuovere il risveglio economico della nostra amata e travagliata terra apre 4 finanziarie, una qua a Vigada, una a Montelusa e 2 nei centri più importanti della zona. In poco tempo riesce a trovare circa 100 di clienti. Dopo 6 mesi a questi gli restituisce il 20% di interesse. Te puoi immaginare, c'è stata la fila per mettergli in mano i soldi e la faccenda è andata avanti fino a che un bel giorno il ragioniere è sparito.
4: Tu che ne pensi?
6: Di che cosa?
4: E di che stiamo parlando, Mimì? Secondo te questo ragionier Gargano dove è andato a finire?
6: E secondo me tra i clienti, quelli grossi, c'era qualche mafioso che quando ha capito che Gargano lo stava fregando.
4: Ah sì? E tu me lo spieghi dove troviamo un mafioso tanto deficiente da non capire che questo Gargano è un truffatore?
6: Guarda che questa è anche l'idea di Guarnotta, non è solo la mia.
4: Adesso che c'entra Guarnotta?
6: E quest'ora ha deciso che siccome lui è un esperto in truffa e deve partecipare pure lui all'indagine.
4: Ah, ma che bellezza! Ci abbiamo pure il dottor Guarnotta della mobile di Montelusa tra i piedi. Ma è una meraviglia! Mannaggia! Senti, secondo te questo Gargano quanti soldi è riuscito a racimolare?
6: Sempre secondo Guarnotta una 10 milioni di euro.
4: Quando è l'ultima volta che ha dato notizia di sé?
6: Una mesata fa. Ha telefonato alla Cosentino dicendo che stava per arrivare qua, da Milano.
4: Come?
6: Una mesata fa ha telefonato alla Cosentino dicendo che stava per arrivare qua, da Milano.
4: Oh, ma Catarella ha contagiato tutti in questo commissariato. Come? Nel senso, con quale mezzo? Come ha fatto? In aereo, in macchina, si è buttato da un elicottero?
6: La Cosentino non lo sapeva. Qua a Vigata Gargano si muoveva con una BMW Serie 5, però non l'abbiamo ritrovata.
4: Avanti.
7: Mi scusasse, dottore, c'è al telefono il signor questore che cerca di lei.
4: Ah, grazie, Caterina.
7: Dov'è, dottore?
4: Scusami un attimo. Pronto, signor questore, Montalbano sono.
8: Montalbano, venga immediatamente qui da me.
4: Sì, signor questore, tempo 1 ora sono lì.
8: Montalbano, lei conosce il significato dell'avverbio immediatamente? Ha 15 minuti per presentarsi nel mio ufficio, mi sono spiegato?
4: D'accordo, signor questore, come dice lei? Immediatamente. Arrivederla. Allora, torniamo a noi. Oltre a questa Cosentino, aveva altri impiegati qua a Vigata?
6: Sì, altri 2 picciotti. Uno Giacomo Pellegrino, laureato in economia e commercio. L'altro Michela Manganaro. Si stava laureando magari lei.
4: Ci voglio parlare. Ce l'hai dati di queste due?
6: Sì, ce le ho.
4: Me li fai avere?
6: Te li faccio avere.
4: Va bene. Senti. Fammi una cortesia, va. Fra una mezz'oretta telefona al questore e gli dici che mentre andavo da lui di corsa mi sono scatafasciato con la macchina fuori di strada. Niente di grave, ma mi sono messo 3 punti. Nel pomeriggio, se mi dovessi sentire meglio, gli andrò a fare visita. D'accordo?
6: D'accordo.
4: Ciao, amico.

Franco Saraceno. Ma l'hanno fatto? Io te che sfacelo. Grandissime cornute, figli di grandissima bottanazzi. Guarda qua, guarda. Così. Così.

0: Permesso?
1: Venga, si accomodi.
0: Grazie.
1: Montalbano, sono stato costretto a mettere il naso su alcuni incartamenti, mio malgrado, che riguardano una sua maleodorante indagine di qualche anno fa, quando io ancora non ero questore qui a Montelusa. Si tratta dell'inchiesta su una prostituta tunisina, poi trovata morta, che aveva un figlio di nome François. Pare che lei, in un primo tempo, avesse avuto l'intenzione di sposarsi e di adottare questo bambino. È vero o no?
2: Sì, è vero.
1: In seguito, lei avrebbe cambiato opinione sull'adozione del bambino. Quindi François è stato successivamente affidato a una sorella del suo vice, il dottor Domenico Augello. È così?
2: È così.
1: Tutto in famiglia, eh?
2: Mi scusi, signor Questore, io vedo che lei già si è fatto un'idea precisa su una questione che io sinceramente nemmeno mi ricordavo più tanto bene. Ad ogni modo, io la prego di riflettere bene sulle parole che mi sta per dire.
1: Lei non si permetta di minacciarmi. Avanti, Montalbano. Mi dica, che fine ha fatto il libretto?
2: E quale libretto?
1: Non faccia lo gnorri, Montalbano.
2: Ma quale gnorri? Di quale minchia di libretto mi sta parlando, scusi?
1: Montalbano, abbiamo il carbone bagnato. Ma prima di parlare del libretto, parliamo del bambino, del figlio della prostituta. Lei, senza avvertire nessuno, si è portato a casa quest'orfano. È sequestro di minore, Montalbano. C'è un tribunale, lo sa o no? Ci sono i giudici per i minori, appositi, lo sa o no? Lei doveva seguire la legge, non eluderla. Non siamo nel Far West. E non solo. Non contento di questa bella prodezza, poi lei regala il bambino alla sorella del suo vice, quasi fosse un oggetto qualsiasi. Cose da gente senza cuore. Cose da codice penale. Ma di questa parte della storia riparleremo. C'è di peggio. La prostituta possedeva un libretto al portatore con un deposito di 300 milioni. Questo libretto a un certo momento è passato nelle sue mani. E poi è sparito. Che fine ha fatto? Ha spartito il denaro col suo amico e complice Domenico Augello?
2: Ti dico una cosa da uomo a uomo. Lascia perdere il bambino. François è stato regolarmente adottato dalla sorella di Domenico Augello e suo marito. Lascialo fuori. Per le tue vendette, per le tue minchiate ci sono qua io. Che basto e avanzo. D'accordo? D'accordo?
1: D'accordo. E del libretto?
2: Mi scusi, signor Questore, ma lei queste informazioni dove le prende?
1: Mi hanno scritto.
2: Ah, una lettera anonima.
1: Diciamo che non è firmata.
2: No, diciamo una lettera anonima. E lei non si vergogna di dare seguito a una lettera anonima?
1: Montalbano, Montalbano, Montalbano, torni subito qui!

Dato che lei è incline a prestare orecchio alle lettere anonime, anch'io di buon grado non firmerò questa mia. Al contempo, le invio copia della ricevuta del notaio Giulio Carlentini, al quale il dottor Salvo Montalbano, a suo tempo, affidò la somma di cui lei mi ha chiesto conto. L'originale, naturalmente, è in possesso dello stesso Montalbano e può essere esibita a gentile richiesta. Firmato, un amico.

0: Buonasera, signor notaio. È permesso?
1: Prego, prego.
2: Buonasera.
3: Buonasera.
2: Si ricorda di me?
1: Certo, commissario. Sta comodo.
2: Grazie, molto gentile.
0: Ecco, signor notaio, io avrei bisogno di un'informazione. Lei si ricorda quando io, qualche anno fa, le portai un libretto postale con sopra circa 300 milioni, no?
1: Certo che me lo ricordo. E sono i soldi dopo il cirillo tunisino.
0: Esattamente, esattamente. C'era sempre lei, vero? Sì, no, mi scusi se glielo chiedo, ma mi era venuto come il sospetto che lei li potesse avere investiti in un certo modo.
1: Che cosa sta dicendo, scusi?
0: Ma che c'è stata questa sgradevole vicenda del ragionier Gargano, non so se...
1: E lei pensa che io sono così coglione da fidarmi di un imbroglione come quello? I soldi li ho messi in banca, come le avevo detto.
0: Certo, in banca, giusto. No, mi scusi, non so come mi è venuto in mente. Facciamo finta di niente, va, signor notaio. Grazie mille, buonasera.
1: Niente.
0: Buonasera.
4: Vedi, la segnalazione è arrivata da qua. Il tragitto potrebbe essere questo, in questa direzione.
0: Sì.
4: Qua. Baldi!
0: Senti, Mimì. Il dottor Rogero non c'è?
5: No, commissario, oggi non c'è.
0: Non c'è tutto il giorno?
5: No, ma manco domani, manco dopodomani.
0: E perché?
5: Ma come perché, commissario? Se mi scordò? Ha iniziato la licenza matrimoniale, si deve sposare con Beatrice.
0: Ah, già. Quando si marita?
5: Madonna santa, ma come quando si marita? Fra 5 giorni. E non se ne dimentichi che lei ci deve fare da testimonio.
0: Ma certo che me lo ricordo, faccio. Chi è quello?
5: No, quello è un signore che è venuto a fare una denuncia per atti di vandalismo in una villetta che sta ristrutturando.
0: Quando è successo?
5: Ieri.
0: Come si chiama?
5: Giacomo Pellegrino.
0: Come hai detto che si chiama?
5: Giacomo Pellegrino.
0: Ci devo parlare, ha già firmato la denuncia?
5: No, gliela faccio firmare adesso. Allora, signor Pellegrino, se ha letto tutto, può firmare qui, sotto la mia firma, mettere
1: qua.
5: Qui.
0: Buongiorno, il commissario Montalbano sono.
6: Buongiorno, signor commissario.
0: Molto lieto. Vedo che qui non ha messo il numero di telefono.
6: No.
0: Mettiamolo, non si sa mai, può essere sempre utile.
6: 0970
0: sì.
6: 210302.
0: Vedo che lei non è defecata.
6: No, non sono defecata, sono di Monterreale.
0: Ma si sta facendo ristrutturare una villetta sul lungomare di Marinella.
6: No, la villetta non è mia, è di mio nipote. Mio nipote porta lo stesso nome mio.
0: Ma è lo stesso Giacomo Pellegrino che è impiegato alla Remida?
6: Sì signore, lui.
0: Ho capito. E come mai non è venuto lui a fare la denuncia, ma è venuto lei?
6: Perché veda, signor commissario, le cose sono andate così. Una mesata fa, il giorno avanti che doveva arrivare qua, quel gran cornuto del ragioniere Gargano, e io me lo ricordo preciso, signor commissario, era il 31 di agosto.
0: Signor Pellegrino, non mi dica che il ragioniere Gargano ha truffato anche lei.
6: Sì, signore, tutti quelli che avevo. E non mi ci facesse pensare, signor commissario, se no il sangue agli occhi mi sale. Perciò, come ci dicevo, il 31 di agosto, verso le 9 del mattino, si è presentato da me a Montereale mio nipote, dicendomi che ci aveva telefonato il Gargano, che gli aveva ordinato che doveva partire per la Germania per un certo affare. Mio nipote aveva l'aereo che partiva da Palermo alle 4 del dopo pranzo. E così mi lasciò detto che doveva stare circa una mesata fuori, che dovevo badare io alla sua villetta.
5: Ma scusi, commissario, se glielo chiedo, ma mi spiegasse una cosa.
0: Dimmi.
5: Lei come faceva a sapere che Pellegrino aveva una villetta a Marinella? Io non glielo dissi. Me la leva questa curiosità?
7: No. So anche che gli hanno sfasciato la staccionata e gli hanno rotto i vetri, è così.
5: Signore.
7: Oh, benissimo, adesso che pensi? Che parlo con le sciavole, che ho la palla di vetro, che faccio magarie?
5: Non si, commissario, ma non si arrabbiasse.
7: No, ma arrabbio sì. Ci sono passato davanti ieri mattina. Volevo sapere come stava l'olivo saraceno.
5: E l'ha trovato buono?
7: Non c'è più. L'hanno abbattuto per fare posto alla villetta di quello stronzo e cornuto di Giacomo Pellegrino.
5: Capisco.
7: No, che significa capisco? Che hai capito, Fazio?
5: Niente.
7: Ecco, bravo, niente. Senti, visto che Giacomo Pellegrino se ne sta in Germania, a scialarsi, ce l'abbiamo l'indirizzo dell'altra impiegata, come si chiama? Michela Manganaro?
5: Sì, commissario, l'ho scritto qua.
7: Grazie.

0: Signora, mi chiamo Montalbano, sono un commissario di pubblica sicurezza.
1: Buongiorno.
2: Commissario? Sicuri siamo?
1: Che io sia un commissario sono sicuro.
2: E che vuole da noi?
1: Vorrei parlare con Michela Manganaro, è in casa?
2: Sì, è corcata, riposa. Aspettasse un momento che chiamo a mio marito.
3: Lì! Verica! Caccia uno, dici di essere commissario!
2: Ci parlassi più forte che è sordo.
0: Oye! Mi chiamo Montalbano, sono un commissario della polizia.
4: Commissario, devo parlare più forte. E Mangarani è sordo, non ci sente. Ha capito?
0: Polizia!
5: Che vuoi?
4: Che capitano?
5: Che è successo?
6: Polizia!
1: Ehi!
6: Gli è trasissimo.
1: Grazie.
6: Ma è che se facessi i cazzoni? Grandissimi curnuti! Trasisse, trasisse. Facciamo piano, che mia figlia dorme. Io lo so perché è venuto a trovare mia figlia. Prego, si accomodi.
1: Grazie.
6: Per via di quel grandissimo cornuto del ragioniere Gargano.
1: Sì, ma anche lei è vittima della truffa.
6: Chi è?
2: A Michela l'avvertì, si sta susendo, a momenti viene.
1: Grazie mille!
6: Lei giudica Filippo Manganaro così fissa che se la serve per pigliare dallo sfondapiede preparato dal signor Gargano. Ma io non volevo che nemmeno mia figlia andasse a lavorare per conto di quel ladro e disonesto.
1: Ma perché? Lei a Gargano lo conosceva già da prima.
6: No, non ce n'era bisogno, perché tutti quelli che si occupano di denaro non possono che essere truffatori. Lei ha mai sentito

0: sua disposizione.
1: Molto lieto, il commissario Montalbano sono.
0: Michela, piacere.
1: Mi dispiace averla fatta alzare.
0: Non si preoccupi.
1: Sono venuto a farle alcune domande sull'agenzia Remita, dove lei lavorava, e sul ragionier Gargano.
0: Faccia pure, però l'ha aperto che sono stata interrogata da uno del suo commissariato. Il dottor Augello, mi pare.
1: È già stata interrogata?
0: Sì.
1: È stato tutto verbalizzato?
0: Certo.
1: Ma che strano. E perché il dottor Augello non mi ha detto niente?
0: Ma lo chiedo a lui. Al dottore Augello, che oltre ad essere un vanesio, in questi giorni c'ha la testa persa. Perché si deve maritare.
1: Può essere. Ho capito. Allora, detto questo, io tolgo il disturbo. Di nuovo, arrivederci.
0: Lascia, lo accompagno io.
1: Di nuovo.
2: Piacere di averla conosciuta, commissario.

0: Dove ci mettiamo a parlare?
1: Vuole che andiamo in commissariato?
0: Se incontro quello stronzo di Augello? Poi i commissariati non mi piacciono.
1: Però andiamo in un bar.
0: Scherzo. La gente già parla troppo di me, sa? Vabbè che con lei non c'è pericolo.
1: E perché con me non c'è pericolo, ma scusa?
0: Che potrebbe essere mio padre, no?
1: Insomma, dove andiamo?
0: Lei dove abita?
1: A casa mia c'è gente.
0: Ah. Maritato?
1: No. Insomma, se decide.
0: Vieni la prima a sinistra. Oggi non c'è nessuno perché non è festivo. Ma deve vedere il traffico che c'è il sabato e la domenica.
1: Ci credo, ci viene spesso.
0: Quando capita.
1: Senta, volevo sapere qualche cosa di più sul meccanismo che si era inventato Gargano. Per esempio, i soldi che razziavate, dove li metteva il ragioniere?
0: Guardi, certe volte era Gargano ad arrivare con gli assegni. E allora o io, Maria Stella o Giacomo li depositavamo nella filiale della cassa di credito di qua. Lo stesso facevamo se il cliente si presentava in agenzia. Ma dopo un certo tempo Gargano si faceva accreditare i soldi nella sua banca di Milano. Anche là, quanto abbiamo saputo, i soldi non restavano molto. Pare che andassero a finire in Germania o nel Liechtenstein, non so. Evidentemente stava accumulando i soldini all'estero per fotterci tutti quanti al momento giusto.
1: Ma perché anche lei è stata...
0: fottuta? No, io non gli ho affidato nemmeno una lira. E comunque anche volendolo non avrei potuto. Ha conosciuto papà? Però mi ha fregato 2 mesi di stipendio.
1: Posso farle una domanda personale?
0: Ma si figuri.
1: Gargano ha tentato di portarsela a letto.
0: Ufficialmente mi faceva la corte. E anche la povera Maria Stella la faceva. Maria Stella era gelosissima di me. Ma se io un giorno avessi detto a Gargano che ero pronta ad andare a letto con lui, sarebbe svenuto.
1: E perché?
0: Gargano era gay.
1: Gargano era gay?
0: Già. Devo ammettere che anch'io ci ho messo un poco a capirlo. Giacomo invece l'aveva capito subito. Forse perché lo era magari lui.
1: Magari Giacomo Pellegrino è gay?
0: Sì. Ah, prima che me lo domandi, le devo dire che questo mi sono dimenticata di specificarlo a quello stronzo di Augello.
1: Ma perché ce l'ha tanto col dottore Augello?
0: Vede, commissario, io con Augello ci sono andata a letto. Perché mi piaceva. Però lui, prima che me ne andassi dalla stanza di Alberto,

0: Diego, nudo, con un asciugamano sul pisellino, mi comunicò che era fidanzato e che era prossimo a sposarsi. E fu così meschino che io me la pentii di esserci stata. Tutto qui. Vorrei scordarmelo.
1: Ma scordiamoci, senta. La signorina Cosentino è al corrente che Gargano è gay?
0: Beh, io penso che era talmente persa nel suo delirio amoroso che non si sarebbe accorta di niente. E poi Maria Stella non è in grado di distinguere un gallo da una gallina, insomma.
1: E secondo lei tra Giacomo Pellegrino e Gargano ci sia...
0: Vuoi sapere se andavano a letto insieme?
1: Ecco.
0: E beh, io sarei più per il sì che per il no.
1: Lei non ha avuto più notizie di Giacomo Pellegrino dopo la scomparsa di Gargano?
0: Ah, io so solo che la mattina che Gargano non è arrivato non si è fatto vedere nemmeno lui. E non mi meraviglio. Giacomo era l'unico che ci capisse qualche cosa degli affari di Gargano. Si vede che la mattina avanti è passato alla banca e lì gli hanno detto che i soldi da Milano non erano arrivati. E lui ha pensato bene di non farsi vedere. Almeno io ho pensato così.
1: No, ha sbagliato, perché Giacomo Pellegrino è partito per la Germania un giorno prima di quando Gargano sarebbe dovuto arrivare.
0: È vero? E a fare che?
1: Devo andare lì per affare una mesata su ordine di Gargano.
0: Ma?
1: Perché non la convince?
0: È vero che Gargano ogni tanto spediva Giacomo a risolvere certe situazioni, ma si trattava di questioni di scarso interesse e sempre nelle nostre agenzie di provincia. No, non credo che l'avrebbe mandato in Germania per affari importanti. Ho detto che Giacomo ci capiva più di noi, ma non era certa all'altezza di manovrare in campo internazionale. Non ha né l'età né l'esperienza. Penso che invece ha tirato fuori questa scusa con i parenti perché voleva sparire per un po'. Aveva paura dei clienti inferociti.
1: Che se ne sta ammucciato per un mese?
0: Boh, senta, non so che dirle. Le dà fastidio se fumo?
2: No, no, prego, prego.
0: Ti fa accendere?
1: Guarda, ci dovrebbe essere un accendino lì nella sacca.
0: Non c'è.
1: Come non c'è? Scusa, ce l'ho messo un paio di giorni fa.

0: Commissario, mi scusi.
1: Hai trovato il numero di targa?
0: Non riesco a trovare il dottor Augello, nemmeno sul telefonino, commissario.
1: In quale delle sue carte?
0: Mi autorizza lei?
1: T'autorizzo io. Vai.
0: Non c'è bisogno, già fatto.
1: Quando fai così ti piglierei a martellate. Senti, torno di là a guardare le carte d'Augello. Voglio sapere esattamente in che giorno tutti aspettavano l'arrivo del ragionier Gargano.
0: Primo settembre, commissario. C'erano gli interessi da pagare. Alle 9 del mattino già l'aspettavano una ventina di persone.
1: Oggi è il 5 di ottobre, quindi significa che non si hanno più notizie da circa 35 giorni.
2: Pronto?
1: Ah, pronto, signorina Cosentino, Montalbano sono. Mi scusi se la disturbo, ma ho bisogno di un'informazione.
2: Me dica.
1: Senta, quando il ragionier Gargano veniva giù in Sicilia, come ci arrivava?
2: In macchina, la sua.
1: E che si faceva? Milano Vicata in macchina?
2: No, assolutamente. Caricava la macchina sul traghetto da Napoli a Palermo. E la stessa cosa al ritorno. Gli prenotavo sempre una cabina singola.
1: Ho capito. La ringrazio e mi scusi ancora per il disturbo. Senti, prendi questo malloppone e portatelo via.
0: Commissario, li ha firmati?
1: Sì, li ho fermati. Mettiti seduto che te devo dire quello che devi fare. Allora.
3: Per la nostra antica amicizia. Sua liberalità. E ringrazio anche voi, illustrissimi amici, ma soprattutto Iddio, che senza la sua volontà non si fa cosa alcuna.
4: E qua il maestro Cerusico Abram.
5: Bene, lasciamolo alle sue cure.

0: Pronto, Montalbano sono, chi è?
1: Ti disturbo, è tardi.
0: Ma chi è?
1: Sono Mimì.
0: Oh, Mimì, dimmi.
1: Mi puoi dare 5 minuti?
0: Parla, dimmi.
1: Non per telefono, Salvo.
0: Non per telefono, che fai? Vuoi venire qui?
1: Magari, se non disturbo.
0: Vieni, ti aspetto.
1: Ciao.
0: Chi è?
2: Sono Mimì, ti stavo chiamando da qua fuori.
0: Mannaggia, telefonino, mannaggia. Mimì.
3: Buonasera,
0: che è successo?
3: Niente.
0: Che vuol dire niente?
3: Niente, poi te lo spiego. Ce l'hai 2 dita di whisky senza ghiaccio?
0: Accomodati.
3: Ma che stavi mangiando?
2: No, non ti preoccupare.
3: E allora ti ho disturbato.
2: E ti dico, non ti preoccupare. Tieni.
0: Allora, eccoci qua. Dimmi.
3: Ho un problema.
0: Non ti vuoi maritare.
3: Che te l'ha detto?
0: Lasciamo perdere.
3: Ma non è che io non mi voglio maritare. Io a Beppe ci voglio bene. A me mi piace tutto. Lei mi piace come cammina, come si veste, come cucina, come fa l'amore. Mi piace tutto.
0: Ma?
3: Ma non mi sento di maritarmelo. O meglio, io mi sento di maritarmi. Però certe notti io conto le ore che mi separano dal matrimonio. Io vorrei pigliare il primo aereo e scapparmene in Papua Asia, guarda un po'.
0: Se proprio vuoi scappare, ce l'ho io un paio di indirizzi dove te potrei spedire,
3: Ma me ne devo andare. Ma mica sono venuto qua per farmi prendere per il culo, sai?
0: Mimì, sto dicendo così per sdrammatizzare.
3: Sdrammatizzare. Io mi sento malissimo.
0: Vogliamo andare avanti?
3: Veramente ti interessa?
0: Ma certo che mi interessa.
3: No, è che... Io non lo so quello che mi succede, Salvo. Io certe notte mi sento che ho il cuore d'asino. La notte appresso mi sento un cuore da leone. Io mi sento spaccato a metà. Mi capisci?
0: Certo.
3: Io certe volte... Certe volte ho scanto di prendermi degli obblighi che io tanto sono sicuro che non rispetterò. La notte appresso, invece, mi vedo padre dei 4 figli, io. Non so risolvermi, Salvo. Io ho paura di pigliare il fuiuto un attimo prima di dire sì. E lascio tutto in 48, Ma poi, beba, come se la piglierebbe una botta del genere? È uno stellicidio, Salvo.

0: มาว่าฟังกูเราไม่มี
1: ฉันจะมาแก้เป็นเมียพี่จะพี่จะ1
2: sì grazie
1: senti Salvo dimentica le cose che ti ho detto ieri sera sono tutte minchiate io mi ci voglio maritare con Beppe
2: auguri e figli mascoli e complimenti
1: complimenti di che?
2: Per il lavoro che avete fatto su Gargano, tu in particolare hai fatto un lavoro piccolo piccolo.
1: Guarda che io ho partecipato in minima parte alle indagini e tutto in mano a Guarnotta, perciò non te la pigliare con mia.
2: Non avete assolutamente idea di dove possano essere finiti i soldi.
1: No, veramente si pensa che Gargano abbia fatto anche lui il solito giochetto delle società a scatola cinese, no? Ha aperto tante piccole società con sede all'estero e ha cominciato a far girare i soldi da una all'altra, da un paese all'altro, sperando che si perdessero le tracce. Ecco qua.
2: E non avete pensato che potrebbe essere scomparso o fatto scomparire dalle nostre parti?
1: Ma non ci sono riscontri. Non c'è né un biglietto aereo, né un biglietto di treno, niente che attesti la sua partenza da Milano. Ah, almeno nei giorni precedenti la sua sparizione,
2: Potrebbe essere venuto in automobile.
1: Eh no, perché la sua automobile da queste parti la conoscono tutti e non l'ha vista nessuno. Paradossalmente, Gargano potrebbe non essersi mai mosso da Milano. Senti, c'è altro? No, perché io penso che Beba sia un po' incazzata. Ti dispiace?
2: No, prego, per carità, vai.
1: Ma perché ti stai minchiando con Gargano, Non
2: lo so bene nemmeno io. Senti, hai notizie di François?
1: Ho parlato ieri con Franca, stanno bene. E rivedo al matrimonio. Ciao, Salvo.
2: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Fazio, senti, lascia perdere quello che ti ho detto ieri, Il dottor Augello mi ha spiegato che hanno fatto delle ricerche serie. Poi non c'è manco un cane che ha visto a Gargano da questa parte. Va bene, come comanda lei, commissario? Senti, altra novità? Ma io ho trovato un appunto tra le carte del dottor Augello. Eccolo qua. Di un signore che dice di aver visto la macchina di Gargano in una stradina di campagna vicino al mare, nella notte tra il 31 agosto e il 1 di settembre.
2: Ah.
1: Eh sì, però il dottor Augello, come vede, ha scritto al lato da non prendere in considerazione, così hanno fatto.
2: E perché ha scritto da non prendere in considerazione?
1: Perché il testimone si chiama Antonino Tommasino, commissario.
2: Capito, ma che me ne fotto come si chiama? L'importante è che ha visto a Gargano, no?
1: No, non deve fottersene, commissario. Questo Antonino Tommasino, 2 anni fa, andò dai carabinieri a denunciare che dalle parti di Punta Secca c'era un mostro a 3 teste. Ah, e poi l'anno passato si presentò pure da noi, all'alba, facendo voce che aveva visto atterrare un disco volante. Si figurasse che lo contò a Catarella, Catarella si impressionò, cominciò a fare voce pure lui.
2: Non me lo posso immaginare. Senti, va bene.
3: Grazie.
1: Di nulla, commissario.
3: Papò. Patrimonio è rimandato.
2: Oh, mamma mia, ma perché? Ci hai pensato un'altra volta?
4: No, no, è che stamattina hanno telefonato a Beba da Idone. Suo padre ha avuto un infarto. Ah. Lei è partita subito, io la raggiungo oggi stesso. E io come faccio?
2: In che senso?
4: Che non ce la faccio ancora ad aspettare un mese. Una notte risvegliata a pensare quanto manca al matrimonio, una notte appresa a pensare come scappare. Io non ce la faccio, Salvo. O a me mi portate con la camicia di forza davanti all'altare, oppure a me mi viene l'esaurimento.
2: No, lascia perdere l'esaurimento. Senti, tu adesso te ne vai a Idone a vedere come sta il tuo suocero. Poi torni qua e ripegli il servizio, Dai, io intanto avverto Olivia.
4: Non ce n'è bisogno, l'ho già avvertita io.
2: Al suo futuro suocero gli piglia il sintomo. La sua zita chiagna e si dispera. Il suo matrimonio va a farsi fottere. Lui, come prima cosa che fa? Telefona alla mia fidanzata. Cornutazzo.

0: C'è nessuno?
1: Buongiorno, commissario.
0: Buongiorno, signora. Passavo di qua e volevo sapere se c'era una novità.
1: Nessuno. Prego.
0: Grazie. Nessuna notizia di Giacomo Pellegrino dalla Germania?
1: Dalla Germania?
0: Sì, è dovuto andare là per lavoro, non lo sapeva.
1: No, non lo sapevo. E infatti mi domandavo che fine avesse fatto. Ho pensato che non si era fatto vedere per evitare...
0: No, lo zio di Giacomo Pellegrino, che tra l'altro porta il suo stesso nome, mi ha detto che il nepote è dovuto andare in Germania per affari, su incarico dello stesso ragionier Gargano. Tra l'altro è partito proprio il 31 agosto.
1: Il giorno avanti del giorno previsto per l'arrivo del ragioniere?
0: Esattamente. Perché c'è qualche cosa che non la convince?
1: Se devo essere sincera, sì.
0: E mi dica.
1: Giacomo era quello che tra tutti noi collaborava con il ragioniere in fatto di pagamenti e nel conteggio degli interessi. Che il ragioniere gli abbia dato un incarico lontano quando ne avrebbe avuto più bisogno mi pare strano. E poi Giacomo non è che ci capisse molto di alta finanza. Il ragioniere invece sì, era un mago.
0: Beh, certo. Senta, non è che lei avrebbe l'indirizzo di Giacomo Pellegrino qua a Vegata?
1: Certo.

0: Signora Caterina! Signora Caterina!
1: Chi c'è?
0: Vinissi! C'è sto signore che vuole!
1: Non
0: ci sentiamo! Anche
2: a arrivo, grazie mille,
3: Buongiorno signora.
1: Buongiorno, lei qui?
3: Sono il commissario Montalbano.
1: Un commissario Montalbano, me l'aspettavo. Me la sentiva. Questo delinquente degenerato. In cazzo, in nera, fino all'anno della notte sono.
3: Ma con chi ce l'ha signora, mi scusi?
1: Ma come con chi ce l'ha? Io con mio marito. Cioè nottate sta passando fuori da casa. Sì, se la fa magaioca, si imbriaca, se la fa con le puttanazze, sto grandissimo fatoso.
3: Ma io mica sono venuto per suo marito, eh.
1: Ah, no?
3: No.
1: Allora si assettasse.
3: Grazie.
1: Ma perché venne?
3: Per Giacomo Pellegrino, che ha affittato l'appartamento di sotto, giusto?
1: Oh, Maria, che bravo picciotto che è! Pulito, arrugato, peccato che lo perse.
3: Che significa che lo perse?
1: Che lo perse perché me la so a casa.
3: Non abita più al piano di sotto?
1: Non se.
3: No, cioè, mi racconti dal principio.
1: Ecco, al principio. Verso 25 ore ho stacchiana, io mi dice che me la sta a casa. E siccome non mi ha mandato preavviso, mi mette in mano i soldi di 3 mesi. Io non c'è di mattina. Si prepara a dubbaliggio con la roba, so. Mi saluta e mi lascia la casa vacante. Chiesto io al principio e alla fine.
3: Lei è sicura che fosse il 30 e non il 31?
1: Sicurissima, perché il 30? Ieri è il giorno del mio compleanno. E magari quel giorno quel grandissimo fiduso di mio marito mi lasciò qua da sola.
3: Ah, ho capito. Senta, signora, non è che le ha detto dove sarebbe andata ad abitare?
1: Mi disse che sarebbe andata una mesata in Germania e un suo ritorno si andava a abitare in una casa sua.
3: Ah, e è venuto a cercarlo qualcuno?
1: No, nessuno.
3: Ok, un'ultima domanda. Che lei sappia, Giacomo aveva un'automobile?
1: Giacomino? Non si, chi aveva un motorino scassato, come ora partiva e ora no.
3: Ho capito. Va bene, signora, io tolgo il disturbo, la ringrazio,
1: La saluto, non l'accompagno perché ancora è preparare per mangiare, è già tardi,
3: Non si preoccupi, signora, buona giornata.
1: Arrivederci.

0: Pronto, chi parla?
1: Ah, pronto, Catarella, Montalbano sono.
0: Ah, buongiorno, dottore.
1: Sì. Buongiorno. Senti, passami Fazio.
0: Un attimo che glielo passo. Ispettore Fazio, al telefono la vuole il commissario.
2: Pronto, commissario, sono Fazio, mi dica.
1: Oh, Fazio, senti, ma dovresti controllare se sul volo delle 16 del 31 agosto per la Germania c'è una prenotazione a nome Giacomo Pellegrino.
3: Sì. In Germania dove, commissario?
1: Non lo so.
3: Commissario, la Germania è grande, di città, sa, ce ne sono.
1: Ah, sì? Che fa lo spiritoso?
3: No, pensavo solamente di poter avere un'indicazione più precisa, ecco.
1: Fazio, se c'è un'indicazione più precisa te la davo, no?
2: Provvedo subito, commissario.
1: Bravo.
2: Arrivederci.

0: Frank.
1: Salvo. Che grande sorpresa che mi hai fatto.
2: Ciao, come stai?
1: Bene. Hai saputo del matrimonio di me?
2: Che è stato rimandato? Sì, sì, mi ha detto stamattina. Gli altri dove sono?
1: Il grande è a Travagliare. E Giuseppe e Domenico oggi sono a scuola, hanno il tempo pieno. Invece François dovrebbe tornare fra poco. Lo va a pigliare un ragazzo che lavora qua da noi in stagione.
2: Ho capito. Senti, devo dire una cosa. Quando ti ho portato François, no, ti ricordi?
1: Sì, sì.
2: Non ti ho detto che la mamma, carina, aveva messo da parte una somma.

0: Salvo, sei tornato!
1: François, come stai?
0: Rimani a dormire?
1: No, non posso.
0: Ti devo fare vedere una cosa.
1: Sì.

0: Ti piace?
1: È bellissimo.
0: Me l'ha regalata papà.
1: Chi?
0: Papà.
1: Ah, papà. Vieni, vai. Ah, ecco qua.
0: Ti devi dire un segreto.
1: Dimmi.
0: Quando diventerò grande voglio fare il poliziotto come a te.
1: Sì.
0: Sì.
1: Andiamo.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Quinta e sesta puntata dell'Inchiesta in Occidente, radiodocumentario del 1951 che si configura come la prima grande serie che sia arrivata completa ai giorni nostri, dai tempi della fondazione della radio in Italia. Bentrovati da Edoardo Melchiorri, cambio di radiocronista e dopo la Francia, percorsa in lungo e in largo da Sergio Zavoli, l'Olanda e poi il Belgio, ai microfoni di Luca Di Schiena. Due nazioni, l'Olanda e il Belgio, dalle diverse condizioni economiche, con differenti priorità. Che cosa ne pensavano i cittadini, i politici, gli economisti del Trattato di Parigi appena firmato, che istituiva una prima elementare forma di unificazione sovranazionale? Che cosa si aspettavano gli olandesi e i belgi dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio? Volevano di più? Lo scopo del reportage in 20 puntate attraverso 12 paesi dell'Europa occidentale era questo: verificare sul campo quanto il sogno europeo potesse tradursi in realtà. Ed è con questo spirito che ve lo proponiamo a 70 anni di distanza. Buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Il Belgio, a cura di Giacomo Antonini, redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia, radiocronista Luca Di Schiena.
1: Pour la France, vous pouvez suivre cette route ici, c'est à environ 110-120 km. Pour le Luxembourg, vous prenez ici à gauche, 125-130 km. La première à gauche, alors, vous avez l'Allemagne, qui est à environ 130-140 km. Et alors, si vous retournez, vous avez la Hollande, qui est à environ 60-65 km.
2: Merci bien, monsieur.
1: À votre service, monsieur.
0: Da questa piazza di Bruxelles partono alcune strade verso le frontiere del Belgio. A poche ore di automobile, ci dice un vigile urbano addetto al traffico, voi potete essere in Francia, in Germania, in Olanda o nel Lussemburgo. Nella stessa piazza noi ci ponemmo una domanda all'inizio di questa inchiesta. Una tale posizione geografica fa sentire forse al Belgio più che ad altri paesi il senso dell'Europa? Anche sotto questo aspetto, il Belgio ci apparve subito particolarmente interessante nel quadro dell'inchiesta in Occidente. Ma con il passare dei giorni avvertimmo che sulla strada che conduce all'unità europea questo paese cammina, possiamo dire, su una confortevole 8 cilindri, mentre alcuni compagni di viaggio avanzano ancora su delle modeste 4 marce. La 8 cilindri belga non è solo una immagine figurativa, ma rispecchia anche la favorevole economia del paese.
3: La production s'établit actuellement à quelque 140 ou 145%.
0: La nostra produzione oltrepassa attualmente del 45% il livello d'anteguerra. Il bilancio dello Stato è in avanzo. La bilancia dei pagamenti internazionali è attiva. La nostra situazione monetaria è così solida che il franco belga è stato definito il dollaro d'Europa.
3: La situazione monetaria della Belgica è che la monnaie constitue ce che l'on a pu appeler a certain moment le dollar dell'Europa.
0: Così ci ha detto il signor Maurice Massouin, consigliere economico del Presidente del Consiglio. Questa floridezza economica, che non si riscontra in molti altri paesi del nostro continente, è tale da creare una disarmonia sul piano della collaborazione europea? Il Belgio si è posto senza dubbio questo problema nella recente conclusione del piano Schuman, che costituisce la Comunità Europea dell'Acciaio e del Carbone. Il piano offre al Belgio dei benefici o dei sacrifici?
3: Certo. Il n'est pas sans difficulté. La Belgique en souffre particulièrement.
0: Certo, non è senza difficoltà, precisa ancora il signor Massouin. Il Belgio soffre specialmente nel settore del carbone. Le difficoltà esistono nelle diversità dei costi di produzione, nella misura degli investimenti, nella differenza dei salari. La solidarietà dei paesi interessati al piano Schuman prevede però un'opera di compensazione, almeno durante il periodo transitorio di 5 anni. Per risolvere la diversità degli investimenti. Noi comunque siamo decisi, malgrado i sacrifici che la situazione ci costerà, a passare oltre queste difficoltà e ad accettare integralmente il gioco dell'unità europea nei settori che rappresentano i nostri capitali, l'acciaio e il carbone.
4: Anche il senatore Étienne de la Vallée-Poussin, dopo aver detto che le difficoltà per la realizzazione dell'unità europea sono soprattutto di natura economica e risalgono alla crisi del 1930, precisa.
5: Peut-être y a-t-il un problème qui restera difficile, mais dont la nature évidemment est fort complexe, c'est le problème.
0: Forse esiste un solo problema, assai difficile e complesso, quello della manodopera. È ovvio che noi non possiamo concepire una unità europea se le diverse nazioni non possono esportare la loro manodopera. È quindi necessario che un giorno si raggiunga una soluzione di questo problema e che l'Europa diventi la patria comune di tutti i lavoratori europei.
4: La comprensione dei doveri che comporta la collaborazione europea è sentita d'altra parte nel mondo della politica, della cultura, del lavoro, insomma in tutto il paese, forse come non si crede nella più parte d'Europa.
6: Agricole. Est-il présent ici dans la région de Namur?
7: Monsieur Gaupin.
6: Monsieur Gaupin.
0: A Bruxelles abbiamo assistito a una riunione del Consiglio belga del Movimento Europeo. Vi partecipavano i presidenti e i membri più importanti dei comitati regionali venuti qui ad esporre i vari problemi nel quadro delle loro cure locali. La riunione ci parve subito un'assemblea europea in miniatura, e non soltanto perché in essa si discutessero questioni europee. Allo stesso tavolo, infatti, sedevano fiamminghi, valloni, gente di Bruxelles. Ma questa frammentaria composizione etnica, che è poi il Belgio, dava tuttavia la prova concreta di una intima fusione nel comune ideale della nazione. Insomma, il vallone e il fiammingo parlavano delle stesse cose, in lingue diverse, ma si intendevano perfettamente.
6: Dat de opbrengst hier niet heeft beantwoord aan de verwachtingen die we aanvankelijk hebben gekoesterd.
5: Je crois que nous devons plutôt demander.
0: Alla riunione partecipava anche il signor Jean Drapier, membro del direttorio del Partito Socialista Belga e braccio destro influente di Paul-Henri Spaak, tanto che, parafrasando una ormai celebre espressione, il professor De Madariaga ebbe a dire di lui: non vi è che un solo Paul-Henri Spaak e Drapier è il suo profeta. Ci venne allora spontaneo di chiedergli perché un socialista come lui si fosse lanciato con tanto fervore ed entusiasmo nell'azione europea.
3: En tant que socialiste, je considère que c'est un devoir d'être européen. Parce que...
7: Come socialista considero un dovere essere europeo, perché ritengo che l'essenza stessa del socialismo sia quella di tendere a far regnare una maggiore giustizia sociale attraverso la realizzazione della democrazia economica.
3: Nous voulons faire régner la justice sociale dans l'abondance. Nous ne voulons pas faire régner l'égalitarisme dans la misère. Dès lors,
7: noi vogliamo far regnare la giustizia sociale nell'abbondanza e non l'egualitarismo nella miseria. Perciò, per poter raggiungere i fini ai quali miriamo, dobbiamo cercare di creare un'economia più larga, più vasta, che respiri attraverso tutti i suoi pori, invece di essere soffocata e legata, come lo è attualmente, da frontiere, da ostacoli e da quella serie inverosimile di formule ingegnose escogitate per soffocare la vita economica.
0: Mi permetta ora di chiederle, signor Drapier, se la vita sociale ed economica del Belgio potrà guadagnare o perdere con l'Unione Europea.
3: Je suis heureux que vous me posiez cette question, parce qu'elle me permet de souligner ceci.
7: Sono lieto che lei mi ponga questa domanda, perché mi permette di sottolineare il mio pensiero. La realizzazione dell'Europa comporta necessariamente dei sacrifici per ognuno. È il caso del Belgio nel campo specialmente del carbone, a proposito del piano Schuman. Il mio paese deve quindi consentire a certi sacrifici, ma esso ha tutta una serie di immensi vantaggi da conseguire. Noi siamo un paese trasformatore che riceve materie prime dall'estero. Noi abbiamo solo del carbone. Le perfeziona mediante l'integrazione del lavoro umano e quindi le esporta sotto forma di prodotti finiti. Insomma, ciò che bisogna far capire ai popoli ai quali si parla di unità europea è che in una stessa nazione vi potranno essere persone che al principio saranno vittime della nuova situazione e altre che saranno subito dei beneficiati. Bisogna naturalmente domandare a questi ultimi uno spirito di solidarietà. Bisogna dire alla nazione che essa ha tutto da guadagnare con l'Unione.
3: Ha tutto da guadagnare in generale all'Unione.
0: Ci avevano detto: se andate a Bruges, nella vecchia capitale delle Fiandre, scoprirete qualcuno dei segreti dell'arte fiamminga. Da noi piove assai spesso, ma quando la luce riesce a filtrare questo denso soffitto di nuvole, allora investe ogni cosa di un colore vivo e giallognolo, le case, le strade, l'erba dei campi. Ed è appunto questo appannato sole primaverile che risuscita dovunque il tipico paesaggio della pittura fiamminga. L'effetto è il risultato veramente come ce lo avevano descritto. Ma neppure Bruges ci deluse. La cittadina ci accolse con le note festose del celebre Carillon. Percorrendo le sue strade, vien voglia di camminare in punta di piedi per non disturbare il silenzio degli addormentati canali e questa atmosfera medievale che ancora aleggia da chiese e palazzi e il quieto respiro della sua vita di provincia. Forse non si poteva scegliere sede più adatta per il Collegio d'Europa che a Bruges si propone di completare sul piano europeo la formazione di una élite di giovani laureati di ogni nazione. Le note del Carillon cedono il posto alle pulsazioni misurate di un orologio a pendolo nello studio del professor Brugmans, rettore di questa singolare istituzione.
8: Il tempo stringe, sì. Non abbiamo il diritto di perderlo. Dobbiamo marciare rapidamente, ma sicuramente, con intelligenza e cuore. L'Europa è oggi quella occidentale. Domani l'Europa centrale ed orientale anche, ma l'Europa, io credo, non può nascere e svilupparsi senza una coscienza europea nuova, senza nuove idee tecniche, senza uomini che pensano in modo nuovo europeo. Per formare uomini liberi, che cosa si vuole? Conferenze, brevi congressi tumultuosi, grandi meetings popolari sono importanti, ma non bastano. Abbiamo bisogno di qualche cosa di più intenso e per questo abbiamo creato a Bruges, in Belgio, il Collegio d'Europa, dove 35 giovani di 16 paesi lavorano e vivono in comunità durante tutto un anno. Sono studenti di destra e di sinistra, protestanti, cattolici ed umanisti, ma hanno liberamente deciso di non sacrificare alle false divinità del nazionalismo e di non mentire mai.

0: In una sala di riunione del collegio abbiamo conosciuto questi giovani. Alcuni cantavano, altri discutevano. Ve ne presentiamo ora qualcuno.
1: Je suis Gaetano Adinolfi de Naples.
2: Suis Monsieur Hans Anden, svedese.
3: Georges Riton de Paris.
4: Norbert olandese.
5: Scultetti ungherese.
6: Ekman belga.
7: Francesco Tagliamonte di Acerra. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que ce qui, à la base, minait les sons de Monsieur Bell, c'était l'excessif.
0: Gli studenti parlavano delle loro esperienze qui al collegio di Bruges. Francesco Tagliamonte trova che le lezioni di storia del professor Bell sono ispirate da uno scetticismo forse eccessivo per dei giovani europei. Un altro ritiene invece che il professore ha cercato di liberarli dal pregiudizio di trovare buono tutto ciò che è europeo e male tutto ciò che non lo è.
8: Par exemple, il y a ici des Français et des Allemands, n'est-ce pas?
0: Hans Anden, svedese, dice: qui ci sono per esempio francesi e tedeschi, eppure essi si comprendono. Questo deriva soprattutto dai contatti che noi abbiamo al collegio. Prima di venire qua, afferma lo studente olandese, io non conoscevo molti stranieri e soltanto al Collegio d'Europa ho conosciuto la maggior parte degli europei. Dopo un anno, ora io so come pensano gli italiani, i francesi, gli ungheresi e tanti altri.
9: Moi je pense que les opinions les plus diverses.
0: Scultetti, l'ungherese, sostiene infine che le opinioni più diverse diventano chiare dopo questi scambi di vedute e solo così si potranno giudicare con mentalità più ampia tutte le realtà europee. Alcuni segnali di campanello chiamano gli studenti ad un'altra ora di lezione, ad altri argomenti con altri professori. Buon lavoro e buona fortuna, amici del Collegio d'Europa di Bruges. Un altro importante centro di studi forma i giovani di ogni paese in Belgio. La sua data di nascita è antichissima ed il suo sviluppo annovera quest'anno una popolazione di 8.000 studenti e più di 400 professori del corpo accademico. Si tratta della famosa Università di Lovanio, fondata nel 1425 per stabilire nell'Europa occidentale un nuovo centro di cultura cristiana. Su questa funzione dell'università nella difesa della cultura europea ci ha parlato il rettore magnifico Monsignor Van Wegenberg, una delle più eminenti personalità cattoliche del Belgio. Dopo aver accennato alla storia che i professori di questa università hanno scritto e alle difficoltà incontrate in Europa durante tutto un periodo in cui l'istituzione fu considerata una fortezza della civiltà europea, il rettore magnifico ha detto:
10: c'est là, je pense, l'intérêt de la propagande pour la culture européenne actuelle.
11: Se, come penso, è interesse per la propagazione della cultura europea attuale, di desiderare l'unione, di cercare di difendersi, di tornare alle concezioni morali e intellettuali che riconoscono il valore dei motivi spirituali, allora una università come la nostra è necessariamente chiamata a contribuire a tale movimento e alla formazione di basi sulle quali si possa fondare una pace solida e duratura. Tale è il dovere che noi vogliamo compiere e perciò noi plaudiamo a tutti gli sforzi di qualsiasi origine, tendenza e natura che desiderino veramente riunire i popoli finché si comprendano meglio, si amino e si aiutino nella misura più estesa possibile.
0: Abbiamo già detto prima che l'opinione pubblica del Belgio si interessa all'ideale europeistico. Ma in quale misura i belgi sentono la necessità di una unità europea? La risposta ci è stata data direttamente dalla personalità politica più importante del Belgio, il dottor Frans van Kaulert, presidente della Camera.
12: Je reconnais que les masses sont encore insuffisamment éclairées.
11: Riconosco, gli dice, che le masse sono ancora poco illuminate sulla riforma richiesta da una unità europea e anche sui motivi che la esigono. Tuttavia, poiché la loro collaborazione è indispensabile, il nostro compito è quello di illuminarle. Comunque, l'ideale europeo è ormai entrato definitivamente nel pensiero degli uomini responsabili di ogni partito. Ed io sono convinto che se noi operiamo con perseveranza, ma senza precipitazione, l'Europa dei paesi democratici, riorganizzata e unificata, ritroverà le sue energie morali e materiali. Questa nuova Europa potrà allora riprendere il ruolo eminente di guida spirituale, politica e sociale che, grazie alla sua formazione cristiana, essa ha assolto così brillantemente nei secoli passati.
12: De guide spirituel, politique et sociale, che grâce à sa formation chrétienne, elle a accompli si brillamment dans les siècles passés.
0: In un caffè di Bruxelles abbiamo incontrato il dottor Drees, segretario generale del Partito Liberale Belga. L'apparecchio radio del locale trasmetteva un brano jazz d'oltreoceano, una specie di panorama musicale d'America che spezzava un poco la monotonia delle prime ore del pomeriggio. Ai tavoli sedevano poche persone. Una coppia non più giovane, dall'aria stanca e senza parole, qualche operaio e il signor Drees. Forse perché solleticato da questa raccolta solitudine, il segretario del Partito Liberale ci pregò di fargli ascoltare le dichiarazioni del senatore della Vallée Poussin e del poeta e drammaturgo Fernand Cromleng, che noi avevamo già registrato. Gentilmente si scusò. Sapete, non vorrei ripetere le stesse cose. Il nostro tecnico portò nel caffè il magnetofon e lo accontentò volentieri.
13: Nous n'allons pas appauvrir l'Europe en l'uniformisant.
11: Noi, stava dicendo il senatore della Vallée Poussin, non andremo a impoverire l'Europa mettendole un uniforme. Le istituzioni federaliste sono dotate di una agilità straordinaria e noi ci auguriamo che esse non vengano create soltanto sulla carta, ma risolvano i problemi di natura concreta, gli uni dopo gli altri. È stata una buona cosa quella di occuparsi dei problemi del ferro e del carbone per primi, ed è stata una buona cosa occuparsi dell'esercito europeo. Perché se veramente creiamo un esercito europeo e se quelli nazionali diminuiscono d'importanza, noi sopprimeremo ogni probabilità di guerra futura in Europa.
13: Parce que si nous créons réellement une armée européenne et si les armées nationales perdent leur importance, nous supprimons tout danger de guerre future en Europe.
0: Poi facemmo ascoltare la registrazione delle dichiarazioni dello scrittore Cromleng, il quale ci aveva espresso il suo pensiero sulla possibilità di una comprensione europea, soprattutto in rapporto alle nazioni mediterranee.
14: Cette question d'une union latine nous avait préoccupé déjà depuis fort longtemps, c'est-à-dire que
11: il problema di un'unione latina ci ha preoccupato da moltissimo tempo e abbiamo l'impressione che se avessimo potuto fare 40 anni fa un riavvicinamento di questo genere, noi avremmo potuto evitare l'ultima guerra e forse non solo l'ultima delle guerre. L'Unione Mediterranea avrebbe dovuto comprendere la Turchia, la Grecia, l'Italia, la Spagna, la Francia, il Belgio e l'Olanda. Io ritengo che oggi siamo più vicini a tale idea di Unione Latina, o quantomeno mediterranea, e che gli avvenimenti ci stiano spingendo verso di essa.
14: D'un'Unione Latina, o du moins mediterranea, e che les événements nous y poussent.
0: Il segretario generale del Partito Liberale belga ascoltò attentamente queste dichiarazioni. E, rivolto ai pochi avventori del caffè più che a noi stessi, disse che la capitale del Belgio poteva somigliare in un certo senso all'Europa.
15: Vous vivez avec moi à Bruxelles, vous le savez. Nous voudrions un grand Bruxelles.
11: Voi che vivete con me a Bruxelles lo sapete. Noi vorremmo una grande Bruxelles, o non quella che volevano imporci i tedeschi durante la guerra. Ma guardate tutte le difficoltà che incontriamo. Nella città abbiamo 18 comuni. In ognuno di essi diverso è il sistema dell'elettricità, diversa la polizia, diverso il regime delle imposte. Io faccio naturalmente un paragone tra Bruxelles e l'Europa. Ciò che noi liberali vogliamo è la soppressione di tutte le frontiere, delle barriere doganali, monetarie e finanziarie che impediscono a noi giovani europei di conoscerci.

0: Abbiamo accennato all'inizio della nostra inchiesta in Belgio alla favorevole posizione economica di questo paese, al suo benessere materiale di cui si avvertono i segni più tangibili dappertutto. Non potremo per esempio allontanare dagli occhi la serie ininterrotta di vetrine che nei negozi di Bruxelles sono ricche soprattutto di manichini nei più diversi abiti da sera. Se allora è vero che la vita economica costituisce talvolta la piattaforma concreta degli ideali politici della gente, è forse interessante andare a conoscere come vive normalmente una famiglia media del Belgio.
1: Faudra faire les comptes parce que je n'ai plus d'argent.
2: Bien, c'est bien simple. Il y a les 5600 francs de mon traitement.
0: Un maestro elementare e sua moglie, per esempio, vivono così. Lui ha uno stipendio di 7850 franchi. Da questo bisogna togliere le spese correnti del mese, vale a dire l'affitto 810 franchi, il gas 350, il carbone 600, il telefono 300 franchi, le rate mensili dei mobili, poiché si tratta di una coppia di giovani sposi, 515 franchi. Dello stipendio restano quindi 5275 franchi. La moglie ne ha chiesti dai 3 ai 3.500 per provvedere all'alimentazione che per un belga si compone in media così. La mattina caffè, tè, latte, pane, marmellata e formaggio. A mezzogiorno minestra, carne, verdura e patate. La sera pane con affettato, tè e caffè. Chiesi allora se riuscivano a mettere da parte qualcosa ogni mese.
1: Très peu, maximum 500 francs.
2: Nous essayons de mettre un peu d'argent de côté pour partir quelques jours en vacances.
0: Oh, molto poco, mi ha risposto la signora, al massimo 500 franchi. Noi comunque, ha soggiunto il marito, cerchiamo di mettere da parte un po' di denaro per partire qualche giorno in vacanza alla fine dell'anno. Uscendo dalla casa dell'impiegato, Pedoia mi disse: ora non ci resta che conoscere anche l'opinione dell'uomo della strada. Andiamo a quel posteggio di taxi, gli risposi. Un tassista può essere sempre considerato un uomo della strada, anche se qui è molto difficile distinguere una vettura pubblica dalla macchina personale dell'ambasciatore degli Stati Uniti. Salimmo quindi sul primo taxi che ci capitò davanti, il solito macchinone americano. Il cruscotto complicatissimo non trascurava nessun elemento e nessuna indicazione di comodità. L'apparecchio radio trasmetteva in quel momento un notiziario in fiammingo. Come va la sua giornata? Chiedemmo all'autista.
3: Beh, dipende, signore. Noi siamo al servizio dei clienti, sono loro che fanno la nostra giornata. Comunque, io posso contare su una media di 150-160 franchi al giorno di solo guadagno. La vita è dura come dappertutto, ma specialmente qui da noi, dove l'indice dei prezzi è salito parecchio da 6 mesi a questa parte, mentre i salari sono rimasti bloccati.
0: E poi chiedemmo il suo punto di vista a proposito di questo sentimento unitario che va nascendo in Europa.
3: Il mio punto di vista come operaio, dato che sono a contatto con ogni genere di persone per via del mio lavoro, è che qui la gente è ben decisa a fare tutto il possibile e ogni sacrificio per evitare una terza guerra.
0: La parola guerra fa sempre effetto a sentirla pronunciare. Allora ci si ricorda degli altri uomini, si fa caso a quelli che ti passano vicino e ci si accorge di interessarsi perfino alla gente che non conosci. Lasciando l'autista, noi guardammo attorno nella grande piazza. Il traffico intenso della città ci avvolgeva da ogni parte senza respiro e distrasse per un momento i nostri pensieri. Ritornò ancora alla mente il benessere generale dei belgi, che ha consentito oggi ai contribuenti di anticipare allo Stato ben 10 miliardi di franchi di imposte per gli oneri eccezionali della difesa. Un benessere però che non ha segreti e misteri, ma è facilmente spiegabile con l'alta capacità tecnica e produttiva di un paese che non ha sofferto come gli altri a causa della guerra, che ha avuto una rapida ripresa economica e che si è valso e si vale soprattutto di talune sue posizioni mondiali, come per esempio nel campo del rame e dei diamanti grezzi e delle risorse dell'immensa colonia del Congo. Ripensammo allora a quello che avevamo visto nel più importante centro del mondo per la lavorazione dei diamanti. Il linguaggio delle cifre è senza dubbio eloquente. Ne abbiamo viste e sentite tante durante la nostra permanenza in Belgio, ma quelle che più ci hanno impressionato per le lunghe code di zeri le abbiamo ascoltate qui ad Anversa, nella grande borsa dei diamanti seguendo le contrattazioni nelle più diverse lingue di questo mondo.
4: Dit is alles wat uit een heel zicht komt.
5: Nou, 62 gulden, ja.
4: Van 63 gulden?
5: Nee, 62.
4: Van 63 gulden is
5: het. Goed zo.
6: Well, 1700. 17,000.
5: Well, all right, I'll take it.
0: Anche il presidente dell'associazione diamantari di Anversa ci ha voluto regalare qualche cifra astronomica in un sintetico bilancio relativo ai primi due mesi di quest'anno.
7: Pour le mois de février 1951, nous avons importé en total en diamant.

0: da 4 miliardi e 760 milioni di lire. Il Belgio occupa un posto così importante nell'industria e nel commercio diamantifero che il numero degli operai utilizzati nel nostro paese supera quello degli operai utilizzati da tutti gli altri centri riuniti insieme.
1: Converti en lire arrive au montant de 4 miliardi 760 milioni di lire italiane environ.
2: Dopo quello che vi abbiamo raccontato finora, dopo quello che hanno dichiarato gli uomini del pensiero e del lavoro, le persone più illustri e le più modeste, ci pare di aver dato la spiegazione di quanto avevamo detto all'inizio di questa inchiesta, che il Belgio, cioè, dà l'impressione di camminare assai speditamente sulla strada dell'unità europea.

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato Il Belgio, a cura di Giacomo Antonini. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Luca Di Schiena.

0: Prima fu il doppio petto di Giorgio Almirante, che con le ormai celebri giacche dalla classica bottonatura sul davanti siglò la sua componente per indicare la destra più conservatrice, in opposizione ai ragazzi rautiani in eschimo che si avvicinavano alla tesi contro il mondialismo dei colleghi di sinistra.
1: Io sono contrario a titolo personale e come segretario del mio partito al metodo della violenza, da qualunque parte essa venga. Credo che i problemi politici, più vastamente i problemi di costume, se mi si consente senza retorica, i problemi nazionali, i problemi dello Stato, non possano essere risolti attraverso il metodo della violenza, possono semplicemente essere complicati attraverso l'uso della violenza. L'ho detto più esattamente in un campo scuola che ho tenuto a Cascia l'anno scorso, del quale si è molto polemicamente parlato. Erano davanti a me, sono stato insieme con loro per una settimana 450 giovani del Movimento Sociale Italiano di ogni parte d'Italia. La situazione politica di allora era forse meno tesa dell'attuale, ma era già sufficientemente tesa. Ho parlato di campi scuola e di campo scuola esattamente per prevenire questa sua domanda, che è una domanda di opinione pubblica e che non è una domanda cattiva. Il famoso o famigerato campo scuola di Cascia è consistito in una assemblea, che non voglio definire democratica perché suonerebbe male forse questa definizione sulle mie labbra in questo momento, sembrerebbe polemica e cattiva a sua volta, ma un'assemblea, cioè questi 450 ragazzi hanno discusso con il loro segretario del partito dalle 9 del mattino talora fino alle 3 di notte per una settimana di seguito, sui nostri programmi, sulle prospettive politiche, perché intendevo determinare nel momento in cui la contestazione divide purtroppo tutte le forze politiche tra anziani e giovani, nel momento in cui è così difficile capirsi all'interno dei partiti fra anziani e giovani, volevo stabilire una comunione di spiriti. Questo è stato il famoso campo scuola di Cascia, va bene? In quel campo scuola io ebbi ad affrontare assieme ai giovani che mi chiedevano direttive, non dico ordini, direttive, consigli, suggerimenti, il tema della violenza, cioè il tema dello scontro di piazza, perché non possiamo nasconderci dietro un dito. Qualche settimana prima un giovane era stato ucciso a Genova accanto a me mentre tentava di difendere la mia libertà di parola. I giovani sono molto sensibili, anche gli anziani, a fatti di questo genere. In un'altra piazza, avendo io ripreso un giovane perché portava uno dei famosi caschi, egli mi rispose davanti a tutti, eravamo a Trieste per avventura, che se Ugo Venturini, l'assassinato di Genova, avesse avuto il casco, non sarebbe morto. In questo clima di tensione, io ho detto ai giovani, e lo ripeto, che essi debbono essere pronti a difendere ciò che noi rappresentiamo o riteniamo di rappresentare, non come Movimento Sociale Italiano, per carità, come italiani, dall'attacco frontale che viene condotto contro le istituzioni. Io non predico ai giovani né agli anziani la rassegnazione o la viltà, predico il coraggio, non la violenza.
0: Craxi portò a Palazzo Chigi una ventata di modernità quando si presentò in jeans e giacca sportiva.
2: Bettino si precipitò al Quirinale ma aveva i pantaloni jeans.
3: Che non sapeva la ragione per quale mi chiamava. Lui mi chiamava per darmi un incarico. Infatti arrivando al Quirinale...
2: Sandro, che era un uomo elegantissimo, gli disse: ma come ti permetti di presentarti? Torna a casa e cambiati.
3: E io tornai a casa, mi vestii e tornai al Quirinale.
0: Nel Deiotti, alla cerimonia di insediamento, aveva invece un sofisticatissimo chignon sormontato da un fiore che fece epoca, insieme all'impeccabile abito a pois.
4: Proclamo eletto Presidente della Camera l'onorevole Leonil Deiotti, che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei componenti d'Assemblea.
5: Voi comprenderete, io credo, la mia emozione. In questo alto incarico mi ha preceduto l'onorevole Pietro Ingrao, che fino a ieri ha diretto i nostri lavori con grande intelligenza e imparzialità. E prima ancora l'onorevole Sandro Pertini, oggi Presidente della Repubblica, a cui va il mio deferente saluto. Ma in particolare comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato.
0: Silvio Berlusconi prediligeva l'abito blu confezionato a mano da sarti, soprattutto napoletani, abilissimi nella moda per uomo, ma consigliava il tailleur scuro anche per le sue parlamentari.
6: Se arriva il signor Casini e, dato che è belloccio, va in televisione, piace alle signore,
7: invidioso, eh?
6: Oltre, no, non sono invidioso, sono più bello io. Vale. Ma comunque, a parte questo, poi la classe è un'altra cosa. Vale. Scusi, ma
0: a sinistra, gonnelloni folk e zoccoli olandesi caratterizzavano le femministe anni 70, mentre per le democristiane erano molto in voga le gonne al ginocchio e le camicette in tinte pastello.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda, Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
4: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
3: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
4: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
3: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
4: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
5: Beh, io
0: sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi ho pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
4: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
0: Mara.
4: Mara.
0: Canà.
4: Esatto. Signori, si comincia. Il 12 dicembre 1912 nacque l'Unione Sportiva Avellino. Il primo presidente eletto fu Alfonso Di Marzo Capozzi. Nella stagione 29-30 arrivò dunque il primo campionato di terza divisione campana. L'annata fu positiva, complice il quarto posto nel girone finale campano, la società irpina venne ammessa in seconda divisione campana. L'Avellino continuò la scalata al vertice del calcio italiano, conquistando la prima divisione campana e poi la Serie C al termine della Seconda Guerra Mondiale. Nella stagione 46-47 la squadra riuscì a salvarsi, ma al terzo anno di Serie C l'Avellino fallì l'obiettivo, chiudendo terzo. Poi il caso Napoli consentì la riammissione dell'Avellino al campionato di Serie C. Proprio il 23 febbraio 1947 per la prima volta venne indossata la maglia bianco-verde, che da quel derby contro il Benevento non venne mai più abbandonata. Con l'approdo alla Lega Nazionale la squadra venne rinforzata da alcuni innesti e nel campionato successivo lottò fino all'ultimo per la promozione in un estenuante testa a testa con il Catania, terminato pari merito. L'Avellino vinse lo spareggio 1-0, ma a causa di un sospetto caso di corruzione perse la promozione in Serie B e si vide retrocesso in promozione. Tuttavia nel 1950 arrivò il conseguente ripescaggio. Precipitato di nuovo in promozione al termine del campionato 50-51, l'Avellino riuscì a qualificarsi al nuovo campionato di quarta serie. Ma al termine della stagione 58-59, chiusa al terzo posto nel girone H, fu comunque ammessa alla Serie C. Negli anni 60 l'Avellino giocò in Serie C, fatta eccezione per le stagioni 61-62 e 63-64, disputate queste in Serie D. Iniziò allora un altalenante andirivieni tra la Serie C e la Serie D. Il 5 luglio 1968 l'Unione Sportiva Avellino si trasformò da SRL a società per azioni. La vera svolta avvenne nella stagione 72-73. Dopo un estenuante testa a testa con il Lecce, l'Avellino conquistò la promozione in Serie B. Al vertice del club sedeva il presidente Antonio Sibilia, mentre la guida tecnica della squadra venne affidata al mister Antonio Gianmarinaro. Quell'anno l'Avellino giocò un campionato da record. 62 punti finali, fino ad allora mai nessuno era riuscito ad ottenere un punteggio simile. 64 gol realizzati, soltanto 18 reti subite, neanche una sconfitta in casa, 10 vittorie in trasferta, primato di incasso per la Serie C con 47.997.000 lire nella gara casalinga contro il Lecce, terminata 1-0 con un gol su calcio di rigore di Bruno Nobili. Dopo 5 anni in Serie Cadetta, nella stagione 77-78 i Lupi Irpini riuscirono invece a conquistare un'indimenticabile e storica promozione in Serie A, sotto la guida tecnica di mister Paolo Carosi, vincendo all'ultima giornata al Marassi contro la Sampdoria per 1-0. Il gol della vittoria fu segnato da Mario Piga. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Cosimo Sibilia. Cosimo, benvenuto. Tuo papà, Antonio Sibilia, è tutt'oggi da tutti riconosciuto e ricordato come il presidentissimo dell'Avellino ai tempi della Serie A. un'icona per il calcio avellinese che negli anni ha legato per sempre il suo nome alla città, scrivendo le pagine più significative dell'Avellino nel calcio italiano. Che ricordo hai di quelle storiche stagioni?
5: Ma diciamo che l'Avellino, la prima affermazione importante ce l'ha nel 72-73, quando vince il campionato di Serie C con il massimo dei punti, che fino ad allora una squadra aveva realizzato 62 punti, e poi si avvia per il 77-78 a raggiungere la Serie A con il gol di Mario Piga. E mio padre è stato un dirigente competente di calcio, un dirigente che, a cui la stretta di mano rappresentava sicuramente il massimo che, di quello che poteva essere tra i, con i rapporti tra dirigenti, e quindi insomma fa piacere che la gente lo ricordi ancora come un simbolo dell'Avellino Calcio di quei tempi.
4: Cosimo, nel ricordo di tuo papà che ha scritto questo glorioso trascorso per i Lupi Biancoverdi, il saluto a tutti i tifosi dell'Avellino nel mondo.
5: Ma l'Avellino è rappresentato in tutto il mondo, come giustamente dicevi tu, ci sono tanti emigranti, tanti tifosi dell'Avellino in tutto il mondo. Un grande saluto, un abbraccio, ricordando quei bei tempi dell'Avellino, non solo in Serie A, ma tutto il periodo nel quale mio padre è partito nel 1949, era dirigente dell'Avellino, poi è subentrato a mio zio Cosimo, che ricordo aveva il suo stesso nome. Morì in un incidente stradale quando andò ad acquisire le prestazioni di un calciatore, e quindi insomma la nostra famiglia è stata una famiglia che è identificata nell'Avellino. Noi siamo orgogliosi di quello che è stato fatto negli anni da dirigenti dell'Avellino, e quindi un saluto a tutti e un ringraziamento per quello che ognuno dice, tanti dicono di mio padre, quasi tutti dicono di mio padre, che è stato un grande dirigente sportivo, un appassionato di calcio e dell'Avellino.
4: L'Avellino fece esordio dunque in Serie A, dando inizio a una vera e propria era. Da quel momento in poi tutta la città visse di un entusiasmo particolare. Negli anni della Serie A la gioia arrivò alle stelle, per quanto sportivamente insomma si alternarono momenti di entusiasmo a soffertissime salvezze. L'Avellino rimase nella massima serie per 10 stagioni consecutive, raggiungendo l'ottavo posto nel 1987. Questo sarà il miglior piazzamento di sempre della storia dei Lupi Irpini. Nel decennio che va dal 1978 al 1988 l'Avellino si tolse tante soddisfazioni, battendo squadre del calibro di Juventus, Inter e Milan. Il momento più difficile si visse però nella stagione 80-81, quando all'Avellino vennero inflitti 5 punti di penalizzazione a causa del calcio scommesse, e come se non bastasse arrivò anche un tragico evento, il 23 novembre del 1980, con il terremoto dell'Irpinia. La squadra tuttavia riuscì a salvarsi all'ultima giornata grazie ad un pareggio casalingo raggiunto con la Roma per 1-1. Il gol decisivo fu segnato da Massimo Venturini. Uno dei protagonisti di quegli anni fu certamente Salvatore Di Somma, che nell'estate del 1977 arrivò a vestire la maglia biancoverde. Benvenuto al Super Club, Salvatore, raccontaci che emozione fu per te conquistare quella Serie A con l'Avellino.
6: Ma fu una cavalcata bellissima. Partimmo per il ritiro, che eravamo in 6 o 7, e poi pian piano arrivavano, ogni tanto arrivava qualche calciatore con qualche problemino. Avevamo un allenatore giovane, con la prima esperienza in cadetteria, però un allenatore forte, con idee, persona per bene, di grandissima competenza. E pian piano questo gruppo si assestò. Non eravamo dei fenomeni, ecco, non eravamo una squadra che potesse vincere un campionato, però c'era un rapporto tra di noi bellissimo, era una famiglia dove noi sia dentro che fuori ci aiutavamo tantissimo, e alla fine ottenemmo un risultato insperato che ha fatto un po' la storia. Ecco, ci fu la promozione in A per la prima volta dell'Avellino, e a Genova, a Marassi, c'era una cornice di pubblico straordinario, era una cosa pazzesca vedervi gioire assieme a noi dopo quella vittoria.
4: Arriviamo alla stagione 80-81, dunque l'Avellino partì con 5 punti di penalizzazione, retaggio dello scandalo inerente al calcio scommesse emerso nella precedente stagione. La panchina biancoverde venne affidata alla guida di mister Luis Vinicio. Quell'anno resterà tristemente impresso nelle memorie di tutti con il 23 novembre del 1980, quando un terremoto di magnitudo 6.9 della scala Richter colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale, rinominato il terremoto dell'Irpinia, che causò 3.000 vittime e 280.000 sfollati, oltre ad innumerevoli feriti. Salvatore, che momento fu quello?
6: Ma quello è un'annata, tra tutte le annate che ho fatto ad Avellino, è l'annata che non dimenticherò mai, perché partimmo con un meno 5, con un allenatore nuovo, Marchesi. Marchesi era andato al Napoli, dove, apro una parentesi, la chiudo, volevo portarmi al Napoli e io rifiutai il trasferimento a Napoli pur di rimanere ad Avellino. Ripeto, partimmo con un nuovo allenatore, con un meno 5, e poi dopo tre mesi e mezzo ci fu questo maledetto terremoto che ci cambiò la vita a tutti, ecco, ci costrinse a stare fuori da casa per tanto tempo, costrinse tanti avellinesi a vivere una tragedia inverosimile, impossibile, qualcosa che colpì a noi tutti, ecco. Io ricordo che quando ci fu il terremoto, la sera stessa, dopo aver sistemato mia moglie e le mie figlie, andai in giro per la città, mi trovavo in Piazza Libertà, dove era crollato tutto, c'erano dei fabbricati e c'era una signora a terra, tutta stracciata, tutta graffiata, che piangeva i suoi sicari, ecco, che mi fa, dice: Salvatore, hai visto che è successo? Hai visto che sono morti tutti? E poi mi riguarda e mi fa a bocca un mezzo sorriso e mi fa: per oggi che bella vittoria che avete fatto. Per dirti, la città, la gente, come viveva l'Avellino, con quale passione, con quale amore viveva l'Avellino.
4: E con quella passione voi riusciste ad ottenere alla fine del campionato il 10° posto finale, realizzando così un vero e proprio miracolo sportivo, Salvatore.
6: Certo, un miracolo sportivo sicuramente, perché noi per tanto tempo eravamo costretti a stare fuori, ecco, a giocare su altri campi, a vivere una situazione, però ci fu ancora questo legame ancora più forte verso la città, verso i tifosi. Noi tutti ci riunimmo una sera e dicemmo: ragazzi, dobbiamo raggiungere questa salvezza per la città, per il popolo irpino, e dargli quella gioia, quella soddisfazione, quel sorriso che loro hanno perso, che difficilmente ritroveranno, ecco. E tieni presente che se non ci fosse stato il meno 5 e non ci fosse stato il terremoto, noi sicuramente quell'anno, i SEMA non esistono, io lo so, però se non ci fosse stato questi due episodi, io credo che noi saremmo classificati in una posizione di classifica altissima per poter disputare anche una partita di Coppa UEFA.
4: Il saluto del capitano Salvatore Di Somma a tutti i tifosi dell'Avellino nel mondo.
6: Io spero e mi auguro che per gli avellinesi del mondo io possa rimanere sempre il loro capitano. Io li ringrazio di cuore per tutto quello che mi hanno dato, per il sostegno che hanno avuto nei miei confronti. Io ho vissuto quell'esperienza in un modo straordinario, e spero e mi auguro per tutti, ripeto, per tutti gli avellinesi, che questa squadra, questa nostra squadra, possa ritornare a calcare i campi della Serie A come l'ha fatto per 10 anni.
4: Durante questi anni passarono per Avellino tanti futuri campioni e giocatori già affermati, come gli irpini Pasquale Casale, primo irpino a debuttare in Serie A con la maglia dell'Avellino, e Fernando De Napoli, Stefano Tacconi, Ottorino Piotti, Andrea Carnevale, Luciano Favero, Beniamino Vignola, Geronimo Barbadillo, Ramon Diaz, lo storico capitano Adriano Lombardi, Juari, José Dirceu, Angelo Colombo, Walter Schachner, Franco Colomba, allenatore dei Lupi Biancoverdi nella stagione 2005-2006, Paolo Beruatto, Vincenzo Romano, Angelo Alessio, Gian Pietro Tagliaferri, Alessandro Bertoni, e allenatori come Vinicio, Mister
7: Mister Bersellini, Rino Marchesi e Ottavio Bianchi. Sono gli anni della cosiddetta legge del Partenio, con la quale i lupi riuscirono a realizzare 9 salvezze consecutive in Serie A, costruendole soprattutto tra le mura amiche. Il sogno irpino finì nella stagione 87-88. I lupi arrivarono penultimi ad un solo punto dalla salvezza, retrocedendo così in Serie B insieme all'Empoli. Ai fallimenti sportivi succedettero però le disastrose vicissitudini societarie. Nell'estate dell'88 l'Avellino corse il rischio di non potersi iscrivere alla Serie B, riuscendo ad evitare il fallimento in extremis dopo che la proprietà del club venne rilevata dalla Bonatti, società satellite della Parmalat di Callisto Tanzi, e come presidente venne nominato Pierpaolo Marino. Nonostante le vicissitudini estive, per la stagione 88-89 venne dunque allestita una squadra competitiva tanto da sfiorare la promozione in Serie A. L'Avellino evitò invece la retrocessione in Serie C1 per un solo punto nel 1990 e per la classifica avulsa nel 91, ai danni questa della Salernitana. Arrivò difatti la retrocessione in Serie C1 con l'ultimo posto nel campionato di B nel 1992. Dopo 2 anni negativi in Serie C1, nella stagione 92-93 e 93-94, nel 1994 la famiglia Sibilia, dapprima con il figlio Cosimo e poi con lo stesso Antonio Sibilia, tornò alla presidenza e conquistò subito la promozione in Serie B, conquistata questa con i play-off vinti con il Gualdo il 24 giugno 1995. A poco servirono i 19 gol realizzati da Pasquale Luiso nel campionato di Serie B 95-96. I lupi biancoverdi giunsero terzultimi e tornarono dunque in Serie C1. Dove resteranno per 7 stagioni, durante le quali più volte la società rischiò nuovamente il fallimento.
4: Diamo il benvenuto al Super Club a Pasquale Luiso.
7: Pasquale, nella stagione 95-96 il tuo cartellino venne ceduto inizialmente al Chievo Verona, ma poco prima dell'inizio del campionato venne ufficializzato il tuo trasferimento in comproprietà all'Avellino in Serie B di Mr. Boniek. L'inizio in campionato non fu per niente male, ma dopo solo 4 partite Boniek lasciò la guida tecnica della squadra, che passò alla guida dunque di Mr. Corrado Enrico. La squadra però non diede cenni di ripresa, chiudendo il girone di andata al terz'ultimo posto. Nel girone di ritorno la panchina dell'Avellino venne affidata a Mr. Bruno Pace, ma nonostante qualche miglioramento, la sorte per i lupi biancoverdi non fu amica. L'Avellino arrivò 18esimo e per questo venne retrocesso in Serie C1. L'unica nota positiva furono proprio i tuoi gol, 20 in totale, 19 in campionato. Che ricordo hai di quella stagione?
8: Ma sì, ricordi indelebili. Pure lì direi che è una piazza dove effettivamente mi ha lanciato nel calcio vero, che poi l'anno dopo sono andato a Piacenza in Serie A. Dispiaciutissimo per la retrocessione all'ultima giornata contro il Chievo Verona e niente, siamo arrivati veramente al photo finish, ma non ce l'abbiamo fatta ed è stato un peccato, perché è una piazza straordinaria. Mi hanno voluto bene, tuttora ancora dopo quasi 20 anni ancora se ne parla dei miei gol che purtroppo non sono serviti alla salvezza, però ho un grandissimo ricordo, una curva che mi incitava sempre, mi faceva sempre dei gol che mi casavano veramente. Ho un grosso ricordo di Avellino, pure se sono retrocesso ho un grossissimo ricordo, perché veramente da lì credo che sia iniziata la mia vera carriera.
7: Il saluto allora di Pasquale Luiso a tutti i tifosi dell'Avellino.
8: Li abbraccio e li saluto a tutti e spero che l'Avellino prima o poi ritorni nel calcio che conta.
7: Il definitivo addio del presidente Sibilia nell'estate del 2000 permise al duo Massimo Pugliese, Aniello Aliberti di rilevare il club biancoverde. In società continuarono i cambi al vertice del club fin quando nella stagione 2002-2003, con la presidenza di Pasquale Casillo e la presidenza dell'avvocato avellinese Nicola Iannarone, l'Avellino vinse il campionato con 69 punti, tornando così in Serie B. Ma dal punto di vista societario le problematiche non finirono lì. L'Avellino tornò nuovamente ad un passo dal fallimento. Dopo appena un anno, con Mr. Zeman in panchina, nell'estate del 2004 arrivò una nuova retrocessione in Serie C1. Le uniche note positive di quella stagione furono i 15 gol messi a segno dal bielorusso Vitali Kutuzov e la vittoria in rimonta ottenuta contro i rivali della Salernitana per 2-1. Nell'estate del 2004 cambiò nuovamente la proprietà. La società venne rilevata dai fratelli Pugliese e la guida tecnica della squadra venne affidata inizialmente al Mr. Antonello Cuccureddu, il quale venne poi sostituito in corso di stagione da Francesco Oddo, che guidò quella squadra nella stagione di Serie C1 2004-2005 a conquistare la promozione in Serie B grazie alla vittoria ottenuta per 2-1 contro il favoritissimo Napoli nella finale playoff del 19 giugno del 2005 con le reti di Raffaele Biancolino e del bomber Vincenzo Moretti, terzino della squadra. Nel campionato di Serie B 2005-2006 l'Avellino arrivò quartultimo e venne dunque nuovamente retrocesso in Serie C1 dopo i playoff persi con l'Albino Leffe. Nel campionato di Serie C1 2006-2007 l'Avellino conquistò l'immediato ritorno in Serie B, nonostante i due punti di penalizzazione inflitti alla squadra, i Lupi Irpini arrivarono secondi dietro il Ravenna, accedendo così ai playoff. Poco prima della fine della stagione regolamentare, la società sollevò dall'incarico mister Galderisi, sostituendolo con mister Giovanni Vavassori. L'Avellino passò il primo turno con il Taranto e nella finale superò il Foggia ribaltando la sconfitta rimediata all'andata per 1-0 con i gol di Rivaldo, Evacuo e Biancolino. Nel successivo campionato di Serie B, quello 2007-2008, arrivò però una nuova retrocessione in Serie C, ma i Lupi biancoverdi vennero ripescati in Serie Cadetta praticamente subito per via della mancata ammissione del Messina, non iscritta a quell'anno per carenza di fondi necessari a completare l'iscrizione. Per il campionato successivo, nel mercato invernale, approdò ad Avellino un nuovo calciatore che farà la storia dei Lupi biancoverdi, Angelo D'Angelo. Benvenuto al Super Club. Angelo, la tua storia calcistica con l'Avellino ebbe inizio per l'appunto nel novembre del 2009, quando dopo una brevissima esperienza con la Turris arrivasti a vestire la maglia biancoverde dei Lupi Irpini, che riuscirono quell'anno ad iscriversi al campionato di Serie D. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Francesco D'Arrigo, ma dopo 12 giornate, a causa dei risultati poco soddisfacenti, mister Morra prese le redini della squadra, subentrando ad Arrigo. A fine campionato arrivaste quinti, pari merito con la Rossanese, contro cui vinceste per 1-0 lo spareggio valido per i playoff. In semifinale superaste anche il Trapani, ma il sogno promozione svanì, in finale contro la Vigor Lamezia, che ebbe la meglio. Che ricordo hai di quella prima stagione certamente travagliata per il calcio avellinese?
9: Ma comunque fu una bellissima annata personalmente, perché all'inizio il cambio di categoria di questa gloriosa società portò ad avere comunque a inizio campionato dei piccoli problemi di ambientamento. Poi quando io arrivai nel dicembre 2009, diciamo che non so, ma dal mio arrivo ci fu quel cambio di passo. Cominciamo quindi a fare delle vittorie, delle strisce molto positive e che ci portarono comunque a giocarci la promozione nella lotteria dei playoff. Poi non andò bene la finale playoff contro la Mezza, che comunque era comunque una società molto, molto quadrata, con Blasone che conosceva comunque la categoria. E poi grazie comunque a questa grandissima rincorsa e a questo piazzamento nei playoff, che l'anno successivo fummo ripescati e andammo in Serie C2.
7: Per la stagione 2012-2013 invece la guida tecnica della squadra venne affidata al mister Massimo Rastelli. In Coppa Italia il vostro cammino si interruppe al secondo turno quando doveste cedere al Sassuolo, ma in campionato quell'anno vi dimostraste davvero una forza della natura. Chiudeste il girone di andata primi in classifica con il migliore attacco, pari merito con il Pisa, ma a differenza dei toscani voi risultaste avere anche la miglior difesa. Memorabili le vittorie ottenute contro il Benevento per 2-1 e proprio contro il Pisa per 3-0. Nel girone di ritorno subiste un piccolo calo fisiologico, subendo un 4-1 contro la Paganese e perdendo anche contro il Benevento, ma i Lupi biancoverdi non demorsero e tornarono presto sul cammino vincente. Batteste la Nocerina nel derby per 1-0, poi il Gubbio per 3-2, così il 5 maggio 2013 a Catanzaro, nella sfida vinta contro le Aquile Giallorosse per 1-0 con gol di Zigoni, arrivò la matematica certezza con una giornata d'anticipo. L'Avellino conquista la promozione in Serie B. Che emozione provasti, Angelo?
9: Un'emozione indescrivibile, perché quell'anno potrei proprio dire che ci furono tantissimi campionati in quel campionato, perché ci furono c'erano tante squadre molto più forti sulla carta, molto più forti di noi. Quindi la vittoria di quel gruppo, la vittoria di una società, di una città, di una

0: c'era un'onda bianco-verde immensa, sia le 5-6 ore che ci portarono col pullman tornando a casa di notte. Ad ogni Autodile era una festa con i tifosi, con la società, con tutti, anche gli addetti ai lavori, che addetti ai lavori erano comunque anche tifosi. E poi arrivammo allo stadio a circa mezzanotte e mezza, e c'era tutta la curva sud dell'Avellino, c'erano penso una decina di migliaia di persone allo stadio a quell'ora. E per noi ci fu detto che c'erano dei tifosi allo stadio, ma mai a pensare una marea bianco-verde del genere, con invasione di campo. Diciamo che vincemmo il campionato di C1, però di C1 in quella città c'è poco, perché c'è amore, c'è ardore, c'è passione di questo popolo avellinese, che ti senti un giocatore di Serie A, ecco.
1: Ma le gioie quell'anno non finirono lì. Dopo la finale di andata contro il Trapani, terminata 1-1 il 23 maggio del 2013, con quella squadra conquistaste anche la prima Supercoppa di Serie C della storia dei biancoverdi, pareggiando, è vero, 2-2 nella finale di ritorno, ma superando i siciliani in virtù della regola del gol fuori casa. Arriviamo dunque al campionato 2017-2018. Con la squadra quell'anno raggiungeste la salvezza, ma quella per te fu l'ultima stagione con la maglia biancoverde. Il capitano, nonché bandiera, Angelo D'Angelo, lasciò l'Avellino scrivendo per sempre il suo nome nella storia del club, con 23 gol realizzati, ma soprattutto 251 timbrature ufficiali con la maglia biancoverde, che ti rendono ad oggi il primo calciatore in assoluto con record di presenze in campo. Angelo, che cosa ha significato per te l'Avellino?
0: Ma per me potrei scrivere un libro: amore, emozione, famiglia. Mi hanno visto crescere, ho visto crescere tifosi piccoli che diventarono uomini. Sono stati sempre al nostro fianco tutti quanti. Io ero diventato uno di loro. Ho usato il nome famiglia perché lì, anche con quella maglia, appena è nato mio figlio, dalle sostanze appena è nato, io ho messo la maglia bianco-verde, appena ho cominciato a capire l'ho portato in campo con me. Quindi diciamo che quei colori fanno parte della mia vita, del mio cuore e della mia famiglia, perché in casa ci sono i colori bianco-verdi. Quindi per me è stato tutto a livello calcistico, ma anche qualcosa che ti rimane dentro.
2: Rai Radio Tech & Tech.

Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

0: Eccoci qua.
1: Buonasera Pezzola.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Endrigo.
3: Ciao.
2: Come va? Ciao Bardotti.
1: Ciao Mario.
2: Come state? Tutto bene?
1: Vi
2: vedo
1: di
2: buon umore.
0: Lo so. Abbiamo scherzato nell'intervallo. Se poi Bardotti ci ha fatto vedere tutti i balli, figurati.
4: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: È vero, Bardotti ci ha fatto vedere tutti i balli. E ti ricordi però bene i passi, guarda che non è semplice, perché certe volte non si deve ballo come voglio. Tutto sommato oggi, quando vedi una pista da ballo, ognuno balla per conto suo come vuole.
1: Certo.
2: È vero, invece alcuni balli, o quasi tutti, se si studiano bene, hanno dei passi ben precisi,
1: obbligati. Non vorrei passare per Nureyev, perché è una delle poche cose che non so fare. Però questi balli
2: ce l'hai visto.
0: Ma c'erano tante scuole di ballo, non per ballerini professionisti, ma per insegnare alla gente a ballare, per andare nelle sale da ballo, nei night, nelle balere, eccetera.
1: Anche oggi sono in fortissima ripresa.
2: Però di balli ne abbiamo parlato e abbiamo sentito diverse canzoni che citavano qua proprio nel titolo il ballo. Abbiamo fatto tre appuntamenti, abbiamo avuto proprio parlando del ballo,
1: abbiamo
2: passato tre volte, è quasi esaurito. Invece un argomento che non prendiamo in esame da tempo,
0: non prendiamo sul serio,
2: ecco, riguarda le canzoni ironiche, le canzoni per ridere. Vi ricordate che quando ne abbiamo parlato, cioè vi ricordate, se non prendo un appunto non mi ricordo neanche io, abbiamo parlato soprattutto delle canzoni di Carosone e di Buscaglione, perché i repertori sono pieni, certo, di canzoni da ridere.
0: Io ho cantato una canzone terrificante che si chiamava Rosita
2: e l'abbiamo sentita
0: e non mi faceva ridere per niente,
2: e a noi è piaciuta e l'abbiamo sentita. Poi abbiamo sentito anche Criminal Tango, certo, di Marino Marini quella volta, e anche Miguel, te la ricordi quella canzone che cantava Totò Savio?
1: Come no?
2: Ecco, sempre del gruppo di Marini. Ecco. E allora, invece, ve la sentite di tirar fuori altre canzoni ironiche?
1: Sì, ironiche, si può anche far ridere per sbaglio, voglio dire. Cioè,
2: spieghiamo bene l'argomento.
1: Beh, si può anche fare dell'umorismo involontario, parleremo sicuramente.
0: Queste erano volutamente.
1: Certo.
0: Volevano essere divertenti, fino a che punto non lo so, erano altri tempi. Poi, sinceramente, con una persona dopo 4-5 whisky, 2 kg di champagne, si diverte con niente.
1: Uno dei grandi temi della canzone per ridere italiana, che è una tradizione vera e propria, sono le canzoni a doppio senso. Canzoni a doppio senso. Soprattutto quelle napoletane, però anche molte canzoni degli anni 20 del Tabarelli, in cui c'è sempre un secondo senso di tipo erotico.
2: Beh, Arbore ne ha fatto una.
0: Stavo pensando alla stessa cosa.
1: Esattamente.
2: Ma non soltanto, anche altre canzoni di Arbore, no? Sono tutte così.
1: Certo, le grandi riprese della tradizione napoletana. C'era una coppia famosissima di autori napoletani che ne hanno fatte delle maree di queste canzoni, ma sempre con una grande raffinatezza in generale, che erano Pisano e Cioffi negli anni 30 e 40. Poi Pisano da solo, insieme a Rendine, scrisse una canzone che credo tutti cantiamo ancora, con un sottofondo, con un sottinteso erotico così lampante che è quasi inutile parlarne, ed è stata interpretata da Carosone, portata a successo, e credo che chiunque in Italia canti La Pansè.

Anda a Napoli, Napoli in fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

sei come una frafralla che svolacchia intorno a me, poi t'appui sopra la spalla con il piede e la panse. Io divento mammalucco, poi ti vasso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco. Questo vasto chiedo a te, che bella panse che tieni, che bella panse che hai, me la dai, me la dai.

0: bene, questa è la versione che abbiamo trovato. D'altra parte questi dischi erano incisi a 78 giri e quello che rimane va ascoltato comunque sia.
1: Sì, no, mi piaceva notare le delizie del testo di Pisano, perché ce l'hai mettuta sempre, sei come una frafralla, ti appuoi nel posto ti appoggi. Il tricchi tracco, che è il tricchi tracco per il bacio, il fuoco. Sì, fuoco boom.
0: Sì, sì, sì, sì, cioè, quelle tipici.
1: Non è soltanto il doppio senso, ma la finezza di un uomo che ha scritto le più belle macchiette d'Italia.
0: Il fuoco d'artificio, insomma.
1: Fuoco d'artificio, ecco. Sì,
0: la voce è quella di Gigi Di Giacomo, che era il batterista del gruppo del complesso di Carosone. E non so se abbiamo già toccato questo argomento.
1: Un'altra invenzione di Angelini, il batterista cantante. Angelini, nella sala Gai, aveva messo a cantare il batterista con funzione di batterista.
2: Beh, il batterista cantava fantasista. Sempre cose di questo genere, certo. Generalmente. Cose, chiamiamole comiche per comunità di immagine. Ecco,
1: sì. Forse perché lo strumento dava quest'idea ancora all'epoca di non accademicità, allora quindi era lui un pochino il buffone di corte, il brillante del complesso.
0: Stavo dicendo, c'era gelosia secondo voi di Renato Carosone nei confronti di Gigi Di Giacomo?
1: Non lo so,
0: perché lui faceva ridere, no, con queste canzoni che erano molto
2: so che si sono divisi,
0: di presa,
2: ma nessuno l'ha mai saputo perché.
1: Non lo so, non lo voglio neanche sapere.
0: Ah, non lo voglio neanche sapere, no. Quindi non dobbiamo neanche approfondire l'argomento.
1: Sono stati una grande coppia.
0: Benissimo, allora passiamo ad un'altra canzone. Proponici un'altra canzone, Bardotti. Vediamo un po' di queste canzoni.
1: Un altro dei maestri del night, Bruno Martino, che appena tornò dall'estero, perché aveva tutta la prima fase della sua carriera, fino dopo che aveva lasciato l'Italia alla fine degli anni 40, c'era quasi sempre stato all'estero. E da Copenaghen, quando tornò col primo successo, Kiss Me del 57-58, non mi ricordo, cominciò un'attività discografica con delle canzoni, per incredibile che sembri, buffe. Cioè, Bruno Martino, il re dei lenti da night degli anni dopo, La chiamano estate, Baciami per domani, Cosa hai trovato in lui, Estate, eccetera, fece una serie di canzoni curiose, buffe, che si basavano magari sull'attualità. Allora erano di moda i primi film di vampiri e lui sparò questo cia cia cia che si chiamava Dracula cia cia cia.
3: È mezzanotte, è l'ora dei vampiri, è l'ora di Dracula. No, no.

Questo Dracula cia cia cia non era il solo pezzo di argomento strambo, invece un extended play che era la raccolta, era un LP di 4 pezzi che si chiamava Le canzoni del terrore, Bruno Martino. Dico gli altri titoli: L'annegato del Po, Draculino e Quasimodo. Pensa tu.

0: Drácula. Drácula. Oh, señor Drácula.
1: Cha cha cha.
2: Chi è questo che dice alla fine cia cia cia?
3: Non lo so.
2: Non si sa, perché poi questi urletti a metà... Però avevano, avevano mercato queste canzoni, eh?
3: Penso sì. A quanto io pare. Io la suonavo tutte le sere. Me la ricordo ancora tutta.
2: Quindi avevano mercato e riscontro anche negli altri night. Ecco, quindi si riprendevano le canzoni di questi personaggi che erano forti nel night e anche altre orchestre le riprendevano in altri night.
4: Se Riccardo Rauchino non faceva le canzoni di Martino, poi aveva lavorato con Carosone, qui non li faceva, perché anche la Pansè non la cantavo, per esempio, però quando facevo i night con orchestre meno conosciute si prendevano tutti questi pezzi più famosi, più di successo.
2: Ah, vedi questo argomento, i leader non diciamo quelli che erano un po' usciti come,
3: erano come i cantautori, personaggi
2: cantavano il loro repertorio, non riprendevano quello degli altri importanti artisti da night.
3: Parliamo di un altro grande del night, ne abbiamo parlato finora poco, Bruno Quirinetta, che era di Venezia. Ecco, ha già parlato della lingua di Quirinetta.
4: Siccome ho passato molti anni della mia vita a Venezia.
3: Non si chiamava Bruno Quirinetta, si chiamava Bruno Boldini. Voi sapete perché Quirinetta?
2: No.
3: Era uno pseudonimo. Perché si era trapiantato a Roma, era romano d'adozione, e alla fine della Seconda Guerra Mondiale si fondò un night vicino al Teatro Quirino che si chiamava La Quirinetta. E lui, siccome lo inaugurò, prese nome da questo locale che gli portò fortuna.
2: Poi c'è un cinema, Quirinetta, che ora, è appunto attaccato al Teatro Quirino.
3: Per parlare di Quirinetta lascio la parola a un giornalista, un amico, Fabrizio Zampa, il Messaggero, che ha scritto una cosa molto carina che voglio leggere. Oltre alla sua bravura di musicista, colpivano soprattutto quelle che oggi si sarebbero dette le sue qualità di showman. Oltre a cantare e suonare, sapeva tenere la scena e coinvolgere il pubblico con esibizioni scoppiettanti e ricche di humor. Ed è famoso il suo modo di trattare i frequentatori dei locali in cui lavorava, che venivano sottoposti a scherzi goliardici e a feroci prese in giro, accettate sempre con un sorriso. Mi risulta che fu il primo a fare pipì sul pubblico.
2: Cioè, chi te l'ha raccontata questa cosa? Lo sai per certo?
3: Lo so.
2: Attendibile la fonte?
3: Beh, tu ne sai, i VIP dell'epoca si divertivano anche così.
2: Come? La sapevi anche tu?
4: No, volevo dire una sola cosa, che a me queste canzoni comiche mi fanno veramente poco ridere. Io preferivo l'umorismo involontario. Per me c'è una canzone, la cito così, a Spane, no? Meravigliose labbra, tra tutte le distingo, tu baci come me, mi sembra molto più comico di Dracula Cestaccia.
3: Bruno Quirinetta aveva un repertorio molto brillante, tra cui una canzone cantata in veneziano, che è l'adattamento fatto da un signor compositore che era un diplomato in pianoforte del Conservatorio di Santa Cecilia, Gino Pittoni, di un pezzo tradizionale.
4: Sì, pezzo popolare.
3: Gobolo pare, gobola mare, gobola figlia della sorella. Lo sapevo, nel nord perlomeno la cantiamo tutti. È la famiglia dei Gobon.
2: Che è un ritornello questo che si fa attendere un po'.
3: Sì.

Se dava le botte, zitti, zitti, state ascoltate. Dogobeti de bassa statura, e se parlava di cose amorose. Dogobeti de bassa statura, e se parlava di cose amorose. Dogobeti de bassa statura, e se parlava di cose amorose.

si dritto su e schienatica al portasal. Issa dito parò e da ciodi, sega da quattro pugni sul muso. Issa dito parò e da ciodi, sega da quattro pugni sul muso. Issa dito parò e da ciodi, sega da quattro pugni sul muso. Issa andai a finire su quel buso dove a già struccava il limone. Ho girato la Francia e la Spagna e tutti gli altri paesi lontani. Ho girato la Francia e la Spagna e tutti gli altri paesi lontani. Ho girato la Francia e la Spagna e tutti gli altri paesi lontani. Ma una razza di nati di De Cani

0: Questa canzone è cantata un po' in lingua e un po' in dialetto veneziano, in Veneto, insomma. Io ho sempre pensato che il Veneto era una lingua, un dialetto così, delle canzoni per far ridere, no? Infatti c'è una tradizione sia dai Telefoni Bianchi che nella commedia all'italiana, c'è la domestica che non capisce niente, che parla sempre veneto.
1: Non so, e viene da Goldoni tutto questo.
0: Infatti. E invece oggi abbiamo i Pittura Fresca che cantano in veneto e cantano cose serissime e importanti.
1: Gli fai il ragamuffin ciò.
2: ma comunque sempre con l'intento, credo che sia sempre quello di far ridere, comunque sia.
1: Certamente.
2: Ecco. Allora, questa è la famiglia dei Gobon, che non ha un autore preciso, credo, venga dalla tradizione popolare.
1: Questa è tradizione popolare per strofe tipo folclorico che vengono aggiunte sempre nella tradizione orale che porta sempre nuove invenzioni. C'era tutta la prima parte che era messa da questo Pittoni, questo Gino Pittoni di Santa Cecilia.
2: E tu, Endrigo, nel tuo campo orchestra, ne faceva canzoni di questo genere, Riccardo Rauchi?
0: Beh, tentava di farle, non so con quale risultato.
2: Possibile che non c'è una, c'è un sì, qualche c'è esempio.
0: C'è una canzone di Ippolito Meccia e persino Migliacci dentro, Migliacci dopo, addirittura dopo nel blu dipinto di Blu Popolare, che ha partecipato a questa canzone che io cantavo, l'ho cantata anche in televisione, senza nome, nella trasmissione che faceva Enzo Trapani, Ritmi d'Oggi. Dove io cantavo e Rauchi diceva: ma intanto che lui canta non potrei fare un giro col sassofono davanti? Sentiamo un po' trascurato, era l'epoca dei cantanti, no. Poi questa canzone sentiamola, a me non fa molto ridere, speriamo poi si mi metta di buon umore.
2: Come si titola questa qua?
0: Aiuto,
3: aiuto, ci sono caduto, mi sono smarrito in un labirinto di baci, carezze, sospiri. Aiuto, ci sono caduto, ho perso la pace, non sono capace di dirle

0: Era la prima buona questa? È la prima incisione?
1: Sì, no, devo dire questo, che mentre il gruppo ci metteva una giornata a fare le basi, siccome ci lavorava una pista, no? Una pista soltanto, ci metteva una giornata a fare la base e poi a me rimanevano 20 minuti per cantare. O va o la spacca.
0: E quindi andava così, era la
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: questa.
1: La prima era sempre buona, ma erano altri tempi allora.
0: Ma come si decideva di fare? Questa che è lato A di questo pezzo?
1: Penso sì, il retro era un uomo tranquillo.
0: Quindi si puntava con questa, su questa canzone?
1: Sì.
0: E tu ti sei lanciato a cantarla, anche perché il tuo caporchestra non cantava.
1: Non cantava e quindi, poi il mio nome non c'era sul disco, quindi non ci rimettevo niente. Soltanto in virtù di questa trasmissione che sono riuscito a far sentire queste cose, se no erano perse nell'oblio per sempre.
2: Endrigo, sono basito. Questo è il tuo passato che ti dà delle responsabilità rispetto al rock che dopo hai negato.
0: È vero, tu hai cantato queste canzoni qua e che tutto sommato avevano proprio la stesura del rock e del...
2: Poi c'è Meccia come autore, Polito, sono grandi autori.
0: Con Meccia e Migliacci non avete mai più parlato di questa canzone?
1: No, ma ho letto solo oggi che c'era anche Migliacci, appena lo vedo domani sera probabilmente glielo rinfaccerò aspramente.
0: Va bene.
2: Viene sempre il momento dopo che si è riso, dopo che si è scherzato, dopo che ci si è scatenati. Dopo che si va di stringersi.
0: Ecco, e quella cosa scegliamo oggi? Sebbene avrei ancora tante altre domande da farti su aiuto, su questa canzone qua. Ma tu ce l'hai altri dischi? Questo è tuo personale.
1: Te lo sei portato da casa. Mio.
0: Vuol dire che ce l'hai una riserva di questi dischi un po' nascosti.
1: Io vorrei farvi sentire uno di questi giorni una mia versione di Io sono il vento. Se questi dischetti di plastica che ho ancora, se riusciamo a farli suonare, avranno un fruscio tremendo, ma ne vale la pena perché sono buffissimi.
0: Dischi di plastica, dicevi che man mano che si ascoltano, si poi.
1: Sì, hanno un ascolto relativo, ma io l'ho ascoltato solo un paio di volte.
0: Ma si consumano? Si consumano?
1: Sì, si consumano.
2: Si consumano.
0: Quindi come gli acetati, diciamo.
2: Esattamente.
0: Ecco.
2: Era plastichetta, voglio dire, erano inseriti nei giornali. Non mi ricordo un giornale che si chiamava Il Musichiere. Sorrisi e canzoni, non mi ricordo. Furono inseriti per un certo periodo all'inizio dell'epoca del 45.
0: Bene, allora trovale queste cose che dobbiamo sentirle.
1: Allora parliamo un attimo della canzone che ascolteremo adesso.
0: Sì.
1: Fa parte di un famosissimo film uscito in Italia nell'immediato dopoguerra, perché io avevo visto soltanto Ombre Rosse, che mi ricordo, nel 39. Poi durante la guerra i film americani non arrivavano in Italia e eravamo molto impressionati da questi spettacoli americani pieni di belle donne, di musicisti, di musica eccetera, e puoi dire tu qual è il titolo.
0: Il film
1: si chiamava Serenata a Valle Chiara,
2: ed era la sigla dei Christians. Voi mi direte, ma chi erano i Christians? Beh, era il complesso di cui io ero il pianista,
0: ecco, che poi invece il gruppo i Christian come gruppo è un gruppo degli anni 80 60. Poi anche 80-90. Un altro, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo. Allora, manca il titolo, Moonlight Serenade, però dall'orchestra di Glenn Miller, credo, no?
2: Certo.
0: Ecco, volevo dire, hai detto Io sono il vento, mi è venuto in mente che un giorno potremmo dedicare, anzi una notte, un pezzo alle canzoni di Sanremo.
2: Una puntata, più di una.
0: Più di una, dici? Le canzoni di Sanremo che hanno avuto successo al Night, perché non sono tutte, non si suonavano tutte le canzoni.
1: Sono molto poche.
0: Ecco, che venivano. Quindi se sono poche, una riusciamo a farne di trasmissione.
2: Io dico due, scommessa?
0: Tu che dici? Ci sono una decina di canzoni.
1: Bardotti queste cose le conosce molto meglio di me, è uno studioso, è uno molto colto in materia.
0: Perché quando c'era il Festival di Sanremo voi lo sentivate e poi lo vedevate anche in televisione, no? Malgrado
2: Da quando c'è stata la televisione l'abbiamo visto.
0: Malgrado foste impegnati al Night la sera.
1: No, non si vedeva.
0: Però poi ti arrivavano
1: queste canzoni. No, ma c'erano gli editori che portavano le musiche al Night, c'erano i vari editori, i Leonardi, la Ricordi, c'erano i Francis Day.
2: Certo.
1: Un sacco di editori che mandavano il galoppino con questi spartiti e li portava l'orchestra e poi si sceglieva.
0: La figura dell'editore è un'altra cosa che bisogna affrontare. Questa è Moonlight Serenade.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

0: La vedi, l'aurora che non cresce, o la gogo genetica, cantami un tango in più. La vedi, la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: po' insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale che Teatri alla Radio ha voluto dedicare ai registi illustri scomparsi nell'ultimo decennio oggi si conclude con un ritratto di Massimo Castri, morto a Firenze il 21 gennaio del 2013 a soli 69 anni. Massimo Castri è stato uno dei registi più importanti e stimati del teatro italiano. Considerato insieme a Luca Ronconi il nome di punta della regia italiana contemporanea, Castri ha dato ai suoi spettacoli, che spaziavano dalle tragedie classiche alle opere di Goldoni, Ibsen e Pirandello, senza tralasciare le pièce di Beckett e Ionesco, un'impronta assolutamente particolare, in cui il rigore e lo spirito analitico si fondevano alla capacità di sviscerare i significati più profondi del testo per infondervi nuova linfa ed emozione. Nato a Curtone il 25 maggio del 43, Castri esordì come attore nel 65 per poi passare alla regia dopo alcune esperienze di teatro politico. Castri ha collaborato inizialmente al Teatro La Loggetta di Brescia e poi con l'Emilia Romagna Teatro, la Biennale di Venezia, lo Stabile dell'Umbria. Dal 94 è stato direttore del Teatro Metastasio di Prato e poi dal 2000 al 2002 direttore del Teatro Stabile di Torino. Nel 2004 ha diretto poi la Biennale Teatro di Venezia. Fra i suoi spettacoli più famosi ricordiamo Vestire gli ignudi, La vita che ti diedi e Così è se vi pare di Luigi Pirandello, Amoretto di Arthur Schnitzler, I rusteghi, Le smanie per la villeggiatura e Il ritorno dalla villeggiatura di Carlo Goldoni, Elettra di Euripide, Orge di Pierpaolo Pasolini e poi ancora John Gabriel Borkman e Spettri di Ibsen, Il padre di August Strindberg. L'ultima regia è stata nell'autunno del 2011 al Metastasio di Prato, quando Castri, con la collaborazione di Marco Plini, ha portato in scena La cantatrice calva di Eugenio Onesco, che è un capolavoro del teatro dell'assurdo. I Teatri alla Radio vogliono ricordare Massimo Castri proponendovi alcuni brani di sue interviste tratte dal GR1 Spettacoli del 10 febbraio 99, Radio 3 Suite del 15 aprile 2002 e dell'8 aprile 2005, condotte rispettivamente da Francesco Antonioni e Gianfranco Capitta, e infine personaggi e interpreti del 26 settembre 2004 a cura di Antonella Acchini.

0: GR1 Spettacoli.
1: Cronache dal palcoscenico.
0: A cura di Antonella Chini.
2: Mi creda, signorina. È meglio che lei si butti dalla finestra.
3: Ma che persona gentile lei, signor preparatore capo.
2: Glielo dico nel suo interesse, sa. Chi vuole che compri un cadavere?
4: Buongiorno da Antonella Chini. Piccoli uomini con le loro storie di ordinaria desolazione e miseria, quasi schiacciati dall'imponenza dei grigi caseggiati di una cupa metropoli. Il regista Massimo Castri ha scelto questo suggestivo contrasto per portare in scena al Fabbricone di Prato Fede, Speranza e Carità, il dramma che Odon von Horvath scrisse a Berlino negli anni dell'ascesa del nazismo. Un testo implacabile nel suo asciutto realismo a descrivere l'uomo nella nuova società di massa che si affacciava all'orizzonte tedesco, stretto tra la crisi economica ed una disgregazione politica carica di inquietanti presagi.
3: Adesso tutti mi giudicheranno la peggiore delle delinquenti.
5: Ciascuno ha il diritto di pensarla come vuole, specialmente quando gli si nasconde che si è già pregiudicato.
4: Al centro di questa cupa fiaba metropolitana, Elizabeth, l'attrice Stefania Felicioli, nei panni di una donna che si è arrabbiata per sbarcare il lunario e che per un'innocente truffa finirà prima in carcere e poi per morire di fame. Una spirale inesorabile di sconfitte la sua. Gli incontri con gli altri personaggi del racconto, simili ad ingranaggi di una macchina che stritola vite e sentimenti per miseri privilegi e vendicativi egoismi.
6: Ma ho appena salvato la vita a una suicida!
4: Massimo Castri, proviamo a spiegare a chi non lo conosce chi è Odon von Horvath e perché ha scelto di portarlo in scena.
7: Dunque, perché è un outsider, in un Novecento che è molto ideologico, specialmente gli anni suoi, il 30, 20, 30, no? C'erano da una parte le avanguardie, no? Dall'altra parte il teatro politico, no? I grandi scontri. Il suo teatro invece appunto è un teatro di percorso personale. Insomma, lui cerca di seguire una ricerca di rappresentabilità dell'uomo nuovo, o meglio del piccolo uomo del Novecento, del piccolo uomo della società di massa.
8: Perché è così raramente rappresentato?
7: È un uomo che è scomparso per molto tempo. In primo momento è scomparso perché i nazisti l'hanno messo al bando. Poi dopo, nel 50, nel 60, nel dopoguerra, è scomparso perché non aveva spazio in un teatro che era sempre più ideologico, da guerra fredda, no? Da una parte il teatro di destra, Beckett, il monumento al silenzio e al niente, dall'altra parte Brecht, appunto, no? Specialmente Brecht, che poi ha egemonizzato completamente la cultura teatrale tedesca. Ora però in Germania lo stanno riscoprendo, perché il suo teatro torna a galleggiare ogni volta che si vuole trovare una lingua, un teatro che racconti delle storie appunto che abbiano radici proprio nell'oggi.
8: Ha parlato di realismo nella drammaturgia di von Horvath, che è diciamo la chiave su cui lei insiste per il suo fare teatro. Perché? Che cosa è una speranza di rinnovamento il realismo secondo lei nel teatro di oggi?
7: Io ritengo che il teatro oggi debba appunto ritrovare questa sua capacità di raccontare. Se non ritrova una capacità di raccontare, forse è giusto che scompaia, che muoia. Ora, per far questo occorre indubbiamente trovare di nuovo drammaturgia e testi che si muovano in questa direzione. Per questo non sono andato a ripescare Goldoni, insomma, la grande capacità realistica di Goldoni, insomma, è sempre una lezione fondamentale. Però anche Euripide, dico perché, ma è 2500 anni fa. Certo, Euripide nel momento in cui vuole smantellare la grande forma tragica che non serve più a niente per raccontare l'uomo come lui vedeva intorno a sé, no? Va a cercare e fa una ricerca di grande realismo anche lui. Anche quello mi interessa. Nel Novecento sono poche le tracce, Horvath forse è una di queste. Quindi ci vogliono i testi. Occorre un attore, attori che siano capaci appunto di recuperare questa capacità di racconto, di umanità vera, e anche questo è raro. In Italia soprattutto è difficilissimo. E occorre poi una indagine appunto sullo spazio, sui modelli percettivi del teatro. Il realismo probabilmente ormai è molto difficile farlo sul palcoscenico barocco, perché realismo è anche occhio, no? Diverso che guarda, No, perché diverso è il mondo.
8: Cosa racconta, secondo lei, del nostro oggi questo dramma?
7: Racconta la afasia. Quello che colpisce soprattutto di questi personaggi è questa incapacità vera di comunicare. Non c'è più una lingua che comunica, in qualche modo. C'è una specie di afasia rumorosa, no? Che è tipica, secondo me, di questa, no, telefonini tanti, appunto, grande rumore, ma in realtà comunicazione poca, perché non c'è più capacità di dirsi e di raccontarsi veramente.
8: Lei non lo ritiene uno scrittore in qualche modo politico?
7: Si sarebbe offeso lui, poveraccio. Lui è scomparso proprio, dico, perché è stato sommerso da un teatro, da guerra fredda, fatto appunto di teatri politici, tra virgolette, contrapposti.
8: E allora le virtù che danno il titolo all'opera, cosa rappresenta?
7: Sono probabilmente una presa di culo, o meglio appunto un titolo fortemente ironico, Fede, Speranza e Carità. Infatti è una battuta che dice il poliziotto, che facendo appunto l'autoritario dice fede, speranza e carità, se non si hanno non si può vivere. Mi sembra che sia molto ironico.

0: Gerard. Gerard. Gerard.
1: Sì, sono io, Gunhild. Tu sei certo stupita di vedermi qui.
0: Non hai sbagliato strada? L'amministratore abita qui accanto.
1: Non volevo parlare con l'amministratore oggi.
0: Dunque, vuoi qualcosa da me?
1: Sì, vorrei dirti due parole.
0: Siediti, allora.
1: Grazie, posso stare in piedi.
0: Come vuoi. Togliti il soprabito, almeno.
1: Veramente, fa molto caldo qui.
0: Io ho sempre freddo.
1: Gunhild, sono quasi 8 anni che non ci vediamo.
0: O meglio che non ci parliamo.
1: È vero che non ci parliamo. Perché mi hai vista ogni tanto, quando venivo dall'amministratore una volta l'anno.
0: Sì, ti ho vista, credo, un paio di volte.
1: Anch'io ti ho vista, una o due volte, di sfuggita alla finestra.
0: Attraverso le tende. Hai la vista buona, tu. Ma l'ultima volta che ci siamo parlate è stato proprio qui. Nel mio salotto.
1: Sì, sì, Gunhild, me ne ricordo.
0: Una settimana prima che lui uscisse.
1: Ah, lasciamo andare.
0: Una settimana prima che lui, il direttore, fosse messo in libertà.
1: Non dimenticherò mai quel momento. Ma è un pensiero che fa troppo male.
0: Eppure non si può pensare ad altro. No, no, è impossibile. Non mi ci adatterò mai che una cosa così mostruosa possa capitare a una famiglia. È la nostra famiglia. Una famiglia così per bene.
1: Ah, Gunhild, su molte, molte altre famiglie si è abbattuto lo stesso colpo.
0: Degli altri non mi importa. Avranno perduto un po' di denaro, qualche titolo. Ma noi, io, Gerard, che era ancora un bambino. La vergogna su noi innocenti, il disonore e oltretutto la totale rovina.
1: Dimmi, Gunhild, e lui come sopporta tutto questo?
0: Chi, Gerard?
1: Ma no, lui, tuo marito, come sopporta?
0: E credi che io gliel'abbia mai chiesto?
1: Chiedere? Ma non c'è bisogno di chiedere.
0: Tu credi che io viva con lui? Che lo incontri, che lo veda?
1: Neppure vederlo.
0: Lui, che è stato 5 anni in prigione. Ma che vergogna. E pensare cosa significava un tempo il nome di John Gabriel Borkman. No, no, non lo voglio più vedere, mai, mai, mai più.
1: Hai il cuore duro, Gunhild.
0: Sì, per lui sì.
1: Ma è tuo marito.
0: Non ha detto forse davanti al tribunale che io ero la prima causa della sua rovina, che spendevo somme pazzesche?
1: E non c'era qualcosa di vero?
0: Era lui che voleva così. Tutto doveva essere splendido, lussuoso.
1: Lo so. Ma tu avresti dovuto trattenerlo e non l'hai fatto.
0: Sapevo che non gli apparteneva quel denaro che mi dava da sciupare. E che sciupava lui stesso, 10 volte più pazzamente di me.
1: La sua posizione lo esigeva, immagino.
0: Sì, diceva sempre, spese di rappresentanza. Oh, tiro a 4, come un re. Voleva essere.
2: Sono queste le premesse del dramma, queste le pressioni alle quali viene sottoposto Gerard, il figlio di John Gabriel Borkman, e John Gabriel Borkman stesso. E ci è stato mostrato dalle voci di Ilaria Occhini e Lucilla Morlacchi, che sono le due donne del John Gabriel Borkman di Henrik Ibsen, che sta andando in scena in questi giorni al Teatro Stabile di Torino, per la regia di Massimo Castri. E proprio con Massimo Castri abbiamo avuto un colloquio telefonico nel quale gli abbiamo dovuto presentare alcune nostre domande e curiosità sul suo lavoro, su qual è stata la lavoro di messa in scena di questa pièce Hamlet di Ibsen, che nel suo teatro di impronta e di lettura psicanalitica si rivela un punto fondamentale, perché non è la prima volta che mette in scena il John Gabriel Borkman di Ibsen. Insomma, tutte quante queste domande gliele abbiamo fatte per telefono. Il nostro colloquio è cominciato con una domanda proprio specifica sul lavoro, sul testo teatrale del John Gabriel Borkman. Qual è allora, ho chiesto a Massimo Castri, qual è il lavoro che ha svolto sul John Gabriel Borkman?
3: Ma molto semplicemente direi, appunto, che è uno degli ultimi testi di Ibsen. È un Ibsen vecchio che affronta i suoi temi antichi di sempre, appunto, no? Del rapporto uomo-donna, appunto, del rapporto tra, appunto, istinti e fare, appunto, i grandi temi freudiani, diciamo, in qualche modo, appunto, di Ibsen, e soltanto li affronta con un occhio completamente diverso, un occhio, come dire, strano, più ilare da certi punti di vista e più sconsolato da un altro. Sembra un po' il vecchio Goethe, direi, insomma. Io quindi ho cercato di affrontarlo, appunto, seguendo questa intuizione di scrittura, appunto, che mi sembra di trovare soprattutto nel Borkman, appunto, una specie di, non c'è più dramma, ma c'è quasi una fiaba amara, ecco, insomma, direi questo è un po' il succo.
2: Non è la prima volta che lei mette in scena il John Gabriel Borkman. Ci sono delle differenze sostanziali fra la messa in scena di Brescia e questa del Teatro Sabile di Torino?
3: Direi no, la lettura drammaturgica è la stessa, sono differenze enormi sul piano dello spettacolo sicuramente, ma l'intuizione critica è la stessa sostanzialmente.
2: Ecco, dovrebbero essere presenti lì degli attori impegnati nella messa in scena di John Gabriel Borkman.
3: Sì, c'è qui con noi Lucilla Morlacchi e Vittorio Franceschi.
2: Allora posso fare una domanda a Vittorio Franceschi su qual è stato il lavoro attoriale durante le prove sul personaggio di John Gabriel Borkman?
4: Ma anche questo è difficile dirlo in poche parole. Abbiamo lavorato 2 mesi, è stato un lavoro molto bello, magnifico, e che mi ha visto così in un legame molto importante con Massimo Castri, col quale lavoravo per la prima volta. Importante soprattutto perché mi ha fatto vibrare delle corde che non vibravano più da molti anni.
3: Perché ci siamo innamorati, quindi
4: e questo mi ha consentito di ritrovare una gioia nel mio lavoro che avevo dimenticata da tempo. Direi che quindi, più che parlare del personaggio, vorrei parlare di questo incontro con questo straordinario regista che spero di ritrovare ancora.
2: E ce lo auguriamo tutti, e visto che si sta parlando di amore, allora si può ipotizzare un triangolo che vede ad un alto vertice Lucilla Morlacchi.
3: Ma lei Ella. È innamoratissima su questo, Lucilla, non c'è problema.
5: Io sono qua non per Borkman, non per Ibsen, ma per Massimo Castri. È la terza volta che ho la fortuna di vivere il teatro con questo grande poeta, autore, non so, poi veramente non voglio neanche dire tante cose di più, perché
3: appunto,
5: sembrano
3: siamo,
5: non...
3: Lucilla, siamo in pubblico.
5: No, pubblicamente, pubblicamente, lo amo dirlo pubblicamente, è grande, è la terza volta che vivo il teatro con lui, ed è un maestro straordinario. Se io riesco a fare, oddio, un terzo di tutto quello che lui ha chiesto, almeno un terzo, ed essere brava a farlo, è solo merito lui, perché lui dà tantissimo. Conduce un attore per mano, lo scova dentro, lo affonda proprio le mani dentro, inchiodandolo poi in un suo disegno ben preciso. E però lasciando la libertà all'attore di vivere momenti straordinari, e così io gli sono molto grata, non posso dire altro.
2: È una cosa che mi incuriosisce non poco, il fatto che ci siamo stati tanti mesi di prova, 2 mesi di prova, mi sembra, dicesse Vittorio Francesi.
4: Sì, poco meno.
3: Non sono tanti mesi, guarda, mi spiego. Siamo in Italia che siamo abituati malissimo.
2: Però per uno spettacolo la cui lettura drammaturgica già esiste, quindi tutto un lavoro soltanto sugli attori in 2 mesi, perché tutto il resto era già fatto, no?
3: No, è uguale, evidentemente uno spettacolo parte sempre da zero, Mi spiego, uno spettacolo lo fai con gli attori, mica lo fai senza gli attori, mi spiego. Uno spettacolo lo fai comunque con gli attori, anche se c'è una lettura critica, una lettura critica che può essere fatta anche a monte, dico anche 20 anni prima, comunque sia, mi spiego. Poi lo spettacolo è un artigianato che nasce con delle persone fisiche che sono quello che fa le luci, gli attori, appunto il musicista, lo scenografo e così via. Il spettacolo rimane un'opera d'artigianato autonoma poi in fondo rispetto anche alla lettura critica, che ne è soltanto lo stramma, insomma, in qualche modo.
4: E poi per l'attore l'approccio al personaggio è un approccio lento.
3: Deve essere lento.
4: Altrimenti si rischia di risolverlo, come si suol dire in gergo, e di fare quindi qualcosa di già visto, di già sentito e di insopportabile. Insomma, noi stiamo. Perché vede, bisognerebbe dire una cosa: parla tanto di teatro di ricerca, di teatro d'avanguardia, di teatro di innovazione, di sperimentazione, eccetera. Questo è un teatro d'arte perché Castri è un artista, quindi gli artisti sono sempre dei ricercatori, degli sperimentatori, degli innovatori, sono sempre all'avanguardia, e quindi fare uno spettacolo di questo genere significa ricercare, quindi dedicare tempo, perché la ricerca richiede tempo. Ecco perché due mesi che poi non sono nemmeno due, sono 50 giorni, non sono nemmeno tanti. Anzi, ci sarebbe bisogno di poter provare più a lungo, soprattutto partendo da un'impostazione così singolare come quella che Massimo ha dato allo spettacolo.
2: Riassumerò le date e la messa in scena. Un'ultima domanda a Massimo Castri: se hai in progetto, certo è ancora tutto in fieri, parlare di altri spettacoli mentre ne stanno in scena uno è un po' così, non è molto elegante, però se hai in progetto di leggere altri testi di Ibsen?
3: No, io attualmente sono un disoccupato
4: come noi,
3: quindi il problema viene a monte, devo dire, lasciamo stare testi o non testi. Io sono stato, credo, l'unico in tutta la storia del teatro pubblico italiano che ha lasciato un posto di direttore. Questo, a quanto mi risulta, mi sta di fatto infamando invece che essere un titolo di onore, tant'è vero che in 50 giorni che sono passati dalle mie dimissioni non ho ricevuto una proposta di lavoro. Io quindi lancio un appello attraverso la radio, c'è Massimo Castri che è disoccupato. Se a qualcuno interessa, e sarei veramente curioso di saperlo a questo punto, se a qualcuno interessa in Italia, appunto, scrivano, e sono sull'elenco di Firenze.

0: Buonasera al Teatro Argentina. Siamo, questa volta siamo in una postazione del tutto nuova, inconsueta, il guardaroba, perché noi giriamo appunto per così per gli spazi reconditi dei teatri italiani per darvi le nostre dirette. Al Teatro Argentina stasera va in scena Spettri di Ibsen con la regia di Massimo Castri, uno spettacolo prodotto dal Teatro Fabio Biondo di Palermo e che in questo periodo appunto è a Roma, ma che girerà poi nelle prossime settimane, quindi insomma molti, forse qualche ascoltatore l'avrà anche visto nel frattempo. È un testo importante, è un testo così di dei pilastri del Novecento, perché appunto il teatro della crisi borghese, quello di Ibsen, come di Pirandello in Italia, come Strindberg, Chekhov, sono i grandi numi tutelari del XX secolo, del nuovo teatro. Allora, cominciamo forse subito chiedendo a Massimo Castri, precisando prima che Castri ha fatto già molti Ibsen, addirittura nei primi anni Ottanta fece un libretto, Ibsen 80, dove appunto raccontava il suo modo di mettere in scena Ibsen, ha messo in scena il piccolo Eyjolf, Rosmersholm, e più di recente due volte, addirittura per ben due volte, il John Gabriel Borkman. Qualche ascoltatore ricorderà che stava trasmesso nelle nostre dirette. Allora, chiediamo, abbiamo cominciato con Castri chiedendogli proprio come si è rivelato questo un altro Ibsen dopo tanti che ne aveva fatti.
1: È un testo duro, molto duro, rabbioso da molti punti di vista di Ibsen, per svariati motivi probabilmente, un po' perché è un testo di risposta appunto a polemiche che lui aveva avuto dopo Casa di Bambola, ha scritto questo testo biglioso, molto biglioso, di risposta dispettosa e biliosa, appunto dicendo vedete un po' che cosa capita se appunto allora una moglie non se ne va di casa e rimane dentro, e rimane in casa, beh, in effetti morti ubriachi, incesti,
0: malattie inconfessabili,
1: malattie, tutto quanto, ma poi soprattutto credo che lui in questo testo qua affronta, direi per la prima volta in maniera sostanziale, un tema che poi diventa il tema determinante, fondante poi quasi tutta la sua drammaturgia, cioè il tema del rapporto passato-presente, assume svariate forme, insomma, che infatti anche diciamo così è il motore fondamentale di tutta quanta la sua scrittura, insomma, il peso del passato dentro il presente, sia per l'individuo che per la società e così via. Qui lo affronta in maniera durissima, determinata e deterministica, ecco, alla fine negando la possibilità di un futuro sostanzialmente. Mentre dopo questo tema si ammorbidisce, si espande anche appunto, come dire, in metafora o si psicologizza e diventa, come dire, il passato che dall'interno del personaggio appunto riemerge e lo rende incapace poi di agire sul presente, quindi nega il futuro, nel senso che è un passato che lo soffoca e lo rende inabile all'azione, so, come capita in Solness, come capita piccolo Eyjolf, no, e così via, oppure il passato sono le donne funeste, le donne non soddisfatte, le donne inappagate, le donne che non hanno avuto le promesse mantenute, le donne che sono state usate, che tornano dal passato, beh, come appunto come tutte le donne appunto della trilogia finale, che poi vuol dire donna in quanto inconscio dell'uomo, maschile sostanzialmente, insomma, insoddisfatta, incapacità appunto di vivere l'eros, di vivere il sentimento che alla fine, arrivati alla vecchiaia, soffoca, insomma, no? Ritorna in forma femminile, giustamente, insomma, come una specie di divinità che deve punire, perché non... Ma qui nei Spettri è dato in maniera, come dire, monumentale, terribile anche da certi punti di vista, perché è proprio una... è come un film dell'orrore, effettivamente, avendo anche le forme, da certi punti di vista, di un certo gran guignol, ecco, no? E qui l'orrore è proprio un presente che non può essere altro che un remake del passato. Non c'è altro esito possibile che un presente che ricalca, proprio un remake, come un film di... fatto 30 anni dopo, come fanno gli americani, appunto fanno remake appunto di un film importante. E il nucleo del testo è questo, ora è nascosto un po' dentro il testo, ma a tirarlo fuori forse in una edizione anche un po' meno, così per bene di questa, diciamo, no? Un'edizione più sperimentale, insomma, dico, con degli interventi più precisi sul piano drammaturgico e così via, in occasione però appunto di spazi diversi, di mercati diversi, appunto, dico, e così via. E sarebbe da tirar fuori questa immagine veramente, che è un po' un racconto da Poes, dove a un certo punto il presente prende proprio l'andamento di una ripetizione perfetta, del passato. È un rifare, un remake poi del passato, che è un'immagine terrificante, sai, perché non è, è come un universo chiuso dentro un incubo, sostanzialmente, no? Come un incubo. E se tutto questo viene scritto sugli anni Ottanta, sull'inizio degli anni Ottanta dell'Ottocento, dicono, in pieno ancora esplosione, appunto, no, di idea del progresso, idea dell'avanzamento, idea appunto del percorso lineare della storia, appunto, che va sempre avanti, le sorti progressive, appunto, del capitalismo, della civiltà occidentale, appunto, dell'industria, appunto, delle scoperte scientifiche, tutto quello bla bla che poi ci ha portato qua, no? E ciò viene scritto in questi anni qua, è proprio come una specie di Bibbia nera, sono un rovescio. Se uno prende il testo e lo dissecca proprio, no? Lo asciuga, è molto ridondante il testo, insomma, non è un grande Ibsen che già scrive come scrive qualche anno dopo, insomma, in quel modo, no? Nei grandi testi, appunto. Se lo dissecca e porta fuori appunto questo incubo, questo remake, pari pari, se prende il racconto della madre, e racconta come è stata la sua vita con il padre, no? E poi dopo arriva il figlio, e questo figlio che è una specie di Angelus, oppure non so, di demone, no? Recita il copione del padre e fa rivivere alla madre esattamente quello che lei ha vissuto con il padre.

0: personaggi e interpreti. Rubrica settimanale del giornale radio a cura della redazione spettacoli.
1: Teatro Italiano punto e a capo. L'opinione del regista Massimo Castri alla guida della Biennale Teatro di Venezia nell'intervista di Antonella Chini.
2: Massimo Castri alla direzione della Biennale Teatro. Quale ruolo dovrebbe avere la Biennale? Lei come l'ha interpretato con questa sua direzione?
3: Per me la Biennale in questo momento avrebbe da fare moltissime cose, perché è rimasto l'unico punto in cui il teatro italiano può interrogarsi, informarsi, sperimentarsi. Non c'è niente in Italia.
2: Di solito la Biennale è stata una vetrina internazionale, no? Lei invece anche nella scelta di questo cartellone ha puntato proprio sulla drammaturgia italiana, sulle scelte anche di autore.
3: Ma sai, voglio dire, le vetrine costano, quindi o si hanno i soldi oppure è inutile a fare le vetrine se non c'è il negozio. Però detto questo, secondo me in questo momento il teatro italiano sta attraversando uno dei momenti così bassi, perché non ha avuto la legge, perché non ha avuto le riforme, perché il sistema dei teatri pubblici ormai chiaramente sanno, è come Venezia, insomma, si viene l'acqua alta sotto, no? Allora è chiaro che fare qualcosa servirebbe.
2: Parliamo delle scelte.
3: C'è tutto quello che sta succedendo in Italia sul piano della scrittura, Davide e Nia, Emma Dante come scrittura che parte dal corpo, c'è Celestini, c'è la Letizia Russo.
2: Come lo definirebbe ciò che c'è oggi?
3: Momento di trapasso, perché fortunatamente da una parte si è esaurito completamente, insomma, quel filo dell'eteria imitazione puntardo becchettiano che infestava ovunque, di fatto i due nella stanza, uno chiuso nel cesso, i monologhi, il silenzio che avanzano, tutte queste robe qua, che ha imperversato dal 60 in là, provocando devastazioni, insomma, dicono in qualche modo. Si è creato una specie di vuoto e stanno ricominciando delle voci diverse, partendo a volte completamente da zero. Per esempio, il fenomeno più evidente è che tre, forse quattro, cioè Davide, Nia, Celestini, Pirrotta, sono tutti ripartiti dall'affabulazione, dal racconto, e poi tutti da questo punto zero si stanno muovendo ricercando invece appunto quello che devono reinventarsi, cioè il teatro, che è un po' più complicato dell'affabulazione.
2: Anche una radice linguistica, culturale forte. Ognuno in qualche modo rivendica un'appartenenza.
3: Hanno bisogno di trovare un terreno sotto i piedi, chiaramente, perché il momento è chiaramente difficile, c'è la fine di tutte le tradizioni. In Italia poi sono dei blackout, no? Che durano 20 anni, scompare tutto, si perde la memoria di quello che è già successo, per cui sono molto attaccati al dialetto, inevitabilmente, perché come vedi una lingua ancora non c'è. In fondo quello che diceva Pasolini, che pure è qui presente, no? Come zio, fratello maggiore, non so quello che è, e diceva: ma questa lingua non ce l'abbiamo.
2: Pasolini come si colloca invece rispetto alla possibilità di una riscrittura di un teatro dell'oggi?
3: Pasolini rappresenta un piccolo, grande patrimonio che ancora dovrebbe essere esplorato meglio, dove si pongono problemi, tentativi di soluzione, soprattutto nei confronti di una lingua che manca, nei confronti di temi nuovi e come questi temi nuovi possono essere affrontati dal teatro. Ho il problema del l'individuo scrittore nei confronti della storia, il suo privato e così via. Un piccolo patrimonio molto ricco, che secondo me andrebbe letto finalmente un po' per quello che contiene, e non letto come è stato letto in maniera formalistica, in tante occasioni molto accademiche, come ha fatto Luca Ronconi. Facciamo 12 ore di Pasolini, tutti scandendo le paroline una per una. Una roba, non capisci, Pasolini c'ha ben altra roba dentro. Di fatto io credo, appunto, dico che dopo il silenzio di Pirandello c'è un grosso blackout che si rompe con Pasolini e con Testori, e lì qualcosa di nostro troviamo, perché di nostro poi nel nostro Novecento altro non abbiamo.
4: E questi brani che abbiamo appena ascoltato erano alcune interviste fatte a Massimo Castri ed estratte dal GR1 del 10 febbraio del 99 e dal programma Radio 3 Suite del 15 aprile 2002 e poi dell'8 aprile 2005 e da Personaggi e Interpreti del 26 settembre 2004. Ora ascolteremo invece, per concludere l'omaggio dei teatri alla radio, uno dei registi più importanti delle nostre scene, scomparso il 21 gennaio del 2013, con un brano tratto dai Rustichi, la commedia di Carlo Goldoni messa in scena da Castri nel 93 e interpretato

0: curata, tra gli altri, da Mario Valgoi, Tony Barpi, Gianna Giachetti e Michela Martini.
1: E con il ritratto di Massimo Castri si conclude anche lo speciale che Teatri alla Radio ha dedicato ai registi illustri scomparsi negli ultimi anni. Luca Ronconi, Mario Missiroli, Eimuntas Necrosius e Castri, appunto. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo. Ma adesso lasciamo spazio ai rustichi di Goldoni.
2: Toto, Remon. Ma un mal che se può sopportar. Ma in tel caso che so mi adesso se tratta de assae, morì a risolver. E non so quale far.
3: Mandela dei suoi parenti.
2: Certo, astio che la me fassa smatare.
4: E mandela fora, fela stare in campagna.
2: Peso, la me consuma l'entrata in 4 giorni.
3: Fegli parlare, trovi qualcuno che la metta in dovere.
2: Ma non ascolta nessuno.
4: Prova a essere anche gli abiti, a essere anche le soce. Tegli la bassa, martifichela.
2: Oh, prova. Se fa peso che mai.
3: Ho capito. Fe così, compare.
2: Come?
3: Godevela come che la sé.
5: Ho pensier anche a me. Che non che sia altro remedio che questo.
2: Sì. Lo capio che sei un pezzo. Vedo anche a me che cosa è fatta. Non che c'è più remedio. Ma devo accomodare il mio stomaco e sopportarla. Ma questa che l'ha fatto, la sei troppo grande. A rovinarmi una puta di quella sorta. Far che venire il moroso in casa. Se è vero che mica l'aveva destinata per Mario. Ma cosa sapeva la Ela? Venimo a dire il merito, la mia intenzione. Ego, da qualche motivo di maritarla. Ma non me potevi pentir. Non se poteva dar che non sei giustissimo. No. Non poteva portare avanti dei mesi, degli anni. E la me lo introduce in casa, in maschera, de scandon. E fa che se veda, e fa che se parla. A una mia puta, a una colomba innocente. Mi non mi tengo. Mi non me tegno. Mi la vuoi castigar. Mi la vuoi mortificar. Se credesse, venimo a dire il merito del precipitato.
3: Se causa sia una felice.
2: Sì, sì, una causa. Quella morte di vostra moglie.
4: Sì, capirà, non mia moglie, se la pagherà.
6: Patroni! Reveriti. Grazie del suo buon amor.
4: Ma cosa feu qua?
2: Cosa vorla in casa mia?
3: Sei da qua per far che nassa qualche altra bella scena.
6: Ma e si stupisce perché son qua? Volevi che fossi andata via? Credevelo, signor Cansia, che fosse andata col forestiere.

0: Se andere più con colù. E farò vedere chi son.
1: Diseme, caro vecchio, che son già mai andata senza de voi.
0: Ah, la sarò de bella.
1: Senza de voi l'ho già mai ricevesto in casa.
0: Che mancherà anche questa.
1: E perché donca credevi che fossi andata con elo?
0: Perché? Perché sei una matta. Andiamo, signora, vieni a casa con me.
1: Abbia un pochetto di flemma.
0: Mi maraviglio che abbia tanto muso da venire qua.
1: Oh, per cosa? Cos'ho già fatto?
0: Non mi fai parlare.
1: E no, parli.
0: Andiamo.
1: Signor, no.
0: Andiamo! Che cospetto da Diana!
2: Aspetta, cospetto! Se cospetti sarà anche amico, se si ho! Ma mi ha trovato un gattolo! Sangio la vostra massera! Così si parla con una donna civile! Sono vostra moglie! Me potete comandare, ma non mi vuoi la sastra passare? Io non ve perdo rispetto a voi! E voi non me la vedo perdere a me! E dopo che sei mio marito, non mi avete più parlato in questa maniera! Cos'è sto manassar? Cos'è sto cospetto? Cos'è se storciar le mani a me manassar? A una donna della mia sorte! Dice signor Consian, vali messo su sti patroni, vali conseggià che mi tratte in sta maniera, ste asenarie, l'avevo imparate da lori, se sei un galantomo tratte da quello che sei, se ho falà, correseme, ma non si strapassa, non si manassa, non si dice cospetto e non si tratta così. Ma ho capito, signor Consian, abbia giudizio vu, se vuole che ne abbia anche a me.
0: Avevo sentito che raccola.
3: Adesso mi viene voglia di ciaparla per il collo. E quel martufo sta sito.
0: Cosa volevo che faccia? Che se precipita.
1: Via, signor Consian. Non la dice niente.
0: Chi ha più giudizio? È d'opera.
1: Sentenza di Cicerone. E cosa dice l'ele? Patroni.
3: Cara signora, non me fe parlare.
1: Perché? Son venu apposta. A sio che parlé. So che ve lamente de mi. E go gusto de sentir le vostre lamentacion. Sfoghive con me, signor Lunardo, ma non ste a metter su mio marito, perché se mi dire le vostre ragioni, son donna giusta e se go torto sarò pronta a darvi soddisfazione, ma ricordeve ben che il metter disunione tra marito e moglie è un de quei mali che non si giusta così facilmente, e quel che non vorresti che gli altri fasse con voi, neanche voi con gli altri. Non la veda far. E parlo anche con signor Simon, che con tutta la sua prudenza e sa far la parte da diavolo che bisogna. Parlo con tutti e due e ve parlo scetto, perché mi capì. Sono una donna d'onore. E se gave qualcosa, parli.
3: Dice me. Cara signora, chi è sta che ha fatto venire quel puto in casa mia?
1: Sono stata mi sono stata che l'ha fatto venire.
3: Brava signora!
0: Ah, pulito!
4: Lo deve, che aveva fatto una bella azione.
1: Mi non me lodo, so che già era meglio che non l'avesse fatto. Ma non la sei una cattiva sion.
3: E chi va da licenza che lo fa venire?
1: Vostra moglie.
3: Mia moglie. Va la parla. Va la prega. Ma se la venua, e la a dirvelo che lo me ne...
1: Signor, no, me l'ha detto, signora Marina.
3: Mia moglie.
1: Vostra moglie.
0: Alla prega, ella, il forestier,
5: Che te disse terzo a quella puta?
1: Signor, no, il forestiere lo prega a me.
5: Voi l'avete pregato!
2: Signor, sì, mi!
4: Non se può neanche parlare.
3: Ma perché fa sta cosa? Perché menarlo? Perché signora Marina sa la intriga? Perché mia moglie sa la contenta? Perché? Perché?
1: Perché? Perché? Perché? Ascolteme, sentì l'istoria come che la sé. No, se mi dir non mi interrompe, se go torto mi dare torto e se go ragione mi dare ragione. Ah, prima di tutto, la sé patroni che vi dica una cosa. Non andè in collera e non ve ne abbiè per mal. Ma se troppo rusteghi, troppo salvadeghi, la maniera che tenì con le donne, con le mugger, con la fia, la sei così stravagante, fuori dell'ordinario, che mai in eterno le ve poterà voler bene. Le ve obbedisse per forza e se mortifica con ragione e le ve considera no mari, no padri, ma tartari, orsi e agostini. Venimo al fatto, no, venimo a dire il merito, venimo al fatto. Signor Leonardo, vuol maridare la sua puta, non glielo dice, non vuol che la lo sappia, non la lo ha da veder, piasa o no piasa, la lo ha da tor. Accorto anche a me che le pute non sta ben che le faccia l'amor, che il mario che l'ha da trovar suo signor padre e che le ha da obbedir, ma non semo neanche giusto de mettere alle fie un lasso al collo e dirghe ti là, dati or, ah, gove una fia sola, e gove cuor de sacrificarla. Ma il putto se un putto de sesto, il se buono, se giovane, non se brutto, el che piacerà, ma sei un sicuro, venimo a dire il merito, che il gabbia da piaser. E se non che piasesse, una puta arrivata alla casalina con un mario figlio di un padre salvatico sul vostro andar, che vita doverò ve la far? Sì or sì, avemo fatto ben a far che i se veda. Vostra mugger lo desiderava, ma non la aveva coraggio. Signora Marina, a me sa raccomandà e mio trovà l'invenzione della maschera e mio pregà il forestier. I s'ha visto, i s'ha piasso, i s'è contenti. E voi dovresti essere più quieto, più consolà. Se compatibile vostra mugger, merita lode, signora Marina, e mi opera per buon cuor. Se se omeni persuadeve, se se tangari soddisfeve, la puta se onesta, e il puto nu a falano altre, semo donne d'onor. Ho finio la renga, laudì il matrimonio, e compati l'avvocato.
3: Cosa diceu, signor Simon?
5: Mi, se stasse a mi, l'auderave.
0: Neanche a mi, no che vago in tel verde, no.
3: È puro paura che bisognerà che t'aggema.
1: Per cosa?
3: Perché il padre del puto venimo a dire il merito.
1: Venimo a dire il merito al padre del puto, se anda a parlare che signor Conte se l'impegno che si fa a sto matrimonio, perché il dice che non sentimenti se sta causa, e lo desti sussurri, è un uomo de garbo, e è un uomo che parla ben, e son sicura che signor Maurizio non sa verrà a vedir de no.
3: Cosa avemmo da far?
5: Caro amico, di tante che ne avemo pensato, no che sei la meglio di questa. Tor le cose come che le vien.
3: E l'affronto!
1: Ma che affronto? Col sei suo mario, se finio, l'affronto.
3: Sentito!
4: Signor Leonardo. Signor Leonardo. Signora Felice, la ganca e le sue debolezze. Però,
6: per dirla qualche volta. La sé una donna de garbo.
1: Ne è vero, signor Cansia.
3: Cosa ve mio da far?
5: Prima di tutto mi dirà di andare a disnare.
6: Oh, per dirla. Pareva che il disnare se avesse desmetteca.
1: Fe così, signor Leonardo. Se vuole che maniamo in pace, mande a chiamare vostra moglie, vostra figlia. Diseghe qualche cosa, brontole al solito un pochettino. Ma poi finimola. Aspettiamo che venga signor Riccardo e se viene il puto, finimola.
3: Se viene qua mia moglie, mia figlia, non credo di potermi tenere.
1: E via sfogheve. Gave ragione. Sei contento così?
6: Chiamemole!
5: Anche mia moglie!
1: Mi! Aspette! Mi!
3: Una gran ciacola con quella vostra moglie.
6: Vedeu! Non mi dice donca che sono un martufo. Se qualche volta ve lasso menar pare il naso. Se dico qualcosa, la me fa una renga e mi laudo.
5: Donne, donne e podone. Per un verso o per l'altro, le lavò la suo modo sicuro.
3: Con le lasse parlar, non le ga mai torto.
1: Vele qua, vele qua, pentie, contrite, e le vedo manda perdon.

0: se ne fa anche di queste.
1: Non la che una colpa, son causa mi.
0: Cosa meriteresti tu, frascongelo?
1: Parli con me, vi risponderò a me.
0: Gli uomini in casa, i morosi sconti.
1: Tri è con me che son causa mia.
0: E andevi a far squartare anche voi.
2: Oh, come parleo con mia mugger?
0: Oh, caro voi, compatime.
3: Signora Felice.
0: So fuori di me.
3: E cosa non avevo detto così pulito la sei giustata?
4: E anche voi, signora, meriteresti la vostra parte.
5: Mi? Mi c'è posso e vado io?
1: No, no, fermeve. Al povero signor Lunardo che c'era, resta in corpo un poco di collera. La volesto buttarla fora. Dal resto il ve scusa, il ve perdona. E se viene il puto, il se contenterà che il se sposa. Ne è vero, signor Lunardo?
0: Signora sì. Signora sì.
6: Caro Maria, se sapessi che passione che ho provato, credevi, mi non sapeva niente. Che se venivo con le maschere, non voleva lasciarle passare. Ma si sta.
1: Via, sono stata amico, soccorre. Ti segui anche tu qualcosa.
7: Caro signor padre, che domando perdonanza. Meno che no.
1: Sono stata a me, vi dico.
5: Per dir la verità, ho anche me la mia parte di merito.
4: Ah, sapevo che sei una signora di spirito.
5: Oh, più devo certo.
1: Chi sei?
7: Chi sei, Lori? E
3: mi hanno vista!
0: Chi sei? Uomini! Via, sa! Via!
1: Vedevo... Cosa femmio? Avevo paura che gli uomini ne magna. Non sei mia in quattro, non che sei uvù. La sei che i vegna.
0: Comandi uvù, parona.
1: Comandomi.
0: Quel forestiero non lo voglio. Se il venirò e lo anderò via me.
1: Ma perché non volevo? E sì, un signor onorato.
0: Calsia quel calsia, non lo voglio. Mia mugger e mia figlia non se usa a veder nessuno.
1: Per stavolta le gaverà pazienza. È vero, figlie?
0: Le dico che non lo voglio.
1: Aspetti. Che lo farò sta.

0: bien croire. Bien croire. Patroni.
1: Signoria.
2: Signor Maurizio, aveu savesto come che la s'è stata?
0: Mi adesso non penso a quello che s'è sta. Penso a quello che ha da essere per l'avvenir. Cosa dice signor Lunardo?
1: Mi dico che i fiori coi se ben arlevai non va in maschera e non va in casa delle pute civil.
0: Gave ragion. Andiamo via di qua.
3: No! Cosa è sto pipo?
2: No, vi dico per la verità, signor Lunardo, che la sia una vergogna! C'è uomo, c'è puttelo, dice, desdise, ve mueco, fa le girandole!
4: Ma guardate che sesti, ma non che l'avevi promesso, ma non avessi al contratto!
5: Ma che potete capire il tuo negozio, se ve l'ho fatto male, venite via! Ma
1: che la toga, che la sposa, che il se destriga. Sono stufo, non posso più.
0: E costa rabbia, i sa da sposar?
2: Se il sa in rabbia, sodano, non l'ha mica da sposarelo.
6: Caro signor Lunardo, non volevo che gli si dava la mano.
1: Aspetta! Che mi dà gasoso la collera.
6: Caro Mario, vi compatisco. Conosco il vostro temperamento. Se galantomo, se amoroso, se di buon cuore. Ma figurarsi, sei un pochetto sottile e stavolta che avevi anche ragione. Ma tanto mica vostra figlia l'avevamo domandata perdonanza e credeme che ridurre una donna a sto punto che ne vuole. Oh, ma lo vado perché vi voglio bene e perché voglio bene a sto punto. Per ella, per voi, darò tutto quello che ho. Sparserò il sangue per la pace di sta famiglia. Contente la puta, qui te per voi, salve la reputazione della casa. Se mi non merita il vostro amor, pazienza, sarà di me quel che vorrà mio marito. La mia sorte, la mia cattiva disgrazia.
7: Cara signora madre, sia la benedetta. Ti domando perdono anche a ella di quel che ho detto e quel che ho fatto.
8: La me fa piangere anche a me.
9: Vedeu, cole fa così, non se sepolte
10: niente. Insomma, cole buone o cole cattive, le fa tutto quel che le vuole.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Dino Cimagalli.
1: Bene, benvenuti tutti ad ascoltare questa telefonata quando sono le 23, 8 minuti e 38 secondi. Benvenuti, ma io stasera non ho veramente voglia di lavorare, sono sullo stanco e quindi pregherei l'ospite che è al di là del telefono di presentarsi da solo, anche perché tutto sommato è il suo mestiere. Ospite?
2: Ci sono, ma
1: ciao,
2: caro Dino.
1: Caro ospite, allora chi sei?
2: Intanto diciamo che anch'io questa sera non ho voglia di lavorare perché sono appena tornato a casa, mi hai preso al volo.
1: Andiamo subito a letto, lasciamo perdere, mandiamo dischi, musica.
2: No, la tentazione è quella di ascoltare della bella musica, questa Begin the Begin.
1: E questa è solo la sigla però.
2: Diciamo che mi chiamo Mino D'Amato, sono un giornalista del TG1, inviato del TG1.
1: E mi hai detto niente. Ti chiami Mino D'Amato, sei un inviato del TG1... Sei stato per 2 anni conduttore di Taglia Sera e adesso, tra poco?
2: E adesso diciamo che sono stato coinvolto nella preparazione della nuova Domenica Inn.
1: Insomma, abbiamo tanta carne al fuoco con Domenica Inn, eh? Non è cosa da poco.
2: È una grande sfida, innanzitutto.
1: A che cosa?
2: È una grande sfida nel tentativo di cominciare a progettare, a costruire e soprattutto a veder camminare, speriamo a grande velocità, una macchina televisiva che dovrebbe sostituire un'altra macchina perfettissima che è stata pilotata egregiamente per molti anni da quel campione che è Pippo Baudo.
1: Formula 1, eh?
2: Formula 1. Sì, Formula 1.
1: Senti Mino, però mi sembra che Domenica Inn sia la trasmissione della televisione italiana di tutte le reti che in assoluto è il maggiore indice d'ascolto, vero?
2: Sì.
1: Cioè delle trasmissioni periodiche, voglio dire, a parte alcune eccezioni.
2: Ma sai, il pubblico di Domenica Inn è un pubblico talmente complesso, talmente variegato che è impossibile in qualche modo definirne esattamente le caratteristiche. È un pubblico che nell'arco della domenica ha un turnover, come si dice, rapidissimo. Nel senso che ha una fascia di ascolto stabile, via via si sostituiscono altre fasce di ascoltatori che magari si mettono per pochi minuti davanti al televisore, vengono incuriositi, attirati, colpiti da una notizia e poi si alzano e fanno altre cose. C'è chi studia, chi giustamente va a passare un po' di tempo fuori di casa.
1: Chi va allo stadio.
2: Chi va allo stadio, c'è chi va al cinema. Chi si mette in cucina a sfaccendare o chi approfitta del pomeriggio per portare finalmente a termine il pullover per l'inverno.
1: Sì, comunque sono una barca, sono tanti, questo mi sembra che sia un dato incontestabile, no?
2: Sono tanti, tanti, per quasi 6 ore di trasmissione, dalle 14.05 alle 19.43.
1: Senti, quando cominciate? La data esatta qual è?
2: La data del varo è il 29 settembre.
1: 29 settembre, quindi il conto alla rovescia è abbastanza avanti. Tu dicevi sei stato coinvolto nella preparazione di questa macchina, ma ormai la preparazione deve essere in uno stadio abbastanza avanzato, no?
2: Sì.
1: Io
2: sono restio a parlare, ma non...
1: Ma tanto non ci sente nessuno.
2: No,
1: siamo tra me e te.
2: No, lo so che è una telefonata tra me e te, e soprattutto che questa telefonata non andrà mai in onda.
1: Mai.
2: Allora... Quindi diciamo che mi sento libero di parlare e quindi di raccontarti quasi niente.
1: Ma vediamo un po', insomma, la Domenica Inn di Mino D'Amato rispetto alla Domenica Inn di Pippo Baudo, cambierà pure qualcosa, o no?
2: Intanto diciamo a proposito di Pippo Baudo, che inevitabilmente viene portato in un discorso sulla Domenica Inn, diciamo che tra i tanti milioni di italiani orfani di Pippo Baudo mi ci metto anch'io.
1: Ok, asciugate le lacrime però?
2: No,
1: poi... Ti
2: rimbocchi
1: le mani?
2: No, mi sono asciugato le lacrime, dico semplicemente che ho passato anch'io molte delle mie domeniche a guardare Domenica Inn.
1: Sì.
2: Quindi sarò uno dei primi ai quali mancherà Pippo Baudo.
1: Tu mi scusi, io sto accendendo la pipa, senti sto rumore, scusa, scusate anche ascoltatori, ma senza la pipa non vado avanti. Sì, allora dimmi tutto.
2: Allora posso accendere una sigaretta?
1: Sì, ecco, stiamo facendo delle pause troppo lunghe, ma insomma tra pipa e sigaretta andiamo bene.
2: Aspetta un momento, senti questo rumore.
1: Allora, sentiamo la sigaretta di Mino D'Amato. Va là.
2: Però è anche vero che nel momento in cui Baudo è stato chiamato dalla Rai a coprire un'altra fascia molto importante, quella serale con un varietà sicuramente di grande, grande valore, è un giornalista che di solito si è occupato di tante cose, che soprattutto ha cercato nel corso degli anni di non essere identificato con una specializzazione, che ha rifiutato le specializzazioni, si trova in qualche modo sotto la luce dei riflettori.
1: Quattro riflettori in più. Quattro riflettori in più rispetto all'unico riflettore, no?
2: Sì.
1: Che avevi davanti finora.
2: Ma sai, poi in fin dei conti, per quelli che mi conoscono, sanno benissimo che è una posizione questa del personaggio che in qualche modo non mi si addice molto.
1: Senti, ma la gente comunque vuol sapere come sarà la nuova Domenica In. Tu stai girando intorno abilmente, diabolicamente, però non mi hai detto ancora come funzionerà questo spettacolo. Questa è la verità. E bisogna che lo dici, guarda. Non lo dico a nessuno, giuro.
2: Va bene. Allora, ecco. Cominciamo a dire una cosa, che intanto noi abbiamo sempre parlato di Domenica In come di altre trasmissioni di questo tipo, come di contenitori. In fin dei conti questo è un termine che nel corso degli anni si è usurato e il contenitore televisivo in qualche modo, credo lo stesso avvenga anche per il contenitore radiofonico, suona male, cioè sembra quasi che nel contenitore si possa mettere tutto quello che uno vuole in maniera magari disordinata e soprattutto approfittando del prestigio del contenitore per presentare fatti e personaggi che forse non meritano la luce della ribalta.
1: E allora?
2: Allora Domenica In non è più un contenitore, ma è un vero e proprio settimanale televisivo. Abbiamo la fortuna di svilupparci su quasi 6 ore di trasmissione e cercheremo di sfogliare più pagine possibili, di avere più inserti possibili.
1: Quindi,
2: niente rubriche.
1: Diciamo, scusa, la formula del rotocalco, un rotocalco popolare, senza che questa parola abbia nulla di sminuente, per carità, diciamo accessibile un po' a tutti, televisivo.
2: Esatto.
1: È questo?
2: Esatto.
1: Con tutto quello che un rotocalco contiene. Allora vediamo un po' se riesco a immaginare qualcosa, dalla cronaca alla musica ad altre forme di spettacolo e forse anche un pizzico di politica, così, politica fatta spiccia, no?
2: Sì.
1: Ci sto azzeccando quasi?
2: Sì, anche se secondo me tu mi stai prendendo in giro.
1: Perché?
2: E stai cercando di captare qualche cosa da poter trasmettere, da poter mandare in onda in modo da poter dare qualche notizia in anteprima. O
1: senti,
2: sbaglio?
1: Tu senti, arrivano queste sirene al...
2: Sì, lo sento, sì.
1: Ecco, questi studi che dovrebbero essere insonorizzati non lo sono, erano i pompieri che partivano qui da Via Asiago vicino alla Rai. Comunque, a prescindere, forse era un omaggio alla Domenica In, chissà, un omaggio di sirene a Domenica In. Comunque, sarà un rotocalco televisivo.
2: Forse era Pippo Baudo che cominciava a partire nel tempo.
1: Sì, ha messo una sirena sulla macchina.
2: Spegnere qualche incendio.
1: Senti, però anche l'elettronica, se non vado errato, avrà la sua parte nella nuova Domenica In. Ci sarà un giocone, vero?
2: Sì, è una delle
1: novità. Ti sento reticente, D'Amato, come mai così reticente?
2: Ma sono reticente perché tu immagina di parlare con il direttore di un giornale alla vigilia dell'uscita, Dino Cimagalli, che da molti anni lavora come inviato, come corrispondente di noti rotocalchi, eccetera, e a un certo punto prepara un settimanale.
1: Ah.
2: Un giornalista che si chiama Mino D'Amato gli telefona un mese prima e gli chiede come sarà questo settimanale.
1: Beh, io non glielo dico perché potrebbe esserci della concorrenza, ma in un caso come questo come fa a far concorrenza Domenica In?
2: Ma intanto, sai, noi in fin dei conti un settimanale si imposta sull'attualità.
1: Certo.
2: E non puoi impostare una griglia di trasmissione dicendo o c'è questo oppure di riserva abbiamo quest'altro.
1: Vabbè, insomma, allora devo raccontare io alcune cose. Avrete degli inviati molto speciali,
2: sì,
1: di nome, di grido, in giro su eventi di cronaca. Uno di questi sarà Gina Lollobrigida.
2: Ma non vale, qui c'è qualcuno che...
1: che ha già firmato il contratto e che quindi sarà la super inviata speciale. Accanto a te, nella conduzione, Elisabetta Gardini, che abbiamo già visto in Fantastico 5, se non vado errato. E poi il trio di Tasto Matto, come si chiamava? Scacco Matto, Tasto Matto, non mi ricordo.
2: Tasto Matto.
1: Tasto Matto, Marchesini, Lopez e Solenghi.
2: E Solenghi.
1: Devo dire tutto io allora.
2: Allora, vi abbiamo trasmesso una telefonata con Dino Cimagalli a proposito del nuovo
1: Domenica. No, scherzi a parte. Comunque so che ci sarà anche veramente un cervellone, un centralino particolarissimo, in grado di ricevere, teoricamente, 10 milioni di telefonate nello stesso momento. Esatto questo?
2: Sì.
1: E con questo centralino si farà un gioco eccezionale che i telespettatori potranno seguire man mano che si svolge sullo schermo, grazie proprio a congegni elettronici. Potranno addirittura da casa spostare delle cose in studio. Esatto, Mino D'Amato?
2: Esatto.
1: Vabbè, ti devo tirare fuori le cose con le tenaglie, porca
2: miseria. No, non
1: guarda
2: vale.
1: Che intervistare un giornalista è difficilissimo, io non me ne ero mai accorto, sinceramente.
2: No, non vale, io ho lasciato la redazione circa 20 minuti fa.
1: Sì.
2: Vuol dire che tu sei passato dalla redazione,
1: no.
2: Hai guardato nella mia scrivania,
1: no,
2: e hai raccolto
1: no.
2: I segreti faticosamente.
1: Vabbè,
2: nascosti.
1: Ma volevo solo dare qualche anticipazione ai futuri spettatori di Domenica In, così. Vabbè Mino, adesso lasciamo da parte un attimo Domenica In, perché so che tu sì, ci sei molto dentro, ci stai dando tutto. Punti molto, però non sei un divo. Ecco, sei un antidivo. Anche ai tempi di Taglia Sera non tenevi ad essere un personaggio. Volevi mantenere il tuo ruolo, che poi forse è quello più naturale, di giornalista, giusto?
2: È vero.
1: Ecco, adesso la domanda che mi viene così ovvia, banale se vuoi. Come ti troverai quando la gente continuerà, anzi, sempre più ti riconoscerà per strada, magari ti chiederà autografi, cose di questo genere? Tu che fai?
2: Non provo nemmeno a immaginare, perché secondo me è un prezzo talmente alto da pagare che mi metterà molto a disagio, quindi non voglio nemmeno pensarci. Io credo che per noi giornalisti la cosa più importante sia quella in qualche modo di essere inosserbati, di passare inosservati.
1: Tu m'hai
2: per
1: capito.
2: Poter osservare meglio gli altri.
1: Sì Mina, ma tu mi hai capito, tu arrivi alle 2 di domenica, no? Per un certo numero di domeniche, che sono tante, fino alla primavera estate, e stai lì per 6 ore, passa un po' inosservato, poi quando esci un po' dura, eh? Come fai? Ci sei?
2: Sì, no, stavo pensando che allora la richiesta a mio figlio di procurarmi una mascheratura dei fratelli Marx è stata una buona idea, perché è l'unico modo per passare inosservato.
1: No, ma ti abituerai, perché io penso anche quando è cominciato Italia Sera, dopo un po', fatalmente, la notorietà ti ha provocato qualche curiosità intorno. Questo penso che sia successo, no?
2: Sì, però devo dire nella forma giusta, almeno così a me sembra.
1: Vabbè, non sei Elton John, certo, non ti strappare i vestiti, insomma.
2: No, nel senso, per esempio, che mi succede molto frequentemente, soprattutto in quest'anno in cui ho lasciato Italia Sera e ho avuto finalmente l'opportunità di girare l'Italia come non facevo da anni, di accorgervi che in qualche modo, salvo quelli patiti dell'elettrodomestico che ti riconoscevano anche se indossi la barba finta e un cappellaccio alla sì. Cowboy, diciamo che gli altri in qualche modo riconoscono in te qualcuno di molto familiare, una persona che loro forse hanno conosciuto, che forse è il nuovo inquilino di casa, forse è il cliente della banca, forse è l'impiegato o il professionista che va a prendere il caffè al mattino in quel bar, e quindi un'aria familiare che portava, che porta ancora molti a salutarmi con grande familiarità, come se mi conoscessero da tanto tempo, anche senza individuare il nome.
1: E questo è molto bello, molto simpatico.
2: E questo è piacevole.
1: Senti Mina, tu pensi che avrai nostalgia del giornalismo propriamente detto in questo tuo anno di esperienza, in questo primo anno, poi ne seguiranno gli altri sicuramente?
2: No, non credo.
1: Ah, non lo so. Vediamo.
2: Questo non lo sa nessuno, ma insomma non credo.
1: Tu avrai un po' di nostalgia, credi che avrai nostalgia?
2: No, io credo di no, perché questo è un modo per fare giornalismo.
1: Pure questo è vero. Senti, da quanto tempo tu fai questo mestieraccio?
2: Il mestieraccio lo faccio dal 1900, mi sembra, 65.
1: 20
2: anni. È la data in cui ho fatto gli esami da professionista, i primi esami da professionista.
1: E tu lavoravi in un quotidiano, al Tempo di Roma?
2: Ma sai tutto.
1: Guarda, che io prima di venire qua, sai, mi documento in una maniera mostruosa, mostruosa. No, veramente, hai cominciato al Tempo di Roma?
2: Ho cominciato al Tempo di Roma, ho fatto il praticantato lì e anche prima ho lavorato per Rotocalchi. Insomma, è una vecchia passione.
1: E poi ti sei innamorato della televisione quanti anni dopo?
2: 3 anni dopo, 1968, era la fine di marzo, sono entrato in una moviola ed è stato amore a prima vista.
1: Eri un raccomandato?
2: No, perché ero entrato come ospite in quella moviola.
1: non avevi santi in paradiso, insomma, quindi sei entrato in Rai così.
2: No, non ho mai avuto santi in paradiso, salvo quelli che sono, diciamo, iscritti nel calendario.
1: Sì, quelli, i santi veri, insomma,
2: i
1: santi metaforici.
2: No, non i santi metaforici.
1: E beh, la tua carriera ha avuto tanti successi, a prescindere quello più appariscente di Italia Sera, evidentemente. Però hai fatto un sacco di cose, un sacco di scoop, di servizi in giro per il mondo. Perché non me ne ricordi qualcuno? Che io sono bravo, ma non è che poi passo tutto in testa proprio, eh? Qualcosa mi sfugge. Dimmi tu qualcosa che hai fatto di particolare.
2: Ma ho fatto cose strane in giro per il mondo, da una caccia al capodoglio, facendo una cronaca diretta di quello che succedeva su una piccola barca da pesca nelle isole Azzorre nel 1970. Mentre un gruppo di disperati pescatori portoghesi andavano a caccia di questi bestioni del mare con un arpione come ai tempi di Aqab, e lo facevano per 3.000 lire al giorno.
1: E dopo questa esperienza alla Moby Dick?
2: Poi ho fatto molti documentari,
1: sì.
2: Molte corrispondenze di guerra, dal Bangladesh all'Irlanda del Nord, dalla guerra del Golan al Vietnam, alla Cambogia. Ecco, proprio oggi sui giornali si parlava di Pol Pot.
1: E infatti è stato esonerato per limiti di età, dicono assurdamente.
2: E mi sono ricordato che esattamente 10 anni fa, aprile del 1975, il 12 aprile, sono stato l'ultimo giornalista a entrare a Phnom Penh. Beh. È un po' la mia vicenda, ricorda moltissimo quella raccontata dal giornalista americano, però del New York Times, e che è stato il soggetto di un film, Le Urla del Silenzio.
1: Ah, Le Urla del Silenzio, sì.
2: Ho vissuto la stessa esperienza.
1: Però non hai fatto il film. Annaggia.
2: Non ho fatto,
1: vedi,
2: il film, perché, sai perché? Tendo a non raccontare mai, quando ritorno, le mie esperienze. In fin dei conti si bruciano, si condensano nel servizio televisivo che riesco...
1: Certo.
2: A preparare.
1: Poi Tam Tam, i famosi Tam Tam.
2: E poi Tam Tam, 10 anni dopo, 1970, no, 2 anni dopo, 1977, i primi numeri di Tam Tam. E mi ricordo una vigilia talmente dura che assomiglia in qualche modo a quella che sto vivendo per Domenica In.
1: Sì, gli esami non finiscono mai, come diceva De Filippo? Sì.
2: Come diceva Edoardo. Sì.
1: Come diceva Edoardo.
2: Senti, gli esami non finiscono mai.
1: Visto che abbiamo ancora un paio di minuti, volevo completare un po' la tua fotografia, la tua immagine, no? La tua immagine anche familiare ai nostri ascoltatori. E allora Mino D'Amato, di anni?
2: Anni 47.
1: 47, sposato?
2: Sposato.
1: Con la signora?
2: Si chiama Allen, mia moglie.
1: Allen, con figli quanti?
2: Due figli.
1: Come si chiamano questi figli?
2: Una figlia che si chiama Donatella e ha quasi 26 anni, ne compie adesso. Un figlio che si chiama Giampaolo e ne compie 19.
1: 19, quanti cani c'hai?
2: E poi due cani.
1: Hai visto?
2: Ma non vale.
1: Non vale.
2: Non vale.
1: C'hai anche due cani e c'hai anche l'hobby del pattinaggio.
2: E ho anche l'hobby del pattinaggio.
1: Ecco.
2: Una volta pattinavo anche molto molto bene. Adesso mi accontento di portare i pattini nel bagagliaio della macchina sperando di tirarli fuori. Ma purtroppo rimangono sempre sepolti da chili e chili di carte, di documentazione, di giornali e di idee che magari uno non realizza mai.
1: Mino D'Amato, abbiamo un soffio di secondi, veramente un soffio. Saluta tu come ti pare i nostri ascoltatori.
2: Ma io direi che... è importante vivere bene con se stessi per poter vivere bene con gli altri, che è importante qualche volta quando si raggiunge il successo, se si raggiunge.
1: Perfetto.
2: Vivere meglio con il successo, ma non vivere per il successo. E poi vorrei augurare a tutti una serena serata.
1: Grazie, tu senti Begin the Beginning, è partita la sigla. Grazie, ciao Mino D'Amato, in bocca al lupone e ci vediamo sugli schermi il 29 di settembre.
2: Ciao,
1: ciao Mino, buonanotte, ciao.

Buonasera amici ascoltatori da Luciano Lucignani. Questa sera abbiamo al microfono, al telefono, un giornalista molto noto che credo che la maggior parte di voi non solo conosce di nome, ma conosce per averne letto i libri, gli articoli che regolarmente appaiono sul Corriere della Sera. Si tratta di Luca Goldoni, autore di

0: diretta della realtà quotidiana. Ora, con questo libro invece ci porta in un'avventura un po' diversa, ma sentiamo da lui stesso il perché di questo piccolo cambio di rotta. Buonasera Goldoni.
1: Buonasera Lucignano.
0: Come sta?
1: Abbastanza bene.
0: Non è che le ho rovinato il sabato sera, no?
1: No, assolutamente, di solito sto sempre in casa.
0: Senta Goldoni, io vedevo qui, ho letto il libro e poi ne parliamo perché... Molto interessante, questo La tua Africa è in polemica, diciamolo pure agli ascoltatori, perché in polemica è una risposta alla Mia Africa della Blixen, insomma, in qualche maniera, o no?
1: Esattamente.
0: Ecco, e vedevo, prego, dica pure lei.
1: Chiedo scusa, sono stato un po' raffreddato e sono un po' così. Dunque, dicevo, parte da questa considerazione questo libro, che La mia Africa della Blixen è la storia irripetibile di una persona che ha vissuto laggiù per 12-13 anni, quindi ha fatto un certo tipo di esperienze. La tua Africa, cioè tua, di te lettore, è l'Africa che c'è ancora oggi, che può essere vista un po' più a volo d'uccello. Chi vive dentro al collo in una realtà ne ha una certa visione.
0: Certo.
1: Però anche chi arriva dal di fuori e che non ci ha vissuto a lungo, forse riesce a cogliere qualche cosa che chi vive dentro non vede. Vede sì, qualche cosa di più e qualche cosa di meno.
0: Certamente.
1: Qualcosa di diverso.
0: Infatti questa è un'osservazione, per esempio, che io mi sono sentito fare, quella che lei diceva ora, parecchie volte, quando mi dicevano: ma voi che cosa vuoi sapere di questo paese se tu ci sei stato, non so, mettiamo anche New York, una settimana. Lui ci ha vissuto 5 anni, ma qualche autorizzazione a dire che cosa penso di una città che ho visto in una settimana devo averla anch'io, perché altrimenti vuol dire che sono stato lì bendato con gli occhi chiusi,
1: certo.
0: No?
1: Infatti, voglio dire, spesso i direttori dei giornali, dei quotidiani, mandano in una città, in un luogo dove c'è un corrispondente, mandano un inviato speciale, perché viene da di fuori, con occhi diversi, con orecchie diversi, più fresco, quindi non capirà tutto, però capisce qualche cosa di diverso.
0: E soprattutto coglie la differenza fra il posto da cui lui viene e quello che trova.
1: Esattamente.
0: E quello in cui vi arriva, insomma, certo.
1: E quindi proprio io ho fatto questo esercizio qui, che io sono stato in Africa, da 20 anni bazzico l'Africa, però vado, torno, ci torno ancora un'altra volta, vengo via, vado, vengo, la vedo sempre un po' con gli occhi di chi viene da lontano. È che l'occhio, praticamente è l'occhio del turista che può ancora con i famosi, fatidici, famigerati, se vuole, viaggi organizzati, può ancora raggiungere questi luoghi lontani e fino a pochi anni fa proibiti.
0: Però la sua è un'esperienza un po' diversa da quella del turista, a parte la qualità della persona, voglio dire, l'abitudine a osservare, a studiare i luoghi, anche la frequenza. Lei, vedo nel suo libro che ha fatto più di un viaggio in Africa e che la conosce in un modo un tantino diverso da quello che possono conoscere di quelli che prendono un biglietto alle agenzie di Franco Rosso o di qualcun altro, no?
1: Certamente, io praticamente la mia carriera giornalistica si è svolta sempre su due binari. Uno è quello così di commentatore, osservatore della realtà italiana, però io ho continuato a fare, faccio tuttora l'inviato speciale, per cui vado dove mi scaraventano. Sono andato a fare guerre, la guerra del Biafra, la guerra in Nigeria, guerre, le solite guerre tra Israele, le tante guerre che sono tra Israele e Egitto. Quindi l'Africa l'ho girata da professionista per tanto tempo, ultimamente anche in vacanza. Ecco, in questo libro, così, conterei, mi auguro, spero di dare dei suggerimenti a chi ci va per una settimana e 10 giorni, si trova paracadutato laggiù e forse, non so, leggendo le mie pagine può avere qualche indirizzo, qualche orientamento, qualche suggerimento, come dicevo prima, perché bisogna documentarsi un po' prima di partire per un viaggio. Io leggo molto prima di partire per un viaggio. Questo non è certamente un libro, non è un saggio sull'Africa.
0: Né un vademecum, certo. Non,
1: non è questo, però dà molti consigli, insomma, io l'ho vissuto abbastanza, e poi difendo un po' questi famigerati, come dicevo prima, viaggi organizzati, perché io le confesso che se c'è un viaggio organizzato per andare a Parigi, ci vado con viaggio organizzato, perché risparmio 500.000 lire tra alberghi, ristoranti, aeroplani. È chiaro che quando sono a Parigi non andrò a Place Pigalle, come dice il programma del
0: certamente, sì.
1: A Parigi me la organizzerò per conto mio. E così
0: però in Africa forse conviene, lei dice, no?
1: Appunto, voglio dire, o uno è un nababbo e allora ci può andare per conto suo o se lo organizza per conto suo. Ma se non è una babbo e vuole risparmiare un po', si affida a una buona agenzia e quando è sul posto poi va a vedere le cose che gli interessano.
0: Può anche seguire qualcuno di questi suggerimenti, perché vedo che oggi alcuni di questi questi dépliants, tanto per usare

0: Una parola che poi nel libro ritorna, sono anche organizzati in modo, innanzitutto sono molto ricchi di informazioni, i viaggi stessi sono fatti in maniera utile, vorrei dire, soprattutto per chi non conosce ancora il paese. Purtroppo c'è una grande concorrenza di agenzie poco serie, per cui ogni tanto, lei lo sa meglio di me, leggiamo sui giornali che c'è una carovana di gente che aspetta in un albergo perché l'aereo che li deve portare indietro non arriva. I voli charter, tutte queste piccole cose, cioè c'è un po' di piccolo cabotaggio in questa attività industriale,
1: Esattamente.
0: che spesso rovina anche quelli che invece lavorano seriamente, insomma.
1: Esattamente,
0: Senta,
1: esattamente.
0: Goldoni, ma questo male d'Africa io sono sicuro che c'è. Come lo potremmo, non so, è difficilissimo da definire. Io sono stato molto poco in Africa, le volevo dire. Insomma, ho visto abbastanza bene l'Egitto, ho fatto una piccola incursione. Del resto molto facile da fare nel deserto, ma il deserto in Egitto c'è una differenza come tra il marciapiede e la strada, insomma c'è un certo punto che basta, è finito il verde e c'è il deserto. E poi sono stato un pochino in Senegal, però sento sempre che c'è un grande richiamo di questo paese. Ora, chi c'è stato come lei molto di più, in che cosa consiste questo mal d'Africa, questa nostalgia, questa specie di spleen, non so che rimane nell'animo di chi c'è stato.
1: Io farei questo esempio. Io per esempio sono stato in India diverse volte, ho ammirato stupefatto questi templi stupendi, queste testimonianze di una civiltà straordinaria, però di fronte a questo mondo un po' tenebroso ho sempre avuto la sensazione di restare al di qua di una porta, al di qua di una finestra. Non ero coinvolto da queste cose qui, che pure vedevo grandi. Ecco, in Africa accade il contrario, cioè in Africa uno ha la sensazione di penetrare questo mondo che sta visitando, perché non c'è un'antica Africa,
0: Certo,
1: l'Africa è
0: stavo
1: terza.
0: per dirlo, perché non c'è una precedente civiltà.
1: Non c'è una precedente civiltà, c'è praticamente la sensazione di vivere il primo giorno della creazione, o quasi.
0: Certo,
1: Io parlo
0: certo.
1: sempre di un'arca di Noè che è arrivata intatta attraverso questo diluvio di secoli fino ad oggi, popoli, animali, odori, luce, paesaggi, nuvole. Tutto è rimasto intatto. Ecco, forse questa sensazione profonda, proprio esistenziale, la parola è un po' impegnativa, ma la spenderei volentieri in questa occasione. Cioè questa sensazione di che cos'è la vita, di che cos'è la vita in un
0: Di che
1: certo
0: cosa doveva
1: senso.
0: essere, come è nata, dove nei primi.
1: Come,
0: Sì,
1: ecco, la vita,
0: certo.
1: l'uomo è nato là, cioè storicamente sembra che il primo essere abbastanza simile all'uomo sia nato proprio in quelle zone lì.
0: Sì, in
1: Ecco,
0: Tanzania mi pare, no? Che è stato
1: sì,
0: trovato questo
1: esattamente.
0: cranio non so come si chiama, ma insomma di un uomo antichissimo, addirittura di un uomo che è tramite tra l'essere umano come noi lo conosciamo e i suoi precedenti
1: Esattamente,
0: antropoidi.
1: esattamente. E una nemesi ha voluto proprio che là dove l'uomo è nato ha fatto meno strada sul piano della civiltà, così come la intendiamo. Loro la intendono in un'altra maniera, perché io racconto la storia in questo libro di un giovane Masai, di un pastore che è stato mandato a Londra a studiare per medicina, si è laureato magnificamente, si è sposato, ha vissuto a Londra per 12-13 anni, poi è tornato per seppellire, non per seppellire il padre, insomma, perché i Masai non seppelliscono, cioè non fanno non scavano una buca per non ferire la terra che è la loro madre. Quindi, comunque è venuto per onorare suo padre morto, coperto da un tumore di ciottoli, e accompagnato dalla moglie, poi è rimasto lì una settimana, poi 10 giorni, poi un mese, poi 2 mesi.
0: Non si è più
1: La moglie ha
0: mosso.
1: capito che non voleva più tornare via e se n'è ritornata via lei a Londra, e lui è rimasto e è tornato a fare il pastore nonostante si è laureato in medicina. La civiltà per loro è probabilmente questo vivere in pieno, questo vivere pienamente, sentirsi parte del gran gioco della natura, della vita. E se ne trovano parecchi di questi casi, di gente che non vuole assolutamente lasciare questa cultura. Certo, i più sono quelli che si fanno
0: Sì,
1: attraversare.
0: io leggevo anche nel suo libro, Goldoni, una lettera bellissima che c'è, devo dire. Lei l'ha chiesta al suo amico Giorgio Torelli e lui le ha mandato una lettera, mi pare, sulle missioni, sui missionari che sono in Africa e sulle missioni e sulla diversa Africa che vede chi parte e fa il giro di queste missioni, diversamente da chi invece si limita a un percorso turistico. E devo dire che anche quell'altra immagine di Africa che viene fuori da questa lettera di Torelli, quest'Africa sofferente, drammatica, schiava ancora praticamente di un mondo civile, messa a contrasto con la civiltà di cui noi godiamo, una civiltà di cui Torelli secondo me si fa però un'idea un pochino troppo ottimistica, insomma cominciamo a soffrire anche noi di questa civiltà qui, cominciamo a averne, non dico le scatole piene perché forse è una frase che stona col discorso che stiamo facendo, ma insomma non la apprezziamo più tanto.
1: Direi
0: forse
1: proprio di sì. Sì, abbiamo certamente respirato più radioattività noi in questo mondo civile che non loro laggiù nelle
0: Chernobyl là non c'è stato, insomma, ecco, certo, questo è poco, certo, ma è sicuro, sì.
1: Certo.
0: Dicevo però è anche molto bella questa idea di Africa, e vedo che nel proprio per parlare di quel mal d'Africa che dicevamo, lei ha fatto, o chi, la casa editrice, insomma, nella retrocopertina del suo libro c'è scritto perché i momenti che leggo ai miei soggiorni africani sono più forti o più incantati di quelli che ho collezionato in tanti altri viaggi, cioè perché non c'è il mal d'America, non c'è il mal d'Asia, non c'è il mal d'Australia. È vero, forse l'Australia potrebbe gareggiare con l'Africa, perché credo che anche in Australia non ci sia, c'è una civiltà moderna, come del resto forse anche a Nairobi, forse anche in altre città, grandi città dell'Africa, come oggi certamente c'è in Algeria o in Tunisia, dove vedo alberghi che non hanno nulla da invidiare a quelli delle Hawaii oppure delle Bahamas o della California, insomma. Però certamente c'è rimasto qualche cosa di vergine, di antico, che era proprio quello che lei mi diceva. E come mai questo libro è il primo, mi pare, che esce nella raccolta dei suoi scritti e che esce fuori dalla raccolta, come dicevo all'inizio di questa nostra conversazione, delle piccole osservazioni sui luoghi comuni intorno ai quali noi riusciamo a ricamare praticamente la nostra esistenza?
1: Ma perché, come dicevo, la mia vita professionale è fatta anche di viaggi, e mi sono accorto a un certo momento che ero pieno di ricordi, di emozioni, di nostalgie, tutte legate all'Africa, in particolare al Kenya. E allora mi sono detto che forse valeva la pena di tentare di dare un corpo a tutto questo mondo che mi girava dentro, perché il vero fascino dell'Africa è questo qui, che appunto quando ci stai, ci vai, ci stai bene, scopri tante cose, ti fai amici tra i neri, che sono della gente molto disponibile, i neri kenyoti sono molto disponibili a differenza della maggior parte dei neri, e tutto questo ti resta dentro, per cui è una specie, appartiene a una specie di geografia spirituale, direi, questa, l'Africa, perché anche quando sei qui ogni tanto, non so, prima di dormire, se voglio distendermi un po', penso a certe situazioni africane, ecco, me la porto dietro, come dicevo prima, come una geografia spirituale questa parte qui. E allora ho pensato che valeva veramente la pena di mettere insieme 200 pagine per raccontare le mie sensazioni, quello che io provo quando sono laggiù, e per tentare di trasmettere questo bacillo che è veramente bello. Se uno non l'ha provato non lo può capire, ma chi l'ha provato?
0: Ah, certo, è una splendida malattia.
1: Non se ne libera più.
0: Senta Goldoni, se uno, parliamo dei nostri ascoltatori, se qualcuno dei nostri ascoltatori avesse voglia di fare un viaggio così in Africa, lei che consiglio le darebbe? Cioè dove gli direbbe di andare innanzitutto?
1: Sì.
0: Forse il Kenya proprio, lei?
1: Senz'altro in Kenya, perché il Kenya tra i paesi africani dell'Africa centrale naturalmente è il più attrezzato turisticamente, però gli direi non considerare l'Africa un pezzo d'estate che ti conquisti a dicembre o gennaio, cioè non andare su una spiaggia a sparapanzarti, ad abbronzarti per 7 giorni o per 10 giorni. Vai lì, stai lì 2 o 3 giorni, riposati, e poi comincia a prendere delle jeep, dei piccoli aeroplani da safari, come chiamano loro, e comincia ad andare a Masai Mara, comincia ad andare a Treetops, cioè cerca di andare dentro l'Africa, lascia l'Africa del mare, che certamente è una riccione molto più bella, però è
0: certo.
1: E vai dentro, troverai delle guide che ti porteranno di qua e di là, vedrai animali straordinari, vedrai gente straordinaria, come dicevo prima, gente che è rimasta immutata, che sembra apparentemente paga, gratificata dal tipo di vita che fa.
0: È un paesaggio anche, credo, meraviglioso, no?
1: Certo.
0: Un paesaggio, il blu del mare, il blu di certi laghi.
1: Sono incredibili, i cieli, nessuno ha parlato mai dei cieli africani, che non so, dico cieli, non è un cielo, sono 10, 12, 20 cieli, la trasparenza dell'aria rende veramente fino all'orizzonte, per cui vedi cieli con nubi a catinelle, cieli con delle tempeste, cieli sereni completamente, cieli con striature, vedi 10-12 cieli in quello che per noi è normalmente il cielo.
0: Goldoni, noi abbiamo terminato il nostro tempo. Io voglio ancora ricordare agli ascoltatori che abbiamo parlato con lei, cioè con Luca Goldoni, autore della Tua Africa, un libro che in questi giorni, da qualche settimana, è nelle librerie e che è pubblicato da Rizzoli. Io la ringrazio, mi dispiace di dover smettere così una conversazione che, come al solito, verso la fine diventa più interessante, ma purtroppo questo è il nostro tempo. Io le do la buonanotte e grazie ancora.
1: La ringrazio anch'io e le auguro buonanotte insieme a tutti i nostri ascoltatori.
0: E buonanotte a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani, ci sentiamo ancora domani sera. It brings back a memory evergreen.
2: Abbiamo trasmesso in diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bizak la telefonata di Luciano Lucignani.
3: Rai Radio Tech & Tech.

0: Archimede, il racconto della scienza, benvenuti. Siamo su Radio Tech e Te, io sono Danilo Angelelli. Un tema che da alcuni decenni è o dovrebbe essere centrale, quello del cambiamento climatico. Noi ne parliamo in questa puntata rileggendo, anche come sempre, il passato. Il programma di archivio che ascolteremo arriva dal 1998. Torneremo poi ai giorni nostri per restringere il campo con le questioni relative alla comunicazione del cambiamento climatico. Subito con noi Piero Lionello, docente di fisica dell'atmosfera e oceanografia dell'Università del Salento, presidente del network MedClimer, Mediterranean Climate Variability. Benvenuto.
1: Grazie per l'invito.
0: Lionello, non esageriamo se diciamo che in qualche modo si parla di aumento di concentrazione di gas serra nell'atmosfera da più di un secolo.
1: L'aumento di concentrazione di gas serra, principalmente CO2 in atmosfera e i suoi effetti sul clima globale sono cose note, almeno per grandi linee, dalla fine dell'Ottocento, primi anni del Novecento. Direi che è entrato nel dibattito pubblico e politico a partire da metà degli anni 70. Quanto questo sia adesso centrale, non lo so dire. Certamente c'è una crescente attenzione dei media e delle dichiarazioni di decisori politici a vari livelli che affrontano il problema. Le evidenze che un cambiamento climatico è in atto sono incontrovertibili. Anche l'attribuzione di gran parte degli effetti che osserviamo all'aumento di CO2 e altri gas serra in atmosfera prodotto dall'uso intensivo di combustibili fossili è evidente. La negazione di questo è una cosa infondata e scientificamente scorretta, per non usare altri termini. Al tempo stesso non è sicuramente lecito, scientificamente fondato, individuare in ogni fenomeno climatico, meteorologico, si fa spesso confusione fra i due concetti, che avviene un effetto del cambiamento climatico.
0: È innegabile, ci sono elementi di preoccupazione.
1: Beh, è giusto avere degli elementi di preoccupazione, che è quello che esprimono i rapporti dell'IPCC. Ci sono dei rischi che ci troviamo ad affrontare e, se ignorati, come appunto dei rischi, potrebbero provocare delle gravi conseguenze negative. Quindi sicuramente non è un problema da sottovalutare, perché potrebbe avere conseguenze molto gravi sulle future generazioni.
0: Lionello, la Terra e l'uomo nella storia hanno sempre assistito a dei cambiamenti climatici. È il cambiamento che stiamo attraversando ora che ci deve far parlare di crisi climatica?
1: Beh, tutti i cambiamenti climatici in una certa misura sono state delle crisi. Non dobbiamo pensarli come placide transizioni tra due situazioni diverse. Sono state accompagnate grandi sconvolgimenti ambientali, anche quelli del passato. La differenza è che quelli del passato avvenivano senza che nessuna specie vivente ne avesse consapevolezza ed erano legate a processi naturali che sicuramente esistono, hanno cambiato il clima per il passato. Adesso c'è una specie che sta determinando cambiamenti fondamentali nell'ambiente e nel clima e dipende da questa specie, cioè da noi, dall'Homo sapiens, da quale sarà la futura evoluzione del clima.
0: Lei si occupa in maniera specifica di impatti dei cambiamenti climatici nell'area del Mediterraneo. Cosa rende particolarmente vulnerabile questa regione?
1: L'area del Mediterraneo ha come caratterizzazione, dal punto di vista dei cambiamenti in atto, un marcato riscaldamento nella stagione estiva e una diminuzione delle precipitazioni. Molte altre aree sono a rischio, ma queste due sono delle caratterizzazioni dell'area mediterranea. La questione è che il rischio non è soltanto legato all'entità del pericolo, del fattore di cambiamento climatico, è anche legato alla particolare configurazione e struttura dell'area interessata. E il Mediterraneo, per le sue caratteristiche di morfologia, di cultura, di tecnologie, di insediamenti e di ecosistemi, è particolarmente a rischio. Le faccio un esempio per chiarire. L'aumento del livello del mare del Mediterraneo è, in questo momento, in base alle conoscenze scientifiche disponibili, è sostanzialmente simile a quello che avviene in media a scala globale. Cioè non è una zona dove il mare aumenta di più o di meno della media globale. Però il Mediterraneo è un mare dove le maree sono estremamente limitate. Una quantità enorme di insediamenti si trovano quindi molto prossimi al livello medio mare. Questa è una caratteristica della zona del Mediterraneo. e di conseguenza questi insediamenti, queste attività produttive, questi siti culturali, alcuni patrimoni dell'umanità, sono esposti anche e vulnerabili anche in conseguenza di un piccolo aumento del livello del mare. Un'altra cosa, se lei mi permette di aggiungere, è la scarsità delle risorse idriche. Alcune aree del Mediterraneo, non tutte, sono soggette a una cronica scarsità e irregolarità di risorse idriche. E in questo scenario una ulteriore diminuzione delle precipitazioni potrebbe innescare delle crisi con conseguenze gravi sui raccolti, sulle popolazioni e sugli ecosistemi. Quindi è un problema serio.
0: Lionello, le strategie possibili?
1: È chiaro che di fronte al livello del mare ci sono varie strategie possibili, che vanno da quello dell'aumento delle difese costiere, che in genere è riservato per vari motivi a poche località, a quello di individuare delle strategie che consentano di spostare o limitare gli effetti negativi dell'aumento del livello del mare. Per quanto riguarda l'agricoltura, si apre un mare di possibilità che però vanno ovviamente pianificate con tempo in termini di sviluppo di strategie e di raccolti che siano in grado di essere sostenuti in condizioni climatiche diverse.
0: Lei è tra gli autori del rapporto dell'IPCC, l'organismo dell'ONU per la valutazione dei cambiamenti climatici. Titolo del rapporto Climate Change 2022, traducendo impatti, adattamento e vulnerabilità. Già il lavoro precedente a questo aveva mostrato le conseguenze negative sul pianeta. Aumenta l'attenzione per questi rapporti di valutazione?
1: Se guardiamo l'opinione pubblica e anche le COP, è evidente che l'attenzione per questi rapporti di valutazione è crescente nel tempo. L'attenzione che i media riservano alle COP, per esempio le ultime COP, non ha avuto precedenti. Il fatto stesso che ci sia questa agenda di incontri periodici e il fatto che per esempio il Mediterraneo sia stato inserito esplicitamente come area geografica nell'ultimo rapporto dell'IPCC rivelano una certa attenzione. Poi se uno guarda la realtà dei fatti e vede che le emissioni non sono diminuite, quindi non siamo sulla linea che ci porterà a contenere il cambiamento climatico in termini di riscaldamento globale sotto il grado e mezzo e forse neanche sotto i due gradi. La tendenza attuale, quello che viene chiamato business as usual, porterebbe a un aumento di circa 3 gradi alla fine del secolo.
0: 3 gradi alla fine del secolo, che scenario si potrebbe configurare?
1: Uno scenario in cui i cambiamenti saranno radicali, gli adattamenti estremamente costosi e avranno dei limiti per cui non sarà possibile evitare conseguenze negative.
0: Aumentano le temperature, si allarga la forbice tra ricchi e poveri.
1: Questa è una delle conseguenze, come in un certo senso, di molte crisi. Chi ha possibilità di strumenti per resistere alla crisi è favorito rispetto a chi si trova a condizioni di inferiorità. Popolazioni, paesi a basso livello di sviluppo tecnologico e a basso livello di reddito sono chiaramente molto più a rischio che non comunità o nazioni o anche all'interno della stessa nazione gruppi che hanno delle risorse di vario tipo.
0: E questo aggiunge preoccupazione. Lionello, tra poco ascolteremo il programma delle Teche Rai. Oggi arriva dal 1998. Andava in onda alcuni mesi dopo la pubblicazione del Protocollo di Kyoto. Ricordiamo, il Protocollo di Kyoto è stato il primo accordo internazionale con il quale i paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra. C'è chi dice che questo trattato non sia servito molto e chi dice che non avesse un reale valore ai fini della riduzione del cambiamento climatico, perché era un laboratorio per capire e far capire a tutta la comunità internazionale che una riduzione era possibile. Lionello.
1: Ma questa è un'interpretazione che rivela un'analisi politica del problema. Quello che è sicuramente vero è che mi pare che nel 2000, cioè poco dopo il protocollo di Kyoto, a livello globale le emissioni erano attorno ai 40 gigatonnellate all'anno di CO2 equivalente e adesso stiamo viaggiando verso i 60, mentre in teoria Kyoto si proponeva di, penso, ritornare ai livelli del 1990, nella decade scorsa, quindi è evidente che si è rivelato inadeguato in ogni caso.
0: Un percorso che è proseguito anche con gli accordi di Parigi nel 2015, il trattato internazionale che ha l'obiettivo di limitare al di sotto dei 2 gradi il riscaldamento medio, i 2 gradi che citava lei prima. Come continua in questo senso il lavoro degli scienziati, anche di sensibilizzazione?
1: Gli scienziati devono continuare a informare, mi piace dire, delle conseguenze di ciò che viene fatto e delle conseguenze di ciò che non viene fatto, e fornire un'informazione oggettiva basata su fatti, che su teorie scientifiche, che è quello che fanno e questo devono continuare a fare. Chiaramente dobbiamo cercare di fornire indicazioni sempre più precise in termini di valori di soglia pericolosi da raggiungere e di conseguenze, impatti in particolare sui vari settori produttivi e gli ecosistemi.
0: Allora, davvero buon lavoro Piero Lionello, docente di fisica dell'atmosfera e oceanografia dell'Università del Salento e presidente del network MedClivar. Grazie di essere stato con noi.
1: Vi ringrazio per l'invito, penso che sia appunto un piacere ma anche un dovere di chi svolge la ricerca scientifica fare del proprio meglio per comunicare i risultati ai cittadini e ai decisori.
0: E Archimede continua con una puntata di Lampi. Cos'era Lampi? Un contenitore del pomeriggio di Radio 3 in onda dal 1995 al 99, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Era firmato da Marino Sinibaldi, che alcuni anni dopo sarebbe stato nominato direttore di Radio 3. A Lampi si parlava di musica, cultura e appunto scienza. Dallo spazio fisso riservato alla scienza proponiamo una puntata sul cambiamento climatico. La ascoltiamo e poi ci ritroveremo qui con Giorgio Vacchiano, che si occupa di comunicazione. Vacchiano è presidente del Climate Media Center Italia. A più tardi. Intanto scopriamo che il 22 maggio 1998 su Radio 3 la scienza la raccontavano così.

0: Buon pomeriggio da Claudio Di Giorgio. Sì, cambiamento climatico, conseguenze del cambiamento climatico sulla salute, questo è il tema dello spazio della scienza di Lampi oggi, nel quale noi ci facciamo carico di una cosa che non si fa tanto spesso, cioè di andare a guardare dopo i grandi eventi, le grandi dichiarazioni, i grandi impegni, che cosa succede. Qualche mese fa, prima della conferenza di Kyoto, sempre con lo stesso ospite di oggi, abbiamo appunto affrontato questo tema, il tema che ha fatto parte in certa misura, poi vedremo anche come, degli incontri di argomenti discussi a Kyoto. Come spesso accade in questi casi, dopo quel momento in cui la stampa dà conto, riferisce, i politici internazionali parlano e dialogano, cala un silenzio quasi mortale, devo dire, se non sarebbe veramente un sarcasmo inadeguato in questo caso, perché poi alla fine di salute ma anche di morte si finisce per parlare. Cala comunque un silenzio profondo, per si sveglia soltanto in occasione, come dire, della successiva, magari anni dopo, riunione internazionale sullo stesso tema. Il nostro ospite di oggi è il professor Giuseppe Lo Iacono, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Che è docente di economia sanitaria, vicepresidente della consulta di bioetica e direttore di epidemia e prevenzione.
1: Epidemiologia,
0: mi chiedo scusa, e prevenzione. Dunque, io le chiederei, prima di venire al fatto, all'evento operativo che fa da spunto a questo incontro, però di ricordarci sinteticamente quali sono i collegamenti, qual è l'impatto dell'inquinamento atmosferico, quindi il cambiamento climatico, sulla salute. Sulla salute globale, poiché ovviamente di problemi globali stiamo parlando. Quindi come possiamo sinteticamente, diciamo, ricordare agli ascoltatori quali sono i problemi sul campo?
1: Bene, i problemi sono planetari, in quanto ci riguardano tutti e riguardano tutto il nostro pianeta senza eccezioni. Devo dire che pigliando lo spunto dall'ultima conversazione che riguardava il programma di Kyoto, allora Kyoto non era ancora avvenuto, sinteticamente a Kyoto si è concluso che tra il 1998 e il 2012 38 paesi industrializzati dovranno ridurre le loro emissioni in misure diverse: gli Stati Uniti del 7%, l'Unione Europea del 8%, il Giappone del 6% e nel complesso non meno del 5%. I gas da includere in questo, si chiama basket, sono il biossido di carbonio, CO2, il metano, il protossido d'azoto ed altri tre gas di carbonio. I paesi che non riescono a raggiungere la loro quota di riduzione possono stipulare accordi con altri paesi, secondo una formula un po' complicata che non credo convenga qui spiegare. I paesi in sviluppo, in via di sviluppo, specialmente quelli che come la Cina vedono aumentare rapidamente le loro emissioni, dovrebbero fissare volontariamente delle proprie quote. Effettivamente la Cina, tra i paesi che si stanno avviando allo sviluppo, anzi impetuoso, sta aumentando rapidamente e direi pericolosamente le sue emissioni di CO2, e siamo arrivati a 3 miliardi 6 di tonnellate nel 95, siamo oltre i 4 miliardi nel 97, con una percentuale per abitante, tenendo presente che la Cina ha oltre 1 miliardo di abitanti, di circa 3 tonnellate per abitante. Ecco, questi sono i dati non certo incoraggianti che noi abbiamo. Ora l'accordo deve essere approvato dai parlamentari dei paesi, 55 per paesi che effettuano più del 50%, hanno effettuato più del 50% delle emissioni di gas nel 90.
0: E stiamo parlando ovviamente dei gas responsabili dell'effetto serra.
1: Esatto, per CO2 soprattutto, e solo allora esso assumerà valore di legge. Purtroppo in Italia, almeno per quanto mi risulta, e credo ci risulta un po' come lettore attento non solo alla stampa quotidiana, ma a quelle che sono informazioni che provengono dai cosiddetti circoli autorizzati, non c'è nessun passo in questo senso. Credo che un segnale così piuttosto significativo, che riguarda questa astensione da iniziative dei paesi partecipanti a Kyoto, venga dal fatto che a Kyoto era stato deciso che nel novembre di quest'anno ci sarebbe avuto una conferenza a Buenos Aires proprio per confrontare i risultati ottenuti nei diversi paesi nell'applicazione degli accordi e degli impegni assunti. di questa conferenza non si parla minimamente, siccome una conferenza del genere per riuscire deve essere preparata almeno un anno prima, siamo nel maggio del 98, siamo cioè a 6 mesi prima di una possibile e probabile data, e credo che non si terrà la conferenza a Buenos Aires. Questo è purtroppo un po' un infelice pronostico, ma realistico.
0: Si è invece tenuto con, come dire, ben altro spirito, sì, anche direi agguerrito, a Napoli la scorsa settimana invece una riunione che direi operativa. Chi faceva parte di questa riunione?
1: Sì, devo dire con piacere che raccolgo questo invito, perché i promotori dell'appello di cui abbiamo parlato nella precedente trasmissione,
0: ricordiamolo, però di cosa si
1: tratta, è il Center for Earth Environment della Harvard Medical School, diretto dal professor Eric Chivian, premio Nobel per la pace del 1985, che ha lanciato un appello sottoscritto da un parterre di illustri firme di diversi paesi, 30 paesi circa, tra i quali 4 premi Nobel, compresa la nostra Rita Levi Montalcini. Il titolo era Global Warming Medical Warning, cioè l'incendio del pianeta e l'allarme medico dei medici. Ecco.
0: Certo.
1: Sulla base di questo appello, come sviluppo ulteriore, perché non voleva che fosse, pretendere di essere una pura manifestazione, diciamo, letteraria, si è riunito un gruppo di stretto di firmatari di questo appello a Napoli. E devo dire Napoli perché? Perché l'ho proposto io, insistendo, l'ho ottenuto, perché Napoli è una città che si sta risollevando dopo mezzo secolo di decadimento progressivo e ha una lotta quotidiana contro l'inquinamento in e outdoor, dentro e fuori le abitazioni, i luoghi confinati, e poi ha già dimostrato nell'incontro del G7 del 94 di essere anche in grado di ospitare membri eccellenti della comunità internazionale politica e scientifica. L'abbiamo tenuto presso l'Istituto di Studi Filosofici, come sempre generosamente ci ha accolti, ci ha ospitati non solo come sede fisica, devo dire, e eravamo una trentina di persone, di cui oltre a Eric Chivian c'erano personaggi, non so, Anthony McMichael, che della London School of Hygiene and Tropical Medicine, che è uno
0: dei, diciamo, di igiene e medicina tropicale,
1: esatto,
0: tropicali.
1: Ecco, e che fa parte di questo c'è un Intergovernmental Panel on Climate Change, cioè questo panel, cioè gruppo intergovernativo, interstatale, sul cambiamento climatico, che raccoglie in tutto il mondo circa 2500 esperti o scienziati che si occupano di questi problemi, che poi comprendono fisici, geologi, biologi, medici e via di seguito, e che ogni tanto si riunisce e fa il punto della situazione, che prossimamente, credo in giugno, si riunirà a Londra.
0: Certo. Ricordiamo per gli ascoltatori che è da questo gruppo, mi corregga professor Iacono se sbaglio, che è venuto il documento che si pure un po' stridenti, comunque ha ufficialmente dichiarato che esiste effettivamente una responsabilità umana nel riscaldamento globale.
1: Sì, sì,
0: è stata una conclusione a cui si è arrivati dopo molte fatiche di tipo scientifico ma anche politico.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: ci muoviamo in questo tipo di ambiente. Tuttavia voi eravate pochi, intendo dire, era un, detto proprio in soldoni, un agguerrito manipolo,
1: esatto,
0: che aveva che tipo di intenti e a quale tipo di conclusioni è arrivato poi.
1: Dunque, ecco, riprendendo quello che lei diceva poc'anzi, proprio la base di questo panel è stata poi condensata, cioè la base è così teorica, diciamo, di analisi, in una pubblicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Health and Environmental in Sustainable Development, cioè salute e sviluppo in uno sviluppo sostenibile. Questa è un'espressione lanciata alcuni anni fa dalla signora Brundtland, allora premier in Norvegia, attualmente proprio di recente nominata segretario generale, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dunque, per ritornare a quello che lei accennava, devo dire, le previsioni, senza essere terroristi, ma comunque le previsioni, che non sono affatto incoraggianti, ne cito solamente un pezzetto, Nei prossimi 100 anni il continuo accumulo di gas effetto serra ai ritmi attuali riscalderà il pianeta tra 1 grado e 3 gradi e mezzo centigradi, innalzerà il livello degli oceani da 15 a 20 centimetri e muterà le condizioni atmosferiche così che in alcune aree piogge, nevicate e conseguenti alluvioni saranno molto più abbondanti, mentre altre zone saranno battute dalla siccità.
0: Certo.
1: Il tasso di dimensione di tali mutamenti mai visti sulla Terra da oltre 130.000 anni, da quando cioè si è evoluta la specie Homo sapiens, potrebbe mettere a grave repentaglio la vita sulla Terra e negli oceani e presenterà enormi e pensiamo inaccettabili rischi per la salute, come descritto nel rapporto OMS, eccetera, di cui ho accennato prima. Ecco. Ora, sulla base di questo, noi abbiamo discusso a Napoli e ne è nato un appello, si è dovuto tradurre un po' delle espressioni inglesi, non sono letteralmente traducibili in italiano.
0: Ci dica il senso, comunque, ecco. Noi coglieremo.
1: E un'assemblea appunto di medici, operatori sanitari, studiosi dell'ambiente di diversi paesi si è riunita e l'importante, oltre vede, a questa denuncia di situazioni di fatto e di trend, cioè di tendenze, c'è, che non ripeto perché l'ho già accennato, c'è qualche precisa indicazione di cosa sta succedendo nel rapporto tra uomo e, direi, patrimonio che la natura gli ha offerto alla nascita. Cioè, noi stiamo già usando più del 40% della produzione biologica naturale.
0: Mm-hmm.
1: Se dovesse continuare in questo modo, effettivamente noi andiamo incontro in un breve periodo, il breve significa, insomma, se tenendo presente gli anni della Terra, la fine del prossimo secolo, di fronte a una vera e propria catastrofe ecologica. Devo dire che i sottoscrittori di questo appello hanno anche precisato che, anche se esistono delle critiche su queste previsioni, su queste che si chiamano le evidence, tuttavia già il persistere dello stato attuale rappresenta una minaccia incombente e crescente per l'umanità che vive su questo paese.
0: Professor Iacono, poiché questo tipo di allarmi, di avvertimenti non è nuovo, ma sembra però non avere in qualche modo, al di là appunto di dichiarazioni di principio, molto alterato le cose, voi come vi proponete di incidere operativamente,
1: ecco,
0: su questa realtà?
1: Ha ragione perfettamente, perché vede, noi conclusione e premessa di questo statement, di questa dichiarazione che riassume, ripeto, non solo delle premesse ma anche una situazione di fatto, abbiamo questa volta più che altrove insistito sul fatto che alle spalle di tutto questo, direi intimamente intrecciata la situazione di povertà,
0: certo,
1: del globo, di una maggior parte, direi, della popolazione come prospettiva, è di un bel terzo della popolazione attuale sull'intero pianeta, di modo che secondo una previsione fatta in altra sede, alla fine del secolo noi potremmo avere, tenendo presente l'evoluzione appunto della popolazione, il trend di aumento della popolazione, circa 10 miliardi di individui che sarebbero al di sotto dei limiti di sostentamento ammissibili per sopravvivere. Ecco, questa è la cosa che credo, secondo me, è da sottolineare, perché già è stato, come dire, accennato altre volte, ma questa volta in modo fermo si definisce e si ribadisce la connessione causale tra la povertà e questa minaccia per la salute, soprattutto per minaccia per la salute, di salute debole, che non può reagire non solo nei termini di reazioni fisiche, ma perché non vive in alloggi decenti, è esposta,
0: certo,
1: a ogni contaminazione atmosferica senza possibilità di difesa e soprattutto poi non può far sentire la sua voce perché non conta nulla, le popolazioni povere non contano nulla.
0: Certo.
1: Questo è purtroppo. Le misure da adottare. Ecco, noi abbiamo pensato a quello che gli inglesi e gli americani chiamano focus, che io tradurrei un po' in italiano come osservatorio, cioè all'istituzione di un gruppo, possibilmente, preferibilmente attorno all'istituzione esistente, di osservatori che hanno come obiettivo, prima, osservare e monitorare, come si dice, l'evoluzione o l'involuzione della situazione climatica e in generale la situazione ambientale del paese in cui si vive. Mm-hmm. Secondo, di seguire, di incalzare i provvedimenti legislativi che il paese, le autorità di governo di quel paese dovrebbero prendere in ossequio agli impegni assunti a Kyoto.
0: Professor Iacono, la interrompo perché il tempo ci è avaro una cosa che invece mi interessa chiederle, poiché probabilmente se la stanno chiedendo anche gli ascoltatori. Lei ci ha detto, ci ha ricordato, gli impegni di Kyoto devono essere ratificati dai vari parlamenti. Lei sta parlando di un osservatorio il cui compito è anche, a Roma si dice pilottare, diciamo di pungolare i governi a ciò che tengono fede a quello che liberamente hanno promesso. La situazione italiana, e se c'è qualche informazione positiva da dare agli ascoltatori in chiusura, diciamo.
1: Sì.
0: In
1: chiusura, ecco, c'è una luce di speranza, perché a suo tempo io avevo informato il presidente Prodi di questa iniziativa, in quanto si prevedeva in un primo momento, come si sa, che i sette grandi sarebbero riuniti a Kyoto. Poi, siccome il presidente Clinton dichiarò che non avrebbe partecipato, allora i sette grandi non furono più un po' più ridotti al rango di capi di governo o almeno di ministri per l'ambiente. Allora, non potendo esserci appunto Prodi, io mandai una lettera in cui accompagnai il testo dell'appello, pubblicato anche su parte della stampa
0: italiana, italiana, quella internazionale.
1: Ed ebbi una lettera, devo dire, che giudicai non la solita protocollare, formale risposta a una comunicazione del genere, ma che sembrava uno sforzo di accreditarsi come persona che sentiva veramente il problema e che nell'ambito dei suoi poteri avrebbe cercato di porvi rimedio, perlomeno di disporre delle misure atte a fronteggiarlo. Allora, in occasione dell'unione a Napoli, ancora gli ho comunicato questo, e ho ricevuto subito, proprio alla vigilia del convegno, una lettera che ho trasmesso naturalmente ai miei colleghi partecipanti, in cui devo dire che ancora una volta il presidente Prodi dice appunto: desidero trasmettere ai promotori di eccetera il mio apprezzamento per la loro iniziativa. Benissimo. E poi dice alla fine: come è stato concordato al vertice Denver dei capi di Stato e di governo del G8, al vertice Miami eccetera, siamo tutti impegnati a sviluppare iniziative specifiche per la prevenzione di rischi di tipo chimico e fisico che incombono sulla salute delle popolazioni. In questo spirito sarò grato di ricevere ogni utile contributo che scaturirà dal vostro incontro. Quindi noi ci promettiamo, però nei prossimi giorni, di inviare al presidente Prodi le conclusioni in questo documento scritto.
0: Diciamo che se non altro ufficialmente, noi siamo grati al professor Iacono di permetterci di amplificare questo anche agli ascoltatori, diciamo che Prodi accetta di essere pungolato, questo è già un passo in avanti. Io ringrazio molto Giuseppe Lo Iacono, al quale faccio, e quindi anche con gli ascoltatori, comunque personalmente la promessa di continuare a vedere che cosa succede o che cosa non succede in un settore così importante. Grazie a Giuseppe Lo Iacono e buon pomeriggio anche agli ascoltatori.
2: Lei è Claudia Di Giorgio, si è sempre occupata di cronaca scientifica, comunicazione della scienza. Nel 1998 conduceva lo spazio sulla scienza nel contenitore quotidiano di Radio 3, Lampi. Io invece sono Danilo Angelelli, questa è Radio Tè Che Tè, siete in Archimede, oggi interamente dedicato alla crisi climatica. E tra coloro che svolgono un ruolo indispensabile per aiutarci a capirne di più, c'è il gruppo di esperti che ha dato vita al Climate Media Center Italia. Il presidente, anche docente in gestione e pianificazione forestale presso l'Università Statale di Milano, è Giorgio Vacchiano. Benvenuto.
3: Grazie e buongiorno, buongiorno.
2: Vacchiano, la puntata di archivio che abbiamo appena terminato di ascoltare ci ha riportati al 1998, qualche mese dopo la pubblicazione del protocollo di Kyoto. Si constatava nella puntata che appelli e provvedimenti non erano ancora riusciti a sortire l'effetto sperato presso i decisori politici e l'opinione pubblica. Che tipo di

0: numeri. In realtà abbiamo capito nella comunicazione della scienza e del cambiamento climatico in particolare che i numeri non parlano da soli. Il cosiddetto modello del deficit, cioè pensare che sia sufficiente informare le persone, raccontare con grafici o numeri quello che succede per ottenere una reazione, una preoccupazione, un cambio di comportamento, in realtà si è rivelato insufficiente. E questo perché quando prendiamo delle decisioni non ragioniamo generalmente solo con la testa, ma ragioniamo anche con le emozioni e con la pancia. E queste parti solo recentemente abbiamo iniziato a capire come coinvolgerle.
1: Lei è presidente del Climate Media Center Italia, un ente che accompagna giornalisti e ricercatori nella comunicazione dei cambiamenti climatici affinché riescano a informare in modo efficace e preciso sul clima. Chi comunica ha una bella responsabilità, smuovere le cose, collegare interventi e riflessioni tra opinione pubblica, media, politica, industria.
0: Beh, certamente ormai abbiamo capito che la comunicazione della crisi climatica intanto deve anche essere una comunicazione delle soluzioni. Cioè l'obiettivo non è semplicemente allarmare o addirittura spaventare le persone e basta, perché questo paralizzerebbe, non otterrebbe nulla. Quando siamo spaventati generalmente non agiamo. Invece dobbiamo imparare a comunicare anche le soluzioni. E siamo fortunati perché l'IPCC, l'organismo dell'ONU che si occupa di crisi climatica, ci dice che conosciamo tutte le soluzioni alla crisi climatica e addirittura abbiamo già tutte le risorse economiche per metterle in atto. E questo non è qualcosa che si sente molto spesso. Dobbiamo allora sforzarci di spostare il dibattito, la comunicazione dall'allarme, dai dati, alle soluzioni, alle buone pratiche, a tutto quello che possiamo e vogliamo fare per un futuro migliore. E i giornalisti, i ricercatori e i docenti hanno un ruolo chiave nello spiegare alle persone questa idea fondamentale.
1: Vacchiano, però sono le emergenze a fare presa sull'immaginario collettivo. Le soluzioni faticano a entrare nel dibattito pubblico. Bisogna costruirci intorno qualcosa, quel qualcosa che la notizia dell'emergenza evidentemente possiede.
0: Questo non è strano, è il nostro cervello che è più predisposto a essere recettivo nei confronti dei segnali di allarme, nei confronti delle situazioni di pericolo potenziale da cui dobbiamo guardarci e che dobbiamo imparare ad affrontare. Questo è il motivo per cui la notizia di un incidente aereo ci colpisce a tal punto da indurre magari una paura di volare, che la notizia di milioni di aerei che arrivano tranquillamente all'aeroporto non è minimamente in grado di scalfire. Quindi è normale che ci sia questa asimmetria. Probabilmente per risolverla e contrastarla dobbiamo raccontare più storie di persone, più storie del mondo reale, non soltanto di persone che si trovano in difficoltà, ma di persone che hanno risolto le difficoltà climatiche o che si sono messi insieme. Ecco, la solidarietà, il senso di comunità è un'altra leva importantissima che ancora abbiamo usato poco, ma che può smuovere le persone facendole sentire efficaci, facendo sentire di avere le soluzioni a portata di mano e facendo sperimentare anche il bello di mettersi insieme.
1: E magari bisognerebbe ribadire altro invece che una semplice scadenza, la data oltre la quale non sarà più possibile intervenire con efficacia, o il dato che rappresenta il limite sostenibile entro cui contenere il riscaldamento globale. Ecco, altro potrebbe essere raccontare la trasformazione.
0: Beh, ragionare per soglie nasconde un rischio. Se la soglia viene mancata, rischiamo di cadere nella disperazione o nella rassegnazione. Oggi una delle forme più comuni di negazionismo climatico non è tanto la crisi climatica non esiste o non è responsabilità delle nostre emissioni. Molto difficile oggi che ci sia qualcuno che ancora nega questo, ma è ormai c'è ed è troppo tardi per fare qualcosa, quindi non dobbiamo modificare niente perché tanto ormai la situazione è compromessa. Ecco, qui dobbiamo davvero fare molto, ragionare su una soglia, il grado e mezzo, i 2 gradi, i 10 anni di tempo per salvare il pianeta, che poi si tratta in realtà di salvare noi stessi perché il pianeta se la caverà benissimo, nascondono proprio questo rischio. Noi invece cerchiamo di dire ogni decimo di grado conta. Naturalmente prima agiamo per azzerare le emissioni e più impatti riusciremo a scongiurare, essenzialmente meglio staremo, ma comunque quando ci arriviamo riusciremo ad avere un effetto, ed è un effetto importante. L'azzeramento delle emissioni stabilizzerà l'aumento della temperatura. La temperatura non aumenterà più a partire da pochi anni dopo il raggiungimento di emissioni nette zero. E quindi questo fa parte del mondo in cui vogliamo vivere, un mondo con eventi estremi non così duri, non così frequenti o intensi da metterci in grande difficoltà in tutte le parti del pianeta. Un mondo in cui abbiamo imparato ad affrontarli,

0: hai imparato anche a prevenirli. E se non ci arriviamo tra 10 anni, ci arriveremo tra 15, ma sarà comunque una grande conquista.
1: Che poi di tutto questo l'opinione pubblica è in qualche modo consapevole. C'è una certa percezione da parte delle persone dei pericoli, dell'urgenza di intervenire, di attivarsi. E c'è di fatto una domanda di informazione. Ma sembra che poi tutto resti lì al palo.
0: Sì, allora qua ci sono alcuni meccanismi che vengono studiati proprio per capire come mai, nonostante una grande sensibilità, ad esempio in Italia la popolazione è ai primi posti al mondo per preoccupazione e consapevolezza del problema climatico, però come mai non si riesce ad ottenere un'azione più intensa, soprattutto da parte di chi ci rappresenta, da parte di chi ci amministra, che dovrebbe venire incontro all'opinione pubblica e ai desideri, agli allarmi dei cittadini? Ci sono alcune cose da tenere in conto. La prima è che la dimensione della crisi climatica nel tempo e nello spazio è qualcosa con cui il genere umano non ha mai dovuto avere a che fare. Noi siamo abituati a capire le conseguenze delle nostre azioni entro un orizzonte di tempo di pochi anni o entro una distanza di qualche chilometro, magari qualche centinaio di chilometri. Qui invece parliamo di fenomeni che si ripercuotono a migliaia di chilometri di distanza e a decenni di tempo da quando è avvenuta la loro causa. E questo è molto difficile da capire, non ci siamo evoluti in un mondo in cui avevamo bisogno di comprendere questo. Quindi questa è una prima grande difficoltà con cui dobbiamo per forza avere a che fare. E la seconda è il modo in cui funziona il nostro cervello. Per sopravvivere, il nostro cervello ha inventato molte scorciatoie, sono le cosiddette distorsioni o bias cognitivi. Ad esempio, tendiamo a prestare più attenzione ai messaggi che ci confermano nelle nostre convinzioni, oppure in quelli che riceviamo più recentemente nel tempo, oppure ancora a quelli, come dicevo, che ci mettono nell'allarme rispetto a quelli che ci costruiscono. Ecco, non necessariamente noi andiamo dietro alla verità e dietro ai fatti, abbiamo tutte queste scorciatoie cognitive che spesso ci aiutano, ma a volte mettono chi comunica in grande difficoltà. C'è una nevicata straordinaria. Allora non c'è cambiamento climatico. No, è semplicemente la cosa più recente che è successa, ma è su un orizzonte temporale molto più breve rispetto a quello che dovremmo guardare. E quindi dobbiamo un po' inventare delle scorciatoie, delle storie, se vuole, o delle metafore per cercare di aggirare le volte in cui il nostro cervello ci inganna. E per finire, naturalmente, c'è chi invece è molto bravo per sfruttare queste distorsioni a proprio vantaggio. Le soluzioni alla crisi climatica esistono, ma mettono in difficoltà alcuni gruppi di potere, economici, politici, che hanno tutto l'interesse a diffondere dubbio o disinformazione. E ormai sono moltissime le prove che questo sia già avvenuto nel passato, in tutto il mondo e anche in Italia, soprattutto da parte delle aziende energetiche, delle compagnie petrolifere che sono interessate a mantenere il loro business e che hanno finanziato studi di disinformazione. Un po' come era avvenuto qualche decennio fa da parte delle multinazionali del tabacco. Ecco, riconoscere la disinformazione climatica o addirittura il greenwashing, quando si nasconde la propria attività inquinante sotto una patina verde, che sia piantare qualche albero o che sia chiedere ai singoli cittadini di ridurre la loro impronta, senza però che l'azienda si impegni a ridurre la propria, che è molto più grande, ecco, riconoscere questo o aiutare i cittadini a riconoscerlo oggi è davvero importante.
1: La crisi climatica ha di per sé un carattere, trasversale, riguarda quasi ogni aspetto della nostra vita. Un modo per raccontarla potrebbe essere partire da qui, da questa trasversalità. Posso affermarlo con certezza perché voi questo già lo fate. La pronunciate spesso la frase "Ogni storia è una storia di clima".
0: Sì, questo slogan, questo claim ci è venuto in mente proprio l'estate scorsa e sentendo le notizie del telegiornale medio era davvero impressionante perché sembrava che tutto quello di cui si parlasse avesse le radici o nella crisi del clima o in una possibile soluzione. Non solo quando si parlava di eventi atmosferici estremi, naturalmente, ma anche quando si parlava del conflitto tra Russia e Ucraina, della crisi economica, delle persone che rimanevano senza lavoro, della disoccupazione. Ecco. Tutto o dei migranti, naturalmente. Tutto aveva una grossa matrice nella crisi climatica. Ecco che allora, anziché parlare solo di clima, anziché avere solo una redazione ambientale, se siamo un giornale, e poi dare altre notizie che col clima sembrano non avere nulla a che fare, perché invece non rendersi conto che la crisi climatica è la cosa che sta succedendo nel mondo in questo momento e che condiziona moltissime altre cose, apparentemente slegate: economia, geopolitica, energia, lavoro, salute delle persone. Se capiamo che, ad esempio, ne va della nostra salute, probabilmente saremo molto più incentivati a fare qualcosa, non solo singolarmente, ma anche a chiedere come comunità che le misure più importanti vengano intraprese.
1: Giorgio Vacchiano, come Climate Media Center Italia, avete scritto la scorsa estate una lettera aperta ai mezzi di informazione italiani. Li invitate, con questa lettera, a fare spazio il più possibile alla questione della crisi climatica, fornire tutti gli strumenti per capire. Che sforzo avete registrato anche in seguito a questa lettera aperta?
0: Beh, devo dire che c'è stata una ampia adesione da parte dei media che abbiamo, a cui abbiamo fatto appello con questa lettera. L'estate scorsa era praticamente impossibile non vedere i segni della crisi climatica in atto. Però la nostra lettera non chiedeva soltanto di parlarne, ovviamente di unire i puntini, quindi raccontare che le tempeste di Milano, il caldo e la siccità in centro Italia, gli incendi al sud erano tutti segnali dello stesso fenomeno. Ma chiedevamo anche di iniziare a spostare il dibattito sulle soluzioni. Ci può essere un dibattito sulle soluzioni, è lì che le cose si fanno interessanti. Magari non sono così accattivanti per i media che cercano sempre di raccontare un dibattito, un contrasto, una discussione, ma lì ci può essere discussione. C'è anche qualcosa da raccontare per chi vuole mettere un po' di pepe nelle proprie notizie. Che mix energetico deve avere il paese? Ci rivolgiamo di più a questa energia rinnovabile, a quella? Quali sviluppi economici, sociali potrebbero avere queste energie? Come vanno accompagnati certi lavoratori che rischiano di scomparire? Quali opportunità di lavoro e di economia invece nasconde la conversione all'energia rinnovabile? Ecco, questo dibattito forse si sente ancora un po' poco, forse si sente quando qualcuno di nuovo suona il campanello d'allarme, forse con l'interesse a screditare alcune soluzioni, tutte le polemiche sull'auto elettrica, tutte le polemiche sull'impatto paesaggistico delle energie rinnovabili. Certo, nulla ha impatto zero, ma noi dobbiamo confrontare queste alternative con gli impatti fortissimi dello status quo, del sistema basato sul fossile, che oggi produce non solo danni climatici, ma decine di migliaia di morti all'anno per inquinamento atmosferico. Ecco, a volte ci dimentichiamo di questo, perché è un po' il mondo in cui viviamo, non lo vediamo più.
1: Ci avviamo alla conclusione. Qualche mese fa avete realizzato anche una sorta di vademecum per chi comunica la scienza, ricercatori, giornalisti, divulgatori, insegnanti, disponibile sul sito climatemediacenteritalia.it. Titolo: La crisi climatica e come comunicarla. Un documento approfondito, ricco di spunti. Tra gli accorgimenti, i principi che voi scrivete essere alla base della comunicazione del clima, troviamo principi validi per ogni tipo di comunicazione. Basarsi su fatti reali, tralasciando questioni astratte. Privilegiare aspetti che ci riguardano più da vicino, anche questioni locali che magari in tanti territori italiani sono state affrontate e vissute. Ecco, il quid in più richiesto a chi comunica la crisi climatica.
0: Secondo me l'ostacolo principale in questo momento è la polarizzazione che la crisi climatica purtroppo si porta dietro quando viene comunicata. Cioè, a un certo punto sembra che parlare di crisi climatica o proporre alcune soluzioni sia legato a un'appartenenza ideologica, politica, partitica, e che c'è una discussione, ci sono due idee che si scontrano. Ma in realtà la crisi climatica non conosce colore politico, avviene per tutti. E quindi faccio mie le parole di una collega, di una climatologa e comunicatrice molto brava, che è Catherine Hayhoe, che lavora negli Stati Uniti e che è diventata famosa, la potete seguire anche su Twitter, anzi consiglio senz'altro di cercare il suo profilo, è diventata famosa proprio per la sua capacità di comunicare la crisi climatica a persone che tradizionalmente non vorrebbero stare a sentire. E negli Stati Uniti si tratta in particolare delle persone che si identificano di più nel Partito Repubblicano, che hanno magari vivono una religiosità o una spiritualità più forte, che vivono negli stati tradizionalmente più conservatori, anche tra l'altro legati al petrolio e alla sua economia. Ecco, Catherine Hayhoe riesce a parlare a queste persone non convincendole con allarmi o spaventi, ma legandosi ai loro valori, alle cose che per loro sono più importanti, spiegando ad esempio come la crisi climatica può cambiare un paesaggio tradizionale, un territorio a cui siamo legati, come può rappresentare una minaccia per la nostra famiglia, per i giovani membri della famiglia, i figli, le figlie, i nipoti, le nipoti, che vivranno tra 50-60 anni in un clima più difficile di quello di oggi. Come addirittura può essere un aspetto positivo per la propria fede o la propria spiritualità prendersi cura degli altri attraverso la creazione di un ambiente e di un clima più favorevoli. Ecco, legarsi ai valori, ai legami di chi ci ascolta, forse in questo momento ci aiuterebbe in parte a uscire da questa polarizzazione e parlare davvero a tutti.
1: Giorgio Vacchiano, docente in gestione e pianificazione forestale presso l'Università Statale di Milano e presidente del Climate Media Center Italia. L'invito ricorrente in questa intervista è stato quello di raccontare le soluzioni. Concludiamo così allora. Ci dice qualcosa brevemente della crisi climatica facendo riferimento a parte delle soluzioni?
0: Io vivo in una grande città del nord Italia e come tanti nelle ultime settimane ho fatto davvero fatica con la qualità dell'aria. Tra l'altro ho un bimbo piccolo che ha 2 anni e quindi sono piuttosto preoccupato per le condizioni in cui lo sto facendo crescere, per i rischi per la sua salute che un'aria molto inquinata può causare. Ecco, un futuro in cui abbiamo da una parte decarbonizzato la produzione energetica, quindi abbiamo energia elettrica disponibili da fonti rinnovabili. Dall'altra, elettrificato i trasporti, quindi abbiamo non solo auto elettriche o mezzi pubblici elettrici per spostarsi, ma anche città in cui non sia così necessario prendere l'auto, usare l'automobile per andare dove dobbiamo andare. Possiamo usare la bicicletta, possiamo andare a piedi, possiamo prendere appunto mezzi pubblici condivisi. È un futuro con l'aria che profuma. Io riesco a avvertire il profumo, a me piace molto andare in montagna perché trovo quell'aria pulita che non riesco a trovare a Torino, soprattutto nei mesi invernali. E quindi quel profumo lì per me è una parte fondamentale del futuro che voglio vivere.
1: Grazie Giorgio Vacchiano.
0: Grazie mille.
1: E si chiude qui questa puntata di Archimede, il racconto della scienza, un programma a cura di Giacinto De Caro. Grazie di essere stati con noi. Danilo Angelelli, alla prossima.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. Noi abbiamo stasera con noi due giornalisti così famosi come Giorgio Bocca e Indro Montanelli, fra cui credo non ci sia niente in comune al di fuori di essere due divi, due superstar del giornalismo italiano e nello stesso tempo due artigiani, due lavoratori che buttano tutta la vita e tutte le energie nel loro mestiere con una furia e una passione, mi sembra degna piuttosto della Parigi di Balzac che non dell'Italia del portare avanti il discorso nella misura in cui. Non so se posso trovare un altro termine di paragone un po' più sottile e un po' più profondo, cioè il fatto che il discorso politico di Montanelli spesso si svolge in polemica dentro, nell'ambito di una destra conservatrice che non fa abbastanza bene il proprio mestiere per tante ragioni che Montanelli spiega con rabbia spesso. E d'altra parte anche Giorgio Bocca, nell'ambito della sinistra, conduce da tanti anni una sua battaglia contro i tabù, le illusioni, le false ideologie e i falsi paraventi che impediscono un contatto netto, pratico, senza mediazioni con la pratica, con la realtà politica dell'Italia contemporanea. Fra l'altro, dal momento che Bocca e Montanelli si identificano con due testate nuove, La Repubblica e Il Giornale Nuovo, una alla sinistra e l'altra alla destra di quel grande supermarket dell'informazione che è il Corriere della Sera, ecco che da un confronto di due posizioni così dissimili, una volta che si trovano a contatto, possono venire fuori una serie di temi polemici, politici e molto interessanti a proposito di una professione che in Italia, il giornalismo, che in Italia è molto importante, è molto discussa ed è molto contestata, malgrado il fatto che, come sempre si ripete, il numero di lettori di giornali in Italia sia meno che negli altri paesi, sia meno addirittura che una volta che 50 anni fa in Italia da noi, eppure, malgrado questo, la professione di giornalista è così importante, è così contestata in tanti modi. Cominciando questo dibattito, siamo d'accordo che incomincia Giorgio Bocca a fare delle domande a Indro Montanelli. Più tardi ci sarà il contrario, Montanelli interrogherà Giorgio Bocca. Allora, a Giorgio.
2: Senti Montanelli, io ho sentito una tua dichiarazione sul Corriere che è diventato tedesco, eccetera, ma a me a Milano hanno detto questo, che tu sei un po' seccato di questa faccenda perché un grande editore tedesco ti aveva promesso di darti 3 miliardi e poi, quando è venuta l'operazione del Corriere, questi miliardi al giornale non sono più venuti. È vero o no?
3: Questo è assolutamente falso. Io ero in pourparlers con certi tedeschi che dovevano fare una stamperia a Milano, di cui io sarei diventato il cliente. A me mi faceva comodo una buona stamperia, perché quella in cui stampiamo è molto, così, è molto arcaica. Gli operai sono molto bravi, ma le macchine sono quelle di Carlo Magno, cioè sono quelle di Mussolini del 38. Immaginiamoci un po', dove stampare una stamperia così vecchia è estremamente difficile. Infatti noi siamo largamente battuti da voi come stampa, dico come stampano, perché stampate molto meglio di noi, avete delle macchine buone, noi abbiamo delle macchine cattive, questo si vede occhio. Quindi Io non avevo nessuna intenzione di farmi finanziare il giornale. Io volevo una stamperia, non mia.
2: Ma è vero che la mediazione era fatta da Bettis e da De Carolis?
3: De Carolis non c'entra assolutamente nulla. Bettis aveva parlato con Springer.
2: Sì.
3: Questo è vero. Sembrava che Springer, che è un grosso editore, avesse interesse a mettere una stamperia in Italia, un offset come il vostro, il modo moderno di stampare. E viceversa, poi questo non so se per causa di questa operazione...
2: Ma come mai
3: operazione...
2: questi tedeschi hanno tutta questa voglia di mettere dei soldi in un paese come il nostro?
3: Ma io questo non lo so, perché quali siano stati i pourparlers fra il Corriere della Sera e questi tedeschi, che poi non pare che non siano i tedeschi, cioè la banca è tedesca, la Bayerische Bank, ma pare che i soldi siano invece americani, che siano dollari. Evidentemente questa è un'operazione politica, hanno voluto recuperare il Corriere, insomma, questo va bene, ognuno fa...
2: Senti un po', ed è vero che una voce che circola è che il Corriere di Di Bella avrebbe guadagnato 20.000 copie a danno vostro?
3: No, questo te lo posso garantire, è assolutamente falso. Del resto tu come giornalista hai il modo di informartene, perché la diffusione non è un segreto, noi sappiamo bene che si può benissimo...
2: C'è la regola che tu, quando un direttore entra, la tiratura aumenta, quando va via diminuisce sempre, a parole, insomma.
3: Mo a parole, sì.
4: Beh, quando entra uno esce l'altro.
3: Esce l'altro.
2: No, quando uno entra, dice, dopo 10 giorni, dice, ho fatto aumentare.
3: Dice che ha fatto, sì. A noi non risulta, può darsi che sia aumentato, ma non certo a danno nostro, perché noi non abbiamo...
2: Senti, io volevo dirti questo, la prima volta che ti ho conosciuto, tu non te ne ricorderai certamente, è stata... al ristorante Pollastrini di Torino nel 1946.
3: Questo non me lo ricordo proprio. No, certo. Pollastrini di Torino.
2: No, tanto ti spiego. Perché tu stavi mangiando con Caputo. E io non è che mi abbia neanche presentato a te. Ti ho visto, poi in quell'occasione ho capito cos'è la feroce amicizia dei giornalisti. Perché appena sei andato via, Caputo mi ha detto... Vedi quello Montanelli, dice, un gran giornalista, ma sai come carattere, è come un bambino. Durante la guerra di Finlandia veniva sempre a piangere sulla mia spalle... perché gli venivano le depressioni, vero o no?
3: No, questo è assolutamente falso, perché io sì, è vero che ho sofferto di depressioni nervose, malattia che non auguro a nessuno. Non credo proprio di essere un piagnucolone, perlomeno i fatti non lo dimostrerebbero. Ho sofferto di queste crisi e ho parlato a Caputo delle crisi di cui ho sofferto, ma non fu certo in Finlandia che ne soffrì, dove anzi mi trovavo... in un periodo quasi euforico della mia gioventù e della mia carriera.
2: Ecco, la seconda volta che ti vedi, guarda, ci vediamo sempre in ristorante, ma si vede che per i giornalisti i ristoranti sono come le accademie, i salotti. Era la Collina Pistoiesi, tu mangiavi con Longanesi e con Ansaldo. E era uscito il Borghese in quel periodo. E allora c'è questa domanda che vorrei farti. Mi pare che in te ci sia una specie di autolesionismo, non so se sincero o recitato, perché in fondo tu eri stato vicino alla Resistenza, eri stato in prigione, avevi corso il rischio anche di essere fucilato. Come potevi fare il giornalista, chiamiamolo così, democratico, fra virgolette? Come mai sei subito andato in un giornale come quello che era antirepubblicano, era antipartigiano? Non l'ho mai capito.
3: Beh, guarda...
2: Scusate, poi ti faccio un corollario. E come mai il tuo eroe della Resistenza è il generale della Rovere? Cioè uno, un ladro che per l'amore della bella figura si fa fucilare. Ecco, questo mi sembrano... che tu abbia voluto veramente parlare male di Garibaldi.
3: Ma dunque, io non stavo con Longanesi per ragioni ideologiche, anche perché io non ho mai capito quale ideologia avesse Longanesi. Longanesi non lo si poteva misurare sul piano ideologico. Era sempre contro tutto e contro tutti. Era il frondista principe, lo è stato sotto il fascismo. In fondo fece il più bel settimanale forse che abbia avuto l'Italia in questi ultimi decenni, credo. Omnibus che fu chiuso dal regime e si è trovato sempre male con tutti i regimi. Che cosa pensasse in realtà Longanesi? Io dopo un'amicizia di 30 anni con Longanesi non sono mai riuscito a capirlo. Quello che mi affascinava di Longanesi, che continua ancora oggi a affascinarmi, è lo straordinario talento, l'inventiva, l'intuito, l'eleganza di Longanesi, per cui io non consideravo le posizioni ideologiche di Longanesi, questo non mi interessava affatto. Per me era un fatto di vecchia amicizia, io sono un po' cresciuto con Longanesi, l'avrei seguito anche all'inferno. Perché? Perché con Longanesi si poteva andare anche all'inferno, diventava l'Eden l'inferno. Sì, chiedo scusa, no, tu, padre, di questa faccia.
2: No, però tu una... Insomma, hai dato l'impressione che la Resistenza non ti avesse onorato abbastanza per il tuo divismo, come dice lui.
3: Ma io non ho chiesto niente.
2: Avevi una specie di rancore. In fondo tu avevi avuto un'esperienza che avrebbe dovuto legarti a quella...
3: Sì, ma prima di tutto... A me fare il reduce non piace. Io, finita la Resistenza, avevo pagato il mio tributo e ho considerato finita questa faccenda. Non ho voluto immedesimarmi in nulla. C'erano del resto anche molte cose nella Resistenza che non mi piacevano. Ce n'erano altre che mi piacevano molto, ma altre che non mi piacevano. Quindi io mi sono ritirato in disparte. Non ho voluto far pesare quello che avevo fatto, insomma, così... E ho preso questa posizione che poi è sempre stata la mia posizione, non è questione. Tu mi dici il generale della Rovere, ma il generale della Rovere non era mica contro la Resistenza, era un fatto al di fuori della Resistenza. Io incontrai questo straordinario personaggio, questa specie di Cagliostro in prigione, e gli debbo poi qualcosa a quest'uomo, perché certamente era una spia, questo era un ladro e una spia. Però io devo dire che, stranamente, e poche ore prima di fuggire da San Vittore, io mi presentai al generale della Rovere, che stava nella cella di fronte alla mia, e credetti mio dovere, così sono un ufficiale, quindi rimanevo un ex ufficiale, quindi rimanevo ancorato a una certa mentalità, vedendo un generale italiano che incarnava così bene questo tipo di generale, forse perché era falso, io mi credetti in dovere di chiedergli il permesso di fuggire, cioè lo informai che fuggivo, e devo dire, a me la spia non me l'ha fatta, perché io ho potuto fuggire. Allora, quando poi ho saputo che questa era una spia, che ci aveva turlupinato tutti, aveva turlupinato me, dei colonnelli, io sono rimasto incantato da questo personaggio, ma non c'entra più nulla con la Resistenza. È un Cagliostro italiano che io ho incontrato a San Vittore. E allora ho
4: scusate
3: raccontato.
4: Se mi intrometto, ma siccome oggi, attualmente, venendo ai giorni nostri, i giochi, i comportamenti sono abbastanza cambiati da quei tempi, forse sarebbe opportuno fare delle domande sull'oggi.
2: Sì, ma ti faccio sull'oggi, le faccio. Sull'oggi o sul passato
4: anche
2: prossimo?
4: Perché è il tempo delle domande.
2: Ma anche sul passato prossimo, che è una cosa che mi interessa molto, è questa. I montanellisti amano molto anche quando tu sei pesante e cattivo. Io, quando lo sei a ragion veduta, non lo accetto. Quello che rifiuto è quando tu sei cattivo e pesante sapendo di mentire. Per esempio... nel caso della Camilla Cederna, per esempio, tu sapevi di mentire quando l'hai descritta come una donna che era pronta, che era bramosa di amplessi con gli extraparlamentari.
3: Non ho detto questo.
2: Beh, qualcosa del genere.
3: No, sì. Ma non ho detto. C'è.
2: E poi ne hai detto un'altra anche recentemente, quando sei stato ferito, quindi hai una scusante, ma sei stato molto cattivo perché tu hai detto che una famiglia milanese. Di una nota editrice che tutti hanno riconosciuto nella Giulia Maria.
3: Mi dispiace.
2: Tu hai detto che si è brindato.
3: Non ho detto questo. Ho detto in un salotto milanese. Questo è avvenuto. Allora a Milano ti porterò i testimoni. È stato a me, chi mi ha ferito va benissimo, mi hanno ferito. Buonanotte, rientra negli incerti del mestiere. Ma che in un salotto della borghesia milanese si brindi.
2: Ma tu ci credi?
3: Si è brindato, insomma, questo io lo trovo di cattivo gusto, lasciando stare le ideologie, lo trovo di cattivo gusto. Non l'ho scritto, l'ho detto, ma non ho detto una editrice, perché non c'entrano nella Giulia Maria Crespi, assolutamente, lo escludo, nella Inge Feltrinelli. È tutto un altro affare.
4: È tutto un altro affare. Allora, invece di parlare di assenti, parliamo con i presenti, perché ci sono i nostri amici, nemici, ospiti d'onore, così che certamente avranno delle domande da fare. E a Montanelli e a Bocca. Vorrei domandare, chi vuole incominciare?
5: Dico, mi pare che
4: Sergio Saviane.
5: Dell'Espresso, sì. Mi pare che parliamo un po' di cose antiche. Questi due ragazzi qua si stanno...
3: Grazie per i ragazzi.
5: Si stanno dando dei colpi uno o l'altro, così che sono colpi un po' antichi. Ragazzi, qui la storia è diversa. Il giornalismo oggi, a parte il fatto che i direttori io non li riconosco neanche, perché sono, quando possono, fanno i censori, e quindi come censori sono nemici. Anzi, mi fanno anche un po' schifo i direttori. Io sono venuto oggi facendo degli sforzi, sono venuto per chiedere a Montanelli, che è uno dei pochi giornalisti che oggi fanno l'opposizione, perché bisogna riconoscerlo. Volevo chiedere perché lui, da giornalista che per 30 anni ha fatto la critica è sarcastica, con molta bravura al regime, ci ricordiamo gli articoli di Fanfani, in Resta Democristiano, di questi articoli, molti 30 anni, improvvisamente è andato a fare il direttore di un giornale per poi raccomandare, scusa Indro, ai lettori di tapparsi il naso e di votare per la DC, una cosa più.
3: Sì, infatti, questa può sembrare anche una contraddizione, ma se io, che cosa avrei dovuto dire ai miei lettori? Di votare per chi? Questo è il punto. E oggi tu vedi che questi, i partiti laici, ai quali io ideologicamente farei capo, il liberale, il repubblicano, il socialdemocratico, eccetera, e fanno i pifferi di accompagnamento a un patto a sei, e questo era già nell'aria prima del 20 giugno. Che cosa dovevo dire io ai miei lettori? Votate per i pifferi di accompagnamento? Francamente non me la sentivo. Non potevo certo dire, nonostante l'etichetta di destra che mi viene appiccicata, perché in questo paese nel vocabolario italiano la parola centro è stata abolita, e chi non è a sinistra è a destra. Io non accetto affatto questa logica, sia chiaro. E nonostante la mia etichetta di destra, io per i partiti di destra non mi schiererò mai. Io vorrei un centro, non lo trovo, non c'è un centro di opposizione democratica al regime che è già in atto, non c'è. E allora che devo fare? È colpa mia se la politica italiana non mi offre un centro? Io continuo a battermi per la costituzione di questo centro.
6: Scusi, se però il centro...
4: Germano Lombardi, scrittore.
6: Scusi Montanelli, però se il centro è un centro per cui per votare bisogna tapparsi il naso, è un centro molto intasato, voglio dire, cioè è un centro un po' puzzolente,
3: no? Certo,
6: è chiaro che
3: certo.
6: Lei come me ha un bellissimo naso, è molto sensibile, e allora si può partire piano piano, dire mi tappo il naso, poi mi tappo gli occhi, poi mi atturo le orecchie, poi mi faccio portare questo qua, voglio dire, come giudizio politico, Montanelli, non mi pare un giudizio politico, cioè dire voi non esiste il centro, se c'è un centro puzza. Non solo puzza, ma può essere anche nocivo alla vista. Non solo nocivo alla vista, ma può essere nocivo alle orecchie e può essere anche nocivo a vicinare. Allora questo che centro è? Questo io vorrei
3: capire. Io devo stare alle pietanze che mi serve il cuoco, perché non posso andare in cucina io e farne una. Lo schieramento politico italiano è questo.
6: Sì, io non so se è un problema di cucina. Se lei pensa che la politica è un problema di cuochi, di cucina, di minestroni, ha ragione lei. Ora penso che forse la politica è qualcosa un po' di differente dalle carote, dalle patate, dall'olio buono che uno può mettere, dall'olio ligure buono che uno può mettere. Questo, non so, se lei pensa che veramente è un problema di cucina e che lei non è un cuoco, forse ha ragione, ma non so se è questo qua che interessa. Noi stiamo parlando della gente che ci sta a sentire.
3: Che ci sta, sì.
6: Ecco, lei pensa che può dire che la politica è una cucina in cui ci si può mettere un pochettino
3: no,
6: di...
3: No, il mio evidentemente era così, era un paradosso.
6: Sì, sì.
3: Vabbè, io dico...
6: Sì, però un paradosso scelto su questi termini, cioè in cui c'è puzza, in cui ci si deve poi tappare gli occhi, in cui c'è una cucina e c'è un cuoco.
3: Sì, certo.
6: Ecco. Io vorrei sapere chi è il cuoco, secondo lei, visto che è questo.
4: questo gong segnala l'inizio delle domande di Montanelli a Bocca. Dopo qualche minuto ricominciamo con le domande degli ospiti.
3: Sì. Ecco, vorrei rispondere a...
7: Voglio dire,
3: alla vigilia del 20 giugno ero sollecitato dai lettori a dire per chi si deve votare. Io così ho un certo pubblico che è affezionato al giornale, che crede nel giornale, eccetera. Che cosa gli dovevo dire io? Vota per un centro che non c'è? Non c'era. E allora ho detto, il minore dei mali, e il minore dei mali diamo forza così a questa democrazia cristiana, per la quale io non ho votato, ma questo è un altro discorso.
6: Sì, però non è un giudizio politico. Ma non dire
3: Politico si dà sui fatti, sullo schieramento che c'è, se lo schieramento
6: sui
3: è quello.
6: Sui fatti che
3: non
6: vede lei in questo
3: io.
6: Caso, scusi Montanelli, sui fatti che vede lei, non sui fatti, cioè sui fatti soggettivi che vede lei.
3: Senta,
6: cioè la situazione
3: per venire al concreto, che cosa avrei dovuto dire a degli elettori che si sentono di centro? Cosa avrei dovuto dire? Vota per chi?
6: No, questo qua è un problema suo. Io non sono di centro, non è un problema suo. Ma siccome lei dice che il centro non esiste, ma mi scusi Montanelli, lei sta dicendo che il centro non esiste e che consigliava di votare per un centro che non esiste e che puzzava. Questo che è.
3: Io non ho detto di votare per un centro che non esiste, ho detto di votare per un certo partito che dovrebbe occupare un'area di centro, che prima occupava una, adesso non so più quale area occupa, e io ho detto vabbè, c'è questo solo a disposizione, così turiamoci il naso perché puzza.
4: Sì,
3: ma votiamo,
4: andiamo
3: avanti
4: con la nostra.
3: Vorrei domandare a Bocca questo. Ogni tanto mi succede questo, noi due abbiamo sempre litigato, no Bocca, sul piano ideologico, mai sul piano personale. Credo che fra noi ci sia una specie di reciproco rispetto per ragioni professionali e anche morali. Però adesso in questi ultimi tempi mi succede sempre più spesso di leggere degli articoli tuoi che potrei e vorrei, perché sono belli, avere scritto io. Come mai sto fatto?
4: Allora se qui siamo sul complimento.
3: No, non siamo sul complimento. È una domanda che vorrebbe essere imbarazzante per Bocca, perché vorrei chiedere a Bocca, chi ha cambiato? Ho cambiato io o hai cambiato te?
2: Ma forse non ha cambiato nessuno dei due, forse facciamo su sponde opposte quel mestiere degli oppositori che pochissimi fanno ancora in Italia, fare questo. Ecco, piuttosto io invece volevo dirti una cosa che capisco poco di te. Quando tu parli ai tuoi lettori e gli dici di votare la DC anche se è una cosa che puzza, sembra che tu li contrapponga come persone virtuose, come persone molto diverse dalla DC. Ma in realtà i tuoi lettori sono la DC.
3: No.
2: La borghesia lombarda è la DC.
3: La borghesia lombarda è
2: la borghesia che ti legge. No? E tu mi dirai che io vedo un'Italia liberale socialista che in realtà poi non c'è. Ma tu vedi una borghesia che non c'è, te lo dico io.
3: Sì, posso essere d'accordo con te, nel senso che io ipotizzo una borghesia che poi quando la vado a raffrontare con quella vera mi accorgo che è immaginata più che autentica. Siamo perfettamente d'accordo. Però non è vero che non credo, è molto difficile fare un censimento ideologico dei propri lettori, tu lo sai. Io credo che i miei lettori siano per la maggior parte dei liberali, o parecchi socialdemocratici, forse dei repubblicani, probabilmente della gente che è più a destra di me e che io debbo trattenere dall'andare a destra. E questo credo che sia il ruolo più importante che svolge il giornale. Ecco, naturalmente, che cosa contrappongo a questa borghesia qual è? La borghesia quale dovrebbe essere, qui mi ritrovo, col mio vecchio maestro Longanesi, che in fondo anche lui ipotizzava una borghesia.
2: Sì, ma questo è un po' un tuo vecchio vizio di immaginare delle cose che non ci sono, perché una volta, mi ricordo un tuo articolo in cui descrivevi un nobile toscano con gli stivali in pelle di vacchetta dicendo che c'era questa aristocrazia becera ma forte e onesta, che poi in realtà...
4: Scusate, io ho l'impressione che il nostro civile confronto di stasera sta diventando talmente civile che è di una pacatezza che si va verso un'utopia di un'Italia, come dovrebbe essere. Peccato,
2: io non sono neanche
4: peccato che non ci sia.
2: Voglio dire,
4: i motivi, i motivi di contrasto...
2: Per divertire la gente.
4: No, i motivi di contrasto realistici e concreti potrebbero essere più numerosi che la ricerca di un'Italia che, ahimè, come sarebbe bella se ci fosse,
3: Arbasino,
4: ma
3: io potrei rovesciare, questa accusa che mi fa bocca, accusa civile, come dici tu, ma accusa. Anch'io dicendo a lui, ma tu ti batti per un socialismo che non c'è. Tu ti trovi nei confronti del Partito Socialista nella stessa posizione in cui mi trovo io nei confronti della borghesia. Tu ipotizzi un socialismo che in Italia non c'è, come io ipotizzo una borghesia che in Italia non c'è. Cioè, dire, ci battiamo perché le cose diventino come noi vorremmo che fossero, sbagliando o essendo nel giusto, non lo so. Ma questa è la posizione. Tu sei un eretico. Scusa, non vorrei metterti nei guai col tuo partito. Del Partito Socialista, come io sono un eretico della
2: No,
3: della
2: col mio partito non si mette mai nei guai. L'unica cosa che ha di buono...
3: Sì, questo è vero, altri. È talmente sconclusionato che ci puoi rientrare anche te, insomma. Va benissimo, ma queste sono le posizioni di due eretici. Difficilmente possono trovare il motivo di litigio, mio caro Arbasino. È difficile, perché sull'eresia, è vero padre, ci si trova d'accordo più che sull'ortodossia. Questo è il punto. Quindi, volevo, riprendendo il discorso di prima, Bocca, io vedo che tu molto spesso scrivi degli articoli che, ripeto, sarei pronto a firmare io, appunto perché ti ritrovo su delle posizioni di opposizione, di fronda nei confronti dei tuoi, come io sono in una posizione di fronda nei confronti dei miei. Tu dici una cosa. Quello che ci divide, che continua a dividerci, è che le cose che dici tu le dici da destra, le cose che dico io le dico da sinistra. Mi pare che questa sia l'unica cosa che ancora ci distingue. Io non so se questa
2: tu
3: sia...
2: Tu sei molto abile, adesso mi puoi... Ma hai già fatto una volta questo scherzo, quando siamo andati al San Fedele, c'era tutta la gente che aspettava...
3: Il litigio fra lui e me, non scoppia il litigio, abbi pazienza, non scoppia il litigio, perché a un certo momento...
2: E lui tra...
4: Io non aspetto il litigio,
2: lui mi incapsula così.
4: Che ci siano, no, lui che mi ci siano dei contrasti,
3: no, io non
4: delle
3: contrasti.
2: Lui è abilissimo, Si capisce, è abilissimo, è molto più abile di me, quindi...
3: Ma no, non la buttare su questa cosa. No, non è vero. No, quello che dico io credo che sia assolutamente vero. Cioè a dire, noi siamo di fronte, oggi di fronte all'instaurazione di un regime, no?
2: Sì, però ecco una cosa che io non sono d'accordo con te, per esempio, tu sei stato molti anni, ancora adesso, sei vicino a delle persone che hanno dei grossi posti di responsabilità nelle industrie, eccetera. Come mai non hai mai raccontato niente dei retroscena di queste persone? Tu non hai mai scritto degli articoli su cos'era realmente la Edison, su cos'era realmente la Monte... Facevi dei begli incontri, ma perché non hai sentito il bisogno di raccontare le porcate che avvenivano nella cucina industriale italiana?
3: Ma senti, ma tu credi veramente che io conosca questi retroscena?
2: Beh, a un certo periodo eri l'uomo... che frequentava questi grossi personaggi, insomma, eri abbastanza...
3: Ma mica tanto. Io li ho sempre visti molto da lontano, devo dire la verità. Ne conoscevo qualcuno perché erano dei buoni amici, così, ma io quello che bolle in quelle pentole lì, io veramente non le so.
2: Ma come non lo sai?
3: Ma non le so.
2: Sì, dico, le sappiamo tutti.
3: Ma sì, ma quelle cose che sappiamo
2: tutti. Pentole della Montelli, diciamo, dell'Eni lo sappiamo. No?
3: Dell'Eni io ebbi una tremenda polemica con Mattei, lo ricorderai. Tant'è vero che poi a un certo punto ho letto un libro dal quale risulterebbe che anch'io sarei responsabile della morte di Mattei, come se gli avessi messo la bomba. Sì, c'è un libro in cui una delle prove che Mattei è stato ucciso è stata identificata nel fatto che io l'avevo attaccato poco tempo prima, ma non aveva attaccato gli affari di Mattei, perché lì credo poi che Mattei fosse anche inattaccabile. Credo, io ho attaccato Mattei perché credo che lui sia stato un grosso corruttore della classe politica, senza essere egli stesso un corrotto, perché non credo che Mattei fosse corrotto, però che sia stato corruttore sì, cioè dire che abbia inaugurato o perlomeno dato un forte propellente a quel costume che porta la classe industriale, i grossi papaveri della, così, dell'industria, dell'economia, eccetera, eccetera, non a far politica, ma a comprarla. Che questo avvenga lo so. Quali siano le singole transazioni io non lo so, perché è molto difficile saperlo, sono delle cose molto segrete, bisogna avere dei documenti per dire.
2: Ma vedi tu Arbasino, ti lamenti che siamo poco battaglieri, ma io
7: no, io, no, io dico Arbasino, vengono fuori delle sì, sì, io vorrei appunto invece sì, che
3: popolo,
7: per ragioni di contrasto siamo qui per questo punto, vorrei che intervenisse sì, il nostro sì, ospite. Chi vuole cominciare?
8: Clero,
7: chi vuole cominciare?
8: Effettivamente
7: si vuole presentare.
8: Claudio Sorgi dell'Avvenire. Effettivamente sembra un po' un derby degli ultimi anni, dove a San Siro non succede mai niente, no? Nessuno dei due vuole segnare. E tuttavia, più che due eretici, danno l'impressione, Bocca e Montanelli, di essere due Don Chisciotte, per quello che hanno detto, no? Perché combattono per qualcosa che non c'è. E Montanelli dice di votare per un centro che non esiste, che però puzza, perché dovrebbe essere la DC. E Bocca gli risponde, ma... è proprio quella borghesia che è la DC che puzza, cioè quella borghesia è la DC. Allora vorrei chiedere a Bocca se crede che quei 14 milioni che hanno votato per la DC siano tutti borghesi che puzzano.
2: No, difatti io sono...
8: E a Montanelli, faccio le due domande insieme, e a Montanelli se crede se esiste in Italia un partito che non puzzi.
2: Ma io difatti dico che la DC è meglio dei suoi elettori. Perché almeno la DC è un partito che si piglia delle responsabilità politiche, governa e qualche responsabilità se le male, in modo spesso maldestro, ma qualcosa se le

0: sia migliore dei nostri lettori, come si fa a dirlo, i lettori, come si fa a identificarli? Vorrei dire però una cosa estremamente precisa. Noi non siamo il giornale dei quartieri alti della borghesia, sia chiaro, perché i quartieri alti non leggono noi. Leggono il Corriere o Repubblica, i quartieri alti della borghesia. Il radical chic legge Repubblica, non legge noi. Quindi noi siamo il giornale della piccola e media borghesia, che è ben diversa.
1: Volete sì, certo, a proposito di questo. Modugno, Enzo Modugno.
2: Sì, con qualifica, direttore di Marziano.
1: Sì, direttore di Marziano.
2: Marziano, spieghiamo cos'è Marziano.
1: Marziano è una rivista che sta nel movimento. Non quello del 78, quello del 77. Sì, noi ci prenotiamo anche per il 79, 80 e 81 con un'opzione fino al 2050, lo dica ai suoi amici.
2: Avanti.
1: Volevo dire, a proposito di questa borghesia, certo, chiamiamola illuminata, questa che legge forse non più il Corriere ormai, ma Repubblica. Lo dico io.
0: Lo dica lei.
1: Veramente non lo dico io, se lo dicono da soli. Però vorrei misurare fino a che punto è illuminata questa borghesia, che della quale Bocca certamente è un portavoce, io credo, sì. Vero? Bene, fino a che punto è illuminata? Cioè, per esempio, Bocca va a Bologna il 25 settembre, cioè queste tre giorni dove il movimento si riunisce. Torna da Bologna e che cosa scrive? Scrive soltanto che questi ragazzi usano una terminologia molto nuova. Il verbo zangherare prende in giro le femministe. Bocca, ti sfugge completamente che lì c'è un modo diverso di comunicare. C'è un tentativo di superare quello che tu fai, i giornali. C'è un tentativo di comunicare tra gli uni con gli altri, non soltanto fare i lettori passivi di un giornale che gli viene dall'alto, che tu gli propini. C'è questo fenomeno grosso, cioè il movimento riprende in mano la possibilità di comunicare, supera questa apparenza di comunicazione che è il giornale o la televisione, cioè qualcosa che li riduce alla passività. Ridiventano protagonisti attivi. Certo, a te sembreranno ignoranti, perché tentano di riprendersi questo linguaggio che anche tu, con i giornali, quotidianamente gli sottrai. E questa possibilità di riprendere coscienza, di recuperare un linguaggio del politico quotidiano, è un avvenimento, secondo me, molto importante, che ti sfugge totalmente. È veramente illuminata questa borghesia.
3: Ma no, mi stupisce che tu mi attribuisci delle cose che io non ho mai, perché io a Bologna ho scritto non solo quel pezzo per l'Espresso, ma ho scritto 5-6 corrispondenze, 5-6 pezzi di cronaca che erano stati preceduti da una lunghissima inchiesta sul movimento, in cui invece mi preoccupavo moltissimo di capire questi giovani. Quindi certo che è molto difficile capire gli altri, ma non direi che i giovani hanno fatto un grande sforzo per capire noi. Quindi...
1: Ma i giovani vogliono distruggere questo tipo di comunicazione che tu proponi.
3: Sì,
1: il movimento è questo, è il perché il vostro tipo di comunicazione blocca la comunicazione.
3: Quando c'era il movimento dei giornalisti democratici, venne la Castellina a un'assemblea a Milano e a un certo punto si misero a gridare: ma no, giornali democratici, ce ne devono essere 40.000, ognuno deve fare il suo giornale. Queste sono delle così, delle parole, delle...
1: Certo, scusate, sono delle parole, perché la libertà di stampa tua...
4: Due rapidissimi interventi.
5: Chiedo la domanda.
4: Si può presentare.
5: Gino Corigliano della Sicilia. Che cos'è cambiato all'interno del Partito Comunista da far credere a te e al tuo giornale che sia maturo per entrare nel governo della Repubblica? All'interno del Partito Comunista, dico. In senso democratico.
3: Intanto io potrei incominciare a fare una scelta molto...
4: Rapidi, per favore.
3: Sì, una scelta molto... Tra scegliere tra il fascismo e il compromesso storico, preferisco il compromesso storico. Ecco, ti spiego subito, senza stare a fare grandi indagini su quello che è cambiato dentro il partito.
5: Perché la scelta è tra fascismo e compromesso storico?
3: Perché non è, attualmente se ne vedono poche altre, insomma.
5: Quella del fascismo non la vedo.
3: No, dico, se si va avanti così è chiaro che si va a una svolta reazionaria di destra. Non credi che... Io no, sono loro che credono di andare alla rivoluzione socialista, alla rivoluzione rossa. Perché se l'Italia va avanti così si va a una...
5: Cioè la democrazia...

0: La democrazia è incapace di resistere.
1: Sì, la democrazia cristiana da sola non è più capace di governare.
0: No, la democrazia, così, il sistema democratico non resiste, si finisce nell'anarchia e poi viene fascista.
1: Mi pare che l'analisi che
0: basterebbe aiutare questo sistema democratico a resistere.
1: No, questo sistema democratico, c'è questo partito che è il Partito Democristiano e la borghesia che gli sta dietro, che da soli danno ogni giorno la prova di non essere capaci.
0: Sono il 38%.
1: Vabbè, ma non governano, continuano a non governare, quindi l'ipotesi del compromesso storico che io come socialista vedo assai poco volentieri, perché evidentemente il mio partito sarà in gran parte messo in posizione subalterna, ma a un certo punto può anche essere una necessità.
2: Adesso oggi.
3: Una domanda ingenua al vecchio giornalista, come mai in Italia non ci sono giornali indipendenti?
4: Io per esempio ho la presunzione, sarà infondata, io ho la presunzione di dirigere un giornale indipendente, perché vorrei sapere da chi prendo gli ordini. Me lo dica lei, padre.
3: Allora
4: sono indipendente. Se non voi non potete indicare qualcuno che mi dà gli ordini, io sono indipendente.
1: Ma allora perché rispondo anch'io da giornalista?
3: Rispondo anch'io da giornalista. È chiaro che un giornale non si sostiene con le idee sull'indipendenza, si sostiene con dei quattrini.
4: Certo.
3: Allora io parlavo di un'indipendenza che, in quanto dipende da chi paga, è comunque una dipendenza ideologica.
4: Sì, l'ha scritto molto bene Repubblica, credendo di offendermi, ha detto: il giornale nuovo vive di collette. È vero, noi viviamo di collette e io ne sono fiero, perché le collette mi lasciano libero.
2: Scusate, c'è ancora una domanda.
5: Sì.
2: Elisabetta Rasi,
5: del Paese Sera. Volevo chiedere a Bocca e a Montanelli, avendo loro parlato come due illuminati utopisti che invece di guardare i fatti che succedono evidentemente fanno un lavoro di introspezione quotidiana o di rimembranza, se pensano che, non dico il giornalismo, ma l'informazione di oggi e di domani sia quello che avete fatto voi questa sera qui.
4: Ben capito, io non mi pare di aver fatto un giornalismo di rimembranza.
5: Io parlavo di quello che è successo questa sera, cioè del fatto che voi avete parlato un po' delle sue depressioni nervose, dei ricordi delle colline pistoiesi.
4: È venuta per caso, non è che abbiamo fatto analisi.
5: No, ma tutte cose però del passato, mai cose di oggi, mai cose di questi giorni.
1: Gli ho chiesto di una richiesta di soldi, 3 miliardi, che è venuta un mese fa, la chiamo roba del passato.
5: No, quello effettivamente è stato uno dei pochi accenni alla realtà, ma il tono complessivo però era più un tono di conversazione. Ti ricordi, mi ricordo, non
1: siamo
5: ci siamo trovati da...
1: Anche, siamo vecchi, dobbiamo ricordarci, ognuno ha la sua
5: però
1: età.
5: Però fate un lavoro, non è che avete smesso di lavorare, non siete in pensione.
1: Sì,
5: che
1: ma cosa dobbiamo dire oggi, non so.
5: Mi
1: faccia lei una domanda sull'oggi, io le rispondo.
5: La domanda sull'oggi è quella che ha fatto per esempio Modugno, quella sui giovani, sulle forze, i nuovi soggetti politici. Mi pare che dai vostri discorsi queste cose
1: sono abbastanza
5: assenti.
1: Io non so cosa può fare un giornalista cinquantenne come me, più che correre, andare in tutti i posti dove i giovani ci sono e cercare di esprimerli nella maniera più onesta. Io più di questo non posso fare.
6: Perché hai detto che i giovani vogliono la dittatura? Mi sembra che tu abbia detto così.
1: No, non è che
6: non
1: la
6: non
1: vogliono.
6: Ho capito.
4: La provocano.
1: Con questo comportamento.
6: In mente.
1: Ma dico, insomma, un'esperienza che è stata fatta mille volte nella storia. Quando si continua a puntare sulla violenza, sulle richieste eccessive, a un certo punto o fai la rivoluzione.
6: Va bene, ma chi punta sulla violenza?
1: Ma tutta la società italiana. O riesci a fare la rivoluzione o se no viene la reazione. Questo lo sai, è una regola normale, no?
6: Beh, ma allora...
1: Siccome qua non vedo le prospettive rivoluzionarie, penso che verrà la reazione.
6: Questo. Ma certo che non le vedi. Non le vedi perché tu non contribuisci ovviamente a portarle avanti.
1: No, non le...
6: Le prospettive rivoluzionarie ci
1: non
6: sono nella
1: perché...
6: misura in cui si portano avanti.
1: Si portano avanti. Voi non vedete che ci sono le divisioni americane in Italia, non vedete che il mondo... Non vedete la politica
6: internazionale.
1: Ma sono
6: movimenti di emancipazione. Che hanno una loro logica, non puoi fermarli e debbono andare avanti, ci sono degli strati che hanno bisogno di lottare perché sono oppressi, debbono venire fuori, debbono fare loro lotta.
1: Anche in Cile, dovevano fare, adesso c'hanno Pinochet.
6: Ma capisci il ricatto?
1: Ma
6: se voi vi
1: ricatto.
6: Muovete viene la dittatura.
2: No, c'è ancora una domanda.
3: Mi pare di giornalismo, io volevo chiedere questo, Gio, senza nessuna polemica.
7: Tu sai fare 4, 5, 6, credo, giornalisti,
8: anche molto Montanelli, in fretta, per favore, siamo alla
7: fine. Si battono contro il pluralismo falso delle dei partiti e del regime. Io ti chiedo questo. Da quando Luigi Pintor, che è il più grosso giornalista italiano, credo uno dei più grossi, si è autoemarginato, nessuno ha fatto un articolo, almeno te o il tuo giornale, su questa autoemarginazione che aveva un significato preciso, cioè è un giornalista che si ritira perché ha un dramma interno atroce e non si vede puntellato intorno al discorso.
1: Beh, io credo che Pintor si è ritirato perché ha visto nel congresso del Manifesto questa velleità della sinistra, questa incapacità della nuova sinistra a costituirsi in partito politico, quindi stare in un giornale così ha un po' l'impressione di rimestare l'acqua nel mortaio.
7: Sì, ma noi giornalisti dobbiamo lasciarlo in pensione.
2: È scaduto il tempo. Io vorrei concludere dicendo soltanto una cosa agli spettatori e agli spettatrici che ci hanno seguiti fin qui, che questo dialogo e queste conversazioni che sembrano in apparenza così facili, in realtà sono difficilissimi e infatti continuano e continueranno giorno per giorno sui nostri giornali. Io vi ringrazio di essere venuti, buonasera a tutti.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente, se è differente io non lo

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

0: preso, grazie.
1: E allora stai al posto, no? Chi è questa signora?
2: Chi?
1: L'ostaggio, come si chiama?
2: Si chiama Cosentino, la segretaria del Carcano.
1: Ho capito. Galluzzo, ma quanti anni ha lui?
3: Ma più o meno 80 anni, è una brava persona. Poi non capisco, improvvisamente...
1: Ah, è arrivato Salvo.
3: Pazio, lasciate passare.
1: Spada, per cortesia.
4: Per favore.
1: Fai indietreggiare un po' ste persone. Per cortesia, ve l'ho detto. State un po' più indietro, no?
3: Via.
1: Dietro.
3: Lasciate passare.
5: Commissario.
3: Buongiorno, commissario.
5: È sempre dentro.
1: Sta dentro.
5: È armato ancora?
1: Sì.
6: Arrivo i soldi che fa il figlio di puttana di Gargano. Mi ha rubato e io ammazzo l'impiegata. Arrivo i soldi, se lo ammazzo l'impiegata.
7: Carissimo geometra Garzullo, che piacere vederla, come andiamo?
6: Bene, grazie. Stia fermo, se lo sparo.
8: Commissario, per l'amor del cielo, se qualcuno si deve sacrificare per irragionare Gargano, eccomi qua, sono pronta.
7: Ma non diciamo fesserie, che qui non si sacrifica nessuno. Scusi, geometra, ma lei dov'era ieri sera?
6: E a lei che gliela fotte?
7: Mi risponda, nel suo stesso interesse.
6: A casa mia, ero tornato dall'ospedale.
7: Ma lei non l'ha vista la televisione?
6: A te la televisione, queste minchiate, che me ne racconta a me?
7: Ecco perché non sa niente.
6: E che cosa dovevo sapere io?
7: Ma in ragione al Gargano, è stato arrestato.
6: Veramente?
7: Parola. A Messina, ieri, aveva con sé 12 valigie piene, rasa e rasa di denaro. Oggi stesso a Montelusa, in prefettura, comincia la restituzione dei soldi. Lei ce l'ha ricevuta?
6: Ce l'ho qui in tasca.
7: Sicuro?
6: Sì, in tasca, qua.
7: E allora, non c'è problema.
6: Ma in prefettura ci posso andare domani?
7: Certamente.
6: No, Galluzzo,
7: in macchina, presto. All'ospedale.
5: Senti, per favore, mandami tutta questa gente e mi raccomando, sì. Se qualcuno ti chiede di Gargano, tu non dire niente, non aprire la bocca.
9: Sì, ma avverto in prefettura che si è diffusa la falsa notizia dell'arresto di Gargano e perciò si presenterà un sacco di gente per la restituzione di...
5: Sì, hai ragione. Ci pensi tu?
9: Sì.
5: Ci vediamo al commissariato.
9: Sì, ci vediamo dopo. Ciao, salve.
5: Tutto bene, signorina? Vuole un bicchiere d'acqua? Un caffè, qualcosa?
8: Un bicchiere d'acqua, grazie.
5: Subito. Tortorella?
10: Sì?
5: Porta un bicchiere d'acqua alla signorina.
10: Subito, commissario.
8: Ma perché gli vogliono tanto male a ragionier Gargano?
5: Come perché, signorina? Questo è sparito con i loro soldi.
8: D'accordo, ma perché pensare subito a male? Può avere perso la memoria per un incidente stradale, per una caduta, che so.
5: Che dire, io posso comprendere, magari anche apprezzare la fiducia che lei ripone nel suo datore di lavoro, ma quest'uomo ha gabbato mezza vagata, è scappato anche con tutto il malloppo, si trattava di diversi milioni di euro, lo sa?
8: Sì, lo so.
5: Lei non ha idea di dove siano finiti questi soldi?
8: Io so che i denari lui li investiva, in cosa e dove non lo so.
5: E lui con lei...
8: Come? Che intende dire?
5: Dicevo, lui con lei, dopo che è sparito, non si è fatto sentire.
8: E se lo avesse fatto, lo avrei riferito al dottor Augello. È lui che mi ha interrogata. E ripeto magari a lei quello che già gli dissi. Il ragionier Gargano ha un solo scopo nella vita. Fare felici gli altri.
5: Sì.
10: Ecco l'acqua, signorina Cosentino.
5: Grazie. Senta, signorina, le do un consiglio, mi permetta. Chiuda subito l'ufficio e se ne vada a casa.
8: Perché?
5: Perché tra una mezz'oretta tutto il paese saprà dell'arzata d'ingegno che ci ha avuto il geometra Garzullo e non vorrei che qualcuno, qualche imbecille, ci riprovasse. Ecco, non mi sembra il caso.
8: No, io questo posto non l'abbandono. E se il ragioniere torna e non trova nessuno?
5: Mi immagino la disillusione. Ah, un'ultima cosa. Lei ha intenzione di sporgere denuncia contro il geometro Garzullo?
8: Assolutamente no.
5: Meglio così. Arrivederla, buona giornata.
8: Arrivederci.

0: Sapete che c'è il commissariato pieno di gente. Ma che succede?
1: E viene, poi ti spiego.
2: Andate a passare!
3: Il signor commissario! Andate a signor commissario!
4: Dispiace, ma è stata data una notizia sbagliata, non è stato ritrovato nessun Gargano, questa è la verità. Sapete che cosa facciamo? Adesso voi ve ne andate a casa e state tranquilli. Io vi prometto che faremo il possibile per ritrovare questo cornutazzo, va bene?
5: Noi vogliamo i nostri soldi!
6: Un mercato.
4: Io se piglio questo Gargano me lo mangio. Senti, ha telefonato alla prefettura di Montelusa per dirgli che un sacco di gente andrà lì per la restituzione del denaro.
7: Sì, io ho detto che purtroppo sarà diffusa questa falsa notizia dell'arresto di Gargano. Che tra l'altro mi dispiace pure che non hanno preso quel grandissimo cornuto, sa?
4: E mica mi dirai che è pure tu.
7: Lasciamo perdere pure io.
4: Ma porca puttana.
7: Salvo, lasciamo perdere, eh?
4: Così, lasciamo perdere, che te conviene. Senti, cerca di farmi capire bene questa faccenda. Allora, circa 2 anni fa arriva da Milano questo ragionier Gargano, giusto?
7: Benissimo. Arriva e per promuovere il risveglio economico della nostra amata e travagliata terra apre 4 finanziarie, una qua a Vigada, una a Montelusa e 2 nei centri più importanti della zona. In poco tempo riesce a trovare circa 100 di clienti. Dopo 6 mesi a questi gli restituisce il 20% di interesse. Te puoi immaginare, c'è stata la fila per mettergli in mano i soldi e la faccenda è andata avanti fino a che un bel giorno il ragioniere è sparito.
4: Tu che ne pensi?
7: Di che cosa?
4: E di che stiamo parlando, Mimì? Secondo te questo ragionier Gargano dove è andato a finire?
7: E secondo me tra i clienti, quelli grossi, c'era qualche mafioso che quando ha capito che Gargano lo stava fregando.
4: Ah sì? E tu me lo spieghi dove troviamo un mafioso tanto deficiente da non capire che questo Gargano è un truffatore?
7: Guarda che questa è anche l'idea di Guarnotta, non è solo la mia.
4: Adesso che c'entra Guarnotta?
7: E quest'ora ha deciso che siccome lui è un esperto in truffa e deve partecipare pure lui all'indagine.
4: Ah, ma che bellezza! Ci abbiamo pure il dottor Guarnotta della mobile di Montelusa tra i piedi. Ma è una meraviglia! Mannaggia! Senti, secondo te questo Gargano quanti soldi è riuscito a racimolare?
7: Sempre secondo Guarnotta una 10 milioni di euro.
4: Quando è l'ultima volta che ha dato notizia di sé?
7: Una mesata fa. Ha telefonato alla Cosentino dicendo che stava per arrivare qua, da Milano.
4: Come?
7: Una mesata fa ha telefonato alla Cosentino dicendo che stava per arrivare qua, da Milano.
4: Oh, ma Catarella ha contagiato tutti in questo commissariato. Come? Nel senso, con quale mezzo? Come ha fatto? In aereo, in macchina, si è buttato da un elicottero?
7: La Cosentino non lo sapeva. Qua a Vigata Gargano si muoveva con una BMW Serie 5, però non l'abbiamo ritrovata.
4: Avanti.
8: Mi scusasse, dottore, c'è al telefono il signor questore che cerca di lei.
4: Ah, grazie, Caterina.
8: Dov'è, dottore?
4: Scusami un attimo. Pronto, signor questore, Montalbano sono.
9: Montalbano, venga immediatamente qui da me.
4: Sì, signor questore, tempo 1 ora sono lì.
9: Montalbano, lei conosce il significato dell'avverbio immediatamente? Ha 15 minuti per presentarsi nel mio ufficio, mi sono spiegato?
4: D'accordo, signor questore, come dice lei? Immediatamente. Arrivederla. Allora, torniamo a noi. Oltre a questa Cosentino, aveva altri impiegati qua a Vigata?
7: Sì, altri 2 picciotti. Uno Giacomo Pellegrino, laureato in economia e commercio. L'altro Michela Manganaro. Si stava laureando magari lei.
4: Ci voglio parlare. Ce l'hai dati di queste due?
7: Sì, ce le ho.
4: Me li fai avere?
7: Te li faccio avere.
4: Va bene. Senti. Fammi una cortesia, va. Fra una mezz'oretta telefona al questore e gli dici che mentre andavo da lui di corsa mi sono scatafasciato con la macchina fuori di strada. Niente di grave, ma mi sono messo 3 punti. Nel pomeriggio, se mi dovessi sentire meglio, gli andrò a fare visita. D'accordo?
7: D'accordo.
4: Ciao, amico.

greco saraceno. Ma che hanno fatto? Io te che sfacelo. Grandissime cornute, figli di grandissime bottanazze. Guarda qua, guarda. Così. Così.

0: gonna get wrong.
1: È permesso?
2: Venga, si accomodi.
1: Grazie.
2: Montalbano, sono stato costretto a mettere il naso su alcuni incartamenti, mio malgrado, che riguardano una sua maleodorante indagine di qualche anno fa, quando io ancora non ero questore qui a Montelusa. Si tratta dell'inchiesta su una prostituta tunisina, poi trovata morta, che aveva un figlio di nome François. Pare che lei, in un primo tempo, avesse avuto l'intenzione di sposarsi e di adottare questo bambino. È vero o no?
3: Sì, è vero.
2: In seguito, lei avrebbe cambiato opinione sull'adozione del bambino. Quindi François è stato successivamente affidato a una sorella del suo vice, il dottor Domenico Augello. È così?
3: È così.
2: Tutto in famiglia, eh?
3: Mi scusi, signor Questore, io vedo che lei già si è fatto un'idea precisa su una questione che io sinceramente nemmeno mi ricordavo più tanto bene. Ad ogni modo, io la prego di riflettere bene sulle parole che mi sta per dire.
2: Lei non si permetta di minacciarmi. Avanti, Montalbano. Mi dica, che fine ha fatto il libretto?
3: E quale libretto?
2: Non faccia lo gnorri, Montalbano.
3: Ma quale gnorri? Di quale minchia di libretto mi sta parlando, scusi?
2: Montalbano, abbiamo il carbone bagnato. Ma prima di parlare del libretto, parliamo del bambino, del figlio della prostituta. Lei, senza avvertire nessuno, si è portato a casa quest'orfano. È sequestro di minore, Montalbano. C'è un tribunale, lo sa o no? Ci sono i giudici per i minori, appositi, lo sa o no? Lei doveva seguire la legge, non eluderla. Non siamo nel Far West. E non solo. Non contento di questa bella prodezza, poi lei regala il bambino alla sorella del suo vice, quasi fosse un oggetto qualsiasi. Cose da gente senza cuore. Cose da codice penale. Ma di questa parte della storia riparleremo. C'è di peggio. La prostituta possedeva un libretto al portatore con un deposito di 300 milioni. Questo libretto a un certo momento è passato nelle sue mani. E poi è sparito. Che fine ha fatto? Ha spartito il denaro col suo amico e complice Domenico Augello?
3: Ti dico una cosa da uomo a uomo. Lascia perdere il bambino. François è stato regolarmente adottato dalla sorella di Domenico Augello e suo marito. Lascialo fuori. Per le tue vendette, per le tue minchiate ci sono qua io. Che basto e avanzo. D'accordo? D'accordo?
2: D'accordo. E del libretto?
3: Mi scusi, signor Questore, ma lei questa informazione dove le prende?
2: Mi hanno scritto.
3: Ah, una lettera anonima.
2: Diciamo che non è firmata.
3: No, diciamo una lettera anonima. E lei non si vergogna di dare seguito a una lettera anonima?
2: Montalbano, Montalbano, Montalbano, torni subito qui!

Dato che lei è incline a prestare orecchio alle lettere anonime, anch'io di buon grado non firmerò questa mia. Al contempo le invio copia della ricevuta del notaio Giulio Carlentini, al quale il dottor Salvo Montalbano, a suo tempo, affidò la somma di cui lei mi ha chiesto conto. L'originale, naturalmente, è in possesso dello stesso Montalbano e può essere esibita a gentile richiesta. Firmato, un amico.

0: vuole, signor notaio. Non c'è problema. Volendo, io posso fare ancora.
1: Prego.
2: Ma già, signor notaio, è permesso?
1: Prego, prego.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Si ricorda di me?
1: Certo, commissario, sta comodo.
3: Grazie, molto gentile.
2: Ecco, signor notaio, io avrei bisogno di un'informazione. Lei si ricorda quando io qualche anno fa le portai un libretto postale con sopra circa 300 milioni, no?
1: Certo che me lo ricordo. Sono i soldi dopo il cirillo tunisino.
2: Esattamente, esattamente. Ce l'ha sempre lei, vero? Se, no, mi scusi se glielo chiedo, ma mi era venuto come il sospetto che lei li potesse avere investiti in un certo modo.
1: Che cosa sta dicendo, scusi?
2: Ma che c'è stata questa sgradevole vicenda del ragionier Gargano, non so se...
1: E lei pensa che io sono così coglione da fidarmi di un imbroglione come quello? I soldi li ho messi in banca, come le avevo detto.
2: Certo, in banca, giusto. No, mi scusi, non so come mi è venuto in mente. Facciamo finta di niente, va, signor notaio. Grazie mille, buonasera.
1: Niente.
2: Buonasera.
4: Vedi, la segnalazione è arrivata da qua. Il tragitto potrebbe essere questo, in questa direzione, qua.
5: Sì.
4: Baldi!
5: Senti, Mimì. Il dottor Augello non c'è?
6: No, commissario, oggi non c'è.
5: Non c'è tutto il giorno?
6: No, ma manco domani, manco dopodomani.
5: E perché? Ma come perché, commissario? Se mi scordò?
6: Ha iniziato la licenza matrimoniale, si deve sposare con Beatrice.
5: Ah, già. Quando si marita?
6: Madonna santa, ma come quando si marita? Fra 5 giorni. E non se ne dimentichi che lei ci deve fare da testimonio.
5: Ma certo che me lo ricordo, faccio. Chi è quello?
6: No, quello è un signore che è venuto a fare una denuncia per atti di vandalismo in una villetta che sta ristrutturando.
5: Quando è successo?
6: Ieri.
5: Come si chiama?
6: Giacomo Pellegrino.
5: Come hai detto che si chiama?
6: Giacomo Pellegrino.
5: Ci devo parlare, ha già firmato la denuncia?
6: No, gliela faccio firmare adesso. Allora, signor Pellegrino, se ha letto tutto, può firmare qui, sotto la mia firma, mettere
1: qua.
6: Qui.
5: Buongiorno, il commissario Montalbano sono.
7: Buongiorno, signor commissario.
5: Molto lieto. Vedo che qui non ha messo il numero di telefono.
7: No.
5: Mettiamo, non si sa mai, può essere sempre utile.
7: 0970.
5: Sì.
7: 210302.
5: Ah, vedo che lei non è defecata.
7: No, non sono defecata, sono di Montereale.
5: Ah, ma si sta facendo ristrutturare una villetta sul lungomare di Marinella.
7: No, no, la villetta non è mia, è di mio nipote. Mio nipote porta lo stesso nome mio.
5: Ah, ma è lo stesso Giacomo Pellegrino che è impiegato alla Remmida?
7: Sì signore, lui.
5: Ho capito, e come mai non è venuto lui a fare la denuncia ma è venuto lei?
7: Perché veda, signor commissario, le cose sono andate così. Una mesata fa, il giorno avanti che doveva arrivare qua quel gran cornuto del ragioniere Gargano, e io me lo ricordo preciso, signor commissario, era il 31 di agosto.
5: Signor Pellegrino, non mi dica che il ragionier Gargano ha truffato anche lei.
7: Sì, signore, tutti quelli che avevo. E non mi ci facesse pensare, signor commissario, se no il sangue agli occhi mi sale. Perciò, come ci dicevo, il 31 di agosto, verso le 9 del mattino, si è presentato da me a Montereale mio nipote, dicendomi che ci aveva telefonato il Gargano, che gli aveva ordinato che doveva partire per la Germania per un certo affare. Mio nipote aveva l'aereo che partiva da Palermo alle 4 del dopo pranzo. E così mi lasciò detto che doveva stare circa una mesata fuori, che dovevo badare io alla sua villetta.
6: Ma scusi, commissario, se glielo chiedo, ma mi spiegasse una cosa?
5: Dimmi.
6: Lei come faceva a sapere che Pellegrino aveva una villetta a Marinella? Io non glielo dissi. Me la leva questa curiosità?
5: No.
8: So anche che gli hanno sfasciato la staccionata e gli hanno rotto i vetri, è così?
6: Signore.
8: Oh, benissimo, adesso che pensi? Che parlo con le ciaule, che ho la palla di vetro, che faccio magarie?
6: Non si, commissario, ma non si arrabbiasse.
8: No, ma arrabbio sì. Ci sono passato davanti ieri mattina. Volevo sapere come stava l'olivo saraceno.
6: Ah, e l'ha trovato buono?
8: Non c'è più. L'hanno abbattuto per fare posto alla villetta di quello stronzo e cornuto di Giacomo Pellegrino.
6: Ah, capisco.
8: No, che significa capisco? Che hai capito, Fazio?
6: Niente.
8: Ecco, bravo, niente. Senti, visto che Giacomo Pellegrino se ne sta in Germania, a scialarsi, ce l'abbiamo l'indirizzo dell'altra impiegata, come si chiama? Michela Manganaro?
6: Sì, commissario. L'ho scritto qua. Ecco.
5: Grazie.

0: Signora, mi chiamo Montalbano, sono un commissario di pubblica sicurezza.
1: Buongiorno.
2: Commissario? Sicuri siamo?
0: Che io sia un commissario sono sicuro.
2: E che vuole da noi?
0: Vorrei parlare con Michela Manganaro, è in casa?
2: Sì, è corcata, riposa. Aspettasse un momento che chiamo a mio marito.
3: Vieni! Vieni qua! Caccia uno, dici di essere commissario!
2: Ci parlassi più forte che è sordo.
0: Mi chiamo Montalbano, sono un commissario di polizia.
4: Commissario, devo parlare più forte. E Mangarani è sordo, non ci sente. Ha capito?
0: Polizia!
5: Che vuoi?
4: Che capitano?
5: Che è successo?
6: Polizia!
0: Ehi!
6: Gli è trasissimo.
0: Grazie.
6: Ma è che se facessero i cazzoni? Grandissimi curnuti! Cesisse, facciamo piano che mia figlia dorme. Io lo so perché è venuto a trovare mia figlia. Prego, si accomodi.
0: Grazie.
6: Per via di quel grandissimo cornuto del ragioniere Gargano.
0: Sì, ma anche lei è vittima della truffa.
6: Chi è?
2: A Michela l'avvertì, si sta susendo, a momenti viene.
0: Grazie mille!
6: Lei giudica Filippo Manganaro così fissa che se la serve per pigliare dallo sfondapiede preparato dal signor Gargano. Ma io non volevo che nemmeno mia figlia andasse a lavorare per conto di quel ladro e disonesto.
0: Ma perché? Lei a Gargano lo conosceva già da prima.
6: No, non ce n'era bisogno, perché tutti quelli che si occupano di denaro non possono che essere truffatori. Lei ha mai sentito parlare di un libro che si chiama Il Capitale di Carlo Maxe?
0: Qua e là! Ma perché lei è comunista?
6: Comunista?
7: Comunista! Comunista! Comunista!
6: Attacca, Peppi!
8: A sua disposizione.
0: Molto lieto, il commissario Montalbano sono.
8: Michela, piacere.
0: Mi dispiace averla fatta alzare.
8: Non si preoccupi.
0: Sono venuto a farle alcune domande sull'agenzia Remita dove lei lavorava e sul ragionier Gargano.
8: Faccia pure, però l'avverto che sono stata interrogata da uno del suo commissariato. Il dottore Augello, mi pare.
0: È già stata interrogata?
8: Oh. Sì.
0: È stato tutto verbalizzato?
8: Certo.
0: Ma che strano. E perché il dottor Augello non mi ha detto niente?
8: Ma lo chiedo a lui. Al dottor Augello che, oltre ad essere un vanesio, in questi giorni c'ha la testa persa. Perché si deve maritare.
0: Può essere. Ho capito. Allora, detto questo, io tolgo il disturbo. Di nuovo, Arrivederci.
8: Lascia, lo accompagno io.
0: Di nuovo.
2: Piacere di averla conosciuta, commissario.

0: Dove ci mettiamo a parlare?
1: Vuoi che andiamo in commissariato?
0: Se incontro quello stronzo di Augello? Mm. Poi i commissariati non mi piacciono.
1: Allora andiamo in un bar.
0: Scherzo. La gente già parla troppo di me, sa? Vabbè che con lei non c'è pericolo.
1: E perché con me non c'è pericolo, ma scusa?
0: Perché potrebbe essere mio padre, no?
1: Insomma, dove andiamo?
0: Lei dove abita?
1: A casa mia c'è gente.
0: Ah. Maritato?
1: No. Insomma, se decide.
0: Vieni la prima a sinistra.
1: Mm.
0: Oggi non c'è nessuno perché non è festivo. Ma deve vedere il traffico che c'è il sabato e la domenica.
1: Ci credo, ci viene spesso.
0: Quando capita.
1: Mm. Senta, volevo sapere qualche cosa di più sul meccanismo che si era inventato Gargano. Per esempio, i soldi che razziavate, dove li metteva il ragioniere?
0: Guardi, certe volte era Gargano ad arrivare con gli assegni. E allora o io, Maria Stella o Giacomo li depositavamo nella filiale della cassa di credito di qua. Lo stesso facevamo se il cliente si presentava in agenzia. Ma dopo un certo tempo Gargano si faceva accreditare i soldi nella sua banca di Milano. Anche là, quanto abbiamo saputo, i soldi non restavano molto. Pare che andassero a finire in Germania o nel Liechtenstein, non so. Mm. Evidentemente stava accumulando i soldini all'estero per fotterci tutti quanti al momento giusto.
1: Ma perché anche lei è stata...
0: fottuta?
1: Mm.
0: No. Io non gli ho affidato nemmeno una lira. E comunque anche volendolo non avrei potuto. Ha conosciuto papà.
1: Mm.
0: Però mi ha fregato 2 mesi di stipendio.
1: Posso farle una domanda personale?
0: Ma si figuri.
1: Gargano ha tentato di portarsela a letto.
0: Beh, ufficialmente mi faceva la corte. Mm. E anche la povera Maria Stella la faceva. Maria Stella era gelosissima di me. Ma se io un giorno avessi detto a Gargano che ero pronta ad andare a letto con lui, sarebbe svenuto.
1: E perché?
0: Gargano era gay.
1: Gargano era gay?
0: Già. Devo ammettere che anch'io ci ho messo un poco a capirlo. Giacomo invece l'aveva capito

0: con Angelo ci sono andata a letto. Perché mi piaceva. Però lui, prima che me ne andassi dalla stanza di albergo, nudo, con un asciugamano sul pisellino, mi comunicò che era fidanzato e che era prossimo a sposarsi. E fu così meschino che io me la pentì di esserci stata. Tutto qui. Vorrei scordarmelo.
1: Scordiamoci, senta. La signorina Cosentino è al corrente che Gargano è gay?
0: Beh, io penso che era talmente persa nel suo delirio amoroso che non si sarebbe accorta di niente. E poi Maria Stella non è in grado di distinguere un gallo da una gallina, insomma.
1: E secondo lei tra Giacomo Pellegrino e Gargano ci sia...
0: Voglio sapere se andavano a letto insieme?
1: Ecco.
0: E beh, io sarei più per il sì che per il no.
1: Lei non ha avuto più notizie di Giacomo Pellegrino dopo la scomparsa di Gargano?
0: Ah, io so solo che la mattina che Gargano non è arrivato non si è fatto vedere nemmeno lui. E non mi meraviglio. Giacomo era l'unico che ci capisse qualche cosa degli affari di Gargano. Si vede che la mattina avanti è passato alla banca e lì gli hanno detto che i soldi da Milano non erano arrivati. E lui ha pensato bene di non farsi vedere. Almeno io ho pensato così.
1: No, hai sbagliato, perché Giacomo Pellegrino è partito per la Germania un giorno prima di quando Gargano sarebbe dovuto arrivare.
0: È vero? E a fare che?
1: Devo andare lì per affare una mesata su ordine di Gargano.
0: Ma?
1: Perché non la convince?
0: È vero che Gargano ogni tanto spediva Giacomo a risolvere certe situazioni, ma si trattava di questioni di scarso interesse e sempre nelle nostre agenzie di provincia. No, non credo che l'avrebbe mandato in Germania per affari importanti. Ho detto che Giacomo ci capiva più di noi, ma non era certa all'altezza di manovrare in campo internazionale. Non ha né l'età né l'esperienza. Penso che invece ha tirato fuori questa scusa con i parenti perché voleva sparire per un po'. Aveva paura dei clienti inferociti.
1: E che se ne sta ammucciato per un mese?
0: Boh, senta, non so che dirlo. Le dà fastidio se fumo?
2: No, no, prego, prego.
0: Ti fa accendere?
1: Guarda, ci dovrebbe essere un accendino lì nella sacca.
0: Non c'è.
1: Come non c'è? Scusa, ce l'ho messo un paio di giorni fa.

0: Commissario, mi scusi.
1: Hai trovato il numero di targa?
0: Non riesco a trovare il dottor Augello, nemmeno sul telefonino, commissario.
1: In quale delle sue carte?
0: Mi autorizza lei?
1: T'autorizzo io. Vai.
0: Non c'è bisogno, già fatto.
1: Quando fai così ti piglierei a martellare. Senti, torna di là a guardare dalle carte d'Augello. Voglio sapere esattamente in che giorno tutti aspettavano l'arrivo del ragionier Gargano.
0: 1° settembre, commissario. C'erano gli interessi da pagare. Alle 9 del mattino già l'aspettavano una ventina di persone.
1: Oggi è il 5 di ottobre, quindi significa che non si hanno più notizie da circa 35 giorni.
2: Pronto?
1: Ah, pronto, signorina Cosentino, Montalbano sono. Mi scusi se la disturbo, ma ho bisogno di un'informazione.
2: Me dica.
1: Senta, quando il ragionier Gargano veniva giù in Sicilia, come ci arrivava?
2: In macchina, la sua.
1: E che si faceva? Milano Vigata in macchina?
2: No, assolutamente. Caricava la macchina sul traghetto da Napoli a Palermo. E la stessa cosa al ritorno. Gli prenotavo sempre una cabina singola.
1: Ho capito. La ringrazio e mi scusi ancora per il disturbo. Senti, prende sto malloppone e portatelo via.
0: Commissario, li ha firmati?
1: Sì, li ho fermati. Mettiti seduto che te devo dire quello che devi fare. Allora.
3: Per la nostra antica amicizia. Sua liberalità. E ringrazio anche voi, illustrissimi amici, ma soprattutto il Dio, che senza la sua volontà non si fa cosa alcuna.
4: E qua il maestro cerusico Abram.
3: Bene, lasciamolo alle sue cure.
1: Pronto, Montalbano sono, chi è?
5: Ti disturbo, è tardi.
1: Ma chi è?
5: Sono Mimì.
1: Oh, Mimì, dimmi.

0: Puoi dare 5 minuti?
1: Parla, dimmi.
0: Non per telefono, Salvo.
1: Non per telefono, che fai? Vuoi venire qui?
0: Magari, se non disturbo.
1: Vieni, t'aspetto.
0: Ciao.
1: Chi è?
2: Sono Mimì, ti stavo chiamando da qua fuori.
1: Mannaggia, telefonino, mannaggia. Mimì.
3: Buonasera,
1: che è successo?
3: Niente.
1: Che vuol dire niente?
3: Niente, poi te lo spiego. Ce l'hai 2 dita di whisky senza ghiaccio?
1: Accomodati.
3: Ma che stavi mangiando?
2: No, non ti preoccupare.
3: E allora ti ho disturbato.
2: E ti dico, non ti preoccupare. Tieni.
1: Allora, eccoci qua. Dimmi.
3: Ho un problema.
2: Non ti vuoi maritare.
3: Che te l'ha detto?
2: Lasciamo verde.
3: Ma non è che io non mi voglio maritare. Io a Beppe ci voglio bene. A me mi piace tutto. Lei mi piace come cammina, come si veste, come cucina, come fa l'amore. Mi piace tutto.
2: Ma
3: non mi sento di maritarmi. O meglio, io mi sento di maritarmi. Però certe notti io conto le ore che mi separano dal matrimonio. Io vorrei pigliare il primo aereo e scapparmene in Papua Asia, guarda un po'.
2: Se proprio vuoi scappare, ce l'ho io un paio di indirizzi dove te potrei spedire, eh?
3: Ma me ne devo andare. Ma mica sono venuto qua per farmi prendere per il culo, Salvo.
2: Mimì, sto dicendo così per sdrammatizzare.
3: Sdrammatizzare. Io mi sento malissimo.
2: Vogliamo andare avanti?
3: Veramente ti interessa?
2: Ma certo che mi interessa.
3: No, è che... Io non lo so quello che mi succede, Salvo. Io certe notte mi sento che ho il cuore d'asino. La notte appresso mi sento un cuore da leone. Io mi sento spaccato a metà. Mi capisci?
2: Certo.
3: Io certe volte ho scanto di prendermi degli obblighi che io tanto sono sicuro che non rispetterò. La notte appresso, invece, mi vedo padre dei 4 figli, io. Non so risolvermi, Salvo, io ho paura di pigliare il fuiuto un attimo prima di dire sì. E lascio tutto in 48, Ma poi, beb, come se la piglierebbe una botta del genere? È uno stellecidio, Salvo.

0: มาว่าฟังกูเราไม่มี
1: ce ne magari per mia piglia piglia uno
2: sì grazie
1: senti Salvo dimentica le cose che ti ho detto ieri sera sono tutte minchiate io mi ci voglio maritare con Beppe
2: auguri figli mascoli e complimenti
1: complimenti di che?
2: Per il lavoro che avete fatto su Gargano, tu in particolare hai fatto un lavoro piccolo piccolo.
1: Guarda che io ho partecipato in minima parte alle indagini e tutto in mano a Guarnotta, perciò non te la pigliare con mia.
2: Non avete assolutamente idea di dove possano essere finiti i soldi.
1: No, veramente si pensa che Gargano abbia fatto anche lui il solito giochetto delle società a scatola cinese, no? Ha aperto tante piccole società con sede all'estero e ha cominciato a far girare i soldi da una all'altra, da un paese all'altro, sperando che si perdessero le tracce. Ecco qua.
2: E non avete pensato che potrebbe essere scomparso o fatto scomparire dalle nostre parti?
1: Ma non ci sono riscontri. Non c'è né un biglietto aereo, né un biglietto di treno, niente che attesti la sua partenza da Milano. Ah, almeno nei giorni precedenti la sua sparizione,
2: Potrebbe essere venuto in automobile.
1: E no, perché la sua automobile da queste parti la conoscono tutti e non l'ha vista nessuno. Paradossalmente, Gargano potrebbe non essersi mai mosso da Milano. Senti, c'è altro? No, perché io penso che Beppa sia un po' incazzata. Ti dispiace?
2: No, prego, per carità, vai.
1: Ma perché ti stai amminchiando con Gargano,
2: Non lo so bene nemmeno io. Senti, hai notizie di François?
1: Ho parlato ieri con Franca, stanno bene. E rivedo il matrimonio. Ciao, Salvo.
2: Ciao.

0: buongiorno.
1: Fazio, senti, lascia perdere quello che ti ho detto ieri, eh. Il dottor Augello mi ha spiegato che hanno fatto delle ricerche serie. Poi non c'è manco un cane che ha visto a Gargano da questa parte. Va bene, come comanda lei, commissario? Senti, altra novità?
2: Ma io ho trovato un appunto tra le carte del dottor Augello. Eccolo qua. Di un signore che dice di aver visto la macchina di Gargano in una stradina di campagna vicino al mare, nella notte tra il 31 agosto e il 1 di settembre.
1: Ah.
2: Eh sì, però il dottor Augello, come vede, ha scritto al lato da non prendere in considerazione, così hanno fatto.
1: E perché ha scritto da non prendere in considerazione?
2: Perché il testimone si chiama Antonino Tommasino, commissario.
1: Capito, ma che me ne fotto come si chiama? L'importante è che ha visto a Gargano, no?
2: No, non deve fottersene, commissario. Questo Antonino Tommasino, 2 anni fa, andò dai carabinieri a denunciare che dalle parti di Punta Secca c'era un mostro a 3 teste. Ah, e poi l'anno passato si presentò pure da noi, all'alba, facendo voce che aveva visto atterrare un disco volante. Si figurasse che lo contò a Catarella, Catarella si impressionò, cominciò a fare voce pure lui.
1: Non me posso immaginare. Senti, va bene.
0: Grazie.
2: Di nulla, commissario.
0: Papo. Il patrimonio è rimandato.
1: Oh, mamma mia, ma perché? Ci hai pensato un'altra volta?
3: No, no, è che stamattina hanno telefonato a Beba da Idone. Suo padre ha avuto un infarto. Ah. Lei è partita subito, io la raggiungo oggi stesso. E io come faccio?
1: In che senso?
3: Che non ce la faccio ancora ad aspettare un mese. Una notte risvegliata a pensare quanto manca al matrimonio, una notte appresa a pensare come scappare. Io non ce la faccio, Salvo. O a me mi portate con la camicia di forza davanti all'altare, oppure a me mi viene l'esaurimento.
1: No, lascia perdere l'esaurimento. Senti, tu adesso te ne vai a Idone a vedere come sta tuo suocero. Poi torni qua e ripigli il servizio, eh? Dai, io intanto avverto Olivia.
3: Non ce n'è bisogno, l'ho già avvertita io.
1: Al suo futuro suocero gli piglia il sintomo. La sua zita chiagna e se despera. Il suo matrimonio va a farsi fottere. Lui, come prima cosa che fa? Telefona alla mia fidanzata. Porno d'azzo.

0: C'è nessuno?
1: Buongiorno, commissario.
0: Buongiorno, signora. Passavo di qua e volevo sapere se c'era una novità.
1: Nessuno. Prego.
0: Grazie. Nessuna notizia di Giacomo Pellegrino dalla Germania?
1: Dalla Germania?
0: Sì, è dovuto andare là per lavoro, non lo sapeva?
1: No, non lo sapevo. E infatti mi domandavo che fine avesse fatto. Ho pensato che non si era fatto vedere per evitare...
0: No, lo zio di Giacomo Pellegrino, che tra l'altro porta il suo stesso nome, mi ha detto che il nipote è dovuto andare in Germania per affari su incarico dello stesso ragionier Gargano. Tra l'altro è partito proprio il 31 agosto.
1: Il giorno avanti del giorno previsto per l'arrivo del ragioniere?
0: Esattamente. Perché c'è qualche cosa che non la convince?
1: Se devo essere sincera, sì.
0: E mi dica.
1: Ma Giacomo era quello che tra tutti noi collaborava con il ragioniere in fatto di pagamenti e nel conteggio degli interessi. Che il ragioniere gli abbia dato un incarico lontano quando ne avrebbe avuto più bisogno, mi pare strano. E poi Giacomo non è che ci capisse molto di alta finanza. Il ragioniere invece sì, era un mago.
0: Beh, certo. Senta, non è che lei avrebbe l'indirizzo di Giacomo Pellegrino qua a Vegata?
1: Certo.

0: Signora Caterina! Signora Caterina!
1: Chi c'è?
0: Vinissi! C'è sto signore che vuole!
1: Non
0: ci sentiamo! Anche
2: a arrivo, grazie mille,
3: Buongiorno signora.
1: Buongiorno, lei qui?
3: Sono il commissario Montalbano.
1: Ah, un commissario Montalbano, me l'aspettavo. Me la sentiva. Questo delinquente degenerato. In cazzo, in nero, fino a anno della notte sono.
3: Ma con chi ce l'ha, signora? Mi scusi.
1: Ma come con chi ce l'ha? È con mio marito. Cioè, nottate sta passando fuori da casa. Sì, se la fa magaioca, si imbriaca, se la fa con le puttanazze, sto grandissimo fatoso.
3: Ma io mica sono venuto per suo marito, eh.
1: Ah, no?
3: No.
1: Allora si assettasse.
3: Grazie.
1: Ma perché venne?
3: Per Giacomo Pellegrino, che ha affittato l'appartamento di sotto, giusto?
1: Oh, Maria, che bravo picciotto che è. Pulito, arrugato. Peccato che lo perse.
3: Che significa che lo perse?
1: Che lo perse perché me la so a casa.
3: Non abita più al piano di sotto?
1: Non se.
3: No, cioè, mi racconti dal principio.
1: Dal principio. Verso 25 euro stacchiana, io mi dice che me la sta a casa. E siccome non mi ha dato preavviso, mi mette in mano i soldi di 3 mesi. Io non c'è di mattina. Si prepara a dubbaliggio con la roba, so. Mi saluta e me la sta la casa vacante. Chiesto io al principio e alla fine.
3: Lei è sicura che fosse il 30 e non il 31?
1: Sicurissima, perché il 30? Ieri è il giorno del mio compleanno e magari quel giorno quel grandissimo fiduso di mio marito mi lasciò qua da sola.
3: Ah, ho capito. Senta signora, non è che le ha detto dove sarebbe andata ad abitare?
1: Mi disse che sarebbe andata una mesata in Germania e un suo ritorno si ne va ad abitare in una casa sua.
3: Ah, e... è venuto a cercarlo qualcuno?
1: No, nessuno.
3: Ok, un'ultima domanda. Che lei sappia, Giacomo aveva un'automobile?
1: Giacomino? Mm. Non si. Chi aveva un motorino scassato, qua ora partiva e ora no.
3: Ho capito. Va bene, signora, io tolgo il disturbo, la ringrazio,
1: La saluto, non l'accompagno perché ancora è preparare per mangiare, è già tardi,
3: Non si preoccupi, signora, buona giornata.
1: Arrivederci.

0: Scusate, chi parla?
1: Ah, pronto, Cadarella, Montalbano sono.
0: Ah, buongiorno, dottore.
1: Sì. Buongiorno. Senti, passami Fazio.
0: Un attimo che glielo passo. Ispettore Fazio, al telefono la vuole il commissario.
2: Pronto, commissario, sono Fazio, mi dica.
1: Oh, Fazio, senti, ma dovresti controllare se sul volo delle 16 del 31 agosto per la Germania c'è una prenotazione a nome Giacomo Pellegrino.
2: Sì. In Germania dove, commissario?
1: Non lo so.
2: Commissario, la Germania è grande, di città, sa, ce ne sono.
1: Ah, sì? Che fa lo spiritoso?
2: No, pensavo solamente di poter avere un'indicazione più precisa, ecco.
1: Fazio, se c'è un'indicazione più precisa te la davo, no?
3: Provvedo subito, commissario.
1: Bravo.
3: Arrivederci.

0: Fran.
1: Salvo. Che grande sorpresa che mi hai fatto.
2: Ciao, come stai?
1: Bene. Hai saputo del matrimonio di me?
2: Che è stato rimandato? Sì, sì, mi ha detto stamattina. Gli altri dove sono?
1: Il grande è a Travagliare. E Giuseppe e Domenico oggi sono a scuola, hanno il tempo pieno. Invece François dovrebbe tornare fra poco. Lo va a pigliare un ragazzo che lavora qua da noi in stagione.
2: Ho capito. Senti, devo dire una cosa. Quando ti ho portato François, no, ti ricordi?
1: Sì, sì.
2: Non ti ho detto che la mamma, Carina, aveva messo da parte una somma.

0: Albo, sei tornato!
1: François, come stai?
0: Rimani a dormire?
1: No, non posso.
0: Ti devo fare vedere una cosa.
1: Sì.

0: Ti piace?
1: È bellissimo.
0: Me l'ha regalata papà.
1: Chi?
0: Papà.
1: Ah, papà. Vieni, vai. Ah, ecco qua.
0: Ti devi dire un segreto.
1: Dimmi.
0: Quando diventerò grande voglio fare il poliziotto come a Tia.
1: Sì.
0: Sì.
1: Andiamo.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Furono 33 giorni impegnativi, quelli di Papa Giovanni Paolo I a San Pietro nel settembre 1978. E comunque, nelle uniche quattro udienze generali che tenne, i quattro temi trattati, umiltà, fede, speranza e carità, importanti per tutta la Chiesa, posero le fondamenta di un rinnovamento profondo che inizierà a realizzarsi solo molto tempo dopo. Il Papa del Sorriso, come affettuosamente è stato soprannominato, ha lasciato un'impronta indelebile nella Chiesa con la sua apparente semplicità, che il Papa Emerito Benedetto XVI sintetizzò così. L'umiltà può essere considerata il suo testamento spirituale. Nei discorsi usava esempi tratti da fatti di vita concreta, dai suoi ricordi di famiglia e dalla saggezza popolare. La sua semplicità era veicolo di un insegnamento solido e ricco, che egli impreziosiva con numerose citazioni di scrittori, ecclesiastici e profani. È stato così un impareggiabile catechista. Il pontificato di Albino Luciani si conclude improvvisamente nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1978. Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, ci aiuterà a ripercorrere le tappe salienti del breve ma intenso cammino del Papa dei 33 giorni. Direttore Tornielli, guardando oggi quello che accadde allora, si scopre che in Giovanni Paolo I c'è molto Papa Francesco. Si avverte che molte novità introdotte da Albino Luciani sono state portate a compimento da Jorge Mario Bergoglio. Semplicità, umiltà, profonda fede in Dio, trasmessa con modi familiari e linguaggio colloquiale. Ma allora, il pastore venuto da Canale d'Agordo e il pastore giunto da Buenos Aires, quali tratti hanno in comune?
3: Certamente Albino Luciani e Papa Francesco hanno in comune i tratti che sono stati ricordati: semplicità, umiltà, una fede profonda trasmessa con modi familiari, linguaggio colloquiale. Ma ci sono degli aspetti che vanno persino oltre questo e che sono legati proprio a punti nodali del Magistero. Io vorrei ricordare per esempio il tema della misericordia. È un tema tanto caro a Papa Francesco, ha fatto un giubileo sulla misericordia e insiste sul fatto di presentare un volto del Dio misericordioso. Ebbene, Papa Luciani nelle sue catechesi insisteva molto su questo. Arrivò una volta a dire, durante un'udienza, disse: io rischio di dire uno sproposito, ma disse che Dio a volte permette che si facciano anche peccati gravi, perché colui che ha commesso un peccato grave poi ha la testa bassa, è stato umile, cioè capisce che deve essere umile nel chiedere perdono e non si inorgoglisce. Ecco, proprio la centralità della misericordia lo trovo uno dei temi più vicini, oltre al fatto che tutti e due sono dei papi che hanno mostrato l'aspetto molto pastorale, sono due papi parroci.
2: In un reportage della RAI si evidenzia la fumata nera. Nonostante l'avvenuta elezione di Albino Luciani al soglio pontificio, in molti la interpretano come un cattivo presagio.
4: Sì, la folla è aumentata ancora. È più...
5: Tutto siete collegati con piazza San Pietro, dove si attende la seconda
6: Alle fumata. 7 di sera il camino comincia a fumare, ma la fumata è come oscurata e appare prima grigia, poi incredibilmente nera.
7: Eccola nera, è nera.
6: Nessuno ricorda un evento simile nella recente storia dei conclavi. Qualcuno più tardi dirà: il Papa eletto e la fumata nera. Fu cattivo presagio.
7: Questo nero è un nero molto pallido, perché c'è il sole che calando dà una schiarita proprio al fumo.
2: Direttore Tornielli, all'Angelus 10 settembre 78, Papa Luciani dice: Dio ha sempre gli occhi su di noi, anche quando sembra ci sia notte. È papà, più ancora è madre. Cosa intendeva comunicarci in modo così dolce?
3: Ma in questa frase di Papa Luciani c'è una profonda verità, che se Dio, giustamente noi lo chiamiamo padre, raffigurato come un padre, dunque un'immagine maschile, e Luciani, insistendo, dicendo che Dio ancora di più è madre, intendeva dire e mostrare e insistere sulla tenerezza di Dio, cioè sul fatto che è un Dio vicino, prossimo, che è capace di accarezzare, di essere tenero, questa tenerezza che è un tratto tipicamente materno. In fondo il tratto materno è un tratto protettivo e di tenerezza, e voleva insistere su questo. E ancora una volta il tema della tenerezza è uno dei temi che ritroviamo molte volte nel Magistero di Papa Francesco.
2: Il doppio nome Giovanni Paolo I è un'assoluta novità.
6: I fedeli in piazza San Pietro non immaginano che nella Sistina i cardinali hanno già eletto il nuovo pontefice. Ricorda il cardinale Tarracone. Ci alzammo in piedi, ma non lo vedemmo. Stava rannicchiato sulla sedia, si era fatto piccolo piccolo, voleva quasi nascondersi. E il cardinale Koenig subì l'elezione come uno shock. E con un filo di voce, fra il generale stupore, Albino Luciani annuncia il nuovo nome, Giovanni Paolo I. Il doppio nome è un'assoluta novità in 20 secoli di storia della Chiesa.
5: I cardinali avranno proceduto alla...
6: In piazza l'incredibile equivoco continua.
7: Guardando a occhio nudo e anche rispetto all'esperienza di questa mattina, devo dire che il colore di questo pomeriggio del fumo è decisamente più chiaro. Sta uscendo...
5: Si aggiunge anche qualche perplessità, almeno per quanto ci riguarda.
0: A questo punto sarebbe opportuno che si facessero vivi gli esperti che hanno provato questa benedetta stufa.
2: I popoli della fame interpellano drammaticamente i popoli dell'opulenza. Questo rilanciava Giovanni Paolo I sulla scia di Paolo VI, mostrando una grande attenzione ai paesi in via di sviluppo e per questo spesso accomunato anche a Francesco. Oltre alla visione globale di questi tre pontefici, la Chiesa quale tipo di azioni ha potuto e può esercitare per aiutare le popolazioni del terzo mondo?
3: Ma certamente noi troviamo in queste parole di Paolo VI che Luciani aveva rilanciato durante un'udienza generale, durante un incontro nel suo breve pontificato, uno dei temi cari appunto a San Paolo VI, ma che appartengono alla dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa dice che i beni, le risorse naturali, i beni della terra devono avere una destinazione universale e dunque persino il diritto alla proprietà privata è un diritto in qualche modo subordinato alla destinazione universale dei beni. Sono parole che hanno una portata forte, persino rivoluzionaria se vogliamo, e pensiamo a quante azioni la Chiesa mette in atto attraverso le Caritas, per esempio, per sostenere le famiglie in difficoltà. Questo avviene in ogni parte del mondo, dunque queste parole che Albino Luciani rilanciava in qualche modo sono carne, sangue e vita concreta della Chiesa oggi in tante parti del mondo.
2: E dopo la concitazione e i dubbi per l'errore della fumata nera, si apre la tenda della loggia di San Pietro.
6: Qualcuno corre in sala stampa vaticana per capire cosa stia succedendo.
8: Il colore è grigio chiaro.
9: È grigio chiaro e nero.
10: È grigio chiaro.
11: C'è molta concitazione.
12: Sì, ahorita sono por larga distanza, se si viene corriendo.
13: Without question, it is clearly black smoke.
14: Non ancora si sa se bianca o nera perché va tra...
6: Poi, finalmente...
15: Ecco, c'è stato un annuncio, ecco, tra poco, ed ecco che si apre la tenda della loggia della Basilica di San Pietro.
16: La Radio Vaticana ha annunciato che è stato eletto il Papa.
15: Ecco che la loggia si apre.
17: Si aprono.
6: Il protodiacono Pericle Felici compare al balcone.
18: Habemus Papa, eminentissimum ac reverendissimum dominum albinum, sancte romane ecclesie cardinalem Luciani.
6: Sono le 19:31 di sabato 26 agosto 1978.
2: Voce flebile, statura bassa, aspetto dimesso, precarie condizioni di salute. Con motivazioni spesso strumentali, la nomina di Don Luciani a vescovo venne respinta più volte. Perché solo Papa Giovanni XXIII lo promosse vescovo sentenziando bonariamente? Vorrà dire che morirà vescovo verso coloro che avversavano la nomina per cagionevoli condizioni di salute. Cosa intravedeva in lui?
3: Ma certamente la nomina a vescovo di Albino Luciani da parte di Giovanni XXIII avviene, ricordiamolo, nella prima parte del pontificato di Papa Giovanni. Papa Giovanni veniva da Patriarca di Venezia, conosceva i vescovi del Triveneto, dunque conosceva personalmente e stimava il vescovo di Belluno Feltre, che aveva Don Luciani III. La sua frase, se deve morire, morirà da vescovo, per tagliare corto sul fatto che questa è una persona che ha delle qualità. È vero che non ha una voce squillante, però ci sono i microfoni per quello. È vero che è per tutte queste obiezioni taglio corto. Per quanto riguarda la cagionevole salute, bisogna ricordare però che è vero che Papa Luciani è morto improvvisamente, ma Luciani durante la sua vita ha avuto, insomma, non è che si ricordano periodi di malattia o, insomma, o assenze per malattia, per cui in realtà aveva una cagionevole salute di ferro.
2: Direttore Tornielli, parliamo dell'incontro nel 77 dell'allora cardinale Luciani con Suor Lucia dos Santos, una delle veggenti di Fatima. Ecco, l'allora patriarca di Venezia, dal racconto del fratello Edoardo, tornò sconvolto in Italia dopo quel viaggio. Ecco, dopo tanti anni se ne sono potuti comprendere meglio i motivi. All'epoca, tra le ipotesi, si disse che Suor Lucia gli aveva svelato il terzo segreto di Fatima, l'elezione a Papa e poi il breve pontificato.
3: Ho avuto modo di parlare anche più volte di questo con il fratello di Papa Luciani per proprio chiedergli il ricordo. Io ho presente quando me lo dissi, dicendo mi sembra di vederlo adesso, era seduto qui di fronte a me, perché Papa Luciani nel febbraio del 1978 si recò a tenere degli esercizi spirituali a Canale d'Agordo, abitando in casa del fratello. E dunque la sera stava a cena con il fratello e con la moglie del fratello, e fu in questa occasione che il fratello racconta, lui lo vide triste, preoccupato, e diceva: non posso non pensare a ciò che mi ha detto Suor Lucia. Ma tutto ciò che noi diciamo sul fatto che gli avrebbe predetto il pontificato, in realtà di questo non abbiamo alcun tipo di testimonianza di conferma, lo stesso fratello non lo sapeva, e noi possiamo immaginare, visto le visioni che Lucia aveva avuto, che gli avesse anche soltanto fatto balenare periodi di crisi della fede nella Chiesa, l'arrivo di guerre, per cui non dovevano per forza essere situazioni che riguardavano il suo immediato futuro. Certamente questa è una cosa che sostanzialmente non sapremo mai. Sappiamo però che lui si fermò a lungo a parlare con Suor Lucia, e che tanto che poi, uscendo, per giustificare che era rimasto a lungo, perché lui era a Coimbra in un pellegrinaggio in Portogallo con la diocesi di Venezia, per cui c'aveva dei pellegrini insieme con lui, uscendo, dovendo dire anche al suo segretario la giustificazione di essere stato così tanto, disse: certo, questa Suor Lucia è proprio una chiacchierona.
2: Il nuovo Papa ha una voce esile, sembra spaesato.
6: Qualcuno più tardi farà notare che il nuovo Papa è stato eletto nel giorno della festa della Madonna di Cestopova.
19: Apparire il nuovo pontefice Giovan Paolo.
20: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti.
6: Ha una voce esile, tremula, cantilenante. Comunica un senso di fragilità, di umanissimo spaesamento. Vorrebbe rivolgere qualche parola alla folla, ma il cerimoniere gli fa presente che non si usa, e lui obbedisce, cosa che non farà di lì a poco il suo successore, che infrangerà il cerimoniale e parlerà direttamente ai fedeli, ma quel tempo non è ancora giunto.
2: Parlando della cosiddetta teologia dell'Esodo, Giovanni Paolo I affermò: per i cristiani la vita presente non è altro che un pellegrinaggio. Nel centro di questa vita tutto un popolo, la Chiesa, è in marcia. Ecco, anche Papa Bergoglio ha disegnato una Chiesa in cammino con l'umanità di oggi. Ma cosa intendeva dire l'uomo pellegrino Luciani?
3: Io credo che in questa espressione del Papa, che è un altro punto secondo me di sintonia con il Magistero di Papa Francesco, ci sia la consapevolezza innanzitutto che l'uomo è fatto per la vita eterna, è fatto per l'incontro con Dio. Ricordiamo Giovanni XXIII, che aveva scritto appunto tra i suoi scritti si è trovato il fatto che lui diceva: ci fermiamo un po' qui su questa terra, ma poi riprendiamo il cammino, parlando della sua morte. E dunque c'è questa idea del fatto che noi non siamo, questa realtà del fatto che noi non siamo fatti non siamo fatti per morire, siamo fatti per vivere in eterno, ma c'è anche e soprattutto l'idea che la vita è un cammino, che la vita della Chiesa è un cammino, vuol dire che non è ferma, che non è statica, vuol dire che non si è fermi, che non si è statici. che si vive giorno per giorno imbattendosi nella realtà, lasciandosi ferire dalla realtà, permettendo che la realtà ci cambi, con la coscienza di non essere mai veramente arrivati, di non essere mai a posto, di aver sempre bisogno di imparare meglio.
1: L'apparente semplicità del primo discorso gli attira subito le simpatie dei presenti e di chi lo ascolta.
21: Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio.
2: A livello comunicativo, Papa Albino Luciani rivoluzionò il tipo di rapporto e di comunicazione che fino allora era stato istituzionale, autorevole, della Chiesa e dei pontefici. Questo tratto oggi viene ripreso in modo molto forte da Papa Bergoglio.
3: Sì, certamente ogni Papa ha un suo modo di comunicare, ma la comunicazione è stata chiaramente anche di fatto condizionata dai nuovi strumenti. Ricordiamoci che ci sono episodi raccontati, raccontabili, molto belli, con Giovanni XXIII, ma anche poi certamente Paolo VI, ma il grande cambiamento avviene con Giovanni Paolo II, perché è lì che certamente Papa Luciani, per la semplicità, la spontaneità, anche Giovanni Paolo II è uno che ha in qualche modo rotto tutti i cliché comunicativi. Oggi non avrebbe più molto senso presentarsi come ci si presentava 30, 40, 50 anni fa, perché questo finirebbe per creare un distacco. A me colpisce invece di quanto oggi tante persone, anche non credenti, sentano il Papa come una persona vicina e autorevole. E questo credo che oggi sia una cifra della comunicazione, senza voler giudicare la comunicazione del passato, perché ognuno è adeguato ai suoi tempi. Direi che ognuno ha la sua cifra e il suo stile. Certamente Francesco e Luciani hanno molto in comune anche in questo.
1: Il doppio nome per la profonda vicinanza ai due pontefici che lo avevano preceduto.
21: Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere. E io ci avevo pensato poco, ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi lui con le sue mani qui, nella Basilica di San Pietro. Poi, benché indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni, lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone, perché si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. D'altra parte, in 15 anni di pontificato, questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto, mi chiamerò Giovanni Paolo. Sentiamoci, io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa, spero che mi aiuterete con le vostre preghiere.
2: Che evoluzione ci può essere in prospettiva per rispondere più ai fabbisogni della gente e del terzo mondo?
3: Io credo che la cosa che fa e che può fare la Chiesa, oltre a mettere in campo tutto ciò che può mettere in campo con le sue strutture, le opere di carità, che sono tantissime, sono mille rivoli, io credo che un contributo forte che può dare è quello di essere una coscienza critica dell'umanità, e cioè di richiamare a dei temi, a delle responsabilità, a delle verità che oggi tanti, anche leader, fanno finta di non conoscere. Penso soltanto all'impatto che ha avuto l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che ha mostrato per la prima volta in maniera completa come tutto si leghi: cambiamenti climatici, guerre, problemi economico-finanziari di un sistema che penalizza i paesi poveri. Ecco, tutto questo si tiene insieme, dunque c'è un ruolo di coscienza critica, di voce critica, di coscienza che richiama l'umanità a una realtà dei fatti, a un futuro. E anche, questo lo vediamo, l'abbiamo visto nel tempo di pandemia, nel Magistero di Papa Francesco, un richiamo al fatto che noi viviamo insieme in questo mondo e o ci salviamo insieme o non ci salviamo.
1: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla seconda parte dell'intervista ad Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, con il quale si proverà a far luce sui misteri che ancora avvolgono le ultime settimane di vita di Papa Giovanni Paolo I.

Ogni tanto di notte ritorni, cominciano a sorridere gli oggetti che mi circondano, e mentre sorridono mi raccontano cosa ho fatto tutto questo tempo senza te. Ogni tanto di notte non dormo, incomincio ad ascoltare gli oggetti che mi circondano, e mentre li ascolto mi raccontano cosa ho fatto tutto questo tempo senza te. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. La penultima si arrende.

Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende, la penultima si arrende.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte dedicata al Papa del Sorriso, Albino Luciani. Il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, Andrea Tornielli, evidenzia l'attenzione di Giovanni Paolo I e oggi di Francesco al dialogo interreligioso che aiuti l'umanità. Direttore Tornielli, la mondializzazione dell'opera di Giovanni Paolo I per i suoi rapporti con il Brasile, per i suoi rapporti col Centro Africa, ritroviamo molti di questi tratti anche in Francesco. Ecco, un futuro della Chiesa che tenga conto delle altre religioni e di un popolo unico in marcia, quindi non soltanto cristiano, ma comunque accomunando cristiani, musulmani, buddisti, e che comunque arrivi a un qualcosa per aiutare l'evoluzione dell'umanità. Questo è un qualcosa che anche Francesco sta attuando in modo molto forte.
2: Sì, perché Francesco, per esempio, insiste sulla una testimonianza del Vangelo che non è imposizione, che non è strategia di marketing, che non è proselitismo, ma è testimonianza, e testimonianza per attrazione, cioè uno testimonia il Vangelo con la propria vita. E i passi che sono stati compiuti nei confronti dei musulmani, nei confronti degli uomini e donne di altre religioni, indicano che la via concreta non è quella del pensare che si deve trovare qualche accordo di vertice teologico, peraltro impossibile con altre religioni, ma è possibile un ecumenismo, cioè un dialogo fra tutte le chiese e comunità ecclesiali cristiane, e un dialogo interreligioso vero nell'essere fianco a fianco nel fare qualcosa in favore dell'umanità. Il fatto che a Lesbo ci sia una Caritas cattolica e la Caritas ortodossa, il corrispondente della Caritas ortodossa, che lavorano insieme per aiutare i migranti in quel campo, è un segno di unità dei cristiani molto forte. Il fatto che ci siano paesi dove il dialogo con i musulmani funziona, penso per esempio a certe iniziative dell'Albania, dove noi troviamo cristiani e musulmani che sono insieme nel cercare di rispondere ai bisogni della povertà, per esempio, questa è una grande testimonianza.
1: Arriviamo alle finanze vaticane e alle complesse attività dello IOR, la banca dello Stato Pontificio. Papa Luciani aveva manifestato più volte la volontà di mettere ordine e rinnovare l'Istituto Opere Religiose, anche rimuovendo l'arcivescovo Paul Marcinkus. Nel breve pontificato, Giovanni Paolo I non riuscì ad effettuare alcun intervento e solo con l'avvento di Papa Francesco è cambiato il corso dello IOR. Ecco, secondo Luciani, quale doveva essere la missione dello IOR?
2: Innanzitutto vuol dire che il lavoro di riforma dello IOR che Papa Francesco ha portato a compimento era già iniziato con Benedetto XVI, che cambia la dirigenza dello IOR, per cui Papa Luciani aveva avuto degli screzi, degli scontri all'epoca riguardanti il Banco San Marco e la Banca Cattolica, che riguardavano situazioni del Veneto. Noi possiamo fare certamente delle ipotesi. Sicuramente Papa Luciani avrebbe voluto uno IOR, se avesse deciso di mantenerlo, veramente come un istituto al servizio delle opere di religione, come dice il nome stesso dell'istituto, e non un centro dove potevano venire essere fatti degli affari, che poi abbiamo visto lungo la storia che hanno avuto, si sono rivelati problematici, diciamo così. E certamente lui su questo aveva una grande attenzione, soprattutto aveva una grande attenzione nell'uso delle offerte dei fedeli. A lui faceva molto male il fatto che, diciamo così, da parte della Chiesa istituzionale, i sacerdoti, ci fosse chi usava male, ecco, le offerte dei fedeli.
1: Nell'udienza generale di lunedì 6 settembre, con oltre 15.000 persone presenti nell'aula Nervi, Luciani ricorda Paolo VI e annuncia che si ispirerà a lui.
3: Un mese giusto fa, a Castel Gandolfo, moriva Paolo VI, un grande pontefice che ha reso alla Chiesa in 15 anni servizi enormi. Gli effetti si vedono in parte già adesso, ma io credo che si vedranno specialmente nel futuro. Io cercherò di imitarlo nella speranza di poter anch'io in qualche maniera aiutare la gente a diventare più buona.
1: Il Papa del Sorriso aveva mostrato, diciamo, idee progressiste, parlando di maternità responsabile e sostenendo l'uso degli anticoncezionali a determinate condizioni. Ma la Curia come si poneva di fronte a queste aperture?
2: Beh, innanzitutto dobbiamo ricordare che Luciani aveva avuto queste posizioni da vescovo di Vittorio Veneto, prima della pubblicazione dell'enciclica di Paolo VI, Umane Vitae, che di fatto chiudeva all'uso degli anticoncezionali. Dunque, Luciani esprimeva delle idee prima che il Papa si pronunciasse, quando c'era un dibattito aperto. Ed è interessante però che lui la sua apertura in questo senso la mostrava perché? Perché Luciani anche da vescovo era uno che confessava molto, stava molto in confessionale, dunque sapeva all'epoca quali erano anche le difficoltà che si trovavano a vivere gli sposi. Ricordiamo che veniva da una famiglia, il fratello di Luciani insomma ha avuto 10 figli, erano anche altri tempi, dobbiamo dire questo. Io non so se oggi sosterrebbe le stesse posizioni, non possiamo saperlo. Però quando il Papa pubblicò l'enciclica Paolo VI, Luciani, e questo è anche un grande esempio di obbedienza, ovviamente obbedì al Papa e fece del suo meglio per presentare, spiegare e far applicare la direttiva del Papa, non nascondendo che la sua idea era diversa, perché in una lettera che scrive alla sua diocesi dice: non nascondo che io avrei desiderato, cioè che l'aveva detto pubblicamente e si sapeva, ma ovviamente difese la decisione del Papa. È interessante che questa cosa avviene nel 68, poco dopo, un anno dopo, lui viene nominato da Paolo VI patriarca di Venezia. Dunque Paolo VI aveva ammirato sia le giustificazioni che Luciani aveva dato per aprire sui metodi anticoncezionali, ma sia anche un atteggiamento di obbedienza nei confronti del Papa, e infatti lo fa patriarca di Venezia e lo crea cardinale.
1: September Pope, il Papa di settembre, come lo definì il Time, avrebbe voluto scrivere l'enciclica intitolata I poveri e la povertà nel mondo. Questo tema in che modo ha una linea di continuità nell'opera di Papa Bergoglio?
2: Ha una linea di continuità perché dobbiamo ricordare che è un altro dei temi che Francesco ricorda sempre nel suo magistero, è proprio questo, dei poveri e della povertà nel mondo. È come se avesse riacceso un riflettore su queste tematiche. Povertà che non è soltanto povertà materiale, ma che è anche povertà spirituale, perché le povertà sono tante. Però il fatto di dire che i poveri sono nel Vangelo, e a me colpisce sempre quando Papa Francesco dice, mi accusano di essere marxista, comunista, perché parlo dei poveri, ma i poveri ci sono nel Vangelo, queste parole ci sono nel Vangelo. Dunque credo che in questo ci sia certamente una linea di continuità. In questo Papa Luciani era veramente un figlio devoto di Paolo VI, dell'enciclica Populorum Progressio e di tutti gli sviluppi. Appunto conosceva, aveva viaggiato in Brasile, conosceva alcune figure di ecclesiastici, dal suo amico, insomma, che è stimato cardinale Aloysio Lorscheider, alcune grandi figure di ecclesiastici del Brasile degli anni 60-70 che hanno dato un impulso particolare per il cammino della Chiesa in America Latina e della Chiesa tutta riguardo di quella che viene chiamata

0: sono soltanto polvere e cenere davanti a te, Signore. Giusto? Piccoli dobbiamo sentirci davanti a Dio. Quando io dico, Signore, io credo, non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla sua mamma. Si crede alla mamma. Io credo al Signore, quello che mi ha rivelato. I comandamenti sono un po' più difficili, qualche volta tanto difficili da osservare, ma ce li ha dati non per capriccio, non per suo interesse, bensì unicamente per interesse nostro.
1: È in atto da qualche anno, appunto, il processo di beatificazione di Papa Albino Luciani. A che punto è attualmente?
2: Il processo di beatificazione è in una fase molto avanzata, perché si è sostanzialmente conclusa la fase processuale. Mancano gli ultimi annunci riguardanti l'individuazione di un miracolo, di una guarigione avvenuta per intercessione di Albino Luciani.
1: Un'ultima domanda, direttore Tornielli. Sulla morte del Sorriso di Dio, l'altro appellativo affettuoso che gli venne attribuito, a distanza di 43 anni permangono ancora luci e ombre. Dalle ricostruzioni svolte, Luciani si spense tra le ore 23 del 28 settembre e le ore 5 del 29 settembre, presumibilmente per un attacco miocardico. Ecco, lei ha anche scritto un libro su Papa Albino Luciani, però circolarono molte ipotesi sulla sua morte, tra le quali quelle del giornalista investigativo britannico David Yallop, che ipotizzò un omicidio politico ad opera di cardinali che si opponevano alle riforme del Papa, in particolare dello IOR gestito da Paul Marcinkus. Ecco, ma perché il collegio cardinalizio si oppose all'autopsia sul corpo di Luciani e non fece modificare il protocollo per farla effettuare?
2: Ma innanzitutto devo dire che grazie a un lavoro certosino sui documenti, sulla documentazione, su tante testimonianze anche nuove che sono state raccolte di persone vicine al Papa o comunque presenti nell'appartamento del Papa, che all'epoca erano giovani, penso alla suora, che era una delle suore giovani che lo accudiva e che ancora vive. Il lavoro che è stato fatto alla postulazione della causa di beatificazione è stato molto serio, e in particolare esiste un libro che ha scritto la giornalista e collega Stefania Falasca, ma che è anche vice postulatrice della causa, proprio sulla morte di Papa Luciani, dove con testimonianze inoppugnabili e documentazione medica che per la prima volta viene presentata, si smonta in maniera palese, totale e definitiva l'ipotesi del complotto adombrata da David Yallop, e si mostra che è stata una morte naturale, anche se improvvisa. Queste sono cose che capitano, tanto più che c'era una familiarità, la famiglia Luciani, perché lui ricordava di due sue zie, insomma, sue parenti. Tutta la discussione riguarda il fatto se si trattò in realtà di un infarto o, come ipotizzato qualcun altro, un'embolia, ma comunque fu un fattore scatenante improvviso. Certo, la domanda sul perché non fu fatta l'autopsia, bisogna ricordare che però fino... era una cosa totalmente nuova che si facesse un'autopsia al Papa. Ora, il Papa, non c'erano elementi per giustificare l'idea che fosse stato ammazzato da qualcuno. Era morto nel suo letto, era morto sostanzialmente passando dalla lettura alla morte, ed è per questo che, anche se il range orario viene dato dalle 11 alle 5 del mattino, è molto più probabile che sia più verso le 11 che verso le 5 del mattino, perché il Papa fu trovato con gli occhiali ancora sugli occhi, seduto in pigiama ma appoggiato nel cuscino del letto, tenendo in mano dei fogli che aveva ancora in mano e che erano vecchi stralci, vecchi appunti dattiloscritti di omelie. Però i cardinali non avevano, qualcuno ipotizzò, ma non avevano elementi per dire c'è questo grande dubbio. Il libro di Yallop venne dopo, tutte le voci vennero dopo e furono dovute anche, questo va detto, a un'impreparazione generale all'evento della morte del Papa. Perché ne era appena morto uno. Sostanzialmente Paolo VI si spegne il 6 agosto e Luciani il 29 settembre. Tutta la struttura, anche la struttura vaticana, molti collaboratori, che avevano sospeso, avevano dovuto sospendere tutte le ferie nel periodo d'estate, perché c'era il Papa che poi stava male, poi è morto, il conclave da organizzare. Papa Luciani muore quando molte di queste persone avevano preso una settimana, due settimane di ferie, perché le avevano saltate prima. E poi perché vennero dette delle cose che non erano vere, per cui Non era vero che lui fosse morto tenendo

0: in mano l'imitazione di Cristo, aveva in mano questi dati lo scritti sull'omelia. Qui c'è la testimonianza precisa, documentata, di una persona ancora, che ancora vive e che vide l'idea anche di quale brano del Vangelo si trattava. Dunque io capisco che i cardinali non avevano elementi per fare una cosa all'epoca considerata assolutamente inaudita, fare autopsia perché c'era un dubbio su che cosa fosse capitato al Papa. Non avevano elementi in questo senso, presero questa decisione. Io non so se un fatto del genere capitasse oggi, se si ripeterebbe di non fare un'autopsia per non avere una certezza, non lo so, i tempi sono cambiati, all'epoca non si facevano le autopsie, il Papa non andava in ospedale. Ricordiamo che 10 anni prima, nel 1967, quando Paolo VI fu operato alla prostata, venne allestita una sala operatoria nel Palazzo Apostolico. Con Giovanni Paolo II, che inizia ad andare a ricoverare le gemelle, è cambiata un'epoca. Oggi il Papa va in ospedale, se ha bisogno di andare in ospedale.
1: Il colloquio con il piccolo Daniele per spiegare il naturale viaggio dell'uomo nel progredire.
2: Mi sbaglio o c'è anche una quinta elementare qui? Sì, un bambino può venire su a aiutare il Papa? Che classe fai?
3: La quinta elementare.
2: Bene, allora sta attento. Tu vuoi stare sempre in quinta elementare o il prossimo anno vuoi in un'altra classe?
3: Per me è uguale, però vorrei restare in quinta perché sennò quando vado in prima media lascio la mia maestra.
2: Oh, ma allora questo bambino è diverso dal Papa, perché quando io ero in quarta dicevo, se sarò in quinta, e quando ero in quinta dicevo, chissà che vada in prima, che mi promuovono. Capisci? Che nome hai?
4: Daniele.
2: Vedi, Daniele, il Signore ci ha messo dentro un forte desiderio di progredire, di andare avanti. Chi è in prima dice, ma andrò in seconda. Chi è in seconda dice, ma andrò in terza. Ma anche quei grandi, sa? Il Signore ci ha dato questo forte desiderio di progredire. Guarda, abbiamo cominciato a abitare le caverne, le palafitte, poi qualche capanna, poi hanno fatto su case, poi palazzi, adesso ci sono anche i grattacieli, sempre più avanti. Prima andavano a piedi, poi a cavallo, sul cammello, poi la carrozza, poi il treno, adesso l'aereo, sempre più avanti. Questa è la legge del progresso, ma non solo progresso nel viaggiare. Io ho detto prima, non so se sei stato attento, che l'amore a Dio è una specie di viaggio. Anche qui bisogna progredire. Signore, fa che ti ami sempre più, mai fermarsi. Signore ha detto a tutti i cristiani, adesso ti lascio andare.
1: Direttore Tornieri, un'ultimissima domanda. Quale testamento ci lascia ad oggi il Patriarca di Venezia Luciani e il Papa Giovanni Paolo I?
0: Io credo che Luciani ci lascia questo testamento, che nella Chiesa è la fedeltà alla tradizione, dunque la fedeltà alla fede come si è ricevuta, all'essenziale dell'annuncio cristiano, si accompagna e si può accompagnare sempre a una grande apertura sociale, di visione sociale. Noi abbiamo sempre l'idea che, abituati purtroppo a parlare anche nella Chiesa, a dividere con categorie politiche fra conservatori e progressisti, abbiamo l'idea che l'apertura sociale sia solo i progressisti e le novità di fede siano solo i progressisti, mentre la custodia della tradizione sia solo i conservatori, ma anche linee di fermezza. In realtà, quando si incontrano questi autentici testimoni della fede, si vede come la fede vera della tradizione, perché Luciano era un buon prete prodotto da una chiesa veneta, un uomo di montagna, cresciuto totalmente prima del Concilio Vaticano II, ma lui è tutto formato prima del Concilio. Ecco che questa fede però sapeva generare posizioni profetiche coraggiose, di grandissima apertura sui temi sociali. Ricordiamoci che Luciani era figlio, peraltro, di un socialista.
1: La morte improvvisa annunciata in una delle edizioni straordinarie dei notiziari Rai.
5: Lo ricorderemo come il parroco della Chiesa, come il Papa del sorriso. Giovanni Paolo I, morto improvvisamente stanotte dopo 33 giorni di pontificato, ha avuto soltanto il tempo di farsi amare, ha detto uno dei suoi collaboratori nello sbigottimento che stamane ha colto il Vaticano e il mondo. La salma composta nella Sala Clementina in Vaticano, ha già ricevuto l'omaggio di migliaia di persone. Poco prima della morte, ieri sera, il Papa aveva avuto una conversazione cordiale al telefono con il cardinale Giovanni Colombo, che è arcivescovo di Milano, ed era rimasto assai turbato ieri sera, poco dopo le 10, dalla notizia che un giovane era caduto vittima della violenza politica, appunto ieri sera a Roma. Aveva detto il Papa: si uccidono anche tra giovani, e sono state forse le sue ultime parole. Il cardinale Jean Villot, segretario di Stato e ora camerlengo della Chiesa nel regime di sede vacante, come già era successo un mese fa dopo la morte di Paolo VI, ha constatato formalmente la morte del pontefice, con il quale anche ieri sera tardi aveva avuto un incontro di lavoro. A fine mattinata la salma è stata composta nella Sala Clementina, dove per tutto il pomeriggio sono sfilate in silenzio migliaia di persone.
6: È la Sala Clementina al secondo piano del Palazzo Apostolico. Sotto la parete di fondo della sala, la salma di Giovanni Paolo I è posta su un catafalco di velluto grigio bordato d'oro. L'espressione serena, la stessa con la quale lo ha trovato stamattina alle 5.30 padre McGee, uno dei due segretari particolari del Papa. Tra le mani giunte un rosario nero, in testa la mitria, intorno al collo il pallio. Indosso la veste bianca e la mantella rossa. Sotto il braccio sinistro la croce pastorale. Migliaia di persone, una fila che dalla Sala Clementina finisce solo in mezzo a Piazza San Pietro, rendono omaggio al Papa.
1: Direttore Tornielli, grazie dell'attenzione e della disponibilità. Le auguriamo buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.
7: Rai Radio Tech & Tech.

Rai Radio Tech e Te.

non abbiamo ascoltato musiche dolci insieme, ancor non abbiamo letto favole né poesie.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente E poi la formazione, come deve essere, immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile. Un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile. No, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon mister, beh allora sa cosa le dico Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile, sembrerà di stare al Mara
3: Canà.
2: Esatto, signori, si comincia. Il 15 gennaio 1908 nacque la società calcistica Bari Football Club, fondata ufficialmente l'11 aprile di quello stesso anno con atto notarile stipulato da alcuni commercianti originari di vari paesi europei. Il principale fondatore fu Floriano Ludwig, di famiglia austriaca. I colori sociali scelti furono il bianco e il rosso, ispirati all'effigie comunale di Bari. Il Bari partecipò a poche competizioni ufficiali, dedicandosi più che altro a competizioni piuttosto che partite amichevoli con gli equipaggi delle navi sbarcate in città e con altre formazioni pugliesi, affrontate nella locale piazza d'armi chiamata Campo San Lorenzo, nei pressi della stazione ferroviaria centrale, all'epoca situata all'inizio dei quartieri San Pasquale e Carrassi. Dal Bari Football Club si separarono altre due società. Nel 1908 nacque l'Unione Sportiva Ideale e nel 1909 il Football Club Liberty. Dopo l'entrata del Regno d'Italia nella Grande Guerra nel 1915, il Bari Football Club chiuse l'attività agonistica a differenza di Ideale e Liberty. La società madre, biancorossa, non ripartì dopo la pausa bellica in quanto molti giocatori, dirigenti, addetti ai lavori si trasferirono nel Liberty. Così nel 1924 il Bari venne rifondato con il nome di Football Club Bari, con gli stessi colori sociali della realtà nata nel 1908. Dopo aver conquistato la promozione in prima divisione, massima serie dell'epoca, nella stagione 24-25 quella formazione cessò di esistere dopo l'ultimo posto rimediato in terza divisione nel campionato 26-27. Negli anni 20 la città di Bari fu rappresentata nelle massime categorie proprio da Liberty e Ideale, in reciproca rivalità. Il 27 febbraio del 1928, su indicazione del segretario federale di Bari, Leonardo Daddabbo, il Liberty, rinominatosi in quell'anno Bari Football Club, e l'Ideale, si fusero nell'Unione Sportiva Bari. In quell'estate, quel nuovo Bari tornò ad indossare come colori sociali il bianco e il rosso, i colori della città, mentre un referendum popolare indetto da Alfredo Bogardo, giornalista della rivista barese Cinesport, scelse come mascotte della squadra il gallo. Da quel momento i giocatori del Bari verranno chiamati Galletti. Nei sei anni successivi i Galletti dunque giocarono le partite interne sul campo degli sports del quartiere barese Carrassi, costruito nel 1925. I Galletti biancorossi, dopo la stagione 28-29 trascorsa in divisione nazionale, categoria ereditata dal Liberty, vennero retrocessi in quella che sarebbe diventata di lì a breve la Serie B, iniziando un'alternanza fra le due serie maggiori che li vide poi tornare in Serie A, nata nel 1929. Tra il 1931 ed il 1933 e tra il 35 ed il 41 il Bari dunque giocò nella massima serie. Quello rimase il periodo più lungo disputato dai Galletti nella massima categoria. In quegli anni il club lanciò nel panorama calcistico nazionale giovani giocatori, soprattutto baresi. Poi dal 1934 nacque il nuovo stadio della Vittoria, dove il Bari andò a giocare le partite casalinghe. Così nella stagione 40-41 la società, a corto di liquidità, si ritrovò in Serie B. Nel campionato successivo i baresi, allenati da mister Andras Kutik e poi da Stanislao Klein, si laurearono per la prima volta campioni della Serie B, ma l'anno successivo retrocedettero ancora dopo aver perso gli spareggi salvezza. Il 1 gennaio 1945, a calar della Seconda Guerra Mondiale, il nuovo club modificò la denominazione sociale in Associazione Sportiva Bari. Qualche mese più tardi, al vertice del club arrivò il presidente Tommaso Annoscia. Molte società calcistiche accusarono delle pesanti difficoltà economiche, così il Bari tornò ad essere riammesso nel campionato misto Serie A Serie B di divisione nazionale, che concluse al secondo posto nel girone centro-meridionale, pari punti con il Napoli, primo classificato, ottenendo così una nuova ammissione in Serie A nel campionato 46-47. Sulla panchina biancorossa sedette mister Raffaele Costantino, seguito poi nuovamente da mister Andras Kutic, e i Galletti chiusero in settima posizione quel campionato miglior piazzamento della storia del Bari fino ad oggi. In quegli anni il Bari divenne la stella del sud. Più difficoltosa fu la stagione 49-50, quando il Bari si trovò a retrocedere dopo 5 anni di permanenza in massima serie, con il presidente Annoscia che denunciò pubblicamente dei favoritismi degli arbitri nei riguardi di altre società. Non ci fu pace per quel Bari che anche l'anno seguente si trovò a vivere una nuova retrocessione, questa volta in Serie C, per la prima volta nella sua storia. Nel 1951 dunque iniziò una fase di commissariamento comunale, essendosi venuta a creare una pesante situazione societaria. L'anno dopo, con il sesto posto raggiunto nel campionato di Serie C 51-52, i pugliesi entrarono dunque nella quarta serie, costituita con il Lodo Barassi. Nell'estate del 1953 venne nominato un nuovo presidente al vertice del Bari, l'avvocato Achille Tarsia Incuria. La guida tecnica della squadra venne affidata invece al mister Francesco Capocasale e i Galletti vennero promossi in terza serie nel 1954, vincendo anche il titolo nazionale di quarta serie. Mentre nella stagione successiva il Bari conquistò la Serie B dopo aver primeggiato nel campionato di Serie C, e infine nel 1958 il Bari tornò in Serie A vincendo un doppio spareggio con il Verona, penultimo in massima serie. Il Bari rimase in Serie A per 3 stagioni. Dal 1956 seguirono altri 2 presidenti al vertice del club. Entrambi rassegnarono in realtà le dimissioni, non essendo in grado di poter fornire continuità finanziaria alla società. Così nel 1963 il comune di Bari decretò la fine di ogni forma di commissariamento del Bari Calcio e venne eletto come nuovo presidente Angelo De Palo. Il Bari giocò 2 campionati di Serie A, quello 63-64 e quello 69-70, inframmezzato dal triennio della guida tecnica di mister Lauro Toneatto, che sedette sulla panchina biancorossa dall'estate 1966, guidando il Bari fino alla conquista della promozione in Serie A avvenuta nel 1969. Di lì a breve poi il mister si dimise. Si arrivò così al 1967, anno in cui il Bari diventò una società per azioni. Poi nell'estate del 1972 il presidente De Palo chiese al nuovo allenatore mister Carlo Regalia di poter condurre quel campionato di Serie B facendo molta attenzione alla gestione finanziaria, cercando di ottenere il miglior risultato con quelle che erano le risorse a sua disposizione. Il Bari chiuse quel campionato 72-73 con una posizione di metà classifica e quella squadra passerà alla storia come il Bari dell'Onda Verde. Furono tanti i giovani esordienti che quell'anno mostrarono carattere in campo, dando quindi prova di una grande responsabilità vestendo la maglia del Bari. Nel 1974 invece arrivò la terza retrocessione in Serie C. I Galletti tornarono in seconda serie dopo circa 3 anni, quando il presidente De Palo gettò le basi per ringiovanire la società biancorossa, affrontando un potenziamento del vivaio anche con l'accordo di nuovi soci, considerate le tante difficoltà finanziarie in cui il club iniziava a versare. Ma il 9 agosto 1977 il professor De Palo si spense improvvisamente. Dopo un mesetto circa, la famiglia Matarrese accettò l'offerta di diventare azionista di maggioranza del Bari. Matarrese portò a compimento il progetto del professor De Palo. Dopo aver investito tante risorse tra il 1977 e il 1981 per portare il Bari in Serie A, ma senza successo, per la stagione di Serie B 81-82 il presidente Matarrese affidò la guida tecnica della squadra al mister, tecnico dell'emergente formazione primavera, Enrico Catuzzi, avviando così un'opera di ringiovanimento anche all'interno della rosa, con tanti innesti provenienti proprio dalla giovane formazione primavera, che quell'anno vinse la Coppa Italia di categoria. Mister Catuzzi rivoluzionò tatticamente il modulo di gioco del Bari, applicando la zona totale. Quel gioco fece impazzire di gioia tutti i tifosi ed attrasse le attenzioni di tutta Italia. La promozione venne sfiorata soltanto per 2 punti. Era appena nato il Bari dei baresi. Diamo il benvenuto al primo ospite del Super Club, uno dei protagonisti di quella squadra, Gigi De Rosa. Gigi, benvenuto. La tua storia nel calcio giocato ebbe inizio negli anni 70 dalle giovanili della squadra della tua città, il Bari. Poi nella stagione 79-80 arrivò la convocazione in prima squadra con i Galletti, fin quando nella stagione di Serie B 81-82 mister Enrico Catuzzi ti promosse nell'undici titolare. Quella squadra passò alle memorie come una fra le più forti formazioni mai esistite nella storia biancorossa, il Bari dei Baresi. Già, perché sei undicesimi della squadra titolare erano calciatori come te, nati a Bari. Gigi De Rosa quell'anno giocò 35 partite segnando 2 gol e il Bari a fine campionato arrivò quarto, sfiorando per pochi punti una sperata promozione in Serie A. Gigi, che ricordo hai di quella stagione?
3: È stato un lavoro fatto dal Bari, dai Matarrese, con Catuzzi, presso questo allenatore che secondo me era avanti 30 anni a tutti. E niente, incominciò a lavorare un triennio, fece la scrematura, eravamo tutti baresi, presso i migliori da Bari e provincia, e alla fine della scrematura eravamo tutti in Serie B. Era una grande squadra, volevo sottolineare che fu frutto di un lavoro partito 3 anni prima. Questo qui, poi sono diventati tutti calciatori, professionisti. La cosa migliore questa qui è un ricordo bellissimo, perché eravamo la Serie A. Essendo barese, lo stadio tutte le domeniche da novembre in poi, perché ricordo che incominciamo un po' maluccio, non riuscivamo a decollare, poi da novembre in su facciamo un sacco di risultati positivi continui, e sfioriamo la Serie A perdendo 2 partite, 3 o 3 in casa addirittura, e in queste 3 partite uscimo tra gli applausi, cosa mai vista.
2: Passando al campionato 81-82 accade invece qualcosa di impensabile. L'intagliatura della squadra rimase pressoché identica a quella dell'anno precedente, ma dal mercato estivo Maurizio Iorio, bomber del Bari, venne ceduto alla Roma. Qualcosa in quella squadra cambiò. Sulla panchina barese ci fu l'avvicendamento tra mister Catuzzi e mister Gigi Radice, ma neanche quello mise fine alla perdita di quota e a fine campionato il Bari si ritrovò a retrocedere in Serie C1.
3: Siamo in Serie C1, fu una stagione sfortunatissima, sbagliamo 4 rigori decisivi che potevano portare punti, o il pareggio, la vittoria. Niente, fu un'annata sfortunata, sai, quelle annate che giochi bene, riesci a far gol, fanno tempo che fanno gol, insomma, quelle annate lì. Fu una delusione per tutti, poi però ci riprendiamo subito, vincendo il campionato di C alla fine l'anno dopo.
2: Per la stagione 83-84 il presidente Matarrese affidò la guida tecnica della squadra al mister Bruno Bolchi ed immediatamente la squadra tornò ad assumere maggiore consapevolezza, tant'è che dominando il campionato al primo posto nel girone, in men che non si dica, quell'anno conquistaste l'immediato ritorno in Serie B. Che emozione fu!
3: Sì, fu un'altra emozione bellissima, perché arrivarono dei giocatori, una cioccia come Toto Lopez, Barese puro sangue, insomma, penso rimanemmo un po' di parecchi giocatori dell'anno prima dei Baresi, insieme a questi giocatori che presero, una cavalcata positivissima con il bomber a capo, Lele Messina, ricordo bene, con Toto Lopez. E poi c'erano Cavasini, insomma, giocatori esperti con questi giovani, noi baresi che da 2 anni che giocavamo, insomma, si consolidò una buona squadra con a capo un personaggio come Bolchi, pacato, un gestore molto positivo.
2: Proseguiamo questo viaggio nella gloriosa storia del Bari con un altro protagonista di quegli anni, Giovanni Loseto. Benvenuto Giovanni, dunque siamo arrivati alla stagione 84-85. Il presidente Matarrese rinnovò immediatamente la fiducia a mister Bolchi e dal calciomercato portò a Bari vari innesti come Bergossi, Piraccini, Cupini, Edi Bivi, Poerio Mascella e Luigi Imparato. Lasciarono Bari invece Acerbis, De Martino, Baldini e Gigi De Rosa. La stagione iniziò con la Coppa Italia, un pareggio contro il Lecce e poi ancora una memorabile vittoria per 2-1 contro l'Udinese di Zico. Nel trofeo nazionale arrivaste ancora una volta agli ottavi di finale, dove però fu la Fiorentina di Socrates a mettere fine ai sogni di gloria. Sogni di gloria che però il Bari fece ben presto diventare solide realtà nell'ultima giornata di campionato. Il Bari ospitava il Pescara, doveva vincere. Al 67esimo Bivi porta in vantaggio i Galletti. 19 minuti più tardi lo stesso Bivi si procura un calcio di rigore che Bergossi trasforma nel 2-0. Può bastare così. Al termine dei 90 minuti di gioco, il Bari è matematicamente terzo in classifica, conquistando, con un doppio salto di categoria, la prima ed indimenticabile promozione in Serie A dell'era matarrese. Edi Bivi vinse tra l'altro il titolo di capocannoniere del campionato mettendo a segno 20 gol e per la prima volta nella storia due formazioni pugliesi, Bari e Lecce, raggiunsero insieme la Serie A. Che emozione fu!
4: Emozione, sai, del Bari non vinceva il campionato da 16 anni, tu non puoi immaginare quando cosa successe, perché vince un campionato dopo 16 anni per noi era una soddisfazione, e quell'anno di quella squadra e di quella cosa eravamo tanti tanti baresi, per noi era doppia soddisfazione portare ai vertici del campionato una squadra della tua città, eravamo orgogliosi perché noi rappresentavamo la tifoseria del Bari. Perché il mister Ball diceva sempre: io non ho i calciatori, ma ho i tifosi in campo. Tu lo sai benissimo, quando giochi nella squadra della tua città, la responsabilità che hai è il doppio di quello di uno che viene da fuori. Andiamo in Serie A con tanto entusiasmo, vai, capirai cosa è successo, Gigi. Una festa bellissima, che tutti aspettavano questa benedetta promozione di Serie A, come ti ho detto prima, perché mancavano da 16 anni.
2: Giovanni, se chiudi gli occhi e ripensi a quella partita, qual è la prima immagine che hai in mente?
4: Allora Gigi, io ti devo dire la mia. Io ero in debito con la mia città, con i tifosi, sbagliando il rigore, l'ultimo rigore del Bari che retrocedemmo. E sai, qua ti passa il film davanti a te, dalla delusione alla gioia di aver portato una città, una tifoseria al massimo livello che è la Serie A.
2: Arrivò dunque il campionato 85-86, il Bari fece dunque ritorno in Serie A dopo 15 anni di assenza. Mister Bolchi rimase saldamente alla guida della squadra e dal calciomercato estivo arrivarono al Bari alcuni nuovi innesti come Cowans, Ride Out, Amedeo Carboni e Claudio Sclosa. Nella fase a gironi Cowans subì un grave infortunio, una brutta tegola per la squadra in vista del campionato. Alle prime due giornate arrivarono dunque le prime due sconfitte contro Milan e Sampdoria. Poi vittoria per 2-0 contro la Roma che diede coraggio. Nel mercato di riparazione non fu fatto nessun acquisto e così arrivaste a chiudere il girone di andata con sole 3 vittorie ottenute contro Roma, Lecce e Udinese. Nella seconda metà di campionato il 3-5-2 di Mister Bolchi alias Maciste non diede i frutti sperati questa volta e con il 15° posto finale il Bari si ritrovò nuovamente in Serie B. Giovanni, che cosa non funzionò?
4: Ma non sei, no? Cioè io avevo appena 21 anni, direi che io quell'anno non voglio dare la colpa al mercato, perché noi avevamo Totò Lopez che andò via, come hai detto, andavano via parecchi calciatori che avevano fatto bene l'anno prima. La società ha preso, come hai detto, Povedaut, Cowans e altri calciatori. Direi che per me non eravamo così forti da arrivare alla salvezza. Io sono su questo avviso, Gigi, perché non dico che eravamo un po' deboli, però non era quella squadra forte che poteva raggiungere la Serie A, perché all'epoca c'erano i giocatori. All'epoca c'erano campioni in campo.
2: Con il Bari ritornato in Serie B, sulla panchina dei Galletti tornò mister Enrico Catuzzi, che per due stagioni di fila sfiorò l'immediato ritorno in Serie A con un 9° posto e un 7° posto. Poi per il campionato 88-89 invece la squadra venne affidata al mister Gaetano Salvemini. Il Bari tornò a volare alto grazie anche alle brillanti prestazioni di Loseto, Di Gennaro, Maiellaro e Monelli e a fine stagione, caro Giovanni, arrivaste secondi in classifica riconquistando finalmente la promozione in Serie A.
4: Sì, quella è una grande, grande squadra, una grande formazione. Hai detto già i tuoi nomi: Maiellaro, Di Gennaro, Monelli, Rosetto, c'era Menis, c'era Scarafoni, cioè la squadra di qualità e di quantità. Arrivammo veramente giocando un grandissimo campionato, meritando la Serie A, Gigi.
2: Con ancora alla guida mister Salvemini, il Bari questa volta si presentò alla Serie A con tutt'altra determinazione. Dal calciomercato estivo arrivarono a rinforzo Drago, Brambati, Nestor Lorenzo, Gerson e Donizetti. In campionato il Bari partì bene, memorabili i pareggi con Inter e Lecce e con il Napoli di Maradona, dove passò alle memorie l'estenuante marcatura di Giovanni Loseto sul Pibe d'Oro. A fine campionato il Bari arrivò decimo in classifica, ottenendo una più che meritata salvezza. Ma la stagione non finì lì, perché dal 17 al 21 maggio 1990 i Galletti, neopromossi in Serie A, andarono a giocare la Mitropa Cup. Il Bari arrivò con le ultime forze rimaste in corpo fino alla finale contro il Genoa e il 21 maggio del 1990, con un gol di Perrone segnato all'undicesimo minuto di gioco, conquistò la prima ed unica Mitropa Cup della sua storia. Giovanni, che emozione fu vivere quella stagione nonostante non potesti giocare quella finale?
4: Io non giocavo quella finale che mi ero appena operato di erne discale, non giocai quella partita, non giocai né io né Angelo Terracena, no, Maiellano non giocò, io per problemi fisici non giocai. Però quella fu una stagione bellissima, perché io feci anche parecchi gol quell'anno, 5 gol se non sbaglio in Serie A, e marcai tutti i grandi campioni, hai fatto uno di Diego Armando Maradona, che per me è stato un onore marcarlo, era il giocatore più forte di tutti i tempi per me. Per me è stato uno dei più forti di tutti i tempi, ho marcato anche Marco Van Basten, cioè mi sono divertito, però ero preoccupato, perché sai benissimo Gigi, questi calciatori sono dei campioni come che aspettano un momento opportuno, con una minima distrazione di un difensore fanno gol. Quello è il campione, che poi anche gli altri fanno la differenza. Però questi avevano qualcosa di più, vabbè, Diego aveva qualcosa di più degli altri, che con un tocco saltava l'avversario. Mi ricordo benissimo la prima volta che l'ho marcato in Coppa Italia a Bari, che vincevano 2-0. Mi ricordo che quella partita non c'era Angelo Terracena, perché aveva un problema di salute. Il mister Salvemini non sapeva chi darlo, la marcatura su Diego Maradona. Loro giocavano con una punta, Andrea Carnevale, e doveva giocare, come si chiama, Carica, ma Carica non c'era, era infortunato. E mi proposi a dire: mister, lo posso marcare io Maradona? No, ma tu cosa dici? Quello è rapido, tu sei alto. Alla fine ho avuto ragione io, perché quando uno è sicuro, in che senso, Maradona punta come seconda punta, non aveva tanto spazio, però quando partiva dalla tre quarti era micidiale.
2: Senti, ma raccontaci qualche dettaglio di quella partita, insomma, rimase nella storia, non lasciasti un centimetro a Diego.
4: Non sai come mi chiamò Gigi? Allora lui si avvicinava vicino alla panchina per bere l'acqua, io l'aspettavo. Se a centrocampo per dire se allacciava le scarpe, io lo aspettavo, stavo sempre dietro, perché mi ricordavo, se non sbaglio, lo correggimi, Diego Armando Maradona ha fatto il gol più bello del mondo contro l'Inghilterra.
5: Eh già.
4: Allora io avevo in mente quell'azione, ho detto: senti, io a questo lascio anche 10 centimetri di spazio e mi parte, siamo fritti, siamo morti. Allora io stavo sempre dietro a lui, gli davo spazio proprio. Il giro dice: ma sei proprio un sceriffo? E gli rispose: sì Diego, oggi mi devo comportare da sceriffo, come dire, stai qua con le manette sempre dietro di me. E disse: Diego, sa, oggi mi devo comportare così. Questa è la storia di con Diego, che mi chiamo sceriffo, ecco, del modo in cui, come lo marcavo.
2: Poi nel campionato 90-91, sotto la guida sempre di mister Salvemini, il Bari ritrovò la Serie B con il tredicesimo posto finale, ma arriviamo alla stagione 92-93. Il presidente Matarrese affidò inizialmente la guida tecnica della squadra alla mister brasiliano Lazzaroni, che rimase in carica però fino alla 18ª giornata di campionato, agevolando poi l'ingresso di mister Giuseppe Materazzi. Quell'anno si distinsero due giovani talenti, Igor Protti e Sandro Tovalieri, che misero a segno 9 gol a testa in campionato. Protti ne realizzò in realtà altri 5 nelle coppe. Ad ogni modo, con quella squadra chiudeste al decimo posto in classifica.
4: Sì, me la ricordo benissimo la stagione, perché partimmo benissimo col mister Lazzaroni, poi per un infortunio, se non sbaglio, Sandro Tovaglieri, perché avevo trovato già la squadra come squadra con avanti Tovaglieri e Protti, tant'è vero, andava, fece all'esordio di Tovaglieri, fece anche gol, perdemmo un punto di riferimento avanti, rimase solo davanti Vigo Porti. E poi il gol mister che noi, io mi ricordo bene, scuola, noi perdemmo una partita a Terni che se vincevamo quella partita potevamo lottare fino alla fine, arrivare in Serie A. Perdemmo a Terni e svanì quella stagione così, perché vincendo a Terni si poteva ancora realizzare quel sogno di arrivare di nuovo in Serie A.
2: Giovanni, quella per te fu anche l'ultima stagione con la maglia dei Galletti. Lasciasti Bari scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club come il secondo giocatore in assoluto con più presenze in campo, ben 318, impreziosite da 13 gol. Che cosa ha significato per te il Bari?
4: La vita mia, il Bari è stata la mia vita. Se tu pensi, per la maglia del Bari ho tante squadre blasonate che non l'erano, perché io ho tifoso del Bari, ecco, per un barese era il sogno che si era realizzato da bambino, anche se precedentemente hanno giocato i fratelli di mia madre, di Chiricallo, mio fratello Pasquale, Onofrio, io, mio figlio Ivan, mio nipote Valeriano. Abbiamo fatto una storia del Bari, 315 anni del Bari, una sessantina, mettiamo anche qualche segno in più, l'abbiamo fatto noi la storia, la famiglia Lo Seco.
2: La storia continua.

0: 21 e un minuto, buonasera, bentrovati sul pianeta del rock da Paolo Gironi.
1: E da McAllister.
0: Ma come
1: Ale, Scotta! Ale, da Rupert.
0: Sei un po' tifoso e un po' partigiano.
1: Totalmente tifoso per la Scozia.
0: Che cosa diranno i nostri ascoltatori olandesi oppure simpatizzanti per l'Olanda? Beh, un punticino però l'ha fatto anche l'Olanda.
1: Un punto l'ha fatto, un punto per uno, fa male a nessuno. Noi stiamo tripudiando totalmente con i nostri croci di Sant'Andrea, con i nostri vessilli. Viva Loch Ness, viva McAllister, viva tutti quanti.
0: È stata una grandissima difesa quella della Scozia, difesa a oltranza, soprattutto nel secondo tempo. Siamo molto fieri dei ragazzi scozzesi.
1: Ale, a questo punto i giochi possono essere di qualsiasi tipo. Potremmo anche vincere la Coppa.
0: Beh, oddio, questo magari è un po' difficile, però non poniamo limiti alla provvidenza, come si dice, perché no?
1: Ale, ci voleva, vabbè, un inizio di analisi nel calcio, d'altra parte. Sono cominciati sabato i campionati europei di calcio e noi siamo dei tifosi, bisogna dirlo.
0: Bisogna dirlo, siamo tifosi della Scozia. Abbiamo anche individuato un brano giusto da dedicare ai ragazzi scozzesi.
1: Subito, eccoci qua!
0: Immediatamente, loro si chiamano Long Fin Killy, gruppo scozzese DOC, sono quattro ragazzi. Vengono dalla Scozia, suonano strumenti anche tradizionali scozzesi, hanno realizzato da poco un album veramente bello che si chiama Valentino e in questo album c'è un brano a sfondo calcistico.
1: Si intitola Pelé!